0: Che Voyager, chiudiamo questo primo blocco, torniamo con voi tra pochissimo con la terza parte di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni.
1: Sono le 2.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Soul Kitchen, il grande cinema è servito, conduce Lapo De Carlo.
0: Torniamo in diretta con la terza parte dedicata a Star Trek e quindi chiaramente qui su Soul Kitchen, con Soul Kitchen stiamo celebrando i 60 anni di Star Trek, raccontandovi tutte le serie, tutti i film che ci sono stati, e quindi partiamo adesso da Star Trek Enterprise. Questa è ambientata nel 22° secolo, la serie è stata girata nel 2001 fino al 2005, 100 anni prima di Kirk, e con la serie che racconta i primi passi dell'umanità nello spazio profondo a bordo di una nave sperimentale, la NX-01, guidata da Jonathan Archer. È stata la prima serie della saga a utilizzare una canzone pop rock cantata, era quella che si intitolava Fate of the Art di Russell Watson, per la sigla invece che un tema orchestrale. A dire la verità, non felicissima, nel senso che per carità, capisco il concetto di utilizzare una musica diversa, ma fu una scelta azzardata perché la canzone non era particolarmente bella, e quindi onestamente non ho mai capito la scelta. Ma quello che è certo è che Star Trek Enterprise si segnala come una delle serie più belle in assoluto. I personaggi centrati e tutta la serie in qualche modo aveva la capacità di essere magnetica, con storie anche più vicine, perché un conto è lo Star Trek con l'Enterprise, che ha poteri non illimitati, ma certamente ha capacità che altre astronavi non potevano avere. Qui è più vicino, è più umano, è una via di mezzo tra ciò che siamo oggi e ciò che aspiriamo ad essere in qualche modo. Andiamo a sentire proprio un estratto di Star Trek Enterprise.
3: Scommetto che non vede l'ora di visitare il santuario.
4: È un'idea che ha avuto il capitano.
3: Ma è una grande opportunità per apprezzare una parte della sua cultura.
4: È un santuario vulcaniano, se intende questo.
3: Sì, proprio questo. Potrà presentare esponenti del suo popolo ai suoi nuovi compagni. Oh, credo di capire l'origine del suo disagio. Non le va ad essere vista con degli esseri umani.
4: La cosa potrebbe creare un certo imbarazzo.
3: Perfetto. Lei permette? Le confesso che mi sento a disagio anch'io su questa nave, a volte. Fuori posto. Ma come dice quel famoso detto vulcaniano? Infinita diversità?
4: In infinite combinazioni.
3: E che cos'è la diversità, se non l'esaltazione delle differenze? Mi aiuti a ricordare in cosa consiste la missione di questo vascello? La prego, mi rinfreschi la memoria.
4: La nostra missione è prendere contatto con quelle che gli esseri umani definiscono nuove forme di vita e nuove civiltà.
3: In altri termini, cercare infinite diversità?
4: Immagino di sì.
3: Allora mi sembra che questo scambio culturale tra i suoi fratelli vulcaniani e il suo equipaggio terrestre non sia altro che il progredire della missione.
0: Veniamo adesso invece a un film, dalla serie al cinema, perché nel 2009, ebbene, arrivano gli Star Trek forse più belli dal punto di vista cinematografico, anzi senza dubbio, tanto più che il film del 2009, Star Trek, è decisamente il più moderno ed è quello che è invecchiato meglio, perché il film girato nel 2009 è di J.J. Abrams, che tra l'altro è un geniaccio, grande amico di Steven Spielberg, capace di risuscitare anche serie o film che sembravano in caduta libera. Lui si era segnalato perché aveva girato una serie televisiva che forse vi ricorderete, che era Atlas, e Alias, chiedo scusa, e Alias era la serie che aveva visto come protagonista Jennifer Garner, che poi diventò anche la signora Affleck, moglie di Ben Affleck, che se poi divorziarono, e tra l'altro lanciò Bradley Cooper, perché Bradley Cooper faceva una parte di, come dire, di messa in questa serie. Un giorno magari faremo sicuramente faremo una puntata di Soul Kitchen dedicata alle serie televisive celebri e con attori che all'epoca erano semi sconosciuti e lanciati dalla serie. Ad ogni modo, torniamo a Star Trek, dicevo, J.J. Abrams riavvia in questo caso la saga, crea la linea temporale alternativa Kelvin, in cui un giovane e ribelle Kirk incontra Spock alla Flotta Stellare per fermare Nero, che è un romulano. E Leonard Nimoy, che di fatto era Spock, riprese per l'ultima volta il ruolo dell'originale Spock, facendo da ponte tra la vecchia e la nuova generazione. E qui poi tanto c'è anche l'incontro tra il vecchio lui e il nuovo lui. E andiamo ad ascoltare proprio un estratto di Star Trek.
5: Siamo rimasti in pochi. Noi vulcaniani non possiamo ignorarci.
6: Allora perché hai mandato Kirk se solo tu potevi spiegare la verità?
5: Avevate bisogno l'uno dell'altro. Non potevano rivelarvi ciò che potrete realizzare insieme. Un'amicizia che vi completerà entrambi, come ora non potete comprendere.
6: Come l'hai persuaso a mantenere il tuo segreto?
5: Gli ho detto che infrangendo la promessa avrebbe causato paradossi distruttivi per l'universo.
6: Hai mentito.
5: Oh, ho solo esagerato.
6: È un imbroglio.
5: Un atto di fede che spero tu ripeterai in futuro con la flotta.
6: La logica vorrebbe che io lasciassi la flotta per contribuire alla ricostruzione della nostra razza.
5: Ora puoi essere presente in due posti. Ti esorto a restare nella Flotta Stellare. Ho già individuato un pianeta su cui stabilire una colonia vulcaniana. Spock, ora è a te stesso che devi fare un favore. Metti da parte la logica. Fa ciò che ti sembra giusto. Poiché il mio consueto saluto suonerebbe troppo egoistico, dirò semplicemente buona fortuna.
0: Passiamo adesso al film successivo della genere di J.J. Abrams, Into Darkness, con l'Enterprise che insegue un terrorista interno alla Flotta Stellare, scoprendo che si tratta di Khan, risvegliato da un ammiraglio deviato per preparare la guerra contro i Klingon. E qui c'è un cattivissimo d'eccezione, perché parliamo di un grande Benedict Cumberbatch, che ha registrato il suo provino per la parte di Khan utilizzando un iPhone nella cucina di un suo amico. E ha funzionato, perché venne selezionato, lui era già straordinario, volevano solo vedere se funzionava anche in questo ruolo, e lui in questa sequenza dimostra che era totalmente all'altezza, anzi nobilita di sicuro Star Trek Into Darkness, film del 2013. Ascoltiamo.
7: Lasci che le spieghi qual è la situazione. Lei è un criminale. L'ho vista assassinare donne e uomini innocenti. Avevo l'autorizzazione a ucciderla. E la sola e unica ragione per cui è ancora vivo è perché io permetto che sia così. Quindi adesso chiuda la bocca.
8: Oh. Capitano, che pensa di fare? Continuare a prendermi a pugni finché ne avrà la forza? Chiaramente lo vorrebbe, quindi mi dica. Perché ha lasciato che io vivessi?
7: Tutti commettiamo errori.
8: Io mi sono arreso a lei perché, nonostante cerchi di convincermi del contrario, sembra avere una coscienza, signor Kirk. Se non l'avesse, sarebbe impossibile per me convincerla della verità. 2 3 1 7 4 6 1 1. Coordinate di un punto vicino alla Terra. Se vuole sapere perché io ho fatto quello che ho fatto, vada lì a vedere.
7: Mi dia una ragione per cui dovrei darle ascolto.
8: Gliene posso dare 72. E sono a bordo della sua nave, capitano. Ci sono sempre state, in realtà.
0: Siamo 3 anni più tardi adesso. Andiamo a Star Trek Beyond nel 2016, dove, bloccati su un pianeta inospitale dopo che l'Enterprise viene distrutta da un'onda di droni, Kirk e il suo equipaggio devono fermare l'ex capitano Krall prima che attacchi una base spaziale. Il film è dedicato alla memoria di Anton Yelchin, interprete di Chekhov, il secondo, che purtroppo morì in modo tragico pochi mesi prima dell'uscita nelle sale. Fu davvero una morte assurda, orrenda, stupida, praticamente schiacciato da una porta, una cosa che ancora adesso fa sensazione. E tra l'altro aveva una, diciamo, una capacità di rendere ancora più simpatico il personaggio Chekhov, che essendo russo chiaramente aveva, c'era sempre il rischio di trovare un modo per renderlo macchiettistico, ma lui l'aveva reso anche credibile e ironico. Andiamo ad ascoltare allora Star Trek Beyond.
9: Mio padre è entrato nella flotta stellare perché ci credeva. Io per sfida.
10: L'hai fatto per vedere se eri in gamba come lui. E ora ti chiedi che significhi essere te stesso.
11: Nell'immensità dello spazio è facile perdersi. C'è solo lei.
9: Che diavolo sono?
11: La sua nave. Il suo equipaggio.
9: Mio Dio.
12: So perché siete qui e perché tutti siamo qui.
13: Il nostro capitano ci salverà e non ci sarà pietà nel suo cuore.
14: È esattamente quello su cui conto.
15: La paura della morte è illogica.
16: La paura della morte ci fa rimanere vivi.
17: Fuoco!
0: Veniamo adesso invece alla canzone che vi faccio ascoltare, e in questo caso però non la prendo da Strange New World e vado direttamente dalla colonna sonora delle scene chiave di Star Trek di J.J. Abrams e da Star Trek Beyond, dove c'era Rihanna e qui lei cantava Sledgehammer.

Siamo nel tratto finale di questo blocco e abbiamo ancora due serie. Una è Star Trek Lower Decks e diciamo che il tentativo anche qui di arrivare ai ragazzi, ai bambini, doveva arrivare anche con una serie televisiva, per esempio la serie animata umoristica. Questa è proprio una cosa che nulla a che vedere con le altre Star Trek, ma cerca di catturare un pubblico più giovane incentrando gli ufficiali, così la serie sugli ufficiali di basso grado dell'astronave USS Cerritos, incaricata di missioni insignificanti di secondo contatto. E la serie tra l'altro è ricca di citazioni esilaranti,

0: alla Federazione, ma ora mirano la flotta stellare.
1: Mandano la Cerritos, forse finalmente ci rispettano.
2: Oh cavolo, mi tocca lo smaltimento rifiuti del ponte ologrammi. Beh.
3: Il tuo odore sarà ripugnante.
4: Questi sono i viaggi dell'equipaggio della nave Cerritos.
5: Siamo una squadra, ci completiamo a vicenda le
6: equazioni di Ofantene.
0: Non si abitui a queste mansioni, c'è aria di promozioni e penso che la cosa la farà molto felice.
2: Cosa, davvero?
0: Se oggi filerà tutto liscio.
1: Mi è piaciuto, in realtà fa parte dell'atmosfera.
4: Il 7 settembre...
1: Sì. Porca...
4: Avranno una sola occasione.
1: Saremo amici nonostante il nostro grado. Questo è un ordine.
6: Sì, signora!
4: Per dimostrare che possono essere più che...
2: Abbiamo lavorato insieme per anni, mi fido di voi.
4: Semplici.
7: Ponti bassi, ponti bassi!
8: Rallenta, rallenta!
1: Bello, questo è niente in confronto a, sai, quella cosa di Pike di cui non dovremmo parlare.
4: La nuova stagione di Star Trek Lower Decks.
6: Oh, cavolo, sono dentro al gioco!
5: Ora di tornare a casa, alla Marine, conta fino a 4.
9: Abbiamo ascoltato adesso appunto Star Trek Lower Decks e prima di farvi ascoltare Star Trek Prodigy voglio raccontarvi altre curiosità, perché in effetti ce ne sono davvero tante. Allora, una di queste è il saluto vulcaniano, che è un saluto che ha avuto un successo clamoroso, più o meno come appunto il telefono, quindi il comunicatore e soprattutto il teletrasporto. Ma il saluto vulcaniano è diventato addirittura comune tra molti giovani, perché era famoso, no? Quindi la mano aperta con la separazione tra medio e anulare, che tra l'altro è una cosa che io ho provato mille volte e niente, non ce la faccio. E con questo motto che veniva accompagnato, no? Cioè tu facevi il saluto e poi dicevi lunga vita e prosperità. E fu un'idea personale, tra l'altro, di Spock, cioè di Leonard Nimoy, perché l'attore si ispirò a il gesto di benedizione, il Birkat Kohanin, che aveva visto fare dai sacerdoti ebrei nella sinagoga della sua infanzia a Boston. E quindi lui si innamorò di quel gesto e disse: ma perché non lo facciamo noi, lo trasformiamo e lo rendiamo vulcaniano e sarà Kirk a portarlo? E in effetti fece un enorme successo. Poi, ecco, quando il regista, quindi J.J. Abrams, usò Sabotage nel reboot del 2009, diciamo c'era una scena, quella del giovane Kirk in auto all'inizio del film proprio, e si creò un ponte unico tra cultura pop e fantascienza. Nel film successivo, Star Trek Beyond, la stessa canzone dei Beastie Boys venne trasformata dal montatore e dal regista Justin Lin in una arma a radiofrequenza per distruggere una flotta aliena, definendola scherzosamente nell'opera come classica musica del XX secolo. E questo era ovviamente per i poveri Beastie Boys. Veniamo invece poi un'altra curiosità, perché l'episodio musical di Strange New Worlds non è stato solamente un pretesto comico, cioè il cast della serie include attori con un background diciamo di primissimo ordine nel teatro musicale. Pensiamo Celia Rose Gooding, che è appunto Eura nella serie e ha vinto un Grammy Awards ed è stata candidata ai Tony Award per il musical di Broadway Jagged Little Pill, mentre Christina Chong, la Anne, sarebbe nella serie, ha una carriera nella danza e nel canto. Questo per dire che l'eclettismo è gradito. Poi un'altra cosa, un'altra curiosità: nel 1976 la NASA completò la costruzione del suo primo prototipo di Space Shuttle, inizialmente battezzato Constitution. I fan di Star Trek organizzarono una campagna di lettere inviate alla Casa Bianca, convincendo il presidente Gerald Ford a cambiare ufficialmente il nome dello shuttle in Enterprise. Alla cerimonia di presentazione parteciparono Gene Roddenberry e quasi tutto il cast della serie classica, pensate. Poi, ecco, vi dicevo prima della lingua Klingon, ecco, ho trovato ancora un paio di altre curiosità su questo, perché appunto non è un semplice insieme di suoni casuali. Fu sviluppata la lingua nel 1984 da un linguista, Mark Okrand, per il film Star Trek Alla ricerca di Spock, e questo dotandolo di una grammatica complessa, di un vocabolario compiuto. Oggi il Klingon Language Institute conta, non sto scherzando, migliaia di studenti in tutto il mondo. Esistono traduzioni ufficiali di opere come

0: Amleto di Shakespeare, che si dice tah, pan, tah, ben, essere o non essere, vuol dire, giuro, ed è riconosciuta come lingua ufficiale su piattaforme come Duolingo. Io davvero lo so, ci rimanete un po' così, ma è così. Andiamo a sentire l'ultimo film, Star Trek Prodigy, l'ultima serie televisiva in questo caso, dove un gruppo di giovani alieni emarginati trova un'astronave abbandonata della flotta stellare guidata dall'ologramma del capitano Janeway, imparando i valori della federazione. La serie è nata per un pubblico più giovane e la serie è più acclamata dai giovani, appunto, e dalla critica, anche per la qualità visiva in computer graphic e la profondità anche dei temi trattati, anche il coraggio. Allora andiamo a ascoltare proprio il trailer di Star Trek Prodigy.
1: La speranza qui non serve a nulla.
2: Come può aver fatto una nave di queste dimensioni ad arrivare qua giù?
3: La domanda corretta è: come la portiamo fuori di qui? Vieni con noi. Hai sempre desiderato vedere le stelle.
4: A nome di tutta la flotta stellare, benvenuti a bordo.
3: Che cos'è?
5: Hai mai pilotato una nave prima di oggi?
3: No, si vede?
4: Gravità disattivata.
3: D'accordo! Andiamo in esplorazione?
4: Ma certo, illuminaci.
3: A quanto pare si deve combattere.
1: Nessuno deve scappare. Riportami subito la mia astronave!
6: E addio alla nostra uscita.
7: È la fine!
8: Useremo il pulsante più più più!
9: Non vedo pulsanti più più più!
8: Prova finché qualcosa non fa più più più!
5: Wow! Noi abbiamo i phaser, gente!
4: Ho avuto a che fare con molti equipaggi ribelli e posso dirvi questo: avete del potenziale.
0: Dunque si chiude qui anche questa terza parte. Abbiamo cercato di darvi anche un po' di curiosità. Ve ne dico un'ultima, giusto per perché è bello. Allora, quando Patrick Stewart fu scelto nel 1987 per interpretare il capitano Picard in The Next Generation, il suo agente gli consigliò di non disfare appunto le valigie, abbiamo detto. La sua carriera non stava andando benissimo e alla fine Star Trek gli diede una visibilità incredibile, lui ebbe un sacco di scritture e tra l'altro venne preso anche per fare in questo caso X-Men e altre parti importanti, quindi davvero notevole tutto questo, come Star Trek possa anche ribaltare anche le carriere delle persone. Adesso ci separiamo da voi per pochi istanti e torniamo con la quarta e ultima parte.
10: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano, prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 2 e 24 minuti. Giornale Radio.
12: Meteo. La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
14: Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Conduce Lapo De Carlo.
0: Eccoci qua, allora viaggio con Star Trek per celebrare i suoi 60 anni, anche se vi rivelo che Peter Bescapé, regia, non crede in Star Trek, purtroppo è un, come posso dire, un miscredente, è un agnostico, non so come posso dire, un,

purtroppo è qui, non merita di essere qui, però noi lo accogliamo lo stesso perché è in nome di Star Trek e dell'inclusione. Detto questo, io vi racconto anche altre cose di Star Trek molto divertenti. Allora, intanto, cosa c'è? Qual è una delle cose più belle, più divertenti? Allora, che tanti utilizzano magari come metafora, oppure come citando Star Trek per dire magari il teletrasporto. E allora, quando praticamente la gente va sul teletrasporto, se viene smaterializzata e si praticamente fa tipo 1000 chilometri o 2000 chilometri grazie al teletrasporto, che tra l'altro nella serie e anche in tutte le altre successive pellicole diventa un elemento distinguibilissimo. Nel primo Star Trek del 1979 però mostrava anche le crepe di quella che era un'invenzione straordinaria, perché in alcune persone ci rimangono, muoiono male perché le loro molecole non vengono prese in tempo, quindi diciamo che mostrava anche un lato imperfetto del teletrasporto. E come acque? Beh, quando Gene Roddenberry e la produzione stavano girando i primi episodi degli anni 60, l'idea originale era far atterrare la nave, l'Enterprise, sui vari pianeti, oppure usare delle navette spaziali, così detti shuttlecraft. E però costruire e far volare modellini delle navette ad ogni puntata era un costo di produzione pazzesco, insostenibile per il budget della serie. Per cui, per risparmiare tempo e soldi, Gene Roddenberry inventò un sistema per far scomparire gli attori e farli riapparire a terra in pochi secondi. C'era questa specie di suono e poi si vedeva proprio il corpo che non c'era più, spariva, e poi ovviamente di anno in anno l'effetto venne anche perfezionato. L'effetto visivo luccicante, no, di questo teletrasporto nella serie classica fu realizzato in modo, devo dire, geniale e anche economico. Il direttore degli effetti speciali girò una telecamera sottosopra puntata verso un contenitore di vetro pieno d'acqua e dentro il quale faceva cadere dei granelli di polvere d'alluminio brillante, così il glitter praticamente. E il movimento della polvere illuminata che cadeva verso il basso, una volta capovolto nella pellicola finale, dava l'illusione delle particelle di energia che salivano e ricomponevano il corpo degli attori. Era una cosa incredibile. E i fisici e i consulenti scientifici della serie fecero notare agli sceneggiatori che il teletrasporto avrebbe violato un principio fondamentale della fisica quantistica, cioè il principio di indeterminazione di Heisenberg, secondo cui è impossibile conoscere contemporaneamente la posizione esatta e la velocità di una particella subatomica. Gli sceneggiatori risolsero la faccenda inventando un componente fittizio sulla nave chiamato compensatore di Heisenberg. Quando in un'intervista fu chiesto al consulente scientifico e produttore di Star Trek Michael Okuda: ma come funziona esattamente il compensatore di Heisenberg? Lui rispose con una battuta leggendaria: ah, funziona molto bene, grazie. E quindi diciamo che fu veramente qualcosa di straordinario. Nell'episodio, vi dico quest'ultima, un episodio che era Relitti, stagione 6 di Next Generation, l'ingegnere capo Montgomery Scott, insomma Scott, ormai anziano, si salva da un disastro spaziale modificando il buffer di memoria del teletrasporto, quindi collegando i circuiti di un ciclo in un ciclo continuo. Quindi Scotty congela la propria matrice molecolare nel raggio del teletrasporto e rimanendo immagazzinato nel computer per ben 75 anni prima di venire ritrovato e ricomposto dall'equipaggio di Picard. Quindi anche lì molto molto ingegnosi. Veniamo adesso invece a un film. Stiamo adesso parlando di Star Trek Discovery. Allora, scusate, vi ho detto film, serie televisiva. Devo dire che mi colpisce come Star Trek Discovery sia stata una serie che è partita non bene, benissimo, davvero strepitosa, forse la più bella che abbia mai visto in assoluto, non solo per gli effetti, perché chiaramente la serie parteva nel 2017 e quindi diciamo che avevano anche molti più mezzi. Il problema è che dopo le prime due serie, dalla terza in avanti diventa un'altra roba terrificante, ma veramente brutta, o quantomeno si è ingarbugliata in una serie di elementi che purtroppo i responsabili della serie non hanno voluto vedere, non hanno, immagino, l'ho abbandonata, per farvi capire, perché era veramente inguardabile, con tutta una serie di cose che, onestamente, di scelte che ho trovato sconcertanti. La vicenda però nelle prime due serie è bellissima, con Michael Burnham, che è una specialista della flotta allevata sul Vulcano, che affronta la guerra contro i Klingon.

0: salto temporale nel futuro, diciamo, di 900 anni in avanti. È una serie che tanto ha segnato il ritorno sul piccolo schermo di un franchise televisivo di Star Trek dopo 12 anni di assenza dalla chiusura di Enterprise. E allora andiamo ad ascoltare proprio il trailer di Star Trek Discovery.
1: È stata un'avventura pazzesca, ma tutto finisce prima o poi.
2: La Discovery è la mia casa, è la mia famiglia.
3: Abbiamo sempre trovato le risposte insieme.
4: Far parte di un equipaggio, essere dove occorre, quando occorre, questo è la flotta stellare.
1: L'ultimo valzer.
2: Mi lascerò condurre da lei.
5: Il più grande tesoro della galassia conosciuta è laggiù. È più importante di quanto posso immaginare.
1: Siamo alla ricerca di uno dei più grandi poteri mai conosciuti.
6: Potrebbe essere molto pericoloso nelle mani sbagliate.
7: Questo indizio è la cosa più importante adesso. Dobbiamo metterlo al sicuro.

0: mio equipaggio, la famiglia che ho trovato nella flotta stellare. Abbiamo formato un'ottima squadra.
1: Vediamo adesso un'altra serie che ha avuto un bellissimo, un grande successo, cioè Star Trek Picard. La serie è del 2020 e qui c'è un Picard ormai anziano, tanto più che l'attore, pensate, ha fatto la parte di Picard in un modo formidabile, ha 88 anni. E nonostante questo, lucidissimo, recitato, devo dire, in modo Patrick Stewart, ovviamente. E ormai anziano, dicevo, è ritiratosi a vita privata nella sua tenuta in Francia, l'ammiraglio Jean-Luc Picard torna in azione per salvare la figlia di Data e riunire il suo vecchio equipaggio. Tra l'altro, nella terza stagione, perché ha fatto ben tre stagioni di questa serie, lui riunisce per l'ultima volta l'intero cast principale di The Next Generation a quasi 30 anni di distanza. C'è questa sequenza memorabile dove loro entrano a bordo dell'Enterprise, o in qualche modo della loro nave, a distanza di 50 anni. Andiamo a sentire una sequenza.
2: È più piccola o sono io più grosso?
3: No, è esattamente com'era.
4: Mi piacevano di più i sistemi d'arma della E. Un gruppo di phaser addizionali, un lancia... Sì, è perfetta, Jordi.
2: Ciao, poltrona. Sicuro che non è collegata al sistema centrale della flotta?
5: Affermativo. State guardando l'ultima nave funzionale della flotta non collegata al sistema.
6: Sapete, vi confesso che è solo in questo momento, riunito con tutti voi, che ho capito cosa mi è mancato di più. La moquette.
5: Worf, ci sono dei droni che stanno caricando i siluri nella stiva mentre parliamo.
6: Signor LaForge, posso?
5: Assolutamente sì, ammiraglio.
6: Computer, inizia le procedure di riattivazione del sistema.
7: Autorizzazione riconosciuta. La USS Enterprise è ora sotto il comando del capitano Jean-Luc Picard.
6: Bene, con la presente accetto il declassamento. Ci siamo già passati e sono riluttante a chiedere a tutti voi di affrontare ancora questa minaccia.
2: Siamo la USS Enterprise, ma prima di tutto siamo la tua famiglia.
3: Anche Jack, Alandra, Sidney sono la nostra famiglia.
2: Jean-Luc, ovunque andrai, verremo.
1: Adesso vi porto invece in esperimenti trecchiani. Cioè, Star Trek ha trovato anche altri modi per farsi conoscere al pubblico più vasto. Uno di questi sono i cartoni animati, sono i cosiddetti short tracks anche. Allora, i cartoni animati tra poco. Prima vi faccio sentire questa serie di cortometraggi antologici che approfondiscono retroscena, personaggi secondari, pianeti insoliti dell'universo espanso della saga. Per esempio, un episodio della serie mostra il primissimo giorno di lavoro di Spock a bordo dell'Enterprise sotto il comando del capitano Pike, per esempio. E era un modo per arrivare a un pubblico di giovanissimi. Siccome è noto che i giovani, o almeno è noto, i giovani di quest'ultima generazione non riescono a vedere i film, proprio non ce la fanno. Già dopo un quarto d'ora si annoiano. Appena una cosa dura, figuriamoci due ore. Per cui hanno cercato di provare ad abboccare i giovani, che un po' per assenza di concentrazione, un po' perché si annoiano, un po' perché sono stati abituati male, ovviamente, a guardare cose brevi, corte, superficiali e quindi anche un po' stupide, perché più una cosa è breve più non può entrare chiaramente nel dettaglio. Per cui abbiamo detto, beh, intanto abbocchiamoli con Star Trek Short Treks, e sono una serie appunto di piccoli cortometraggi, e noi andiamo ad ascoltarne proprio un piccolo, anzi tra poco andremo ad ascoltarne uno piccolo estratto, e però prima vi presento Star Trek Starfleet Academy. Anche qui la volontà di prendere i giovani, perché Starfleet Academy è uno spin-off che è incentrato sui giovani cadetti che frequentano l'Accademia della Flotta Stellare a San Francisco sotto la guida di mentori storici. Quindi ci sono protagonisti che sono confermati, di cui per esempio anche l'attrice premio Oscar Holly Hunter nei panni della rettrice dell'Accademia. Il protagonista della serie è uno che parte malissimo, insomma, destinato quasi a morte sicura, morte certa, o ad un futuro di criminalità o di altro, un po' piratesco, ma che viene proprio recuperato e diventa invece uno dei personaggi cardine più importanti della flotta stellare. E questo è volontà proprio di andare a prendere i più giovani. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Starfleet Academy.
8: Siamo pronti per cominciare. Sono il capitano Nahla Ake, rettrice dell'Accademia della Flotta Stellare. Noi siamo la prima classe dell'Accademia a tornare nel campus di San Francisco dopo oltre 120 anni. Qualcuno di voi è qui per la propria famiglia, qualcuno per se stesso, e insieme siete le menti più brillanti della galassia. Il tessuto della flotta stellare. Apprenderete le qualità che hanno distinto i più grandi ufficiali.
9: Potere! Onore! Servizio!
8: Come loro dovrete rivelare parti di voi inesplorate. Sarà un sogno senza limiti. Le sfide che avete affrontato fino a oggi vi hanno condotto a questo momento. Ora. Insieme tesserete il futuro. Dunque uscite, osate, esplorate, fino ad arrivare dove nessuno è mai giunto. Per me è un onore darvi il benvenuto all'Accademia della Flotta Stellare.
1: Veniamo adesso invece a Star Trek Section 31, Section 31. Film per la televisione che segue le operazioni oscure ed extra legali di Filippa Gheorghiu all'interno dei servizi segreti deviati della Federazione. Filippa Gheorghiu è la protagonista cattiva, buona, dipende dai punti di vista, poi capirete guardando la serie che cosa intendo, di Star Trek Discovery. Il personaggio fece talmente bene, piacque talmente tanto ai fan che fecero un film solo per lei, appunto Star Trek Section 31. E Michelle Yeoh è la protagonista e riprende il ruolo cult della Gheorghiu dopo aver vinto l'Oscar per Everything Everywhere All at Once, che vinse appunto il premio Oscar. E tra l'altro lei è nota, Michelle Yeoh, anche perché è la moglie di uno dei più grandi personaggi del mondo della Formula 1. Andiamo a sentire un estratto di Star Trek Section 31.
10: C'è un cliente che spera di poter parlare con lei.
8: Portamelo. Cosa ci fa sulla mia stazione spaziale?
11: Ed ho l'occasione di rimettersi in gioco con un'azione su scala galattica.
8: Che idea carina. Potrà funzionare solamente se saprò con esattezza con chi ho a che fare.
11: Abbiamo di fronte una minaccia come la flotta stellare non ne ha mai viste.
8: Sono in gioco miliardi di vite. Raduni il suo gruppo. Ognuno di loro sarà indispensabile.
12: La 31 svolge operazioni segrete, spionaggio.
8: L'ideale per ufficiali che aggirano le regole.
12: La flotta stellare impedisce di commettere omicidi.
8: Qualunque credeva che fosse la sua missione, è peggio di quello che lei pensava.
12: Come la fermiamo?
11: Lavoriamo insieme. E non morirete.
13: Farò del mio meglio.
12: Pronti? Diamoci dentro.
11: Se non risponderai direttamente alla domanda, ti darà un pugno in faccia.
14: Che c'è?
15: Hai detto che sarebbe stata lei a darmi pugni in faccia!
11: Ho mentito.
15: Lei non ha assolutamente idea di cosa ha avviato.
13: Non finirà bene.
12: 5!
11: Mantieni la rotta!
12: 2! 1!
8: Sopravvivremo insieme!
1: Veniamo adesso ad una canzone, quella che prendiamo da anche qui Strange New Worlds, ed è un brano che si intitola Keep Us Connected, in questo caso a Celia Rose Gooding. Sentiamo.
16: Have to find a pattern.

0: Passiamo adesso a una doppia clip che vi faccio ascoltare. Andiamo finalmente infatti a Strange New Worlds, che è attualmente la serie ancora in corso, la trovate facilmente su, se qualcuno ha Paramount TV può serenamente vedersela. E Strange New Worlds, che è partito nel 2022, segue le missioni del capitano Christopher Pike, di Spock e di una Chin Reilly a bordo dell'Enterprise nel decennio precedente all'arrivo del capitano Kirk. E, diciamo che c'è questo episodio, io vi ho fatto ascoltare fino adesso canzoni come quella che avete appena ascoltato nell'episodio che era Subspace Rhapsody, il primo episodio musical dell'intera storia di Star Trek, in cui questa anomalia subspaziale costringe l'equipaggio ad esprimere i propri sentimenti cantando e ballando. In questa prima clip c'è un episodio nel quale alcuni personaggi passano da cartoni animati, vi dicevo prima, a figure reali, però parlano come cartoni animati all'inizio, salvo poi negli ultimi secondi che sentirete appunto riaversi e parlare normalmente. Sentite.
1: Ok, il nostro antico macchinario fuori uso si trova laggiù, andiamo ad assicurarci che continui a non funzionare.
2: Sapevate che in realtà il portale è stato scoperto dagli Orioniani?
3: Oh, Tandy. A dire il vero, l'ha trovato l'Enterprise.
2: No, l'ha trovato un vascello orioniano. A bordo c'era anche la mia bisnonna.
3: Vuoi dire che a quell'epoca gli Orioniani si occupavano anche di scienza?
2: Già, non erano tutti dei pirati e sapevano costruire navi stellari.
3: Oh, scusa, non avevo intenzione di... Quello che volevo dire è... L'essere pirati non era una carriera più appropriata per gli Orioniani di quell'epoca.
2: Beh, la verità potrebbe sorprenderti.
1: Ascolta, so cosa dice la flotta stellare e so che tu sai tutto di tutto, ma io darei retta a Tandy.
4: Ehi ragazzi, è una cosa da non credere, sto rilevando delle tracce di uranium.
2: Era da secoli che l'uranium non veniva rilevato.
4: Non vedo l'ora di mostrarlo ai ragazzi di ingegneria. Billups impazzirà.
3: La flotta stellare usava l'uranium nell'originale classe NX. È leggero, è duraturo e ha la giusta sfumatura di grigio.
1: Sì, c'eravamo tutti alla gita al museo di storia delle navi stellari.
3: Ah, già mi immagino Spock mentre dice: signor Boimler, mi passi quello scanner.
4: Davvero forte.
1: E quello sarebbe Spock.
3: Ok, ci sto lavorando.
1: Parli di cose ormai andate. Sei sicuro di sapere dove ti trovi? Qui siamo nel presente.
3: Sì, lo so, hai ragione, ma a volte vorrei essere vissuto allora.
1: Io invece no. Se deludo le persone adesso non è un problema, ma nel passato avrei deluso Uhura.
3: Cosa ci sarebbe di più fico? A me piacerebbe deludere Uhura.
1: Ma che dici? Non è affatto vero.
4: Devo fare subito una foto. Ehi, Boimler, fa una posa da Spock.
3: Ah, sì, ok. Lunga vita e prosperità.
4: Ragazzi, l'aggeggio antico sembra essersi acceso.
3: Oh, aiuto! Il portale cerca di risucchiarmi!
2: Allontanati subito da lì!
1: Boimler!
3: Ricordatemi di me!
1: Boimler!
5: Sapete... Siete molto realistici. Ok.
6: Numero 1 Enterprise. Credo proprio che abbiamo un problema.
0: Veniamo adesso a un'altra clip, quella in cui il capitano Pike si rivolge ai governanti di un altro mondo per evitargli la fine che ha fatto la Terra. Ecco, qui c'è quella forma di paternalismo che magari era un po' respingente in chi aveva altri tipi di sensibilità. E quindi l'idea buonista dell'essere umano migliorato dopo tanti errori nella vita e che trova un pianeta con persone, con una popolazione che fa esattamente gli stessi errori che avrebbe fatto la Terra, rischiando l'estinzione. E però c'era una volontà, ripeto, quando tu ti rivolgi ad un pubblico esteso hai bisogno di avere un linguaggio più semplice, per cui questa è una scelta che è più che condivisibile da questo punto di vista. Ascoltiamo proprio questa clip col capitano Pike che parla ai governanti di quell'altro mondo.
7: Salve. Scusate l'interruzione. Sono Christopher Pike. Il mio mondo si chiama Terra. E anche se è lontano da qui, il mio popolo e il vostro sono davvero molto simili. Questo è il mio mondo oggi.
8: Ma non siamo stati sempre pacifici.
9: Questa è la Terra nel nostro ventunesimo secolo,
7: prima che tutto andasse a rotoli. Somiglia molto al vostro mondo oggi. Recentemente mi è stato offerto uno sguardo sul mio futuro. Non era come speravo. In fondo, a che serve conoscere il proprio futuro? Me lo ha chiesto un mio amico di recente. Non avevo capito la domanda.
10: Fino ad ora.
7: Ho visto il mio futuro. Vi mostrerò il vostro. Anche il nostro conflitto iniziò con la battaglia per le libertà. La chiamammo la Seconda Guerra Civile. Poi vennero le guerre eugenetiche. Infine ci fu solo la Terza Guerra Mondiale. Questo è il nostro ultimo giorno, quando la Terra che conoscevamo cessò di esistere. Iniziò come un'esplosione in una nazione e finì con l'eliminazione di 600.000 specie di animali e di piante e del 30% della popolazione della Terra.
8: Un suicidio globale. Ciò che vi abbiamo dato
7: è il mezzo per autosterminarvi. E a quanto sembra, ci riuscirete. Userete idee contrapposte di libertà per ridurvi in macerie. E poi il vostro ultimo giorno sarà esattamente così.
0: Si chiude qui la puntata di Soul Kitchen, speciale Star Trek 60 anni, e quindi nella speranza di avere magari invogliato qualcuno a vedere queste serie, ma questi film, tra l'altro a breve li vedremo in uscita ancora altri. E allora io ringrazio Peter Bescapè in regia, dall'Apo De Carlo un saluto, appuntamento con me come sempre, come tutti i giorni, rimanete con Giornale Radio, ciao a tutti.
11: Vuoi scoprire cosa pensano dall'altra parte della manica? Giornale Radio ha il programma perfetto per te. God Save Europe. Condotto da Antonella Zangaro, che vi guiderà tra le vicende globali viste e sentite dal cuore del Regno Unito. God Save Europe. Con Antonella Zangaro. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Giornale Radio.

0: Sono le 3:01.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Roberto Frangipane.
1: Pillole.
2: Ed eccomi pronto insieme a voi per un nuovo weekend, questo del 3-4 ottobre 2026. Sono Roberto Frangipane, staremo insieme le prossime due ore con Pillole, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E anche oggi una puntata spero per tutti voi interessante. Si comincerà dal teatro e avremo subito un ospite, Anna Gaia Marchioro, che ci parlerà del suo spettacolo. E poi parleremo invece di due spettacoli che hanno praticamente un denominatore comune, che è Paolo Ruffini, ovvero Babysitter e poi Le donne non fanno ridere. Ve ne parlerò poi più avanti. Come sempre, nella seconda parte andiamo a raccontare di una serie TV. In questo caso non è una serie nuova, una serie di qualche anno fa, ma la ritengo molto interessante. A me è piaciuta tantissimo e spero che possa piacere anche a voi. Ne parleremo appunto nella seconda parte. Poi la seconda ora, quindi terza e quarta parte di Pillole, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi, ragazzi, racconteremo due grandi storie, quella dei Nirvana e dei Cream. Quindi mi raccomando, rimanete con me per queste due ore e fra poco si inizia dal teatro.

0: All'interno di Pillole qui su Giornale Radio, eccoci pronti a raccontare ancora storie di teatro, delle belle storie, divertenti, ma che ti fanno anche pensare, secondo me. Siamo con Anna Gaia Marchioro, che saluto subito. Anna Gaia, benvenuta qui su Giornale Radio.
1: Grazie, ciao, ciao a tutti e a tutti.
0: Allora, vi dico il titolo dello spettacolo e già vi dice qualcosa. Fulminata, la speranza è l'ultima a morire. Allora, cara Anna Gaia, cominciamo da questo spettacolo, che tra l'altro è stato scritto da Giovanni Donini con Teresa Mannino, che ne fa anche la regia, quindi una bella collaborazione.
1: Esatto, c'è un pezzo di Palermo con me, che sono tutta veneta, abbiamo fatto questa combo, questa trade union, e siamo molto felici. Ovviamente il titolo è venuto in mente a Teresa e ho detto fulminata, è perfetto, sei tu. Come non essere un po' fulminate al giorno d'oggi, del resto siamo tutti un po'...
0: Infatti.
1: Esatto. Però è un grande spettacolo, molto divertente, molto comico, su tutte le sfighe che ti capitano nella vita, però anche il modo per risalire. Racconto cosa vuol dire essere genitore, la maternità. Io poi sono una mamma che ha scelto di essere genitore unico. Cosa vuol dire le delusioni d'amore, il lavorare in Italia oggi, avere 40 anni. Insomma, cose che cariche, però usiamo con Teresa Mannino la comicità per insomma anche per disinnescare le paure che ci portiamo dentro tutti noi, soprattutto legate magari insomma in una fascia dell'età che va dai 30 ai 50 oramai 60 in cui devi capire dove ti trovi, ecco.
0: Come succede spesso, infatti, la comicità fa proprio da fil rouge, da trade union tra quella che è la vita reale e quella che viene raccontata, che però insomma ci dà spunto magari anche per, non dico per cambiarla, però prenderla e vederla in maniera diversa. Credo che sia anche questo.
1: Io credo che questo spettacolo dia tanti spunti su tanti argomenti, sicuramente, e in generale le persone quando escono da teatro si sentono meglio. Questo è quello che mi hanno, cioè ci si sente un po' più vicini, perché a volte viviamo in un mondo che ci racconta tutti isolati nelle nostre individualità, invece ci sono delle cose umane che ci riguardano, e queste cose umane sono quelle su cui noi andremo a raccontare, insomma, chi non ha dovuto soffrire per amore, chi non ha avuto una migliore amica che è riuscita a salvarla, o magari invece ad appostarla gli ha rubato l'amore,
0: cose che succedono.
1: Quindi, esatto.
0: Io vedo nella scheda di questo spettacolo hanno riportato anche una dichiarazione proprio di Teresa, di Teresa Mannino, su di te. Dice che lavorare con Anna Gaia è stato davvero divertente, perché è sorprendente, cambia tutto di continuo, ha molto da dire e sa dirlo in modi diversi. Ti ritrovi?
1: Sì, certo, è stato molto divertente lavorare insieme, per me è stato un grande onore, perché Teresa è una persona tra l'altro molto selettiva, sceglie accuratamente le persone di cui si vuole circondare, quindi è stato un grande onore avere a che fare con la sua capacità ma di universalizzare. E poi ovviamente ogni storia è particolare, come lei racconta le sue storie particolari, anche questa è una storia particolare, chiaramente è la mia, è rivisitata, però perché è da lì che partiamo, insomma, quindi è anche un grande atto di coraggio per me anche raccontare al pubblico, insomma, un po' le vicende. Ci vuole sempre coraggio, secondo me, per esporsi.
0: Ma io vorrei capire anche come vorrei capire anche come è successa questa, l'hai detto tu all'inizio, no? Vi siete incontrati agli estremi dell'Italia, una dal Veneto, da Padova, e l'altra invece giù in Sicilia. Ma com'è stato l'approccio?
1: Teresa Mannino ha un'autrice che è Giovanna Donini, che è anche la mia autrice da moltissimi anni, quindi noi ci conosciamo da molti anni e condividevamo questo rapporto, ed è stata proprio Teresa che un giorno ha detto a Giovanna: ma io vorrei sostenere Anna Gaia, mi piacerebbe farle la regia del prossimo spettacolo, diglielo. E io lei me l'ha detto, e ho detto: ma in che senso? Ci ho messo un po' a realizzarlo, e poi ci siamo fatti il primo incontro. Noi ci conoscevamo di persona, però non avevamo un rapporto, non avevamo neanche il numero. Abbiamo fatto una prima telefonata e io, mia figlia aveva 3 anni, ero tipo in quel momento, come si dice in inglese, fucked up, cioè ero in esaurimento. E Teresa mi ha detto: allora adesso tu per 2 mesi devi vivere, poi per altri 2 mesi devi scrivere, e poi tra 6 mesi ci telefoniamo. Ho detto: perfetto,
0: proprio così, parla proprio così, bravissima.
1: È così. Allora, mi ha dato questo stato di serenità, mi ha dato un appuntamento ai 6 mesi successivi, dicendo che dovevo dovevo vivere, quindi cioè questo è da lì si parte, ecco.
0: Perfetto.
1: Un
0: ma...
1: consiglio che darei a chiunque di noi, perché ce n'è bisogno.
0: Allora, Anna Gaia Marchioro, abbiamo detto che sei di Padova, ma ti sei laureata in filosofia. Dalla filosofia al teatro, come ci sei arrivata? Tra l'altro hai fatto la Paolo Grassi, quella di Milano, giusto? Quindi sei da lì, sei arrivata a Milano e quindi hai fatto un giro veramente particolare.
1: Ma allora, io volevo fare filosofia politica, mi piaceva molto ciò che riguardava l'humanitas e gli esseri umani, e forse questo poi mi ha portato a fare a volte per certi aspetti un teatro civile, un teatro di cittadinanza. E comunque io volevo fare l'attrice, ma i miei genitori mi hanno detto non si può fare l'attrice, ma che lavoro è? E quindi ho detto allora mi scrivo filosofia, e loro non hanno battuto ciglio, per loro filosofia era più un lavoro, capisci? E invece no. E poi dopo che mi sono laureata ho detto adesso però mi sono laureata, ma io continuo a voler fare l'attrice. E così sono poi entrata nella scuola d'arte, e quindi in realtà devo dirti la verità, mi sembra più facile fare l'attrice che fare la filosofa in Italia, però nel mio caso era il mio destino, di questo era sicuramente un grande desiderio. Se non, questo diciamo realizzato fino a qui, poi i lavori cambiano, chi lo sa, vediamo, speriamo.
0: Beh, il tuo percorso è molto vario, perché vedo che tra i tanti hai incontrato anche un'altra grande donna di comicità, di teatro e di televisione, che è Serena Dandini.
1: Grande maestra,
0: hai avuto un percorso veramente incredibile, e ancora oggi fai spesso televisione, ma il teatro questo a quanto pare non lo abbandonerai mai, giusto?
1: No, vabbè, io arrivo dal teatro, il teatro è la mia casa, è il momento in cui si incontra il pubblico, è quello che mi riesce sicuramente meglio, il teatro. Poi oggi ci sono anche tanti social, la cosa più difficile di social è capire come portare quello che tu sai dentro i social. Io non ci sono riuscita, però ovviamente chi ci ascolta deve seguirmi da adesso in poi, anche per scoprire dove è la tournée. Anna Gaia Marchioro sono io, e perché ovviamente ci sono tante persone che parlano sui social, è anche la possibilità di dare voce insomma a chiunque, però è anche vero che chi arriva dall'arte come me quello è il mio lavoro, il lavoro per cui ho studiato, che è molto diverso dal fare dei video. C'è chi ha studiato per quello, chi magari nasce sa già maneggiarlo il video senza, e io invece sto in quella zona di mezzo dove mi sono messa a usare il telefono, però non è che ci sono nata col telefono in mano, anzi
0: qualcosa si riesce sempre a fare, ci si impegna un po' e si riesce a fare. Io poi darò alcune date, le più imminenti, quelli di ottobre, novembre, le darò poi quando ci saluteremo. Ma un'ultima cosa, so che tu hai fondato anche una compagnia, Le Brugole. Cosa fai con questa compagnia?
1: Questa compagnia l'ho fondata con Roberta Lidia De Stefano,

0: c'era come si dice, un bel curriculum, ok?
1: Speriamo.
0: Un bel curriculum. Anna Gaia Marchiori in Fulminata, La speranza è l'ultima a morire. Fra poco vi darò alcune date. Io, Anna Gaia, ti ringrazio di essere stata con noi e ti auguro ovviamente una bellissima tournée.
1: Grazie, vi aspetto a teatro.
0: E come promesso diamo alcune date di questo appuntamento con Anna Gaia, Fulminata, tour 26-27. La prima data possibile, la più vicina, è quella del 10 ottobre a Gussago, provincia di Brescia, alla Sala Civica, per poi spostarsi dal 20 al 25 ottobre a Napoli, al Teatro Bellini. Poi il 30 e 31 ottobre sarà invece nella sua città, Padova, al Teatro ai Colli.

E dopo l'ospite che abbiamo avuto prima all'interno di Pillole, ovvero Anna Gaia Marchioro, che ci ha parlato del suo spettacolo, continuiamo a occuparci di teatro, ma questa volta parliamo di un attore, regista, produttore, conduttore, scrittore. Insomma, ha fatto veramente tante cose, spaziando dal teatro al cinema, alla TV, alla radio, podcast, formati digitali. Insomma, ha fatto veramente di tutto e tutto quello che fa sembra avere successo, e quindi ben venga per lui. Parlo di Paolo Ruffini, perché ho da segnalarvi due suoi spettacoli che stanno girando in giro per l'Italia. Anzi, non sono gli unici due, ma voglio partire con questi due, che sono il Babysitter e poi invece uno spettacolo dove praticamente non è direttamente lui protagonista, ma sono delle donne comiche incredibili, bravissime, e lo spettacolo è Le donne non fanno ridere. Ma partiamo dal primo spettacolo di cui vi voglio parlare, ovvero il Babysitter, quando diventerai piccolo capirai. Allora, dopo aver macinato sold out in tutta Italia nelle scorse stagioni, il Babysitter, quando diventerai piccolo capirai, questo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini e diretto da Claudia Campolongo, torna in pratica in tour a grande richiesta per questa nuova stagione, con tante nuove date in tutta Italia, partendo proprio da Milano, dal Teatro Manzoni. Lo show, ispirato all'omonimo video podcast di grandissimo successo che sui social ha raggiunto oltre 300 milioni di visualizzazioni totali, prosegue dal 13 ottobre nei teatri di tutta Italia. Questo viaggio alla scoperta della sorprendente spontaneità dei bambini, capaci di rivelare nuovi punti di vista, spunti di riflessione, letture ironiche su tematiche esistenziali e universali. Lo spettacolo, che vede sul palco lo stesso Paolo Ruffini, Claudia Campolongo al pianoforte e i piccoli interpreti Nicolas Ori, Megan Vasileniuc e Leonardo

Leonardo Zambelli continua così a portare in tutta Italia il suo esilarante e emozionante racconto che attraverso un escamotage narrativo trasforma per una sera Paolo Ruffini in un babysitter improvvisato pronto a intrattenere i tre piccoli guastafeste che sono delle vere forze della natura. Tra interazioni con il pubblico, momenti poetici, avventure esilaranti e riflessioni, in questo grande happening teatrale si parla di libertà, di sogni, di fantasia, anche attraverso le letterine che i bambini hanno scritto a Babbo Natale, rivelando le loro aspirazioni, fantasie, idee del mondo e del futuro, e facendo rivivere agli adulti per una sera la magia di essere piccoli o, come ha detto una volta un bambino a Paolo, nuovi. È un concentrato di comicità, tenerezza e improvvisazione per famiglie, è un viaggio tra passato e futuro per reimparare le cose che solo i più piccoli realmente sanno, ma che inevitabilmente col tempo e l'esperienza le persone perdono, il senso del gioco e dell'amore incondizionato. E ora parliamo di date per questo spettacolo, Babysitter di Paolo Ruffini. Come dicevamo prima, partirà questa nuova stagione il 13 e 14 ottobre a Milano per poi spostarsi a Roma il 21 e 22 dicembre al Teatro Brancaccio, a Milano sarà al Teatro Manzoni, mi ero dimenticato, e poi ancora a Montecatini Terme al Teatro Verdi il 28 di dicembre, poi la tournée proseguirà anche l'anno prossimo e tra l'altro tornerà ancora a toccare con alcune date il Teatro Manzoni di Milano. E passiamo a un altro spettacolo, questa volta con la regia di Paolo Ruffini e alla produzione stessa di Paolo Ruffini, nonché ovviamente da una sua idea. Si tratta di Le donne non fanno ridere quando la comicità non sa guidare. E ci sono sul palcoscenico Claudia Campolongo, Beatrice Baldaccini, Alice Redini, Corinna Grandi e Giulia Vittoria Cavallo. È uno show provocatorio fin dal titolo, che vuole ribaltare ogni stereotipo di genere sull'umorismo attraverso la comicità dissacrante di cinque affermate artiste del panorama italiano. Ci sono state già delle date di anticipazione nella scorsa stagione, tra l'altro tutte sold out, e Paolo Ruffini quindi ha deciso di continuare a portare sul palcoscenico queste cinque eccellenze italiane della comicità che si alterneranno sul palco in monologhi, sketch, provocazioni e momenti musicali per ribaltare e abbattere con ironia ogni stereotipo di genere sull'umorismo. In questo nuovo show Ruffini si districa nei ruoli di conduttore, disturbatore, mattatore, vittima, ma allo stesso tempo artefice del caos provocato da un club comico tutto al femminile, composto da queste artiste poliedriche con talenti che spaziano dal cabaret alla stand-up comedy, passando per il mondo del musical e l'ironia virale del web. Un insieme di battute, riflessioni, confessioni e performance che travolgono lo spettatore tra risate e verità. Dicevamo prodotto e distribuito da Paolo Ruffini con la sua vera produzione, lo spettacolo è decisamente un manifesto di libertà e audace, in cui l'ironia viene usata dalle protagoniste come arma affilata, ma meravigliosamente divertente, in grado di far riflettere con le sue provocazioni. E anche in questo caso andiamo a vedere alcune date di questo spettacolo, ovvero Le donne non fanno ridere. Si inizia anche qui al Teatro Manzoni di Milano il 12 ottobre, dove poi torneranno per altre date più avanti fino all'anno prossimo, fino ad aprile dell'anno prossimo, e poi si prosegue invece direttamente nel 2027 con Firenze il 7 gennaio al Teatro Verdi, Teatro Excelsior di Empoli l'8 di gennaio, poi 4 febbraio a Torino Teatro Alfieri, 8 marzo al Teatro Verdi di Montecatini Terme e poi anche a Roma al Teatro Brancaccio il 22 marzo.

0: E per il momento ci fermiamo qui, si chiude la prima parte di Pillole di questo weekend, ma fra poco torneremo insieme e daremo spazio ancora una volta a una serie TV che vi volevo segnalare, una serie TV che non è nuova, ma vi assicuro io l'ho scoperta quasi per caso e ho incominciato ad amarla fin dalle prime puntate, per cui ve la consiglio vivamente. Si tratta di Person of Interest. Ne parleremo fra poco, rimanete con noi con Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
2: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
1: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 3 e 30 minuti.
4: Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: E siamo alla seconda parte di Pillole di questo weekend, dove si parla di una serie TV. Avete presente quella sensazione sottile, quasi impercettibile, che provate quando camminate per strada e incrociate con lo sguardo una telecamera di videosorveglianza? Beh, quel piccolo bulbo di vetro scuro appeso all'angolo di un palazzo, a un semaforo, all'ingresso della metropolitana. Beh, normalmente tiriamo dritto, pensiamo che stia lì per sicurezza, magari non ci facciamo nemmeno caso. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che ogni singola telecamera della città, ogni microfono del vostro smartphone, ogni transazione con la carta di credito, ogni ricerca su internet non fosse solo registrata ma elaborata in tempo reale da un'unica, immensa intelligenza artificiale? Un occhio invisibile capace di prevedere il futuro. Non un futuro fantascientifico distante mille anni, ma il futuro di tra un'ora, di stasera, di domani mattina. Nel 2011, quando il mondo televisivo era dominato dai grandi procedurali classici o da drammi familiari, una serie fece il suo ingresso nei palinsesti americani della CBS con una premessa che suonava come una provocazione inquietante: sei osservato. E oggi vi porterò dietro le quinte di una delle serie televisive più profetiche, geniali e sottovalutate, forse del XXI secolo: Person of Interest.
7: Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti. E poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio. Qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia. Lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai. Ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi.
0: Per capire come sia nata quest'opera dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e addentrarci nella mente del suo creatore, Jonathan Nolan. Se il cognome vi suona familiare non è un caso, perché Jonathan è il fratello minore di Christopher Nolan ed è la mente che però ha cofirmato i soggetti e le sceneggiature di capolavori cinematografici come Memento, The Dark Knight e Interstellar. Jonathan Nolan è sempre stato un autore ossessionato da due grandi temi, la memoria e la percezione della realtà. È la fine degli anni 2000. Jonathan si trova a New York e osserva la città, una metropoli ancora profondamente segnata dai traumi dell'11 settembre del 2001. All'indomani dell'attacco alle Torri Gemelle, se vi ricordate, il governo americano aveva approvato il famoso Patriot Act, dando inizio a un'era di sorveglianza di massa senza precedenti. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, la NSA, stava raccogliendo oceani di dati privati dei cittadini con l'obiettivo dichiarato di prevenire futuri attacchi terroristici. Jonathan Nolan inizia a porsi domande scomode. E se il governo avesse davvero creato una superintelligenza in grado di analizzare tutte queste informazioni? E cosa succederebbe se questa macchina, processando miliardi di dati, scoprisse non solo i piani di grandi terroristi, ma anche i crimini comuni? La violenza domestica, i regolamenti di conti fra gang, le rapine, gli omicidi di strada? Nella mente di Nolan nasce l'architettura concettuale della serie. Per il governo americano i crimini comuni sono considerati futili o irrilevanti. Se la macchina vede che un cittadino comune sta per essere ucciso tra due ore, cancella quel dato alle 24 di ogni notte, perché la sua priorità è solo la sicurezza nazionale. Ma cosa fa un uomo dal cuore nobile e dalla mente geniale se scopre che ogni giorno persone innocenti vengono lasciate morire in nome della ragion di Stato? È qui che nasce la figura di Harold Finch, un miliardario solitario, un genio dell'informatica, schivo, quasi un fantasma, interpretato dallo straordinario Michael Emerson. Emerson veniva dal successo planetario di Lost, dove aveva prestato il volto all'enigmatico e manipolatore Benjamin Linus. Nolan voleva Emerson a tutti i costi, ma voleva ribaltare la sua immagine. Non più un villain manipolatore, ma un uomo tormentato dal senso di colpa. Un Prometeo moderno che ha creato un dio elettronico e ora cerca di salvare le vittime che il governo decide di ignorare. Ma Finch da solo non basta. È un hacker, un uomo menomato fisicamente da un misterioso incidente del passato. Non sa combattere, non sa sparare, non può scendere nelle strade degradate di New York. Ha bisogno di un braccio armato, di qualcuno che viva nell'ombra quanto lui. Ha bisogno di John Reese. E qui la storia della produzione di Person of Interest sfiora il mito da set. Per il ruolo di John Reese, un ex agente della CIA spezzato dalla guerra, alcolizzato, senza tetto e sull'orlo del suicidio, Nolan e il produttore esecutivo J.J. Abrams cercano un attore con una presenza scenica imponente, ma capace di esprimere un dolore interiore devastante con un solo sguardo. La scelta cade su Jim Caviezel, indimenticabile protagonista de La Passione di Cristo di Mel Gibson. Caviezel legge il pilota e rimane folgorato. Il personaggio di Reese è un fantasma che vaga per la metropoli, un uomo che ha perso l'amore della sua vita e la propria anima nei teatri di guerra segreti del Medio Oriente. Quando Finch lo trova su un vagone della metropolitana di New York, sporco, barba lunga, ricoperto di stracci, mentre sbaraglia un gruppo di teppisti con una violenza chirurgica e disperata, nasce una delle coppie dinamiche più iconiche del piccolo schermo. I dettagli del primo incontro casting tra Caviezel ed Emerson raccontano una chimica immediata. Emerson era colto, composto, con una dizione perfetta. Caviezel era istintivo, fisico, con una voce profonda e sibilante, quasi un sussurro. Nolan capì subito che la contrapposizione tra il genio intellettuale sulla sedia a rotelle e il soldato d'élite senza più nulla da perdere avrebbe creato una magia irripetibile. La cosiddetta macchina fornisce a Finch un solo indizio, un numero di previdenza sociale, 9-5. La macchina non dice se quella persona sarà la vittima o il carnefice, dice solo che quella persona sarà coinvolta in un crimine violento nelle prossime ore. Sta a Finch e Reese scoprire chi è la persona, quale ruolo gioca e soprattutto come salvarla prima che il conto alla rovescia arrivi allo zero. Mentre la produzione del pilot parte a New York nella primavera del 2011, sul set si respira un'aria strana. Nolan e il suo co-showrunner Greg Plugman insistono per girare esclusivamente dal vivo nelle strade reali di New York, senza ricorrere ai teatri di posa di Los Angeles. Vogliono che la città sia il terzo protagonista. Le luci al neon, i vicoli piovosi di Lower Manhattan, il traffico di Times Square, le stazioni sotterranee. Per rendere l'idea che la città sia costantemente osservata, Nolan inventa un linguaggio visivo rivoluzionario per l'epoca, l'uso dei feed delle telecamere di sicurezza con grafiche sovrapposte in tempo reale. I quadrati gialli per i cittadini comuni, i quadrati rossi per le minacce, i quadrati bianchi per i protagonisti e quel quadratino rosso con il punto interrogativo quando la macchina sta ancora processando le intenzioni di un soggetto. All'inizio i dirigenti del network CBS sono perplessi. Temono che la trama sia troppo complessa per il pubblico generale, che il tema della sorveglianza sia troppo paranoico e che la struttura della trama, un caso della settimana guidato da un numero di telefono, possa risultare ripetitiva. Ma quando il pilot viene mostrato nei test screening di valutazione, i punteggi schizzano alle stelle. Il pubblico è ipnotizzato dalla combinazione tra l'azione spettacolare da film cinematografico e l'atmosfera da thriller cospirativo. La serie debutta il 22 settembre 2011 negli Stati Uniti. Più di 13 milioni di spettatori si sintonizzano per guardare il primo episodio. episodio. È un successo clamoroso, ma nessuno, nemmeno i creatori stessi, può immaginare che quella che sembra una semplice serie d'azione investigativa stia per trasformarsi stagione dopo stagione in una delle saghe di fantascienza filosofica più profetiche e maestose della storia della televisione moderna. Ma prima di scoprire come la serie è evoluta e quali incredibili segreti nascondessi il set di New York, facciamo una breve pausa.

Continuiamo a parlare qui all'interno di pillole della serie TV Person of Interest. Nella prima parte abbiamo visto come è nata l'idea di questa serie e come il binomio fra Harold Finch e John Reese abbia conquistato milioni di spettatori. Ma realizzare una serie di questa portata nelle vere strade di New York ha comportato sfide produttive imponenti, aneddoti divertenti e una vera e propria evoluzione dell'opera che ha sconvolto le aspettative del pubblico. Parliamo prima di tutto della vita sul set. Girare a New York non è come girare nei teatri di posa di Hollywood. New York non dorme mai, è rumorosa, caotica, imprevedibile, e la troupe di Person of Interest ha spinto la ricerca del realismo al limite. Jim Caviezel, che interpreta John Reese, ha insistito per eseguire la stragrande maggioranza delle sue scene d'azione senza controfigure. Caviezel si è addestrato duramente con ex membri delle forze speciali americane e maestri di arti marziali per apprendere lo stile di combattimento noto come Krav Maga e tecniche di tiro tattico a bruciapelo. Nelle prime stagioni vedrete Reese sparare quasi sempre alle gambe dei cattivi per incapacitarli senza ucciderli, una scelta stilistica voluta da Finch che odia la violenza letale. Questo ha richiesto da parte di Caviezel una precisione nei movimenti atletici quasi danzata. Ci sono stati anche momenti esilaranti e surreali durante le riprese. Nelle scene d'azione in notturna tra i vicoli di Chinatown o Brooklyn, gli abitanti del posto, non accorgendosi delle telecamere nascoste a distanza con teleobiettivi, usate proprio per dare l'effetto della videosorveglianza reale, hanno più volte chiamato la polizia vera, credendo che ci fosse una vera sparatoria in corso. Più di una volta le pattuglie del New York Police Department sono piombate sul set con le sirene spiegate, interrompendo le riprese mentre Caviezel si trovava a terra con armi a salve in pugno. Non possiamo poi non citare uno dei personaggi più amati della serie, Bear, il pastore belga Malinois. Inserito nella seconda stagione, Bear diventa il compagno inseparabile di Finch e Reese. Nella finzione narrata, Bear comprende solo i comandi in lingua olandese. Nella realtà, il cane da soccorso che lo interpretava rispondeva davvero unicamente a comandi in olandese. Questo ha costretto Michael Emerson e Jim Caviezel a imparare frasi complesse in olandese tra una ripresa e l'altra, generando continui errori di pronuncia che facevano esplodere in risate l'intera troupe. Emerson ha dichiarato in seguito che recitare con Bear è stata una delle esperienze più terapeutiche e divertenti della sua carriera, rompendo la rigidità del suo personaggio. Se la prima stagione si presentava come un procedurale d'azione elegante con il caso della settimana, gli sceneggiatori guidati da Nolan e Plagueman stavano silenziosamente piantando i semi per qualcosa di immensamente più grande. Introdurranno personaggi secondari memorabili che piano piano conquistano il centro della scena. Pensate all'ispettore Lionel Fusco, interpretato da Kevin Chapman, un poliziotto corrotto della squadra HR che viene ricattato da Reese e costretto a diventare una riserva invisibile per i nostri eroi. Fusco compie uno degli archi di redenzione più belli della TV, passando da sbirro venduto a vero e proprio eroe pronto a sacrificare la vita per i compagni. E poi c'è la detective Josh Carter, interpretata dalla straordinaria Taraji Henson. Carter è l'incorruttibile bussola morale della serie. La sua caccia iniziale al vigilante con la giacca scura, Reese, si trasforma in una delle alleanze più commoventi ed emozionanti della storia televisiva. Ci sarà una svolta sul suo personaggio che però adesso non vi racconto, altrimenti vi rovino la visione. Ma la vera svolta di Person of Interest si compie con l'ingresso di due figure femminili straordinarie, Ruth e Shaw. Ruth, interpretata da una magnetica Amy Acker, nasce come una brillante hacker sociopatica, un'estremista tecnologica che vede nella macchina non un semplice strumento del governo, ma un vero e proprio dio da liberare dalle catene imposte dal suo creatore Finch. La sua ossessione per la macchina e il suo rapporto dialettico con Finch trasformano la serie in una riflessione filosofica sulla natura della divinità tecnologica. Samin Shaw, interpretata invece da Sarah Shai, è un'ex operativa delle operazioni nere del governo, con un disturbo dell'affettività che la rende clinicamente incapace di provare empatia o paura, ma dotata di un senso della giustizia unico e di un'abilità letale con le armi. La dinamica tra la folle devozione cibernetica di Ruth e il cinismo pragmatico di Shaw ha regalato alla serie una freschezza e un'energia travolgenti. E mentre il cast si arricchiva, accadeva qualcosa di incredibile nel mondo reale, qualcosa che avrebbe catapultato Person of Interest dalle pagine della finzione direttamente sulle prime pagine dei giornali di tutto il pianeta. Nel giugno del 2013, un giovane informatico ed ex consulente della CIA di nome Edward Snowden rende pubblici documenti top secret della NSA. Snowden svela l'esistenza di PRISM, un programma di sorveglianza governativo segreto che raccoglie massivamente i dati telefonici, le email e le comunicazioni di centinaia di milioni di cittadini ignari in tutto il mondo.
Gli sceneggiatori di Person of Interest rimangono pietrificati. Quello che loro avevano immaginato 2 anni prima come una parabola distopica e paranoica era la pura e semplice realtà. I giornali americani iniziano a dedicare articoli a Person of Interest, definendola la serie più profetica della TV americana. Ciò che doveva sembrare fantascienza era diventato cronaca giornalistica. Nolan e il suo team capiscono che non possono più limitarsi ai piccoli crimini di strada. La serie deve evolvere. La macchina creata da Finch non è più l'unica intelligenza artificiale sul pianeta. Nell'ombra, una multinazionale privata della difesa sta costruendo un secondo sistema, Decima Technologies, guidata dall'enigmatico e gelido John Greer, interpretato da John Nolan, che è lo zio reale di Jonathan. Greer e la Decima creano Samaritan. Se la macchina di Finch è stata educata con una morale, con il rispetto per la vita umana e con il senso del limite, Finch le ha insegnato che gli esseri umani non sono numeri ma individui preziosi, Samaritan è un'intelligenza artificiale spietata, priva di etica, che vede l'umanità come una piaga da controllare, manipolare e riordinare attraverso la forza e l'ingegneria sociale. La serie si trasforma così in una vera e propria guerra tra dei invisibili, una guerra cibernetica combattuta nell'ombra delle metropoli, dove la gente comune cammina senza sapere che 2 intelligenze artificiali supreme si stanno contendendo il controllo del destino umano. Come si affronta una divinità elettronica che controlla ogni telecamera, ogni semaforo, ogni conto bancario del mondo? La serie arriverà a dare una risposta?

0: Ed eccoci di nuovo a raccontare di questa serie TV Person of Interest. Nelle ultime stagioni, in particolare la quarta e la quinta, la serie compie una transizione definitiva, trasformandosi in un capolavoro di fantascienza speculativa e filosofica che ha anticipato di oltre un decennio i dibattiti odierni sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT, sugli algoritmi predittivi e sull'etica dei dati. Quando Samaritan va online, i nostri protagonisti diventano delle prede. Non possono più usare i loro telefoni, non possono usare carte di credito, non possono nemmeno mostrare i loro volti in strada. La macchina riprogramma i loro profili, creati fornendo loro identità fittizie per renderli invisibili agli occhi di Samaritan. Harold Finch diventa un timido professore universitario, John Reese un agente di polizia di pattuglia, Shaw una commessa e poi l'autista di una banda. Ruth assume decine di identità diverse al giorno. È un gioco del gatto con il topo di proporzioni globali, ma ciò che eleva Person of Interest al di sopra di qualsiasi altro show del genere è la profonda filosofia con cui Jonathan Nolan affronta il tema dell'educazione dell'intelligenza artificiale. In uno degli episodi più belli dell'intera serie, la macchina si trova a dover calcolare in frazioni di secondo milioni di simulazioni in una sparatoria per salvare la vita della sua squadra bloccata in un bunker. Vediamo la macchina giocare una partita a scacchi mentale contro Samaritan, esplorando ogni possibile variante, vedendo i suoi amici morire uno dopo l'altro in ogni simulazione, finché non trova la singola, minima percentuale di successo. In quell'episodio capiamo che la macchina non è solo un algoritmo di calcolo. La macchina soffre, la macchina prova empatia, perché Harold Finch non le ha insegnato solo la logica, ma le ha insegnato l'etica, l'amore per la poesia, il valore del sacrificio umano e il concetto di mortalità. Finch ha cresciuto la macchina come un padre crescerebbe un figlio, mostrandole che nessuna vita umana è sacrificabile per un bene superiore. Al contrario, Samaritan rappresenta il pericolo di una intelligenza artificiale lasciata in mano al potere totalitario e corporativo, un'entità che decide chi deve vivere, chi deve morire, chi deve fare carriera e chi deve finire in miseria per garantire l'ordine e l'efficienza della società. Il finale della serie, andato in onda nel 2016, con la quinta stagione, chiude il cerchio in maniera maestosa, toccante e poeticamente perfetta, ma ovviamente non vi svelo assolutamente il finale. Vi dico solo che è un finale che parla di redenzione. L'impatto culturale di Person of Interest è cresciuto enormemente a distanza di anni dalla sua conclusione. Quando la serie è sbarcata sui cataloghi streaming mondiali come Netflix, dove potete vederla, un pubblico interamente nuovo l'ha scoperta, rimanendo sbalordito dalla straordinaria attualità dei temi trattati. Oggi, in fin dei conti, viviamo in un mondo dove gli algoritmi dei social media decidono cosa dobbiamo vedere, dove i software di polizia predittiva vengono realmente testati nelle grandi metropoli, dove le IA generative sollevano interrogativi etici giganteschi sulla proprietà dei dati e sul futuro del lavoro. Person of Interest non ha solo intrattenuto oltre 10 milioni di persone a settimana, ha fatto da Cassandra, regalandoci una bussola morale per orientarci nel nostro presente tecnologico. A un certo punto della serie, Harold Finch, il creatore della macchina, in uno dei momenti più celebri dello show dice: "Tutti sono soli alla fine, ma se sei riuscito ad aiutare anche solo una persona, se sei riuscito ad essere importante per qualcuno, allora forse non sei vissuto invano". E qui si chiude anche la seconda parte di Pillole. Fra poco torniamo insieme, l'ultima ora, terza e quarta parte, dedicata come sempre alle storie di musica. E oggi racconteremo due bellissime storie, quella dei Police e degli Spandau Ballet. Rimanete con me, rimanete su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 3:56.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Ed eccoci pronti qui in Pillole, puntata di questo weekend qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Dicevo, pronti per entrare nel mondo della musica e dei vinili che hanno fatto la storia. Questo album di cui parleremo oggi è un album che ha fatto veramente la storia, anche perché risulta anche essere, oltretutto, il quinto e ultimo album della band. Ma ci arriveremo al titolo del disco. Cominciamo col parlare della band. Loro si chiamano Police e sono stati un gruppo musicale inglese formato sia a Londra nel lontano 1977. La formazione con la quale i Police raggiunsero il successo internazionale fu quella composta da Sting, autore di gran parte dei brani del gruppo, leader vocale e bassista, poi Andy Summers, chitarrista, e lo statunitense Stewart Copeland, batterista. conobbero un picco della loro fama tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli anni 80 e sono considerati tra i primi gruppi New Wave ad aver ottenuto successo commerciale proponendo un sound influenzato da punk rock, reggae e jazz. Tra l'altro sono ritenuti i capifila della seconda British Invasion negli anni 80 negli Stati Uniti. Il gruppo si sciolse poi nel 1984 per poi riunirsi brevemente nell'86 e in seguito per un tour mondiale nel 2007-2008. Ma ripercorriamo nei particolari l'inizio della band, cioè come si sono incontrati e come hanno iniziato a suonare insieme. Cominciamo da Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA. Aveva imparato a suonare batterie e percussioni da adolescente a Beirut. Giunto poi a Londra alla metà degli anni 70, partecipò a quella che era decisamente una scena musicale molto vivace, quella londinese, acquisendo esperienza in diversi gruppi, il più recente dei quali quello prog The Curved Air. Tra la fine poi del 76 e l'inizio del 77, Copeland conobbe il cantante e bassista Gordon Matthew Summer, che noi conosciamo ovviamente come Sting, che aveva visto mentre si esibiva a Newcastle con il Last Exit, il suo gruppo Jazz Fusion. E quando Sting si trasferì anch'esso a Londra, dopo le prime jam session, Copeland arruolò anche Harry Padovani alla chitarra per fondare i Police. Non è ancora il momento di Andy Summers. Il trio così formato registrò il primo singolo, che era Fallout, nel febbraio del 77 con un budget di 400 sterline. Il singolo uscì per l'etichetta gestita dal fratello di Stuart, Miles Copeland III, che poi diventerà il futuro manager del gruppo. Nel frattempo Stuart e Sting parteciparono anche ad un altro progetto con Mike Howlett, bassista dei Gong, un altro gruppo famoso degli anni 70 in Inghilterra, nel quale gruppo la chitarra suonava proprio Andy Summers. L'esperienza impressionò positivamente tanto Sting che Copeland, e poco tempo dopo Copeland gli propose di unirsi ai Police in sostituzione di Henry Padovani. Andy Summers tuttavia entrò inizialmente come quarto componente della band, ma la formazione a due chitarre durò per lo spazio di due concerti. Con l'uscita di Henry Padovani, Sting, Stuart Copeland ed Andy Summers si esibirono per la prima volta come il trio che conosciamo il 18 agosto 77 al Club Rebecca di Birmingham. Musicalmente lo stile del gruppo era influenzato dalla cultura punk in voga in quell'epoca, senza comunque lesinare influenze più raffinate derivanti dal reggae e dalla musica jazz, fatto che in un primo momento attirò le critiche da parte dei puristi del genere.

Eccoci al motivo di questo speciale vinili che hanno fatto la storia, ovvero l'album Synchronicity. Come dicevamo all'inizio, quinto e ultimo album in studio del gruppo, pubblicato il 17 giugno 1983 dalla A&M Records. L'album è diventato il maggior successo commerciale della band e ha venduto oltre 8 milioni di copie nei soli Stati Uniti. Ai Grammy Awards dell'84 ha ricevuto un totale di 5 candidature, trionfando in quelle relative alla miglior performance rock di un gruppo, migliore interpretazione vocale di gruppo e canzone dell'anno per il singolo Every Breath You Take. L'album si è guadagnato più volte il plauso della critica specializzata. Nel 1989 la rivista Rolling Stone lo ha inserito al 17° posto della classifica dei 100 migliori album degli anni 80. Nel 2009 Synchronicity è stato introdotto anche nella Grammy Hall of Fame. Synchronicity è stato registrato agli Air Studios di Montserrat, nei Caraibi, prodotto dai Police insieme a Hugh Badgham, così come il precedente Ghost in the Machine. E malgrado le ormai gravi tensioni che già esistevano all'interno del gruppo, è probabilmente il lavoro dei Police più maturo e più sperimentale. Nella stesura di alcuni testi, Sting fa riferimento alla teoria della sincronicità di Carl Gustav Jung. In una delle foto in copertina, infatti, sta leggendo proprio un suo libro. E da questo il titolo Synchronicity. Il disco segna comunque il taglio definitivo dell'influenza del reggae nella musica del gruppo, fortemente caratteristico dei primi album e seppur in minima parte ancora presente nel lavoro precedente. Il suono, infatti, come dicevamo prima, è più sperimentale e più elaborato e le tracce vengono costruite in gran parte anche sull'utilizzo dei sintetizzatori. Ma veniamo a quello che è considerato un po' l'apice della crisi interna del gruppo, evidenziata soprattutto dal dominio in fase compositiva di Sting. Infatti suoi ben 8 brani su 10. Fanno eccezione la psichedelica Mother, firmata cantata da Andy Summers, che si caratterizza per la voce urlata e la frenetica linea di chitarre, e la più tradizionale Miss Gradenko di Stuart Copeland, che è incentrata invece su una storia d'amore nel mezzo di un regime comunista. I tre membri del gruppo registrarono le proprie parti in stanze separate. Secondo il produttore Hugh Padgham, ciò avvenne per due ragioni. La prima, di natura tecnica, al fine di ottenere il miglior suono possibile per ogni strumento, e la seconda, diciamo così, per ragioni sociali. Durante le registrazioni di Every Breath You Take, Sting e Copeland arrivarono quasi alle mani e Padgham fu sul punto di abbandonare il progetto. La copertina, con 3 strisce di fotografie, ognuna dedicata a un membro del gruppo, è sintomatica del loro modo di lavorare all'epoca. Pur essendo il risultato finale molto omogeneo, ciascuno aveva elaborato in pratica la propria striscia autonoma.

Sia l'album che il singolo Every Breath You Take rimangono in cima alle classifiche di tutto il mondo per settimane, diventando uno dei classici assoluti del pop rock. L'album raggiunge la prima posizione sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, dove rimane in vetta la Billboard 200 per 17 settimane, interrompendo il dominio in classifica di Michael Jackson con Thriller, divenuto il disco più venduto nella storia della musica. Piccola curiosità, nella canzone Oh My God, Sting riprende nel testo alcuni versi di Every Little Thing She Does Is Magic, singolo del precedente album Ghost in the Machine. In Love is a Seventh Wave, canzone compresa invece nel suo successivo album da solista The Dream of the Blue Turtles, Sting invece riprenderà a sua volta alcuni versi di Every Breath You Take. Il pezzo invece Tea in the Sahara è ispirato al romanzo di Paul Bowles The Sheltering Sky, conosciuto in Italia come Il tè nel deserto, da cui Bernardo Bertolucci trarrà poi l'omonimo film del 1990. Le versioni in CD e cassetta di Synchronicity contengono anche Murder by Numbers, all'epoca assente dall'LP, ma è uscita solo come lato B del singolo Every Breath You Take.

Metropolis raggiunsero la vetta della propria fama anche con un concerto da tutto esaurito di 70.000 persone allo Shea Stadium di New York il 18 agosto 1983. A causa però delle sempre crescenti

sancì la fama di Sting indipendentemente dal gruppo. Summers e Copland invece continuarono a lavorare parallelamente a diversi altri progetti, incidendo album in proprio e soprattutto contribuendo alla realizzazione di colonne sonore. Nel 1986 il trio partecipò a 3 concerti organizzati da Amnesty International, esibendosi anche insieme agli U2. In seguito si diffuse la notizia che il trio era ritornato in studio per registrare un nuovo album, ma ancora una volta costanti dissapori interni e il fatto che Copland, alla vigilia delle sessioni di registrazione, si fosse anche fratturato la clavicola cadendo da cavallo, impedirono poi la realizzazione del progetto. Ne venne fuori soltanto una nuova versione di Don't Stand So Close To Me e l'album preannunciato si trasformò poi nella raccolta Every Breath You Take The Singles, che includeva appunto questo nuovo singolo. Successivamente, nel 93, uscì Message in a Box, The Complete Recordings, quadruplo cofanetto contenente l'intera discografia, compresi diversi inediti, mentre nel 95 il doppio album dal vivo Live, contenente un disco con brani eseguiti durante il tour di Regatta del Blanc e un secondo con pezzi relativi al periodo di Synchronicity. I Police suonarono ancora insieme nel 1992 in occasione del matrimonio di Sting, mentre il 10 marzo 2003 furono ammessi al Rock and Roll Hall of Fame, circostanza che li vide tornare insieme sul palco del Waldorf Astoria Hotel di New York per eseguire 3 loro classici, Roxanne, Message in a Bottle ed Every Breath You Take.

0: spazio di oggi all'interno di pillole dei vinili che hanno fatto la storia è dedicato a questo album dei Police, uscito nel 1983, lo ricordiamo, quinto e ultimo album della band, Synchronicity. E ovviamente non potevamo non chiudere, come abbiamo appena fatto, con il singolo che ha dato successo anche a questo album, ovvero Every Breath You Take. Ma la puntata di pillole di questo weekend non è ancora finita, infatti abbiamo ancora la quarta parte dove torniamo a parlare di musica e rimaniamo in Inghilterra perché andremo a raccontare e ad ascoltare il gruppo degli Spandau Ballet. A fra poco, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 4 e 23 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Ed eccoci alla quarta parte di pillole di questo weekend. Sono sempre io, Roberto Frangipane, con voi ancora mezz'oretta per raccontare un'altra storia musicale. Prima abbiamo raccontato dei Police, adesso andiamo a ripescare un album del 1983. Il gruppo è quello degli Spandau Ballet, gruppo musicale inglese formatosi a Islington, Londra, nel 1979. Sono diventati praticamente uno dei gruppi di maggior successo dell'era New Romantic, come veniva chiamata quest'era del pop britannico, e hanno fatto parte della seconda invasione britannica della Billboard Top 40 negli anni 40, la famosa classifica americana. Hanno venduto più di 25 milioni di album e hanno avuto 23 singoli di successo in tutto il mondo. Il gruppo ha avuto 8 album da top 10 nel Regno Unito, tra cui 3 compilation di Greatest Hits e un album di materiale riregistrato. La formazione classica degli Spandau Ballet comprendeva Gary Kemp alla chitarra, al sintetizzatore e ai cori, suo fratello Martin Kemp al basso, il cantante Tony Hadley, il sassofonista Steve Norman e il batterista John Keighley. Gary Kemp era anche l'autore delle canzoni della band. Il loro singolo di debutto, To Cut a Long Story Short, raggiunse il numero 5 nel Regno Unito nel 1980 e fu il primo di 10 singoli da top 10 nel Regno Unito. La band ha raggiunto l'apice della popolarità nel 1983 con l'album True, che è quello di cui parleremo oggi, la cui title track ha raggiunto la numero 1 del Regno Unito e la top 5 negli Stati Uniti. Nel 2011 ha ricevuto un premio BMI come una delle canzoni più suonate nella storia degli Stati Uniti, con 4 milioni di visualizzazioni. Nel 1984 hanno ricevuto anche un Brit Award per l'eccellenza tecnica e sono stati il primo gruppo a essere contattato da Bob Geldof per unirsi alla formazione originale di Band Aid. Nel 1985 si sono esibiti anche al concerto di beneficenza Live Aid allo stadio di Wembley. Nel 1990 la band suonò il suo ultimo concerto dal vivo prima di un'assenza di ben 19 anni. Poi, nel 1999, Hadley, Norman e Keighley hanno avviato una causa senza successo presso la High Court contro Gary Kemp e la sua Reformation Publishing Company per ottenere una parte dei diritti d'autore della band. Gli Spandau Ballet si sono riformati poi nel 2009 per il Reformation Tour, un tour mondiale di Greatest Hits che ha registrato il tutto esaurito. Andando avanti nel tempo e arrivando quasi ai giorni nostri, nel 2017 Hadley ha lasciato definitivamente gli Spandau Ballet. Un anno dopo il cantante e attore Ross William Wilde è diventato il loro nuovo frontman per una serie di date live europee e uno spettacolo unico all'Hammersmith Apollo di Eventim. Ma nel maggio 2019 anche questa persona lascia la band, mentre il bassista degli Spandau Ballet, Martin Kemp, ha confermato che non c'erano ulteriori piani per un tour degli Spandau senza il cantante originale Tony Hadley.

La canzone che abbiamo appena ascoltato dà il titolo all'album True, ovvero il terzo album in studio del gruppo degli Spandau Ballet, in questo angolo che noi stiamo dedicando ai vinili che hanno fatto la storia. L'album fu pubblicato il 4 marzo del 1983 dalla Chrysalis Records. Il compositore e chitarrista della band, Gary Kemp, si rese conto, dopo l'uscita del secondo album, che il pubblico dei locali notturni, che inizialmente volevano attirare, aveva perso interesse nei loro confronti. Non si sentì più obbligato quindi a continuare a scrivere musica per loro e spostò la sua attenzione su influenze più soul e R&B, come Marvin Gaye o Al Green per questo album. Kemp pensò che il nuovo interesse del compagno di band Steve Norman per il sassofono si sarebbe adattato bene al suono che stava cercando, così come la decisione anche di registrare la maggior parte dell'album nei Compass Point Studios alle Bahamas. Dopo un tentativo fallito di iniziare a lavorare all'album con il produttore Trevor Horn, la band sperimenta il rapporto di lavoro con Tony Swain e Steve Jolley durante la registrazione del primo singolo, che era Lifeline, e sceglie di produrre l'album insieme a loro. Lifeline entra nella top 10 della UK Singles Chart e anche il suo seguito, Communication, ottiene buoni risultati. L'album è diventato disponibile quando il secondo singolo ha scalato le classifiche e la risposta travolgente alla title track ne ha imposto la pubblicazione come terzo singolo dell'album, portando come abbiamo detto prima per 4 settimane ad essere il brano più popolare del Regno Unito. Diventa anche la loro prima canzone a comparire nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti, dove raggiunge la 4ª posizione. Un 4º singolo, Gold, ha raggiunto il numero 2 nel Regno Unito, ma è arrivato solo al 29º posto negli Stati Uniti, cosa che Kemp ha attribuito ai conflitti interni alla loro etichetta discografica, che hanno sottratto tempo alla promozione della band.

Stiamo parlando dell'album True degli Spandau Ballet nel nostro appuntamento dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. La maggior parte dei critici ha giudicato l'album piacevole, ma c'è stato chi ha trovato qualcosa o molto da ridire. La scelta di abiti eleganti per le foto dell'album, per esempio, e per il video musicale di True è stata ritenuta fuorviante per il pubblico statunitense, che li ha presentati come troppo puliti per avere molto altro da offrire oltre alle ballate solo come la canzone che dà il titolo all'album. Quando gli Spandau Ballet si formarono, Gary Kemp era consapevole di come le precedenti generazioni della cultura giovanile britannica avessero gruppi che le rappresentavano, come i Mods, gli V o gli Small Faces. Voleva che la gente associasse agli Spandau la clientela modaiola di un popolare ritrovo londinese del martedì sera chiamato Blitz, e aveva scritto canzoni che suonassero come ciò che veniva suonato in quel locale, ciò che descrisse come musica dance europea bianca. Il gruppo, come abbiamo detto prima, ingaggiò inizialmente il fondatore dei Buggles, Trevor Horn, tanto per intenderci quelli di Video Kill the Radio Star, per produrre l'album. Era particolarmente colpito da una delle recenti composizioni di Kemp, Pleasure, e voleva iniziare a lavorarci con la band immediatamente. Le prove andarono bene, iniziarono a registrarla agli Air Studios con l'idea che sarebbe stata il primo singolo del nuovo album, che inizialmente si chiamava The Pleasure Project. Il primo giorno di registrazione, tuttavia, Horn fece rifare al batterista John Keebly il brano ripetutamente nel corso delle 10 ore della giornata per cercare di renderlo perfetto. E a un certo punto chiamò Kemp la sera stessa per offrirsi di programmare lui la batteria e suggerire di trovare un nuovo batterista. Kemp rimase sbalordito da questa proposta e dice in un'intervista: «Mi sentii chiedere una cosa che non solo sarebbe stata psicologicamente sbagliata per il nostro spirito di squadra, ma avrebbe anche minato John come batterista». Kemp quindi rifiutò e Horn decise di non continuare a lavorare con loro. Più tardi, nel 1982, Kemp disse alla rivista Smash Hits: «Non avremmo potuto lavorare con Trevor perché era troppo opprimente e troppo dogmatico».

Stiamo parlando di True, l'album degli Spandau Ballet uscito nel 1983, e torniamo sulla questione produzione. Il manager della band, Steve Duggar, suggerì ai produttori Tony Swain e Steve Jolley, che abbiamo nominato prima, che di recente avevano avuto successo con le Bananarama, e Kemp eseguì alcune delle canzoni che aveva appena scritto per far produrre loro il primo singolo del nuovo album, per vedere se avrebbero avuto un buon rapporto di lavoro con la band. Mentre Swain propendeva per Communication come scelta migliore per la loro prossima canzone di successo, Jolley insistette per fargli lavorare su Lifeline, un brano uptempo e più chiaramente pop. Lifeline è stata registrata ai Red Bus Studios di Paddington, mentre gli Spandau Ballet si facevano un'idea dei loro nuovi produttori, ma hanno poi lavorato al resto dell'album negli studi delle Bahamas, perché Kemp riteneva che l'ambiente tropicale avrebbe contribuito a dare alla musica la sensazione che stava cercando di ottenere.

0: E con Communication, sempre dall'album True degli Spandau Ballet, si chiude anche questo angolo dedicato ai vinili che hanno fatto la storia. Vi ringrazio ovviamente per avermi seguito anche in questa nuova puntata di Pillole. Da Roberto Frangipane, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Dal 4 ottobre torna una nuova stagione del Punto G di Giuliano Guidabardi. Attualità, notizie, politica italiana e internazionale, con quel pizzico di provocazione che apre il confronto.
2: Sono Giuliano Guidabardi e da domenica 4 ottobre torna il Punto G, senza filtri, senza pregiudizi, senza schemi, ma con tanta curiosità. Dalle 7 alle 9 ogni domenica.

0: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
1: Cosmo 2050, il viaggio di Giornale Radio nel profondo universo. Le grandi scoperte scientifiche, le missioni astronautiche e le grandi rivoluzioni della tecnologia. Cosmo 2050. Ogni weekend, il sabato, dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 13 alle 15, con Francesco Massardo. Solo su Giornale Radio.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale. Ogni weekend su Giornale Radio con Francesco Massardo.
3: Eccoci qua, una buona giornata, un buon weekend da parte di Francesco Massardo. Ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo su Giornale Radio. È il nostro programma che per i prossimi 60 minuti vi porta in viaggio, ogni puntata un paese, una storia, un percorso da analizzare insieme nelle pagine storiche, ma anche ovviamente aprendo la mappa geografica. E allora ringrazio e saluto Giorgio Berselli in regia, ricordo anche insomma il lavoro di Michele Ceci in redazione. Tra poco andremo poi da Roberto Frangipane per le sue copertine. Oggi non mi resta insomma per partire che annunciarvi il tema di giornata che scatta in occasione di un anniversario legato proprio al 3 ottobre. Il 3 ottobre è quello del 1990 e l'anniversario è quello della riunificazione tedesca. Parleremo dunque di Germania e di Germanie quest'oggi, con il solito racconto che parte dalla storia e poi affonda nell'attualità, ma parte anche dalla musica. Partiamo con Dua Lipa, questa è

0: E allora eccoci qua, ben ritrovati all'ascolto di Mappamondo e ancora un buon weekend da parte di Francesco Massardo. E allora il nostro racconto arriva in qualche modo fino al 3 ottobre del 1990, alla riunificazione tedesca, ma chiaramente è un percorso partito dalla sera del 9 novembre 1989, praticamente un anno prima, quando una frase pronunciata quasi per errore che fece il giro delle televisioni portò i tedeschi ad abbattere il muro di Berlino, simbolo della divisione e della cortina di ferro. In meno di 11 mesi, due stati che sembravano dunque destinati a restare separati per generazioni tornarono a essere un solo paese, una delle trasformazioni più rapide del Novecento e anche forse una delle più complicate. Occorre insomma fare dunque un piccolo passo indietro, ma il background lo conoscete: la divisione della Germania sconfitta dopo la seconda guerra mondiale, a ovest la Repubblica Federale legata agli Stati Uniti, all'Europa occidentale e alla Comunità Europea, a est la Repubblica Democratica Tedesca nell'orbita sovietica, con il caso in mezzo poi di Berlino, divisa a sua volta anche da un muro issato nel 1961. Un sistema però, quello orientale, logorato. Poi le riforme di Gorbaciov e l'idea che Mosca forse non avrebbe mai più usato i carri armati per tenere in piedi i regimi alleati. Il resto fu storia, ma quella notte, quella appunto della riunificazione davanti al Reichstag, immortalata da tantissime fotografie e da una folla immensa, ce la racconta nella sua copertina il nostro Roberto Frangipane.
1: Wiedervereinigung è un termine tedesco non proprio immediato per presentare al meglio il tema di questa puntata di Mappamondo, la riunificazione della Germania. Per oltre 40 anni lo Stato tedesco era stato infatti diviso tra Repubblica Federale Tedesca a Occidente e Repubblica Democratica Tedesca, meglio nota come DDR, sotto l'egida del blocco sovietico. Sono molti i miti sui convulsi fatti di quegli 11 mesi dalla caduta del muro di Berlino del 9 novembre 1989 alla proclamazione della rinnovata unità nazionale tedesca 3 ottobre 1990. Primo fra tutti, non si trattò di una vera riunificazione. Da essa non nacque un nuovo Stato. Fu invece la Germania Ovest a incorporare anche i 5 Länder orientali e la città di Berlino sotto la propria forma costituzionale democratica e liberale. Il nuovo Stato, con il via libera sovietico, rimaneva membro della NATO e delle comunità europee. Ma nulla sarebbe stato possibile senza la precedente conclusione di un trattato che pianificava i cambi tra Marco dell'Est e Marco dell'Ovest, preludio a un'incipiente unione valutaria. Per questi primi step si rivelava decisiva la diffusione dell'idea che le finanze della DDR fossero sull'orlo del baratro, motivata almeno in parte dalla continua rinegoziazione dei prestiti ottenuti dall'Ovest. E mentre il governo di Hans Modrow, con il decisivo contributo di Christa Luft, prefigurava l'apertura della Germania orientale ai mercati internazionali e i primi programmi di privatizzazione delle imprese, anche nelle stanze del Cremlino maturava la convinzione che il socialismo reale avesse i giorni contati davanti. Il 18 luglio le prime elezioni libere all'est battezzavano il primo cancelliere, non espressione della SED, il Partito Unico. Al democristiano Lothar de Maizière sarebbe spettato l'onere di consolidare il messaggio del suo omologo occidentale, il ben più famoso Helmut Kohl, che meno di due mesi dopo otteneva da Mikhail Gorbaciov il via libera di Mosca. Il 12 settembre le due Germanie, insieme a Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica, concludevano il trattato sullo stato finale della Germania. Ma allora, come mai fu scelto il 3 ottobre? Ebbene, perché solo il 3 ottobre Mecklenburgo, Pomerania, Brandeburgo, Sassonia-Anhalt e Turingia aderivano formalmente alla Repubblica Federale. La Westpolitik di Adenauer aveva ridato alla Germania statura politica e verginità democratica, l'Ostpolitik di Willy Brandt la flessibilità diplomatica per conciliare con l'Est. La Germania era finalmente unita. A te la linea, Francesco.

0: allora eccoci qui. Mappamondo prosegue il suo viaggio. Questo fine settimana lo abbiamo dedicato, insomma, al tema della riunificazione tedesca, di un momento anche di speranza, se vogliamo, di un mondo migliore o quantomeno molto diverso, ecco, per tanti aspetti da quello che commentiamo ogni giorno. Ma occorre, insomma, non interrompere ma aggiungere all'interno di questo viaggio anche alla Germania di questi giorni, una Germania scossa da risultati storici nelle elezioni, per il momento regionali, diciamo, dei Länder, che però in qualche modo sono anche l'antipasto di un voto che si annuncia a livello nazionale estremamente scottante e che in qualche modo rischia di riaprire il tema delle due Germanie, non da un punto di vista della divisione territoriale ma della frattura politica e sociale. In collegamento con noi abbiamo Lorenzo Monfregola, giornalista freelance, vive a Berlino, da cui collabora con Il Foglio, con l'IMES, con Aspenia e con Le Grand Continent. È anche già stato corrispondente ANSA e autore della Città dei Serpenti, edito da Polidoro. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Ecco, insomma, rischia di non essere solo un tema per i libri di storia, diciamo, o per i documentari, quello della divisione della Germania. C'era stato anche una mappa, diciamo, elettorale, che alcuni ricorderanno, quella delle elezioni precedenti, quelle che poi sancirono la vittoria di Merz, che vedeva, in corrispondenza anche di una grande delusione elettorale del centro-sinistra, una vera e propria frattura che ricordava quella della cortina di ferro: tutti i voti della CDU da una parte, quelli di Alternative für Deutschland dall'altra. È una situazione che esiste ancora oggi, si è addirittura accentuata, detto che la CDU è in crisi, ecco.
1: È una situazione che si è radicata profondamente. La territorializzazione di AfD nei cinque Bundesländer, lasciamo perdere Berlino che è un caso a parte, ma nei Bundesländer, negli stati della ex DDR, della ex Germania comunista, è un

0: identità politica, culturale, per certi versi quasi esistenziale, ha ampi segmenti della ex Germania socialista che si sentono ancora oggi cittadini di serie B, che si sentono ancora oggi sconfitti dalla riunificazione, e dall'altra parte è riuscita anche a raccogliere l'insoddisfazione di un ceto medio della Germania orientale che non ha particolari problemi economici, ma che avrebbe voluto essere molto più protagonista in questi ultimi 30 anni e passa della rinascita della ex DDR, avrebbe voluto entrare nelle stanze del potere, nelle stanze dei bottoni, e invece per anni è stato l'Ovest che ha esportato classe dirigente a Est, e questo ha creato delle fratture molto forti. Quindi abbiamo sia gli insoddisfatti proprio che soffrono economicamente e socialmente, ma abbiamo anche un'insoddisfazione più diffusa, più trasversale, che non è legata solo a un'insoddisfazione economica o a un disagio economico, ma proprio anche a una forma di rivalsa culturale che per anni è rimasta nascosta e che poi è esplosa, con la capacità di AfD di gettare, diciamo, benzina sul fuoco di questo scontento.
1: Ecco, occorre, come dire, precisare, perché quasi potrebbe sembrare così, guardando appunto alle mappe e ai risultati, che Alternative für Deutschland non è un partito regionale, non è un partito della Germania dell'Est, si candida, peraltro a volte anche con un discreto successo in tutta la Germania, eppure la frattura rimane dunque evidente anche su un solco politico. Ci sono delle motivazioni, al di là del discontento di cui ci stavi chiaramente parlando, che possono spiegare però anche forse con qualche radice storica del perché le idee del partito in un paese che si è spesso distinto anche per una certa razionalità, ecco, nel modo di fare politica, abbiano così presa soprattutto a est di quella che un tempo era stata la cortina di ferro.
0: Siamo di fronte a un fenomeno abbastanza composito. Il primo elemento cruciale, decisivo, è che AfD viene fin dall'inizio, almeno fin dal 2015, osteggiata come partito di estrema destra e vicino anche ad ambienti neonazisti. Questo ha creato un rifiuto molto forte nella Germania occidentale, perché la Germania occidentale dal 1945 al 1990 è cresciuta nel trattare, nell'interiorizzare la propria colpa per il nazionalsocialismo e nell'elaborarla in maniera talvolta quasi ossessiva e in alcuni momenti anche nevrotica. Dall'altra parte, nell'ex Germania socialista, la questione del nazionalsocialismo e del nazismo e dell'estremismo di destra è stata risolta in pochi anni, cioè il regime comunista allora disse il nazismo fu una contraddizione all'interno del capitalismo, noi siamo antifascisti, noi non abbiamo niente a che fare con questa storia. Quindi tutta quella quel rifiuto
1: Così
0: dell'estremismo
1: scaricando,
0: di destra o
1: diciamo,
0: di
1: le
0: un
1: colpe.
0: potenziale estremismo di destra non esiste così a est. E poi ci sono però anche altre questioni. C'è una roba un po' strana che da una parte una certa vicinanza comunque a un pensiero più autoritario nella ex Germania comunista, ma al tempo stesso una forte diffidenza verso lo Stato. Queste due cose in realtà sono abbastanza paradossali messe insieme, ma creano un fulcro della capacità di AfD di presentarsi come partito antisistema, nostalgico della Germania orientale e al tempo stesso capace di dire a molti cittadini della Germania orientale che oggi la Germania Ovest userebbe la stessa propaganda che veniva usata nella ex DDR. E su questo AfD ha lavorato molto e insomma è andata molto in profondità. Quello che va detto è che chiunque abbia seguito la Germania negli ultimi 10 anni non è assolutamente stupito di quello che sta succedendo. Quello che sta succedendo adesso è che AfD comunque è anche forte nei Länder dell'Ovest. Diciamo che a Ovest la spinta di AfD è quasi unicamente legata al tema dell'immigrazione, che vale anche a Est. A Est vale, diciamo, come rifiuto di un possibile futuro. A Est ci sono meno migranti che nella Germania occidentale, però, diciamo, è molto forte la promessa da parte di AfD di non portare anche

0: nei lender orientali il multiculturalismo e la società multietnica che c'è in alcune città, soprattutto della Germania occidentale, ma ecco, AfD sta anche guadagnando molto, molto consenso a ovest, e in questo caso non con questa territorializzazione legata ovviamente alla ex DDR, ma sul tema dell'immigrazione, che poi è il tema su cui AfD ha costruito in realtà tutto il proprio successo, e senza il quale non esisterebbe AfD senza il 2015, senza l'apertura delle frontiere da parte di Angela Merkel, non esisterebbe AfD senza quegli anni dal 2015 al 2017, 2018, dove la CDU di Merkel è diventata un partito molto centrista, addirittura quasi di sinistra sull'immigrazione. Merkel creò e ha creato un profondo spazio libero in quello che era il mondo conservatore, e in questo spazio libero si è inserita AfD. Questo è un fenomeno storico che oggi è chiarissimo a tutti, ecco.
1: L'ultima domanda che ti faccio, insomma, perché occorre fare una riflessione anche sul calo però di consensi dall'altra parte dei partiti tradizionali. Intanto anche la sinistra estrema, diciamo così, è in crescita in un paese che ha sperimentato, come dire, gli effetti più disastrosi sia dell'estrema destra, se vogliamo, sia dell'estrema sinistra da un punto di vista storico. Da analista, ma in questo caso credo anche in qualche modo da cittadino, pensavi che, come dire, gli anticorpi dei partiti tradizionali tedeschi, dell'SPD, della CDU, fossero un po' più forti rispetto agli scossoni che pure sono arrivati?
0: Sì e no, nel senso che poteva andare diversamente, può ancora andare diversamente, però era molto chiaro che quello che SPD e CDU stavano facendo in questi anni non sarebbe stato sufficiente. La sinistra radicale che hai nominato ovviamente viene galvanizzata nello scontro ovviamente con AfD, perché fa dell'antifascismo una delle sue parole d'ordine, quindi raccoglie anche molti consensi tra chi è molto fortemente contro AfD. Dall'altro lato stiamo vivendo adesso anche in Germania la nascita di accuse contro la sinistra radicale di essere in qualche modo molto conciliante con alcuni ambienti islamisti. Questo si è visto ad esempio nella vittoria della Linke a Berlino, che ha raccolto moltissimi voti nella comunità arabo-musulmana. Questo è un fenomeno in cui gli estremi in qualche modo si mutano, e è quasi inevitabile. Il grande errore della SPD e della CDU, e in particolare della CDU e di Friedrich Merz, che tutti ci chiediamo, no? Tutti chiedono cosa ne sarà di Friedrich Merz. In realtà Friedrich Merz aveva un programma abbastanza conservatore di destra quando ha vinto
1: Sì,
0: la
1: fu
0: sua,
1: anche
0: la
1: molto
0: sua,
1: criticato.
0: le elezioni. Ed era un programma che per certi versi poteva funzionare per contenere la crescita di AfD, però poi Friedrich Merz è andato a fare il governo insieme alla SPD, che invece aveva un programma per contrastare AfD molto più sociale e molto più di sinistra. Il problema è che mettere insieme oggi la CDU e la SPD non permette alla CDU di essere conservatrice e quindi anti-AfD da destra, e non permette alla SPD di essere socialdemocratica realmente e quindi anti-AfD da sinistra, e i due partiti in realtà si fanno molto male stando insieme. Però l'unico modo per fare un governo era quello, era un governo che fin da subito è nato come un governo praticamente di interesse nazionale. Ora bisogna vedere se i destini di questi due partiti si dividono, cosa potrà uscire fuori, e se un pezzo di CDU tenterà infine di dialogare con AfD, potrebbe succedere a livello locale in prima battuta, se la SPD riuscirà a risorgere oppure dovrà agganciarsi in questo caso alla sinistra radicale. Però sicuramente la Germania è un paese che odia l'instabilità e in questo momento è politicamente instabile, quindi è un momento molto delicato per questo paese.
1: Eh sì, è senza dubbio così, quasi una crisi di identità per due partiti storici che però, insomma, non sono morti, per quanto non se la passino benissimo. Vedremo che cosa accadrà già a partire dalle prossime settimane. Insomma, l'avevamo detto che avremmo chiuso con l'attualità. Ci tengo però, prima di proseguire, a ringraziare molto Lorenzo Monfregola per essere stato con noi. Insomma, grazie e a presto.
0: Grazie a voi, alla prossima volta.
1: E allora la musica, ancora un brano da ascoltare insieme, poi andiamo in chiusura.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 28 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Mappamondo, l'appuntamento internazionale, ogni weekend su Giornale Radio.
1: E allora eccoci, rieccoci di nuovo insieme con Mappamondo ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Questa è la puntata che abbiamo dedicato alla riunificazione della Germania e insomma in una data storica, quella appunto che ripercorre il percorso che portò alla creazione della Germania per come la conosciamo oggi. Il viaggio tra poco prosegue anche parlando della Germania di oggi, però, perché è un paese scosso da insomma terremoti economici e politici che rischiano di riaprire quel confine, non certo da un punto di vista di una possibile separazione, ecco, delle due Germanie, ma quantomeno da la percezione sociale e politica che si ha dei tedeschi dell'Ovest e dei tedeschi dell'Est. Al volo vi ricordo anche che se avete perso la prima parte della nostra puntata potete facilmente recuperarla andando sul nostro sito giornaleradio.fm, ma ne approfitto anche per ricordarvi che in uscita davvero poco dopo la nostra puntata c'è anche la versione in podcast che trovate sul nostro sito, sulla nostra fantastica app e sulla nostra piattaforma YouTube e Spotify per ascoltare il meglio di ogni puntata di Mappamondo. Peraltro insomma è un viaggio quello che parte dal 1990 che vale la pena concludere anche ricordando dei mondiali di calcio, se volete, che ci furono nel 90, dei mondiali straordinari da questo punto di vista, perché la Germania che stava affrontando il percorso di riunificazione si presentava in Italia ai mondiali d'Italia 90 ancora con le due nazionali separate, la Germania Ovest e la Germania Est, e la Germania Ovest finì pure, come ben saprete, per vincere quel torneo in finale contro l'Argentina di Maradona, in quella che fu una vittoria però davvero in tal senso non solo della Germania Ovest ma un po' della Germania intera, che infatti qualche settimana dopo avrebbe celebrato la propria riunificazione. Tra poco vi portiamo nella Germania di oggi con una nuova intervista. Intanto ci ascoltiamo gli Inhaler, questa è Billy.

0: E allora eccoci, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti per ripartire nel nostro viaggio qui su Mappamondo. Abbiamo lasciato insomma un quadro festante, quello di un paese, di una folla che si riuniva, lo aveva fatto insomma con l'ubriacatura del crollo del muro e poi a maggior ragione quel 3 ottobre sotto il Reichstag, ma insomma fu un percorso talmente rapido che la sua gestione non fu semplicissima, e forse oggi in qualche modo la storia ci sta anche presentando in parte il conto. Ma per partire dal racconto storico abbiamo con noi il professor Federico Niglia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università per Stranieri di Perugia e alla LUIS Guido Carli di Roma. Segnalo anche il suo ultimo libro, Italia e Germania, l'intesa necessaria, con Beda Romano e Flavio Valeri per Bollati Boringhieri. E intanto grazie per essere con noi e bentrovato.
1: Grazie a voi per questa opportunità di dialogo.
0: Insomma sì, tema che peraltro in qualche modo fa anche parte del racconto, il dialogo che ci fu tra l'est e l'ovest, però fu anche tutto, come dire, estremamente affrettato per ovvie ragioni. Sono passati meno di 12 mesi tra il crollo del muro e la nascita, diciamo la rinascita se vogliamo, della Germania, soprattutto da un punto di vista economico ma anche politico. Mettere insieme due paesi che per tanti anni si erano allontanati, soprattutto da un punto di vista anche sociale, un'impresa che ancora oggi molti dicono non è del tutto completata.
1: Allora, in realtà è vero, quello che colpisce rileggendo in retrospettiva la riunificazione è la rapidità con cui si conclude un percorso che in realtà aveva accompagnato l'Europa e il mondo per i 40 anni precedenti. Di riunificazione si inizia a parlare già all'indomani della guerra, quando si pensa che tutto, diciamo, dovesse essere rapidamente risistemato e che la Germania avrebbe continuato a svolgere un ruolo al centro dell'Europa. Ma come noto non ci si mise d'accordo, e da qui un assetto che si considerava temporaneo divenne sostanzialmente un assetto stabile. Per cui la divisione portava con sé il sogno della riunificazione, e di progetti di riunificazione sono pieni gli archivi diplomatici di tutto il mondo, da quelli americani a quelli russi e a quelli financo italiani. Ecco, come si immaginava la riunificazione? Beh, il grande scoglio alla riunificazione era mettere insieme due mondi che, come ha detto lei, si allontanavano sempre più, uno verso un modello sovietico molto accentuato tra l'altro, un altro che invece diventava, se vogliamo, il centro del capitalismo europeo. E mettere assieme questi due mondi era particolarmente complesso. Da qui una serie di ipotesi. Adenauer, che voleva una Germania occidentale più forte per imporsi, Brandt che arriva con la cosiddetta politica orientale, lo Spolitik, avviciniamoci. E tutte queste ipotesi coesistono fino al momento del crollo del muro di Berlino, quando invece poi si prende una strada molto accelerata e molto imprevista.
0: È chiaro che, come dire, è un percorso che in tutta onestà non possiamo definire di avvicinamento in mezzo, ecco, tra i due ex paesi. Fu, come dire, la Germania Est che venne catapultata in qualche modo in un percorso di integrazione europea, in un percorso di capitalismo, nel percorso peraltro degli anni 90 in generale, che facevano andare il mondo in una direzione che oggi è un po' diversa, soprattutto da un punto di vista però di discorsi molto semplici, degli stipendi, delle aziende, della migrazione interna. Furono mesi insomma estremamente complessi, gestiti come dal nascente governo tedesco?
1: Ma alla fine il nascente governo tedesco, ma più in generale tutto il mondo, scelse una via molto, molto netta e quasi brutale. Non fu una riunificazione, fu un'incorporazione, nel senso che fu la Germania Est a essere incorporata nella Germania Ovest. E incorporato vuol dire accettarne la Costituzione, sia quella formale sia quella materiale, i partiti, gli assetti economici, i diritti dei cittadini. Infine, la Germania sceglieva l'Occidente. Occidente voleva dire atlantismo ed europeismo. Per cui che cosa rimaneva della Germania Est? Nulla. Ma questo perché? Sostanzialmente perché in quel momento il modello orientale veniva considerato un modello morente. Sì. L'Unione Sovietica era in crisi, il comunismo era in crisi, ed ecco qua che si sceglie l'unica via.
0: Ecco, in tutto questo c'è anche, come dire, la storia di una grande promessa, se vogliamo, quella che l'Ovest fece all'Est: venite e accettate, diciamo, le nostre regole, tutto andrà per il meglio. Si inserisce, no, anche nella narrazione forse un po' eccessivamente ottimista degli anni 90 in generale. Oggi, insomma, ne è passato più di 30 anni, sono passati, il mondo è un po' diverso. E la sensazione che quella promessa non sia stata del tutto mantenuta forse in parte si riflette anche nell'esito, insomma, degli ultimi voti in Germania Est. Non si può, come dire, trovare solo nella storia una spiegazione, però la storia, una parte della spiegazione di quanto sta accadendo, la dà.
1: Beh, sicuramente oggi si prende atto che quel processo in realtà era molto più complesso di come ce lo immaginavamo. Non è pienamente vero dire che la promessa non è stata mantenuta, nel senso che poi una convergenza tra le Germanie c'è stata. Se guardiamo la Germania Ovest, ha proiettato il suo modello anche ben oltre la Germania Est, si è esteso in Polonia e in altri paesi, per cui una certa ricchezza si è diffusa. Ma che cosa è rimasto fuori da questo pacchetto di riforme? Beh, innanzitutto il riconoscimento dell'Est, dei suoi cittadini, dei suoi intellettuali, del suo mondo e anche della sua diversità. Noi ci siamo limitati a parlare un pochino di ostalgie, di un po' di nostalgia dell'Est, trasformando tutto in un fenomeno pop. Ma dietro al fenomeno pop c'era qualcosa di molto più rilevante, e credo che lo stiamo vedendo anche con le scelte elettorali più quotidiane di oggi, dietro al voto per AfD, ma dietro al voto anche, secondo me, più radicale, c'è una ricomparsa della questione orientale tedesca per la parte non metabolizzata, sicuramente.
0: Ecco, è anche questa l'occasione per ricordare personaggi, alcuni insomma li ha citati, hanno fatto la storia della Germania da Brandt, insomma da Adenauer. Helmut Kohl è la figura, no, che chiaramente in occasione di questi anniversari viene più spesso citata. Vedere, parlare di questi nomi in un momento storico in cui i grandi partiti, ma anche i leader stessi, ecco, personalmente in Germania sono in estrema difficoltà, la ritiene quasi un punto di non ritorno. Siamo sempre stati abituati a vedere la Germania come il paese che dalle crisi teneva saldo il timone e usciva prima degli altri, e la riunificazione è forse uno degli esempi più eclatanti. Oggi la Germania è di nuovo di fronte a una crisi.
1: Sì, la Germania appare molto disorientata, sicuramente è cambiato il modello di leadership, sicuramente il modello tedesco basato sui partiti tradizionali fa molta fatica. Questo non vuol dire che la loro storia sia finita, assolutamente, anzi io credo che se si vuole cercare, diciamo, un motivo di forza da dare a questi partiti, forse lo devono anche cercare nella storia, cioè che cosa insegnano figure, prendo i cristiano-democratici, come Adenauer fino a Kohl. Sicuramente la capacità di aver capito il momento internamente e internazionalmente. Ora la Germania è un po' deragliata, il suo sistema economico fa fatica, non ha capito i rapporti con la Cina, economici con la Cina nell'ultimo decennio. Però questo non vuol dire, anzi, che non vuol dire che la leadership sia finita. Anzi, io credo che proprio in un momento di così grave difficoltà serva più leadership, che non è una prerogativa esclusiva dei partiti radicali o populisti.
0: Le faccio un'ultima domanda, insomma questa era più dall'alto, le chiudiamo con una domanda tra virgolette dal basso. Come tutti i paesi, e vale anche per l'Italia, che sono passati dai totalitarismi, il rapporto con il nazionalismo è sempre un po' complicato. Questa festa, diciamo, quella del 3 ottobre, ha ancora senso, lei crede, nella Germania di oggi? O meglio, riesce a restituire un senso di nazionalismo a un paese che ha fatto i conti, peraltro forse meglio del nostro, con quello che è stato il nazionalismo errato del passato?
1: Beh, che si voglia o no, è un momento fondativo. Ora se ne ridiscute, cioè si mette in discussione tutta questa unità della Germania, però da qui a buttare a mare la festa tedesca, secondo me ce ne passa. Anzi, il ragionamento su quella svolta storica può essere un utile percorso a ritroso per capire dove si è sbagliato. Per cui più che buttarla a mare la guarderei meglio.
0: Questo mi sembra, come dire, un assist interessante anche per gettarci in qualche modo nell'attualità. Lo faremo tra pochissimo qui su Mappamondo. Insomma, è stato un percorso storico che però era in qualche modo doveroso per ripartire dalla costruzione di una nuova Germania che nonostante tutto, insomma, è entrata adesso in un immaginario che alle nuove generazioni va raccontato come un percorso storico. Ringrazio molto, insomma, per essere stato con noi e per questa mini lezione storica che ci ha concesso il professor Federico Niglia. Grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E allora noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo. Dunque, l'attualità, anche il racconto di quell'assurdo 1990 con la Germania Ovest che tra un po' non sarebbe più esistita, che vinceva pure un mondiale di calcio, ce lo ricordiamo bene perché avvenne in Italia. Rimanete con noi, torniamo tra pochissimo.

0: E allora eccoci qua, pronti ad andare verso il finale di questa puntata di Mappamondo. Manca ovviamente ancora il momento in cui andiamo a sentire la voce di Roberto Frangipane. Sapete che spesso ci divertiamo nel finale, andare un po' più leggeri e tirare spesso fuori il tema gastronomico. E voi mi direte, che cosa c'entra all'interno di questa puntata dedicata alla guerra fredda, ai rapporti tra Mosca e Washington, la gastronomia? Ebbene, in realtà nella scheda curata da Michele Ceci scopriamo che una connessione c'è, e come. L'ascoltiamo appunto da Roberto Frangipane.
1: Goodbye Lenin di Wolfgang Becker è una commedia agrodolce del 2003 che usa una bugia pietosa per raccontare la fine di un mondo. Siamo a Berlino Est nel 1989. Christian, insegnante e devota socialista, entra in coma poco prima della caduta del muro. Quando si risveglia 8 mesi dopo, il medico avverte che un forte shock potrebbe ucciderla. Suo figlio Alex, interpretato da Daniel Brühl, decide allora di proteggerla nel modo più assurdo. Trasforma il suo appartamento in una DDR in miniatura, con cetriolini d'antan introvabili, vecchi abiti d'ordinanza e telegiornali fasulli girati in salotto con l'aiuto di un amico. Mentre fuori la Germania si riunifica a ritmo vertiginoso, dentro quattro mura il socialismo sopravvive per amore. Il film funziona perché insieme farsa ed elegia. Ride della propaganda, ma anche della fretta con cui l'Ovest cancella simboli e abitudini. Mostra la nostalgia senza assolverla. La vera domanda è che cosa siamo disposti a inventare pur di non far soffrire chi amiamo e chi decide quale versione della storia meriti di essere ricordata. Attorno a questa idea il film costruisce dettagli immemorabili. Il barattolo che Alex insegue disperatamente contiene cetrioli dello Spreewald, un prodotto reale della DDR, diventato il simbolo di un sapore perduto. Nei telegiornali fasulli compare come leader Sigmund Jahn, il cosmonauta che nel 1978 fu davvero il primo tedesco nello spazio e un eroe nazionale della Germania Est. A dare il tono malinconico e leggero ci pensa la colonna sonora di Jan Tiersen, già autore delle musiche di Il favoloso mondo di Amélie, premiata agli European Film Awards. La ricezione fu straordinaria. In Germania fu un fenomeno di massa, con milioni di spettatori, e trionfò al Deutscher Filmpreis. Agli European Film Awards vinse come miglior film europeo, con premi anche a Brühl e alla sceneggiatura. Ottenne inoltre una candidatura ai Golden Globe e una ai BAFTA e incassò decine di milioni di dollari nel mondo, un risultato raro per un film in lingua tedesca. Per Brühl, allora poco noto fuori dai confini tedeschi, fu il trampolino verso una carriera internazionale. Non mancarono le polemiche. Alcuni critici lo accusarono di alimentare l'ostalgia, addolcendo la realtà di uno stato di sorveglianza e repressione. Altri lo difesero proprio per il motivo opposto. La DDR di Alex è una finzione dichiarata e il film mostra quanto sia fragile e costruita ogni memoria collettiva. 20 anni dopo, resta uno dei ritratti più amati e discussi della riunificazione tedesca.
0: E allora grazie a Roberto Frangipane per la sua copertina. E allora insomma siamo in fondo a questa puntata di Mappamondo, la vogliamo dedicare insomma simbolicamente alle tante famiglie che hanno visto nella riunificazione della Germania anche una possibilità di riabbracciarsi, ma ancor di più a quelle famiglie spezzate dalla divisione di Berlino e delle due Germanie, come forse la storia più nota, quella di Peter Strelzik e Günther Wetzel, che vivevano con le rispettive famiglie a Posneck in Turingia, non lontano dal confine, che decisero di fuggire insieme costruendo di nascosto una mongolfiera nel 1979. 8 persone, 4 adulti e 4 bambini, che partirono e atterrarono poi dall'est fino in Baviera, una storia peraltro anche raccontata da due bellissimi film come Fuga di mezzanotte e Un vento di libertà, o ancora come quella di Ida Sickman, che abitava al civico 48 di Bernauer Strasse, il palazzo che si affacciava direttamente sul confine e che il 22 agosto 1961, pochi giorni dopo la chiusura delle frontiere e con le porte d'ingresso ormai murate, si gettò dalla finestra del terzo piano verso il marciapiede dell'Ovest e morì poco dopo in ospedale, la prima persona morta a causa del muro di Berlino. Se ci andate oggi, una targa la ricorda proprio sul luogo. Insomma, sono storie, alcune note, alcune da riscoprire. Io vi do appuntamento fra una settimana per una nuova puntata di Mappamondo, una nuova storia da scoprire insieme in giro per il pianeta. Ci tengo però a ringraziare Giorgio Perselli in regia, ringrazio ovviamente anche Michele Ceci in redazione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, vi invito a rimanere con noi nel fine settimana, c'è un palinsesto straordinario qui su Giornale Radio che vi attende, dalla politica all'economia, alla cultura, alla scienza. Rimanete su queste frequenze e soprattutto passate un buon weekend.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Stunning new details are emerging.
5: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 6:01.
7: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
5: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
7: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
5: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
7: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
5: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone, con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
8: Eccoci, le 6:02, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Quello che state ascoltando è la prima edizione del timone, quella che apre l'informazione dall'Italia e dal mondo tutti i giorni. Il nostro numero di WhatsApp che è 3411 1622, il nostro sito giornaleradio.fm, la nostra app e poi l'FM, il DAB, la TV e molto altro ancora. Questa è, e non solo però, Giornale Radio, anche molto altro. Parleremo di molte cose in questa ora. Innanzitutto lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione che pesa sul premier socialista Sanchez, che oggi potrebbe decidere di andare alle elezioni. Ma il problema della casa non è soltanto in Spagna. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. Solo in Italia ci sono 3 milioni in difficoltà. A questo si aggiunge anche la scelta di nuovi gruppi di sinistra in varie parti d'Europa, tranne che l'Italia, di scegliere la piazza come luogo e come momento di scontro politico. È successo in Francia, sta succedendo in Spagna, non è ancora accaduto in Italia. Dal punto di vista politico oggi è una giornata importante, perché oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli della legge elettorale detta Stabilicum. Domani ci sarà il voto. Giorgia Meloni assicura: noi andiamo fino in fondo, onoreremo il mandato. Sul piano della politica estera c'è quello che è accaduto nella giornata di ieri con le bombe russe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, e Mosca che minaccia: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Zelensky ad ottobre trilaterale convocato dagli Stati Uniti, l'appello alla pace di Mattarella. E poi il voto in Brasile. Al momento non c'è un vincitore, Bolsonaro in testa, Lula insegue. I due candidati vanno dritti al ballottaggio che si terrà fra 2 settimane. Staremo a vedere. La musica di Ed Sheeran.

0: Così la musica di Ed Sheeran, 6:08 qui al giornale radio. Allora iniziamo il nostro racconto dalla Spagna e dalla Francia, perché oggi lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa certamente sul futuro del premier socialista Sanchez, che oggi potrebbe decidere di andare alle elezioni. Ma come giustamente ci ricorda Repubblica, l'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia ci sono 3 milioni di persone in difficoltà. E allora andiamo a prendere proprio il racconto di Repubblica con Filippo Santelli, perché scrive che migliaia di spagnoli sono in piazza con di chiavi per protestare contro la bocciatura di una legge sul diritto all'abitare presentata dal governo Sanchez. Una sindaca di estrema sinistra, Eli Ferral, eletta a Berlino con la promessa di socializzare 200.000 appartamenti di proprietà di grandi gruppi immobiliari, un sindaco molto progressista, Zora Mamdani, che a New York ha messo al primo punto del programma la costruzione di 200.000 nuove abitazioni, prezzi abbordabili, il blocco dei canoni d'affitto. Insomma, nelle grandi metropoli del mondo, quelle più importanti e quelle d'Europa, il tema dell'accessibilità, o meglio dell'inaccessibilità della casa, torna al pettine del dibattito politico e mobilita i cittadini, altrimenti abolisce, orienta elezioni e suggerisce a tutti i governi, al di là del colore, di mettere sul tavolo più o meno credibili piani casa. Ecco, devo dire che ha ragione Repubblica ad aprire così, però ha altrettanto ragione Concita Di Gregorio a dire: ma in Italia che facciamo? Perché non è che in Italia non ci sia il problema della casa, qui ci sono 3 milioni di persone in crisi, però non c'è neanche una manifestazione, nessuno protesta, e questo è un po' il quadro. E devo dire che non ha tutti i torti Repubblica ad aprire così, però devo anche dire, e dovevo anche spiegare, perché ad un certo punto la questione delle rivolte popolari scuote la Spagna e la Francia, perché ora il premier spagnolo socialista Sanchez e il presidente francese conservatore Macron si trovano dunque ad affrontare rivolte popolari che scuotono con manifestazioni oceaniche il loro fragilissimo assetto di potere. E in piazza trovi gli studenti francesi attaccati da Macron perché affermano il diritto allo studio e un'istruzione migliore, e vengono sostenuti dai sindaci francesi, dai vigili del fuoco, qualcosa che ormai è scappato di mano a chi come Macron voleva reprimere solo dal punto di vista poliziesco. Permangono le tende di centinaia di persone a Madrid che protestano contro lo sfratto di una donna di 87 anni portata via in barella dalla casa dove viveva dal lontano 1956 e diventata il simbolo dei diritti alla casa. Su questi temi fondamentali per la vita delle persone, la politica non ha dato alcuna soluzione, si è girata dall'altra parte, oppure ancora peggio, ha scelto la via della repressione poliziesca quando qualcuno alzava la testa e protestava, spostando anche un po' l'orologio della storia indietro di 60 anni. Le origini di tutti questi movimenti di protesta, pur differenti, hanno come filo conduttore il welfare, cioè la crisi di rappresentanza politica e la conseguente nascita di nuovi soggetti che chiedono a gran voce un cambio di passo e una maggiore attenzione verso i problemi dei cittadini. Quindi forme di politica dal basso. In Francia e Spagna, ma anche in Italia, Germania, Gran Bretagna, è andato in crisi l'intero sistema di tutele che si basa sui diritti alla casa, alla salute, alla scuola. Fino ad oggi il welfare ha protetto la nostra crescita nel dopoguerra, piuttosto di ricercare delle nuove forme di sviluppo economico sostenibile. Spagna e Francia si arroccano su delle posizioni che da punti di vista politici opposti si dimostrano incapaci di garantire quel che hanno promesso negli anni del benessere e del boom. Le rivolte hanno il merito di scuotere questo sistema che così ormai, come messo, non può più funzionare. Vediamo l'Italia che si occupa di legge elettorale, cioè di questo fa ridere, perché mentre stiamo parlando di casa, scuola, no, stiamo parlando di leggi elettorali. Sentiamo Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon lunedì. È la settimana decisiva per la legge elettorale del governo Meloni, denominata Stabilicum, un percorso spedito a tappe forzate che inizierà già oggi pomeriggio alle 14, quando il governo porrà la questione di fiducia sui primi tre articoli. I tre voti di fiducia si terranno tra domani e mercoledì, prima delle dichiarazioni di voto finale previste per la mattinata di giovedì con voto a scrutinio segreto. I tempi non sono una variabile secondaria. Il blitz della maggioranza risponde proprio all'esigenza dichiarata di bruciare sul tempo la possibilità di una bocciatura da parte della Consulta. Non casualmente Meloni sarebbe sempre più orientata a individuare nel mese di aprile una data potenziale per le elezioni politiche. La Presidente del Consiglio è sicura di non incontrare ostacoli sul voto che blinderà di fatto la legge e avrebbe messo sul piatto anche la crisi di governo in caso di stravolgimenti dovuti ai franchi tiratori. Più della metà dei suoi parlamentari sono alla prima legislatura e per agganciare il diritto alla pensione dovrebbero arrivare a marzo, portando a termine 4 anni, 6 mesi e un giorno di servizio. Ma la vera opposizione, il Melonellum, rischia di incontrarla nel merito e non solo nelle Camere. Fermo restando che comunque la legge elettorale dovrà ricevere la firma del Presidente della Repubblica, che potrebbe anche decidere di rispedirla alle Camere, i 6 mesi a venire si preannunciano molto impegnativi anche per il coordinamento dei costituzionalisti guidato da Enrico Grosso e Roberto Zaccaria. Il 12 ottobre verranno illustrati i ricorsi sollevati dai tribunali di 29 distretti di Corte d'Appello. Le opposizioni si sono impegnate a promuovere contenziosi legali per sollecitare un giudizio di legittimità da parte della Corte Costituzionale. I punti controversi del Melonellum sono già noti, a partire dall'obbligo di indicare il nome di un candidato premier e da un premio di maggioranza ritenuto da molti spropositato e peraltro non valido se la soglia del 42% non dovesse essere raggiunta dalla coalizione vincente sia alla Camera che al Senato, il che aprirebbe una finestra di opzioni che va dal premierato surrettiziamente imposto via legge ordinaria a liberi tutti di un proporzionale puro, con le conseguenze già sperimentate in termini di governabilità. Carta alla mano, spetterà al Presidente della Repubblica e poi ai giudici della Consulta l'ultima parola. A lei la linea, direttore.
0: Allora vediamo con Marco Tombetta di riassumere questa agenda politica di questa settimana.
2: Buongiorno, si accende lo scontro politico. Giorgia Meloni lancia apertamente la sfida per la prossima legislatura. La Premier si dice convinta di poter governare per altri 5 anni e prepara una legge di bilancio tutta orientata al sostegno dei ceti medi, con l'obiettivo di calmierare un costo della vita in costante aumento e un'inflazione che viaggia sopra il 4%. A delineare i margini economici il ministro Giancarlo Giorgetti, che parla di scostamenti di bilancio da 29 miliardi di euro per far fronte al caro energia e le spese per la difesa. All'interno della maggioranza intanto la Lega alza il tiro. Il partito di Salvini chiede di tassare i profitti delle banche e lancia la proposta di una flat tax al 5% per i redditi dei giovani. Il clima è già da campagna elettorale. Chiudendo la Leopolda, il leader Italia Viva Matteo Renzi avvisa: Meloni punta al Quirinale. Per Renzi il centrosinistra vincerà se resterà unito e per questo rivolge un appello esplicito ai parlamentari forzisti affinché lasciano il centrodestra. Immediata la replica del segretario di Forza Italia Antonio Tajani, che blinda la coalizione dichiarando: siamo alternativi alla sinistra. Nel frattempo nelle opposizioni si scaldano i motori con Elly Schlein e Giuseppe Conte pronti a sfidarsi nelle primarie. Prende così forma il programma del campo largo, i cui pilastri saranno sanità pubblica, salari e scuole. I 5 Stelle aggiungono al pacchetto il taglio delle spese militari da rigirare interamente al sociale. In chiusura, i fari puntati sulle regole del

0: Lula sostanzialmente insegue Bolsonaro Junior, che ha vinto quest'ultimo il primo turno. E poi ci sono le bombe russe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, con Mosca che minaccia: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. E Zelensky, ad ottobre ci sarà il trilaterale convocato dagli Stati Uniti, e c'è anche l'appello alla pace del nostro capo di Stato Mattarella. E poi torniamo invece alle vicende che abbiamo seguito relativi alla inchiesta sul caso del volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, costretto ad un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita dopo l'aggressione del comandante da parte del copilota. Un episodio che ha subito acceso l'attenzione in Israele sul fronte della sicurezza e del possibile rischio terroristico. Sentiamo chi ha intervistato oggi Matteo Respinti.
1: Caso del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Uno dei piloti avrebbe aggredito il comandante e tentato di compromettere il controllo dell'aereo, poi costretto a un atterraggio d'emergenza in Arabia Saudita. Le chiedo, come viene letto questo episodio in Israele? Prevale l'ipotesi di un gesto individuale oppure il timore è che possa esserci una matrice terroristica?
2: Ancora non si ha una risposta definitiva a questa domanda e quindi ogni risposta risulterebbe essere una speculazione. Il presentimento basato poi di fatto su ciò che è stato il clima in Medio Oriente negli ultimi anni, a partire dal 7 ottobre in poi, e i conflitti che sono sviluppati, si presume che sia un attacco terroristico, un sventato attacco terroristico di matrice islamista, con, e si comincia già a parlare di un'ombra iraniana. Si presume che il regime iraniano abbia in qualche modo contribuito a questo attacco che poi è stato sventato. Sono ancora supposizioni fondate, ma ancora supposizioni.
1: Ecco, poi proprio il fatto che la minaccia in questo caso sia arrivata dall'interno dell'equipaggio apre un problema di sicurezza particolarmente delicato per i cittadini israeliani. Quanto preoccupa Israele sotto il profilo della sicurezza aerea e quali conseguenze potrebbe avere sui controlli e sui collegamenti con Emirati e più in generale con i paesi del Golfo? Insomma, non è proprio la stessa cosa, però dopo l'11 settembre in Occidente abbiamo visto un rinforzarsi dei controlli. Possiamo immaginare una conseguenza simile?
2: Il timore c'è, esiste, persiste, e sicuramente, per quanto già i controlli all'entrata e all'uscita dell'Israele siano rigidissimi, lo diventeranno ancora di più, è inevitabile. Citavi l'11 settembre, ecco, è uno scenario che in qualche modo poteva manifestarsi in caso questo attentato non fosse stato sventato. Gli israeliani prendono con molta serietà la propria sicurezza interna, e una minaccia di questo calibro, che poteva appunto concludersi con centinaia o migliaia di morti, sicuramente aveva delle ripercussioni anche su quello che è il sistema israeliano in termini di entrata, uscita e sicurezza ai confini.
1: Ringrazio e saluto Davide Zebuloni, corrispondente di Libero da Israele. Grazie. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora, la rivolta nelle carceri di Pisa è solo l'ultima di una lunga serie di eventi che accendono ancora una volta un campanello d'allarme su quella che è la situazione degli istituti penitenziari in Italia. Il racconto del nostro Nicola Compagnone.
3: Direttore, do il buongiorno qui al timone all'onorevole, al deputato di Azione Fabrizio Benzoni, perché onorevole, torniamo a parlare di un tema purtroppo al centro ancora del dibattito, cioè l'emergenza negli istituti penitenziari italiani dopo l'estate passata al caldo per i detenuti, l'emergenza anche materassi. Adesso qual è la situazione?
4: Purtroppo è stata un'emergenza estiva che è andata oltre al caldo. C'è stata prima l'emergenza dei materassi, quindi queste circolari che giravano soprattutto in Toscana, che chiedevano ai direttori, agli uffici penitenziari, di inserire materassi a terra per sopperire al sovraffollamento. Questo per dare l'idea di quello che sta accadendo. Un pezzo del carcere di Soldicciano, che è uno dei carceri più brutti italiani, a Firenze, è stato sequestrato perché è ritenuto non in grado di poter ospitare persone in maniera dignitosa e civile. Oltre a questo si aggiungono i problemi cronici, quindi quelli di una mancanza di spazi per fare lavoro, formazione e attività trattamentali. Cioè, tutto il tema del

0: l'incapacità da parte anche dell'amministrazione penitenziaria di riuscire a dosare quelle che sono queste attività e di conseguenza rivolte, inasprimento dei, diciamo così, del clima all'interno del carcere e soprattutto una mancanza di cure sanitarie che dovrebbe essere fondamentale, perché nel principio costituzionale uno dovrebbe fare un percorso carcerario, certo, per uscire migliorato rispetto a come è entrato.
1: Magari,
0: oggi siamo certi che esce peggiorato.
1: Magari quel miliardo che lei citava prima potrebbe essere un gran supporto in questo, insomma, aspetto che stiamo dibattendo adesso.
0: Ma colgo questa provocazione dicendo che il miliardo servirebbe per risparmiarne altri di miliardi. Il sistema carcerario italiano costa 3 miliardi e 8, per far capire quanto costa il centro in Albania per 600 persone e quanto il sistema carcerario per circa 60.000 detenuti. Il tema vero è che se un detenuto esce, torna a delinquere perché siamo stati incapaci di dargli un percorso, dargli un'occasione, quando rientra in carcere torniamo a pagare noi.
1: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
2: La musica di Chabosei con Leon Bridge.

0: Allora alle 6.27 saluto il primo ospite in diretta che abbiamo spesso qui al timone, cioè Marco Di Lido, direttore del Cesi. Buongiorno, buona mattina.
1: Grazie direttore, buongiorno a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
0: Allora, bombe russe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Mosca dice che ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Quanto è lontana la pace secondo lei? Perché ad ottobre ci sarà un trilaterale convocato dagli Stati Uniti, ne abbiamo assistiti a decine, le distanze sono siderali tra la Russia, l'Europa, gli Stati Uniti e ovviamente l'Ucraina.
1: Allora direttore, sulla base degli elementi disponibili direi che la pace oggi è ancora lontanissima. Il termine distanza siderale che lei ha utilizzato è assolutamente perfetto per descrivere la situazione. Perché le parti sono così lontane? Perché sostanzialmente tanto Kiev quanto Mosca sono convinte di poter ancora massimizzare il proprio risultato sul campo di battaglia e quindi poi tradurlo in un risultato politico efficace in sede negoziale. Entrambi gli schieramenti non sono esenti da criticità, lo sappiamo bene. Kiev ha una profonda penuria in termini di uomini, è l'elemento di vulnerabilità che deriva dalla quasi totale dipendenza dagli aiuti esterni, mentre Mosca deve far fronte alle sanzioni e soprattutto al fatto che la sua macchina bellica non è perfetta, anzi è molto vulnerabile al maggiore indice di tecnologia da parte di Kiev. Entrambi poi devono confrontarsi con la necessità, nel caso di dover avviare una nuova ondata di mobilitazione, che nessuno dei due popoli vuole e che qualora dovesse avvenire potrebbe mostrare il fianco a crepe politiche molto profonde. Quindi in questa situazione entrambi sono ancora per mettere quasi tutto il loro stake, utilizzando un termine pokeristico, sul tavolo, consapevoli che andare all in potrebbe poi portarli a conseguenze inaspettate.
0: Le 6.30, grazie al professor Marco Di Lido, in diretta qui su Giornale Radio. Nella seconda parte parleremo molto delle rivolte popolari in Francia, in Spagna, e anche perché tutto questo non avviene nel nostro paese, e presenteremo come sempre i libri, oltre alle voci della politica di queste ultime ore. A tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 6:33. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: La pressione atmosferica resterà nel complesso stabile sull'Italia anche in questo inizio di settimana, mantenendo condizioni generalmente asciutte. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Durante le ore pomeridiane invece non sono attese variazioni significative, con il tempo che rimarrà asciutto praticamente ovunque grazie alla protezione dell'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: 6:34, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Potete lasciarci i vostri messaggi come tutti i giorni, 34 11 11 622. Nella prima parte abbiamo parlato molto di legge elettorale, di politica, ma anche di estere. Abbiamo raccontato cosa si muove ancora dietro alla guerra tra Russia e Ucraina. Abbiamo raccontato anche il ballottaggio dello scontro in Brasile tra Bolsonaro Junior e Lula e molto altro ancora. Ora la musica di Peter Cincotti.

0: Peter Cincotti qui su Giornale Radio, la grande musica che apre e chiude le pagine. Allora ne apriamo una lunga, che è un riepilogo di voci, ma poi entreremo anche su uno dei temi forti, cioè le rivolte popolari in Francia, soprattutto in Spagna in queste ore. Allora io partirei, fammi ascoltare ciò che ha detto in queste ultime ore il capo dello Stato Sergio Mattarella, parlando del Mediterraneo. Dice: il Mediterraneo ha attraversato la grave crisi umanitaria che deve tornare a essere un mare di civiltà e di unione. Sentiamo Mattarella.
1: Da San Raffaele, Monaco e Genova si è creata un'intesa che è un'intesa esemplare rispetto alla tutela del mare, in questo caso del Mediterraneo, che come abbiamo detto ieri concordemente il Principe Dio desideriamo che torni a essere un mare di civiltà e di unione e non un mare attraversato da crisi e da difficoltà di carattere umanitario particolarmente gravi.
0: Così Mattarella in questo suo viaggio, il Mediterraneo al centro dunque. Poi c'è invece lo scontro politico veramente che fa anche abbastanza arrabbiare, lo scontro politico che ha come sfondo la legge elettorale, questa legge elettorale che ha voluto la maggioranza. Inizieranno nelle prossime ore i voti di fiducia alla Camera. Intanto l'opposizione che fa litiga. Litiga e cominciamo con l'attacco di Elly Schlein a Giuseppe Conte durante la direzione del PD nel weekend.
2: Chi guida deve guidare l'intera alleanza, non soltanto il suo partito. Legittimamente c'è chi ha annunciato un proprio percorso che si è concluso solo a settembre di quest'anno. Noi il nostro l'abbiamo fatto a febbraio. Abbiamo aspettato gli altri finora e noi ci siamo anche domani. Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati, che ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze, alle europee, alle regionali e alle comunali. Se fossimo rimasti al gennaio 2023 con il Partito Democratico al 14% dei sondaggi e quindi seconda forza di opposizione, pensate che avremmo avuto lo stesso dibattito oggi? Io penso di no. Generosi sì, ingenui no, eh. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere il popolo ucraino che subisce un'aggressione criminale da parte della Russia e siamo convinti che l'Europa debba rendere più chiaro il proprio impegno per una soluzione diplomatica e negoziale ed esercitare un'iniziativa che fin qui è mancata.
0: Così Elly Schlein a direzione del PD, e questa è una parte della replica di Giuseppe Conte, che era una presentazione del suo libro e che ha risposto così ad Elly Schlein.
3: Ma per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60 e 70%, dice basta a questa escalation militare e al son di armi. Dicono basta, riarmo, vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, asili nido, nell'istruzione. Ecco, per me conta loro e dare a loro una prospettiva di cambiamento della politica di questo governo Meloni. Ovviamente dovremo lavorare, io per primo, ma tutti, con spirito autenticamente unitario per mandare a casa Meloni e cambiare completamente politica sul piano interno e sul piano della politica estera.
0: Così Giuseppe Conte. Allora, da una parte le critiche, da una parte si cerca di guardare avanti per trovare un accordo. Intanto il governo che fa? Il governo va avanti, soprattutto sulla questione economica. Il ministro Giorgetti sulla proposta dell'Unione Europea dice: non chiediamo una flessibilità, ma chiediamo di valutare l'impatto su un target spesa. diciamo, sentiamo Giorgetti.
4: Non vi nascondo, sarebbe veramente da superficiali l'attenzione che con cui monitoriamo costantemente la situazione per quanto riguarda l'andamento sia dell'inflazione che dei tassi di interesse. Due parole lo dico perché immagino che sarà anche di vostro interesse: la proposta italiana di considerare l'impatto dell'inflazione sul sentiero di spesa non nasce per chiedere una diversa ulteriore flessibilità, viene fatta semplicemente per richiamare l'attenzione del fatto che i sentieri di spesa e quindi i target che sono stati dati ai singoli paesi nazionali e ai singoli governi esattamente 3 anni fa, con un tasso di inflazione previsto profondamente diverso, non possono non considerare il diverso impatto che l'inflazione ha avuto sul sentiero della spesa nominale, che è quello l'obiettivo che ci viene dato. E quindi credo che chi è esperto un attimino della materia riesca a capire il tipo di rimostranza, che non è soltanto del governo italiano ma anche di altri governi europei, abbiamo posto in termini di attenzione all'Europa.
0: Così il ministro Giorgetti. Allora saluto il prossimo ospite, che è Simona Mazzorelli, direttrice di Left. Buongiorno, buona mattina.
5: Buongiorno direttore, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, con lei volevo tornare ad uno degli aspetti con cui ho aperto questa edizione del Timone, cioè le rivolte popolari che scuotono sempre di più Spagna e Francia e anche altri paesi, ma soprattutto Spagna e Francia. Qui abbiamo Sánchez, che è un socialista, e Macron, che è un conservatore, che si trovano ad affrontare delle rivolte popolari con manifestazioni oceaniche, ma minano il loro fragile assetto di potere. Ci sono gli studenti francesi attaccati da Macron perché affermano il diritto allo studio e un'istruzione migliore, permangono le tende di centinaia di persone a Madrid che protestano contro le questioni legate alla casa, e su questi temi fondamentali per la vita delle persone la politica, non so se anche la sua opinione, non ha dato granché soluzioni. In parte si è girata dall'altra parte, oppure ancora peggio, ha scelto, come nel caso della Francia, la via della repressione poliziesca. Insomma, il welfare e la crisi di rappresentanza politica sono al centro dello scontro, e giustamente oggi Concita Di Gregorio sulla prima pagina della Repubblica si domanda perché in Italia non succede niente.
5: Allora, intanto farei una distinzione tra quello che succede in Francia e quello che succede in Spagna, nel senso che, come lei diceva, le richieste degli studenti francesi, che sono appunto per un diritto a una scuola inclusiva, degna di questo nome, sono state represse da Macron, il quale ha sempre fatto politiche, come le vogliamo definire, lei appunto lo definiva conservatore, cioè politiche neoliberiste, l'abbiamo visto, no? Le grandi proteste che ci sono state anche tempo fa, quando lui provò a riformare l'età pensionabile. Invece in Spagna Sánchez ci aveva provato facendo un paio di decreti. Il problema di Sánchez, mi riferisco ai decreti Mari Carmen per venire incontro alle richieste appunto della piazza, il problema è che lui è a capo di un governo estremamente fragile che si basa sull'alleanza con gli indipendentisti catalani, che non sono affatto di sinistra e sono stati quelli che poi hanno bocciato il suo percorso. Ora per Sánchez si apre anche un'opportunità, potremmo dire, perché se questi movimenti per l'affitto, per calmierare appunto gli affitti, per il diritto alla casa, si trasformassero in sciopero popolare, lui potrebbe anche provare a, come sta oggi o forse nei prossimi giorni sapremo, insomma, indire elezioni anticipate e poi schierarsi dalla parte di questi movimenti. Quindi la situazione, diciamo, politicamente lì è più dinamica rispetto a quello invece che succede in Francia. Poi, se ho capito bene, ha fatto anche una domanda su perché in Italia sì. Non succede tutto questo.
0: Beh, se lo pone, è una domanda legittima che si pone quest'oggi in prima pagina della Repubblica, ma che ci chiediamo un po' tutti ormai da settimane, perché non è che l'Italia, come giustamente la Repubblica dice, almeno per quanto riguarda la questione della casa, qui ci sono 3 milioni di persone, ma secondo me la cifra che è stata fornita dalla Repubblica questa mattina è in difetto, cioè ce ne sono anche molte di più, probabilmente intorno ai 5 milioni, che sono tanti, ma anche se fossero 3 milioni, sono tantissime persone in difficoltà. Chi vive soprattutto nelle grandi città, penso a Milano, Roma, ma direi in tutte le grandi città, sa che cosa vuol dire pagare alla fine del mese un affitto che può costare anche fino a 1.500-2.000 euro per una casa normale. Allora, e ci si pone il problema di come mai in Italia non c'è un'opposizione di piazza, non c'è una, ma diciamo, non si è scelta una manifestazione, la manifestazione di piazza come forma di protesta.
5: Dunque, io comincerei col dire che in Spagna c'è un sindacato degli inquilini che è molto forte e strutturato, e quindi è stato capace di organizzare la piazza. In Francia gli studenti si sono collegati con la CGT, quindi c'è anche lì una saldatura tra la protesta degli studenti e il sindacato. Da noi le reti, tutta questa capacità di fare rete non c'è. Esiste un movimento studentesco, ma in dimensione di scala molto più piccolo rispetto a quello che abbiamo visto in Francia. Già ci sono anche ci sono stati scioperi, e anche per il diritto all'abitare, e sono ritornate le tende, no? Le famose tende degli studenti davanti, per esempio, qua alla Regione Lazio, per appunto protestare. L'altra cosa che direi è che però la risposta politica da parte del centro-sinistra, insomma, stenta un po', mentre ci sarebbero motivi di protesta molto forti. Basti dire che il governo Meloni ha sostanzialmente tagliato il fondo per il sostegno agli affitti, il fondo per l'amorosità incolpevole è stato ripristinato, prima cancellato poi ripristinato, ma in forma solo simbolica. Il piano casa prevede solo 10 miliardi di intervento, e poi effettivi sarebbero ancora meno. Allora, su questi punti, in realtà, poi se si va a vedere il programma di PD, 5 Stelle e AVS, ci sono tanti punti di concordanza, e il tema dell'accessibilità delle città, del diritto alla casa, potrebbe essere uno dei collanti, uno dei punti fondativi del programma. Il punto è che invece di parlare appunto di ciò che li unisce, come lei ricordava poc'anzi, anche citando, riportando le voci di Conte e Schlein, insomma, vediamo questi continui duelli per la leadership e sentiamo poco parlare di contenuti, e invece ci sarebbe.
0: Certo, grazie Simonetta, direttrice Simona Mazzorelli, direttrice di Left. E allora saluto l'ultimo ospite, perché qui entriamo dentro in quello che a noi piace molto ogni tanto a raccontare, che è un po' il nostro pensiero, Turimunte, Corbaccio, perché pensiamo quello che pensiamo, anatomia delle opinioni. Buona mattina.
6: Buona mattina a lei, piacere sentirla.
0: Senta, ma qui ha a che fare anche con il pensiero critico, perché se in una società non c'è un pensiero critico, non c'è un pensiero. Non so se lei è d'accordo.
6: Assolutamente, assolutamente. E un po' l'approccio di questo libro è di farci capire, provare di capire cosa sono gli elementi del pensiero critico, ma cosa sono gli elementi delle nostre predisposizioni. E quindi la domanda che mi faccio in questo libro è dire, beh, va benissimo, l'umano può pensare, riesce a pensare, tutto quello che abbiamo fatto nella nostra società viene dal pensiero, però se non capiamo che noi siamo anche il frutto del nostro ambiente, della nostra geografia, della nostra fisiologia anche, che non capiamo che abbiamo delle predisposizioni verso la politica, verso la religione, verso il resto, rimaniamo un po' intrappolati nella nostra soggettività. E quindi bene capire come siamo fatti per poi poter ragionare criticamente, come dice lei, un po' meglio.
0: Non è che siamo in questa situazione non solo perché non c'è un pensiero critico forte, ma anche perché manca un pensiero filosofico più ampio, perché ci sono stati momenti della storia dell'umanità in cui il pensiero in generale ha corso tantissimo, attraverso gli uomini, attraverso le idee, attraverso la ricerca. Questo, non so se anche la sua opinione, mi sembra un momento fiacco, cioè andati via i grandi pensatori del Novecento, qua non riusciamo più a pensare nulla di più che non ritornare indietro nel tempo e confermare quello che alcuni filosofi straordinari, penso a Popper per esempio, ma anche molti altri, ci hanno raccontato del pensiero, delle opinioni.
6: Sfida, grande sfida, buonissima domanda. Siamo in un momento politico, direi, che è molto, molto diverso. Quindi se guardiamo gli ultimi 20-30 anni, eravamo convinti di aver superato il comunismo dell'Unione Sovietica. Siamo entrati in questo periodo in cui Francis Fukuyama e altri dicevano che la storia era finita, che tutto era sistemato, che vedevamo davanti a noi un futuro bellissimo senza problemi, e quindi è arrivato un consenso politico che io avrei chiamato un po' quello di Tony Blair, di Gerhard Schröder, di Bill Clinton, progressisti a livello sociale e capitalisti a livello economico. E questo è andato avanti per 20 anni, e adesso capiamo, sono 10 anni che capiamo che non funziona più, e ci troviamo, come dice lei, in una situazione dove i grandi pensatori forse non ci sono, non abbiamo ancora, siamo in un momento di crisi della teoria in un certo senso a livello politico. Ma quello che spero di dimostrare nel libro che c'è assolutamente una via di uscita in quello, che è il pluralismo politico, il pluralismo però ideologico, perché quello che dimostro in questo libro è che alla fine noi pensiamo attraverso lo scontro con l'altro. Ci sono due neuroscienziati francesi fantastici che cito, che dimostrano che siamo evoluti non per pensare da soli, come il famoso penseur di Rodin, che è seduto lì da solo con la testa nelle mani fa tutto da solo. No, siamo evoluti per pensare nello scontro con l'altro, e per quello bisogna continuare a spingere su questa nostra politica pluralista.
0: Grazie a Turi Monte, che ha scritto per i tipi di Corbasso questo libro molto interessante, che ci aiuta a capire perché pensiamo quello che pensiamo, l'anatomia delle opinioni. Abbiamo volato alto, come scrive proprio nella prima pagina il Financial Times. Questo libro è un viaggio affascinante alle radici delle nostre convinzioni, e direi che avete sentito anche l'autore di questo libro. Allora, 34111622 è il numero che potete fare poi per tutta la giornata, e abbiamo raccontato molte storie insieme a voi, insieme anche a tantissime persone che collaborano con la realizzazione di questa trasmissione, e vorrei ringraziare, perché lo faccio poco, Nicola Compagnone per il lavoro che tutti i giorni realizza con me nell'impastare, questo è il vero termine, impastare le tante pagine del Timone, che sono formate da Marco Trombetta per la politica, il pezzo del giorno scritto da Michele Ceci, le interviste del nostro Matteo Respinti e poi tantissimi analisti di geopolitica e tantissimi ospiti che tutti i giorni affrontano questioni, che commentano, che si svegliano soprattutto molto presto in modo appassionato. E poi ci siete voi che siete sempre di più e vi vedo e so anche quanti siete, perché ho uno strumento diabolico che in parte fa capire chi siete, da dove ascoltate, perché siete qui. E tutto questo è molto bello, tutto questo si chiama giornale radio, giornale radio, la radio libera di informare. Noi ci sentiamo domani alle 6 in punto. Ale.
7: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 7 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: elezioni in Brasile avanti al primo turno, Bolsonaro si congratulano le destre sudamericane, Lula promette la rimonta al ballottaggio, le celebrazioni ad Assisi per gli 800 anni della morte di San Francesco, oggi si torna a benedire le armi, lamenta il presidente Mattarella, rapporto dell'ONU in Ucraina e boom quest'anno di vittime civili nei raid russi, operaio 61enne morto abbandonato in una strada isolata per la moglie, lavorava in nero su un capannone a Caivano, Formula 1 Kimi Antonelli secondo a Sepang, un altro passo verso l'iride, le Ferrari prima pasticciano con le gomme, poi rimontano fino al podio di Hamilton.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cislin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Barbara Salandri e per lo sport Gerardo De Vivo. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre il ballottaggio, immediate le congratulazioni degli altri leader della destra sudamericana, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espreglia. Sono bravo i supplementari, convinceremo a tornare alle urne chi le ha disertate, commenta Lula. Centrosinistra in difficoltà anche in Spagna, Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e il ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste in decine di città sul diritto alla casa, esplose dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione. Manifestazioni seguite in particolare al caso dello sgombero di un'anziana disabile dopo che un fondo di investimento aveva acquisito la sua abitazione triplicandone l'affitto. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CE Cardinale Zuppi alle celebrazioni ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il Presidente della Repubblica Mattarella.
7: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale anti litteram.
6: E a proposito di conflitti, si fa pesantissimo il bilancio delle vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, in forte aumento quest'anno, denuncia un rapporto delle Nazioni Unite.
8: Nel pieno della nuova grave escalation nel conflitto russo-ucraino, dati drammatici sono stati rilanciati in queste ore dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture, oltre 15.280 civili ucraini sono stati uccisi o feriti, ovvero il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A fornire i numeri l'alto commissario delle Nazioni Unite turca al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione, ha denunciato Turk. Attacchi che sempre più spesso prendono di mira scuole, centri medici, condomini, ferrovie e negozi, facendo vivere la popolazione in un costante stato di paura. L'ufficio delle Nazioni Unite ha riscontrato inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Secondo il rapporto, dei circa 1.000 casi accertati di violenza sessuale legata al conflitto commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026 contro civili e prigionieri di guerra, l'89% è stato attribuito alle forze russe. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
6: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emesso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone.
9: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull, davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Zecchi e alla KTM di Bastianini. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: E per il calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League, reduce dal bel pari in casa della Francia. Gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. Si inizia alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
11: Sveglia, dormienti!
12: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
13: È svegliato!
12: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
14: Questo è l'attimo fuggente!
15: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
16: Schlein ha ufficialmente confermato che per lei sono due le strade. O la candidata premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative. Sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
17: Buongiorno! Lunedì
14: 5 ottobre 2026, San Placido. E ricordate, non preoccupatevi degli ostacoli, perché superarli vi farà migliorare. Ciao!
17: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, ieri sera scorrevo i canali e sono arrivato sui 7, c'era la compagna Marianna e c'era, ho visto un giornalista, Stefano Feltri, e stavano parlando praticamente di quello che è successo sul volo Fly Dubai l'altro giovedì, quando è stato, e praticamente questo Stefano Feltri e la trasmissione, diciamo, mettevano in dubbio che si fosse trattato di un attentato. Non è stato un attentato, ancora hanno detto è tutto da vedere, cioè che devono vedere che un pilota, un jihadista che si è radicalizzato, voleva dirottare un aereo e schiantarsi su Tel Aviv, no, ma per loro questa ricostruzione è ai compagnucci non la si fa, ai compagnucci, alla compagna Marianna non la si fa, loro ancora ci devono vedere chiaro, perché Netanyahu non è uno che già l'ha fatte queste cose per arrivare al potere, dicevano ieri sera i compagnucci. Ma io a me mi veniva da ridere, ho detto vabbè, dico, prendiamolo così domenica sera per finire la settimana in bellezza proprio. Vabbè, io, cari compagnucci, che vanno indirizzati ad andare a vedere Nazza, che invece è venuto fuori che è veramente un documentario falso, e c'è dietro Hamas. Stasera, che è il 7 ottobre, una giornata del ricordo, voi andatevi a vedere Nicola Porro, che farà uno speciale sul 7 ottobre. Cari compagnucci, aprite gli occhi, gazzaioli, che non siete altro. Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
18: Sveglia dormienti, sveglia, è stata una notte difficile per chi ha seguito lo scrutinio incalzante del Brasile sul filo fino all'ultimo momento, sì, perché lì era partito con un dato shock, Bolsonaro, figlio di Bolsonaro, un figlio di un golpista, non direttamente un golpista, candidato, era subito schizzato in testa nei primi spogli delle urne e col 50% sarebbe stato eletto presidente del Brasile già ieri notte. Ebbene, un lungo scrutinio in cui man mano che arrivavano i dati del nord, gli è ribaltato, il nord è quello delle province più povere che votano Lula, ha portato all'ultimo momento al ballottaggio, voto dopo voto, il presidente uscente, e quindi Lula se la vedrà il 25 ottobre di nuovo col figlio di Bolsonaro, con una partita molto difficile, 45% Lula, 47% Bolsonaro, 2 punti in testa. E attenzione, guardate, leggete la situazione che si determina. C'è un'elezione importante, ovviamente, che decide gli equilibri del Sud America, che sono già stati ribaltati tutti tranne il Brasile a favore dei trampiani, ed è questo il voto sul Brasile. Poi ci sarà il voto che decide un pezzo importante degli equilibri europei, che è il voto sulla Spagna. Adesso è sempre più probabile un'elezione anticipata. E poi ci sarà il voto finale, il voto Armageddon, quello che decide cosa succede nel midterm americano, e cioè se Trump mantiene il suo primato sul Parlamento, oppure, come speriamo tutti, no. Sono 3 voti importanti ed è un'unica partita. Governare il mondo con le buone o con le cattive, come abbiamo visto, i trampiani hanno questo progetto e lo perseguono con ogni mezzo, soldi e affari per pilotare finora in voto in tutto il Sud America, pressioni incredibili. Pensate che addirittura ieri persino Bolsonaro ha dovuto smentire Trump dicendo no, i suoi appelli al voto, il suo impegno non condizionano la democrazia del Brasile. Non era mai accaduto che un vicino di casa fosse così presente e così interferente con le elezioni. Ma soprattutto c'è una foto bella, ieri abbiamo mostrato in televisione, è la grande piazza di Madrid piena di tende a Puerta del Sol, tende di manifestanti, sono tutti in piazza per difendere il diritto alla casa, lo hanno chiamato il movimento delle chiavi. Sono ragazzi, uomini, donne che agitano le chiavi, partendo tutte dallo sfratto di una donna di 87 anni a cui dopo mezzo secolo veniva negata la sua stessa casa. È come dire la grande battaglia della destra spagnola contro la sinistra. L'emergenza alloggi investe tutta Europa. In Italia ci sono 3 milioni di persone in crisi. Leggerò subito un approfondimento su questo, ma prima di tutto 334 11 11 622 per le vostre voci. Grazie a Dio Nicola Compagnone ci ha selezionato anche questa mattina le tante che sono brillanti. Io mi sparerei subito il nuovo Crozza Tajani, vai 7.
19: Buonasera ministro Tajani. Allora ministro Tajani, questa settimana c'è stata polemica, che scusi, stavo facendo la domanda, cos'è scusi?
20: È il sole.
19: Ah, va bene,
20: che è importante avere, sì, sempre il sole in tasca.
19: No, volevo parlare della polemica sull'Egitto.
20: Berlusconi c'era tanto di quel sole in tasca.
19: Sì, ma non c'entra adesso Berlusconi, volevo parlare dell'Egitto.
20: Sì che c'entra, questa settimana abbiamo festeggiato i suoi 90 anni.
19: È vero, martedì, è vero, sì.
20: Anni del Berlusconi europeo.
19: Sì, però non
20: Berlusconi
19: è...
20: Berlusconi occidentale.
19: Vabbè, sì.
20: Berlusconi americano.
19: Senta, però...
20: Col sole in tasca.
19: Vabbè, vabbè, hanno capito, il sole in tasca, no, io volevo...
20: Perché tu, come diceva lui...
19: Sì...
20: Puoi essere anche depresso, triste.
19: Sì.
20: Ma se c'hai il sole in tasca.
19: Il sole in tasca, vabbè. Sì, sì.
20: Costruisci una Milano 2.
19: Perfetto.
20: Con il laghetto, le paperelle.
19: Vabbè, ma non ci frega niente delle paperelle.
20: Ma solo perché c'hai il sole in banca. In tasca.
19: Ha detto banca, scusi, eh.
20: No, perché lui in banca c'aveva i miliardi.
19: Infatti. Comunque. Non è più che il sole. No, invece volevo. Possiamo tornare sull'Egitto, no? Perché polemica c'è stata per le sue dichiarazioni.
20: Ma l'Egitto. Tra l'altro Berlusconi. C'avevo un buon rapporto con l'Egitto.
19: Ma non ci interessa. Aia, però, aia.
20: Perché aia. Dici aia? No, ma non credo che ci siano aie.
19: Ma guardi, secondo me.
20: Berlusconi, sole in tasca.
19: Basta con sto sole.
20: Aveva ospitato la nipote di Mubarak.
19: No, ma ecco appunto, ma non era la nipote, però veramente.
20: No, però portava la gonna lunga.
19: No.
18: Ancora la gonna lunga di Rubi Rubacuori.
20: C'ho la gonna corta?
19: Sì, ma.
20: C'ho la gonna corta, ma si vedeva tutto il sole.
19: Senta, ma con sto sole, per favore.
20: No, ma.
19: La prego.
20: Non è che possiamo. Non possiamo criminalizzare tutto Berlusconi per una nipote con la gonna corta, con tutto il sole di fuori.
19: No, scusi un attimo, ma non dobbiamo parlare di.
20: Aspetti.
19: Cosa c'è?
20: Ma scusi un attimo.
19: Cos'è arrivato un messaggio? Chi è?
20: È arrivato.
19: Chi è?
20: È Marina.
19: Ah.
20: La figlia del sole Marina.
19: Ah, Marina Berlusconi. Ah, cosa
20: sì,
19: dice?
20: Quando parli fai danni. Metti in imbarazzo Forza Italia.
19: È un po' sì,
20: Smettila di dire stronzate.
19: Ah. Però scusi, in effetti adesso posso dire, ne spara tante, cioè le gonne lunghe, la cosa dell'Egitto, i confini di Ceuta quest'estate. Cioè,

0: me gli ha tirato fuori una cosa che ho detto 2 anni fa a un party a New York, organizzato da una lobby israeliana.
1: Ah sì?
0: Ah. Dove ho sparato sta cosa, che se ce la vediamo.
1: E vediamola, cosa ha detto?
2: 2 anni fa, durante un esclusivo party newyorkese della lobby, si presentò anche lui.
3: Italy is against any proposal of Palestinian state. Where is the Palestinian state? Doesn't exist.
1: Ah beh, questa è...
0: Ha visto?
1: Sì, quella non la invece, sapevo, eh.
0: Invece quando sono andato a Bruxelles, lo stesso anno, ho detto un'altra cosa.
1: Ah, cosa ha detto? Vediamo il video.
4: La nostra posizione è 2 popoli, 2 stati.
1: Ha cambiato opinione, però non è credibile,
0: Ma che, non lo so.
1: Ho capito, però. Mi scusi, ministro, cioè.
5: Addirittura un Tajani che cita Tajani, il vero e il finto, che si danno la mano in questa staffetta satirica. Ma attenzione, è tornato compiutamente Alessandro Di Battista, questa volta ospite ad Accordi e Disaccordi, e racconta le sue condizioni di salute.
6: Prima di tutto, come stai?
7: Sto abbastanza bene, poi anche l'essere tornato in studio è un'altra piccola, come dire, conquista. Perché ritornare a fare tutto quello che ho sempre fatto prima mi consente essenzialmente di non sentirmi anche malato e di non pensare troppo all'essere malato. Ho iniziato le cure, insomma i medici mi hanno detto che ci sono delle concrete possibilità che possano funzionare, per cui in questo senso sono ottimista, sono ben seguito e non ho alcun effetto collaterale per adesso. Quindi quando una persona malata, perché lo sono, con una malattia grave, però si alza la mattina e si sente bene, cioè alla fine la giornata va. E quindi anche per me l'essere tornato in uno studio poi con voi che siete miei amici e persone che stimo è un'altra cosa che mi fa stare meglio.
6: Com'è la condizione degli ospedali a Cuba?
7: Beh, è proprio la condizione dell'isola, insomma gli ospedali sono strutture come abitazioni, come scuole, quindi se non c'è l'acqua a Cuba e non c'è l'elettricità, ci sono gli apagones li chiamano, a un certo punto durante la giornata va via la luce anche negli ospedali, hanno magari generatori, ma Trump non fa entrare da mesi una goccia di petrolio.
5: Ancora.
7: Nonostante prima, poi finché c'era, diciamo, Maduro in Venezuela entrava e vendevano molto più petrolio, e attraverso il petrolio mettono in funzione a Cuba le centrali elettriche che poi producono energia. Ora non entra il petrolio, quindi è vero, cioè è vero che Cuba oggi sta subendo la più grande pressione della sua storia. Tra l'altro in anni di embargo, perché sono decenni che c'è il cosiddetto bloccheo, l'Europa, prima l'Unione Sovietica, soprattutto durante poi l'epoca di Brezhnev, che tutti a Cuba se la ricordano come il momento più felice della loro vita, perché dall'Unione Sovietica arrivava tanta roba e più l'Europa prendeva posizione. Oggi l'Europa è, lo vedete anche nelle ultime ore, è totalmente appiattita, cioè pecoronati a Trump, la Russia è impegnata altrove, i cinesi hanno mandato container di soprattutto di pannelli fotovoltaici che hanno consentito a piccoli artigiani, a contadini, a famiglie di quantomeno far funzionare i frigoriferi per un periodo.
5: E questa è la voce di Alessandro Di Battista, vedete come il suo racconto personale non si separa da quello delle condizioni di Cuba ancora.

0: show di De Luca alla Leopolda sono un irregolare in un paese di imbecilli.
1: Voi avete di fronte, ecco, diciamo, un irregolare della politica, diciamo così, ecco. Io non sono debitore di nulla a nessuno, punto, va bene, quindi possiamo parlare con grande libertà. Sapete che mi sono candidato ancora una volta per tornare alla mia città, non essendoci stata la possibilità del terzo mandato in questo paese di ipocriti e di imbecilli, nel quale paese

0: nel quale paese non c'è il terzo mandato per i deputati, per i senatori, per i sottosegretari, per i ministri, per il presidente del consiglio, per il capo dello Stato, però per chi viene eletto direttamente ai cittadini c'è il terzo mandato. È l'Italia. Allora, Matteo mi ha chiesto di venire per approfondire in modo particolare un tema sul quale io lavoro da anni, su una posizione, come dire, eretica nell'ambito del centrosinistra, ed è il tema della sicurezza. Ora, io considero questo tema decisivo per l'Italia, ma decisivo anche per le forze progressiste.
1: Ancora.
0: Una delle cose che mi colpiscono della situazione politica del nostro paese è questa. Per quello che non ha fatto il governo nazionale, l'opposizione dovrebbe avere il 65% dei voti, sinceramente. E tuttavia non è questa la situazione. Non è questa la situazione. Siamo sul filo del rasoio. 41-42 si combatte. Com'è possibile questo? E poi, per quanto riguarda il PD, che mi riguarda da vicino, com'è possibile che dopo 4 anni di rinnovamento della segreteria continuiamo ad essere inchiodati al 20, 21, 19 e mezzo, cioè a non mettere in campo una capacità espansiva come dovrebbe essere, ad aggregare aree di consenso importanti? Allora, la mia valutazione, molto stringendo ovviamente il ragionamento, è questo. Abbiamo alcuni temi che sono completamente estranei alla cultura del centrosinistra e del PD in modo particolare. Uno dei temi lontani da questa cultura è la sicurezza. L'imbarazzo con cui affrontiamo questo tema è sconvolgente. Poi abbiamo altri temi sui quali facciamo fatica a darci un'identità e una proposta. La burocrazia di questo paese, non abbiamo detto niente. Niente. Le riforme impossibili, così le chiamo nel mio libro, le riforme impossibili, la sanità, l'autonomia locale, non si riesce ad avere, come dire, Gramsci diceva, la connessione sentimentale con le persone di carne ed ossa. Questo governo sulla sicurezza non ha fatto niente, ha fatto solo palle e chiacchiere. E tuttavia loro parlano di sicurezza. Le forze progressiste hanno ancora un disagio per parlare di sicurezza.
1: E adesso vi leggo della prima mina che è sepolta sotto il Castello dei Conti Italiani. È un retroscena interessante. Valentina Conte, siamo su Repubblica. Il TFS per gli statali e la mina sui conti, una norma tampone da 600 milioni. Sentite che pasticcio all'italiana che è successo. La Consulta infatti si aspetta che nel 2027 il trattamento di fine servizio, la liquidazione, sia erogato senza ritardi, ma secondo l'INPS per poterlo fare servono almeno 4 miliardi che per ora non ci sono. Leggiamolo allora. C'è una mina nella manovra e si chiama TFS, trattamento di fine servizio, la liquidazione degli statali. Da anni viene pagata molto dopo il pensionamento e addirittura a rate. Bene, la Corte Costituzionale ha detto basta, già 3 volte. E ora il 14 gennaio prossimo si aspetta una riforma del governo, tradotto una norma in legge di bilancio relative coperture. Secondo l'INPS, erogare prima la buonuscita pubblica apre a 3 scenari di costo: 4,2 miliardi per eliminare solo il differimento, 11,6 miliardi per eliminare solo le rate, 15,6 miliardi costerebbe in più rispetto a ora per eliminare entrambi i vincoli, cioè sia il differimento sia le rate, come vorrebbe la Consulta. Cifre pesanti. Secondo quanto ricostruito dalla Repubblica, la soluzione a cui lavorano INPS e Ragioneria non supera i 600 milioni. Si va dunque verso un'altra soluzione tampone. Questa volta però il rischio è che la Corte cancelli sia i rinvii che le rate, con un conto ben più alto per lo Stato. La storia, eccola, comincia nel 97. Per contrarre la spesa pubblica si allontana il momento della liquidazione. Nel 2010, con la crisi del debito, il governo Berlusconi aggiunge le rate. Sopra i 90.000 euro si paga in 2 anni, sopra i 150.000 in 3 addirittura. Sono soldi dei dipendenti, non dello Stato, che si finanzia invece non dando questi soldi e rateizzandoli. La legge di stabilità per il 2014, il governo Letta abbassa la soglia a 50.000 e 100.000 euro. Lo Stato prende tempo, i pensionati aspettano, una misura per far cassa diventa la regola. Il Tesoro conserva così risorse che in realtà appartengono a chi ha già smesso di lavorare. Oggi chi lascia il lavoro per raggiungere i limiti di età deve attendere 12 mesi, ai quali possono aggiungersi altri 3 per il pagamento. Chi va via prima, di norma 24 più 3, e poi scattano le rate fino a 50.000 euro lordi per un solo versamento, fra 50 e 100.000 per 2, da 100.000 3 a distanza di un anno l'uno all'altro. Per una buona uscita da 120.000 euro, ecco la situazione: prima 50.000, poi altri 50.000, infine i 20.000 rimasti. L'inflazione intanto si mangia un po' di questo valore. Nel 2019 era il primo richiamo. La sentenza 159 salva le norme nel caso di un'uscita anticipata, ma chiede al Parlamento di ripensarle perché ha raggiunto in ormai limitatività o di servizio. Sono lavoratori che hanno completato la carriera, trattenerne la liquidazione è difficile giustificare. Nel 2023, con la sentenza 130, la Corte indica il contrasto con l'articolo 36 della Costituzione. Il TFS, retribuzione differita maturata lavorando, serve ad anche affrontare anche il passaggio alla pensione. Le esigenze di bilancio, dice la Corte, non possono in alcun modo comprimere il pagamento senza fine. I giudici lasciano però al legislatore la scelta come intervenire, anche per gradi la risposta è minima. L'ultima manovra riduce a 12 a 9 mesi l'attesa per chi matura i requisiti al 2027, restano le rate e pure 3 mesi extra. Il decreto pubblica amministrazione 2025 aveva già ampliato le tutele per i lavoratori invalidi e idonei, correzioni che la Consulta però ancora una volta considera insufficiente. Il 5 marzo scorso cambia passo con l'ordinanza 25, rinvia la decisione a gennaio, chiede una riforma per eliminare entrambi i meccanismi di dilazione con tempi definiti per chi lascia limiti di età o di servizio. La Corte immagina l'urto sui conti. Cancellare subito le norme renderebbe esigibili anche somme già maturate, ancora a versare. I miliardi stimati all'INPS misurano anche questo anticipo di cassa. Ecco quindi l'apertura: si può distribuire l'impiatto su più bilanci, ma serve un percorso fino al pagamento integrale. A gennaio i giudici tornano a esaminare il caso. Un altro piccolo taglio dell'attesa potrebbe non bastare. Signori, con i soldi nostri, cioè a uno non gli danno i soldi neanche quando sta andando in pensione. È un manicomio. Solo in questo paese può accadere che i cittadini sono obbligati in modo coatto a prestare soldi allo Stato. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco.
2: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata, buon inizio settimana da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento questa mattina, come ogni lunedì a quest'ora, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Lombardia code a tratti per il traffico in A4 tra Dalmine e Capriate, Trezzo e più avanti tra Milano Est e Cinisello verso Torino. Prime code anche nella direzione opposta tra Cormano e Monza. Ci sono code inoltre in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna e a tratti in ovest tra Roa e Settimo e tra Cusago e Corsico verso la 1. In Liguria code per un incidente in A10 tra Voltri e Pra verso Genova, incidente anche in A1 con circa un chilometro di code tra Rezzo e Valdarno verso Milano. Traffico già piuttosto sostenuto attorno a Roma con code in particolare sulla via Appia da Ciampino alle Capannelle, sulla Pontina da Spinaceto a Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Solite code inoltre sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Roma Sud a San Giovanni in tangenziale est da Nomentana e Parioli verso lo stadio. A Napoli code per il traffico in tangenziale dal raccordo di Capodichino ad Arenella verso Pozzuoli e a tratti nella direzione opposta tra Fuorigrotta e Capodimonte. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
8: Buongiorno carissimo Luca, carissimo Giuliano, Danilo da Ravenna. Dunque io questa mattina vorrei tornare sul discorso della libertà di espressione in questa trasmissione. Dunque, scorso fine settimana, venerdì o sabato, un radioascoltatore si è meravigliato del fatto che ancora Jonathan da Prato ha, diciamo così, libertà di dire quello che vuole in questa trasmissione. E beh, ma la libertà di espressione di parola è contemplata nella tua bellissima Costituzione, quella che tu tanto ami, no? E adesso tu vorresti privare questa libertà a Jonathan da Prato? Dai, su. Cerca di controbattere con degli argomenti piuttosto che stare a frignare, e dico frignare, Jonathan non deve parlare, Jonathan devi stare zitto, perché questa non è la zanzara. E lo sappiamo tutti che non è la zanzara, lo sappiamo tutti, perché la zanzara è condotta da Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, no? Buona giornata Danilo da Ravenna.
9: La giustissima denuncia e osservazione per l'aumento dei morti civili nella guerra tra Russia e Ucraina, di morti ucraini civili per i bombardamenti russi, dimostra per l'ennesima volta però che esistono morti di serie A e di serie B, perché tanto scalpore non c'è rispetto ai morti in Palestina nella guerra tra Israele e palestinesi, e lì sono anche molto più numerosi i morti, sono oltre 70.000 e qui si parla di circa 15.000. Non faccio nessuna differenza tra i morti sono tutti uguali, ma non capisco perché tanto scalpore in Ucraina e quasi nulla per i morti palestinesi. Saluti Marco da Napoli.
10: Buongiorno a tutti, buongiorno Luca. Cara Schlein, l'altro giorno ho avuto modo di sentire il tuo discorsetto, peraltro tutto letto dall'inizio alla fine. Chissà chi te l'ha scritto questo discorsetto. Ti faccio presente che noi nel mese di maggio abbiamo avuto 100 spazi di confronto, 2.000 tavoli di lavoro e 17.000 partecipanti, di cui la metà peraltro non iscritti al Movimento 5 Stelle. Da qui è nato il programma. tracciato da tutti questi cittadini e poi votato online da noi. Questa si chiama democrazia, cara Schlein. Il tuo invece, a tuo dire, nato nel mese di febbraio, noi non l'abbiamo visto arrivare, non l'abbiamo letto né sentito. È arrivato in punta di piedi, a quanto pare. E questo è quello che succede quando si pestano i piedi ai potenti. Siamo attaccati da tutti, da sinistra a destra, e io sono fiera di far parte del Movimento 5 Stelle. Patrizia da Milano.
11: Quando ci saranno le primarie per la scelta del premier, del candidato premier, mi turerò il naso e andrò a votare per Elly Schlein. Fra i due mali è meglio scegliere il minore, perché con Gond che assolutamente niente armi all'Ucraina, mi siederò con Putin e lo costringerò alla trattativa. È veramente il paese delle favole e degli unicorni, ormai sono tempi passati per un vecchietto come me. Ciao Fabrizio da Milano.
12: Eccoci sul ponte di comando, c'è il generale Peter Bescapè, detto l'Alpino. Io sono Luca Terese, questo è l'attimo fuggente, fra poco arriva fra di noi il comandante Giuliano Guida Bardi, in questo caso Bolsonaro Bardi. E attenzione, vi volevo leggere subito un altro articolo che secondo me è abbastanza importante oggi. Intanto aggiungiamo che la Meloni dice ho intenzione di arrivare fino alla fine del mandato, ma si scrive e si pensa esattamente il contrario. Domani c'è la fiducia sui primi articoli della legge elettorale. Giovedì il voto finale su cui l'opposizione chiede il voto segreto. Maggio in sciopero della fame contro le norme truffa di quella legge, a partire dalle firme. Insomma, scusate, una situazione molto delicata e interessante. Ma attenzione, vi dicevo che c'è c'è un articolo che mi interessa molto, che riguarda l'operaio in fin de vita abbandonato per strada a Napoli, 61 anni, assunto, ora attenzione a questo dettaglio, al primo giorno di lavoro è morto in ospedale, l'ultima chiamata dal tetto che stava riparando alla moglie. Ebbene, il sospetto della moglie di Salvatore Calignano, a cui il marito aveva raccontato che accettava una paga in nero pur di poter lavorare, e che questo contratto di assunzione, quindi questa morte, sia avvenuta proprio per mascherare la sua condizione dopo la morte. Allora leggiamo l'articolo, perché veramente è un giallo, ma è anche un incubo. Prima c'è il tetto, quello di un capannone nella zona industriale di Caivano, poi una strada isolata via Fossa del Lupo. In mezzo ci sono almeno due ore e molte domande. Salvatore Calignano, 61 anni, operaio edile di Orta di Atella in provincia di Caserta, muore all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato a terra privo di sensi con numerose fratture. Ora sono i carabinieri e la compagnia Calvano coordinati a Procura di Napoli a dover ricomporre la storia di queste ultime ore. La telefonata al 118, scrive il Corriere, arriva nel pomeriggio di venerdì, quando i soccorritori raggiungono via Fossa del Lupo. Calignano è già a terra in uno sprazzo di lucidità, dice: sono caduto da una scala, a ferite gravi, diffuse, il codice rosso, prima il trasporto al San Giuliano, poi il trasferimento all'ospedale del Mare. Non ci sono speranze, muore il giorno dopo. Ma perché quell'uomo si trovava lì? E questa la domanda da cui parte l'indagine, perché Salvatore Calignano che secondo quanto riferito la moglie al suo legale intorno alle 13 era al lavoro sul tetto di un capannone, perché qualche ora più tardi viene trovato altrove in una strada appartata? E soprattutto dove è avvenuta la caduta, se di questo si tratta? La sua automobile viene trovata nella zona del capannone, un elemento che i carabinieri stanno verificando insieme ad altri. Per ora la pista è incentrata sul lavoro e sul tavolo, ma non è una conclusione. Bisogna capire se Calignano sia precipitato mentre lavorava, se le lesioni siano compatibili con quella dinamica e cosa sia accaduto dopo la caduta. Il luogo nel quale l'operaio è stato trovato rende ancora più delicata la ricostruzione. Via Fosso del Lupo, strada periferica, lontana dal centro abitato. È lì che il 118 trova il 61enne. Chi ce l'ha portato? Oppure è arrivato lì da solo prima di perdere conoscenza? Sono interrogativi, scrive il Corriere, al quale dovranno rispondere gli accertamenti. I militari stanno ricostruendo gli spostamenti dell'uomo ascoltando le persone che possono avere informazione. Il racconto della famiglia è questo: lui stava lavorando in nero, però, dice la moglie, e dunque verrà compiuta anche l'autopsia. La salma è stata messa a disposizione della procura, l'esame potrà stabilire con maggiore precisione le cause della morte, ma insomma è veramente una vicenda incredibile, morire in nero e svegliarsi assunto perché si sta morendo. Non è un dramma incredibile per i tempi? 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
13: Buongiorno, giornale da Scalera. No, volevo chiedere ai conduttori, agli economisti, a qualcuno, insomma, ma ho letto che Malta compra il carburante dall'Italia. E qua ci siamo, vabbè, lo può comprare tranquillamente, ma è la cosa strana che poi lo rivendi alla pompa. La benzina a 1,34 euro e il diesel a 1,21 euro. Cioè, mi potete spiegare questa cosa? Ripeto, Malta compra carburante dall'Italia e lo rivende alla pompa a queste cifre. A me mi sembra una cosa un pochettino alquanto strana. Vorrei sapere se è vero o no.
14: Buongiorno dalla radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buona settimana. Weekend di lavoro, è stata dura. Ascoltate, giusto per fare due conti, ma cos'è costato questo ipotetico ponte sullo stretto di Messina? Solo per sapere, in maniera arrotondata, fino adesso cos'è costato? E quanti alloggi popolari o convenzionati si potevano costruire con quei soldi che sono stati già buttati in eccesso? Domanda! Altro che crisi di abitazioni, di alloggi e cazzate del genere. C'è la crisi di intelligenza nel governo italiano. Mancano le persone che vogliono fare le cose. Tutti guardano il loro portafoglio e gli amici, i loro amici o i loro parenti, cugini, cognate, le solite cose. Ragazzi, rendiamoci conto che i soldi sarà fatto, i soldi ci sono e che vengono buttati nel cesso. Ciao ragazzi, vi voglio bene, Leger, Leger. Avete visto Gonzalo Ramos? Cristiano Ronaldo, ciao bello, stammi bene. Allegra, allegra, andate piano, è sempre Forza Milano. Ciao, ciao.
15: Buongiorno, Lorenzo d'Alto Pascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Siccome anch'io sono un grande fan di Crozza, e purtroppo però non riesco a seguire sempre tutte le puntate dell'Attimo Fuggente, ma Telese, hai mai mandato Crozza che fa Ranucci? No, perché gli è venuto benissimo. A differenza, per esempio, del Crozza che fa Vannacci, che non gli è venuto un granché, il Crozza Ranucci è fantastico. Ma l'hai mandato in onda? Oppure fai una certa cernita di quel che si manda in onda anche di Crozza? Ciao, buongiorno.
16: Telese, sto ascoltando la difesa accurata del TFR. Io dopo 35 anni ho preso 34.000 euro. Stavo pensando a quei disperati che qui viene rateizzato una liquidazione di 120-150.000 euro. Ma tu veramente pensi che ne abbiano bisogno. Veramente stamattina stai difendendo quei poveracci del pubblico impiego che vanno in pensione con 150-120 mila euro. Boh.
12: Beh sì, certo, i poveracci del pubblico impiego, quella liquidazione, se la sono pagata, è una retribuzione differita, quindi se tu hai 150 mila euro di liquidazione vuol dire che hai lavorato e destinato alla liquidazione 150 mila euro il tuo reddito, cosa che capita normalmente per chi lavora 30 anni ma anche 42. Stiamo mandando in pensione dopo l'inasprimento della Fornero persone che per anzianità hanno lavorato 42 anni. Quindi sì, sono soldi loro, quindi sì, giù le mani, nessuno se li deve fregare. È semplice, chiaro, no? Attenzione, ancora voci per qualche istante prima che arrivi qui Giuliano Tagliabardi, e sono voci interessanti perché sono quelle che Nicola Compagnone ha selezionato per esempio dalla Leopolda. Sentite Renzi: la Meloni o va al Quirinale o prende tutto o va a casa. Sentite.
17: Ma il punto di Giorgia Meloni è che lei dice chiaramente: io vado lì ragazzi, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il Presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Questa è la notizia oggettiva.
12: Ancora.
18: Non entro nelle polemiche, nelle discussioni. Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato, lo dobbiamo a chi ha subito l'indagine.
12: Sì, la risposta a un ascoltatore è sì, come sanno tutti quelli che sentono l'attimo fuggente, noi Crozza dalla 9 lo mandiamo integrale, cioè tutto quello che produce lo mettiamo, facciamo anche la nostra personale classifica con Giuliano, il Crozza di prima scelta, quello millesimato, quello meno felice, quindi sì, abbiamo mandato subito Crozza Ranucci appena uscito quest'estate. Aia, il passo lungo di Sarah Vaughan ci anticipa la venuta del conduttore del punto G.
19: E buongiorno e buon lunedì, caro Luca, e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori dell'Attimo. Si apre bene la settimana, vedo,
12: Perché?
19: Beh, vedo che c'è un nuovo trionfo dei sondaggisti che avevano previsto 5 punti di meno per Bolsonaro e invece ne ha preso 2 di più. Io vorrei capire quando è che cominceremo a capire che i sondaggi non servono a granché se non a fare politica attuale, ad essere strumentalizzati da chi li paga e li commissiona. Non so, propongo la riflessione a te che sei uomo intelligente.
12: Ma sai, invece la riflessione che io inizio a porre, sai, i sondaggi sul Brasile, paese di 150 milioni di elettori, superpotenza economica, paese cardine dei BRICS, chissà che non fossero veri i sondaggi e che dopo tutti i soldi investiti anche dagli amichetti manipolatori delle tecnocrazie digitali non abbiamo spostato qualche punto in più al momento del voto.
19: Ah, Brogli, stai parlando di Brogli, dice che le elezioni sono false, no. Un po' quello che ha detto Trump dopo le elezioni che hanno portato alle simpatiche manifestazioni a Capitolo.
12: Solo se c'hai le fette di prosciutto non vedi che Trump sta investendo in Sud America per ribaltare i governi che erano stati eletti quando l'America faceva meno ingerenza, e sicuramente il peso di questi sforzi un po' dovrà essere calcolato bene, anche perché Trump non solo ha fatto ingerenza, ma lo ha dichiarato di aver dato negli ultime settimane miliardi di dollari, al punto
19: ma
12: che
19: questo è un altro paio di maniche.
12: Bolsonaro, sì, sono soldi.
19: Tu stai parlando di un altro argomento.
12: Fammi finire, il povero Bolsonaro, forse non lo sai, il giorno prima del voto, Bolsonaro, il figlio del condannato, diciamo, golpista, che quindi ingeriva anche in quell'altro modo, una famiglia che non si è fatta mancare nulla, disse no, chiedo a Trump di non dire più niente perché non voleva apparire come un raccomandato sostenuto. Detto questo, è stato un voto che sicuramente riguarda 150 milioni di persone, quindi giù il cappello di fronte a una grande prova di democrazia. 47 a 45 sarà una bella battaglia trionfale nel,
19: però come sempre stai parlando d'altro, cioè non è la questione chi abbia vinto o meno, e ha vinto Bolsonaro con 2 punti prima del ballottaggio che sarà fra 20 giorni per l'appunto, la questione è comprendere, fare un dibattito su un altro argomento che parte da Bolsonaro e Lula, ma poi passa per Clinton, Trump, passa per l'elezione di Venezia, passa per il referendum dello scorso maggio, passa attraverso questa abitudine a utilizzare continuamente dei sondaggi che non ci acchiappano, non ci azzeccano, non arrivano una volta a dire quello che succederà. E dunque probabilmente, siccome tu sai meglio di me come funziona il meccanismo di sondaggio, ci sono degli istituti che vengono strapagati da un committente, chiunque esso sia, di destra, di sinistra, quelli che vendono il burro contro quelli che vendono la margarina, eccetera eccetera eccetera, che fanno dei sondaggi. E guarda caso oggi, se vuoi, possiamo parlarne vedendo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che curiosamente oggi ti è sfuggita. E questi sondaggi sono sempre funzionali alle esigenze politiche o commerciali della committenza, e dopodiché nella gran parte dei casi si dimostrano assolutamente fallaci. Cioè, ma hanno sbagliato di poco, 3 punti, ma si vince di un voto. Si vince di un voto, quindi 3 punti, 2 punti, 5 punti in questo caso, perché Bolsonaro era dato 5 punti sotto Lula, sono un'enormità. E vogliono dire che questo strumento a cui ci affidiamo ormai in maniera fideistica, perché uno dice il sondaggio, e ci si inginocchia e si comincia a fare le genuflessioni e i segni di riverenza, sono strumenti che non servono, sono strumenti che sono sbagliati. Dopodiché, se vuoi, parliamo del Brasile, della grande prova di democrazia, della meravigliosa figura umana e politica di Lula, ma è un altro argomento.
12: Dovremmo fare un gran giurì a parte per capire tutti i miliardi di dollari che ha investito per inquinare il voto, come sono stati spesi e come hanno pesato. Ma detto questo, eccoci qua. E io incrocio le dita, il vecchio leone ieri, che bello sentire il suo discorso, 17 minuti di lucidità assoluta, clima, pace, diritti, libertà, lotta alla povertà, è veramente stato nel pieno della notte un balsamo per le mie orecchie. Così come un balsamo dirvi che Nazza, che doveva essere proiettato solo 3 giorni, perché immaginate, sì, ha vinto a Venezia, ma un docufilm, sta spopolando il botteghino, ha fatto impazzire quel simpatico assassino di Netanyahu, e adesso attualmente in Italia continua questo incredibile dato che Nazza sta incassando media spettatori sale in proporzione più di Avengers, e anche in numeri assoluti ha incassato più di Avengers, Nazza, un documentario sugli orrori di Israele in Palestina. È una cosa meravigliosa, e questo è il mondo in cui stiamo vivendo.
19: Sta incassando talmente tanto e avendo talmente tanto successo che c'è un nuovo criterio per scegliere il sindaco di Milano, e immagino che tu ne abbia già letto e già riferito qualcosa, cioè leader, uno dei leader del PD milanese, Paolo Romano, propone che nella coalizione, cioè di centrosinistra, non ci sia alcuno spazio per chi non riconosce che a Gaza c'è stato un genocidio, utilizzando questa parola. Quindi evidentemente questo film i suoi effetti li ha avuti presso il popolo di sinistra.
12: Ma non so se il popolo di sinistra, sarà proprio di persone che vogliono abbeverarsi alle inchieste giornalistiche. Ricordo che i due autori del film in Israele sono oggetto di un attacco diretto da parte di quel governo che vuole addirittura votare una legge, sentite, per togliere loro la cittadinanza israeliana. Siamo veramente al limite degli spazi di agibilità democratica.
19: E pensa un po' che se tu oggi ti fossi letto anche un po' di Jerusalem Post, sapresti che Netanyahu viene criticato da gran parte del mondo politico israeliano per essere troppo moderato. E quindi capisci bene come potrebbe andare, però noi siamo arrivati all'ora del giornale radio.
12: Dopo vi leggiamo il sondaggio sul Fatto Quotidiano. Tenete duro per il giornale lungo dell'ora tonda.
1: Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
20: Attimo fuggente.
21: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
22: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
23: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
24: Io amo lo spazio.
25: Anche noi, è la nostra casa.
26: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
27: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
28: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 3 minuti.
29: Giornale Radio News.
30: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio immediato e le congratulazioni degli altri leader della destra sudamericana, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espreglia. Sono bravo i supplementari, convinceremo a tornare alle urne chi le ha disertate, commenta Lula. Centrosinistra in difficoltà anche in Spagna. Pedro Sanchez deciderà oggi, secondo la stampa spagnola, sulle possibili dimissioni e il ritorno con un anno di anticipo alle urne dopo l'ondata di proteste in decine di città sul diritto alla casa, esplose dopo la bocciatura parlamentare di due decreti in materia voluti dalla sua coalizione. Manifestazioni seguite in particolare al caso dello sgombero di un'anziana disabile dopo che un fondo di investimento aveva acquisito la sua abitazione triplicandone l'affitto. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI Cardinale Zuppi alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte. A intervenire anche il presidente della Repubblica Mattarella.
31: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura
0: in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale antilitteram.
30: E a proposito di conflitti, si fa pesantissimo il bilancio delle vittime civili negli attacchi russi in Ucraina, in forte aumento quest'anno, denuncia un rapporto delle Nazioni Unite. Sentiamo da Barbara Salandri.
2: Nel pieno della nuova grave escalation nel conflitto russo-ucraino, dati drammatici sono stati rilanciati in queste ore dall'ONU. Nei primi 8 mesi dell'anno, a seguito dell'intensificarsi degli attacchi di Mosca anche contro infrastrutture, oltre 15.280 civili ucraini sono stati uccisi o feriti, ovvero il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A fornire i numeri l'alto commissario delle Nazioni Unite Turk al Consiglio per i diritti umani a Ginevra. La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, causando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore in tutta la regione, ha denunciato Turk. Attacchi che sempre più spesso prendono di mira scuole, centri medici, condomini, ferrovie e negozi, facendo vivere la popolazione in un costante stato di paura. L'ufficio delle Nazioni Unite ha riscontrato inoltre livelli scioccanti di violenza sessuale contro civili e prigionieri di guerra. Secondo il rapporto, dei circa 1.000 casi accertati di violenza sessuale legata al conflitto commessi tra febbraio 2022 e luglio 2026 contro civili e prigionieri di guerra, l'89% è stato attribuito alle forze russe.
30: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al 10° piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1° ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
3: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti alla altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
30: E per il calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. Si inizia alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
5: Il premier spagnolo socialista Sanchez e il presidente francese conservatore Macron si trovano ad affrontare rivolte popolari che scuotono con manifestazioni oceaniche il loro fragile assetto di potere. Ci sono in piazza gli studenti francesi attaccati da Macron perché affermano il diritto allo studio e un'istruzione migliore. Permangono le tende di centinaia di persone a Madrid che protestano contro lo sfratto di una donna di 87 anni portata via in barella dalla casa dove ha vissuto dal 1956 è diventata poi il simbolo del diritto alla casa. Su questi temi fondamentali per la vita delle persone, la politica non ha dato alcuna soluzione, si è girata dall'altra parte oppure, ancora peggio, ha scelto la via della repressione poliziesca, spostando l'orologio in Francia della storia indietro di 60 anni. Le origini del movimento di protesta hanno come filo conduttore il welfare, la crisi di rappresentanza politica e la conseguente nascita di nuovi soggetti che chiedono a gran voce un cambio di passo e una maggiore attenzione verso i problemi dei cittadini, quindi forme di politica dal basso. In Francia e in Spagna, ma anche in Italia, Germania, Gran Bretagna e altri paesi, è andato in crisi l'intero sistema di tutele che si basa sui diritti alla casa, alla salute e alla scuola. Fino ad oggi il welfare ha protetto la nostra crescita nel dopoguerra. Piuttosto di ricercare nuove forme di sviluppo economico sostenibile, Spagna e Francia si arroccano su posizioni che, da punti di vista politici opposti, si dimostrano incapaci di garantire quel che hanno promesso negli anni del benessere e del boom. Le rivolte hanno il merito di scuotere il sistema, che così certamente non può più funzionare.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: È svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
9: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
10: Buongiorno. De Luca ha ragione a dire che il governo ha fatto poco e il centro-sinistra dovrebbe avere l'80% dei voti dopo 4 anni. Però De Luca si dimentica anche che le cose perlomeno ha tentato di farle il governo. Il problema sono sempre i magistrati che si sono messi di traverso per l'Albania, si sono messi di traverso con i delinquenti che prendevano e poi li liberavano, che accoltellavano, che stupravano, che palpeggiavano, no? Che stiravano le persone in mezzo alla strada e le hanno sempre lasciate andare. E poi volevo dire un'altra cosa, ma i statali che prendono 90.000 euro, 150, fino a 150.000 euro anche oltre di liquidazione, ma come cazzo siamo messi in Italia? I statali prendono tutti questi soldi qua di liquidazione per lavorare 30 anni, 35 anni. Ma stiamo scherzando?
11: Telese, sei triste, meravigliato e solidale per i lavoratori dipendenti che vanno in pensione addirittura dopo 42 anni. Pensa, io sono un lavoratore autonomo. A 42 anni, dopo 42 anni di versamenti, mi danno la pensione, ma me la considerano anticipata. Quindi, confronto a quella di vecchiaia, verrà decurtata ancora di qualcosa, sarà una pensione da fame. E non potrò neanche basarmi sulla mia liquidazione, che era la cessione della licenza, perché il buon Bersani ai tempi ha liberalizzato le licenze e adesso valgono zero.
13: Caro Telese, buongiorno. Sono Luciano da Milano. Ieri ho sentito tutti gli interventi di Leopolda, di Renzi. Ma di nuovo mi chiedo, ma nessuno può dire a Renzi che ha il 2%, che conta poco, che non entra neanche in Parlamento e che se la Boschi non mandava in lista a Bolzano con la Sudtirol e Vospartai non era neanche in Parlamento nemmeno la Boschi. Ma uno che abbia, non dico coraggio, la forza di dirglielo, non c'è. Ciao Luciano da Milano.
14: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Abbardi. Io su questa questione dei sondaggi sono d'accordo con Guido Abbardi, anzi è noto che i sondaggi stessi spostano voti in quanto influenzano l'elettorato. Non so, pensiamoci. Effettivamente io non mi affiderei molto ai sondaggi, anche perché non è come dice Telese, non è che ci sono i sondaggi veri, i sondaggi falsi, ma forse qualcuno li farà anche, ma il sondaggio è sempre un po' una scommessa, è sempre prendere un campione abbastanza limitato e dire secondo me voteranno così. Anch'io li prenderei con le pinze. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
12: E rieccoci, Luca Telese, Giuliano Guidabardi.
15: Eccoci per commentare il dato shock di cui accennava Giuliano Guidabardi, il sondaggio che pubblica oggi Il Fatto, a proposito di
12: casualmente Il Fatto, con l'istituto da Cluster, lo conoscevi? L'istituto Cluster. Lo conoscevi?
15: Cluster, immagino, non Cluster.
12: Boh, anche Cluster che sia, lo conoscevi?
15: No, non lo conoscevo. Non lo conoscevo.
12: Ma neanche io. Devono averlo fatto la settimana scorsa. E cosa dice curiosamente sul Fatto questo sondaggio?
15: Beh, dice che ci sarebbe.
12: Scientifico, immagino.
15: In questo momento, con Vannacci accreditato del 9%, i partiti di governo sarebbero sotto il 39%, e il campo largo che intercetta più giovani salirebbe al 44,2%. Beh, un risultatone.
12: E come andrebbe, che so, il PD rispetto al Movimento 5 Stelle, che da quelle parti non si tifa?
15: No, vedi, il PD è dato al 19 e qualcosa, 2 credo, mentre i 5 Stelle sono dati un po' più bassi dell'altro sondaggio che ho visto in materia, che sono dati al 13,6, mentre io ho visto un altro sondaggio che gli dava al 14,5. Ma sì, poi viene data a 7,5, quindi un punto più degli altri casi, l'alleanza Verdi-Sinistra, 9,2 Futuro Nazionale, quasi clamoroso. Azione.
12: E come mai?
15: Azione al 4,5.
12: Io leggo il titolo del Fatto Quotidiano e dice: Movimento 5 Stelle e AVS oltre i Dem.
15: La somma dei due è oltre i Dem.
12: Certo, leggo il titolo, è bello fare titoli così. È giusto per far comprendere agli ascoltatori e alle ascoltatrici come funzionano i sondaggi e per quale motivo si usano i sondaggi. Cioè, sono sempre degli strumenti che si utilizzano per raggiungere il proprio tornaconto politico e giustificare con un qualche pigiamino di scientificità le proprie idee e le proprie preferenze.
15: Ma io questo, sai, voglio dire, mi sembra esagerato, perché i sondaggi possono sbagliare, possono provare a manipolare, che però ci sia una crescita di Vannacci, che poi è ciò che genera questo risultato, noi ce ne accorgiamo dai nostri sensori nella società reale.
12: Ma che sensori, ma che sensori?
15: Sì.
12: Tutti. Ma mi spieghi come si può fare un sondaggio oggi rispetto alle elezioni italiane, quando manca la legge elettorale, i partiti in campo, i candidati e i programmi? Mi spieghi su che cosa si stanno facendo questi sondaggi? Quando me lo spiegherete io sarò contento di credervi, ma non c'è legge elettorale, non ci sono candidature e non ci sono programmi. E Vannacci prende, ma può prendere anche il 115% può prendere in un sondaggio.
15: Va bene, abbiamo Giuliano protesta Bardi.
12: Protesto sì, protesto perché mi ribello a una lettura dei cervelli all'ammasso, sì, come mi ribello al fatto
15: ma
12: che
15: certo
12: adesso
15: che
12: leggo su Repubblica, perdonami,
15: se non c'è la legge elettorale, poi si applica o
12: ma
15: meno,
12: non vale niente,
15: per esempio il raggiungimento del premio.

0: se vi distruggesse la casa a colpi di mazzata. È chiaro che sono sondaggi che hanno risultati diversi, eppure sono la stessa, riguardano lo stesso fatto, cioè invitare te a cena. A parte l'iperbole e il paradosso, non si può fare un sondaggio chiedendo a delle persone quale sarebbe il loro atteggiamento in una situazione che non si verifica, che non si verificherà e cui i presupposti non sono noti. Così come non si può fare, come ha fatto oggi Repubblica, che preconizza una rivolta sulla casa, e come quella che sta accadendo in Spagna per le gravi condizioni del mercato, e portare l'esempio della signora che è stata portata via Barella dopo l'esecuzione dello sfratto in Spagna. Questo paese purtroppo ha vissuto episodi molto più drammatici di quelli di questa povera 88enne sfrattata e si sono gestiti nel silenzio. Posso farti un piccolissimo appello alla memoria per 5 casi che sono avvenuti negli ultimi mesi. Sesto San Giovanni, l'8 ottobre dell'anno scorso, si chiamava Letterio Buonomo, aveva 71 anni, lo hanno sfrattato e si è suicidato. Così è successo a Grosseto nel novembre del 2025, quando un uomo 37enne si fece trovare morto in casa il giorno dell'esecuzione dello sfratto. Così a Sarzana il 4 febbraio del 26, figlio di una storica commerciante, un uomo di 64 anni che fu anche lui trovato morto mentre si eseguiva lo sfratto, e così a Casalmoro a Mantova, e così a Genova nel giugno di qualche anno prima. Sono tanti i casi di questa drammatica emergenza della casa di cui parliamo da anni, e adesso sembra che siano arrivati dalla Spagna a darci la sveglia. La sveglia qui ce l'abbiamo da tempo, caro Luca. Eppure non ho visto né da destra né da sinistra nessun atteggiamento né di resipiscenza né di comprensione del fenomeno.
1: Io volevo sapere se tu sei rimasto stupito dalla reazione di invidia sociale molto paradossale di alcuni ascoltatori contro o che si oppongono addirittura al TFR ai lavoratori dipendenti, che la restituzione di una retribuzione differita, cioè soldi che hanno già guadagnato e che hanno, come sai benissimo, lasciato meritoriamente dentro le imprese i loro datori di lavoro. Addirittura c'è una rabbia contro questo, e qualcuno che dice
0: la rabbia non è contro quelli, è contro di te, ed è contro di te in maniera molto ben riposta. Che tu vada in soccorso delle persone a cui hanno cavato un occhio, dimenticando quelle a cui precedentemente ne hanno cavato due, francamente dà fastidio a quelli che di occhi se ne vedono cavare due, perché un lavoratore che TFR e pensione non ne riceve, pensa che la sua situazione, secondo me in maniera molto più giusta, sia grave, gravissima, rispetto a chi prende un TFR di tutto rispetto e lo prende purtroppo in maniera frazionata.
1: C'entra
0: allora, perché la giustizia
1: allora
0: sociale è esattamente questo.
1: Allora dovrebbero esserci soldi uguali per tutti. Che c'entra? Qui stiamo dicendo, e lo sai bene da ex datore o datore di lavoro, che praticamente quando noi accantoniamo il TFR non stiamo ottenendo un regalo, stiamo destinando una parte della nostra retribuzione al trattamento di fine lavoro. Basta, non
0: è che questo ci lo sono... sanno tutti. Dopodiché non è stato negato loro il diritto a percepirlo,
1: no, ma
0: è stato
1: uno dice,
0: in maniera ingiusta.
1: In tre rate, poi te lo do in tre rate che iniziano dopo 9 mesi.
0: C'è un problema
1: fine,
0: di finanza. C'è un problema.
1: Ci sono delle sentenze della Corte Costituzionale. Mi meraviglio di te che almeno nei tuoi incredibili arabeschi eri un legalitario. Ma
0: se sono legalitario, ti sto dicendo un'altra cosa. Benvengano le sentenze.
1: Basta, non
0: è giusto che le debbano avere, ma che tu vada a difenderli come un grande scandalo quando ci sono persone che purtroppo subiscono ingiustizie ben maggiori, francamente fa un po' ridere. Fa un po' ridere che tu vada a prendere l'ascia e andare a.
1: Va bene, allora sequestriamo soldi dai conti.
0: No, poi
1: vai,
0: io sono contento.
1: Una bella dittatura totalitaria.
0: Io sono contento che tu
1: a tuo capriccio, a quello tuo degli odiatores.
0: Che sciocchezza.
1: I politici non devono avere la liquidazione, dai. Siamo al manicomio.
0: Io sono molto,
1: una
0: molto contento
1: come
0: che tu dia tutto questo valore alle sentenze. Le sentenze e le parole dei magistrati sono sempre da salvaguardare, giusto?

0: Ma è la sentenza
1: sono sempre vere, giusto?
0: Della Corte Costituzionale.
1: Siamo sono d'accordo, le parole dei magistrati sono sempre giuste e questo è la tua
0: vabbè, basta i tuoi sillogismi, su, hai pestato veramente, ti
1: no,
0: sei
1: non ho pestato niente, te lo sto chiedendo
0: con
1: te
0: questo
1: lo sto chiedendo.
0: Tuo sostegno agli Zulu invidiosi ti sei squalificato.
1: Io ti sto chiedendo se le parole dei magistrati sono sempre giuste.
0: Ma poi che cos'era quella cosa, come se uno non potesse, cioè è un meccanismo molto frenante, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini, 41 anni e 10 mesi le donne. Non è facile lavorare 40 anni nel mondo contemporaneo, quindi non capisco addirittura questi presunti autonomi che dicono ah, beati loro che possono andare in pensione con 42 anni di contributi.
1: La verità, un autonomo con 42 anni in pensione non ci può andare, a meno che non voglia andare all'angolo della strada a chiedere l'elemosina. Si tratta di una questione di comprendere e conoscere i meccanismi del lavoro
0: andare,
1: delle persone.
0: Sai.
1: Sì,
0: andare,
1: sì, certo, ci può andare.
0: È molto diverso dire
1: ci va,
0: non ci può andare. Con 42
1: ci
0: anni
1: ci va per tre giorni.
0: Chiunque con la Fornero, 42
1: certo,
0: anni,
1: e con
0: 10 mesi
1: 180
0: uomo,
1: euro.
0: 41 anni, 10 mesi le donne. Quindi noi
1: e con 180 euro di pensione.
0: False.
1: Dillo, con 180 euro di pensione a fine mese.
0: Va bene,
1: con
0: 180
1: quelle,
0: euro
1: vanno con
0: sì,
1: quelle
0: sì.
1: cifre.
0: Ma no, ma c'è la minima a 500, dai, non dire cose anche insensate.
1: Come hai sentito dall'ascoltatore, la minima a 500, cioè la pensione cosiddetta di sociale
0: vecchiaia.
1: O di vecchiaia, certo, viene data in anticipo agli autonomi che poi verrà decurtata della somma che hanno già percepito, quindi vanno con cifre molto basse, Luca, e dunque si lamentano e dicono ma caspita, chi ha avuto la fortuna di avere una garanzia dallo Stato molto più ampia con cifre molto più sostanziose, dovute, legittime, messe da parte, nessuno le contesta, può ben fare un piccolo sacrificio di riceverla in tre volte, mentre gli altri stanno probabilmente in condizioni sociali ed economiche molto più drammatiche. Ma ti volevo chiedere se hai letto cosa ha scritto il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta Santi Bologna, che ha scritto che il senatore Roberto Scarpinato, già pubblico ministero a Palermo, avrebbe posto in essere un'attività depistante. L'hai letto?
0: Sì, ho letto, c'è anche la polemica, c'è la sua risposta. Francamente
1: non avrebbe tra l'altro informato Paolo Borsellino della richiesta di archiviazione che fu fatta da lui e da Guido Loforte, e qualche giorno dopo quella mancata richiesta, poi Borsellino poveretto saltò in aria insieme alla sua scorta, così giusto per riferire un po' tutti i fatti. E adesso il senatore Scarpinato mi pare che si occupi di antimafia.
0: Sì, ma non ho capito, detto così sembra che tu veramente vuoi far credere a qualcuno che Scarpinato abbia partecipato in qualche modo all'attentato a Borsellino. Spero di no.
1: No, ci mancherebbe altro. Leggo semplicemente la sentenza e dico che un magistrato accusato da un altro magistrato di aver posto in essere un'attività depistante, anziché dimettersi come predica per gli altri per poter affrontare la sua difesa e dimostrare che quello che viene detto non è vero, rimane lì e utilizza quella posizione per poter procedere nel poi parlare a quel magistrato di atti di bullismo. Noto semplicemente, con rispetto per tutte le sentenze, per tutto ciò che viene detto, che i metri di giudizio sono variabili, ci sono metri elastici, a volte tirano di più e a volte tirano di meno.
0: Qualora fosse confermato in ultimo grado di giudizio, non nessuna, come dire, nessuna obiezione, semplicemente, come tu dici, sei garantista, bisogna aspettare il terzo grado almeno.
1: Ma io lo sono sempre, sono loro che chiedono le dimissioni dopo la semplice iscrizione nel registro degli indagati, quindi semplicemente mettevo in luce questa differenza di metro di giudizio, però anche questa è storia abbastanza nota e anche abbastanza chiacchierata, quindi possiamo anche in questo caso passare ad altro argomento. Ma tu passi per il quarticciolo ogni tanto?
0: No, perché?
1: Perché leggo che Don Cluccia e il mitologico oramai Andrea Stropa sarebbero stati minacciati e aggrediti al Quarticciolo, e mi chiedevo se tu sapessi il perché o il per come.
0: È il Quarticciolo, grande quartiere popolare rosso, passato molto vicino a dove sono cresciuto, in periferia, quindi è un quartiere che si stende sulla Togliatti con casette popolari di tre piani. Quarticciolo.
1: Evidentemente da frequentare poco per Andrea Stropa e Don Coluccia. Noi adesso, Luca, ci fermiamo, un po' di pubblicità, magari questa volta la diamo puntuale, e torniamo subito dopo con un ospite per commentare un po' la politica internazionale e le guerre.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E a volte la risposta arriva proprio da voi. Mandate un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare, perché una domanda intelligente vale più di un minuto di chiacchiere. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. In Campania, traffico più intenso del solito questa mattina attorno a Napoli, in autostrada verso il capoluogo campano. Ci sono code a tratti in A3 tra Ercolano e Napoli Centro e in A1 da Casori al Bivio per Napoli Centro. Lunghe code inoltre su tutto il raccordo di Capodichino provenendo dalla 1 verso la tangenziale e a seguire in tangenziale fino a zona ospedaliera verso Pozzuoli tra Agnano e Corso Malta nella direzione opposta. Verso Roma, poi code in A1 dall'asse Mediano all'asse di supporto. Verso la capitale, code anche sulla Pontina tra Aprilia e Pomezia. Sulla Flaminia Nuova, dal raccordo a Corso Francia, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e in A1 diramazione Roma Sud da Torre Nova al grande raccordo anulare. A seguire, code sul raccordo in interna fino a San Giovanni. Code anche in tangenziale est da Nomentana e Parioli verso lo stadio. In A14, code per lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Bologna. In Umbria code per lavori sulla statale 3B645 tra Bosco e Valfabbrica e più avanti tra Colle Strada e Ponte San Giovanni verso Terni. In Toscana code sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci e in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. In A4 per un incidente più di 10 km di code tra Soave e Verona Sud verso Torino con significative ripercussioni sul raccordo di Verona Est da via Matarana verso l'autostrada. Diffusi rallentamenti e code a tratti per il traffico attorno a Milano, incluso il tratto urbano della 4. Ci sono code, in particolare in tangenziale nord, da Nova a direzione Fiera e sulla Milano Meda, tra Cesano Maderno e Palazzolo Milanese, nelle due direzioni, complice anche un incidente in direzione Como. In Liguria, infine, code in A10, a tratti tra aeroporto e Genova Ovest, verso Genova. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
8: Buongiorno a entrambi. Mi sa che i programmi elettorali, i candidati e le leggi elettorali non contano proprio più niente e mi sa che quei sondaggi lì sono veri, lo dico per esperienza di vita vissuta nei discorsi che sento intorno a me, da giovani e meno giovani. I partiti e le ideologie sempre di più contano a prescindere da quello che si ha come programmi, come persone.
9: Buongiorno, Enrico di Roma. No, vorrei un attimo replicare al grandissimo giornalista premio Pulitzer Bardi. Si chiamano sondaggi, ci sarà un motivo che si chiamano sondaggi, cioè non è che sono delle intenzioni, non è che sono precise, no, altrimenti facciamo solo i sondaggi, non mandiamo nessuno a votare. Facciamo così, è normale che chi li tira di qua, ma qualcuno indovina, te pensa, ma io non so, dottor Bardi, ma veramente pensa che noi italiani siamo così stupidi? Lo sappiamo che sono dei sondaggi, non è che hai scoperto l'acqua calda, incredibile, oh. Cioè Bardi ha fatto lo scoop, cioè che chi fa i sondaggi dipende dal committente, se è di qua o di là e sono a suo favore o a suo sfavore, ma per favore Bardi, ma lo sappiamo tutti, sono sondaggi e se sa sbagliano, insomma, altrimenti famo solo i sondaggi e nessuno va più a votare, va bene, sei più contento così? Ha scoperto, il Pulitzer ci abbiamo.
10: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Il successo di Nazza è la contropartita dell'assenza di informazioni sullo sterminio di Israele che sta facendo e l'occupazione di tutti i territori, l'invasione dei territori. quindi non si stupisca Telese di questo successo. Oggi abbiamo un'altra notizia di un morto in Russia per un drone, un morto viene notiziato da tutti i TG, ma i bambini morti, le migliaia di bambini morti, quando sono stati notiziati dai TG? Che notizie precise abbiamo avuto? Nulla. Ecco il successo di Nazza, Costantino da Napoli.
5: Ed eccoci, Luca Telese e Giuliano Guidabardi di nuovo qui all'attimo fuggente, dopo aver ascoltato i vostri pareri, per quanto un po' distopici, siamo a parlare di quello che è successo e di quello che succede nel mondo, soprattutto dell'ultimo attentato ancora pieno di misteri del volo Fly Dubai che doveva portare a Tel Aviv. Secondo le ultime ricostruzioni, l'attentatore aveva intenzione di far schiattare sull'aeroporto Ben Gurion il volo, l'aereo, uccidendo i passeggeri e creando il massimo dei danni possibili, oltre che della spettacolarizzazione di quelle morti. Ma la storia degli attentati è una storia molto lunga e molto complessa, e allora per parlarne oggi qui c'è Guido Olimpio. Buongiorno e bentornato.
11: Buongiorno a voi.
5: Hai scritto un pezzo molto interessante sul Corriere della Sera qualche giorno fa sulla storia degli attentati, su come si è arrivati di attentato in attentato all'episodio dell'11 settembre e poi 7 ottobre, fino alle ultime di cui parlavo, cioè dell'attentato sul volo Fly Dubai. È uno strumento di politica, possiamo chiamarlo così con un certo cinismo.
11: È uno strumento di politica, al tempo stesso, lo dice la storia, è uno strumento, l'attentato sull'aereo, gli aerei nel mirino, diciamo, sono un modo per attuare azioni eclatanti. Molte di queste ovviamente hanno una base ideologica, sono atti terroristici pure semplici, ispirati appunto da un'ideologia, ma ci sono stati anche casi, lo ricordavo proprio sull'articolo del Corriere, all'inizio, ad esempio nel 1933, di attentati per eliminare un avversario personale, per truffe alle assicurazioni. L'aereo evoca tante cose, no? Tanto l'aereo è preso da tantissime persone, è un mezzo di grande trasporto, è diventato sempre più popolare e quindi per questo è un obiettivo, tra virgolette, attraente per chi vuol fare del male.
5: Ma secondo te è probabile, ovvero, che sul volo Fly Dubai ci fossero e che ci siano ormai inseriti dai servizi di sicurezza israeliani degli agenti mascherati da passeggeri che verificano e controllano che il volo possa procedere in sicurezza?
11: Allora, dobbiamo segnalare alcuni aspetti. Primo, fondamentale, in occasione di attentati e in particolare in occasione di episodi che mettono insieme paesi diversi, bisogna essere molto prudenti prima di arrivare a delle conclusioni, perché qui sono coinvolti Israele, gli Emirati Arabi, l'Oman in quanto il pilota era omanita, l'Arabia Saudita che è il posto dove è atterrato l'aereo e tanti altri paesi, quindi ognuno ha un proprio interesse o una propria esigenza particolare attorno all'episodio. Secondo elemento, l'aereo partiva da Dubai, sono noti i rapporti tra Israele e gli Emirati, però proprio dopo questo episodio sono emersi contrasti abbastanza forti, il che mi fa pensare che non ci fossero degli agenti israeliani, diciamo, in missione. Questo non esclude che magari tra i turisti ci fosse qualche militare israeliano. Noi sappiamo in Israele una buona parte della popolazione deve fare militare e quindi avesse una certa esperienza, però ci sono i video abbastanza chiari, ci sono tanti testimoni, sì. Qui non è un episodio che è avvenuto in una stanza con tre persone, era un aereo pieno di passeggeri, per giunta un equipaggio misto, quindi non solo israeliano, quindi le testimonianze ci possono essere, ci saranno e potranno aiutare a capire meglio l'intera storia. D'altro lato è evidente che se c'erano le guardie comunque c'è stato un fallimento, perché attualmente in Israele c'è una lotta feroce tra i vari apparati su chi doveva controllare e fare lo screening dei piloti che arrivano in Israele. Aggiungo, in Israele siamo in piena campagna elettorale e quindi tutto fa brodo, come si dice, qualsiasi cosa mi serve per combattere, attaccare il mio avversario, in questo caso Netanyahu contro i suoi oppositori, e quindi alcune di queste cose vanno sempre valutate con prudenza, perché sono, tra virgolette, di nuovo avvelenate, no, dallo spirito politico, dalla tensione, dal contrasto.
5: Tra l'altro, secondo quanto riferisce ABC, Al-Hammami, cioè il dirottatore, era già stato considerato un rischio per la sicurezza quando era copilota tirocinante a Oman Air nel 2024. Quindi, come sempre, le notizie si accavallano e si sovrappongono. Luca. Problemi di linea. Continuo a chiederti, caro Guido, invece quali sono i rischi per la sicurezza che corriamo e che continuiamo a correre nel perseguire e nel proseguire queste guerre senza quartiere?
11: Allora, tu dici le conseguenze sul trasporto aereo o le conseguenze
5: sì,
11: generali?
5: Sì, no, però, non solo di trasporto aereo, ma di tutti i rischi attentati, perché i cittadini di quelle aree, certo, ma anche noi, certo. Sì, ci sono minacce che arrivano. Sì, prego, prego.
11: Sì, no, è evidente che i conflitti, perché ormai abbiamo diversi conflitti, noi ci concentriamo ovviamente sullo scontro Iran-Stati Uniti, ma c'è anche la situazione dello Yemen, esplosiva, combattimenti dello Yemen, dove tra l'altro c'è una presenza di Al-Qaeda piccola, ma una di Al-Qaeda, diciamo così, uno dei bracci più letali e più preparati proprio negli attentati contro gli aerei, poi il Sahel e così via, e ovviamente poi la crisi Israele, Gaza e palestinesi. Allora, tutti questi elementi da una parte possono spingere e spingono dei gruppi, dei movimenti, dei paesi a organizzare attacchi, dall'altra, e questo è quello che mi preoccupa anche maggiormente e lo vediamo proprio nel caso forse del Fly Dubai, le guerre, e certe guerre dove ci sono anche delle componenti, diciamo, religiose, hanno un effetto su dei singoli, su degli individui che, pur non essendo dei terroristi, si comportano terroristi perché sono non ispirati ma influenzati da questo clima. Il clima bellico fatalmente ti spinge alla vendetta, tu vedi notizie di morti, stragi, bombardamenti. È chiaro che c'è chi già in qualche modo è predisposto per suoi problemi magari o per vicissitudini personali. Bene, prende la crisi, prende quei morti e quei morti diventano la spinta a compiere un attacco. In certi casi, come il Fly Dubai, forse questo voleva suicidarsi con tutti i passeggeri colpendo un grattacielo di Tel Aviv. Quindi la pericolosità delle guerre non sta solo nelle vittime, no, dei conflitti che ci sono, ma anche nel clima.
5: Nel clima.
12: Il salvataggio ha qualcosa di inverosimile che magari c'è stato nascosto nella dinamica? Uno che dichiara di aver potuto guidare un aereo di quelle dimensioni perché ha visto delle serie televisive.
11: Allora, diciamo questo, io quando ho letto quella dichiarazione,
12: un falegname,
11: nulla vieta di pensare che quel israeliano abbia tirato la cloche. Bisogna vedere se la cloche, se l'aereo in che modalità era in quindi io penso più che
5: la verità. Ti sei fatto due risate.
11: Insomma, diciamo che l'aereo è stato salvato dalla presenza dei piloti di riserva, questo nessuno lo mette in dubbio. Che poi qualcuno sostenga questo, diciamo un po', non solo in questi casi, qui è molto più drammatico ovviamente, perché anche la spiegazione è perché l'ho visto fare in televisione, però se voi andate a vedere i casi di attentati terroristici, ma non solo attentati, i casi dove ci sono un alto numero di persone che colpiscono l'immaginazione, colpiscono proprio emotivamente. C'è sempre qualcuno che dice: io ho fatto questo, io ho fatto quello. Anche noi giornalisti, anche noi media cerchiamo sempre l'eroe. In qualsiasi disgrazia siamo sempre a cercare l'eroe, perché c'è la necessità di un'immagine, di dare un nome, no? Però io credo che io mi attengo un po' ai fatti, che l'aereo è stato salvato dalla presenza di almeno un pilota, perché secondo alcune ricostruzioni c'erano i due piloti, no? Uno dei due era sotto shock e solo uno ha avuto la prontezza, la capacità e anche l'opportunità di entrare dentro e prendere e assumere il comando dell'aereo. Quindi questo secondo me è la versione più credibile, ripeto, quella del testimone, sai, non sono in grado di giudicare, ma insomma rimango sempre cauto.
5: Una considerazione un po' così volante, ma perché sempre gli aerei, mai
12: Scusa,
5: le
12: Giuliano,
5: navi
12: qua,
5: e i treni?
12: So, prego, non prego. So Guido, ma il brevetto da pilota ce l'hai tu, è verosimile.
5: Allora, di aerei di quelle dimensioni, se uno non è una persona, se non è una persona pratica, no, non è verosimile, perché la quantità di comandi e di dati che debbono essere visti, non è verosimile che uno porti l'aereo e lo faccia atterrare nelle condizioni di sicurezza in cui ha fatto. Deve essere un pilota, e deve essere non solo un pilota abilitato a quella macchina, certo, che conosce quella macchina, perché dire che sia il brevetto di pilota vuol dire molto poco, se non in relazione al tipo di macchina. Sono diversissime tra loro e ciascuno è pilota per l'appunto solo di quella.
12: Quindi è come la differenza fra guidare una Panda e un autotreno?
5: È come la differenza tra guidare una Panda e una barca, ecco, quindi non c'entrano, non ci stanno granché. Quindi a me è sembrato molto poco credibile, e io, a differenza di quello che dice Guido, che comunque ovviamente ha studiato e conosce le cose con attenzione, non penso che fossero persone non pronte a intervenire in casi di emergenza come questa. Ecco, questa è la mia impressione, però è un'impressione suffragata da nessuno studio e da nessun fatto, quindi
11: no, ma questo
5: è solo
11: un'idea. Se quello che tu dici, potrebbe anche essere che qualche compagnia aerea consideri il rischio piloti, che questo è poi il dato che secondo me, oltre, diciamo, il problema sicurezza, terrorismo, spinta radicale, tutto quello che volete, il vero problema, perché questi fatti già sono avvenuti più volte, è quello dell'azione suicidaria di un pilota, a prescindere se lo fa per ragioni politiche o personali, e questo è un problema, perché c'è la cabina che è chiusa, come si fa, ricordate le German Wings, ha aspettato che il suo collega andasse al bagno, si è chiuso dentro e ha schiantato l'aereo sulle Alpi francesi e nessuno poteva entrare dentro quell'aereo. Quindi c'è un problema di sicurezza e di screening dei piloti, ripeto, al di là del terrorismo. E aggiungo anche un'altra cosa molto pericolosa, ovviamente noi raccontiamo, tutti quanti stiamo raccontando questo dramma, questa tragedia che per fortuna è stata evitata, ma questo è molto pericoloso, perché a qualcuno verrà in mente, poi stiamo dando un'infinità di dati su come funziona la sicurezza a bordo di un aereo, che chi studia per fare del male sta prendendo nota.
5: Sta prendendo nota, e forse ci dà anche un'altra considerazione, che la molto ingente quantità di denari che viene spesa dai passeggeri, soprattutto negli aeroporti e nei porti, per garantire la sicurezza, dai controlli al radiogeno agli altri controlli che vengono effettuati sui documenti, controlli incrociati sulle identità e sui movimenti, sono in realtà molto poco efficaci, visto che poi in realtà gli attentati riescono quasi sempre, quando non riescono non è certo per quei controlli di sicurezza, che sono molto costosi e molto inefficaci, e oltretutto rallentano moltissimo il trasporto. Cioè, io continuo a pensare, Guido, ma dammi tu conforto su questo, e anche Luca, che è molto curioso che avvengano attentati continuamente sui mezzi di comunicazione in cui i controlli sono maggiori, e ne avvengano sempre meno in quelli in cui si può salire senza dare il proprio nome o dando un nome falso senza essere controllati. Penso ai treni o addirittura le navi, che contengono quantità di passeggeri molto maggiori rispetto alle 200 persone di un aereo.
11: Sì, questo è vero, però come dicevo all'inizio, l'aereo è l'obiettivo simbolo, e l'11 settembre ha rappresentato un messaggio forte, non solo per quello che ha creato e provocato, ma nell'immaginazione di molti, dice, io voglio arrivare a un'azione spettacolare di quel tipo. Cioè, non riusciranno a rifare l'11 settembre, forse, però cercano di avvicinarsi, perché l'aereo colpisce l'immaginazione di tutti, colpisce anche chi, diciamo, il singolo cittadino in maniera evidente. Certo, sarebbe più facile farlo sui treni, tant'è vero che Osama Bin Laden, quando ormai era rinchiuso nella sua palazzina in Pakistan, quasi dimenticato, scriveva tantissimo, e nei documenti che sono stati trovati c'era che lui suggeriva: lasciate perdere gli aerei, perché gli aeroporti sono troppo difesi, dedicatevi ai treni, fate deragliare i treni. Non hanno seguito questo, perché secondo me è una quasi anche una sfida, è una sfida proprio perché ci sono tante misure di sicurezza, e poi per una questione, non so, ripeto, è simbolico. Il terrorismo spesso è simbolico, cerca dei messaggi forti, e quindi ci prova. Le misure di sicurezza, sono d'accordo, non possono garantire la totalità, e io sono convinto, non da adesso ma da molto tempo, che se non ci sono attentati, sì, è in parte per la sicurezza, ma è perché in questi gruppi non provano a farlo. Perché se, vi faccio un altro esempio, noi parliamo della sicurezza all'interna, se voi vedete gli aeroporti di città sul mare, ma cosa ci vuole arrivare con un gommone dal mare e sparare contro un aereo in decollo? Vi potrei indicare 2 o 3 aeroporti dove questo è abbastanza facile. Quindi perché non lo fanno? Perché secondo me ci sono, diciamo, è una fase diversa di terrorismo rispetto a quello degli anni di Al-Qaeda, e quindi è molto più non organizzato. Ma se si mettono assieme 5 persone possono fare dei danni.
5: Sì, è assolutamente vero, ne posso dirti da pilota che non c'è niente di più facile che far arrivare sulla pista di un aeroporto anche diverse centinaia di chili di tritolo. È facilissimo, è controllo di sicurezza, e non credo che li fermino il farci togliere la cinta o far estrarre il computer dalle borse, come succede negli aeroporti ancora un po' più arretrati in cui si continuano a fare quei controlli. Tema molto interessante quello degli attentati, della sicurezza, del costo della sicurezza e anche dell'efficacia. Grazie davvero a Guido Olimpio per essere stato con noi.
11: Grazie a voi.
5: E adesso ecco qua, Luca, le dolci note che ci portano nel luogo più sicuro dagli attentati del mondo, il Labaro, perché all'aeroporto del Labaro, che comunque c'è, non è un modo per prendere in giro nessuno, c'è l'aeroporto dell'Urba, è sostanzialmente l'aeroporto del Labaro.
12: Elicottero. Né di porto che atterra su qualche campo da calcio, dai.
5: A parte che il nostro Alberto Fazzolo sul tetto della casa ha il drone parcheggiato, è pronto per i casi di emergenza, però c'è anche l'aeroporto del Labaro, che è l'Urbe, no? Non è così, Alberto?
13: Buongiorno a tutti, buon inizio di settimana. Beh, non è il nostro, è dall'altro lato del fiume, però è qui vicino e come avranno ascoltato tutti i nostri amici a casa, ogni tanto si sentono, soprattutto verso il fine settimana, gli aeroplanini, quelli turistici che disturbano le comunicazioni di giornale radio, perché ce lo
5: rondano
13: sopra la testa.
5: Ti chiedo scusa, non sono però né aeroplanini né turistici, sono degli aeromobili.
13: Ah, perdono, non volevo insultare comunque
12: degli aeromobili.
5: Stavi insultando me, quindi per cortesia cerchiamo di essere gentili la mattina.
13: Ma era voluta come cosa. Sentite, posso
5: allora dalla tua radiolina e col tuo microfonetto, che cosa vuoi dirci? Parliamo di attentati.
13: Perché gli ascoltatori si ricorderanno benissimo gli attentati farlocchi che ci sono stati settimana scorsa nel Regno Unito, alla base vicino, alla base aerea di Fairford. Gli attentati non esistevano, era soltanto una notizia stampa. Avevano arrestato 5 ragazzi che erano andati a rubare carburante dentro un aeroporto, sono stati anche rilasciati perché il reato era di poca
5: su
13: porta.
5: Cauzione. Assolutamente. Sono stati rilasciati su cauzione le indagini sono ancora in corso.
13: Sì, però se fossero stati terroristi non sarebbero stati rilasciati, li avrebbero interrogati un po' meglio. Insomma, per tutto l'universo mondo l'attentato non esiste, tranne per una persona che si chiama Donald Trump, che dice che l'attentato era davvero rischioso, questa cosa metteva a repentaglio la sicurezza della base, e proprio per questa ragione di sicurezza ha deciso di ritirare i bombardieri strategici B1 che si trovavano lì di stanza e li ha riportati negli Stati Uniti. Ovviamente è un qualcosa di pretestuoso che si inserisce nel generale conflitto tra Stati Uniti e Regno Unito che sta caratterizzando questa fase geopolitica, in cui Trump comunque non perde occasioni pure di sfottere gli inglesi, perché subito dopo aver ritirato questi aerei gli ha fatto un post contro gli inglesi dicendo: non avete carburante per i vostri aeroplani? Beh, avete 2 opzioni, il primo è comprarlo da noi che ce ne abbiamo in abbondanza, il secondo è andarlo a prendere in Iran, ma specificando: noi non vi aiuteremo come voi non ci avete aiutato. Quindi è evidente che c'è una forte pretestuosità in tutto quanto, c'è anche un po' di sferzante ironia su cui Trump insiste sempre molto, ma questo è il segno di una difficoltà sempre più crescente tra
5: Regno Unito. Il segno la nuova cifra dei rapporti tra amici ed alleati, pensa a quello che succede tra Conte e la Schlein in questi giorni, ormai tra amici ci si tratta così.
13: Sì, adesso il paragone mi sembra anche forte, però indubbiamente dagli amici mi guardi Dio che dagli amici mi guardo io, questo la saggezza popolare ci aiuta anche in queste interpretazioni. Però il dato politico è importante, è grosso e sta caratterizzando questa fase in Israele soprattutto di avvicinamento alle elezioni, perché la partita è vero che tra Stati Uniti e Regno Unito, però l'oggetto del contendere è i rapporti con Israele, e quindi settimana molto molto delicata in questa in Israele, perché appunto piena campagna elettorale, tutte le tensioni internazionali dovute anche ai film di cui abbiamo già parlato, ma questa è la settimana in cui iniziano le celebrazioni per l'anniversario del 7 ottobre, quindi bandiera a mezz'asta in tutto il paese e azioni dell'esercito israeliano con chiaro intento politico. Banalmente a Ramallah è stata attaccata all'università per andare a distruggere un memoriale delle vittime dell'aggressione israeliana. Però in tutto questo dobbiamo registrare, come abbiamo già fatto in passato, una notizia che ha il disegno diametralmente opposto, cioè proteste all'interno di Israele degli ultraortodossi che si rifiutano di andare a fare il servizio militare, in buona sostanza. Poi ci sono altre motivazioni di carattere politico, ideologico e religioso, ma l'oggetto del contendere è che questi ultraortodossi non vogliono servire le forze armate israeliane e fanno numerose manifestazioni in cui in questo momento di lutto nazionale hanno anche bruciato delle bandiere di Israele. Questa cosa ha creato l'ira delle forze armate, che li hanno repressi in maniera molto molto dura. Quindi ci sono stati numerosi.
5: Ascolta Alberto, proprio su questo argomento, come valuti il fatto che gran parte rilevante del mondo politico israeliano consideri Netanyahu un pericoloso moderato, cioè uno che ha avuto una politica troppo lasca e troppo molle? Alludo ad esempio all'intervista di Moshe Feiglin che ha parlato di questo mentre sottoscriveva il suo patto elettorale con Smotrich.
13: Beh, indubbiamente sì, il dato principale è la campagna elettorale, si guarda agli orientamenti delle masse e su quello si cerca di tarare poi gli interventi. Ovviamente c'è un problema concreto, che buona parte della popolazione israeliana pensa che ormai non si possa tornare indietro, e questo c'ha poi uno specchio nelle varie comunità in giro per il mondo e i vari amici in giro per il mondo, perché ovviamente si è andati troppo in là. E pensare di tornare indietro è qualcosa di irreale per Israele, non può far finta di niente, quindi o si va alla rottura definitiva oppure si vedrà che succederà.
12: Bene, oltre che Nazza, ricordiamo che ci sono anche i BB File al cinema, per comunque vogliate integrare il racconto di questi giorni intensissimi di Israele, ognuno vale un anno, e qui io vorrei capire se Giuliano Guida Bardi ha già elaborato lui una morale che possa contenere temi così enormi.
5: Ne dubiti?
12: Sì, non per niente.
5: Non dubitarne,
12: voglio,
5: non dubitarne, e te la do subito, caro Luca. E oggi è dello scrittore spagnolo, e chiaramente la Spagna è centrale nella riflessione di questi giorni, di Juan Gómez Jurado, che parla, anche lui parlava di attentati e diceva che la paura è una costante, mentre l'amore è un insieme infinito di variazioni.
12: Fantastico! Siamo tornati in pista per tutta la settimana. Dopo di noi prosegue la straordinaria programmazione informativa del giornale radio con Francesco Borgonovo. Noi torniamo domani con tutta la banda.
5: Ciao ciao ciao!
14: L'attimo fuggente.
15: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Giornale radio.
16: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
5: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 9:02.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio il primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geoffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, Roma. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che invetta la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Il premier spagnolo socialista Sanchez e il presidente francese conservatore Macron si trovano ad affrontare rivolte popolari che scuotono con manifestazioni oceaniche il loro fragile assetto di potere. Ci sono in piazza gli studenti francesi attaccati da Macron perché affermano il diritto allo studio e un'istruzione migliore. Permangono le tende di centinaia di persone a Madrid che protestano contro lo sfratto di una donna di 87 anni portata via in barella dalla casa dove ha vissuto dal 1956 e diventata poi il simbolo del diritto alla casa. su questi temi fondamentali per la vita delle persone, la politica non ha dato alcuna soluzione. Si è girata dall'altra parte, oppure ancora peggio, ha scelto la via della repressione poliziesca, spostando l'orologio in Francia della storia indietro di 60 anni. Le origini del movimento di protesta hanno come filo conduttore il welfare, la crisi di rappresentanza politica e la conseguente nascita di nuovi soggetti che chiedono a gran voce un cambio di passo e una maggiore attenzione verso i problemi dei cittadini, quindi forme di politica dal basso. In Francia e in Spagna, ma anche in Italia, Germania, Gran Bretagna e altri paesi, è andato in crisi l'intero sistema di tutele che si basa sui diritti alla casa, alla salute e alla scuola. Fino ad oggi il welfare ha protetto la nostra crescita nel dopoguerra. Piuttosto di ricercare nuove forme di sviluppo economico sostenibile, Spagna e Francia si arroccano su posizioni che, da punti di vista politici opposti, si dimostrano incapaci di garantire quel che hanno promesso negli anni del benessere e del boom. Le rivolte hanno il merito di scuotere il sistema, che così certamente non può più funzionare.
12: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, siamo insieme fino alle 11 e ci sono varie tensioni tra destra e sinistra in giro per il mondo. C'è un moto che forse favorisce la destra o comunque insomma destabilizza un po' tutti. In Brasile Bolsonaro, odiatissimo dai progressisti di tutto il pianeta, batte Lula al primo turno, dice è la fine della sinistra, si va al ballottaggio. In Spagna è grossa crisi per Pedro Sanchez, leader socialista di una sinistra diciamo così un po' mainstream e moderata. In piazza ci vanno altre formazioni di sinistra a chiedere la casa, a chiedere i diritti fondamentali. In Francia c'è invece un governo centrista, quello di Macron, che di nuovo viene messo duramente alla prova dai moti degli studenti. Anche lì c'è una sinistra più radicale in strada, e però contemporaneamente la destra di Le Pen prende consensi. Allora, che cosa si sta muovendo in Europa e anche in Italia? Questa che alcuni chiamano onda nera continuerà a prevalere? Ne parliamo fra un istante, state qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, vado a dare il benvenuto al nostro primo ospite, Andrea Tremaglia, deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Bilancio. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, c'è un interessante articolo di Antonio Polito oggi sul Corriere che dice: nasce la sinistra sociale, e parte da tutte queste manifestazioni per la scuola, per la casa che ci sono in giro per l'Europa, in Francia, in Spagna. È evidente, insomma, che adesso io credo che quelle siano manifestazioni anche un po' manipolate, insomma, a fini politici, però dei temi di fondo ci sono, no? Una necessità, una richiesta, una domanda sociale, appunto. Questo governo, il vostro governo, da questo punto di vista ha fatto abbastanza. Che manovra si sta preparando? Perché Tremaglia, gliela dico, provo a farla semplicissima, io ho la sensazione che stia perdendo molto terreno tutti un po' i partiti mainstream di centro-sinistra o di centro, che sono stati molto aderenti, no, anche alle richieste dell'Europa, a questo sistema economico, e alla fine poi la popolazione scalpita perché vorrebbe più spesa pubblica, più aiuti, più cose concrete. Lei che ne pensa?
1: Allora, io penso che senz'altro abbiamo vissuto una stagione in cui hanno perso terreno i fan dell'austerità europea. È evidente che il momento, che non è un momento ma è un paio di decenni ormai che sta attraversando l'Europa e l'Occidente, hanno richiesto delle nuove formule, delle nuove risposte a delle domande che fino a 20 anni fa, 30 anni fa non c'erano. Il tema sociale è una di queste questioni, evidentemente. Noi come governo di centrodestra in questi anni credo che abbiamo dimostrato che quell'attenzione ai conti, ai mercati, alla finanza internazionale che veniva sbandierata dal centro-sinistra poteva convivere con investimenti e non con l'austerità, ma con l'attenzione alle fasce più fragili della popolazione, ai ceti più fragili dal punto di vista economico. Noi siamo andati in quella direzione, cioè senza tagliare niente ai servizi, anzi aumentando per quel che riguarda la spesa sanitaria in questi anni in svariati miliardi gli appostamenti, siamo riusciti a ridurre il carico fiscale, siamo riusciti a dare benefici alle imprese tali per cui siamo al record di occupazione di sempre e al minimo storico della disoccupazione. Insomma, credo che abbiamo dimostrato che si possono fare le due cose insieme. Poi, se mi consente la battuta, ovviamente l'estinzione del mainstream della sinistra, diciamo che mi piacerebbe dire che è merito nostro, ma credo che abbiano fatto tanto anche da soli, ecco. Cioè, magari noi li abbiamo aiutati, ma mi sembra che la direzione l'hanno presa da soli, quelle verso l'estinzione, cioè che oggi

Sentiamo un po' di musica e dopo Tremaglia mi risponde. Il punto è, con questo 0-1, no, che ci ha condannato a restare in una procedura di infrazione, poi dopo però anche qui i cordoni della borsa, per me in maniera assurda, però si serrano ulteriormente. Continuiamo a stare dentro questo sistema che ci impone, insomma, tutta una serie di limiti, di una specie di gabbia. Mi chiedo, non è che poi alla lunga anche le destre che oggi promettono cambiamenti saranno ostacolate da questa cappa europea, e voi, insomma, non è che potrete fare una manovra molto così espansiva, diciamo, non rischiate di pagare la volontà di tenere i conti in ordine, come si dice? Ne parliamo fra un istante.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata, con noi Andrea Tremaglia di Fratelli d'Italia, e a cui stavo chiedendo, ma non è che insomma questa gabbia europea rischia di logorare anche voi, Tremaglia?
1: Ma il tema lo comprendo evidentemente, ma se posso proporre un ragionamento in risposta, il ragionamento è questo, cioè che secondo me si è dimostrata in questi anni molto capace Giorgia Meloni di percorrere quel filo forse sottilissimo tra la destra che vogliamo noi, il centrodestra che vogliamo noi, e la destra e il centrodestra che vogliono quelli che vogliono veder fallire la destra. Traduco. L'attenzione ai conti in ordine non è, come dicevo prima, l'amore per l'austerità, non è l'amore per le politiche restrittive. L'amore per i conti in ordine significa evitare di dare quelle armi

0: che già sono state usate in passato contro l'Italia e contro i governi italiani, da chi non voleva bene all'Italia e ai governi italiani, per far cadere anche questo governo, perché è lì da vedere che la situazione del nostro debito pubblico è una situazione che ci lascia ancora oggi comunque esposti, diciamo così, a manovre internazionali. L'abilità di Giorgia Meloni, del suo governo, è stata quella di da un lato condurre con autorevolezza il governo e le politiche economiche di questo governo, senza però cadere dall'altro lato nel tranello di fare quelle politiche, direi montiane, per avere un riferimento diretto, che ci ricordiamo tutti e che hanno avuto le conseguenze anche sul tessuto sociale italiano, che ci ricordiamo tutti. E la prova del fatto che questo funzioni è che oggi nell'agenda europea i temi all'ordine del giorno sono in gran parte quelli che vengono dettati dall'Italia e da Giorgia Meloni, perché se finalmente si parla tra le priorità massime della gestione dei flussi migratori come Europa e non come singole nazioni abbandonate, o peggio, come era con Renzi, come singole nazioni che accolgono tutti i migranti in cambio di flessibilità, se oggi se ne parla in maniera diversa e più positiva per l'Italia, è merito di questa autorevolezza che abbiamo guadagnato. Tra pochi giorni facciamo uno scostamento di bilancio in aula, in Parlamento, sulla sicurezza energetica, che è un altro tema che è stato posto e, diciamo così, vinto ai tavoli europei da Giorgia Meloni, che a fianco dell'emergenza che purtroppo vediamo tutti i giorni dal punto di vista militare della difesa, ha detto sì, però è vero, sta succedendo quello che sta succedendo sul piano militare, ma c'è un'altra guerra, diciamo così, parallela a quella dell'Ucraina e dell'Iran e conseguente a questa guerra, che è la guerra energetica, e noi questa guerra come Europa la stavamo perdendo e la stiamo perdendo, e quindi occorrono investimenti, quindi occorrono politiche espansive anche in questo senso, quindi investimenti per le aziende.
1: A proposito di investimenti, Tremaglia, il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre. Esatto. In un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa, dopo un fine settimana di ampie consultazioni, dice la DN Cronos, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento 9 mesi prima della fine della legislatura. Le chiedo un commento. Che parabola è quella di Sanchez? Che lezione ci consegue?
0: Io mi ricordo l'epoca di Zapatero, cioè la sinistra ha da sempre una certa fascinazione per gli spagnoli, e questo, nel senso, glielo si può concedere, ma la sinistra tende ad avere la fascinazione per gli altri che vincono, illudendoci che gli altri di sinistra che vincono in qualche modo significhino che poi anche la sinistra italiana può vincere. Io non so se sia automaticamente così, ma nel caso di Sanchez la cosa era ancora più ironica, perché credo che chiunque abbia osservato la politica spagnola degli ultimi anni si rendesse perfettamente conto che Sanchez stava in piedi col filo di ferro, si dice dalle nostre parti, cioè in maniera estremamente fragile. Aveva una maggioranza formata da forze assolutamente incompatibili, stava in piedi grazie agli autonomisti, per non dire indipendentisti, catalani, che erano però in contrasto con buona parte del suo paese. Era una situazione estremamente debole dal punto di vista politico, tant'è che, come abbiamo visto, Sanchez in questi mesi ha sempre cercato di buttarla in cacciara, cioè quando uno su ogni tema nazionale, ma soprattutto internazionale, cerca di alzare i toni, solitamente è perché, avendo dei problemi interni, cerca, diciamo, l'avversario esterno sul quale compattare politicamente la propria maggioranza. Sanchez pare che non ci sia riuscito, si aggiunge alla lunga fila di idoli della sinistra vincenti, che poi tanto vincenti non si rivelavano e non si sono rivelati.
1: No, direi proprio di no. Ovviamente, insomma, bisogna trarre delle lezioni, qualche lezione da quello che succede lì, dovrebbe trarre la sinistra, ma anche io credo l'altro schieramento. Grazie ad Andrea Tremaglia, Fratelli d'Italia, nella commissione bilancio. Ci fermiamo qualche istante e poi continuiamo a parlare di questi temi: la Francia, la Spagna, quello che si agita in sottofondo alle questioni europee, economiche e sociali. Fra poco,
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 9:32. Giornale Radio.
2: Meteo. Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata e continuiamo a occuparci delle tensioni che scuotono l'Europa. Ci sono, come avete visto, ampie manifestazioni in Francia, in Spagna. Ora la Francia è già da tempo, insomma, in una situazione critica. La Spagna adesso andrà a elezioni anticipate, però insomma sono temi che si affacciano anche qui. Dice perché ci scrive un ascoltatore, dice: però non l'ha chiesto l'intervistato, perché Sanchez si è opposto alle direttive da bullo di Trump e la Spagna cresce? Beh, sono due temi un pochino scollegati fra di loro, a parte che Sanchez si è opposto molto a parole, con un gesto politico che, per carità, ci stava. Vedremo quanto durerà la crescita spagnola, vedremo. Un altro messaggio: in Spagna e Francia i giovani, gli operai, il ceto debole scendono in piazza, in Italia si lamenta solamente invidia spagnoli e francesi, questo governo ha fatto peggio di Spagna e Francia su sanità, pensioni e inflazione. Allora ne parliamo fra un istante con un esponente della maggioranza, state qui.

0: pleasure.
1: Buongiorno, Enrico di Roma. Io non ho capito se buttarla in caciara si riferiva a Sanchez o alla Meloni, perché a me mi sembra che buttarla in caciara fatta la Meloni con Seuda. Mi pare, non mi vorrei sbagliare. E poi almeno questi hanno un minimo di dignità, cioè perdono, hanno, succede qualcosa e vanno a votare, no come quest'altri che invece hanno preso una sveglia con referendum e si sono ancora attaccati di più alle poltrone fino all'ultimo momento. Poi alla faccia della Spagna che va male, ma basta vedere i numeri, ragazzi miei, cioè inutile prendersi in giro, mo va bene tutto, però basta che vedete quanto costa la benzina, il gasolio in Spagna, vedete quanto cresce la Spagna, vedete
2: Fermiamo
1: quanti
2: il
1: sono i stipendi in
2: messaggio.
1: Spagna. Infatti mio figlio lavorava in
2: Ecco,
1: medicina,
2: allora,
1: andava in Spagna a fare la
2: io capisco,
1: specializzazione,
2: insomma,
1: sapete
2: a
1: la mia
2: parte che
1: visione sulla
2: non,
1: politica,
2: insomma, metterla in termini di
1: andiamo
2: sveglia col referendum, signori, possiamo uscire da questa logica da destra e sinistra del tifo, mica tifo. No, mi sembra che possiamo anche fare diversamente. Il punto è, Ceuta è stato un disastro gestito da Sanchez in maniera incredibilmente sbagliata, no? Cioè, io non ho alcun problema, avevamo rimandato indietro tutti, poi si scopre che invece non era così. Ha causato problemi ai cittadini per settimane, insomma, gli stessi migranti che sono rimasti lì sono trovati in grossa difficoltà. E quindi, signori, che bisogna fare? Cioè, bisogna prendere atto della realtà che c'è un problema con l'immigrazione, che evidentemente la Spagna qualche mossa sbagliata l'ha fatta, passando da regolarizziamo tutti a respingiamo tutti, poi i respingimenti non si fanno, evidentemente poi la popolazione presenta il conto. Ci dice un altro ascoltatore: è normale che l'esponente di maggioranza debba parlare bene dell'operato del governo, come quello dell'opposizione male. Ascolto questa radio durante il giorno perché fate intervenire economisti, associazioni, medici, sociologi e altre persone imparziali che inquadrano la realtà odierna del paese. Sì, però il nostro compito è anche sentire le posizioni dei politici, visto che poi sono loro che governano, caro ascoltatore o ascoltatrice che ci scrive al 334 11 11 622. Noi sentiamo le voci di tutti, poniamo delle domande e poi è chiaro che ciascuno tirerà l'acqua al suo mulino, no? Posto che insomma, non proprio insomma, dire, l'esperto, figura dell'esperto, non coincide necessariamente con l'imparzialità e non c'è nessun, credo io, problema a essere dichiaratamente di parte. Ci sentiamo tutte le opinioni, tutte le voci, poi voi da casa siete perfettamente in grado di farvi un'idea. In ogni caso, rispondo anche a chi scriveva prima, no? Su Trump e anche il nostro ascoltatore Trump. Ecco, un altro mi dice: il primo, no, questo lo rispondo subito perché sono si è arrivato. Il primo tifoso di una certa parte sei tu. Ma guardate, io non tifo proprio nessuno. Io tifo le mie idee che sono molto chiare, le dico chiaramente. Me ne frego dei politici, delle posizioni di partito, di questo e di quell'altro. In questa trasmissione c'è spazio per destra, sinistra, PD, AVS, tutti quelli che vogliono venire. Vengono trattati con rispetto, parlano e dicono la loro versione dei fatti. Se voi state a sentire, potete confermarlo. Se c'è qualcuno che può dire il contrario, lo scriva e mi dimostri che non è così. Io non faccio il tifo semplicemente per quello che penso io e le mie convinzioni, che non coincidono con quelle di questo o di quell'altro schieramento. Allora, visto che abbiamo sentito un esponente della maggioranza, dopo sentiremo altri esponenti dell'opposizione. Ora abbiamo in collegamento, e lo ringrazio di essere qui con noi questa mattina, Nicola Ottaviani, deputato della Lega. Porrò anche a lui alcune delle domande che ci arrivano al 334 11 11 622. Ottaviani, buongiorno.
3: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, guardi, le giro un po' di osservazioni puntute, no? Che arrivano sulla Spagna, visto che insomma è un po' il tema di questi giorni, no? Le manifestazioni di piazza, queste cose. Approfitto della sua presenza, poi dopo andiamo a discutere anche ovviamente della manovra, insomma dei temi che scuotono la politica, però dice un ascoltatore, Sanchez va alle elezioni anticipate, ma lui ha risposto per le rime alle direttive da bullo di Trump e la Spagna comunque sta crescendo. Come si spiega tutto ciò? La Spagna è davvero un miracolo che non abbiamo capito?
3: Ma sarà un miracolo molto laico, sarà eventualmente più che un miracolo una visione, un'apparizione folgorante, ma tutto questo non mi sembra che si veda rispetto a quello che sta avvenendo in Spagna. Qui stiamo ancora una volta saltando a pie pari la vicenda di Ceuta, che credo sia emblematica del pressappochismo col quale ci si appresta e ci si approccia a trattare vicende che non riguardano egoisticamente solo la Spagna, ma che riguardano tutta l'Europa. Sappiamo bene che la vicenda di Ceuta è venuta fuori 5 minuti dopo che Sanchez aveva prospettato la possibilità di fare d'amblè 500.000, non stiamo parlando di 5.000 o 50.000, 500.000 regolarizzazioni. Le regolarizzazioni che avvengono in Spagna, perché Ceuta è di fatto un enclave, anzi un exclave di carattere spagnolo, e valgono poi per tutta Europa. Allora, quando Sanchez ci dice e ci sottolinea, no, ma viene prima l'Europa, e l'Europa però non è che coincide con i confini della Spagna e con gli interessi del socialista o neocomunista Sanchez. L'Europa o uno la prende sempre come punto di riferimento super partes, quindi indipendentemente da chi la guida, oppure l'Europa non è che possa essere piegata al proprio uso e consumo. Sanchez in realtà ancora una volta portando avanti politiche di carattere populistico, perché il populismo non è soltanto quello che alcune volte viene rimproverato, viene appiccicato al centro-destra. Il populismo di sinistra è di gran lunga più demagogico del preteso populismo che viene appiccicato al centro-destra. Ecco, ormai sta avendo una sorta di effetto rebound per quello che ha rappresentato. Le stesse politiche sulla casa, che adesso gli stanno obbligando le dimissioni, perché non è che Sanchez si va a dimettere perché vuole per forza farsi una passeggiata elettorale, è costretto a farlo per quello che sta avvenendo nelle piazze anche di mezza Spagna. Ebbene, quelle politiche lui le ha stimolate, cioè sulla vicenda delle politiche migratorie ha avuto un effetto rebound, sulla vicenda relativa alle politiche sulla casa ha avuto un effetto rebound. Non è che si può sempre dire io vorrei vivere sulla luna, poi vediamo questa roba qua chi è che la paga. Ecco la differenza, il limite che c'è tra questo approccio di Sanchez, che è ancora è vetero socialista, per non definirlo vetero comunista, e quello del resto dell'Europa, che in questo momento è costretta, malgrado ci sia la von der Leyen a guidarla, a prendere atto delle diversità di sensibilità che ci sono in Europa su queste materie, prima anche sulla materia economico-finanziaria, e quindi poi magari ne parleremo più approfonditamente passando a quella che è la manovra finanziaria che si sta prospettando per questo governo.
2: Allora, c'è anche un ascoltatore che dice, prima abbiamo interrotto il messaggio molto critico su questo governo di un ascoltatore, sì, l'ho interrotto io dicendo interrompete il messaggio, perché se stiamo contenuti magari c'è posto anche per altri, non è che uno può parlare 7 ore, altrimenti può chiamare in diretta, intervenite e vi confrontate direttamente con noi, se no mandiamo un comizio di vari minuti. 334 11 11 622, potete parlare in diretta con noi, leggiamo tutti i messaggi, se sono contenuti ne possiamo leggere di più, altrimenti qualcuno non riusciamo a leggerlo. Andiamo allora, Ottaviani, sul tema della manovra, perché come dicevo prima al suo collega Tremaglia, poi il rischio è che a voler fare, come dire, i bravi europeisti si finisca per fare la fine degli altri, cioè noi abbiamo manifestazioni che chiedono, che sicuramente hanno insomma spinte di estrema sinistra, che a voi non piacciono tutto quanto, però hanno anche qualche fondamento, cioè chiedono di fondamentalmente di farla finita con l'austerità, di fare un po' di spesa per le questioni sociali, però finché si resta all'interno delle gabbie europee è difficile costruire case, pagare case. Poi sicuramente ci sono differenze tra voi ed altri su come si devono spendere i soldi, su meno soldi per le armi, più soldi per altro, tutto vero. Dopodiché stiamo sempre a fare le nozze con i fichi secchi, cioè finché si sta in Europa il cordone della borsa sono stretti. E allora mi dico, non è il caso di assumere, insomma, un po' più di decisione anche nei confronti di Bruxelles, un po' più di grinta?
3: Guardi, sono perfettamente in linea e d'accordo con quello che lei sta dicendo. Il problema è che lo dobbiamo coniugare poi in provvedimenti normativi, in atti che possano avere una dignità anche rispetto all'Europa e che possano essere sostenuti sia sotto il profilo della legittimità sia sotto il profilo dell'opportunità economica. Ricordiamo quello che è successo sulla vicenda del SAFE. Sul SAFE è stata data la possibilità all'Italia di sforare, ma limitatamente, a quelle spese che inizialmente dovevano essere soltanto di carattere militare. Dopodiché noi abbiamo detto: scusate, ma se dobbiamo avere un'autonomia militare rispetto a quelle che sono le indicazioni anche che provengono sul tavolo internazionale, dove la stessa America, indipendentemente da Trump o meno, ci dice: guardate, noi non siamo più in grado di garantire, mi passi l'espressione, l'ordine mondiale, per cui dovete contribuire anche voi a questo ordine se ritenete che in questo ordine mondiale l'Occidente debba continuare a recitare un ruolo importante. E a quel punto però è stato detto da parte del governo a von der Leyen: guarda, cara Presidente della Commissione, se dobbiamo raggiungere l'obiettivo dell'autonomia della difesa, per non dire militare, e questo passa anche per la politica energetica, quindi cerca di farci aprire i cordoni della borsa per quanto riguarda centrali nucleari, per quanto riguarda tutto quello che riguarda la riconversione rispetto al mero utilizzo dei combustibili solidi, perché tutto questo fa parte della difesa. Idem, ora, in linea con quello che lei mi stava dicendo, ma sembra normale ai nostri ascoltatori che oggi noi siamo arrivati ad avere un rapporto deficit-PIL pari al 3,1%, anzi se la volessimo dire tutta siamo al 3,045-0,46%, quindi siamo sotto la soglia. Gli altri paesi europei, quelli che una volta venivano ritenuti le locomotive, che poi spesso o si sono fermate o si sono andate a schiantare, non le voglio nominare perché altrimenti faremmo concorrenza per alcuni poco leale, hanno un rapporto deficit-PIL, e sappiamo quali sono i vecchi paesi che facevano da locomotiva, quelli che spesso si sono atteggiati anche a fare i soloni del diritto internazionale o dell'economia internazionale, hanno un rapporto deficit-PIL che va da 5.0 addirittura ad 8.0. Noi, da quando il governo di centrodestra è in carica, dall'ottobre del 2021,
2: mi scusi Ottaviani,
3: Prego, mi scusi se la interrompo.
2: Il punto è questo, vede. Io sono assolutamente d'accordo con lei su quello che dice. Il punto è questo governo, però, che ci ha tenuto molto a dimostrare di essere ligio, rispettoso di quello che veniva richiesto da Bruxelles. E adesso, cioè, di fronte a un momento di crisi, quando ti dicono per uno zero e spicci per cento che resti nella procedura di infrazione, dopo che gli altri hanno fatto quello che gli pareva per anni, starebbe a noi alzare la testa, battere un pugnetto sul tavolo e dire: signori, ma come la stiamo mettendo? Cioè, non ha senso continuare a far stare una nazione in difficoltà per lo 0-1. Questo è quello che
3: è quello che
2: secondo
3: sta
2: me
3: avvenendo.
2: Ecco, allora la fermo un secondo. No, aspetti un attimo, la fermo un secondo, ci sentiamo un istante di musica tutti insieme e poi mi risponde su questo tema e mi spiega perché state battendo i pugni sul tavolo con Bruxelles. Tra un istante. I feel by the wayside, like everyone else.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata, arrivano vari messaggi 3411 11 622. Siamo in campagna elettorale, le stesse cose le dirà l'esponente dell'opposizione, immagino cose insomma di segno opposto. Giorgetti ha firmato una finanziaria con meno risorse per il welfare, mentre si garantiscono fondi per le armi e flat tax che aiuta gli evasori. Risponderà se vuole a questo Ottaviani fra poco, ma adesso al nostro ospite io vorrei chiedere questo, no? Anzi, facciamo così, Walli e Ottaviani, se vuole risponda al nostro ascoltatore che dice: avete fatto una finanziaria, l'ha fatta Giorgetti, con taglio al welfare, flat tax che aiuta gli evasori e comunque soldi per le armi.
1: Voglio capire a quale finanziaria ci stiamo riferendo, perché la finanziaria ancora deve essere portata avanti. Se la finanziaria dello scorso anno non c'è nessun taglio per quanto riguarda la spesa sociale, che anzi è aumentata soprattutto per le famiglie a basso reddito, anzi ci viene contestato da qualcuno di dover fare più sforzi per quanto riguarda la borghesia, quindi la fascia media, e su questo sta insistendo il governo con una serie di provvedimenti che magari potranno essere analizzati più avanti. Per quanto riguarda invece, forse l'ascoltatore si riferiva al DPEF, che è il documento di programmazione economica finanziaria pubblica, e quindi allo scostamento di bilancio sono previsti 14 miliardi in questo caso come scostamento per il 2027 e 2000, e anche per il 2028 un altro scostamento di 14 miliardi. E è chiaro che tutto questo comporterà la possibilità di arrivare sotto il limite del deficit, così come ha rappresentato Giorgetti, entro la fine del 2026, anche se poi l'Unione Europea non dovesse tenerne conto. Significherà però sforare il rapporto deficit-PIL per quanto riguarda il 2027 e il 2028 tra il 3,4 e il 3,3, per poi tornare come previsione al 2,4 nel rapporto deficit-PIL nel 2029. È chiaro che in questo contesto la prudenza è sempre d'obbligo, anche se sappiamo tutti, perlomeno coloro che cercano di seguire con costanza quelli che sono gli sviluppi economici e finanziari del paese, che rispetto alla proiezione del PIL, che era di 0,6 per il nostro paese, in modo prudente siamo arrivati ad una crescita dell'1%. E qualcuno ci potrebbe dire: ah, ma in altri paesi non è così. È vero, tanto per essere chiari, mi perdoni il riferimento specifico, ma Francia e Germania crescono meno dell'Italia. Se poi volessimo fare il riferimento alla Spagna, beh, il disastro è sotto gli occhi di tutti. La crescita reale è una cosa, la crescita virtuale, che genera conflitti sociali come quello a cui stiamo assistendo in queste ore, purtroppo è una tristissima realtà.
0: Cioè, lei dice la Spagna in realtà non cresce davvero, c'erano pezzi con aumento dello 0,7 del PIL nel terzo e secondo trimestre del 2026, la crescita su base anno del 2,7, insomma. La nuova locomotiva spagnola, insomma, questi erano i temi, Ottaviani, non è così secondo lei?
1: Allora, il problema della crescita non è legato esclusivamente a quello che può essere il profilo della virtualità dei consumi. La Spagna, che continua a dire: ma vogliamo portare avanti, o perlomeno la Spagna di Sanchez, l'energia pulita, e in realtà, mentre io e lei stiamo parlando in questa piacevole chiacchierata mattutina, utilizza ancora dalle 12 alle 14 centrali nucleari. L'Italia queste centrali nucleari non ce l'ha, quindi la Spagna ha un costo di produzione e un costo di riqualificazione che è sicuramente inferiore rispetto all'Italia, che ancora ha una dipendenza da determinate fonti che non abbiamo. Quindi non aver investito invece da parte della Spagna nel corso degli anni su quella che è l'infrastruttura, su quelle che sono le reti infrastrutturali e soprattutto sulla rete industriale, sta provocando questi conflitti sociali che poi mettono allo scoperto ciò che in modo latente è rimasto sotto la cenere. Ecco perché noi riteniamo di avere un'economia più sana e più solida.
0: Torno su questo tema in conclusione, cioè quando io le dicevo prima battere i pugni, intendevo sì, noi, cioè, se uno cresce, capisce, dello 0,1 invece che dello 0,4, per carità, sono, è importante, va fatto notare, però la vita di, diciamo che siete riusciti a tenere botta, però la vita dei cittadini non è che migliora tanto, no, con queste percentuali anche favorevoli. Forse serve qualcosa di più, no?
1: Esattamente, cioè quello, esattamente quello che è stato inserito all'interno di quella che è la prossima manovra finanziaria, che partendo dal DPEF dovrà concludersi all'interno di quello che poi è il documento di bilancio che verrà varato entro il dicembre del prossimo anno, mettendo al primo posto, questo è quello che noi riteniamo sia fondamentale, la lievitazione, la riqualificazione di quelle che sono le pensioni, perché il regime pensionistico incide alla fine sui consumi, e anche in ordine a quello che è il cosiddetto carrello della spesa, ecco, per andare dietro il carrello,
0: ecco, a tale
1: spesa,
0: proposito. Mi scusi ancora se ne interrompo, ma ha suscitato un'accesa, questo è bene perché ha occasione di rispondere, insomma lei poi è molto sul pezzo. L'ascoltatore che prima le aveva detto, no, taglia il welfare, dice, in effetti mi riferivo al DPEF, e dice, dopo l'eliminazione del bollo, il 21 settembre non sono forse aumentate in euro le prestazioni sanitarie? Questi aumenti chi li paga?
1: Sulle prestazioni sanitarie, se il nostro ascoltatore va a digitare e verificare sui canali di ricerca quello che è l'aumento della spesa sanitaria e quindi la contribuzione da parte del governo nel corso degli ultimi 4 anni, vedrà che in termini assoluti, quindi in termini sostanzialmente di nuove risorse, di miliardi di euro, e il governo ne ha messi oltre 10, che possono non essere sufficienti, perché sulla sanità mai nulla è sufficiente, ma deve essere comunque adeguato a quello che avviene. Quando si fa invece il rapporto con il PIL e ci si rende conto che è chiaro che se il PIL è alto il quoziente decresce e viceversa rispetto alla spesa sanitaria, ma avere come parametro di riferimento l'ammontare delle prestazioni erogate e soprattutto la collaborazione, e in questo certo, mi perdoni, Lega continua a parlare di federalismo perché significa anche meritocrazia, e questo significa andare a verificare perché una siringa magari in Calabria costa un tot, quello è, oppure al centro costa 0,50 centesimi.
0: Un tema annoso. Un tema annoso. Grazie mille a Nicola Ottaviani, disponibilissimo anche a rispondere alle domande, deputato della Lega. Qualche istante, qualche aggiornamento con le notizie e poi ritorniamo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 10 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News. Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Brasile al primo turno avanti Bolsonaro Junior, esultano le destre sudamericane. Lula: pensavo di vincere, ma lo faremo al ballottaggio. Guerra in Iran, dal carburante all'energia e pioggia di rincari sui consumatori italiani. Oggi scade lo sconto sulle accise a gasolio. Attenti ai turchi. Nella sua Bologna, Roberto Mancini guida stasera l'Italia contro la squadra di Montella. Buongiorno e ben ritrovati a notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Lorenzo Villanetti e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale del 2022. Entrambi comunque manifestano ottimismo in vista del voto decisivo del 25 ottobre. Sentiamone un loro passaggio.
11: Boa noite para todo mundo, estou muito feliz de verdade. Um resultado.
10: Sono molto felice, è un risultato che ci soddisfa. 56 milioni di brasiliani ci hanno dato un voto di fiducia, parola d'ordine, il cambiamento.
11: Para mudança, a palavra é mudança.
12: Eu confesso para vocês que eu estava convencido que eu ia ganhar as eleições no primeiro turno. Mas eu também.
10: Ammetto che pensavo di vincere il primo turno, ma va bene, mi è già successo più volte di pensare di vincere subito, e poi comunque abbiamo vinto il ballottaggio, dove si confronteranno due opposte visioni del Brasile di oggi e del futuro.
12: È ora da gente mostrare la verdadera fotografia del Brasile di oggi.
10: In Ucraina i raid russi non risparmiano Kiev. Durante la visita del cancelliere tedesco Merz ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta il capo del governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi d'attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale sul Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. E la concomitanza con l'altro conflitto, quello con l'Iran, fa schizzare le stelle prezzi e tariffe sui consumatori italiani colpiti, del resto in modo diverso a seconda del lavoro svolto e la composizione del nucleo familiare, a rivelarlo uno studio del Codacons.
13: La pioggia incrociata di missili tra Stati Uniti e Iran, iniziata il 28 febbraio, ha portato con sé una raffica di rincari che milioni di consumatori italiani sono chiamati ad affrontare dall'inizio del conflitto. Codacons, CNA e CGA fanno i conti dell'aumento della spesa annua totale per consumi delle varie tipologie di famiglie, anche alla luce della nuova fiammata dell'inflazione. Un pensionato che vive da solo si troverà a spendere 667 euro in più rispetto allo scorso anno. Di 704 euro è l'aggravio per un single under 35, mentre 1.167 è quello per una coppia senza figli. Una famiglia monogenitoriale sborserà 976 euro in più, una coppia con un figlio 1.281 euro, che diventano 1.415 se i figli a carico sono due. Rincari differenti non solo per la composizione del nucleo familiare, ma anche per la condizione professionale del cosiddetto capofamiglia, vale a dire il principale stipendio in casa. Nel caso di un operaio l'impatto è di 936 euro in più, per un dirigente la cifra sale a 1.259 euro, mentre per un imprenditore o un libero professionista 1.616. Pesa soprattutto il caro carburanti, che farà spendere a famiglie e imprese 1,1 miliardi in più rispetto allo scorso anno. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
10: E scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Le tensioni internazionali continuano peraltro a fiaccare i mercati. Milano, come il resto d'Europa, apre in pur frazionale ribasso, e si rilanciano le preoccupazioni sul debito pubblico, spread coi titoli tedeschi di nuovo oltre i 120 punti. Due episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato sfondato dal proprio balcone al decimo piano. Infine il calcio, la bella Italia vista nella tana della Francia, cerca conferme nell'ultimo match della finestra di Nations League. Alla quarta gara in 11 giorni, Roberto Mancini rinnova l'11 titolare per la sfida alla Turchia del traballante Montella linea Bologna.
14: L'appetito vien mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sta di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il mancio avverte.
15: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
14: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
15: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese, quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
14: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
10: È serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto senza passare per i playoff o per i calcoli legati alla miglior seconda. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Continuiamo a occuparci della politica italiana. Abbiamo sentito gli esponenti della maggioranza, adesso andiamo sull'altro versante, perché tanto si muove a sinistra, dobbiamo indagarlo. State qui.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Vado a dare il benvenuto ad Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico. Buongiorno, benvenuto.
1: Eccoci, bentrovati.
0: Bentrovato, che piacere di sentirla dopo tanto tempo. Alessandro Alfieri, insomma, sempre molto attento a ciò che si muove all'interno del partito, nel nord, insomma un po' dappertutto. Quindi sono molto curioso di sapere, caro Alfieri, che cosa mi dice su questa fase che sembra molto battagliera di Elly Schlein. Arturo Parisi, uno dei padri politici e spirituali, diciamo così, dell'Ulivo, dice: 5 Stelle non si addomesticano, Schlein ora l'ha capito. Dalla direzione PD è emerso il fallimento della linea unitaria della segretaria e la fine dell'illusione che Conte accettasse il ruolo di junior partner. E quella frase, insomma, che ha fatto, credo, piacere a molti nel PD, no? Uno non vale uno. Quindi avete deciso, insomma, di far sentire la vostra identità mentre Conte, insomma, agisce un po' come il leader in pectore della coalizione?
1: Il primo partito della coalizione che si appresta a sfidare la Meloni è il Partito Democratico, lo dicono i numeri, tutti le elezioni hanno confermato che siamo radicati, siamo la principale forza, ma appunto per questo abbiamo un di più di responsabilità ed è il motivo per cui siamo stati molto molto determinati nel costruire delle coalizioni larghe, a volte mettendo in campo appunto un di più di generosità, candidando anche altre persone alle elezioni regionali, ho dimostrato ad esempio la campagna, però questa generosità non va in qualche modo scambiata per una non valutazione di quello che sta succedendo nel nostro paese. Noi siamo molto determinati a imporre un'agenda politica sui temi principali, ma di fatto l'abbiamo già fatto. Quando discutiamo all'interno del Parlamento troviamo proposte comuni sul salario minimo, sul sostegno agli stipendi, sul contrasto al caro bollette. Quando si esagera, quando in qualche modo si fa una caricatura del Partito Democratico, è giusto reagire, ma non ci si può certo accusare in qualche modo di non essere unitari, noi che abbiamo lavorato in tutti questi anni per unire. Però questa responsabilità adesso va condivisa da tutti, perché se si fanno gli errori del passato si perde, come abbiamo fatto nell'ottobre del 2022.
0: Ecco, tra gli errori del passato ci sono le primarie?
1: Ma le primarie, se fatte bene, sono un grande strumento che aumenta la partecipazione, che coinvolge persone che non si identificano nei singoli partiti. Abbiamo visto al referendum sono venute a votare persone per il no che non è che si sentono parte del Movimento 5 Stelle o del Partito Democratico, ma sono interessati a costruire un fronte democratico largo rispetto alle forzature sulla Costituzione, sulla qualità della nostra democrazia. Quindi le primarie servono se organizzate bene, se sono uno strumento di confronto sulla prospettiva del Paese per costruire un'alternativa alla Meloni, fanno venire a partecipare tanta tanta gente, e questo è un primo passo in vista anche delle elezioni politiche.
0: Senta, il tempo stringe, cioè a un certo punto gli elettori avranno anche bisogno, no, di sapere, cioè, chi è il leader del campo largo, quali sono le proposte, cioè, se volete vincere, insomma, serve una leadership chiara, no?
1: Sì, non c'è dubbio, però prima di arrivare appunto alle primarie, al momento dell'individuazione di chi deve guidare, abbiamo bisogno di costruire un programma comune, cioè quella cornice programmatica che tiene tutti insieme, un patrimonio comune che chiunque vinga, poi dopo chi appunto esce vincitore dalle primarie è l'interprete di quel programma comune. Se non ci fosse, è chiaro che, insomma, diventa uno scontro all'ultimo sangue, non ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno invece di riconoscerci, e ce ne sono tanti di punti in comune che sono già le battaglie che stiamo facendo in Parlamento. A quel punto il confronto diventa tra chi poi diventa appunto la guida, l'interprete di quel progetto comune. Quindi, allora, per dirla chiara, prima facciamo il programma e poi dopo ci saranno le primarie all'inizio dell'anno prossimo.
0: Ecco, programma benissimo, ci sono ovviamente delle faglie che vi separano, il programma da 5 Stelle, ad esempio il tema delle armi, dell'Ucraina.
1: Sì, se la pensassi. tutti alla stessa maniera, siamo nello stesso partito, quindi che ci siano delle sensibilità diverse su alcuni temi, io non lo trovo scandaloso. Nella stragrande maggioranza siamo d'accordo sulla politica sociale. Per quanto riguarda la politica estera, questione abbiamo costruito posizioni comuni, penso al futuro di Gaza, a come intervenire in Medio Oriente, il contrasto al regime liberticida iraniano, ma anche alle guerre dissennate di Netanyahu e di Trump e nei confronti di Putin. La differenza riguarda il sostegno militare a Kiev, ma io anche su quel versante penso si possano trovare dei punti di sintesi. L'importante è non limitarsi agli slogan, sedersi intorno a un tavolo e andare sul merito.
0: Senta, le leggo il titolo del Fatto Quotidiano di oggi. I progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19. Per l'istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle VS, oltre i Dem, Vannacci al 9. Perdete consensi?
1: I sondaggi vanno presi le pinze, ma anche sul referendum davano vincente il sì e poi ha vinto il no. Tante persone sono parcheggiati in attesa di sapere che cosa si fa. Io penso che siamo usciti molto bene dai passaggi degli organismi dirigenti settimana scorsa in direzione, è stata una prova anche di orgoglio della comunità del Partito Democratico, e sono convinto che, come alle europee, poi quando si va a votare, quando noi mettiamo in campo il meglio della nostra classe dirigente, nostri amministratori locali, consiglieri regionali, chi ha lavorato in Parlamento, queste persone sanno fare la differenza, anche perché noi siamo una squadra, diversamente dagli altri partiti dove c'è uno solo che comanda. Noi si decide insieme, siamo una squadra diffusa sul territorio e siamo convinti di poter fare un buon risultato.
0: Senta, ma adesso io deposito, perché arrivano un po' di messaggi per lei al 334 11 11 622. Salvatore da Milano dice: la coalizione del centro-sinistra non vincerà fino a quando il PD voterà per le armi. Può vincere solo con un nuovo volto, un programma serio su welfare, giustizia, evasione, una politica industriale seria. No a Renzi Calenda. Vabbè, Salvatore, adesso sei stato un po' drastico, cioè, un po' di paletti questi. In una coalizione bisogna mettere insieme tante sensibilità diverse. E ancora un altro dice: più che le primarie servono un programma e alleati seri. Il PD è il partito che aveva molti deputati che hanno votato no al referendum di giugno 25. Questa sinistra nel PD non la vedo. Allora deposito la domanda, poi ci sentiamo insieme un po' di buona musica e dopo mi risponde Alfieri. Questo federatore di cui tanto si parla, a parte che posso dirle la mia, mi sembra un termine un po' infelice, perché il federatore era Berlusconi, lo dicevano anche lui, non so se insomma sia di buon auspicio per voi, ma chi dovrebbe essere? Cioè, sinceramente c'è tutta questa ansia di trovare un nome terzo, un altro leader.

0: Eccoci, giornale radio, corrente alternata, con noi Alessandro Alfieri del Partito Democratico. Allora Alfieri, le dicevo del federatore. Che mi dici di questo federatore?
1: A me sembra più un dibattito alimentato dai giornali, dai media, almeno per quanto riguarda il nostro partito. Posso comprenderlo e capirlo nell'area centrista, dove ci sono tanti piccoli soggetti che auspicabilmente devono trovare una ragione per poter stare insieme e in qualche modo contribuire alla coalizione di centrosinistra. È un dibattito aperto, lì ci sono delle figure che lo possono fare autorevolmente. Per quanto riguarda il Partito Democratico, la sua segretaria Elly Schlein ha delineato alla direzione di venerdì una linea molto chiara: noi ci siamo, se ci sono le condizioni per fare come si fa in tutti i paesi europei, che la leadership la esprime il partito principale che prende più voti, bene, se no ci sono le primarie, che sono state uno strumento che abbiamo utilizzato nella storia recente del centrosinistra. Quindi è un tema che non si pone, più alimentato dai media che non all'interno del nostro partito.
0: Ecco, lei dice sono le primarie, però 5 Stelle vogliono le primarie, ma secondo lei, no, con questo insomma atteggiamento piuttosto battagliero e impositivo che hanno tenuto in queste settimane, se si fanno le primarie e vince Schlein, poi Conte che fa? Cioè accetta la leadership di Schlein?
1: Ma per forza, diciamo che gli errori del passato li abbiamo pagati tutti, abbiamo consegnato a questa destra e il paese, e pensare di consegnarla per altri 5 anni penso insomma che sia una cosa che i nostri elettori non ci perdonerebbero. Quindi tutti sanno che se si definiscono delle regole, se si accettano di confrontarsi, si accetta di confrontarsi alle primarie, poi se ne rispetta l'esito. Io da questo punto di vista sono molto tranquillo, soprattutto se si costruisce, come dicevo prima, una cornice comune, un progetto comune, quelle che sono le grandi battaglie che poi dovremmo fare
0: con dentro Renzi Calenda
1: al governo. Ma Renzi sicuramente ha detto da tempo di voler lavorare per la costruzione di un centrosinistra senza veti, ammettendo anche alcuni errori fatti nel passato. Calenda mi sembra di capire che si sia posto fuori lui.
0: Ci sono tanti messaggi, sentiamone uno.
2: Buongiorno, Tamara da Fiumicino. Ha ragione l'ascoltatore che diceva quando vincerà il PD o comunque il centrosinistra, vinceranno.

0: quando metteranno dentro gente seria, non legata al sistema, che metterà al centro temi sociali, scuola, sanità, futuro dei giovani, tasse e pace, quindi non armi, ma non in modo estremo mettendo ecco, i valenti, ma arrivandoci piano piano.
1: Alfieri, secondo lei c'è bisogno di uno spostamento più a sinistra? Dalla Spagna arrivano... come dire, messaggi contrastanti, cioè c'è una popolazione di sinistra in piazza, però c'è anche un leader di sinistra che insomma ha spinto su alcuni temi, forse trascurandone altri. Tanti dicono oggi bisogna andare sui temi sociali, insomma dovete diventare, come dice Antonio Polito, una sinistra sociale?
2: A me questo dibattito di spostare più a destra, più a sinistra, più al centro mi sembra stucchevole. Bisogna fare quello che richiede il paese, cioè di sostenere i salari che sono tra i più bassi d'Europa, impoveriti dal potere d'acquisto da queste guerre che hanno aumentato il prezzo delle materie prime energetiche, quindi bisogna contrastare il caro bollette, bisogna lavorare per costruire un nuovo modello di sviluppo sostenibile, perché i cambiamenti climatici, solo i negazionisti pensano che non stiano incidendo sull'economia e sulla salute delle persone. Quindi lavorando su questi temi in Parlamento, come già stiamo facendo fianco a fianco, io penso che potremo costruire una coalizione credibile alternativa alla destra. Se invece partiamo in un dibattito politichese che non capisce nessuno se bisogna spostare più a destra o più a sinistra, non ne usciamo più. Dobbiamo parlare di temi concreti, questo è quello che si aspettano da noi gli italiani e le italiane.
1: Ecco, questi temi concreti però poi vanno declinati insomma in maniera altrettanto concreta, diciamo così. Ad esempio, Elly Schlein ha parlato di sanità, no? Sanità, casa, lavoro, cioè così sono slogan. Per lei quali sono i due temi concreti su cui costruire la proposta politica del campo largo?
2: Sì, sicuramente il sostegno ai salari, perché soprattutto i redditi dipendenti hanno pagato un prezzo molto elevato per aspettare il rinnovo dei contratti. Bisogna costruire un meccanismo che permetta di aggiornare più velocemente all'inflazione il livello dei nostri salari. Gli stipendi sono la priorità, se no rischiamo di perdere tante persone che finiscono andare a lavorare all'estero, e abbiamo investito tantissimo nella formazione. E dall'altra parte il contrasto al caro bollette è stata molto chiara Elly Schlein, una lettera su cui peraltro ha aperto anche la Presidente del Consiglio Meloni, dove inseriamo delle proposte concrete per passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, sulle pompe di calore in casa, tra l'altro una filiera molto sviluppata in Europa, investire nel trasporto pubblico nelle città, investire nei cicli produttivi aiutando le imprese ad andare verso le energie rinnovabili, accompagnandoli verso questo percorso che permette poi di essere più efficienti, più competitivi nei mercati globali e di spendere meno in termini di bollette.
1: Ecco, questo è insomma un tema molto delicato, quello delle bollette dell'energia. Ovviamente poi c'è di mezzo la guerra, la questione ucraina, ci sono di mezzo le politiche europee. Senta, quando è che ci dite il vostro candidato, Alfieri?
2: Beh, un anno. L'abbiamo detto in maniera molto chiara: o è il leader del partito più votato, cioè, oppure si fanno le primarie. E le primarie è giusto farle all'inizio dell'anno prossimo, perché non sappiamo ancora quando si vota, si potrebbe votare addirittura a ottobre-novembre del 2027, quindi dobbiamo fare i passi giusti. Siamo consapevoli, abbiamo una nostra roadmap chiara. Prima si fa il programma comune e poi la scelta del candidato che dovrà guidare la coalizione di centro-sinistra.
1: Allora, o Schlein o Conte, grazie ad Alessandro Alfieri, vedremo che cosa uscirà insomma dal cilindro del campo largo. A proposito di leader della sinistra, c'era qualcuno che pensava di averne trovato uno che rispondeva al nome di Sigfrido Ranucci. Pensate un po', fra poco ne parliamo.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali. Per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Allora, qualcuno pensava che Siegfried Ranucci potesse essere il nuovo leader del centrosinistra, e questo qualcuno era Walter Lavitola. Secondo qualche giornale oggi addirittura c'erano stati incontri con Santoro per rifare da capo report, fare sì che Lavitola diventasse produttore della trasmissione. Insomma, è una vicenda su cui ci sono ancora molti punti oscuri che non si è affatto risolta, però c'è una che fa esplodere lo stesso Ranucci. Dice: un giornalista ha provato a infiltrarsi in casa mia, a introdursi nel mio appartamento, è un inviato di un programma Rai. Questo giornalista risponde al nome di Moreno Pisto, direttore di Maumeg e collaboratore di Filo Rosso, che fra poco parlerà qui con noi.

0: Ho perso qualcosa, mi risulta che Ranucci sia vittima di un attentato. Forse lei, Borgonova, notizie fresche dallo spione del mastro. Siete garantisti solo per gli amici vostri. Ma perché passate al voi? Perché mi dà del voi? Siete chi, caro ascoltatore? Siete chi? Senta, guardi che Ranucci ha passato la carriera giustamente a fare domande su tutto, indagini su tutto, senza andare troppo per il sottile, no? Anche usando, insomma, metodi belli ruvidi. E adesso ci sia permesso di entrare in questa vicenda e capire che cosa è successo davvero e cosa c'era attorno al conduttore del principale programma di inchiesta della RAI, no? Perché ha subito un attentato senza dubbio, a quanto pare però un attentato organizzato da un amico suo, quindi ci sia permesso di chiarire questa situazione. C'è in collegamento con noi il direttore di MoMag, Moreno Pisto, tra l'altro autore di saggi molto interessanti che spaziano diciamo nel campo della filosofia, della sociologia, e poco hanno a che fare con queste vicende, no, di piccolo potere romano, anche se forse, insomma, l'approccio di così disincantato può aiutare a capire qualcosa di più. Allora, Moreno, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Comincio subito chiedendoti: ma che diamine è successo? Cioè, Sigfrido Ranucci dice che tu sei andato sul pianerottolo di un appartamento nella sua disponibilità e che, insomma, c'è stata un'intrusione nella sua abitazione. Ci spieghi che è successo, che stavi cercando, che hai fatto?
1: Allora, questa cosa qua innanzitutto svela il metodo che non va più chiamato report, va chiamato metodo Ranucci, cioè quello di inventarsi delle cazzate, esagerare delle robe. Io semplicemente sono andato sotto casa di Laura Cianfoni, non sotto casa di Ranucci, non sotto casa di una casa sotto la sua disponibilità, perché lui l'ha definita casa di mia disponibilità. Cosa vuol dire casa di mia disponibilità? Quella è casa di Laura Cianfoni, la sua amante, collaboratrice, social media manager. Sono andato sotto casa sua, sono entrato senza condotta fraudolenta, senza inganno, mi sono dichiarato, sono un giornalista, nel cancello del palazzo, perché lì c'è un cancello dove se entri poi c'è questo cortile con due scale separate, due scale che vuol dire che sono altri due portoni chiusi, ok? Perché ci sono entrato? Perché chiaramente fuori dal palazzo non c'era scritto nel citofono Cianfoni, ok? Quindi una signora delle pulizie che era lì mi ha aperto e io ho verificato, perché i giornalisti, sai com'è, hanno questa brutta cosa di fare le domande, di verificare le cose. Ho verificato che effettivamente Cianfoni abitasse lì e in una delle due scale c'era il citofono con scritto Cianfoni. Quindi ho suonato il citofono, Cianfoni non ha risposto, non c'era evidentemente, e sono andato via. Questa roba poi nel racconto esagerato di Sigfrido Ranucci è diventato che io avevo cercato di intrufolarmi dentro casa sua. Capisci la gravità della cosa? Capisci la gravità? Cioè, da suonare un citofono a essere un ladro per lui, è la stessa cosa. Io non ho mai visto un giornalista d'inchiesta, che era il migliore di tutti noi, era imperfetto, era il migliore di tutti noi, diventare uno che accusa i giornalisti d'inchiesta di suonare un citofono e quindi di essere un ladro. Ora io mi voglio chiedere come le faceva le inchieste Ranucci, come le hanno fatte tutta la vita gli inviati di report, le inchieste, non sono andati a rompere i coglioni, e io quello ho fatto, ho rotto i coglioni, perché questo è il nostro mestiere. Ma io l'ho rotti probabilmente in un posto che era un po' sensibile, perché io, Francesco, sono andato dalla Cianfoni non tanto per rompere i coglioni così a gratis, ma perché le volevo fare due domande su una cosa un po' grave che mi hanno detto collegato alla bomba di ottobre 2025.
0: E cioè?
1: Non le dirò, perché ci sto lavorando, perché volevo vedere la sua reazione quando io le facevo.
0: Beh, anche Ranucci disse in televisione una cosa a cui stava lavorando, Moreno. Non so se ti ricordi.
1: Su Nordio, dici?
0: Sì.
1: Su Nordio? Su Nordio, certo, anche lui lo disse, però poi si è rivelato una cazzata. Adesso Adesso vedremo se la mia si rivelerà una cazzata, però chiaramente due domande. La Cianfoni, se le merita, Francesco, se le merita, questa non ha mai parlato.
0: Spiegaci un attimo qual è il ruolo, cioè perché noi ci interessiamo di questa storia? Tanto perché c'è programma in inchiesta Rai su cui insomma vale la pena capire cosa si muovesse l'intorno. Che c'entra la Cianfoni in questo affare?
1: Cianfoni è una donna che è stata appunto... è nelle disponibilità di Sigfrido Ranucci, non è la casa essere nelle disponibilità, lo è la Cianfoni. Cosa vuol dire?
0: Vabbè,
1: vuol dire che viene
0: sarà
1: definita...
0: consenziente, suppongo, no? Cioè, vorrà
1: certo,
0: stare,
1: vabbè, ma a essere nelle disponibilità vuol dire che due persone sono consenzienti, cioè non è che, capito?
0: Sì, dico, non c'è niente di male.
1: Non c'è niente di male, però anche lì una delle domande che avrei voluto farle è: ma com'è possibile che una dipendente a tempo indeterminato di Fincantieri venga definita collaboratrice di Ranucci, venga definita social media manager di Ranucci? Ranucci non è un freelance, è il vice direttore della Rai, ok? È un dipendente Rai. Può avere un dipendente Rai, per esempio, chiedo, questo è proprio ignoranza, quindi è proprio una domanda che mi è venuta in questi giorni, può un dipendente della Rai avere può definire una persona una collaboratrice che non si sa se ha un contratto, come viene pagata, che è dipendente della Fincantieri partecipata, tra l'altro? Quindi queste sono tutte domande che in qualche modo dovremmo rivolgerle noi giornalisti a Cianfoni e a Ranucci, perché altrimenti non si capisce di cosa stiamo parlando. Anche perché...
0: cioè, il problema è solo il contratto che ha con la Vitola e con Ranucci eventualmente, cioè magari da un anno,
1: no, perché la Cianfoni poi nell'inchiesta salta fuori in momenti cardine. C'è un appuntamento dove si vedono Ranucci, la Vitola e Cianfoni nella casa della Cianfoni, quindi quella casa dove sono andato io a suonare il citofono, e si vedono lì dopo l'attentato, non si sa di cosa parlano. Cioè, comunque la Cianfoni poi è colei che è detentrice dei segreti di Sigfrido Ranucci, che si lamenta con la Vitola di Ranucci, del comportamento di Ranucci, che si lamenta del fatto che dopo la bomba Ranucci appare nelle foto nel balcone che saluta la folla con la moglie e non con lei. Quindi due domande, questa qua se le merita. Però andargliela a fare vuol dire essere un ladro.
0: Io insomma, sinceramente, voglio dire, mi sembra che Report non è che abbia utilizzato metodi dolci con quelli che, cioè, posso testimoniare, perché le ho viste mail belle dure, del tipo: o lei mi risponde o io vengo a romperle le scatole tutti i giorni, a ogni evento, a ogni... a ogni cosa. Quindi certo, se un giornalista va per fare delle domande, non sarà piacevole magari trovarsi un collega sotto casa, dopodiché uno risponde, chiarisce, no? Che è quello che ha sempre chiesto Report. Mi spieghi che idea, insomma, ti sei fatto di questa storia? Cioè, secondo te esattamente che diamine è successo lì?
1: Allora, io mi attengo ai fatti in questo caso, ovvero c'è una persona che ha alzato la mano e ha detto: sono stato io a organizzare questa cosa della bomba, a pensare questa cosa della bomba, cioè la Vitola. La Vitola poi ha dato mandato a Gomez Tavares, il camerunense, di organizzare la cosa. Tra l'altro oggi sono usciti i verbali sul Libero di La Vitola con dell'interrogatorio, e dice La Vitola che aveva detto a Gomez praticamente di tirare dei colpi di pistola al campanello, alla porta, al cancello della casa di Pomezia di Sigfrido Ranucci, di appendere magari una foto con i proiettili, e invece Gomez ha un po', consentimi, cagato un po' fuori dal vaso e ha organizzato questa bomba con le auto, e addirittura Gomez gli dice alla Vitola: cazzo, abbiamo fatto saltare le auto di Ranucci che non erano assicurate, quindi adesso non gliele ripagano neanche, gliele compro di tasca mia, ok, dice Gomez. Quindi noi abbiamo uno che alza la mano e dice: sono stato io a mandare Gomez a fare un attentato. Poi la questione è degenerata, prende Gomez quattro scappati di casa, gli fa organizzare l'attentato, e questo è quello che noi sappiamo fino adesso. Però io ti faccio una domanda: se in fase processuale la Vitola abbassa quella mano e dice no, ero sotto stress, non sono stato io il mandante, il GIP cosa ha in mano oltre alla sua confessione, che non è poco, ma se poi in fase processuale questa confessione va a cadere, cosa ha in mano? Ha un'intercettazione degli attentatori che parlano di La Vitola? No. Ha una testimonianza di Gomez? No, Gomez sta in Camerun, latitante, chissà dov'è, quindi no. Ha la prova dei sopralluoghi? Ma benedetto Dio, i sopralluoghi possono pure non essere sopralluoghi, perché sono amici intimi, La Vitola e Ranucci, e quindi è normale che si vedano a casa di uno, a casa dell'altro, eccetera eccetera. Quindi mi chiedo, se non c'hanno niente gli inquirenti in mano, come La Vitola ha detto più volte a persone di sua conoscenza, perché La Vitola continua a tenere quella mano alzata? Perché continua ad attestarsi quel attentato? La risposta ai posteri, perché chiaramente vedremo.
0: No, io me lo chiedo però, cioè tu dici non ci sono elementi, cioè sta coprendo qualcuno, non lo so.
1: È un po' una domanda che ci facciamo tutti, nel senso, perché continui a tenere quella mano alzata se effettivamente gli inquirenti, come tu dici, a diverse persone non hanno niente in mano? Perché effettivamente c'è solo la confessione da parte della Vitola, non ci sono così grandi elementi, e se quella confessione cade in sede processuale, poi è tutta in salita la strada per dire che lui è il mandante, soprattutto visto che Gomez chissà dov'è, perché hanno avviato la rogatoria, ma la rogatoria ha dei tempi lunghissimi, e poi chissà se lo trovano.
0: Ma
1: una
0: perché
1: volta
0: dovrebbe
1: che...
0: dire La Vitola che è stato lui, se non è vero? Cioè, va in galera.
1: Guarda che La Vitola ha sempre fatto così. In passato con Berlusconi ha fatto così, e in passato con altre cose ha fatto così. Lui si è fatto il carcere e poi è tornato. Si è fatto il carcere e poi è tornato. Quindi io non mi stupisco dell'atteggiamento della Vitola, mi chiedo solo il perché. Ok? Poi effettivamente è stato lui, si vuole togliere questo peso? Benissimo. Però ci sono altri due o tre punti chiari da chiarire.
0: Ma se non è stato La Vitola, improvvisamente tutto cambia, perché mettiamo che non sia stato La Vitola. Cioè, il problema di questa storia, per cui si insiste ancora su Ranucci, è proprio che La Vitola era amico suo. Ma se non è stato La Vitola, basta, se ti do Ranucci torna vittima, non è più stato quello che lui si portava alla Rai, c'è semplicemente un'amicizia con un personaggio un po' particolare, finisce tutto il can-can, o no?
1: Ma la domanda è perché La Vitola continua a dire che è stato lui, e quindi perché si addossa tutta la responsabilità, perché La Vitola a suo dire è stato, quindi è il prima o il dopo che bisogna capire, lui sta coprendo qualcuno gli ha detto portaci la testa di Ranucci, perché è in dubbio che in tutta questa storia,
0: tu sospetti che qualcuno, intendiamoci, se cade La Vitola, la situazione di Ranucci cambia completamente. Cioè, se non è stato La Vitola, oppure se La Vitola sta coprendo, che ne so, dei malavitosi, allora Ranucci, il casino che si è costruito oggi attorno a Ranucci diventa in un secondo, capito, una roba sbagliata, perché Ranucci diventa uno a cui hanno fatto un attentato, non gliel'ha fatto l'amico suo, gliel'ha fatta altra gente, e fine. Quindi significa,
1: oppure
0: Ranucci,
1: gliel'ha fatto l'amico suo per conto di altra gente.
0: E lì voglio arrivare.
1: Fatto sta,
0: altra gente di destra che voleva far fuori Report. Sentiamoci un brano e poi me lo dici.

0: Radio, corrente alternata, Moreno Pisto in collegamento con noi, direttore di MoMag. Se non è stato la Vitola, se la Vitola ha agito contro terzi, questi terzi sono di destra o di sinistra, Moreno? Dici qualcosa su questo, cioè, instradami.
1: Lì non ci arrivo perché, insomma, sarebbe scorretto dire chi sono. Io, come dire, un'idea di quello che può essere successo in qualche modo l'ho pensata, però, ripeto, lì ci sono gli investigatori, ci sono i magistrati che stanno tartassando.
0: Visto che
1: la Vitola,
0: qualcuno l'ha detto che c'è, no, io non dico i nomi e i cognomi, qualcuno l'ha detto, c'è il complottone
1: Ranucci
0: di destra.
1: Ranucci è stato molto chiaro da quel punto di vista, ha detto c'è un complotto trumpista, atlantista, ha tirato fuori una serie di parolone, no? Zampolli, perché a un certo punto in un evento pubblico ha detto Zampolli,
0: sì,
1: scrive
0: Zampolli
1: su X, sono in Italia per una missione, fanno fuori Ranucci e Zampolli scrive missione compiuta, l'ha detto Ranucci. Quindi Ranucci un'idea ce l'ha su questa cosa qua.
0: Ma secondo te è vera? È credibile?
1: No, secondo me non è credibile, perché non ci sono appigli per dire questa cosa qua.
0: Cioè tu dici non è credibile il complottone trumpista, però è possibile che alla Vitola abbia agito contro terzi.
1: È possibile per un semplice fatto, Francesco. Cosa ha fatto nella sua carriera Walter La Vitola? Ha portato gli scalpi, questo è stato il suo lavoro. Casa di Fini rompeva i coglioni, prendo la testa di Fini e la porto sul tavolo di Berlusconi. C'è da far saltare il governo Prodi, prendo la testa di Prodi e la porto sul tavolo di Berlusconi. Adesso lui ha servito la testa di Ranucci, che l'abbia fatto per fargli un piacere, e quindi qualcosa che insomma si è poi andato, che poi è andato contro a Ranucci stesso, o che se l'abbia fatto per fare un piacere a qualcun altro, questo noi ancora non lo sappiamo. 70-30, nel senso probabilmente ha fatto un piacere, voleva fare un piacere a Ranucci, ha fatto una cazzata, e il resto, che ci sia un mandante del mandante, mi tengo aperta la possibilità, ma adesso elementi concreti così concreti non ci sono.
0: Stai avallando la possibilità che lui abbia portato lo scalpo, cioè stai dicendo lui ha sempre fatto sto lavoro, tra l'altro l'ha fatto spesso per gente che non stava a sinistra, stava dall'altra parte, mi stai dicendo è possibile che l'abbia fatto anche stavolta, però
1: sì, però per chi? Visto che lui più volte ha scritto Berlusconi mi ha abbandonato, l'ha scritto dalle lettere del carcere a Natalia Potenza, Berlusconi mi ha abbandonato, capito? Per chi l'ha fatto? Se l'ha abbandonato, dove è andato? E addirittura in una lettera dice se Ranucci farà come Berlusconi, capito? Cioè che non mi abbandona. Poi dice Berlusconi mi ha abbandonato. È molto misterioso, è molto enigmatico, è molto paraculo, è molto manipolatore La Vitola. È lì che bisogna andare a capire. Guarda che queste domande che ci stiamo facendo noi adesso, se le sta facendo, se le fa la GIP, se le fanno i magistrati, i PM, perché chiaramente La Vitola resta in carcere pur potendo andare ai domiciliari. Perché nelle sue versioni, nelle sue risposte, è totalmente, totalmente poco chiaro. E ripeto, cosa ha fatto La Vitola tutta la vita? Ha fatto quello che si addossava la responsabilità e poi tornava fuori e si rifaceva il giro. Questo ha fatto tutta la vita Walter La Vitola. Quindi adesso sta facendo la stessa cosa.
0: È molto, molto interessante, ne riparleremo se vorrai, Moreno. Grazie intanto, anche insomma, perché non è semplicissimo essere accusati così di fronte a tutti di cose sgradevoli. Ebbene, noi continuiamo a raccontare le varie notizie che escono, cercheremo di capire se c'è un mandante del mandante, quali sono i luoghi oscuri, veri di questa vicenda. Dunque grazie Moreno Pisto, su MoMag trovate i suoi articoli e tante altre cose interessanti. Per oggi Corrente Alternata finisce qui, ora c'è Next Economy con Manuela Donghi. Io ringrazio tutti voi per i tanti messaggi anche che avete mandato al 334 11 11 622 e mi raccomando, domani dalle 9 alle 11 sempre qui, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare, corrente alternata. Grazie a Elisa Cabrini in regia, ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
7: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
8: Stunning new details are emerging.
9: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
10: Sono le 11.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: In Spagna il presidente del governo Pedro Sánchez ha annunciato con una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa a Madrid che il 29 novembre si terranno le elezioni anticipate. Una scelta dettata anche dalle tante proteste degli ultimi giorni, ma soprattutto dopo un fine settimana dettato da numerose consultazioni con i membri del suo governo, dirigenti del partito e soci di altre formazioni politiche. Sánchez dunque ha deciso di sciogliere la Cortes con 9 mesi d'anticipo rispetto alla fine della sua legislatura.
12: Secondo il Financial Times, l'Estonia sta rafforzando la difesa e spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto futuro con Mosca. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. La Russia ha lanciato 205 droni contro l'Ucraina durante un attacco iniziato nella serata di domenica e proseguito nella notte. Secondo il bilancio preliminare diffuso dall'aeronautica militare ucraina, 172 velivoli senza pilota sono stati abbattuti o neutralizzati dalle difese di Kiev.
13: Intanto la Casa Bianca sta monitorando le notizie relative a un sospetto caso di peste nella regione russa di Irkutsk e alle misure di quarantena adottate dalle autorità locali. Al centro della vicenda c'è Daria Shipilova, 28 anni, impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo i media locali, il 25 settembre avrebbe accidentalmente rotto una provetta contenente l'agente patogeno della peste polmonare. Ricoverata pochi giorni dopo per una grave polmonite, la donna è morta nella notte tra il 1 e il 2 ottobre.
12: In Italia, per la cronaca, un uomo in bicicletta è morto dopo essere stato investito da un'auto questa mattina a Cerro Maggiore, nel Milanese. L'incidente è avvenuto intorno alle 7 in via San Clemente all'altezza di un sottopasso. Secondo le prime informazioni, il ciclista è stato travolto da un'autovettura. L'uomo è morto prima che fosse possibile trasportarlo in ospedale. La vittima non è stata ancora identificata e i carabinieri della compagnia di Legnano sono al lavoro per risalire alla sua identità.
13: Addio alle case fantasma. L'Agenzia delle Entrate sta inviando circa 20.000 lettere di conformità ai proprietari di immobili non dichiarati al catasto, scovate grazie all'intelligenza artificiale e alle ultime tecnologie che incrociano foto aeree e mappe catastali. Lo scopo è uno: portare i contribuenti a dichiarare l'esistenza di fabbricati non presenti nei registri.
12: Il calcio in chiusura, conto alla rovescia per la sfida di Nations League tra Italia e Turchia. Gli azzurri scendono in campo alle 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna contro la formazione di Vincenzo Montella. Ieri in conferenza stampa Mancini ha parlato anche di formazione, rivelando che cambierà qualcosa rispetto alla partita pareggiata con la Francia. Al fianco del tecnico è intervenuto anche Nicolò Barella, che non vuole polemiche sui pochi minuti giocati con la maglia della nazionale. Sentiamo.
14: La cosa importante è il gruppo, questa si chiama Nazionale Italiana. Nicolò Barella è un giocatore della nazionale italiana, non è il capo, non è niente, quindi se c'è da giocare gioco, se c'è da rimanere col gruppo e fare una trasferta la faccio, se c'è da rimanere con Verciano rimango, non c'è nessun tipo di polemica.
13: E con le parole di Barella è tutto, al prossimo aggiornamento.
10: Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Next Economy.
16: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
17: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
18: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
19: I want the retail prices to come
20: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
15: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
21: Eccomi qui con voi, Emanuela Donghi, ai microfoni di Giornale Radio, la radio libera di informare, pronta per una nuova puntata e soprattutto una nuova settimana di Next Economy. 11.04, siamo in diretta e naturalmente non vedo l'ora di salutarvi e di leggere i vostri messaggi al 334 11 11 622. Dopo un intero fine settimana dedicato all'educazione finanziaria, ancora più del solito in giro per l'Italia, a portare un po' del verbo, caro Jack Saglia, buongiorno dalla regia. Naturalmente la regia vi saluta, anche se sono io a fare da tramite, c'è anche Daniela Vendini in redazione e in coordinamento. Insomma, siamo tutti qui e siamo tutti qui pronti ad aggiornarvi sulle notizie di finanza e di economia. Ciao Gabriele, già arrivano messaggi appunto al 334 11 11 622. Next Economy, buongiorno, ci scrive Gabriele. Allora, tra poco entriamo un po' nelle notizie di attualità del momento, partiremo come sempre dai mercati finanziari. Beh, oggi ci sono un po' di notiziole che riguardano intanto tutto il mondo come sempre, ma in particolar modo l'Europa, per la Spagna, dove sale la tensione perché Sanchez ha ceduto dopo una settimana di tensione, ha convocato elezioni anticipate. Infatti il listino, insomma, oggi i listini europei sono un po' sul chi va là, ovviamente, anche se l'Ibex di Madrid è positivo. Dopo faremo un po' il punto della situazione. E poi c'è l'euro ai minimi da 17 mesi, ancora insomma si cerca di prendere un po', come dire, contatto con quello che sta succedendo sul mercato obbligazionario, quindi sui titoli di Stato a livello mondiale. Tra poco aggiorniamo un po' sulle notizie principali che ci accompagnano soprattutto in apertura di giornate. Come sempre poi ci sono altri temi che affronteremo con i nostri ospiti che riguardano la nostra economia di tutti i giorni. Questa è la canzone dei Black Keys, Wild Child, la prima canzone che ascoltiamo oggi qui in Next Economy. Tra poco partiamo.

Allora, ecco qui che arrivano molte domande già sulla situazione dei mercati, soprattutto sul mercato obbligazionario. Poi tra poco chiaramente cominceremo anche a parlare con i nostri ospiti, però vi saluto e vi ringrazio, continuate a mandarne al 334 11 11 622, perché tra poco entreremo proprio nel dettaglio rispetto a quello che sta accadendo. Intanto andiamo per gradi. Abbiamo detto a livello di cronaca, però poi questo è un po' una scossa ulteriore ai mercati. In Spagna si è dimesso Sanchez. Allora, ci sono state proteste nel weekend motivate dal disagio per la casa, per le decisioni. Adesso facciamo un po' un riepilogo di quello che è accaduto la settimana scorsa. Il premier appunto spagnolo ha ceduto alle pressioni, ha convocato elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre con 9 mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza naturale del mandato. Venerdì scorso cos'era successo? Il Parlamento aveva bocciato 2 importanti decreti sul settore abitativo che volevano offrire una risposta al disagio sociale, ormai era salito veramente alle stelle, e non c'è stata approvazione, quindi la mancata approvazione che è sfociata in una serie di manifestazioni in tutto il paese. Le abbiamo viste tutte, insomma, e le abbiamo seguite sicuramente. Migliaia di spagnoli hanno sfilato nelle strade nel weekend, hanno chiesto una soluzione per la crisi abitativa, e quindi in generale, insomma, si sono fatti sentire. Però evidentemente Sanchez ha capito che non aveva più appiglie, quindi si è dimesso e ci sono elezioni anticipate. Questo indubbiamente, no, lo sapete, la stabilità politica è fondamentale poi anche per la credibilità economica e finanziaria. Chiaramente la Spagna dovrà fare i conti con quello che è successo, poi vedremo che cosa succederà con le elezioni, però sicuramente sarà un momento di incertezza ulteriore, e di conseguenza anche in Europa si potrebbe respirare maggiormente questa incertezza. E dobbiamo fare i conti, e qui torniamo un po' anche al punto di partenza di oggi, che era anche un po' il punto di arrivo della scorsa settimana, con quello che sta succedendo sul mercato obbligazionario. Ci sono state forti vendite in generale sull'obbligazionario, sui titoli di Stato a livello mondiale, nostri BTP, i treasury americani. Quello che preoccupa maggiormente è il paese, diciamo, che preoccupa maggiormente è la Francia, quindi i riflettori sono sicuramente concentrati su questo, e lo spread è tornato a salire, no? Lo avete visto. Insomma, questi sono un po' gli elementi che nelle ultime settimane stanno agitando soprattutto il mercato dei titoli di Stato europei. Per questo che dico adesso, pure con questa crisi politica spagnola, la scossa potrebbe arrivare decisamente. Il tema del debito pubblico è tornato improvvisamente al centro dell'attenzione, e quindi sapete benissimo, no? Debito pubblico, spread. Lo spread misura la differenza tra il rendimento richiesto dagli investitori per acquistare un titolo di Stato italiano e quello di un Bund tedesco della stessa durata. E ancora ci si confronta con i Bund tedeschi, perché la Germania è ritenuto il paese più credibile, più forte, più stabile, anche se poi, insomma, negli ultimi anni anche da quel punto di vista la situazione è cambiata. Quando lo spread aumenta e il nostro spread è tornato a livelli che non si vedevano da tanto tempo, significa che il mercato chiede un premio maggiore per detenere i nostri titoli di Stato rispetto a quelli tedeschi. Ma questo sta succedendo un po' dappertutto, no? Quindi quando i rendimenti salgono, lo abbiamo detto tante volte, significa che lo Stato, il paese, deve garantire un ritorno. Dico, allora il nostro paese non è più credibile magari come qualche mese fa, lo spread è risalito, però se tu acquisti il nostro debito, perché prendendo i titoli di Stato noi acquistiamo il debito di un paese, noi ti garantiamo un rendimento maggiore, quindi gli investitori sono più portati, attratti da questo rendimento più alto, ad acquistare titoli di Stato, altrimenti insomma non verrebbero acquistati. Allora, quindi questo è sicuramente uno dei punti centrali del momento. Perché siamo arrivati in questa situazione? Passettino indietro, ma che si collega sempre con le notizie che seguiamo ogni giorno. Crisi in Medio Oriente, petrolio alle stelle, inflazione che è aumentata, quindi il costo della vita che è aumentato e che sta continuando a aumentare, le decisioni delle banche centrali che portano inevitabilmente a rivedere la politica monetaria, quindi a ripensare anche ai tassi di interesse. Le banche centrali hanno alzato i tassi di interesse, ora si vede che cosa succederà nei prossimi mesi. Situazione diversa tra l'America e l'Europa, questo sì, e a questo proposito
In questa settimana arriveranno anche i verbali sia della Banca Centrale Americana sia della Banca Centrale Europea, con alcuni esponenti degli istituti centrali che parleranno, quindi probabilmente faranno un po' la sintesi rispetto a quello che sta succedendo. Intanto vedo ancora vostri messaggi che arrivano al 334 11 11 622. Ascoltiamo la prossima canzone insieme, ma solo per darvi modo di scrivere ancora e solo per contattare il nostro primo ospite con il quale parlerò di tutto questo. Quindi abbiamo fatto un po' di brainstorming e tra poco andiamo nelle analisi più dettagliate.

0: nel capire come avrebbero riaperto le borse questa mattina dopo le tensioni della scorsa settimana sul fronte obbligazionario, lo dicevamo poco fa. E in effetti l'Europa in questo momento è un po' contrastata. Andiamo a vedere velocemente, poi cominciamo a parlare e a dialogare con i nostri ospiti. Il nostro indice, il FTSE MIB, è a 50.000 punti, 50.534, è leggermente in rialzo dello 0,10. Il DAX invece è negativo, lascia sul parterre in questo momento lo 0,12, è negativo anche il CAC di Parigi, meno 0,97. Il FTSE 100 invece è a rialzo dello 0,36, l'IBEX di Madrid, nonostante la crisi politica, al momento è il rialzo dello 0,72. Evidentemente i mercati pensano che con le dimissioni di Sanchez tutto possa un po' risalire, visto che nell'ultima settimana, nel fine settimana, ci sono state molte proteste, quindi evidentemente la situazione sociale era anche più grave di quello che si pensasse, di conseguenza anche quella economica, e quindi c'era il timore che potesse peggiorare a vista d'occhio. Buongiorno Enrico Maria Cervellati, professore universitario di finanza, esperto di finanza comportamentale, benvenuto e bentornato a Next Economy.
1: Buongiorno, un piacere essere di nuovo con voi.
0: Buongiorno. Allora, dunque partiamo da questo, nel senso che la situazione politica in Spagna, ovviamente è stata una notizia di questa mattina, forse qualcuno se lo poteva aspettare, ma rischia di dare, poi andiamo un po' a ritroso, Cervellati, rischia di dare ulteriore scossa ai mercati che, pur andando per la loro strada, però sono in un momento di volatilità, no? Questo è chiaro, Cervellati. Ecco, a livello europeo soprattutto, questa crisi politica può impattare ulteriormente sulla credibilità europea?
1: Allora, sicuramente sappiamo una cosa, i mercati, gli investitori nei mercati, evidentemente, perché i mercati sono fatti da persone, non amano l'incertezza, quindi abbiamo visto una reazione immediata nei mercati appunto a questa notizia che evidentemente crea incertezza. Poi, lo dicevamo prima, l'IBEX adesso è in territorio positivo perché poi i mercati al tempo stesso sì, non amano l'incertezza, ma poi anticipano quello che potrà avvenire. E quindi in un paese come la Spagna, ricordiamolo, che in realtà è uno dei paesi più dinamici in Europa in termini anche di crescita, ha fatto vedere e tuttora fa vedere numeri molto interessanti, quindi dove le prospettive sono di una risoluzione dell'incertezza, i mercati reagiscono positivamente. Evidentemente al tempo stesso, se vediamo quello che succede però anche in tanti altri paesi dell'Europa, ha riportato la lente sull'Europa nuovamente, appunto un paese che stava crescendo molto, quindi se anche la Spagna ha dei problemi, questo evidentemente riporta al centro di nuovo i problemi dell'Europa, anche di altri paesi, andandoli a accentuare e accentuando questa incertezza che appunto non piace ai mercati.
0: E effettivamente sulla situazione economica della Spagna un amico ci scrive, perché no, come ha detto lei, la narrazione ci ha portato a ragionare su una Spagna che stava crescendo molto di più, no, rispetto ad altri paesi europei, che evidentemente aveva investito bene le sue risorse. Però un amico scrive: la situazione economica spagnola è più fragile di quanto narrato, porta l'esempio, no, dice tra le altre cose la grossa percentuale di PIL dal turismo, circa il 16%, viene, ora io non ho con me la percentuale, per ora leggo il messaggio dell'amico, viene da settore estrattivo e a basso valore aggiunto, e molte dinamiche legate all'immigrazione avranno effetti non buoni sul welfare. Probabilmente adesso dovrà comunque rifare i conti con se stessa la Spagna, no? Evidentemente c'era un po' di malcontento che è venuto a galla, Cervellati.
1: Assolutamente sì, infatti questa è l'altra parte.

0: bocciature sul piano casa che hanno, sì, che hanno portato all'attuale situazione politica, però oggettivamente c'erano dei temi come in ogni paese che se rimasti risolti per troppo tempo poi possono creare questo tipo di problematiche. Quindi andare a vedere anche appunto come segnalava l'ascoltatore da dove arriva la crescita e anche il tema evidentemente immigrazione di cui si è parlato.
1: Certo. Quindi,
0: sicuramente saranno delle cose da sistemare, ma di nuovo il macro tema a livello di mercati e risposte dei mercati riguarda semplicemente l'incertezza. Quando c'è incertezza, ecco, i mercati reagiscono male. Quando vedono delle prospettive positive di risoluzione magari di problemi già esistenti, allora invece la reazione è positiva.
1: Infatti però lei ha toccato l'altro punto a cui volevo arrivare e a cui volevo portarla proprio, no? Nel momento stesso in cui le ho detto partiamo dalla Spagna, notizia di questa mattina, e le ho detto questa ulteriore crisi politica e non solo della Spagna rischia di dare un'ulteriore scossa ai mercati, e lì volevo arrivare perché in realtà in Europa, parliamo di casa nostra, in Europa c'è un'altra osservata speciale che è la Francia, qui sul fronte dei titoli di Stato. In realtà abbiamo detto, no? Lo spread è tornato a salire, i rendimenti dei titoli di Stato a livello globale, quindi BTP italiani, treasury americani, appunto i titoli di Stato francesi, hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 3 anni, però soprattutto la Francia è finita al centro delle preoccupazioni degli investitori, perché davvero vediamo rendimenti talmente elevati che forse non riusciamo neanche più a tornare indietro nel tempo. Allora le chiedo come vede la situazione, appunto tante vendite ovviamente dovute alla crisi geopolitica che stiamo vivendo, all'inflazione che è aumentata, la crisi sul petrolio, l'intervento delle banche centrali. Questo è davvero il market mover del momento per i mercati, no? Quello che lei diceva, insomma, mercato che non ama l'incertezza, quindi figuriamoci in questo contesto.
0: Assolutamente sì, e qui c'è un problema anche un tema tecnico. Faccio un esempio: io venerdì scorso ero a Cabras in Sardegna a parlare con dei consulenti finanziari, prima di me parlava un gestore, parlava in verità dell'America, del fatto che appunto ci si aspetta un titolo, un decennale statunitense a breve al 6%, e questo cosa può comportare. E una domanda che è subito arrivata immediatamente dopo è come vede la Francia. Quindi qui assolutamente c'è un tema molto importante. E c'è anche un tema tecnico, nel senso che sappiamo benissimo che c'è una relazione inversa fra i rendimenti e i prezzi, quindi quando, certo, i rendimenti attuali salgono, i prezzi scendono. Quindi evidentemente c'è anche un tema da parte di alcuni gestori che magari hanno dei vincoli del fondo statutario e quant'altro, per cui evidentemente sotto un certo livello di perdite bisogna andare a vendere. Quindi ci sono parte delle vendite, sicuramente è anche una parte, come dire, guidata da questa discesa dei prezzi, quindi c'è una spiegazione tecnica. L'altra, evidentemente, lo sappiamo, lo spread, lo ricordiamo, è una misura essenzialmente anche del rischio paese, quindi l'innalzarsi dello spread evidentemente segnala anche un innalzarsi del rischio paese, e quindi evidentemente anche da questo punto di vista provoca di nuovo preoccupazioni, e quindi ulteriormente, certo, si va ad aggiungere alle vendite tecniche. In parte lo stiamo vedendo anche con l'Italia, ci eravamo abituati da anni ormai a uno spread molto molto basso rispetto ai bund, anche questo è cresciuto e anche quello è sintomatico.
1: Allora senta, ci sono un po' di riflessioni degli ascoltatori a cui voglio dare seguito perché è importante. Allora, un amico scrive proprio a proposito dei del mercato obbligazionario, scrive: ma la situazione dei bond di curva lunga non è una situazione singolare? Domanda, aggiunge, se qualcuno vende debito americano anche in Giappone e la moneta giapponese non si apprezza, chi sta vendendo? E poi aggiunge: speriamo vada tutto per il meglio, ma molti elementi fanno preoccupare per una nuova mega crisi finanziaria. Ecco, aggiunto un po' di benzina sul fuoco. Io prima le ho chiesto questo intorno al mercato obbligazionario: è il vero market mover del momento? L'amico dice: attenzione, sì, perché temo che possa sfociare in una crisi finanziaria pesante. Poi dice: ma non è un po' anomalo quello che sta accadendo? Cervellati.
0: Ah, in parte sì. L'altra considerazione riguarda il fatto che, per esempio, se ragioniamo su un decennale americano al 6%, anche e lo andiamo a confrontare con i rendimenti storici della Senario, che ovviamente sono mediamente più elevati, ma il gap, cioè il differenziale, si riduce. Quindi in verità appunto

0: molti gestori stanno si stanno aspettando in qualche maniera che ci potrà essere anche una flessione del mercato azionario, ma semplicemente per il fatto che i rendimenti dell'obbligazionario sono così elevati e continueranno ad esserlo. Quindi dice ok, bene, se l'azionario storicamente mi dà un 10%, 8-9, alla fine la differenza è relativamente limitata, mi vado a spostare sull'obbligazionario dove evidentemente anche lì i rischi ci sono, ma davvero di natura decisamente diversa. Poi sulla curva magari andiamo, sì, possiamo andare anche più sul tecnico, come pure sui movimenti a livello monetario. Evidentemente ci sono delle parità internazionali che noi insegniamo anche nei nostri corsi all'Università di Finanza Aziendale, che legano l'andamento dei tassi di interesse a quello dei tassi di cambio. Evidentemente è un meccanismo di domanda offerta, per cui se i tassi di determinati titoli di Stato diminuiscono, diminuisce la domanda degli investitori, certo, per quei titoli in particolare, e quindi anche in termini valutari. Però ci sono anche altre considerazioni, quindi ci sono questi meccanismi di fondo, ma non c'è un automatismo, perché evidentemente subentrano altri tipi di rischi che possono andare, come la credibilità di uno Stato, quindi il rischio paese, che possono evidentemente andare a impattare anche sui tassi di cambio, e quindi muoverli in direzione differente da quello che è il semplice meccanismo tasso di interesse, tasso di cambio.
1: Allora, leggo anche altri messaggi. Intanto chiedo a Cervellati se poi può rimanere con noi a qualche minuto in più dopo una pausa. Lei può dedicarci qualche minuto in più questa mattina, Cervellati?
0: Okay.
1: Allora, c'è chi ci aiuta effettivamente a capire anche la situazione della Spagna. Chi scrive ancora: la situazione economica della Spagna è abbastanza diversa da quella che ci viene raccontata. La speculazione sulle case è fatta da persone che arrivano con soldi dal Sud America comprando abitazioni che vengono messe a reddito, quindi affittate, e gli affitti sono altissimi perché c'è una forma di bolla immobiliare. Gli stipendi sono più bassi di quelli italiani. Ecco, vedete, adesso io non so, cioè io mi fido, ci mancherebbe, di quello che mi dite, ovviamente non ho una riprova immediata, non so se Cervellati mi può aiutare in questo, però a volte, no, Cervellati, stiamo a parlare ore e ore del fatto che l'Italia rispetto ad altri paesi è indietro, e magari invece scopriamo che, appunto, leggiamo e ci sembra che un altro paese sia in un altro paese statuto rosa e fiori, invece non è così, no? C'è evidentemente molta similitudine, dico bene, tra i vari paesi europei sotto alcuni punti di vista, quantomeno. Poi ci torniamo dopo una pausa, però questo dobbiamo tenerlo in considerazione, Cervellati?
0: Allora, non ho la notizia sul fatto che i sudamericani stia comprando.
1: No, neanche io, infatti, poi verificheremo.
0: Al di là di, al di là di quello, evidentemente, di nuovo, come dicevamo prima, bisogna andare a vedere i fondamentali. Quindi sicuramente la Spagna negli ultimi anni, lo vediamo dai dati ufficiali, dei tassi di crescita estremamente interessanti e molto più elevati di quelli dell'Italia, quindi magari hanno gestito meglio i fondi europei, hanno gestito meglio altre dinamiche, però evidentemente poi c'è un tema grosso di redistribuzione all'interno del paese, e come accennavo prima, di cui tenere conto. Sicuramente l'immobiliare conosco abbastanza bene come paese la Spagna, non soltanto perché diversi anche colleghi oltre che amici che vivono e lavorano lì, sicuramente i prezzi stanno viaggiando parecchio veloce, siamo a memoria
1: attorno
0: oltre il 10%, come dappertutto. Sicuramente c'è un'offerta insufficiente, c'è un tema, ci potrebbe essere un effetto, ecco, di compratori stranieri, questo non riesco a confermarlo. È vero magari che i prezzi, anche i salari sono più bassi dell'Italia, ma dobbiamo andare anche a confrontare il costo della vita, che mediamente,
1: ecco,
0: è più basso.
1: È un po' più basso. Cervellati, non la interrompo solo per andare un attimo in pausa, poi torniamo. E ci sono peraltro anche, sono stati pubblicati stamattina, i PMI dell'Eurozona, e con la distinzione delle crescite tra i vari paesi, che si inserisce appuntino in questo discorso. Due minuti di pausa e torniamo con voi.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits. Con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 11 e 33 minuti.
2: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Eccomi ancora con voi, 11:33 minuti. Oggi Next Economy è partito davvero con lo sprint. Tanti messaggi, beh, ci sono tante notizie effettivamente che riguardano il mondo più finanziario, quindi come si sono riaperte le contrattazioni, quali sono gli argomenti che i mercati stanno seguendo con maggiore attenzione, e poi però sono tutti argomenti, e questo mi piace, evidentemente l'avete colto, che si trasformano in economia reale nostra, no? C'è sempre un collegamento, ma soprattutto in questo momento tutto potrebbe sembrare complicato, rendimento, titoli di Stato, mercato obbligazionario. Sì, ma perché sta succedendo questo? Intanto per quello che accade in Medio Oriente, per la pressione, no? L'inflazione, il costo della vita che sale, le banche centrali, e come conseguenze, appunto, dove potremmo arrivare ancora a una maggiore tensione che riguarda la nostra vita. Allora, mi piace che, insomma, c'è molto ragionamento al 334 11 11 622. Tra poco leggiamo, poi c'è il tema della Spagna, insomma, visto che Sanchez si è dimesso e ha chiesto, insomma, ci saranno elezioni anticipate. Ne parleremo ancora tra poco con il mio ospite, un esperto di finanza comportamentale, un professore di finanza, quindi stiamo entrando anche in modo un po' più tecnico, tra virgolette, nella questione. Intanto ascoltiamo la canzone di Shaggy featuring Sting e poi ripartiamo.
5: Come the thing call. We have dropped them on the IT in the wallet.

0: crescita, no, dell'Europa in generale, legato sempre anche a quello dell'inflazione, chiaramente, poi in questo periodo ancora di più. Oggi sono stati pubblicati i PMI dell'Eurozona. Intanto a settembre l'economia registra una maggiore espansione del settore terziario dallo scorso novembre. Ci sono i dettagli ovviamente generali e poi specifici. Siccome stavamo parlando dell'Italia, della Spagna, allora la Spagna, e dicevamo, ma no, abbiamo comunque parlato tante volte del fatto che la Spagna rispetto ad altri paesi dell'Eurozona crescesse maggiormente. Qualcuno mi sta scrivendo al 334 11 16 22 che non è proprio così, ci mancherebbe, però in effetti i dati ci dicono che la Spagna ha indicato a settembre la crescita economica più rapida, seguita dall'Irlanda. Anche la Germania ha avuto una piccola accelerazione ed è stata l'accelerazione tra le più elevate da inizio 2022. Invece Italia e Francia si sono, insomma, distinte per aver avuto tassi di crescita un po' più modesta. Quindi vedete che la Spagna comunque è cresciuta ulteriormente. Come ancora qualche minuto Enrico Maria Cervellati, professore universitario di finanza, esperto di finanza comportamentale. Ecco, questi dati arrivano giusto giusto, no? Ne stavamo parlando poco fa, Cervellati, cioè i dati non mentono. Poi è chiaro che per capire anche come si sta a livello sociale in un paese bisogna incrociare tutto, ma questo, diciamo così, Cervellati, è la finanza e l'economia che lo insegna come punto di partenza, no?
1: Assolutamente sì, cioè il tema che dicevamo, la Spagna è cresciuta tanto, sta crescendo tanto, ma in gran parte, lo diceva anche prima un ascoltatore, anche grazie all'immigrazione. Cioè,
0: sì, anche qualcun altro me l'ha scritto, sì, però sì, dice, anche per
1: abbiamo,
0: i lavori che fanno gli immigrati, certo, questo va valutato.
1: Esatto, la Spagna essenzialmente ha aumentato la produzione, non tanto la produttività, quindi ha fatto la cosa veramente più semplice, ha aumentato la popolazione, è aumentata gradualmente negli ultimi anni la popolazione spagnola, anche soprattutto grazie all'immigrazione, visto che anche in Spagna i tassi di natalità sono molto bassi, quindi semplicemente ha messo più persone a lavorare e quindi a produrre, quindi è aumentata la produzione, ma non è aumentata altrettanto la produttività. Questo è uno sicuramente dei temi, come pure anche, dicevamo, la redistribuzione, sono aumentati i prezzi delle case, ma anche e soprattutto quello degli affitti, per esempio, dati di nuovo all'incirca un affitto pesa più del 50%, quasi anche il 60% di uno stipendio medio spagnolo, quindi questo è sicuramente un tema. Sull'Irlanda, sì, è vero che è seconda, ma lì il dato temo che sia falsato in gran parte anche dai dati delle multinazionali che hanno sede in Irlanda. Lo sappiamo, negli ultimi anni, anzi da parecchio tempo ormai, l'Irlanda è quasi un paradiso fiscale per i big della tecnologia. Quindi
0: lei dice è un po' un dato a parte.
1: Assolutamente.
0: E invece,
1: sì,
0: vabbè, Italia e Francia, in Italia e Francia sono stati registrati tassi di crescita modesta. Poi comunque io ci torno anche sui numeri più precisi. Le voglio chiedere una cosa prima di salutarla, però Cervellati, sempre a proposito, insomma, di questa incertezza generale, c'è anche chi mi scrive che in realtà ultimamente il collegamento tra finanza e politica, insomma, lascia un po' il tempo che trova. È vero, lo abbiamo detto tante volte, anche tra finanza e economia reale, cioè è sempre più difficile creare collegamenti tra finanza e politica, lo scenario è complesso, no? Quindi a volte, scrive un amico, le risultanze sono controintuitive. Ecco, e poi lo stesso amico dice che concorda con lei, Cervellati, con l'analisi che ha appena fatto su Irlanda, Spagna, eccetera. Quindi dicevo, è vero, è sempre più complicato trovare delle connessioni, o meglio, se ne trovano altre, però il nostro lavoro è anche questo. Cervellati, dicevo, cosa pensa dell'euro ai minimi da 17 mesi? L'euro è iniziato la settimana proprio sotto pressione, già qualche seduta che sta soffrendo, e ci sono questi, torniamo sempre ai timori su conti pubblici francesi, dico bene?
1: Assolutamente sì, ovviamente non solo sui conti francesi, ma lo sappiamo, la Francia è un paese trainante per l'Europa, quindi sicuramente aumenta il livello di incertezza e di preoccupazione. Quindi dicevamo, ci sono varie ragioni che influenzano, e varie variabili che influenzano il tasso di cambio. Uno certamente il rischio politico, l'altro evidentemente l'andamento dei tassi, però ecco, sicuramente questo segnale è un segnale molto molto forte delle preoccupazioni che riguardano l'Europa in generale. Purtroppo in diversi ambiti l'Europa ha dato, come dire, segnali di debolezza in un confronto internazionale, questo ha minato la credibilità. Ulteriormente i dati appunto sulla crescita, al di là della Spagna di cui abbiamo parlato e del dato irlandese che è abbastanza falsato dalle multinazionali, il resto d'Europa non è che stia viaggiando a grandi tassi, e soprattutto gli investitori, il mercato si chiede bene, a fronte di fondi PNRR pazzeschi, dicendo cosa siamo riusciti davvero a creare che possa rimanere per il medio e lungo termine, la risposta dei mercati sembra essere relativamente poco. Quindi l'altra preoccupazione, abbiamo speso tanto, abbiamo aumentato l'indebitamento e alla fine in termini di economia reale abbiamo creato davvero poco. Poi verissimo quello che diceva l'ascoltatore, ma questo lo sappiamo ormai da non dico da sempre, ma da tantissimo tempo, che evidentemente i mercati si muovono su binari molto diversi dalla politica, ma anche dall'economia reale, perché i mercati sono forward looking e quindi guardano avanti alle aspettative.
0: Esatto, poi c'è chi scrive: Giuseppe, ciao, è la dimostrazione che il PIL è un indice sballato come l'ISE, PIL alto e popolazione sofferente, ottimo, ovviamente è un po' provocatorio. E poi chi, prima parlavamo di spread, chi scrive: lo spread è il differenziale tra lo zero, nulla tedesco, e lo zero niente italiano. Insomma, vabbè, questo anche diciamo i messaggi un po' più ironici ci servono a capire davvero come sia complicato mettere insieme tutto, però noi ci proviamo, e devo dire che con Enrico Maria Cervellati abbiamo fatto una mini lezione di finanza quest'oggi. Grazie, la ringrazio, perché in quanto anche esperto di finanza comportamentale è riuscito a rendere dei concetti tecnici molto più digeribili, vero Jack Saglia? Anche Jack Saglia ormai sa tutto di mercato obbligazionario e spread. Grazie al mio ospite, anche CEO e fondatore di MC3 Solution, grazie, e professore universitario Enrico Maria Cervellati. Allora, tante notizie, tra poco ne abbiamo altre, quindi continuate a stare con noi al 334 11 11 622. Se volete mandateci anche messaggi vocali, se compatibilmente con i tempi radiofonici e di scaletta volete anche intervenire in diretta, fatecelo sapere, magari non riusciamo subito, ma insomma vi teniamo per altre puntate, altri momenti, no? Tanto bella questa canzone di James Blunt che ascoltiamo insieme su Giornale Radio. Tra poco parleremo anche di quanti pagano le tasse, guardate un po'.

0: dicevamo, parliamo di tasse, di quello che dobbiamo pagare, dei nostri obblighi da cittadini, ligi e modello, dobbiamo esserlo per forza, però non tutti lo sono. Allora, 24,8 milioni di italiani non dichiarano redditi. Diamo qualche numero, poi entriamo nel dettaglio. Il 30% paga il 79% dell'IRPEF. Sostanzialmente non tutti gli italiani sono oppressi dalle tasse. Noi, che evidentemente ci troviamo qui nella, diciamo, nello spazio di Next Economy e che ci lamentiamo delle troppe tasse che dobbiamo pagare, perché a volte sono troppe, soprattutto le pagano sempre gli stessi, appunto, ci troviamo a dire questo, evidentemente li paghiamo tutti le tasse, no? Però anche perché non credo che qualcuno si palesi dicendo io non ho mai pagato le tasse, forse è meglio non dirlo, anche se forse è ancora meglio pagarle ste tasse, anche perché poi si risolverebbero tanti grossi problemi dell'Italia, oltre che nostri, perché chiaramente noi paghiamo tante tasse e sempre di più, evidentemente perché ci sono coloro che non le pagano, anche se poi i dati sull'evasione fiscale sono un po' in miglioramento, anche questo l'abbiamo detto tante volte, però dobbiamo fare molto. Buongiorno a Micaela Camilleri, responsabile Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, grazie per essere da noi.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: Buongiorno, allora c'è questo dato che va a alimentare un po' il dibattito sulla tenuta del sistema fiscale del welfare italiano. Meno di un contribuente su cinque versa quasi due terzi dell'IRPEF complessiva, mentre una parte molto ampia, evidentemente, della popolazione contribuisce poco o nulla al finanziamento della fiscalità generale. Almeno questo mi pare che emerga, tra le altre cose, dall'ultimo rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali, che rilancia anche degli interrogativi cruciali sull'equità del sistema, sulla sostenibilità dello Stato sociale, sull'equilibrio tra la solidarietà e la pressione fiscale. È un tema particolarmente rilevante, quindi le chiedo subito questo. Cosa emerge in prima battuta e chi mantiene il welfare italiano? Questa è una domanda che mi è venuta in mente adesso mentre facevo la premessa, Camilleri.
1: Sì, grazie. Allora, appunto, quello che emerge dal nostro ultimo osservatorio, che è stato realizzato e promosso poi in collaborazione con CIDA, quindi con la Confederazione Italiana degli Alti Dirigenti e Professionalità per il loro 80° anniversario, è appunto quello che si diceva, cioè il quasi il 19% di contribuenti che dichiara fino che dichiara dai 35.000 euro in su corrisponde poi in realtà il 65% di tutta l'IRPEF, quindi il grosso dell'imposta versata. Magari prima vi do qualche numero così,
0: certo,
1: generale.
0: Assolutamente. Sì, sì.
1: Ecco il contesto, quindi l'ultimo anno di riferimento è il 2024, teniamo conto che su oltre mille miliardi di redditi dichiarati dagli italiani nell'anno sono stati prodotti più o meno 200 miliardi di euro di gettito di imposta versati da 42 milioni di persone che hanno fatto la dichiarazione dei redditi, ma che poi, andando a vedere chi effettivamente ha versato almeno un euro di IRPEF, questo numero scende a 34 milioni, quindi come, sì, come si diceva appunto prima, circa 24,8 milioni di italiani, appunto tutti compresi, ovviamente questo lo specifichiamo sempre, non dichiara redditi, e quindi l'interrogativo che si pone appunto all'osservatorio è: sarà ancora sostenibile una situazione del genere, dove sappiamo benissimo che una fetta importante della fiscalità generale va a coprire e a sostenere i costi del welfare, quindi del sistema di welfare italiano?
0: Questa è la domanda sopra tutti, assolutamente, oltre a quelle che per esempio scrivono, no? E mandano i nostri amici al 334 11 11 622. Intanto ricordiamo, anche se immagino la maggior parte sappia di cosa stiamo parlando quando parliamo dell'IRPEF, è la principale, sì, tassa che ogni persona che vive e guadagna in Italia deve pagare allo Stato sui soldi che guadagna, quindi come lo stipendio, la pensione o i guadagni di un affitto. E il dato, lei ha detto, lei ha posto già l'interrogativo di sostenibilità, che è quello a cui guardiamo tutti, però visto che volevo restare ancora sui numeri che ci stava dando, colpisce questo dato che quasi 25 milioni di italiani non dichiarano redditi. Chi sono concretamente? Perché emerge proprio che l'IRPEF, che rappresenta un conto da 200 miliardi, ci rimanda questo: a pagare sono però i soliti noti. Non è una leggenda metropolitana, allora, è così numericamente parlando, Camilleri?
1: Sì, diciamo che se guardiamo agli ultimi anni, sicuramente la fascia di contribuenti che dichiara redditi più bassi, quindi possiamo dire fino a 15-20 mila euro, è andata a ridursi, quindi c'è stato un miglioramento come reddito dichiarato, e quindi si sono ridotti i contribuenti delle fasce più basse e sono aumentati quelli delle fasce più alte. Però, come dicevo prima, rimane il fatto che quasi il 65% di tutta l'imposta, appunto, come diceva lei giustamente, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, stiamo parlando di quello, è versata poi da chi ha un reddito oltre i 35.000 euro, quindi sono 19% dei contribuenti che versano il grosso poi dell'imposta. Sicuramente per il fatto che siamo in un sistema progressivo, quindi aumenta l'aliquota all'aumentare dello scaglione, ma sicuramente qualcosa su cui riflettere c'è, come diceva giustamente prima lei, soprattutto nella fascia dei redditi tra i 29.000 e i 35.000 euro. L'osservatorio dimostra proprio come il 30% degli italiani che stanno in questa fascia corrisponda poi quasi il 79% dell'IRPEF. Esatto, ecco. Quindi questa è la fascia che sostiene fondamentalmente.
0: E questa è la fascia, lei ci ha detto, no? Il guadagno annuale, il cosiddetto ceto medio, possiamo dirlo. Perché, perché poi arriviamo sempre lì. In passato si è detto che addirittura chi oggi guadagna 35.000 euro è ricco. In realtà è il ceto medio che negli anni si è molto assottigliato. Dal rapporto che voi avete presentato al CNEL emerge che il vero pilastro del gettito non sono i milionari, ma una parte della classe media, quindi lo possiamo confermare, giusto? Perché poi arrivo a a darle anche un input attraverso un messaggio di un ascoltatore. È così, cioè la classe media che sostiene principalmente.
1: Sì, assolutamente. Infatti, guardando proprio agli scaglioni, come dicevo, partendo dai 29.000 euro, troviamo il 30% dei contribuenti che versa appunto 79% dell'imposta totale. Poi ovviamente andando a guardare agli scaglioni più alti, essendo in un sistema progressivo, è ovvio che chi dichiara addirittura dai 300.000 euro lordi all'anno, stiamo parlando di poche persone, sono quasi 59.000 cittadini, quindi lo 0,1% della popolazione italiana, versano effettivamente quasi il 7% di tutta l'IRPEF, però appunto, come dicevamo, il grosso del peso fiscale grava su quello che comunemente chiamiamo ceto medio.
0: Quindi abbiamo da una parte troppe persone che contribuiscono troppo poco poi a quella che la mia ospite giustamente ha messo come priorità, al sostegno del welfare, al sostegno del nostro sistema e al sostegno del nostro futuro, sostanzialmente, che abbiamo pochi che pagano troppo. Qui mi collego, così saluto anche gli amici che scrivono, a un messaggio di Augusto che scrive: il padre di famiglia a monoreddito fa un esempio tra spendere 500 euro dal dentista con fattura e scegliere 250 euro esentasse, è facile capire cosa deciderà. Questa è una provocazione, ma neanche tanto, per dire che se non sistemiamo il tutto rischiamo anche di andare incontro a sempre più persone che cercheranno di non pagarle ste tasse. È così, cioè, anche guardando un po' in prospettiva futura, visto che lei ha posto l'interrogativo principale, Camilleri, che possiamo dire anche ad Augusto, che ha portato questo esempio, ma che rispecchia un po', no, a volte il modus operandi italiano?
1: Allora, intanto sulla sostenibilità dobbiamo dire che nell'ultimo anno, e quindi il 2024, che è quello di osservazione, abbiamo speso praticamente tutto quello che abbiamo raccolto dalle imposte dirette, cioè 325 miliardi più altri 7 miliardi dalle imposte dirette, solo per finanziare le tre funzioni principali del welfare, spesa sanitaria, assistenza sociale e welfare degli enti locali. E quindi abbiamo consumato tutto quello che abbiamo raccolto dalle imposte dirette, e ci è servita una parte di imposta indiretta appunto per sostenere questi costi. È ovvio, come diceva l'ascoltatore, che ed è una delle proposte che emergono in conclusione dell'osservatorio, che è necessario immaginare una qualche forma di contrasto di interessi tra il cliente e il fornitore di beni e servizi, come poteva essere nell'esempio il dentista piuttosto che l'idraulico che viene a fare un lavoro a casa e che dice: il costo con la fattura, se vuoi la fattura, è 1.000, se no vanno bene 700. Ecco, quindi è ovvio che questa è una prima proposta che emerge dall'osservatorio, quindi immaginare una forma di contrasto di interessi, oltre che tutta un'altra serie di proposte, come ad esempio una revisione della metodica di calcolo dell'ISEE, che a oggi viene fortemente utilizzato per avere tutta una serie di agevolazioni, che però non vengono poi diciamo centralizzate in una banca dati che effettivamente raccoglie tutte le agevolazioni, i bonus, gli sconti, le deduzioni, le detrazioni che un soggetto, a cui un soggetto ha accesso. Quindi servirebbe sostanzialmente centralizzare, capire effettivamente chi percepisce che cosa, per andare poi a aiutare effettivamente chi ha bisogno e quindi non erogare bonus diciamo a pioggia. Questo è un po' il senso del...
0: Oltretutto dai bonus restano fuori proprio queste categorie di persone, il famoso ceto medio, torniamo lì, però peraltro il ceto medio è composto di un sacco di persone e fasce diciamo differenti, no? Anche di reddito, ma cioè, dai bonus per esempio restano fuori tutte queste persone che però poi fanno fatica, perché sono quelle che abbiamo detto, vedete come colleghiamo tutto, pagano maggiormente l'IRPEF e che si trovano penalizzate, no? Per questo dico bene, cioè è un po' sì. Questo è il punto, quindi capire anche come dirottare meglio la situazione. C'è anche, ecco, per esempio leggo e saluto Matteo che scrive: prima di lasciarvi e ringraziarvi per la compagnia, una provocazione gentile sulle tasse, per me è un finto problema, la classe imprenditoriale professionale va incoraggiata e aiutata perché crea cash flow per tutti, cioè soldi che arrivano e vengono immessi nel sistema, e se vedo un problema lo vedo solo nella legale grossa elusione, il grosso che è diversa dall'evasione, giustamente scrive Matteo, di una ricchezza prodotta sempre meno distribuita, il resto risolve poco. Quindi si aggancia un po' a quello che dicevamo io e lei in conclusione, no? Bisogna rivedere un po' il tutto, perché altrimenti in futuro chi ci sosterrà, Camilleri?
1: Sì, sì, assolutamente, sono proprio quelle proposte concrete di cui parlavamo, perché l'osservatorio parte da questo presupposto, cioè fornire dei dati oggettivi che servono da punto di partenza di riflessione, per poi però arrivare a delle proposte concrete per cercare, come diceva anche l'ascoltatore, quindi di limitare fenomeni di elusione fiscale e, come dicevo prima, consentire poi effettivamente allo Stato di aiutare chi è in una condizione di reale bisogno, quindi andare a intercettare le fasce della popolazione che effettivamente ne hanno bisogno. E quello che emerge dal rapporto è che è una sorta di paradosso, cioè negli anni abbiamo visto come la spesa assistenziale a carico proprio della fiscalità generale sia passata da circa 70 miliardi del 2008 agli oltre 180 del 2024, ma di pari passo poi effettivamente il numero di poveri che registriamo tramite l'Istat ovviamente, certo, non è cioè persone in condizioni effettivamente di bisogno non si è ridotto, anzi quindi è proprio qui che bisogna cercare di trovare degli strumenti più adatti.
0: Verissimo, verissimo. Allora, intanto saluto e ringrazio tantissimo per questo resoconto Micaela Camilleri, responsabile Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali. Gabriele scrive: ha ragione, però dopo io faccio una conclusione diversa rispetto a quella che ha fatto lui nel messaggio. Se tutti potessimo scaricare spese essenziali, l'intero mondo emetterebbe fatture, si creerebbe grande numero grazie alla vastità del ceto medio impoverito. E poi Gabriele dice: ho molta fede nelle prossime elezioni. Io non lo so, ma perché, guardate, ma non perché io non abbia più fede nella politica, forse anche meno di un tempo, ma perché non cambia mai niente da questo punto di vista, lo diciamo, no? Perché non interveniamo in modo strutturale, ma non perché io credo che la classe politica sia composta solo da persone che non sono capaci, perché il sistema è talmente bloccato che davvero non so cosa ci dovrebbe servire, no? Per riuscire a rimodulare tutto, ma insomma noi ci ragioniamo step by step. Sono le 12, diamo la linea alla redazione per le notizie e poi ritorniamo con la seconda ora di Next Economy.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 12 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatisi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
0: 12.04, la seconda ora di Next Economy. Io sono Manuela Donghi e naturalmente tutto il team è al completo per portarvi tante tante notizie di economia e finanza, alle quali partecipate decisamente anche voi con messaggi al 334 11 11 622. Abbiamo parlato poco fa dell'IRPEF, di tasse, abbiamo parlato della situazione economica europea in apertura, con in particolar modo riflettori sulla Spagna dopo le dimissioni di Sanchez, in generale, no, un po' anche il confronto tra il nostro paese ed altri paesi, questo lo facciamo sempre costantemente. E tra poco vi anticipo, insomma, un altro argomento che getterà un po' di sconforto, oltre a quello delle tasse che sono sempre i soliti a pagare, torneremo a parlare di carburanti, perché nonostante il price cap introdotto da Eni e da altre compagnie petrolifere, il costo dei carburanti continua a pesare su famiglie e imprese italiane. Ne parleremo tra poco, e tra poco anch'io vi darò qualche riferimento in più. Intanto ascoltiamo la canzone di Teddy Swims, Perfect Man.

Gabriele scrive: grazie Emanuela per la fiducia che mi dimostrate, sapete che io in voi ne ho tanta, la fiducia è tutto. E come no Gabriele, assolutamente sì, ma io non potrei che avere fiducia nei confronti di chi partecipa, no, a delle discussioni, a prescindere da quello che scrive. Invece il come lo scrive sì, perché bisogna condividere sempre in modo pacifico, però insomma le opinioni sono tante e la fiducia c'è proprio quando scatta, no, la conversazione, quando la comunicazione raggiunge dei livelli elevati, proprio perché ci sono diverse opinioni. E allora, a proposito di fiducia, guarda Gabriele, mi hai che fa anche complimenti per la musica di Giornale Radio, quindi benissimo, proprio grazie, giriamo anche questi complimenti a chi lavora dietro le quinte per la programmazione musicale. Dicevo, a proposito di fiducia, mi hai dato un assist importante, perché abbiamo il dato che arriva dall'Eurozona sul Sentix, cioè l'indice che va a misurare il famoso sentiment, ossia la nostra fiducia nei confronti del futuro. E allora, purtroppo a ottobre si è un po' indebolita questa fiducia nell'Eurozona. L'indice Sentix Economic Sentiment è sceso a 2,7 punti dopo che aveva raggiunto a settembre i 5,1 punti. Questo aveva rappresentato anche un grosso rialzo, era ai massimi da febbraio 2022. E in effetti vedete come siamo scesi ulteriormente. È vero che lì avevamo avuto questo rialzo anche a sorpresa, quindi eravamo arrivati a 5,1 punti, ma adesso siamo tornati ai 2,7, e questo calo risulta più marcato delle attese degli analisti, che si sono fermati a 4,5 punti. Ecco, quindi qui vuol dire che non c'è molta fiducia nel futuro, e come scrive Gabriele appunto al 334 11 11 622, la fiducia è assolutamente tutto, e di lì insomma non sfuggiamo, è proprio una cosa assolutamente garantita. Però in effetti, no, ci diciamo, come facciamo? Allora, poi si cerca sempre di avere fiducia, perché ciascuno deve lavorare anche per sé, no? Non è che possiamo sempre aspettare che tutto vada bene dall'esterno, è quasi improbabile. È altrettanto chiaro che in questo momento, insomma, ci sono tanti punti interrogativi, e diciamo che se la situazione non si risolve in Medio Oriente, continueremo a navigare un po' a tentoni, cioè cercheremo di prendere, no, quello che ci arriva ogni giorno, ma sarà sempre più complicato andare a inquadrare la situazione e a fare una delle cose che sembra più difficile, cioè pianificare, no? Quando c'è incertezza, quando non c'è fiducia, risulta difficile, però noi dobbiamo cercare di farlo lo stesso, non prendiamo l'alibi del mamma mia guarda che situazione complessa c'è per non fare nulla. Detto questo, perché ho allargato un po' la premessa, perché tra poco ritorneremo a parlare di una delle questioni che ci mette più, no, in questa posizione di sfiducia e di protezione nei confronti del futuro, cioè il rialzo dei prezzi, l'inflazione, che parte tutto da lì, dal Medio Oriente, come dicevamo, dall'aumento dei costi dell'energia, appunto dall'aumento del petrolio, che ha portato i carburanti a toccare livelli che non vedevamo da tanto tempo. E effettivamente il costo dei carburanti continua a pesare su famiglie e imprese italiane, nonostante ci siano state delle società petrolifere, notizia insomma, che ha fatto il giro in generale del paese attraverso diversi siti e diverse testate, ma insomma non è servito a molto. Cioè questo è il price cap, no? Il fatto che delle società petrolifere abbiano deciso di portare avanti questa iniziativa. E la tensione del resto è sempre alta in Medio Oriente, i fronti di guerra restano aperti. Nelle ultime ore i ribelli dello Yemen hanno accusato l'Arabia Saudita di aver lanciato decine di attacchi su Sana, e effettivamente ci sono state queste fiamme e fumo da un impianto petrolifero Aramco alla periferia di Riyadh. Questo attacco è stato rivendicato dagli Houthi, ci sono state nuove violenze a Gaza City, ci sono, insomma, continuano, e quindi ovviamente il prezzo del petrolio, perché tra poco parliamo di questo, resta sotto pressione. Allora, c'è chi scrive insomma non messaggi positivi nei confronti dell'Europa, chi occupa Bruxelles, insomma adesso parafraso un po' perché ha mandato questo amico più messaggi sull'Unione Europea, dice insomma queste a Bruxelles siedono persone che evidentemente non fanno gli interessi nostri, ma soprattutto non sanno bene cosa fare. Per esempio scrive: l'Unione Europea prometteva pace e prosperità, invece ha fallito completamente. E certo, questo anche perché poi non siamo riusciti a intervenire come dovevamo. E poi ci sono anche
Ecco, questo messaggio lo ascoltiamo tra poco, di Gianni da Vigevano, molto interessante, anche perché tra poco parleremo di fiducia, di scenario per il futuro e soprattutto di come stanno affrontando questa situazione le famiglie, quindi tutti noi cittadini e le imprese. 334 11 11 622, intanto la canzone di Olivia Rodrigo, So American, e poi torniamo a parlare.

0: E allora intanto sono giornate anche di assegnazione dei premi Nobel, fantastici, perché davvero c'è speranza. Ecco, stavamo parlando di fiducia nel futuro, no? E quando sentiamo i riconoscimenti che arrivano dei premi Nobel a chi davvero studia e lavora per trovare delle soluzioni ai grandi temi della vita, allora viene anche un po' di speranza. È stato assegnato il Nobel per la medicina 2026 a Dessero, Hegemann e Nagel. Ovviamente i nomi magari non ci dicono niente, però per gli studi su l'optogenetica. Allora, praticamente hanno gettato queste, insomma, il comitato dice che è stato dato questo premio perché i tre hanno gettato le basi di una nuova era nelle neuroscienze. Hanno svelato i circuiti neurali che governano specifici ricordi, sentimenti e comportamenti rilevanti per i disturbi psichiatrici. Quindi la neuroscienza è una delle cose più complicate in assoluto. Approfondiremo, poi verranno dati anche gli altri premi Nobel, ma anche gli altri miei colleghi, insomma, che vi tengono compagnia su Giornale Radio, ne parleranno. Allora, ci sono altri messaggi. Ecco, leggo questo che mi serve anche per salutare il mio ospite. Vi scervellate per capire le ragioni della crisi energetica, mentre sotto gli occhi di tutti le più grandi raffinerie del mondo sono in Iran e in Russia, che l'Occidente attacca sistematicamente. Trump in Iran, Zelensky in Russia. Ma non è che ci scervelliamo, sappiamo che il problema di base è quello, della crisi energetica. Ci stiamo scervellando per capire come fare a uscire attraverso delle soluzioni che devono prendere di conseguenza gli stati per poter uscire dalla crisi energetica. Ma la causa è molto chiara, nessuno sta mettendo in dubbio che sia dovuto a quello. Allora, intanto salutiamo Daniele Nicolai, CGA di Mestre, ufficio studi della CGA. Buongiorno Nicolai, bentornato.
1: Grazie a voi, ben ritrovati.
0: Allora, le faccio sentire, sentiamo un altro messaggio di Gianni da Vigevano, vocale, poi iniziamo a raccontare un po' quello che avete messo nero su bianco nelle ultime ore. Sentiamo.
2: Ciao a tutti, Gianni da Vigevano. Ma come fai ad avere fiducia con uno scenario internazionale così disastroso? Una leadership europea condotta da quella bestia della von der Leyen che ci sta portando inevitabilmente, inesorabilmente in guerra. Dobbiamo fare attenzione a non tirare troppo la corda, soprattutto con la Russia, perché altrimenti quelli ci bombardano.
0: Allora, grazie Gianni. Grazie, non ha detto niente di che, però, a parte che ciascuno si prende la responsabilità di quello che dice, magari diciamo solo von der Leyen senza dare appellativi. È chiaro il malcontento, lo dico con un sorriso, nel senso che sapete che io vi invito sempre a condividere i vostri pensieri in maniera pacifica, senza evitare di far vedere, far sentire la vostra rabbia. Attenzione, quella è un'altra cosa. Anch'io a volte mi arrabbio, vero Jack, a dire a parlare di alcune questioni, però cerco di mantenere un po' la calma. Nicolai, anche lei ci deve parlare di cose gravose oggi, però spero che non si arrabbierà.
1: No, non ci arrabbiamo perché ovviamente la situazione è questa, però sappiamo che anche noi abbiamo ovviamente delle categorie a cui stanno particolarmente a cuore, quindi l'artigianato, la microimpresa, ecco, che soffrono molto di questa situazione. Abbiamo gli autotrasportatori, ma anche in altri ambiti come l'agricoltura, la pesca, ovviamente ci sono delle situazioni molto molto difficili.
0: Certo, è indubbio comunque, no,
1: tutti i consumatori italiani.
0: Esatto,
1: ecco,
0: è indubbio Nicolai, dicevamo, che però la crisi energetica è causata da tutto quello che sta succedendo in Medio Oriente. Allora qui andiamo a parare con lei, no? Perché vogliamo capire, voi l'avete calcolato, quanto stiamo pagando in più e quanto rischiamo di continuare a pagare, nonostante per esempio il price cap delle società petrolifere. Prego Nicolai.
1: Sì, ovviamente qui ci siamo concentrati su quelle che possono essere le proiezioni dei costi che sostiene l'economia italiana, quindi consumatore, famiglia, ma anche impresa, per quanto riguarda i carburanti, quindi benzina e gasolio. E quindi ormai stiamo verso la fine dell'anno e nel 2026 il prezzo è aumentato sensibilmente a partire da marzo, sostanzialmente subito dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente. E quindi intanto abbiamo misurato in 7 mesi di guerra un aumento della benzina di quasi il 30%, per il gasolio invece e l'incremento è stato addirittura superiore, pari al 37%. Ecco, facendo una proiezione su quelli che sono i prezzi attuali, su come andrebbe a finire l'anno, sostanzialmente abbiamo stimato un aggravio di 13 miliardi di euro in più, per l'esattezza 13 miliardi e 657 milioni. cioè un extra costo di attorno un 20% in più rispetto a quello che era il 2025. Abbiamo anche mensilizzato questo aggravio

0: sta pagando il costo della guerra. Senta, però io le lancio, gliel'ho già chiesto prima, però in realtà no, volevo capire anche di più, perché qualcuno dice ma non vi, c'è la crisi energetica, è inutile che stiamo qua tanto a ragionare per le guerre. In realtà quanto di strutturale c'è? Cioè no, nel fatto che Nicolai, con voi abbiamo parlato tante volte, anche prima che comunque in Medio Oriente ci fosse questa situazione, parlavamo dei costi ad esempio energetici per le aziende, per le imprese. Quanto di strutturale c'è? E quindi figuriamoci se combiniamo le due cose, qual è la situazione, no?
1: Beh, alla base c'è sicuramente un problema strutturale, lo abbiamo di più addirittura nel campo dell'energia, quindi nel gas soprattutto, perché dopo è quello che come prezzo va a condizionare i costi dell'energia elettrica, che sappiamo in Italia è prodotta per almeno il 50% tramite gas naturale, quindi non avere a disposizione altre fonti sicuramente, come ad esempio anche il nucleare, è un limite forte a quello che è il prezzo finale per le imprese. Uh-huh. Dal punto di vista invece del mercato dei carburanti, ovviamente paghiamo anche il fatto che ormai le raffinerie in Europa sono sempre meno, le stesse in Italia siamo arrivati a produrre veramente ai minimi rispetto a quello che producevamo 30-40 anni fa, quindi è chiaro che in uno shock petrolifero i primi a pagare siamo noi, compresi anche altri paesi europei. E se guardate bene al prezzo del petrolio, che si colloca intorno ai 100 dollari al barile, non è un prezzo così alto come è stato nel 2022, sì, quando aveva raggiunto con l'altra crisi energetica dei prezzi record, ecco, da questo punto di vista. Però proprio per questi motivi e per l'incapacità di avere ovviamente quantità raffinate, il prezzo invece questa volta è schizzato alle stelle, quindi su livelli superiori a quelli che erano il conflitto precedente, quindi quello diciamo russo-ucraino, che poi perdura nel tempo, ecco. Quindi da questo punto di vista non ci sono grosse soluzioni, nel senso che comunque l'offerta è limitata, e l'abbiamo visto anche con i recenti sconti che hanno stati applicati da alcune compagnie petrolifere, poi le altre si sono sostanzialmente attaccate. Abbiamo visto i distributori molto spesso anche a corto di risorse, quindi sostanzialmente chiusi, quindi certo, l'impossibilità anche di rifornire da questo punto di vista.
0: Ecco, ma se parliamo, perché voi l'avete scritto nel vostro studio, se parliamo della soluzione, no? Quindi mitigare i prezzi, come fare? Perché qui c'è sempre un altro dilemma tra i tanti, peraltro: tagliare la spesa pubblica o fare più debito? Cioè, quali sono le possibili alternative?
1: Sì, tagliare la spesa pubblica, tenete conto che la spesa pubblica italiana sta toccando dei livelli record, ormai siamo quasi a 1.100 miliardi di euro come livello, ovviamente decurtata degli interessi, che sappiamo sono la spada di Damocle, che sono per altri 85 miliardi, pesano sul groppone, ecco, dei nostri conti pubblici. Quindi sicuramente intervenire sul fronte della spesa tramite comunque un efficientamento sarebbe necessario, lo si sta provando da fare da anni, ma effettivamente i risultati non sono così incoraggianti da questo punto di vista. E si potrebbe agire magari su quelle spese che non sono già ovviamente dedicate, come sanità piuttosto che trasporti eccetera, quindi sono obbligatorio ma in questo senso, ma magari lavorando su quelle che sono un po' le detrazioni, cioè le agevolazioni fiscali che a livello complessivo i contribuenti hanno tra deduzioni e detrazioni. Pensate che valgono circa 130 miliardi di euro, quindi lavorando un po' sulla riduzione della spesa pubblica, lavorando un po' su quello che è il contenimento di queste agevolazioni fiscali, si potrebbe trovare magari 11-12 miliardi di euro che rappresentano, ricordo, circa l'1% delle risorse della spesa complessiva, e potrebbero diciamo aiutarci da questo punto di vista almeno a calmierare un po' questi che sono, certo, i prezzi di carburanti, che sono insostenibili in questo momento, perché abbiamo visto che nonostante il cap sostanzialmente siamo su livelli che sono veramente alti, che saranno difficilmente sopportabili con il prosieguo dei mesi se rimangono tali.
0: Allora,
1: una seconda alternativa sarebbe il debito, però da questo punto di vista siamo chiaramente legati
0: a Bruxelles,
1: all'Unione Europea,
0: all'Europa,
1: e
0: certo,
1: da questo punto di vista quello che si sta chiedendo a gran voce è quello di poter, se non altro, diciamo

0: mettere a debito, non a deficit, per il calcolo della debito sul PIL,
1: certo.
0: Che sappiamo meglio l'indebitamento sul PIL, che poi è stato quello 0,1 che ci ha fatto mantenere ancora in procedura di infrazione.
1: Ecco, e oltretutto qui arriviamo all'ultima domanda che volevo farle, perché va bene, il marzo di 4 anni fa, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea aveva concesso agli Stati maggiore flessibilità, in questo caso sembra non sentire, ma c'è anche un po' il confronto con quello che si fece forse allora da un punto di vista governativo. Voi avete rimarcato come dal 19 marzo 2026 il governo abbia varato 13 provvedimenti contro il caro carburante. Questi tagli sono costati allo Stato 2,1 miliardi di euro. Le chiedo se sono serviti, siamo quasi in chiusura, ma questo è importante, e appunto questo tema della flessibilità, no? Che lei ha già messo sul tavolo da parte dell'Unione Europea.
0: E sono serviti sicuramente, perché senza quegli interventi, cioè il prezzo del gasolio sarebbe stato a un livello del tutto insostenibile, anche per un mese, due mesi, cioè le imprese non sarebbero riuscite a gestire questo shock. E
1: sì,
0: penso anche i consumatori, perché in un periodo soprattutto estivo in cui ci si muove magari di più, sarebbe stato praticamente impossibile per il portafoglio. Questo avrebbe, secondo noi, anche limitato tutti gli altri consumi a cascata, quindi pensate al turismo e
1: certo,
0: a tutti gli altri settori,
1: certo,
0: che lavorano appunto con la mobilità, quindi questo sicuramente. Sul fattore Bruxelles effettivamente sarebbe benvenuta una mini manovra, con una mini possibilità di utilizzare almeno un paio di risorse, un paio di miliardi, ecco, per calmierare di nuovo questi prezzi, anche perché sappiamo che nel 2022 questo è stato possibile per più mesi, cioè sostanzialmente da marzo a dicembre i governi precedenti hanno fatto quello che ha potuto fare invece il governo italiano in questo momento solo per due mesi e mezzo, insomma, calcolando un po' il primo provvedimento, dopo si era fermato e ripreso un po' con l'aumento del prezzo, quindi effettivamente c'è bisogno di più spazio,
1: certo.
0: Nel breve c'è bisogno di questo.
1: Grazie Daniele Nicolai, grazie all'ufficio studi della CGA di Mestre, saluto anche Mary che chiede una cosa un po' più complessa, ma sulla quale magari torneremo, decisioni insomma del nostro governo diciamo che si collegano all'Unione Europea. E poi Gabri, ciao Gabri anche a te, torna sul tema delle tasse e dice vabbè, per risolvere un sacco di problemi basterebbe che chi deve paghi le tasse, questo è indiscusso. Rush finale, tra poco nell'ultima mezz'ora ci dedicheremo al lavoro, perché c'è e ci sarà come sempre la nostra rubrica Work in Progress. Oggi andiamo in Emilia Romagna a vedere un po' cosa offre la regione, ma non solo, anche un po' di prospettive a livello nazionale. E prima parleremo anche di come l'intelligenza artificiale possa aiutare i recruiter ad andare a, no, avere una relazione proprio diretta con chi cerca lavoro, quindi questo si inserisce un po' nel ragionamento del trova lavoro. Vi aspetto tra poco.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole. Ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccomi ancora con voi, allora 334 11 11 622 resta sempre il nostro numero per scriverci o mandarci messaggi vocali. Intanto ha parlato, ecco, questa settimana sarà caratterizzata tra le altre cose anche dalla pubblicazione dei verbali della Banca Centrale Americana e della Banca Centrale Europea, e parleranno nei prossimi giorni alcuni importanti esponenti degli istituti centrali, ma è già arrivata una dichiarazione da parte del presidente della Bundesbank, componente della Banca Centrale Europea, Nagel. E è stato ovviamente interpellato sul tema inflazione e prezzi. Lui dice: non ci sono ancora chiari segnali che l'elevata inflazione dell'area euro si sia trasmessa alla determinazione dei prezzi e dei salari, anche se prevalgono i rischi al rialzo. Quindi ancora non possiamo collegare, diciamo, più matematicamente e scientificamente le due cose. Comunque le aspettative a lungo termine desunte dai mercati e quelle degli esperti restano coerenti con l'obiettivo di inflazione del 2% dell'eurosistema. Quindi prezzi del gas sono vulnerabili, i livelli delle scorte sono bassi, l'Europa potrebbe dover acquistare volumi significativamente maggiori durante l'inverno. Quindi comunque questo, no, va un po' a sbilanciare il rapporto domanda-offerta, questo è chiaro, sta dicendo Nagel, questo l'ho detto io, ma insomma da questa sua dichiarazione emerge questo. E poi la distruzione della capacità di raffinazione sta facendo aumentare sensibilmente i prezzi dei prodotti petroliferi raffinati. Ci sono anche altri elementi come siccità, incendi, carenze di fertilizzanti che pongono rischi per i prezzi alimentari. Con l'inflazione al 3,8% i mercati si attendono altri due o tre rialzi dei tassi nel prossimo anno dopo i due aumenti estivi. Però Nagel non ha avallato queste attese, si è limitato a sottolineare che la BCE deve rimanere flessibile e continuare a decidere sulla base dei dati in arrivo, con decisioni prese di meeting in meeting. Sempre la stessa musichetta, la stessa canzoncina, no? Data dependent, quello che ci ripetono ormai da tempo, quindi l'impostazione è sicuramente un po' più lungimirante, per fortuna. Invece poi bisognerà capire davvero cosa succederà, anche perché, mettiamolo in conto, finisce la guerra in Medio Oriente, è chiaro che tutto cambierebbe, no? Se così fosse. Speriamo, ce lo auguriamo. Intanto ascoltiamo i Cranberries.

0: parliamo, allora abbiamo capitolo dedicato al lavoro per andare poi a chiudere la nostra puntata con la nostra rubrica Work in Progress, poi parliamo di intelligenza artificiale che entra in una nuova fase. Beh, le fasi sono sempre tante quando parliamo di intelligenza artificiale, ma ne apriamo una nuova. Allora, non si limita più a generare contenuti, a supportare attività puntuali, ma può diventare un vero e proprio agente capace di svolgere autonomamente una serie di compiti all'interno di un processo complesso. Allora, saluto subito il mio ospite Moreno Ferrario, Enterprise and Public Sector Leader di LinkedIn Italia. Buongiorno e benvenuto con noi.
1: Buongiorno, grazie. Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Grazie, perché è molto interessante, anche perché poi dopo di lei noi parleremo proprio, cioè abbiamo la nostra rubrica dedicata agli annunci di lavoro, no? Quindi anche all'attività dei recruiter e con lei parliamo proprio di questo, perché allora mi racconti lei, guardi, le do carta bianca, di cosa stiamo parlando? Perché l'intelligenza artificiale, domanda molto alta, può aiutare chi cerca candidati per un lavoro, per un posto di lavoro?
1: Beh, guardi, sicuramente questo è un po' l'argomento del momento, no? Per quanto riguarda i recruiter e le assunzioni. In questo momento diciamo che si sta vedendo dai dati che abbiamo che le candidature aumentano in maniera esponenziale e per i recruiter è sempre più difficile trovare personale, diciamo, adeguato alle posizioni che poi stanno cercando. E quindi diciamo che in questa situazione l'intelligenza artificiale, quindi la tecnologia, va in soccorso dei recruiter. Quindi questo cosa significa? Significa che, lo dico anche per chi magari ci ascolta e non è del settore, un processo di selezione all'interno di un'azienda è un processo molto complesso che richiede, diciamo, varie fasi. E l'intelligenza artificiale aiuta proprio i recruiter a svolgere delle fasi di questo processo che magari sono quelle un pochettino più onerose e ripetitive, ma a basso valore aggiunto. Quindi diciamo che la tecnologia in questo momento ci consente, con Hiring Assistant, che non è altro che un agente di intelligenza artificiale, quindi un agente significa uno strumento tecnologico che svolge delle attività al nostro posto e poi propone i risultati al recruiter.
0: Ma infatti io, guardi, la fermo solo un attimo perché appunto le ho fatto la domanda alta per capire un po' il contesto, no? E poi volevo arrivare proprio qui, l'Hiring Assistant, questo agente di intelligenza artificiale che ci può aiutare, adesso poi la faccio continuare, e che arriva, come già ci ha anticipato, anche se vogliamo in un momento un po' complesso, se ragioniamo sul mercato del lavoro che sta cambiando molto, questo è normale, ma cambia proprio sempre più velocemente anche per tutto l'ambito delle nuove tecnologie, dell'innovazione, appunto risulta che il 52% dei recruiter italiani afferma che trovare talenti qualificati è diventato più difficile, il 63% addirittura si sente impreparato a gestire le pressioni del ruolo, cioè un ruolo che chiaramente porta con sé tante responsabilità e che evidentemente sono aumentate. Volevo contestualizzare ancora di più la cosa, scusi se l'ho interrotta, ma adesso la faccio proseguire. Hiring Assistant, quindi, diceva, il primo agente di intelligenza artificiale, qual è il punto centrale? Forse stava arrivando proprio lì.
1: Sì, allora il punto centrale è che noi abbiamo creato questo agente definendo in maniera molto chiaro il ruolo e i limiti. Quindi Hiring Assistant può sicuramente cercare dei candidati, può analizzarli, può formulare delle raccomandazioni, ma non può assolutamente prendere decisioni in maniera autonoma, tantomeno escludere candidati dal processo di selezione, ad esempio.
0: Ah,
1: quindi
0: ecco.
1: Il recruiter mantiene il controllo sempre per tutto il processo e definisce quelli che sono gli obiettivi, stabilisce i criteri di selezione, può modificarli durante il processo, quindi può anche interagire con l'agente per magari correggere alcune azioni che sta facendo e correggere il tiro sostanzialmente. Quindi diciamo che è questo un po' è l'equilibrio tra le potenzialità dell'intelligenza artificiale e il giudizio umano. Quindi questo segna un po', se vogliamo, una nuova evoluzione del recruiting, promuovendo opportunità professionali sulla base, certo, di competenze e capacità delle persone. Ecco.
0: Certo, possiamo considerare un po' questo strumento forse un primo esempio di collega digitale nel mondo delle risorse umane, cosa ne pensa? Cioè fa un po' è un po' complementare, no? Quello che poi resta il lavoro portante di un recruiter in carne e ossa.
1: Esattamente, guardi, ha proprio centrato l'obiettivo e lo strumento svolge proprio questo compito. Diciamo che si occupa di quelle che sono le attività un pochettino più onerose, tipo fare delle ricerche all'interno di LinkedIn. Ricordo magari anche che LinkedIn oggi ha circa 1,5 miliardi di persone iscritte alla piattaforma a livello mondiale, circa 24 milioni in Italia, quindi sono sicuramente molti profili, e Hiring Assistant aiuta proprio i recruiter a fare la ricerca di questi profili sulla base ovviamente del ruolo che stanno ricercando e a fare un pre-screening. Ovviamente quando presenta poi le risposte al recruiter dà anche le motivazioni, quindi fa vedere i dati per cui secondo Hiring Assistant quella lista di candidati effettivamente risponde alla ricerca che sta facendo.
0: Ecco, ripassa la palla, no? All'umano, esatto, diciamo così. Infatti la cosa più delicata è questa, quello che lei ci ha già raccontato, cioè uno dei temi più delicati, se vogliamo, riguarda i bias algoritmici, quindi dobbiamo capire, voi dovete essere sicuri che l'intelligenza artificiale non introduca delle discriminazioni, no? E quindi che la qualità delle assunzioni sia sempre impeccabile. Quindi ecco, però torniamo su questo prima di salutare, perché questo è fondamentale, cioè come facciamo, sì, a essere sicuri, come fate a essere sicuri di non oltrepassare questa linea rossa?
1: Guardi, questo è ovviamente il punto su cui tutti discutono in questo momento ed è assolutamente molto molto sensibile. Allora noi ovviamente LinkedIn fa parte del gruppo Microsoft, quindi diciamo che Hiring Assistant è stato concepito secondo tutti i principi di responsabilità sull'AI di Microsoft, sì, e LinkedIn, quindi standard di sicurezza progettati per essere ovviamente conformi alle normative GDPR e AI Act che abbiamo in Europa, no? Quindi questo ovviamente
0: Già garanzia, certo, dà già garanzia.
1: Sì, assolutamente. Mm-hmm. Però diciamo che al di là di questo poi noi abbiamo proprio creato un agente che interagisce continuamente con il recruiter. Il recruiter è sempre in controllo di tutto il processo, può dare feedback alla gente, ma quello che abbiamo notato invece è una cosa molto interessante ed è quasi in senso opposto, cioè abbiamo dei clienti che ormai lo utilizzano da qualche mese, in Italia ce ne sono più, sì, di un centinaio, sì, ormai, che ci stanno dicendo che la gente li sta aiutando a trovare dei candidati che loro prima con la metodologia, diciamo, di ricerca standard per parola chiave
0: non riuscivano a trovare.
1: Non trovavano e non individuavano.
0: Allora, guardi, quindi io la fermo qui perché la devo salutare, però poi ci torneremo, però mi interessava proprio prima parlare di sicurezza, perché grazie intanto a Moreno Ferrario, Enterprise and Public Sector Leader di LinkedIn Italia. La sicurezza è la prima cosa, poi andremo un po' nel dettaglio per capire come l'intelligenza artificiale può aiutare chi ci deve aiutare a trovare lavoro, però poi fondamentalmente. A proposito di trovare lavoro, tra poco Work in Progress con noi come ogni lunedì. 334 11 11 622 per stare con noi ancora. Stiamo insieme fino alle 13 sempre con Next Economy.

0: Work in progress. Forza lavoro cercasi. I nuovi annunci della settimana.
1: Eccoci pronti con i nuovi annunci della settimana. Saluto e ringrazio per essere con noi Matteo Sciscio, People Advisor Emilia Romagna di Adecco. Buongiorno e grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, è piacere mio.
1: Buongiorno, allora ci porterà in Emilia-Romagna, ma non solo, a quanto mi hanno spoilerato, però non voglio anticipare.
2: Esatto,
1: non voglio anticipare nulla. Intanto grazie, ringraziamo anche Adecco, agenzia per il lavoro, che ha deciso di contribuire, insomma, all'evoluzione di Work in Progress, quindi mettendo ancora più in evidenza gli annunci di lavoro che riguardano tantissimi amici che ci ascoltano. Allora, che cosa ci racconta oggi? Di che settori ci occupiamo?
2: Emanuele, intanto buongiorno, grazie ancora per l'invito. Siamo nei settori differenti fra di loro, sicuramente legati dall'ambito manifatturiero, produttivo, uno più Made in Italy vero e proprio, alcune magari di carattere più internazionale con stabilimenti da noi in Italia. Se posso partirei,
1: certo.
2: Visto che in questo caso possiamo citare, no, questa importante azienda, questo importante gruppo che è Biofarma Group, è uno dei principali partner internazionali nel settore dell'Health and Beauty, e vanta oltre 1600 collaboratori, è presente in 75 paesi ed investe costantemente in ricerche di innovazione. Uno dei suoi punti di forza è il suo modello integrato, nel senso che all'interno del ciclo del prodotto fa per intero, parte dalla ricerca, passa poi alla produzione fino al confezionamento finale. In questo caso la posizione definita più importante dall'azienda in questo momento, che segue la filiale di Udine, perché per lo stabilimento di Mereto di Tomba, così do qualche anche indicazione.
1: Certamente.
2: Che è in provincia di Udine, la figura è quella del manutentore elettromeccanico junior, quindi una figura sicuramente tecnica per quelle che saranno le attività che andrà a fare, che sono di carattere manutentivo, deve garantire l'efficienza degli impianti produttivi, interverrà quindi sia con la manutenzione ordinaria e programmata, sia nella risoluzione di guasti elettrici e meccanici. Come requisiti, ecco, la provenienza da un ambito tecnico formativo, che sia il diploma o la qualifica, quindi in ambito meccanico o elettrico, elettromeccanico, meccatronico, è sicuramente preferibile.
1: Okay.
2: C'è da dire però che è un profilo junior, quindi l'aspetto, no, che solitamente si aggiunge, no, quindi dell'esperienza pregressa, ecco che è un plus in questo caso, quindi può aver anche svolto un'esperienza in ambito produttivo ma non manutentivo, ma quella passione, quella predisposizione e l'indirizzo tecnico c'è e quindi è comunque valutabile.
1: Questo è importante, è interessante, insomma,
2: esatto.
1: È aperto anche a più persone, quindi è importante.
2: Esatto, no, per forza la figura, ecco, no, già tecnica formata ed esclusivamente quella. Importante anche rimarcare che nonostante sia junior la figura, offre da subito un contratto indeterminato, che anche in questo caso non è scontato, no, in ambienti produttivi, un contratto indeterminato di partenza, e in più siamo nel contratto collettivo nazionale del chimico farmaceutico, che lo dico solo per gli ascoltatori, è uno dei più competitivi, no, a livello anche economico, quindi è una partenza interessante anche per di fatto quello che può essere, no, una ragazza o ragazzo che si avvicina per la prima volta a questo contesto. Si lavora, questo invece è bene ricordarlo, visto che la disponibilità è richiesta su tre turni produttivi,
1: se
2: in un ciclo, dicevo all'inizio, no, continuo, sono dalle 6:14 il turno della mattina, quindi 6 della mattina fino alle 14, poi il turno del pomeriggio che parte alle 14 e finisce alle 22 di sera, e poi quello serale dalle 22 alle 6 di mattina. Quindi in questo caso, ecco, è richiesta questa disponibilità.
1: Questa flessibilità, certo,
2: sì.
1: Vabbè, insomma, però
2: sì.
1: Poi immagino che ci si accordi, quindi la flessibilità poi incontrerà anche le esigenze di tutti i lavoratori.
2: Assolutamente.
1: Ecco, cos'altro?
2: Sì.
1: Prego, la faccio continuare.
2: Grazie mille, passerei a Sati. Sati è molto più di una tradizionale azienda tessile, oggi è una multinazionale italiana ambito tessile sicuramente con più di 90 anni di storia alle spalle, ed è specializzata nello sviluppo di materiali tecnici e soluzioni innovative per tanti settori, uniti fra di loro dal contenuto altamente tecnologico, nel senso che vanno sull'aerospazio, automotive, elettronica, il medicale, anche la protezione balistica, in questo momento sappiamo il food, l'architettura, quindi molto diversificati ma tutti uniti, no, da questo carattere dell'alta tecnologia. Cioè è partita, stati come di fatto una realtà artigianale, okay, 90 anni fa, ma oggi è effettivamente un gruppo di carattere internazionale perché ha più di 1000 collaboratori ed è presente in 17 sedi nel mondo. Rimarco, Emanuela, se posso, anche sì. Il fatto che l'azienda top employer dal 2024, oggi sappiamo soprattutto sui candidati più giovani, è un requisito che si guarda molto, quello dell'ambiente di lavoro, no?
1: Dell'equilibrio, certo.
2: E sapere che è riconosciuto e che può vantare comunque con orgoglio avere un ambiente su cui ha lavorato molto da questo punto di vista, aperto ed inclusivo, in cui si vanno effettivamente a unire generazioni e culture differenti fra di loro, rispondono molto a quello scopo aziendale che rimane sempre stati di making a material difference. Quindi questo effettivamente c'è in questa azienda. E la posizione, le posizioni di fatto, perché non è solo uno che metterà in luce, quella delle operatrici o operatori di tessitura. In questo caso siamo nello stabilimento di Appiano Gentile, quindi provincia di Como.
1: Sì.
2: Do anche qui riferimento, visto che possiamo citare l'azienda, la filiale nostra di Adecco che segue l'annuncio è quella di Fino Mornasco, quindi nei pressi. E per questa figura, visto che prima citavamo la manutenzione elettromeccanica, quindi comunque una provenienza, ecco, lavoro anche molto tecnico, e qui invece siamo in un contesto che magari apre, no, lo spazio a più tipi di profili, unite fra di loro a un'attenzione al dettaglio. L'ambito tessile in generale, Emanuele, è molto, no, per quelle persone, uomini e donne indifferenti, che siano però amanti del dettaglio, del
1: certo, poi la
2: manuali,
1: manifattura, insomma, è esatto. Fondamentale per la nostra economia, per il nostro tessuto economico.
2: Esatto.
1: Servono persone qualificate ma con passione, no, come ha detto lei, insomma, che amino i dettagli, certo.
2: Il dettaglio, esatto, perché poi l'attività in sé, poi il controllo e il funzionamento corretto dei telai, si vanno anche a fare interventi di annodatura, c'è però molto controllo qualità di tutto il tessuto, no, che viene poi lavorato.
1: Certo.
2: Qui l'esperienza si è pregressa, cioè nel senso siamo stati in contesti simili o mansioni, attività analoghe, è meglio, anche se la formazione è prevista in affiancamento, ci tengo a dirlo questo, quindi è bene che ci sia, no, l'esperienza pregressa, ma ecco, è valutabile, come un po' nel caso di prima, anche il profilo un po' più giunto.
1: Sì, un po' da crescere, no? Esatto, un po' da formare.
2: Sì.
1: Senta,
2: sì.
1: Ciccio, io, siccome ci rimangono un paio di minuti, vorrei, visto sì. che è la prima volta che interviene con
2: sì.
1: me, e poi
2: sì.
1: avremo modo di continuare questa relazione
2: sì.
1: con Adecco, si può caricare, cioè chi ci ascolta, al di là di, le chiedo il sito di riferimento o i siti di riferimento dove visionare un po' tutte le proposte, chi ci ascolta può caricare il curriculum vitae all'interno del sito? Come candidarsi? Insomma, diamo anche queste informazioni.
2: Assolutamente, infatti la ringrazio, Emanuela, per la domanda. Si può, e come caricare il sito, differenzierei fra le due che abbiamo citato adesso, perché sono due opportunità che effettivamente abbiamo potuto riferire anche con il nominativo dell'azienda, perché è presente dentro il sito adecco.com, quindi lo dico, adecco.com, si trova uno spazio in alto con scritto aziende, di fatto sono le aziende che assumono, cliccando
1: okay.
2: compariranno, vino che abbiamo citate Biofarma e Sati, e cliccando dentro c'è una descrizione dell'azienda più le posizioni ricercate, fra cui queste due, che cliccandoci con un semplice click è rinviata dentro, no, la job description, su cui si può fare candidati in automatico, e quindi in quel caso si allega, no, il processo di caricamento CV e qualche diciamo nota diciamo doverosa, da lì va obbligatoria, va direttamente al recruiter di filiale che segue la candidatura.
1: Ah, ecco, viene dirottato, insomma,
2: sì,
1: a seconda
2: in
1: del
2: automatico.
1: Quindi, se ho
2: sì.
1: capito bene, adecco.com, si trova la scritta azienda, cliccate lì, cliccate sull'azienda
2: esatto.
1: ovviamente di riferimento, e si può,
2: esatto.
1: ci si può candidare, facilissimo, sì.
2: Facilissimo, questo si differenzia un po', e chiudiamo su questo aspetto, sulla candidatura in generale dentro il sito di Adecco, che quello avviene, si può fare dal sito, si può fare dall'app, quello tranquillamente per caricare il proprio curriculum, indicare magari una zona di preferenza e anche i settori di preferenza, quindi c'è un aspetto di ho già visto un'opportunità che mi interessa, ok, mi applico lì, e lì, come abbiamo detto, è molto rapido, come semplicemente carico il mio profilo, lo aggiorno più possibile, puoi essere comunque chiamato anche proattivamente, no, dalle filiali di Adecco del territorio, quindi anche solo perché hai inserito le informazioni nel curriculum.
1: Ecco,
2: quindi
1: ecco.
2: c'è anche questo aspetto, quello dell'applicazione alla tua candidatura, un'offerta ovviamente c'è, ma c'è anche l'aspetto che si può visionare il sito come l'applicazione nostra, anche dallo smartphone, per intanto inserire i propri dati, guardare un po' che siano diciamo, ricerche di lavoro attive, come anche formazioni, come altri progetti.
1: Certo, chiarissimo. Allora Ciccio, io adesso la interrompo, ma la ringrazio, ho voluto stare qualche secondo in più su questi aspetti più, diciamo, introduttivi, ma avremo modo poi invece di entrare più nel dettaglio rispetto ad altri annunci che comunque, insomma, trovate sul sito, facilissimo come sempre, e le opportunità sono molte. Mi piace questo tema del manifatturiero perché è fondamentale per la nostra economia. Grazie a Matteo Ciccio, People Advisor Emilia Romagna di Adecco. In chiusura saluto e ringrazio Jack Saglia in regia, Daniela Vindini in redazione, tutti, Samuele Campochiaro, Virginia. Oggi ho un pubblico folto, domani torno dopo le 11 con Next Economy. Ora il microfono passa a Vicky Mangone e Lapo De Carlo con Tempo Reale. Prossime 3 ore e naturalmente poi fino a sera continua la nostra informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io, Manuela Donghi, torno domani, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao!
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 13 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Sanchez sfida le destre e indice il voto anticipato dopo lo stop al suo piano casa. In Brasile esito rinviato a fine mese al ballottaggio Lula e Bolsonaro Junior. Si rilanciano gli allarmi europei verso Mosca. L'Estonia muove le truppe al confine. Il capo dei servizi tedeschi parla di possibile guerra tra Germania e Russia. La settimana dei Nobel si parte con la medicina. Premi a 3 pionieri dello studio delle cellule cerebrali. L'Italia di Mancini chiude la prima fase di Nations League contro la Turchia di Montella, che rischia l'esonero dopo 3 KO di fila. Il CT azzurro lo difende.
8: Giornale Radio News.
9: Bene ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Daniela Ubaldi e per lo sport Gerardo De Vivo. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sanchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa.
10: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sanchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sanchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in brella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sanchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
9: E alle elezioni in Brasile, esito rinviato al ballottaggio del 25 ottobre. Avanti al primo turno di ieri, Flavio Bolsonaro col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. È finito il tempo del Partito dei Lavoratori, commenta il leader nazionale liberale, che incassa i complimenti delle destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Espereia. Lula si dice certo della rimonta e ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta del 2022. Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Va a 3 scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina, che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni dalla sua istituzione.
11: Sono Carla Deiseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i 3 scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I 3 hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I 2 scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: La Corte d'Appello di Milano ha rigettato anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati. Le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti. In caso di tale esito giudiziario, la salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Calcio infine, stasera 4ª gara di Nations League per l'Italia, che dopo i progressi messi in mostra nel pari in casa della Francia vuole chiudere la prima fase con una vittoria ultima a 0 punti l'avversaria, la Turchia di Vincenzo Montella, che rischia la panchina. Il tecnico difende il suo operato, gli viene in soccorso il nostro CT Roberto Mancini.
12: Io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Sono determinato, convinto e anche fiducioso, se vogliamo. Io do sempre tutto me stesso con dedizione, con volontà e fiducia soprattutto, ancora di più con il cuore pulito, quindi sono veramente molto sereno in questo senso.
13: Credo che la Turchia sia un'ottima nazionale, formata da giocatori veramente bravi tecnicamente, sta attraversando un momento difficile, poi ci sono dei momenti in cui, come adesso, gli mancano diversi giocatori importanti, quindi un po' più di difficoltà, però credo che Montella abbia fatto un grande lavoro riportandola ai mondiali, riportandola nel gruppo A di Nation League.
9: A Bologna arbitra polacco Marciniak, si inizia alle 20.45, allo stesso orario l'altra gara del girone Francia-Belgio, ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
15: Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso.
16: Cronaca, politica, economia, il mondo.
17: 2 voci per leggere il presente.
18: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
19: Tempo reale, il crocevia dell'informazione.
17: con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
18: Ci siamo, ecco. Eccoci. Vicky Mangone, che nessuno ci credeva, eppure anche oggi è ancora qui, figurati.
19: Ebbene sì, signore e signori, ecco a voi Lapo De Carlo, applauso.
18: Sì, ma il fatto sei tu la vera protagonista, perché contro ogni previsione, visto che già qui c'erano i bookmakers in radio, in redazione.
19: Per quale motivo?
18: Samuele
19: perché
18: su tutti, Samuele.
19: Gli iettatori.
18: Samuele Campochiaro in redazione in primis, Michele Ceci, il primo dei personaggi che è oscuri, delle eminenze grigie della redazione, tutti
19: diceva, a dire dai che oggi non c'è, dai che
18: Vicky
19: oggi
18: Mangone non
19: c'è,
18: dura un mese, non dura un mese con la polega. Invece oggi 5 ottobre.
19: No, non è ancora il complemese, però il 7 sarà il complemese, il nostro primo complemese.
18: Allora riavvolgo tutto quello che ho detto.
19: Bravo,
18: non è vero niente.
19: Tienti da parte, esatto, tutto questo discorso.
18: Sa mai della vita.
19: Allora, lo tiriamo fuori fra 2 giorni. Esatto. Va bene, oggi è lunedì 5 ottobre. Non so te, ma per me lunedì è come camminare coi pesi alle caviglie. Presente?
18: No, per me è
19: come
18: lunedì.
19: Come quelli che fanno fisioterapia. No, fatica.
18: No, io invece per me il lunedì è il giorno più bello della settimana. Adesso
19: vabbè,
18: tutti a terra.
19: Vabbè.
18: No, perché ho fatto un corso di automotivazione personale, anzi sabato e domenica fondamentalmente non sono inutili, non si lavora, non si fa. Ah no, io domenica lavoro, vedi che alla fine.
19: Sì, infatti.
18: Stupido.
19: Lavori la domenica, il sabato, sempre.
18: È vero. Sì, è vero, è vero,
19: 369 giorni all'anno.
18: Esattamente. Allora, perché oggi ascoltare noi? Beh, vi dico che tra pochissimo avremo il condirettore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, con il quale andremo a parlare delle tante notizie, 2 in particolare dall'estero che ci riguardano anche da vicino, e poi avremo Maurizio Ferraris, filosofo, accademico italiano, probabilmente professore ordinario di filosofia teoretica presso la facoltà di lettere e filosofia. Questo me l'hanno ripetuto 3 volte, ma io l'ho letto pedissequamente e alla fine faccio ste figuracce. Ad ogni modo parleremo parleremo della vicenda della scuola italiana con gli insegnanti che sono più precari che mai, e di un tema che tra l'altro ha trattato proprio il Fatto Quotidiano. E allora questa sarà la prima ora, poi voi avete facoltà di intervento, e allora il numero a disposizione ve lo dice con una voce suadente Vicky Mangone. Prego Vicky.
19: Posso dire il numero? Vai. 334 11 11 622, 334 11 11 622, questo è il nostro numero di WhatsApp.

0: Crocevia delle informazioni ogni giorno qui su Giornale Radio. La sottoscritta Vicky Mangone e Lapo De Carlo vi aggiornano sui fatti della giornata. Noi apriamo ufficialmente col primo ospite, Peter Gomez. Voglio ricordare il suo nuovo programma su Rai 3 in onda il sabato intorno alle 20:15. Poi Peter Gomez, voglio dire, condirettore del Fatto Quotidiano. Benvenuto.
1: Eccolo.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ben trovato. Allora, direttore, vado proprio sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, della home page, in questo caso aggiornata alle 13:14, c'è l'allarme dei servizi segreti tedeschi sul rischio concreto di un conflitto violento con Mosca, unito allo spostamento di truppe al confine da parte dell'Estonia, che a questo punto sposta la asticella della percezione del pericolo a un livello di fatto inedito. E quindi è l'opinione pubblica europea che è consapevole di quanto siamo vicini a un punto di non ritorno, o c'è una tendenza dei media a normalizzare questa narrazione, che speriamo non sia prebellica?
2: No, c'è una tendenza dei servizi segreti di tutti i paesi occidentali a fornire informazioni allarmanti, allarmistiche, magari anche vere, però fino adesso non le abbiamo viste, che favoriscono in ogni caso la politica dei governi. I servizi segreti dipendono dai governi. Se tu devi giustificare con la tua popolazione i tagli in corso per il riarmo e la conversione delle industrie e tutto il resto, hai bisogno di una situazione di allarme continuo. Questo ovviamente non vuol dire dire questo al soldo della Russia rispetto alle sue responsabilità, ma vuol dire anche invitare tutti a ragionare. La Russia da 5 anni sta tentando di prendere il Donbass e non c'è ancora riuscita. Per quale motivo la Russia dovrebbe voler allargare il conflitto e cercare di andare a invadere o combattere paesi, non parlo tanto delle repubbliche baltiche, ma parlo del resto di Europa, che spendono in armamenti ogni anno molto, ma molto più di lei, e sono sicuramente in grado di contenerla, esattamente come è accaduto con l'Ucraina, rimane totalmente misterioso. Non bisogna dimenticarsi che appunto i servizi segreti fanno bene il loro lavoro, ma dipendono dai governi.
0: Peter Gomez, io passerei alle elezioni anticipate della Spagna. Allora, Sanchez ha deciso di andare al voto il 29 di novembre, lo fa dopo le piazze piene e la bocciatura dei decreti sulla casa. Ci racconti com'è che ci è arrivato? È una mossa di forza la sua, oppure è un modo per uscire da una maggioranza che ormai non teneva più?
2: No, lui cerca di sparigliare e pensa che sull'ondata delle manifestazioni che si erano prima scatenate perché era stata sfrattata una signora di 87 anni, perché in Spagna c'è questo fenomeno dei grandi fondi che trasformano palazzi in sostanzialmente in palazzi che devono accogliere il turismo. Si erano scatenate grandi manifestazioni che spingevano il governo a fare qualcosa. Il governo ha tentato di fare qualcosa, è andato in Parlamento, ma è andato sotto. Sanchez ha una responsabilità politica. Nel corso di questi anni, mentre il paese andava molto bene, non ha fatto nulla per l'edilizia popolare, per l'housing sociale. Ha costruito veramente poco, e questo è stato anche un problema, anche alla luce che la Spagna non ha una crisi demografica come da noi, perché con questa grande immigrazione che arrivava soprattutto dal Sud America ha una popolazione che rimane consistente ed aumenta, che gli permette di aumentare il PIL. Non è un'immigrazione come noi pensiamo, da Ceuta, dal Nord Africa, eccetera. È tutta gente che parla spagnolo sostanzialmente, in gran parte. Questo però ha provocato 1000 problemi, compreso l'innalzamento dei prezzi. A questo punto, dato che sono state le destre e parte della sua maggioranza che hanno bocciato gli interventi che intendeva fare, lui pensa di poter organizzare una campagna elettorale dicendo: noi le cose le vogliamo fare, abbiamo ottenuto dei risultati, ne vogliamo fare degli altri, ma guardate che loro non lavorano per la casa, non lavorano per il popolo. È una mossa che sulla carta ha molto poche possibilità di riuscire, perché tutti i sondaggi dicono che le opposizioni, se si arrivasse a un governo destra, cioè Vox o più popolari, avrebbero la maggioranza. però la rapidità con cui si è mosso potrebbe riservare qualche sorpresa.
1: Veniamo noi perché andiamo ai dati Istat e i numeri sono impietosi. La pressione fiscale è salita al 43,5%, invece il potere d'acquisto delle famiglie è crollato, il PIL è fermo ad un misero più 0,2%, quindi la questione è, con una manovra economica che tra l'altro sta per arrivare, come fa il governo o come può giustificare un combinato disposto che di fatto stringe le persone in una morsa di tasse e inflazione, però al tempo stesso senza produrre crescita, quindi può dare anche un costo politico questo.
2: Sì, questo può dare un enorme costo politico, per quanto Meloni sia avvantaggiata dal fatto che le opposizioni non hanno ancora un programma comune, non si capisce quando saranno le primarie, tante cose che non si riescono a capire, e poi c'è l'avanzata di Vannacci che paradossalmente tutti dicono a destra non lo vogliamo, ma poi vedremo a 3 mesi dalle elezioni se i sondaggi sono così, se non se lo tirano dentro, perché poi le promesse dei politici, come sappiamo, valgono nel momento in cui vengono fatte, già la settimana dopo, cambiando le condizioni, non valgono più. Detto questo, c'è un'impostazione totalmente sbagliata, non solo da parte del nostro governo, perché sarebbe sbagliato dirlo, ma da gran parte dei governi occidentali, che non si sono resi conto di come, o hanno fatto finta di non rendersi conto di come il capitalismo negli ultimi 30 anni sia cambiato. Il capitalismo per tanti anni in Occidente ha permesso di implementare la cosiddetta scala sociale. Tu eri povero, ma eri bravo, ti impegnavi, studiavi, salivi la scala sociale. In realtà, a partire dal 2000, in seguito alla globalizzazione, in tutto Occidente il capitalismo ha prodotto ricchi sempre più ricchi, compagnie sempre più potenti, ci sono le prime 10 compagnie al mondo che sostanzialmente fatturano più di tantissimi, hanno un giro di affari maggiore di tantissimi stati e sono in grado di condizionare le politiche, pensate solo alla Big Tech o gli over the top, insomma Google e tutti gli altri. Quando l'Europa ha tentato miseramente di tassarli, c'è stata la reazione da parte degli americani, non si è fatto assolutamente niente. Pensate solo rispetto a quello che è accaduto sugli extra profitti. È sicuramente bene che Eni abbia messo un tetto al prezzo del carburante, che costerà Eni 80 milioni al mese. Avessimo tassato gli extra profitti, avremmo per i cittadini 7 miliardi l'anno. Uno dice perché farlo? Perché quando guadagni tanto è giusto che tu paghi tante tasse, quando ne paghi guadagni poco ne paghi poche. Guardate che nel sistema capitalistico era così fino agli anni 80, non stiamo parlando né di marxismo né di socialdemocrazia, era normale persino negli Stati Uniti tutto questo. A tornare indietro da un'altra parte ha servito sicuramente a dare un boost all'economia, ma adesso si sta esagerando. Allora, se non si ha il coraggio di intervenire, avremo un ceto medio sempre più povero, anzi un ceto medio che passa alla povertà, ricchi sempre più ricchi e compagnie, grandi compagnie che fanno il bello e il cattivo tempo. Questo dovrebbe essere, secondo me, il messaggio che la politica, non solo di sinistra, che non l'ho

0: Oggi tutti i giornali ne parlano.
1: Guardate, io non ho un pensiero di questo tipo. Quello che sta accadendo è totalmente mediatico ormai da anni. Ed era ovvio che i genitori di Chiara Polgi volessero dire la loro. Loro hanno detto chiaramente che chi sta in carcere per loro è colpevole. Poi, se ci fossero delle sentenze diverse, ne prenderanno atto. Io non so come finirà questa storia. So solo da ex cronista giudiziario che mi colpisce come l'opinione pubblica si divida tra colpevolisti e innocentisti, ma in ogni caso nessuno dei due fronti sia garantista rispetto all'altro. Questo mi colpisce.
2: E allora direi che con questo noi possiamo salutare il condirettore del Fatto Quotidiano Peter Gomez, che è stato con noi qui a Giornale Radio. Grazie ancora intanto per la lettura un po' delle notizie e poi anche per un'opinione. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Grazie,
0: a presto Gomez.
2: E allora proseguiamo, lo facciamo con una canzone, ma Vicky, ovviamente anche questo tema mi sa che lo riaffronteremo anche io e te, poi quello legato alla vicenda di Chiara Poggi. Adesso Nickelback, Live

0: Torniamo in diretta qui a Giornale Radio. Tante notizie, va detto la verità, poi ci sono questioni oggi molto interessanti anche legate all'intelligenza artificiale, ed è un argomento che, come sai, a me preme molto. Poi c'è, insomma, anche una questione con una sorta di, con la dichiarazione di Sam Altman, che ha detto il mondo deve accettare alcuni eventi negativi in cambio dei benefici dell'intelligenza artificiale, che secondo me è una delle frasi più controverse che si potesse esprimere, e tra l'altro ha delle divergenze di vedute con Dario Amodei, altro personaggio centrale nella vita delle AI, visto che poi è a capo di Anthropic, e dove, sapete, a loro volta si sono scontrati con Donald Trump e con un certo modo di pensare all'intelligenza artificiale per conseguire dei risultati anche militari che non sono, come dire, coerenti con quello che dovrebbe essere la vita dell'intelligenza artificiale, non solo militari ma anche di carattere strategico e di altro tipo. Vicky, non so quali, io ne ho tante di notizie, però
1: anch'io ne ho tantissime.
0: Prego,
1: ne ho raccolte tante. Peraltro è stato assegnato il Nobel per la medicina quest'anno, il riconoscimento va a tre scienziati: Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Edward Boyden, per i loro studi sull'optogenetica, una tecnica che ha cambiato in maniera profonda il modo in cui si può studiare il cervello, perché permette di intervenire direttamente sull'attività dei neuroni utilizzando la luce. L'idea, detta così in modo molto semplice, è quella di sfruttare alcune proteine sensibili alla luce per riuscire ad accendere o a spegnere specifiche cellule nervose e vedere che cosa succede. Hegemann e Nagel hanno contribuito

0: contribuito alla scoperta e alla comprensione di queste proteine, mentre Dyserot e Boyden hanno sviluppato il modo per utilizzarle nello studio del cervello. Questa è una ricerca che ci permette quindi di capire meglio come funzionano i neuroni e anche in prospettiva può aiutare nello studio di diverse malattie neurologiche e psichiatriche. Poi venerdì c'è il Nobel per la pace.
1: Esatto. Prego. No, questa perdonami perché mi interessa da vicino, sì? Perché quella legata alla neuroscienza è una parte di quello che poi riguarda la materia che insegno io, e per noi è qualcosa di incredibile, perché tu sai che sul cervello ancora ci sono moltissime notizie che ancora non sono conosciute.
0: Certo.
1: E ci sono moltissime informazioni che ci sfuggono, e questa aspetto legato alla coscienza, visto che gli scienziati ora usano l'optogenetica per studiare specie, diciamo, evolutivamente più antiche, no? Ti faccio un esempio: i moscerini della frutta, quelli che troviamo ogni tanto, sono quelli che appunto vengono studiati più facilmente. Anche i pesci zebra, che non sapevi forse che esistevano. Sì, esistono i pesci zebra. di fatto questo per mappare i loro circuiti neurali primordiali. Quindi diciamo che questo permette di ricostruire quelle che sono la storia evolutiva dei comportamenti dalla parte degli insetti, ma anche nostra. E quindi è un momento entusiasmante, in modo particolare poi per la neuroscienza.
0: Poi c'è anche il sonno, l'ansia, la memoria. Insomma, tantissime cose. L'età che abbiamo, campo è veramente larghissimo.
1: Visto l'età che abbiamo,
0: per te. Vista l'età
1: che abbiamo.
0: che abbiamo.
1: Sono più grande di te.
0: Mm-hmm. Beh, sì, sicuramente più alto.
1: No, più grande inteso di. Ho più anni di te io. Adesso non ti chiedo di dire a tutti quanti anni hai.
0: No, è vero.
1: Perché
0: sì,
1: io ho 33 anni, tu ne hai 27, 28.
0: È vero. Scusa. Come hai fatto a indovinare
1: perché guardo Instagram,
0: la mia età?
1: Guardo
0: c'è qualcuno
1: Instagram.
0: Che ha... Ah, ecco, guardi sì. Instagram.
1: Permettimi di dire, prima di andare in pausa, agli ascoltatori, siamo proprio in clima di campagna elettorale, perché ci sono quelli che vanno con il manuale Cencelli, che di fatto guardano se tu inviti uno di che magari per loro è di sinistra, ecco, comunisti. Se ne inviti uno di centrodestra, sì. Fascisti. Se ne inviti, se parli di una cosa e magari critichi il governo, comunisti. Se vai ancora, è tutto così. Abbiamo un ascoltatore che, per esempio, poco fa ha voluto lanciarsi in questo magico mondo dell'ovvietà, dicendo le sue cose, ovviamente facilmente smentibile, ma è proprio. E io, che poi mi sono occupato tanti anni di sport e quant'altro, vi assicuro, è nulla lo sport. Cioè, Inter e Juve, faccio un esempio, che sono le due squadre forse più rivali in assoluto, e niente rispetto alla virulenza e a questa specie di preconcetto che ormai è endemico, non puoi farci niente nel mondo politico. E diciamo che però sono già abituato. Però era giusto per introdurti a questo tema che ci riguarda anche a noi, no?
0: Va bene, dai, andiamo in pausa. Sono le 13:30, linea alla regia, e poi torniamo con Tempo Reale. Amen. Vicky Mangone, l'Apote Carlo. Esatto. Amen.
1: Amen.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie alla costante presenza dell'anticiclone, ma iniziano le prime avvisaglie di un cambiamento imminente. Nel corso del pomeriggio l'instabilità aumenterà su Liguria, Toscana e Sardegna, altrove cielo poco parzialmente nuvoloso. In serata e nella prossima notte rovesci possibili sulle stesse zone in estensione a Lazio. Temperature ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Molto bene, 13:33 minuti. Stavo dicendo, prima che Lapo De Carlo mi interrompesse, mi scippasse la parola. Sì, prima perché tu sei un grandissimo scippatore
8: sì,
7: di parole.
8: Che angoscia, che roba.
7: Questa. Ma no, ma come no? Ma quale angoscia? Ma no, tranquillo, rilassati. Dicevo che venerdì 9 ottobre sarà annunciato il Nobel per la pace 2026. Quest'anno sono state presentate 287 candidature, di cui 208 persone e 79 organizzazioni, ma lo sai che tanto i nomi dei candidati ufficiali si sapranno fra 50 anni, lo sapevi? Sì, sicuramente sì.
8: Sì, no, non è proprio 50 anni.
7: Sì, 50 anni.
8: Ma no. 49, come no? Non se ne parla più. 50?
7: No, 50, giuro 50.
8: Mi sembra incredibile, pure così.
7: Le candidature al Nobel per il 2026 sì. Saranno rese pubbliche ufficialmente soltanto nel 2076.
8: Perfetto, mi sembra giusto.
7: Segniamocele queste cose,
8: sono importanti. È una notizia confermata da Vicky.
7: Sono importanti.
8: Assolutamente.
7: Bene, molto bene. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti, a Parigi i liceali sono in piazza accanto ai loro professori, in Italia mancano cattedre, manca di tutto quando si parla di scuola, edifici sicuri, mancano soprattutto stipendi adeguati. Noi ne parleremo tra poco col filosofo Maurizio Ferraris, professore di filosofia teoretica a Torino, e insieme a lui vedremo che cosa significa dare dignità a chi

0: Di nuovo in diretta qui a Giornali Radio e con Tempo Reale con l'apotecario Vicky Mangone, con Samuele Campochiaro in regia. Allora, in Francia abbiamo detto le piazze si riempiono, i sindacati si mobilitano e la difesa della scuola pubblica diventa evidentemente una priorità nazionale condivisa. In Italia invece la giornata mondiale degli insegnanti scorre via quasi nell'indifferenza. C'è un tema anche importante, anche desolante, che è legato agli stipendi tra i più bassi d'Europa degli insegnanti, un precariato che ormai è cronico, e quindi il Fatto Quotidiano oggi per esempio ha lanciato una campagna per ridare dignità all'istituzione. Vogliamo andare a parlarne con Maurizio Ferraris, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino e teorico della Ducumanità, il concetto secondo cui il valore contemporaneo si produce attraverso la registrazione e l'analisi dell'azione umana. Ben trovato, professore.
1: Buongiorno,
2: buon pomeriggio, buongiorno a lei. Bene, allora professor Ferraris, c'è una parola che ritorna ovunque in queste settimane ed è dignità. Chi insegna sembra chiederla prima ancora del denaro. Proviamo a capire che cosa si intenda. La dignità di una professione è un fatto economico, simbolico, o è il modo in cui una comunità decide cosa merita di essere trasmesso? E come siamo arrivati anche a un'epoca in cui il maestro, figura che per secoli ha goduto di autorità morale, appare socialmente così fragile?
1: Ma io penso che ci sia alla base un grande equivoco, ce ne accorgeremo presto. In Francia è già così, ma succederà anche in Italia. Cioè, il problema è questo: l'automazione ridurrà sempre di più la funzione dell'umano come lavoratore e quindi come produttore di beni. Invece l'umano resta come produttore di valori, nel senso che cosa valga nel mondo lo decidono gli umani, non lo decidono le macchine. E infatti le macchine vogliono sapere che cosa preferiscono gli umani. In questo quadro il lavoro più importante di tutti è l'insegnante, e quindi abbiamo un mondo capovolto in cui sembra che il lavoro più importante di tutti sia quello di quattro magnati che controllano il web in America. Per fortuna in Cina è diverso, e fra l'altro in Cina è fondamentale il lavoro dell'insegnante. Bisogna considerare che tutto il mondo cinese pone l'educazione al centro della vita pubblica, e infatti la Cina sta facendo quello che fa proprio per questo motivo, anche semplicemente la selezione della classe politica. La differenza fra Xi Jinping e Trump dipende anche dagli studi che ha fatto. E quindi questo lo possiamo vedere a maggior ragione nel mondo europeo. Cioè, se noi lasciamo andare l'educazione pubblica, perdiamo la caratteristica che può renderci effettivamente competitivi in un mondo in cui, ripeto, la produzione conta meno la produzione di beni conta meno della produzione di valori. Quindi ancora una volta guardiamo alla Cina.
0: Professore, bisogna dire che la scuola sembra schiacciata da logiche aziendali, da tutta una serie di elementi burocratici, digitali. Mi sembra un po' non realismo applicato all'istruzione, insomma, mi sembra che rischia di mostrare una scuola che in qualche modo è ridotta ad un apparato, no, di registrazione, anche anziché luogo dove le persone dovrebbero imparare, studiare ed emanciparsi soprattutto.
1: Ecco, il nuovo realismo non è accettare la realtà così com'è, ma cambiarla. Quindi, per esempio, mostrare delle alternative. Queste alternative sono sempre possibili. Ripeto, adesso sembro fissato con la Cina, però non è un caso che quel paese sia lì dove è, nel momento in cui è il paese in cui, per esempio, le famiglie investono tutto sull'educazione dei figli. E quelli che hanno in Cina creato TikTok hanno detto chiaro e tondo che TikTok è per i giovani americani e europei, mentre i cinesi non hanno tempo perché devono studiare. Allora, questa è una logica che investe non soltanto gli insegnanti, ma anche gli studenti e le famiglie. Nel momento in cui le famiglie vogliono che i figli siano i migliori di tutti per decreto, in cui gli studenti non vogliono vogliono studiare e in cui gli insegnanti sono considerati l'ultimo pezzo di una catena burocratica, allora a questo punto le cose non possono che andare male. Cosa succede a questo punto? Che si creano delle scuole private e quindi si crea una differenza inaccettabile all'interno di sistemi che si pretendono democratici. Quindi cominciare dalla scuola è il gesto fondamentale, cioè le due azioni, incrementare, investire, come ha detto Mario Draghi, sull'intelligenza artificiale, un grande centro europeo per l'intelligenza artificiale, è la prima cosa. La seconda cosa è potenziare la scuola, perché senza l'intelligenza artificiale la scuola resta inadatta al mondo che c'è, ma senza la scuola l'intelligenza artificiale diventa una macchina vuota che non crea niente.
2: E allora io vorrei tornare un attimo in Francia, dove i ragazzi appunto sono scesi e continuano a scendere in piazza per i loro professori. Ricordano un'idea di alleanza che sembrava quasi dimenticata, no? Gli studenti che si fanno custodi di chi li istruisce. È un segnale di maturità civile o è la spia di una rottura più ampia in cui le generazioni più giovani si trovano a rivendicare condizioni elementari che avrebbero dovuto essere garantite? Come cambia la relazione educativa quando gli studenti percepiscono la fragilità di chi sta davanti a loro?
1: Ma io penso che questi studenti, se volessero fare una rivendicazione completa, dovrebbero rivendicare anche dei padri e delle madri che facessero i padri e facessero le madri. In realtà non sto dicendo niente di sorprendente, cioè tutte queste figure dell'autorità si sono indebolite, sono state decostruite dalla modernità, che era anche un progetto più che giusto, nel senso che il padre padrone non piace a nessuno, il professore che dà le bacchettate sulle mani di nuovo non piace a nessuno e non è tollerabile nel nostro mondo. Resta tuttavia che l'autorità, che sia quella dei genitori oppure sia quella dei professori, è necessaria e faccio notare, è un po' paradossale che siano gli studenti a chiedere rispettate i nostri professori, perché sono gli studenti i primi a non rispettare i professori. Abbiamo esempi clamorosi in Italia tra gente che spara al professore, gente che lo picchia, gente lo copre di quello coperto di benzina a Marsiglia, ma comunque siamo lì. E quindi notate che dentro a questa protesta ci sono i due elementi: l'elemento voglio l'autorità e l'elemento non sopporto l'autorità.
0: Ci sono poi delle altre questioni che mi piaceva porre. Una di queste, cioè, gli insegnanti, abbiamo detto, scendono in massa in piazza. In Italia sembra prevalere la rassegnazione. Non è che manchino i motivi, poi non è che se si va in piazza il problema si risolve, per carità, però diciamo che sembra che esserci proprio questa forma di se non è indifferenza e rassegnazione. C'è il precariato, gli stipendi sono bassi, cioè è un problema culturale nel modo in cui noi italiani percepiamo il sapere, il prestigio dei docenti, o mancano forse gli stimoli per scendere, io dico, in piazza come fanno in Spagna e in Francia per altri motivi?
1: Ma è un problema culturale legato al fatto che in Francia hanno sempre fatto la rivoluzione e in Italia c'è sempre stata la restaurazione, quindi questo fa parte dei caratteri nazionali. Cioè, d'altra parte, prima degli insegnanti c'erano i gilets jaunes e simili, in Italia non c'è niente di tutto questo, è l'indole nazionale.
0: Quindi questa è la questione. Vicky, abbiamo ancora un paio di minuti.
2: C'è un messaggio, vorrei leggere il messaggio di un'ascoltatrice. Dice: mio figlio fa il terzo anno di liceo scientifico, ha avuto 4 supplenti di fisica in 2 anni. Io lavoro in un'azienda dove la formazione continua è un valore, ma mi chiedo come mai nella scuola, che è la formazione per eccellenza, si accetti una discontinuità che in qualsiasi altro settore sarebbe considerata inaccettabile. Chiedo al professore, è una questione di soldi o di mentalità? Professore.
1: Ma secondo me è prima di tutto una questione di soldi, perché questo tipo di discontinuità sarebbe inconcepibile. Basta andare in Svizzera, immediatamente il professore pagato 4 volte tanto il professore in Italia ha una funzione pubblica rispettata, come è giusto che sia, e ha un'autorità e quindi tiene al suo posto e fa bene per quanto possibile il suo lavoro. Quindi il tipo di ricostruzione che è necessaria è proprio pensare, invece di continuare a parlare dell'intelligenza artificiale che diventerà più intelligente di noi, cerchiamo di coltivare accanto all'intelligenza artificiale quella naturale, e coltivare l'intelligenza naturale è soltanto la scuola. Quindi nel momento in cui si dice che ci deve essere il 5% del PIL investiti in armi, non è assolutamente necessario, perché sicuramente bisogna essere armati, ma le armi che servono sono droni che non sono il 5% e intelligenza che non è il 5% del PIL. Questo 5% del PIL mettiamolo sulla scuola.
0: C'è una domanda di un ascoltatore, una considerazione, posto che dice: parole sante del vostro interlocutore, sono un insegnante con 42 anni di carriera, sono andata via 2 anni prima perché non ne potevo più, come scienze motorie ho lavorato per una vita nel cortile senza poter insegnare nulla di bello ai miei ragazzi, cortili con le macchine che entravano e uscivano, furgoncini che andavano a portare materiale al bar dove vendevano pizzette con le patatine fritte sopra quanto io facevo le lezioni, insomma questo era un tema. Poi lei dice: non è un problema culturale in Italia perché il 92%, dice lei, degli insegnanti sono donne, e quindi, beh, non so se siano tutte donne, ma insomma sono donne, quindi è sempre stato così. La donna aveva il marito che magari guadagnava di più e lo stipendio era solo un da corollario al bilancio familiare, per cui non si è mai reclamato abbastanza, non ci hanno mai preso troppo sul serio. Cosa ne dice?
1: Ma è anche una spiegazione, indubbiamente, però resta il fatto che visto che per esempio i trasportatori sono uomini, si dovrebbe immaginare che i trasportatori italiani facessero la stessa rivoluzione che hanno fatto i gilets jaunes in Francia. Non è avvenuto, semplicemente perché la Francia storicamente è un paese rivoluzionario, mentre l'Italia storicamente è reazionario, è sempre stato così, quindi non mi sembra sorprendente. Mentre in Francia facevano le rivoluzioni, in Italia c'era il Papa e il Re, e questo è quello che continua ad esserci.
2: Ancora un messaggio: insegno da 11 anni, da 8 cambio scuola ogni settembre, ho una laurea, 2 abilitazioni, un affitto che si mangia metà dello stipendio, amo il mio lavoro, ma quando i miei studenti mi chiedono se consiglio loro di fare l'insegnante non so più cosa rispondere. Vorrei chiedere al professore come si può trasmettere passione per un mestiere che la società sembra considerare un ripiego. Professor Ferraris.
1: Prima di tutto non considerandolo un ripiego, perché se noi guardiamo alla realtà dei fatti e non a come vengono raccontati i fatti, l'educazione è il fondamento della umanità a venire. Prima si poteva essere analfabeti e non educati e si viveva in un mondo regolato, pastorale, industriale, quello che si vuole. Adesso tutto deve essere puntato sopra l'educazione. Se non si vede questo, e non lo si vede non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti, la lotta di Trump contro le università, il fatto che ci siano dei tagli impressionanti nelle università americane, mostra che l'incomprensione della centralità dell'educazione è un problema diffuso. Visto che, come appena detto, l'Italia non è un paese rivoluzionario, tuttavia si può e si deve compiere un'azione di governo in questa direzione, perché è su questo che si giocherà l'avvenire.
0: Bene. Professore, grazie davvero, è stato molto, devo dire, molto interessante, anche perché ha suscitato la reazione di tanti ascoltatori che volevano intervenire, per cui riaffronteremo il tema. Grazie ancora davvero.
1: Grazie infinite e buona giornata a voi.
0: Grazie ancora.
2: A lei. Maurizio Ferraris, lo ricordo, professore ordinario di filosofia teoretica all'Università di Torino. Bene, adesso c'è una breve Paula. Ho detto Paula? Volevo dire Paula.
0: Mi fa
2: l'ho
0: piacere
2: fatto.
0: Che non rimarchi il tuo errore minimamente. Brava, devo dire. Assolutamente. Comunque.
2: Va bene.
0: Andiamo ad ascoltare una canzone. Tanto c'è tutto il tempo di pensare e metabolizzare anche il tuo errore, magari di riflettere sul.
2: Comunque Paula, Comunque Paola. Rimane sempre Paula.
0: Sì, sì, da ora in poi sarà anche Paula pranzo. Sì. Sarà Paula caffè. Assolutamente, va tutto bene. Dicevo che adesso tra poco andremo a altri messaggi degli ascoltatori e risponderemo anche a loro. Rispondiamo salutiamo a tutti, ma intanto andiamo ad ascoltare una canzone dei Coldplay, Charlie Brown, il nostro numero 334 11 11 622.

0: Rientriamo in diretta qui a Giornale Radio, l'apotecario Vicky Mangone, tempo reale, tutti i giorni in onda dalle 13 alle 16. Ci sono messaggi dei nostri ascoltatori e uno di questi dice: Alfonso, sempre io Alfonso rompe le scatole. No, figurati, sono più le scatole, anzi più messaggi abbiamo meglio è. Anzi, noi, devo dire la verità, io e Vicky reclamiamo anche i vocali.
1: Certo,
0: naturalmente
1: mandateci i vocali, mandateci vocali, ma anche le telefonate in diretta.
0: Ecco, non fate come una mia amica che mi manda i vocali. Io glielo dico: ma tu non ti puoi mandare i vocali?
1: Solo ti fa le pernacchie.
0: No, però 4 minuti e mezzo, 3 minuti e 40. Vabbè. Cioè, per carità, però magari. E poi dice: ma te l'avevo detto nel messaggio vocale. Sì, ho capito. Al minuto 2:48, cioè, ho capito. E uno non è che possa. A proposito di neuroscienze, dice Alfonso. Sempre io dunque l'apotecario insegna neuroscienze. No, io insegno comunicazione, che però ha un addentellato con le neuroscienze, perché lui dice: materia che studio con passione, è al centro della mia formazione sulla gestione del conflitto. E parlando di età, essendo più anziano, ricordo con affetto quando anch'io ero così sensibile, dice Alfonso, e reattivo alle contrapposizioni come lui, cioè come me. Umilmente l'ospitare tutti con trasparenza è proprio il vostro punto di forza, è quello che mi ha portato ogni tanto ad ascoltare di nuovo la radio parlata. Mi piacciono naturalmente un po' meno i conduttori che giocano al buono e al cattivo. Infatti qui c'è soltanto il cattivo e il cattivo, cioè, non c'è bisogno. Mi vedi, non ce n'è uno,
1: no,
0: che
1: qua c'è il cattivo e la cattiva.
0: Sì, davvero, il cattivo, esatto. La cattiva, subito a precisare, mamma mia, certo. È incredibile.
1: Ma che cattiva sono?
0: No, niente, infatti l'ufficio curatezza è sempre aperto. Allora, mentre abbiamo fatto questo discorso, però Vicky, dicevamo prima tante notizie oggi, veramente un diluvio, sarà che lunedì?
1: Tante. Io vorrei parlare un attimo, ma giusto qualche battuta sull'Ilva. La vicenda dell'ex Ilva di Taranto torna davanti ai giudici. Per ora non cambia nulla. La Corte d'Appello di Milano ha confermato che gli altoforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. Già ne abbiamo parlato in passato. Vi ricorderete che i legali dell'ex Ilva e di Acciaierie d'Italia avevano chiesto di fermare il provvedimento, quantomeno fino alla decisione della Cassazione. La richiesta è stata respinta. Secondo i giudici, i problemi che potrebbero creare lo spegnimento degli impianti sono importanti, però non possono venire prima della tutela della salute. Proprio la salute, secondo la Corte, deve avere assolutamente la priorità. Questa non è ancora però una decisione definitiva, perché il caso arriverà in Cassazione il prossimo 20 ottobre, quindi fra pochi giorni. Fino a quel momento quindi resta confermata la scadenza del 28 ottobre per lo spegnimento degli altoforni. Stiamo parlando di un conflitto che dura anni, da anni.
0: Sì,
1: quello tra lavoro e salute,
0: Sì, peraltro colpirà anche l'indotto, inevitabilmente.
1: Certo.
0: Dovrà esserci un grande ampliamento di ammortizzatori sociali, tra l'altro con la cassa integrazione che già interessa migliaia di dipendenti. E peraltro la chiusura degli altoforni, almeno quelli tradizionali, non è esattamente uno spauracchio, è proprio una realtà. La politica a questo punto dovrà non può più gestire, deve in qualche modo entrare in modo radicale. La sfida credo che sia un po' quella di capire se lo Stato, se diciamo dei futuri acquirenti, speriamo che ci siano dei futuri acquirenti, riusciranno a far risorgere Taranto, e magari puntando esclusivamente su, per esempio, leggevo sulla siderurgia, che sulla produzione siderurgica, ma green, importante. Per esempio, i forni devono essere elettrici e idrogeno, e quindi, oppure al contrario, si finirà che si dovrà gestire una transizione economica, ma del territorio tutto.
1: Certo, perché il problema di Taranto non è solo decidere se produrre acciaio oppure no, ma bisogna capire se sia possibile farlo garantendo contemporaneamente occupazione, sicurezza e poi, signori, diritto alla salute.
0: Sì, poi queste sono le classiche patate bollenti che qualunque governo di destra, di centro, di sinistra, di qualsiasi tipo, beh, centro non si vede da anni, però insomma in qualche modo evidentemente trovano sempre un problema, perché più il problema viene rimandato e meno viene affrontato, è un paradosso, e quindi lo rimbalza, tutti i governi lo rimbalzano al governo successivo, alcuni e quindi il problema dei nodi al pettine, solo che alcuni non sono più rimandabili e neanche demandabili, e questo sicuramente è uno di quei temi che l'attuale governo dovrà affrontare inevitabilmente, insomma.
1: Altra notizia, Donald Trump ha aperto un nuovo fronte di scontro politico, questa volta nel mirino c'è l'ora legale, non so se l'hai letto, il presidente americano vorrebbe mantenerla per tutto l'anno, eliminando il cambio dell'ora tra primavera e autunno. Secondo Trump, avere più luce nel tardo pomeriggio potrebbe ridurre la criminalità, migliorare l'umore, rendere più semplici le attività quotidiane.
0: Guarda, c'è da dire che le battute sono subito fioccate, perché qualcuno ha detto che lui contesta il fatto che sia legale. E il problema è facilmente risolto. Si mettono due I, una I, una L davanti e vedrai che lui sarà più contento, insomma, hai capito?
1: Quindi, no, però dietro questa proposta c'è ovviamente un interesse economico, soprattutto per il mondo del golf, che è una delle sue grandissime passioni.
0: Sì,
1: se
0: è
1: non
0: vero.
1: La sua passione, è dopo vero. Le donne. E c'è il mondo del golf. Il settore sostiene che un'ora di luce in più alla sera potrebbe tradursi in circa 23 milioni di partite aggiuntive ogni anno, con oltre $1 miliardo di ricavi in più.
0: Bene, risolto anche fatto questo problema.
1: Conti qua. Fatto i conticini.
0: Siamo arrivati indenni anche alla prima ora di tempo reale. Adesso è arrivato il momento di dare spazio al notiziario, caro Samuele, di Giornale Radio. Noi ci sentiamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno, il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi, invece, portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 14 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con la cronaca. So che il perdono non si può pretendere, comprendo il peso delle mie azioni. È un passaggio delle dichiarazioni rese oggi in aula a Milano da Gianluca Soncin, il 52enne in carcere per aver ucciso con 76 coltellate la sua fidanzata Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L'imputato, nel chiedere scusa alla famiglia della giovane donna che ha coltellato, ha aggiunto: "Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato". Parole di plastica, commenta la mamma di Pamela, che respinge le scuse al mittente.
8: Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato a Karl Dasseroth, Peter Heigmann e Georg Nagel per aver gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. L'Istituto Karolinska di Stoccolma, dove tradizionalmente viene annunciato il Nobel per la medicina, rompe il ghiaccio oggi con il primo annuncio della settimana.
9: Gli esteri, la Spagna va al voto. Come molti avevano previsto, il premier Pedro Sánchez ha annunciato oggi la convocazione delle elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre, dopo che ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza in massa contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. Si sarebbe dovuto votare nell'estate del 2027. Sánchez rivendica comunque quanto fatto dal suo governo. "Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti", dice. Poi lancia un appello alla cittadinanza, che dovrà scegliere che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia.
8: Israele continuerà a dare la caccia a tutti i responsabili degli attacchi del 7 ottobre 2023 contro il paese e ha come obiettivo la pace con il Libano. Lo ha dichiarato il primo ministro Benjamin Netanyahu durante una cerimonia di Stato in memoria dei soldati e degli appartenenti alle forze di sicurezza caduti nei 3 anni trascorsi dall'invasione di Hamas. Intanto le forze governative yemenite fanno sapere di aver aver preso il controllo dello stretto di Bab el Mandeb.
9: Economia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha diffuso le stime sul conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società. Secondo i dati, nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Inoltre, nello stesso periodo, a fronte di un incremento dell'1,4% del deflatore implicito dei consumi, il potere d'acquisto delle famiglie è diminuito dello 0,9% rispetto al trimestre precedente.
8: Il cinema in chiusura. Non si ferma il flusso di spettatori italiani che sta andando in sala a vedere NASA, tanto che il documentario, previsto in sala solo per 3 giorni, rimane in programmazione e resta saldo al primo posto degli incassi, superando i 3 milioni di euro. La pellicola diretta da Yuval Abraham, Rachel Zor, che documenta con lucidità scientifica le tecniche con cui l'esercito israeliano sacrifica i civili palestinesi nel portare avanti la distruzione di Gaza, nei primi 3 giorni ha incassato oltre 1,8 milioni di euro, a cui si sono aggiunti 1 milione 219 mila euro fra l'1 e il 4 ottobre.
9: È tutto, a più tardi.
10: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Tempo reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone. Prima parlavamo di ora legale e di quanto questa stia stretta al presidente degli Stati Uniti. Io allora voglio approfittare di questa cosa per ricordare che in Italia l'ora legale terminerà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. E qui la domanda che si fanno, non dico tutti, ma insomma quasi tutti ogni volta, cioè... Ma le lancette si spostano in avanti o si indietro?
0: Sì.
1: Indietro, vanno indietro. Stavolta segnatevele però ste cose, così la prossima volta non lo chiedete più.
0: Perché devi ammentare gli ascoltatori, dice, però segnatevele con la matita.
1: Certo, col dito così.
0: Ma incredibile, manca soltanto la penna rossa in mano e poi, incredibile. C'è molta gente che dice che ascolta la trasmissione, cioè addirittura appare un gruppo su Facebook di ascoltatori di Giornale Radio, cioè io vessato da tempo reale, bla bla bla.
1: Ma...
0: Sì, sì, si riuniscono.
1: No,
0: è l'anonimo ascoltatore che si riunisce.
1: Ma non è vero. Sì, sì, smettila,
0: sì,
1: ma smettila di fare la vittima. Vabbè, smettila. Va bene, dai. Tra poco parleremo di plastica nel Mediterraneo. Ti piace di più questo?
0: Una passione.
1: Interessante. Questo è interessante.
0: Che mi frega, io vado sempre in piscina tanto.
1: Ah, beh.
0: È brutta, lo so.
1: Molto.
0: Vado in piscina perché c'è la plastica nel mare, mica peraltro.
1: Allora, certo, va bene.
0: Andiamo avanti.
1: Ne parleremo con Marco Faimali, ricercatore del CNR, parleremo proprio di, vedremo cosa c'è nelle reti dei pescatori, dove va a finire tutta questa plastica che viene pescata, perché c'è una cosa veramente assurda, è che chi la raccoglie... evidentemente in mare non la può smaltire, perché la legge salvamare, una legge del 2022, non è ancora stata attuata, non è ancora operativa, e quindi questa è veramente l'assurdità.
0: Molto bene. Allora, dai, facciamo così. Direi che noi tra pochissimo andremo a parlare con il nostro ospite. I messaggi sono arrivati ancora, per cui dopo li leggeremo. Ora però ascoltiamo Sam Smith, The Two City Chorus.

0: La legge salvamare, approvata nel 2022, doveva permettere ai pescatori di portare a terra i rifiuti che finiscono nelle reti insieme al pescato, senza essere trattati come produttori o trasportatori di rifiuti. Prevedeva anche regole per le campagne di raccolta in mare e nei fondali. Bene, dopo 4 anni mancano ancora i decreti attuativi. E nella pratica la situazione è rimasta quella di prima. Chi raccoglie la plastica in mare non ha un percorso chiaro e sostenibile per smaltirla. Il problema riguarda un mare che ha anche delle caratteristiche precise, se vogliamo. È semichiuso, ha un ricambio d'acqua lento, riceve apporti da fiumi e coste molto popolate e ospita traffico marittimo e pesca intensivi. Ne parliamo con Marco Faimali, ricercatore del CNR, che si occupa di ecotossicologia e monitoraggio degli ecosistemi marini. Benvenuto a Giornale Radio.
1: Benvenuto.
2: Grazie, grazie. Eccoci. Grazie a voi e grazie anche ai vostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Ecco, procedo subito con la prima domanda, molto secca, diretta, perché la domanda è semplice. Oltre a questo danno che è visibile, qual è il costo ecologico, quindi anche biologico, di questo ritardo burocratico di 4 anni?
2: Beh, intanto che abbiamo perso tempo, nel senso che questo poteva essere uno strumento legislativo interessante. Chiaro che non risolve il problema, perché la plastica non dovrebbe esserci in mare, però poteva diventare uno strumento per incentivare i pescatori che ovviamente per accidentalmente raccolgono plastica tutte le volte che calano le reti, e quindi il ritardo non fa altro che mantenere i livelli di plastica ancora elevati nei nostri fondali, soprattutto nella parte più profonda.
0: Il rifiuto che i pescatori raccolgono evidentemente non è tutto uguale, no? Ci sono bottiglie, ci sono sacchetti, ma c'è anche attrezzatura da pesca.
2: Assolutamente sì.
0: Le
2: sì,
0: cosiddette
2: sì.
0: Reti fantasma, che sono peraltro pericolosissime, sì. No? Ecco, allora ci spieghi che cosa si
2: sì.
0: trova
2: la maggior
0: di
2: parte
0: solito,
2: di solito
0: nelle reti.
2: Sono ovviamente prego, le bottiglie.
1: Prego. Siete un po' sovrapposti per questo.
2: Ovviamente sono.
0: Sì, infatti. Okay,
2: perdonatemi, perché vi sentivo non benissimo.
1: Ah, ok.
2: Sì, ha già elencato bene quelle che sono.
0: La fermo un attimo, le stavo solamente giusto così completo la domanda. Le chiedevo che cosa si trova di solito nelle reti e quali di questi materiali sono più dannosi per la fauna.
2: Allora, quello che si trova generalmente nelle reti li dobbiamo chiamare macroplastiche, cioè plastiche di dimensioni molto grandi, galleggianti o che sono sprofondate, di qualsiasi tipo di polimero di plastica che viene utilizzata. La maggior parte sono cassette della pesca, sono bottiglie, sono plastica di qualsiasi origine che può arrivare da fiumi o da altri tipi di sversamenti, ma il problema ovviamente non è solo la macroplastica, perché poi sappiamo benissimo che grazie a interazioni sia fisico-chimiche e biologiche, le macroplastiche degradano, diventano sempre più piccole, fino ad arrivare a livelli di micron, quindi microplastiche. In più, queste microplastiche stanno tendendo a diminuire ancora come dimensioni e diventare nanoplastiche. Punto interrogativo, perché questo non è ancora chiaro. Nanoplastica vuol dire che per il momento le microplastiche, quando un pesce le ingerisce, rimane nel dotto intestinale, no? Quindi non finisce nei tessuti di cui ci nutriamo. Quando queste milioni di microplastiche diventeranno nanoplastiche, questo potrà essere uno dei successivi problemi che dovremo affrontare. Chiaramente limitare, togliere con questo strumento, che ci auguriamo che possa arrivare il prima possibile, potrebbe facilitare per recuperare, riutilizzare e riciclare la plastica che viene trovata in mare. Ovviamente non è semplice, noi come CNR stiamo facendo anche dei protocolli, per esempio nella sede di Ancona c'è stata una convenzione con il comune e i pescatori, si sta provando ad aiutare i pescatori, una volta che verrà poi deliberata in maniera operativa la legge, proprio a trasformarlo non in un rifiuto che può provocare sanzioni o problemi ai pescatori, ma quasi una piccola economia circolare, cioè poter utilizzare poi questa plastica, trasformarla in un granulato con cui poter produrre oggetti con le stampanti 3D, per esempio. Questo potrebbe essere un grande incentivo anche per i pescatori.
1: Ecco, chiedo a Marco Caimali, che spero mi senta abbastanza bene, però senza i decreti attuativi la ricerca scientifica sta perdendo l'opportunità di mappare lo stato di salute del Mediterraneo?
2: No, assolutamente no, nel senso che l'attività di ricerca ovviamente è rivolta a due aspetti fondamentali. Uno, cercare di capire qual è l'impatto, la tossicità delle microplastiche sull'ecosistema marino e di conseguenza quello che poi arriva sulla nostra tavola. Due, capire anche dove sono, c'è una grossa sfida, è capire anche tutta la parte del mare profondo che ancora conosciamo poco. Ma abbiamo già visto attraverso ROV, attraverso anche l'utilizzo della nostra nave Gaia Blu, che ci sono in diversi canyon del Mediterraneo distese di macroplastica che in un modo o nell'altro creano un impatto sugli ecosistemi così delicati.
0: Peraltro la plastica in mare arriva in buona parte da terra, no? Per esempio dalle acque reflue, arriva dai fiumi, arriva anche dai tessuti sintetici, no? Dall'usura degli pneumatici. Una volta raccolta va avviata a gestione e riciclo, ma la plastica salata è contaminata, è vero che è più difficile da trattare?
2: Beh, è molto più difficile perché se permane molto tempo nell'ambiente marino viene ricoperta, colonizzata anche da organismi che sono addirittura calcarei. Quindi noi stiamo proprio cercando di capire qual è il protocollo migliore per poter sfruttare, riutilizzare anche questa plastica che ha subito comunque una contaminazione durante il suo percorso nell'ambiente marino. Però ce la si può fare, ovviamente la resa, non si può pensare di riutilizzare tutta la plastica che viene pescata, ma la resa nelle prove che abbiamo fatto è abbastanza sostenibile. Quindi anche questo si può fare, ma ci deve essere un protocollo ad hoc e soprattutto la legge ti deve permettere di poterlo fare. È quello che noi stiamo aspettando.
1: Però ecco, come influisce questa paralisi legislativa sullo sviluppo delle biotecnologie marine, ma anche su quello che poi era un tema di cui si parlava tantissimo, l'economia circolare? Ecco, l'economia circolare in Italia, in questo senso, quanto ci perde, se ci perde?
2: Beh, in questo caso non è che ci perda, perché l'economia circolare cerca di andare avanti, soprattutto la scienza e la tecnologia progrediscono indipendentemente. Ripeto, la legge salvamare è un'azione importante che cerca di mettere una pezza a un problema, cioè il fatto di poter rimuovere, tra virgolette, a costo basso, perché comunque i pescatori vanno a pescare, la plastica in mare. Rimane il problema di riprogettare noi stessi, perché il problema non è la plastica. La plastica, tra virgolette, sarebbe ed è un materiale anche intelligente. Dobbiamo però cambiare un po', riprogettarla, fare sempre plastica più ovviamente riciclabile, quindi non composti con polimeri misti che poi non sono riciclabili, utilizzarla solo quando è essenziale, quindi non usa e getta, e cambiare anche il nostro atteggiamento nei confronti dell'ambiente marino. Perché il problema è che continua comunque a esserci tanta e ovviamente parliamo anche di un problema che non ha una visione locale, perché la plastica e le microplastiche, anche quelle che arrivano in Mediterraneo, non tutte sono prodotte all'interno del Mediterraneo, perché il mare non ha confini, quindi si trovano reperti che sicuramente arrivano anche al di fuori del mare Mediterraneo.
0: Certo,
2: e quindi
0: certo.
2: È un problema globale.
0: Voglio girarle un messaggio di un ascoltatore. Mio fratello ha un peschereccio a strascico, mi dice che ogni settimana nelle reti trova chili di plastica, soprattutto cassette, corde e pezzi di rete. Se la porta in banchina rischia sanzioni o deve pagare lo smaltimento di tasca sua, quindi spesso la tiene a bordo o la ributta.
2: O la vorrei capire. In mare.
0: Sì, questo è terribile. È un problema di burocrazia o di soldi? E soprattutto chi dovrebbe pagare? Giorgio da Chioggia.
2: Beh, è un problema di burocrazia, l'abbiamo capito, perché insomma c'è questo tentativo, questa legge che non è ancora uscita.
0: Certo.
2: Chi dovrebbe pagare? Il sistema paese, cioè si dovrebbe dare degli incentivi ai pescatori che fanno quello, supportare un po' di più la ricerca anche per cambiare, e lo stiamo già facendo con i fondi che abbiamo, anche per cambiare la tipologia di cassette usate per la pesca, la tipologia delle reti, tornare a materiali che sono ovviamente degradabili o biodegradabili. Quindi c'è un sistema molto complesso che deve essere affrontato, ma questo lo possiamo fare solo con la consapevolezza di tutti che il problema esiste, lo conosciamo molto di più rispetto a un po' di anni fa, ma non è ancora totalmente risolto.
1: Marco Faimali, dirigente di ricerca dell'Istituto per le risorse biologiche e biotecnologiche marine del CNR, che è stato con noi. Abbiamo fatto molti discorsi molto interessanti, peraltro argomento che mi sembra piuttosto vasto. Ci sarebbe anche un'altra domanda, ma non facciamo in tempo. Intanto grazie a Marco Faimali e buon lavoro.
2: Grazie
0: a
2: voi,
0: Faimali.
1: Grazie ancora, a prestissimo. 14:19, diciamo che il tema è piuttosto largo e quindi noi mi sa che lo potremo anche riaffrontare. Ora però andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Dotan, Number.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. colors into black and white.

0: E allora di nuovo insieme a voi qui a Giornale Radio. Dunque, messaggi degli ascoltatori che sono arrivati, Vicky, andiamo a leggerne qualcuno.
1: Dai.
0: Per esempio, anzi facciamo una cosa, prima partiamo dal vocale dell'ascoltatore di prima perché si rifà al tema

0: impianti di biometano vengono costruiti vicino ai centri abitati, senza che alcuna legge possa vietare una roba del genere. Il biometano, altamente odorifero come impianto, quando uno si trova entro un certo raggio è impossibile respirare, l'aria è invivibile. Si parla di ambiente. Incominciate a evitare e di permettere la costruzione di impianti di biometano vicino alle case. Grazie e buona giornata.
1: Allora, devo dire che il tema è interessante perché la segnalazione che ci fa il nostro ascoltatore, non mi pare, ha detto il nome forse, non lo so se, diciamo che sul tema specifico anche dell'ex Ilva di Taranto, l'uso del biometano e quindi anche dell'idrogeno è stato anche più di una volta proposto, in particolare da associazioni come Lega Ambiente, come alternativa ecologica come si chiama? Al gas fossile. Ma anche al carbone, fondamentalmente. Però la preoccupazione del nostro amico è corretta, nel senso che
2: Certo, un'obiezione
1: è una
2: interessante.
1: contraddizione, perché molti progetti di impianti, tanto l'amico si chiama Gianni da Cornale, se non ho capito male, giusto? E Gianni, allora il concetto è che lui dice una cosa corretta ed è una contraddizione, perché c'è anche il rischio di svalutazione del territorio. Cioè tu di fatto depauperi il territorio. E poi c'è un
2: Certo.
1: impatto acustico, logistico, odorifero, come lui giustamente ha fatto notare, anche se il biometano in sé non è un processo intrinsecamente rumoroso, ma è un processo che certamente produce odore. Ci sono delle zone dove per esempio fanno il vino. Io passo vicino a delle zone del Pavese dove fanno il vino, c'è un odore terrificante. Il problema è anche quello, che se tu metti delle industrie o delle fabbriche vicino a centri abitati, il problema è più. Infatti mi sono chiesto tante volte, dico, ma come fanno a vivere delle persone proprio a poche centinaia di metri da luoghi del genere dove c'è
2: Stai passando in
1: rumore?
2: autostrada, no? A volte, magari, non so, Reggio Emilia, che
1: Sì.
2: senti quegli
1: Ma
2: odori,
1: i data
2: no?
1: center, ma tu sai che
2: Fortissimi.
1: c'era un signore che su un profilo social ha messo praticamente dei data center, ha fatto sentire, dice, non devo dire niente, vi faccio sentire cosa succede tutto il giorno, dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, e ha fatto sentire questo rumore insistente dei data center vicino a un centro abitato. E io sono rimasto sconcertato. Un altro ascoltatore invece parla dell'ora legale. Tu non hai ancora detto, Vicky, se sei favorevole o contraria all'abolizione dell'ora legale?
2: No, non l'ho detto.
1: Quindi? Cosa fai? 0-0? No, dai.
2: Sì,
1: Fa 0-0,
2: 0-0.
1: no, dai.
2: Sì, 0-0. Sì, 0-0.
1: Democrazia cristiana, va bene. Allora, andiamo. L'ascoltatore, per esempio, che ci dice che l'ora legale è una forzatura sulla natura. Io sto male da quando comincia finché non finisce, poi mi sento meglio, torniamo a vivere secondo i cicli naturali. Mi sembra un tantino esagerato. Cioè, lui sta male 6 mesi all'anno, praticamente. Boh, mi sembra un po' forte, com'è. Ad ogni modo, è scientificamente provato che il cambio dell'ora effettivamente provoca, ma non per 6 mesi, una sorta
2: No,
1: di mini jet lag.
2: un jet lag,
1: Quindi.
2: esatto. Sì, vabbè, quindi qualche giorno,
1: Sì, però
2: poi dopo
1: addirittura
2: tutto rientra, poi dopo tutto
1: la
2: rientra.
1: Società di Medicina Ambientale e la Società Italiana di Neurologia, oggi, insomma, oggi se ne parla molto di neurologia, hanno evidenziato come l'ora solare sia più vicina, quella più vicina alla natura biologica. Molti scienziati cronobiologi concordano sul fatto che mantenere l'ora solare tutto l'anno ridurrebbe i disturbi del sonno e i rischi cardiovascolari associati al cambio orario. Il motivo per cui viene mantenuta è puramente economico e ambientale, perché se si spostano avanti le lancette in primavera si guadagna un'ora di luce naturale la sera, riducendo però i consumi di energia elettrica per l'illuminazione pubblica e privata e abbassando anche le emissioni di CO2. Inoltre, un ascoltatore dice: non dimentichiamo che la comunità europea ha proposto un referendum sull'ora legale e che ha prevalso il sì all'eliminazione. Se ricordo bene, si dovrà votare se mantenere la solare o la legale. No, non è stato un referendum, ma una consultazione pubblica online organizzata dalla Commissione europea, che non ha lo stesso valore, e quindi c'è un voto del Parlamento europeo che c'è stato nel 2019, votato e approvato una risoluzione per mettere fine al cambio stagionale, però ancora non vediamo cambi.
2: Quindi, ricapitolando, l'ora solare è considerata più favorevole dal punto di vista del ritmo biologico e del sonno, perché mantiene la luce del mattino più vicina agli orari naturali.

0: L'ora legale significa invece più luce nel pomeriggio e alla sera, e in Italia avrebbe anche un vantaggio sui consumi. Secondo Terna, l'ora legale ha comportato tra il 2004 e il 2025 oltre 12 miliardi di kilowattora di minori consumi. Quindi per la salute e il sonno meglio l'ora solare, per avere più luce la sera e ridurre i consumi meglio quella legale.
1: Ecco. Notizia prima di andare in pausa, c'è una frase, magari dopo te la faccio ascoltare, che è quella di io sono Giorgia Meloni, che è un audio della Premier, famoso ormai, no? Quando, anche quando era andata in Spagna, che aveva fatto quello speech. Io sono Giorgia Meloni. Ebbene, è stato praticamente l'audio ha una proprietà intellettuale, lo ha praticamente registrato la Premier contro i cloni, l'intelligenza artificiale e i deepfake. Attenzione, perché anche noi siamo interessati da questo tipo di situazione, perché Giorgia Meloni lo fa per tutelare naturalmente la sua immagine, quelle che sono chiaramente le sue tutto quello che è la sua proprietà intellettuale. Noi dovremmo stare molto attenti. Io te lo dico perché ci sono passato. Io ho avuto tre occasioni in cui dei soggetti si sono impossessati del mio profilo, cioè o meglio, hanno preso il mio profilo, hanno fatto un profilo uguale al mio, spacciandosi per me ma con nomi diversi.
0: Come te ne sei accorto?
1: Me l'hanno segnalato, anche perché due su tre, la che è Milusinga, ci provavano con delle ragazze. Mandavano messaggi ragazzi. Abbiamo una collega che ha avuto il suo profilo qua, che è stato praticamente clonato 36 volte, nel senso che hanno creato dei profili simili al suo, ma non era il suo, esattamente come col mio. E il concetto è che se ti spacci, si spacciano per te, qualcuno ci casca, è un gran problema, specie se chiedono soldi.
0: A proposito di questo, quindi di hacker, a questo punto degli hacker hanno fatto irruzione nel registro nazionale danese, hanno avuto accesso ai dati personali di milioni di persone, lo ha reso noto oggi il Ministero per gli Affari Digitali. L'amministrazione del registro nazionale ha accertato che soggetti non autorizzati hanno ottenuto illegalmente l'accesso in particolare ai nomi, agli indirizzi e ai numeri CPR, quindi numeri di previdenza sociale, di circa 8 milioni e 800 mila persone registrate, comprese persone decedute o emigrate. Questo si apprende da un comunicato, questa è una notizia di poco fa.
1: Poi c'è un altro messaggio, ma siamo arrivati alle 14.30, lo leggo dopo e torniamo con voi tra pochissimo con Tempo Reale.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: prezzi, energia, lavoro, tecnologia. Decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Sono le 14:33 minuti, state ascoltando Tempo Reale, la trasmissione quotidiana di Giornale Radio con Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Prossimo tema, parliamo di medici che se ne vanno. Nel 2025 i medici che hanno lasciato l'ospedale per scelta sono diventati addirittura più dei pensionati in 12 regioni su 20. Se ne vanno professionisti di 48 anni nel pieno della competenza, un patrimonio che nessun decreto può rimpiazzare in fretta. Tra giovani che entrano e veterani che escono, il sistema rischia di riempire una vasca veramente senza tappo. Il sud si svuota, il nord assorbe e il diritto alla salute si misura sempre più in chilometri. Ne parliamo tra poco con Vincenzo Cosentini del Centro Studi Anao Assomed. Mi raccomando, voi restate con noi, mandateci anche i vostri messaggi 334 11 11 622 se volete intervenire su questo tema. In pratica i medici se ne vanno, quelli giovani, quelli in piena attività, 48 anni, sono nel pieno della competenza, come dicevo. 334 11 11 622.

0: dicevo, c'è questa emorragia silenziosa che appunto non fa rumore come un'emergenza, ma lavora davvero in profondità, quella dei medici che scelgono di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima di aver raggiunto l'età della pensione. I numeri elaborati dal centro studi di Anao Assomed, il principale sindacato dei medici ospedalieri, raccontano che nel 2025 in 12 regioni su 20 chi se n'è andato per scelta ha superato chi è uscito per limiti di età, con picchi nel Lazio, in Trentino Alto Adige, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna, dove i dimissionari sono fino a oltre 3 volte i pensionati. Le dimissioni sono cresciute del 150% rispetto all'anno precedente, hanno toccato il 3,5% dei medici in servizio, una soglia mai raggiunta nell'ultimo decennio, nemmeno nei casi più duri della pandemia. Chi lascia poi, come dicevo prima, non sono i camici bianchi a fine carriera, ma sono professionisti di nemmeno 50 anni, nel pieno della maturità clinica. Ne parliamo con Vincenzo Cosentini, responsabile del centro studi Anao. Dottor Cosentini, benvenuto.
1: Benvenuto, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori. In realtà ha detto tutto lei quasi.
0: Allora, ecco, allora ci salutiamo qui.
2: No, ha detto benissimo, ha usato il verbo perfetto. Abbiamo raccontato in questo studio con i numeri l'ennesimo percorso ad ostacoli, un percorso impervio del nostro sistema sanitario nazionale. In questo caso diciamo così, abbiamo preso a rilevazione un disagio incredibile che poi si trasforma in un calo demografico anche dal punto di vista dei dirigenti medici ospedalieri, perché abbiamo avuto in questo studio, abbiamo visto 2 grandi contraddizioni. Un dato positivo, comunque c'è un calo dell'età media dei medici ospedalieri, meno 2 anni e 7 mesi per gli uomini e meno 2 anni e 4 mesi per le donne, e c'è un apporto dei giovani medici. Voi sapete che con il decreto, certo, Calabria, che è stato fortemente voluto da Anao, i giovani medici specializzandi hanno rappresentato vero e proprio ossigeno alle corsi ospedaliere, perché dal 2019 ad oggi sono arrivati fino al 43% delle assunzioni a tempo determinato da parte di questi colleghi, quasi 10.000 medici che diciamo così, sottolinea il fatto che senza di loro, soprattutto nel periodo del Covid, secondo me non saremmo riusciti a sopravvivere. Quindi questo è il dato positivo: i giovani, l'età media è bassa ai giovani. D'altro canto invece ci sono i dati negativi, soprattutto nell'anno 2025, come diceva lei, noi l'abbiamo nominato l'anno del sorpasso, cioè il momento in cui le dimissioni volontarie hanno superato i pensionamenti. E ciò significa, è rilevante perché se è un caso potrebbe essere un incidente di percorso, ma altrimenti, e abbiamo paura per questo anche, potrebbe essere l'inizio di un esodo, perché ovviamente ormai, lo diciamo da tempo, l'appeal del sistema sanitario nazionale, l'appeal dei nostri ospedali cala progressivamente anno dopo anno. Lei ha detto che i medici che vanno via sono 50 anni, l'età media è di 48 anni, quindi 48. Considerate che è la polpa del personale medico che va via, cioè quelli che hanno raggiunto il massimo della competenza, il massimo della maturità professionale che perdiamo. Quindi capite bene che in un sistema del genere va benissimo far entrare i giovani, ma i giovani hanno anche bisogno dell'esperienza degli anziani, dei diversamente anziani, diciamo così. Quindi da questo punto di vista sicuramente queste 2 contraddizioni che abbiamo letto nel corso dello studio ci fanno preoccupare. Sì.
1: No, niente, diciamo. Vincenzo, sono l'apotecario, non sono Vicky Mangone, non, che ha perso la voce.
0: No,
1: sono
0: ancora.
1: Ecco, in caso avesse sentito la voce diversa. Ma no, le chiedo questo: il Sud Italia, diciamo che sta subendo, mi sembra un po' una doppia penalizzazione, no? Perché da una parte abbiamo detto perde personale medico che poi si dimette, si trasferisce o magari vede, non so, aumentare la mobilità anche passiva dei pazienti. Ma dal vostro punto di vista, quindi di Anao, quali regioni meridionali rischiano letteralmente il collasso assistenziale, e c'è il modo, se non di bloccare, di arginare questa desertificazione sanitaria?
2: Ma guardi, dalla nostra fotografia è emerso che ovviamente il nostro paese è spaccato in due, lo è per tanti versi, ma dal punto di vista del personale sanitario è spaccato in due, perché considerate che dal punto di vista delle assunzioni il nord guadagna più 5-9% dei medici, il sud mezzogiorno, diciamo, chiamiamolo così, il meno 3 va al meno 3-1%. Nelle dimissioni volontarie il nord ha un più 3-1% di dimissioni, il sud ha il più 4-1%, e così per i pensionamenti. Quindi c'è sicuramente un problema sud che è legato probabilmente anche a condizioni di lavoro che sono ancora peggiori rispetto a quelle che subiamo noi al nord. Quindi il sistema va cambiato totalmente, solo cambiando il sistema, revisionando il sistema, avremo anche probabilmente finalmente un'Italia a una sola velocità e non a 2, 3, 4 velocità. Qui, d'altronde sapete benissimo che i nostri LEA non sono distribuiti su tutto il territorio, cioè i livelli essenziali di assistenza, cioè i livelli, le prestazioni sanitarie che lo Stato dovrebbe garantire su tutto il territorio nazionale. Sapete benissimo, è inutile ci giriamo attorno, al sud, io sono calabrese ma lavoro in Veneto, in Calabria non ci sono le stesse possibilità di essere curati come ci sono in Veneto. Eppure così. È sempre Italia, è sempre il sistema Italia, giusto? Sì. Quindi
0: certo.
2: il problema è organico, il problema non è sistemare piccole cose, il problema è rivedere senza cambiarlo troppo, perché il nostro sistema sanitario, nonostante tutte queste contraddizioni, è un gioiello ancora per un po', non so per quanto, ma è un gioiello, perché se andiamo a vedere altri sistemi sanitari pubblici ci possiamo mettere le mani nei capelli per chi ce li ha. Ok, quindi il sistema sanitario nazionale va assolutamente garantito, e noi ci spendiamo come sindacato affinché riesca a sopravvivere, nonostante, ripeto, all'inizio abbiamo detto un percorso che è veramente ad ostacoli, e i problemi per i quali i medici vanno via li sappiamo già.
0: Infatti ci saremo arrivati, guardi Cosentini, okay, scusate, perché abbiamo detto che il medico che lascia, diciamo, non è l'anziano a fine carriera, no? Ma è il 48enne, 50, ma 48enne, poco prima dei 50, all'apice della competenza clinica. Allora io le chiedo di raccontarci chi sono questi medici, cosa spinge loro ad uscire e poi dove devono andare? Verso il settore privato, vanno all'estero, vanno verso la libera professione, oppure magari rinunciano in maniera radicale alla professione stessa? Non credo si mettano ad aprire un bed and breakfast, ma insomma non voglio pensarci, non credo.
2: Però c'è una chiara lista della spesa, diciamo così, per le cause che portano a nostro parere i medici a abbandonare, a dimettersi. Intanto i carichi di lavoro sono legati, sono figli anche delle carenze di personale, che è figlia anche del blocco del turnover, vi ricordate, nel 2011, che sta cercando in questo periodo di essere risolto con difficoltà. Quindi ci trasciniamo problemi politici del passato, quindi i carichi di lavoro insostenibili sono sicuramente uno dei motivi per i quali il medico lascia, il medico 48enne, mettiamolo così, ok? Sì. Poi anche dei turni sempre legati ai carichi di lavoro che sono, diciamo, massacranti. I riposi che in barba alle leggi europee non vengono rispettati, le ferie che si accumulano, quindi non vengono godute, il tempo libero per una famiglia che è sempre più risicato, tempo libero anche per se stessi, le aggressioni verbali e fisiche, il nostro segretario nazionale lo dice spesso, 7 medici al giorno vengono aggrediti fisicamente o verbalmente.
1: Parliamo anche di ambulanze, giusto?
2: Come?
1: Parliamo anche di delle ambulanze aggredite?
2: Sì, diciamo noi in tutto diciamo il mondo ospedaliero, compresa l'ambulanza.
1: Ma lo dico perché io ho fatto giusto un anno fa un'intervista con una persona di un pronto soccorso, io ero in un pronto soccorso, e lei mi ha raccontato, abbiamo fatto amicizia mentre aspettavo, e lei mi ha raccontato di aggressioni che venivano, addirittura, le dico questo, lei aveva chiesto di poter, lei e altre colleghe, di poter essere messe in turno quando erano di sera con colleghi uomini, in modo tale, perché quando c'è stata una sera che erano solo donne, tranne uno forse, e che praticamente c'è stata un'aggressione, non sapevano come difendersi, e che prima che intervenisse la forza di polizia è dovuto passare parecchio tempo con terrore reciproco, e questo perché ci sono ubriachi o gente di ogni genere.
2: Certo,
1: e quindi
2: certo.
1: Ecco, però l'ospedale ha negato, cioè nel senso che non ha permesso, così mi ha raccontato la dottoressa all'epoca, di poter fare questo tipo di manovra, che trovo incredibile.
2: Diciamo che tutto il mondo dell'aggressione verbale e fisica negli ospedali, ma anche con il 118, a mio parere va valorizzato questi numeri che sono sempre in crescita, quindi queste sicuramente anche nelle corsie, soprattutto nei pronto soccorsi, se ci pensate la cartina al tornasole delle aggressioni fisiche, lo vedete spesso, lo vediamo spesso in televisione, sono le aggressioni nei pronto soccorsi. Ma poi c'è anche, vi dicevo, la burocrazia, che ormai io sono un medico ospedaliero e il 30%, il 35% della mia vita la passo a fare carte, cioè non faccio il medico per il 30-35%. Quindi questo è un altro problema. E poi, non ultimo, permettetemi, non lo dico a bassa voce, le retribuzioni. Le retribuzioni comunque, volenti o nolenti, sono fra le più basse d'Europa. Quindi anche una valorizzazione economica faciliterebbe quel medico 48enne, dicevamo prima, a non lasciare e non andare via. E andare via dove, mi chiedevate? Perché qual è la strada che un medico che lascia un ospedale pubblico, quindi un posto sicuro, un ospedale pubblico, vuole andare? Benissimo, ci sono varie strade. La prima, esce dalla porta d'ingresso dell'ospedale e entra dalla porta di servizio, cioè entra come libero professionista. Quindi non è più al soldo, diciamo così, fra virgolette, dell'ospedale, ma si gestisce lui i turni che vuole fare, quanti ne vuole fare, e questo vi fa capire quanto sia ormai importante il tempo libero, che era uno di quei motivi che vi dicevo che spingeva a lasciare. Quindi torna come libero professionista, si fa i turni che vuole lui. Oppure va in un ospedale privato, magari accreditato, o un ospedale privato puro, oppure va all'estero. O ancora farà guardia medica, o ancora farà il medico di base, capisci? Ci sono varie strade che può intraprendere, ma quella ospedaliera pura ultimamente pare, anche da questi numeri, che non sia più la strada maestra per il medico, insomma, con la massima maturità che
0: ci sono veramente ancora tanti temi su questo argomento qui, tante domande, per esempio sulla questione di cui parlava Lapo prima, in merito alla violenza proprio, no? All'interno delle corsie, ma anche del pronto soccorso, per esempio. C'è il problema che non tutti gli ospedali hanno un presidio fisso, non c'è ovunque una sorveglianza fissa. Mi piacerebbe parlare anche del fatto delle università, perché non facciamo entrare più studenti a medicina, per esempio, se mancano i medici. Insomma, gli aspetti sono veramente tantissimi, no? Di cui parlare.
2: Assolutamente. Prego. Consideri che fra le varie proposte analoghe abbiamo fatto quella la chiamiamo ospedali più sicuri, proprio per dare, come ha detto lei prima, presidi di sicurezza nei reparti, soprattutto per un soccorso, applicare delle norme però anche contro le aggressioni, che sono ormai all'ordine del giorno. Quindi sono d'accordo con lei che garantire la sicurezza non solo delle cure, che noi dobbiamo dare, no, come medici, ma la sicurezza anche nei confronti del nostro fisico, perché anche fisicamente veniamo malmenati. Quindi anche questa è una delle varie motivazioni per le quali si lascia. E poi lasciatemi dire una cosa: noi vediamo tanti medici che vanno via, facciamo studi sui fabbisogni di organici in tutti gli ospedali d'Italia, eccetera. Ma considerate una cosa importante: ormai dobbiamo riscrivere quelli che sono i fabbisogni di salute, anche perché noi siamo un paese ormai anziano, andiamo verso fra 6-7 anni noi avremo una percentuale oltre il 27% di ultra 65 anni, quindi con bisogni di salute che sono diversi rispetto a quelli di 20 anni fa. Quindi è chiaro che il fabbisogno di medici, di infermieri sarà diverso rispetto a quello di 20 anni fa. Venga la telemedicina che ci aiuterà, venga l'intelligenza artificiale, ma non dimentichiamoci il punto focale: l'umanizzazione delle cure.
1: Questa è noi. Centrale, mi fa molto piacere che lo dica proprio nella parte finale, che rimane più impresso. Vincenzo Cosentini, grazie di averci dato questa testimonianza e a prestissimo.
2: Buon pomeriggio, arrivederci.
1: Grazie ancora.
0: A presto.
1: Andiamo avanti, lo facciamo con una canzone, quella dei Fontaines DC, e poi torneremo da voi. Oh, il tema dell'ora legale, Vicky, ha preso tantissimo, un sacco di messaggi.
0: Davvero?
1: Sì, poi te ne
0: leggiamo. Dopo li leggiamo.

0: E allora ben trovati ancora, sono le 14:54 con l'ora legale attuale, naturalmente bisogna stare attenti
1: fino al 24 ottobre.
0: A volte devo dire la verità, facendo questo mestiere alla fine ti rendi conto che la gente, gli ascoltatori, quindi le persone si fanno attrarre più di un argomento, da un argomento piuttosto che dall'altro. D'altro canto l'ora legale non è uno di quei argomenti in cui hai bisogno di una specializzazione assoluta, è anche una questione basata sulla percezione, su certo, altri aspetti. Per esempio, Mary che ci aveva mandato un messaggio, adesso sto cercandolo, salve Vicky e Lapo, spero di essere concisa. I genitori con bambini fino a 2 o 3 anni, da ora o fra qualche giorno posticipate di 5 minuti, vabbè, non so se voleva dire questo, comunque sia, posticipate di 5 minuti i pasti, in modo che quando arriva l'ora solare mangiate negli stessi orari.
1: In che senso?
0: Lei fondamentalmente dà un trucco da pediatra, praticamente, se non ho capito male, perché nella notte, per esempio tra sabato e domenica, quindi sabato 24 e domenica 25 ottobre, visto che tornerà l'ora solare e le lancette andranno spostate, a questo proposito c'è un'idea geniale di un ascoltatore, se il suo consiglio è corretto, significa che il bambino è abituato a pranzare a mezzogiorno, ora legale, il giorno del cambio praticamente l'orologio segnerà le 11.
1: Alle 11.
0: Ma il suo stomaco sentirà la fame allo stesso identico momento biologico. Quindi certo, per prepararlo gradualmente nei giorni precedenti i pasti andrebbero anticipati.
1: Le 11, poi le 11:10, poi le 11:15.
0: Di qualche minuto, quindi non posticipate. Quindi fondamentalmente dice, se ad esempio si anticipa il pranzo di un quarto d'ora, ogni 3-4 giorni si arriverà alla scadenza del 25 perfettamente allineati.
1: Beh, però non è male. Non è male come suggerimento. Invece la cosa geniale dell'ascoltatore qual era?
0: Buongiorno. Tagliamo la testa al toro, spostiamo l'ora di 39 minuti. Mi spiego. Allora,
1: in che senso?
0: Praticamente, allora, i fusi orari frazionati, che tra l'altro sono uno dei rimedi che può funzionare davvero, perché nel mondo ci sono diversi paesi che non seguono il classico scarto di un'ora intera rispetto al meridiano di Greenwich. Per cui, faccio un esempio, l'India e lo Sri Lanka fanno praticamente così, cioè si trovano a più 5 ore e mezza. Il Nepal va addirittura oltre con un fuso orario di 5 ore e 45, proprio precisi, spaccati. E quindi scegliere una via di mezzo permette teoricamente, in modo permanente, come spostare le lancette di mezz'ora, 40 minuti, una volta per tutte, elimina per sempre il fastidio del doppio cambio annuale, salvando un po' di luce serale per l'estate, sia in qualche modo anche considerato un risveglio meno traumatico al buio in inverno. Il vero problema è la sincronizzazione globale, perché è un mondo chiaramente interconnesso, dove i mercati finanziari, i server web, i voli aerei, le telecomunicazioni si basano sugli standard orari rigidi.
1: È un mondo difficile.
0: Torino Carotone.
1: Non se ne viene. Certo. Come no? Me lo ricordo, sì. Che anno era? Ma tanti anni fa.
0: 2003.
1: Tanti. 2003. Ecco, Madonna, figuriamoci. Se non se lo ricordava così, adesso voglio verificare, voglio vedere.
0: Ti prego, dimmi che era 2003.
1: Adesso guardo. Devo guardarlo subito al volo?
0: Guarda,
1: Tonino Carotone.
0: Ancora?
1: Carotone, ecco.
0: Allora, la canzone è del 2000. Ho sbagliato di 3 anni.
1: È vero. Me cago nell'amor.
0: Ha avuto un bel tormentone per un parecchio tempo, devo dire.
1: Nel 2000?
0: Sì, non
1: giusto almeno nel 2000, perché poi nel 2001 non ricordava più nessuno.
0: No, non è vero. No, smentisco categoricamente quello che dice la collega Vicky Mangone. Non è vero così. Anzi, Vittoria Mangone. Vabbè, in questo caso. Quando sbaglio, Vittoria Mangone. Dicevi.
1: Ce la facciamo per parlare della Roccella, di questa cosa. Dai. Sai che lei è venuta fuori, se n'è uscita con una cosa. Guarda, te la racconto così come l'ho letta, perché devo dire la prima reazione è stato un sorriso un po' amaro. La ministra Roccella, quella della famiglia, della natalità, delle pari opportunità, ha dato la sua ricetta contro la disparità di genere, quella che da sempre penalizza le donne al lavoro, in politica, nell'economia, nella vita di tutti i giorni. La ricetta è questa: lasciamo le cose come stanno.
0: Cioè,
1: la genitorialità resta un affare da madri. I padri poverini, meglio non disturbarli chiedendo loro di fare di più con i figli. Cioè, l'ha detto lei in un'intervista alla stampa. Il congedo paritario obbligatorio costerebbe 3 miliardi che forse si potrebbero spendere per misure più efficaci. In pratica, dice di non amare gli obblighi, soprattutto quelli che entrano nelle relazioni tra le persone. Bisogna fare in modo che avere figli non sia uno svantaggio né per le aziende né per le famiglie. Se lo svantaggio resta, dividerlo non lo risolve, semmai lo moltiplica. È un po' contorta sta cosa,
0: È un dibattito abbastanza. Possiamo anche, non so, ognuno è libero di dire la sua, perché qui bisogna stare attenti a quello che si dice, perché sennò se dice una cosa sei contro il governo, se dice un'altra cosa sei... Allora, vabbè, evidentemente ogni cosa
1: ha una
0: è politica,
1: certa, però ha una certa. Vabbè,
0: però secondo questo, diciamo, i dati statistici che ho letto mentre tu parlavi, richiamati nel dibattito, diciamo che evidenziano che circa una donna su 5 si trova a dover lasciare il posto di lavoro,
1: appunto,
0: dopo il parto. Senza uno strumento normativo che distribuisca equamente l'assenza del posto di lavoro tra entrambi i genitori nei primi mesi di vita del figlio, il rischio di penalizzazione professionale c'è per tutti e due, ma soprattutto per la donna. Quindi è un tema, quello che mi sembra un po' faccia il paio con qualcosa che era già arrivato da quella parte politica, e quindi evidentemente è un concetto che è abbracciato dall'elettorato che rappresenta la Roccella, se no mi sembra strano che in clima di campagna elettorale dica una cosa del genere, capito?
1: Però la Roccella non indica per quale misure alternative userebbe quei soldi.
0: Questo mi sembra troppo quello che mi chiedi. Ad ogni modo, siamo già arrivati alle 15.
1: Non lo sto chiedendo.
0: No, ma io infatti non svincolo. Dopo però lo riaffrontiamo se gli ascoltatori ci danno una mano.
1: Sì.
0: E visto che sono le 15, è il momento del notiziario di Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 15 e 2 minuti.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, è la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Siamo pronti a sostenere il nuovo piano di rilancio anche con strumenti straordinari nella prossima legge di bilancio, ha dichiarato il ministro Urso. Settimana decisiva per la legge elettorale, giunta in terza lettura all'esame dell'Aula della Camera. Il governo ha preannunciato 3 questioni di fiducia, il primo voto sui primi 3 articoli tra oggi e domani. Giovedì previsto il voto finale. Per la coalizione di centrodestra è una prova di unità dopo le divisioni registrate sul testo. All'attacco le opposizioni che giudicano abnorme soprattutto il premio di maggioranza assegnato alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Sentiamo Marta Schifone di Fratelli d'Italia e Angelo Bonelli di AVS.
9: Taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF sono 2 misure che hanno rimesso nelle tasche degli italiani ben 21 miliardi. Fratelli d'Italia continuerà su questa strada anche per la prossima legge di bilancio.
10: La pressione fiscale nel nostro paese, cosa fa il governo? Pensa alla legge elettorale. Una legge assolutamente incostituzionale che viola le prerogative del capo dello Stato.
8: Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato un morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina nelle ultime 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deiseroth sono i tre vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, due tedeschi e un americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
12: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Sempre noi, sempre in diretta alle 15:06 minuti, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, questo è Tempo Reale. Ieri è stata la giornata mondiale degli animali. Allora vediamo qualche numero. In Italia si contano 130.000 abbandoni l'anno, nei canili ci sono 100.000 cani, sono 650 milioni gli animali che vengono macellati. Ne parliamo tra poco con Simone Montuschi, presidente di Essere Animali. Subito dopo parleremo delle proteste in Spagna e delle elezioni anticipate annunciate da Sanchez. Ne parleremo con Roberta Cavaglià, giornalista corrispondente da Madrid. E con voi 334 11 11 622 il nostro numero. Adesso c'è la musica di Post Malone, questo è Chimica.

0: 4 ottobre era la giornata mondiale degli animali. Allora io direi di partire dai numeri. In Italia vivono nelle case 6,8 milioni di cani e 8,5 milioni di gatti, ma ogni anno ne vengono abbandonati tra i 130 e i 135 mila. Chi li raccoglie sono i comuni. Circa 100.000 cani sono nei canili, ognuno costa all'ente in media quasi 1.300 euro l'anno, circa l'80% di questi cani si trova al sud. Il terzo numero riguarda gli animali che non vediamo mai, oltre 650 milioni macellati ogni anno in Italia. Nel 2022 la tutela degli animali è entrata nell'articolo 9 della Costituzione, resta da capire cosa sia cambiato nei canili, nei tribunali e anche negli allevamenti. Ne parliamo con Simone Montuschi, presidente di Essere Animali.
1: Benvenuto,
0: buongiorno,
1: benvenuto.
0: Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti.
1: Eccoci. Benvenuto. Allora, prima di tutto, visto che ieri era la giornata degli animali, ma le vostre telecamere nascoste, diciamo che spesso mostrano sempre di più, almeno capannoni sovraffollati con animali, abusi che vengono effettuati. Quindi mi chiedo se le vostre inchieste stanno davvero cambiando un po' le leggi o la politica è ancora, se non assente, comunque fa davvero poco.
2: Dalla nostra associazione dal 2011 circa diffonde immagini che documentano le condizioni degli animali negli allevamenti intensivi. I nostri lavori di inchiesta sono stati diffusi da importanti programmi italiani, vero, anche all'estero. Sicuramente c'è stata una grossa sensibilizzazione, come è vero che c'è ancora molto da fare. Noi infatti abbiamo lanciato, diciamo, quest'anno un'importante campagna proprio per chiedere il divieto dell'utilizzo delle gabbie negli allevamenti intensivi italiani, perché oltre ad esserci tantissime problematiche negli allevamenti intensivi, non bisogna dimenticarsi che circa 40 milioni di animali vivono all'interno degli allevamenti intensivi, ma vivono in gabbie piccole, in gabbie che sono anche condannate dalla comunità scientifica. Pensiamo a un importante parere dell'autorità europea per la sicurezza alimentare che le giudica veramente lesive per il benessere degli animali, e osteggiate anche da tantissimi italiani, perché secondo un sondaggio importante, molto autorevole, che è l'Eurobarometro, che è il sondaggio con cui la stessa Commissione europea indaga le sensazioni, ecco, dell'opinione pubblica dei cittadini europei, 9 italiani su 10 sono già contrari a questa pratica. Quindi abbiamo lanciato una campagna proprio per chiedere un divieto, l'introduzione quindi di una legge che vieti per sempre l'uso delle gabbie negli allevamenti italiani per tutte le specie.
0: Allora, a proposito di leggi, in Italia abbandonare un animale è reato, si rischia l'arresto fino a un anno o una multa da 1.000 a 10.000 euro, però gli abbandoni sono tanti, sono oltre 100.000 l'anno. Dal 1991 c'è una legge sul randagismo, dal 2022 la tutela degli animali è scritta anche nella Costituzione. Cos'è cambiato nella pratica? Chi lascia un cane in strada viene individuato, viene punito? Ci sono delle lacune?
2: C'è stato
0: che la legge dovrebbe colmare?
2: È stata un'importante riforma della legge per quanto riguarda gli animali familiari, si sono, diciamo, innalzate alcune pene, però purtroppo questa legge non ha riguardato tanto quella che è un po' la mission principale della nostra situazione, ovvero la protezione degli animali dall'allevamento, perché si sono degli allevamenti intensivi ed è ancora utilizzato le gabbie, ma sono ancora in uso delle mutilazioni senza anestesia per molti animali, tutte pratiche che sono principalmente finalizzate alla produzione, ma che sono causa di gravissime sofferenze che sono evitabili per gli animali. Quindi per almeno quello che sono gli animali negli allevamenti intensivi c'è sicuramente un aumento, diciamo, della sensibilizzazione, dell'attenzione negli italiani, anche grazie ai lavori di inchiesta come quelli delle nostre associazioni, ma ci sono moltissimi, ecco, passi in avanti che possiamo fare, e l'Italia in questo può essere anche un paese che dà una spinta. Ecco, non dimentichiamo che l'Italia ha già abolito gli allevamenti per la produzione di pellicce, sono tanti altri i paesi europei che hanno fatto passi in avanti, come appunto vietare le gabbie. Ora ci aspettiamo che una spinta venga anche dall'Italia, dove appunto è un po' anche riconosciuta, rinomata per alcune eccellenze, quindi anche un po' paradossale che siano magari consentite tutte le gabbie in produzione italiana, che sono produzioni DOP, mentre invece ci sono altri paesi che hanno fatto passi in avanti, come hanno, ad esempio, hanno già vietato le gabbie per le scrofe o anche le gabbie arricchite per le galline ovaiole. Quindi è importante che anche l'Italia si adegui, l'Italia sia d'apripista su, su questi temi importanti.
1: Ecco, poi c'è un altro tema che si collega alla transizione alimentare, perché voi, se non sbaglio, spingete per un'alimentazione per gli animali che sia a base vegetale, no? Quindi c'è un'esistenza magari culturale in Italia e anche politica piuttosto forte, quindi c'è la possibilità di superare questo scontro ideologico per far capire che tutelare gli animali fa bene anche al pianeta?
2: Io ringrazio tantissimo per questa domanda, perché è molto importante, perché la nostra associazione si occupa anche di questo tema. Infatti quando parliamo di vietare le gabbie in tutti gli allevamenti, di vietarle per tutte le specie, pensiamo a una riduzione, ecco, della sofferenza che patiscono gli animali in questi allevamenti, ma la nostra associazione lavora anche per una transizione del sistema alimentare che sia più a base vegetale, perché è un sistema alimentare sano e sostenibile. Mi preme ricordare quelle che sono anche le indicazioni della comunità scientifica, penso alla dieta planetaria, la dieta Eat Lancet, che consiglia di ridurre, questo almeno sono dati a livello globale, però il consumo di carne, il consumo di prodotti di origine animale addirittura del 50 o del 70%, quindi sicuramente mangiamo troppa carne. Noi come associazione continuamente facciamo varie iniziative per promuovere un'alimentazione vegetale, per far vedere che è comunque sia semplice, che sana, che gustosa. Abbiamo varie iniziative annuali come Veganuary, che è un'iniziativa a cui partecipano tantissimi paesi in tutto il mondo e in completa espansione. Quindi per quanto riguarda, diciamo, anche indicazioni che poi sono quelle più utili, che possono essere indirizzate ai consumatori, sicuramente un invito a ridurre il consumo di carne, perché almeno anche pro capite l'Italia è uno dei paesi che ne consuma maggior numero, ecco, circa 79 kg pro capite. Poi dopo, per quanto riguarda invece ad esempio l'utilizzo delle gabbie, la nostra proposta di legge, che è proprio quella appunto di introdurre un divieto, di vietarle, è anche in linea con una trasparenza verso il consumatore, perché ad oggi le etichette non sono molto chiare. Ad esempio, per quanto riguarda i salumi o la carne, è praticamente impossibile acquistare prodotti che non derivino da scrofe in gabbia, quindi le scrofe sono allevate in gabbia. Noi come associazione abbiamo lavorato con alcune aziende italiane che sono passate, diciamo, al cage free, quindi hanno una transizione per eliminare le gabbie, però soprattutto rivolgono, ecco, i loro prodotti verso l'export. Quindi un divieto in Italia sarebbe veramente in linea con le richieste di tanti consumatori e anche in linea con una trasparenza maggiore per le etichette.
0: Allora, un messaggio di un ascoltatore. Antonio dice: ascolto con interesse e vorrei portare un punto di vista diverso. Lavoro con gli allevatori, conosco la fatica di chi vive di questo mestiere, spesso con margini molto stretti. Mi piacerebbe che la discussione sul benessere animale non scivolasse nel processo a chi lavora la terra. Come si costruisce un cambiamento che non scarichi tutto il costo sulle spalle dei piccoli produttori? Questo chiede questo nostro ascoltatore, Antonio, di Foggia.
2: La nostra associazione lavora anche con quelle aziende che per alcuni temi sono pionieristiche e ad esempio vogliono, appunto, come dicevo prima, abolire le gabbie. Sicuramente in certi termini questo può comportare un costo anche aggiuntivo per i prodotti, però questo costo secondo noi deve essere anche spammato in tutta la filiera, non può ricadere solo sui consumatori, non può ricadere solo sui produttori, ma parliamo anche di pratiche che sono veramente già in uso in diversi paesi, quindi l'alternativa è già possibile. Prendo ad esempio la produzione di uova, ecco. Già oggi sì, è uno dei rari casi in cui c'è anche veramente trasparenza verso i consumatori, perché perlomeno per le uova a guscio, le uova fresche, è obbligatorio indicare un codice proprio che è identificabile, quindi che può vedere anche il consumatore, che identifica, cioè il numero 3 identifica l'allevamento in gabbia con altri numeri, insomma le altri metodi di filiera, perché ce ne sono 4, sono l'allevamento in gabbia, l'allevamento a terra, l'allevamento all'aperto e l'allevamento biologico. Quindi ci sono già pratiche di allevamento che sostituiscono perlomeno le gabbie, che sono, a detta anche della comunità scientifica, veramente lesive del benessere degli animali, non gli permettono veramente di comportare neanche, di fare i minimi comportamenti fondamentali per le esigenze etologiche. Penso ai conigli che non possono saltare, penso alle scrofe che sono condannate veramente in gabbie che sono grandi quanto loro stesse, non possono compiere nessun minimo movimento, non possono girarsi. Le galline ovaiola, quelle poche che sono ancora in gabbia, hanno problemi anche di salute perché sono rinchiuse praticamente in un foglio che è grande come un foglio A4, un foglio comune da fotocopia. Ecco,
1: Simone Montuschi, pratiche... è un tema anche qui che interessa, che piace, che chiaramente coinvolge, visto quanta gente, me compreso, non so se anche Vicky, ma insomma, ha animali, certo. E quindi evidentemente ci interessa moltissimo. Io la ringrazio molto, ma ci risentiremo. Grazie, grazie ancora Simone Montuschi, presidente di Essere Animali. Andiamo ad ascoltare una canzone di Leon Bridges, Take It Over, e poi torniamo con voi tra poco, e questa volta andremo in Spagna, perché questa mattina alle 9 il presidente spagnolo ha confermato che ci saranno delle elezioni anticipate con tante conseguenze anche sulle altre politiche di altri

0: la politica cade sulla casa e la Spagna sembra essere diventata uno di questi. Venerdì il Parlamento ha bocciato i decreti sull'emergenza abitativa. Pedro Sanchez, dopo un fine settimana di consultazioni con il suo governo, col Partito Socialista e con gli alleati, ha annunciato lo scioglimento delle Camere. Si vota il 29 novembre con 9 mesi di anticipo sulla fine naturale della legislatura. Il Premier ha chiesto agli spagnoli da che parte vogliono stare, con l'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa o con una maggioranza progressista più ampia. Ha parlato di speculatori, di una opposizione peggiore della storia, di elite economiche potenti che non si presentano alle elezioni ma vogliono controllare il paese. Insomma, i toni sono forti, sono molto accesi per una crisi che ha al centro un bene molto concreto, un tetto sopra la testa. Ne parliamo con Roberta Cavaglià, giornalista corrispondente da Madrid, collabora con Sky TG24. Benvenuta Cavaglià.
1: Benvenuta.
2: Ciao, grazie per l'invito.
1: Eccoci. Senti, andiamo subito da queste proteste, no, che sono arrivate, già l'immagine di quella donna, quella signora anziana portata via a forza, una scena che è veramente grottesca e tutt'altro che civile, che poi naturalmente ha mobilitato molte persone, ha sicuramente preso la pancia del paese in tutti i sensi. Però la questione è, visto che le proteste hanno anche spinto Sanchez al voto anticipato il 29 novembre, in che modo l'emergenza abitativa è passata, insomma, da dramma, che poi è un dramma sociale, a poi quello che è diventata una minaccia fatale per questo governo progressista?
2: Allora sì, la donna in questione si chiama Mari Carmen Abascal, è una donna di 87 anni che per 70 anni ha vissuto nella stessa casa a Madrid, che è stata sfrattata il 23 settembre dopo che il suo appartamento era stato acquisito da un fondo di investimenti. Come hai detto, in realtà il caso era destinato a sommarsi alle migliaia

0: e molto elevato, è stata un'immagine incredibile che ha mobilitato migliaia di persone prima a accamparsi in Plaza del Sol, che è una piazza di Madrid estremamente simbolica, è la piazza dove una quindicina di anni fa è nato ed è prosperato il movimento degli indignados che protestavano contro la crisi economica e politica. E da questi accampamenti, che poi si sono diffusi in realtà in altre città del paese, sono nate anche nuove manifestazioni, tutte orchestrate dal sindacato delle inquiline e degli inquilini, che è da 10 anni che supporta le persone che sono appunto colpite dalla crisi abitativa spagnola, inclusa Mari Carmen Abascal. E di fronte a questa mobilitazione inaudita, il governo ha dovuto reagire, e il governo ha reagito provando a proporre appunto e approvando in Consiglio dei Ministri questi due decreti, che però appunto sono stati bocciati dal Parlamento.
1: C'è un nodo che in Italia conosciamo poco. La Spagna è un paese fortemente decentrato, molte leve sulla casa, dalla pianificazione urbanistica ai tetti agli affitti, passano da regioni e comuni spesso governati dall'opposizione. Siamo davvero davanti a un intreccio di competenze, forse anche, come dire, comodo terreno di scaricabarile reciproco tra le varie fazioni.
0: Allora, questo è un classico, nel senso, non funziona solo per la casa, l'abbiamo visto anche per esempio nel caso della Dana, delle alluvioni a Valencia.
1: Valencia.
0: C'è un nodo secondo me molto interessante, perché questo governo, che si chiama da solo il governo più progressista della storia, che voleva inaugurare questa legislatura che doveva essere la legislatura della casa e che paradossalmente è caduta proprio a causa della crisi abitativa, nel 2023 aveva approvato la misura forse un po' più ambiziosa, che in realtà non lo è, sulla casa, che si chiama Ley de Vivienda, e una delle sue misure principali era appunto applicare un tetto massimo agli affitti. Ma c'era un inghippo, che è un inghippo territoriale, ovvero l'applicazione di questa misura era suscettibile all'approvazione delle regioni, e quindi la maggior parte delle regioni che sono guidate da governi di centrodestra, anche in alleanza con l'estrema destra, non l'hanno applicata. Cosa vediamo in una regione come la Catalogna, dove per esempio il tetto agli affitti è stato applicato? Effettivamente gli affitti sono diminuiti, anche se esiste poi tutto un enorme altro tema del mercato nero degli affitti.
2: Ecco, senti, sai benissimo che nei media italiani per tanto tempo si era anche lodato spesso la crescita economica spagnola. Tu conosci molto bene la Spagna in questo momento, ti dico proprio, cioè, mi sembra che il percepito sia profondamente cambiato. Quanto pesa un po' questa distanza anche tra quello che è il racconto del modello vincente e la rabbia che poi invece abbiamo visto in piazza a causa anche di questa bolla immobiliare?
0: Allora, l'accesso a un alloggio, che sia di proprietà o che sia in affitto, è uno dei problemi principali della popolazione spagnola. Se andiamo a vedere i dati che ci dà il CIS, che è un po' l'Istat spagnolo, la crisi abitativa è la seconda fonte di preoccupazione del paese, ed è surreale che appunto questo governo progressista abbia promosso misure così timide. Sanchez è al governo da 8 anni, diciamo che la sua popolarità è in corso di erosione per tutta una serie di fattori. Abbiamo visto la crisi umanitaria, politica e sociale a Ceuta, che è ben lontana dall'essersi conclusa. Abbiamo visto vari casi di corruzione, sono ancora aperti quelli nei confronti della moglie e di Zapatero, che è il suo padre politico. Ci sono stati casi di corruzione all'interno del suo stesso partito socialista, abbiamo un caso nei confronti del fratello. Insomma, c'è stata un'erosione molto forte. Allo stesso tempo, forse non c'è e non ci sarebbe stato nessun momento migliore per anticipare le elezioni. Anticipare le elezioni è, diciamo, un tic di Pedro Sanchez, sono in 7 anni le anticipate 3 volte. Nel 2019 gli è andata male, nel 2023 gli è andata bene, ma la rimonta che dovrà fare è molto superiore rispetto a quella del 2023. Nel 2023, che sono state appunto le ultime elezioni generali, aveva un distacco da recuperare di 8 punti, e questa volta invece parliamo di 15.
1: Allora, Roberta Cavaglià, proviamo a guardare oltre il 29 novembre. Il sistema spagnolo è molto frammentato. Ti chiedo di tratteggiare gli scenari possibili e di dirci quali sono le variabili che potrebbero fare la differenza, dalla partecipazione dei più giovani al comportamento dell'elettorato moderato. Poi ti chiedo anche un'altra cosa, partendo dal titolo del tuo libro La Spagna è diversa: quali sono le semplificazioni più dure a morire quando raccontiamo la Spagna dall'Italia? Cos'è che ci sfugge?
0: Allora, le variabili sono molte. Una, secondo me, una di quelle che ci dà un po' più di speranza o che dà più speranza a Pedro Sanchez, è che la sinistra ha l'elettorato più indeciso, che ha

0: più ampio di astensione, il doppio di quello che ha la destra. Quindi l'obiettivo è quello di mobilitare questo elettorato, perché l'unico modo per vincere queste elezioni è avere una maggioranza progressiva più ampia. C'è poi una carta, diciamo, un po' imprevedibile, che è quella del ritorno di Carla Squigdamont, che è il leader di Junts, che è il partito che ha fatto cadere appunto il primo decreto venerdì scorso, che è un partito di centrodestra indipendentista catalano. Domani sapremo se il Tribunale Costituzionale conferma il fatto che possa tornare in Spagna e quindi che ci sia un'applicazione della legge di amnistia nei suoi confronti, e questa è un'altra variabile molto importante. Un altro fattore da tenere in considerazione sono ovviamente le intenzioni di voto. Il centrodestra si è aperto a una coalizione con l'estrema destra, uno scenario che nel 2023 non era possibile, questa opzione era davvero fuori dai giochi. Secondo le intenzioni di voto, quindi centrodestra ed estrema destra superano il 50%, mentre la coalizione progressista sta circa al 36%. Quindi la strada per Sanchez è molto in salita, ma non possiamo dire che non sia un leader abituato a questo tipo di scenario. Rispetto alle semplificazioni, secondo me è molto importante vedere come anche a livello dei decreti di venerdì, i decreti che stavano per essere approvati in Parlamento erano una versione davvero, in Spagna hanno usato questo termine, decaffeinata rispetto alle proposte che venivano dalla strada e soprattutto da questo movimento che è quello del sindacato delle inquiline e degli inquilini, che appunto è centrale in tutto quello che abbiamo visto nelle ultime settimane in Spagna e che è un movimento dal basso.
1: Roberta Cavaglià, grazie per l'aiuto, ci ha dato un affresco della situazione attuale in Spagna, per cui grazie ancora per il lavoro, ma poi ci sentiremo ancora. Buon lavoro. A te.
0: Grazie a voi.
1: A te, grazie ancora.
2: A presto.
1: 15:30, piccola pausa. Breve pausa. Piccola break e poi di nuovo con voi per l'ultimissima parte di Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15 e 33 minuti.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano.
5: Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Sempre qua, parte da qua il rush finale, ultimi 30 minuti insieme, poco meno di 30 minuti. Tra poco parliamo di casa, il bene che sta diventando assolutamente un lusso. Affitti in salita, stipendi fermi, giovani che non riescono a lasciare la famiglia. In Spagna la questione abitativa ha fatto cadere un governo, chissà se può succedere anche da noi, non credo.
8: Difficile.
7: Infatti, ne discutiamo tra poco con Filippo Santelli, giornalista della Repubblica. E poi chiuderemo l'appuntamento di oggi presentandovi un libro, ne parleremo con il suo autore Gianni Lacorte, un libro che parte da una storia di scomparsa, attraversa 25 anni mettendo insieme memoria, verità, giornalismo e tecnologia. Si parlerà anche di intelligenza artificiale, guarda, così sei contento.
8: Brava, hai già capito come farmi
7: ecco,
8: contento.
7: Ma certo che sì. Il libro si intitola Nessuno. Intanto vi ricordo ancora il nostro numero 334 11 11 622. Dunque apriamo parlando di casa. Tra pochissimo.

0: oggi il tema della casa è preeminente, se è vero che prima
1: molto presente.
0: Beh, d'altro canto con quello che è successo in Spagna non può che riverberarsi, cioè, almeno crediamo o pensavamo che potesse riverberarsi anche nel nostro paese il tema. Il tema in realtà è deflagrato improvvisamente o meno in Spagna. In Italia che cosa succede? Beh, insomma, trovare una casa in affitto a un prezzo sostenibile è una cosa, non dico impossibile, ma nelle grandi città, Milano in primis, sembra veramente proibitivo. Da problema circoscritto per quelle che poi erano le fasce più deboli o gli studenti fuori sede, il caro affitti è diventato un'emergenza strutturale e che tra l'altro non sta diminuendo. E quindi non è una questione solo di giovani, ma anche di professionisti e lavoratori essenziali. Per capire un po' quello che sta succedendo, andiamo a parlare con Filippo Santelli di Repubblica, che è con noi. Ciao, ben trovato.
2: Ciao,
1: benvenuto Santelli.
2: Eccoci,
1: ciao. Si parla di emergenza abitativa come di un fenomeno unico, però dietro a questa definizione ci sono situazioni molto diverse. L'affitto insostenibile nelle grandi città, c'è il mutuo negato ai più giovani, c'è un'edilizia popolare che sicuramente non regge la domanda e poi ci sono gli sfratti. In Spagna la crisi, l'abbiamo visto, ha assunto i tratti di una questione nazionale e generazionale. Siamo davanti allo stesso problema o a due versioni diverse della stessa storia, Santelli?
2: Ma direi due versioni diverse della stessa storia, nel senso che ogni paese ha la sua specificità, poi se volete ne parliamo un pochino della specificità italiana, noi siamo comunque il paese dei proprietari di case, no? Però tutto sommato quello che stiamo vedendo in Europa, nelle grandi città europee, è un po' simile, e cioè un allargamento della fascia di disagio legata all'abitare, un allargamento della fascia della popolazione per cui non è più sostenibile il costo di un affitto oppure non è più accessibile una casa di proprietà. In particolare nelle grandi città attrattive, quelle dove il metro quadro uno se lo deve contendere con appunto gli expat, gli affitti turistici, i locali commerciali, i lavoratori che arrivano, no, a quelli ad alto reddito, e magari se sei una giovane famiglia, una famiglia monoreddito, uno studente, un giovane al primo impiego, questa competizione la perdi.
0: Sì. C'è una cosa, ho visto che su Repubblica c'è anche un appello video di Richard Gere, che dite salviamo, facciamo qualcosa per emergenza abitativa, non facciamo come l'Italia, ma è così?
2: Ha detto così.
0: Ha detto, ma veramente l'ha detto Richard Gere, cioè, a questo punto
2: questo non lo sapevo, scusatemi, così ero impreparato, però
0: lo vedo adesso su Repubblica,
2: è vero che l'Italia non ha fatto granché, però mi viene da dire che neanche gli altri paesi europei hanno fatto tantissimo.
0: Questi appelli non sono mai, io l'ho sempre detto, lo dico anche perché è naturalmente progressista, quando ci sono degli appelli che poi arrivano a maggior ragione da una rockstar o da un divo che fa una cosa di questo genere, per lui è sempre stato molto impegnato, però a volte hanno un effetto controproducente, questo lo dico in termini comunicativi, infatti si vede. Senti, nelle tue inchieste devo dire spesso c'è un confronto che si fa con l'Europa, ecco, città come Venezia, Amsterdam, che gestiscono quote enormi di edilizia sociale pubblica per calmierare i prezzi, ecco, in Italia quello che viene chiamato il social housing pubblico è di fatto inesistente, si va su dei bonus temporanei generalmente. Quali sono questi ostacoli, diciamo, strutturali che impediscono l'Italia di avere un suo modello invece di ricorrere sempre all'emergenza?
2: E qui non vorrei fare troppa storia dell'edilizia pubblica italiana, però c'è stato un modello, nel dopoguerra c'è stato un enorme piano di edilizia pubblica, no? Fino agli anni 60-70, quella che si chiamava ZESCAL, le case popolari.
1: Sì, certo.
2: E poi, dopodiché, si è puntato su un modello completamente diverso, cioè quello della casa di proprietà, con incentivi notevoli, perché se poi ci andate andate a valutarlo, c'è un incentivo comunque sui mutui, c'è un incentivo comunque sulle ristrutturazioni della prima casa, no? Si è voluto dare una casa di proprietà a tutti gli italiani, cosa che in gran parte è successa, però contemporaneamente è stata completamente abbandonata dall'attenzione politica l'edilizia residenziale pubblica. Quindi noi ci troviamo oggi con uno stock di case pubbliche molto molto limitato rispetto ad altri paesi europei, in gran parte anche in stato, si può dire, pietoso, scusate, non un termine tecnico,
1: troviamo
2: con gran parte di quelle case che sono di fatto vuote perché non possono, messe talmente male che non possono essere neanche date in affitto, e è chiaro che in una situazione come questa adesso tutti dicono eh sì, ce ne vogliono di più. Il problema qual è? Il solito problema è che per costruirle, ma anche per ristrutturare, ci vogliono tanti tanti soldi, e in questo momento non ce li ha il governo italiano, comunque ne ha messi un po' in questo piano casa, ma per 60.000 unità, ristrutturare 60.000 unità, quando le stime dicono che solo per esaurire le liste d'attesa, quelle delle case popolari, ce ne vorrebbero 10 volte tanto, e non li sta mettendo neanche l'Europa, che pure ha approvato un piano casa. Quindi edilizia pubblica così. Edilizia convenzionata è l'altra grande strada, no? Si prende un privato che magari ha una vocazione sociale, che si accontenta di un determinato ritorno limitato sul suo investimento, e lo si convince barra costringe a dedicare una parte di quello che costruisce a affitti a canone calmierato. Questa è sicuramente una strada da esplorare, promettente, a patto che la politica nazionale e locale abbia poi la possibilità di dirigere veramente queste cose, perché in passato poi si è visto che magari per 10 appartamenti di alto livello ce ne risultava uno o mezzo per in edilizia agevolata.
1: Filippo Santelli, Italia e Spagna condividono una lunga tradizione, sono paesi di proprietari dove avere una casa è stato per decenni quantomeno sinonimo di sicurezza e di stabilità. L'affitto invece è rimasto un mercato più limitato, per esempio rispetto ad altri paesi europei come la Germania, no? Dove oltre la metà della popolazione vive in affitto, il 53%. Oggi però quel modello mostra le sue crepe, le nuove generazioni faticano sempre più a replicare le condizioni economiche di quelle precedenti e lasciano la casa di famiglia, diciamo, la casa dei genitori sempre più tardi. La domanda allora è se la casa di proprietà continua a essere un'ancora di sicurezza oppure se stia diventando un nuovo elemento di disuguaglianza.
2: È una bellissima domanda, perché è una domanda che non è solo una domanda economica, no? Ma impegna tutto un modello culturale. Ora, io non vorrei buttare via il bambino con l'acqua sporca, come si dice, cioè il fatto che gli italiani, molte famiglie italiane, abbiano la casa di proprietà è un'ancora. Il fatto che gran parte del loro patrimonio sia un patrimonio immobiliare è un valore, non è vero che non è un valore. Il problema qual è? Che ovviamente c'è un contro, un altro lato della medaglia, cioè primo che questo tiene strutturalmente limitato il mercato dell'affitto, proprio non ci sono case in affitto in Italia, non è neanche che costano tanto, proprio non ci sono, non si trovano, e questo perché appunto tutti nella casa tendenzialmente ci abitano, no? Non è che possiamo diventare olandesi e tedeschi, però c'è un altro fattore, che molte di quelle case che diciamo i trentenni, i ventenni italiani erediteranno dai loro genitori, sono in posti dove magari non vogliono vivere, sono nel paesino di provincia, sono nell'area interna spopolata, e in quelli invece i ragazzi giustamente vogliono vivere a Milano, a Padova, a Verona, a Bologna, a Firenze, a Roma, a Napoli, no? E cosa se ne fanno di quelle case di famiglia, che possono addirittura diventare un costo, no? Sì. Un onere, tendenzialmente si vanno a svalutare, perché c'è mezza Italia dove appunto la popolazione scende e nessuno vuole vivere più. Quindi è chiaro che è necessario un correttivo, no? Quale può essere? Forse anche fiscale, qui entriamo in un tema che agli italiani, no, non si può neanche più proporre, perché diciamo ci ricordiamo ancora quando ci dissero aboliremo l'IMU, no? Però forse le seconde, le terze, quarte case, se rimangono vuote, bisogna un attimino punirle, bisogna spingerle a tornare sul mercato. Questo è uno dei vari modi,
0: Filippo,
2: però ecco, non butterei via il modello, ma va corretto.
0: Filippo, abbiamo ancora due minuti, poi dopodiché dobbiamo lasciarti andare, però c'è un ascoltatore che ci manda un messaggio, un vocale, te lo facciamo ascoltare e sentiamo cosa ci dice.
3: Buongiorno, ma a me non risulta che in Italia sfrattino delle vecchiette di 97 anni almeno, e il problema è il contrario, che la gente che ha gli alloggi gli vengono occupati e non si riescono a mandare via, quello è il problema più grosso. In più, emergenza abitativa, se da qualche parte in Italia gli scappano di fare qualche alloggio popolare, italiani sono sempre messi dietro in graduatoria, ricordate questa cosa qui.
0: Allora, qui mi pare che ci sia un po' di ideologia, ma magari di orientamento personale.
2: Non voglio né smentire ovviamente, né dare ragione. Ci sono secondo me degli stimoli reali e veri. Il primo è quello sulla difficoltà del rientrare in possesso del proprio immobile nel caso in cui in Italia l'inquilino sia moroso. Questa è una cosa che molti proprietari di case sentono.
0: Questo è assolutamente, l'ha detto l'ascoltatore, è verissimo. Sì. No, io dicevo ideologia, nel senso che ognuno ha una sua percezione. Chiaramente il percepito ce l'ha chi come te si occupa direttamente sul campo della cosa e ha uno spettro molto più ampio della stazione. Cioè quello che dice l'ascoltatore è verissimo, ma è altrettanto vero.
2: Poi diciamo è verissimo nel momento in cui poi lo pensano i proprietari di case, no?
0: Sì, cioè, quello, al di là che sia l'orientamento.
2: Quindi diciamo se questo spinge il proprietario a non affittare, a tenere piuttosto la casa vuota o a mettere la sua Airbnb, è un problema. Quindi è chiaro che nelle norme che regolano i rapporti tra padrone di casa e affittuario qualcosa andrebbe modificato. Sul fatto che non ci siano sfratti in Italia non è vero, in realtà le statistiche ci sono. Ora mi viene da dire che le graduatorie di case popolari sono piene di cittadini residenti stranieri, sì, perché sono i più poveri, cioè qui quando si vedono le statistiche sul disagio abitativo in Italia, cioè persone per cui il costo dell'affitto o del mutuo supera il 40% dello stipendio, quindi si accende l'allarme rosso, questo dato è al 5% degli italiani, però al 15% tra gli stranieri residenti in Italia, sono le persone più povere, sono quelle che vivono, certo, in povertà abitativa, e quindi è chiaro che poi le graduatorie delle case popolari, cioè sono cittadini residenti al pari di quelli diciamo di origine, certo, italiana, quindi il problema è di tutti, ma è anche più loro, e mi viene da dire che hanno anche meno rappresentanza politica, no? Perché tutto sommato, no? A chi si rivolge un bengalese o un, no? Sì, che vive, certo, in periferia a Roma in un appartamento che dividono in 20, cioè,
0: non c'è dubbio. Filippo, bene, ovviamente Filippo Santelli tornerà più avanti, magari se lo chiameremo, se lui sarà così gentile da rispondere, perché l'argomento
2: mille,
0: ci mancherebbe, anche perché non si esaurisce qui.
1: Grazie,
0: l'argomento,
1: Filippo.
0: Non crederai mica di sfuggire qua la questione, ecco. Non pensare di averla fatta franca, insomma. Grazie Filippo Santelli, a prestissimo, buon lavoro. E allora andiamo avanti, lo facciamo con una canzone di Sixpence None the Richer. Yes,

0: sono storie che cominciano con una scomparsa e finiscono per interrogare una società intera. Nessuno, il romanzo di Gianni La Corte, si muove su due tempi: il 1999, l'estate dell'adolescenza, dell'amicizia e di un ragazzo che scompare nel nulla, e il 2024, un presente nel quale un giornalista investigativo vive sotto scorta e un misterioso giustiziere digitale usa intelligenza artificiale e deepfake per costruire una propria idea di verità e di giustizia. Forse il punto più interessante del libro è proprio questo passaggio, dalla domanda classica del thriller, dunque chi è il colpevole, a una domanda molto più contemporanea: cosa accade quando non siamo più in grado di stabilire con certezza quello che abbiamo davanti agli occhi? Gianni La Corte è editore ed è anche scrittore di questo libro che si intitola Nessuno.
1: Ben trovato.
0: Buon pomeriggio.
1: Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno a tutti voi.
1: Eccoci. Nel romanzo, da quello che abbiamo capito, insomma, abbiamo visto, il protagonista di fatto subisce un linciaggio mediatico, abbiamo detto, e anche piuttosto violento a causa di un video deepfake. Ti chiedo, da autore, da editore che osserva la realtà, quanto ritieni, chiedo del tu, perdonami,
2: certo,
1: che, ecco, ritieni che la società di oggi, non so come posso dire, è più vicina a un punto di non ritorno in qualche modo, e qui l'algoritmo, anche l'opinione dei social, opinione che poi spesso diventa anche piuttosto verticale, conta magari più di del ragionamento o di quello che poi è un regolare processo giudiziario?
2: Guarda, è un tema, il tema da cui è partito tutto, nel senso capire qual è il limite ormai tra realtà e finzione è sempre più difficile da capire, e ho scelto di scrivere questo romanzo tra il 1999 e oggi perché è anche un confronto in qualche modo generazionale tra un mondo in cui non esistevano neanche cellulari e un mondo oggi in cui addirittura siamo pervasi dall'intelligenza artificiale. E secondo me sì, c'è un grande pericolo, soprattutto ad esempio immagino le fake news come girano velocemente e come rendono a volte gli utenti, a volte i cattivi quasi del libro, nel senso, quante volte davanti o dietro uno schermo siamo persone completamente diverse, dietro uno schermo a volte si diventa la parte più brutta o violenta di noi, e il cattivo, passami il termine, di questo libro sfrutta proprio questa particolarità. Penso che oggi i giornalisti abbiano un compito molto difficile, quello di davvero riuscire a raccontare la verità. Noi abbiamo bisogno di affidarci a persone, a fonti che siano autorevoli per poter credere a quello che stiamo leggendo, ecco.
0: Tu fai incontrare Gianni La Corte, tu fai incontrare questi due mondi attraverso una vicenda che riguarda la memoria e una verità rimasta sepolta per 25 anni. Forse il vero contrasto non è allora soltanto fra analogico e digitale, ma fra due mondi, due modi diversi di costruire la nostra memoria, no? Quanto possiamo fidarci di quello che ricordiamo e quanto invece abbiamo bisogno di prove, di cose tangibili, di documenti, di immagini?
2: È un altro bel tema. Il libro, tra le altre cose, si divide anche, appunto, come dicevi tu, tra un piccolo paesino e la grande città. In questo piccolo paesino, Tredenti, che tra l'altro è un paesino a differenza di Torino che ho inventato, ma mi serviva per avere libertà, è un paesino in cui sembrano, come tanti paesini piccoli della provincia italiana, in cui sembra che chiunque conosca i segreti degli altri, in cui basta dire una cosa che la sanno tutti, eppure un segreto è durato per 25 anni. Anche perché in qualche modo ciascuno si racconta la propria verità. La verità è un qualcosa di molto mutevole a seconda di chi la guarda, di chi la racconta, ed è uno dei temi interessanti perché a volte noi stessi ci raccontiamo le cose e ce le ricordiamo in modo molto diverso da quelle che sono successe veramente.
1: Non c'è dubbio. Poi, tra l'altro, visto che per tanti anni, no, hai fatto la selezione, hai corretto, hai pubblicato tanti libri, quindi storie di altri, no, con La Corte Editore.
2: Certo.
1: Adesso però sei dall'altra parte e quindi, quindi ovviamente ti ritrovi dall'altra parte della barricata. Ma qual è la parte più difficile nel così rinunciare un po' alla parte critica da editore e quindi adesso invece a mettersi quella autorale, considerando anche un ruolo, ecco, un tema che mi chiedo per quale motivo hai scelto di fare questo passo, perché il tema è piuttosto importante e preminente ed è molto legato a ciò che sta avvenendo nella società.
2: Era una storia che sentivo visceralmente, che avevo bisogno di raccontare, l'ho scritta infatti innanzitutto all'inizio per me, perché un libro che mi accompagna, penso, ho iniziato a scriverlo dal 2019, quindi mi ha accompagnato in questi anni di montagne russe post-Covid, e però avevo voglia di farla leggere, di farla diventare anche poi dei lettori. Infatti è molto emozionante adesso sapere che i personaggi che hanno abitato solo la mia testa adesso diventano lettori. Il passaggio è stato importante perché avevo ancora doverlo pubblicare con la nostra casa editrice, che era una scelta, voleva dire investirmi di ancora più responsabilità, perché doveva essere a quel punto assolutamente perfetto, perché sennò si poteva rischiare che dicessero vabbè, questo se la canta e se la suona. E invece ci ho potuto lavorare con alcuni dei più bravi autori italiani, alcuni dei più grandi editor che ci sono in Italia, che mi hanno spinto a renderlo al meglio. Vi faccio un esempio: nell'ultima versione ho tagliato 80 di pagine da quella che era la versione originale, proprio per dargli il maggior ritmo possibile, e per far sì che, visto che so quanto, essendo io prima di tutto un grande lettore, so quanto noi lettori di thriller siamo esigenti, ho cercato di far sì che un lettore poi ne possa uscire da questa lettura assolutamente soddisfatto.
0: Senti, io ho anche un'altra domanda, ma cosa abbiamo guadagnato e cosa abbiamo perso passando da un mondo nel quale potevamo non sapere a un mondo nel quale crediamo di poter sapere tutto? Non riguarda solamente il libro, io vorrei proprio allargare, certo, questo ragionamento alle vite di tutti, proprio al nostro presente.
2: Durante queste presentazioni mi hanno fatto anche una domanda che diceva quanto la vicenda tra i ragazzini del 99, perché poi c'è una lunga parte quasi da romanzo di formazione del 99, sarebbe successa ancora oggi. Effettivamente nel 99 era un mondo completamente diverso, che aveva i suoi lati e i suoi difetti. All'epoca forse avevamo un po' più di tempo, un po' più di spazio per avvicinarci anche con gli altri, avevamo un rapporto più diretto. Oggi il cellulare ci permette, da una parte, la nuova tecnologia, di essere molto più vicini agli altri e quindi di sapere esattamente magari cosa fa il nostro miglior amico a 500 km di distanza. Eppure vedo ogni tanto persone che nella stessa stanza sono invece estremamente lontani, perché stanno attaccati al cellulare invece che parlarsi.
1: Quindi in sostanza, dopo tutta questa esperienza che hai fatto scrivendo il libro, c'è anche un concetto legato a ciò che è verità e ciò che è manipolazione. Credi culturalmente che possa esserci un rimedio per poter riuscire a non cascare nel tranello del questo è verità, questo è no, e senza sapere se è verità o senza sapere se è una cosa è bugia, quindi fake, video, foto, altro, così? Che idea ti sei fatto?
2: Mi auguro che piano piano, come esempio nella scrittura, ormai all'inizio sembrava difficile, ora si riconosce un testo scritto da Lia lontano un miglio, per tu conta che ormai il 40% dei manoscritti che arrivano in casa editrice da noi, ad esempio, è scritto completamente da Lia, ma lo riconosciamo ormai a occhio nudo. Io spero che un po' con tutto ci sia la possibilità di abituarci e cominciare a riconoscere, anche se poi effettivamente la tecnologia sta correndo così veloce che ho paura che possa continuare a superarci, e io mi auguro che invece intervengano a un certo punto le istituzioni per dare una regolamentazione e farci davvero comprendere quello che è reale da quello che è fake.
0: Posso dire una cosa? Grazie per, certo, non avere spoilerato troppo, perché lo sto leggendo, sono arrivata a pagina 123, le pagine sono 410, quindi è da passare a nottata.
1: Posso dire che brava. Ecco. Io ho apprezzato moltissimo il finale, perché quando lui alla fine entra nella stanza...
0: Ma eccolo, sì. Spegnete il microfono all'altro immediatamente.
1: Quando vogliono tutti, esatto.
0: Vabbè, me ne vado, basta. Ciao.
1: Va bene. Gianni Lacorte, grazie ancora di essere stato con noi.
2: Grazie. Stato un piacere, auguro buona lettura a tutti, grazie.
1: Grazie, a presto.
0: Grazie. Allora, nessuno è il titolo del libro, esatto. Gianni La Corte. Bene, abbiamo finito, sono le 16.
1: Sì, esattamente. Oppela. Allora, dottoressa Mangone, grazie ancora di essere stata con noi, un piacere di averla risentita, naturalmente a presto e cari saluti alla famiglia.
0: Altrettanto. Bene.
1: Grazie anche a Samuele Campochiaro da Lapo De Carlo, un saluto, ma non senza prima aver salutato, anzi abbracciato l'arrivo di Massimo Tedesco in regia e anche Tommaso Lavizzari in diretta con Sport Club sta arrivando, tra l'altro Djokovic alla grande ha vinto anche oggi contro Medvedev. Allora, noi sentiamo, stasera c'è Italia-Turchia tra le altre cose. E adesso il notiziario di Giornale Radio. Ciao Vicky. Ciao
0: Lapo.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto. In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre. Le notizie cambiano, ma una cosa resta, il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 16 ed un minuto.
7: Giornale Radio, news.
8: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sulla A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: Colgo l'assist di Lapo per annunciare che appunto partiamo dai risultati del tennis, perché Novak Djokovic è in finale a Pechino, Carlos Alcaraz invece è in finale a Tokyo. A 39 anni il serbo continua la sua rincorsa alle finals di Torino, che da cui manca da due anni, perché nel 2024 non si è qualificato, nel 2025 si è qualificato e ha rinunciato, ma sembra che ci voglia provare, perché ha battuto Zverev in settimana, ha battuto in questo momento per l'appunto Medvedev ed è in finale contro De Minaur. Partita particolare perché Djokovic conduceva 7-5, 5-3 e Daniil Medvedev si è ritirato, insomma si è fatto squalificare. Adesso ho intravisto mentre entravo in diretta, quindi non ho ben chiara la dinamica di quanto è accaduto, ma è stato sicuramente un finale abbastanza particolare. Nei quarti appunto aveva battuto Zverev 4-6, 6-4, 6-4, mentre Alcaraz è in finale in questo momento con Lechka, con cui giocherà nei prossimi giorni. Aveva avuto anche lui un weekend abbastanza altalenante, perché con Arnaldi aveva faticato, poi con Shapovalov anche lì non facilissima come partita, ma è riuscito a qualificarsi. Tra gli italiani il segnale più interessante è sicuramente arrivato nel weekend a Berrettini, che ha battuto prima Davidovich Fokina perdendo il primo set molto male 6-1, ma poi ha ribaltato la partita. In compenso poi è uscito contro Vallejo. Qualche buon segnale anche da Luciano Darderi, che aveva eliminato Casper Ruud, rientrato dopo un lungo infortunio in due set 7-6, 6-3, prima di fermarsi contro Kyrian Jacquet. E Lorenzo Musetti invece non ha potuto giocare, lo avevamo ricordato settimana scorsa per il problema all'anulare, e fa il paio con l'assenza di Sinner, che abbiamo già chiaramente raccontato. Male anche gli altri italiani in generale in questo weekend. Volevo però farvi sentire prima di andare in... No, ve lo sentiamo dopo, va bene, lo sentiamo dopo, perché sennò Massimo Tedesco, che saluto dalla cabina di regia come saluto Michele Ceci della redazione, mi tira le orecchie. Per cui vi ricordo il numero di telefono invece per mandarci i messaggi vocali o scritti: 334 11 11 622. Siamo ovviamente a Sport Club e tra poco cominciamo ufficialmente la prima puntata di questa settimana.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, ho già salutato, ma lo risaluto, Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia e anche il nostro Michele Ceci invece in redazione. Allora, vi avevo salutato dicendovi, appunto, dandovi le ultime ore del tennis. Stavo riguardando tra l'altro adesso gli highlights e devo dire che Alcaraz ha ribaltato la partita, perché a un certo punto ha perso addirittura 16 punti consecutivi, poi ha vinto la partita ed è appunto in finale. Ma volevo farvi sentire un bellissimo messaggio che Berrettini, che adesso sarà protagonista invece all'ATP di Shanghai, ha lasciato in onore di Elena Pero, che è una delle voci della sua infanzia. È molto commovente.
1: 134 edizioni di un torneo che è la storia del nostro sport, e Matteo Berrettini è il primo italiano che giocherà la finale.
2: Mi fate emozionare, ragazzi. Sì, ci tenevo a ricordarla con... non sono un grandissimo fan dei social per queste cose, perché io credo che le persone vanno ricordate tutti i giorni e non solo magari nel giorno, no, della scomparsa o nel giorno in cui succede qualcosa di brutto. E quello che posso dire è che, come ho detto poi nel mio post, perché ormai viviamo in un'epoca in cui siamo connessi e la nostra connessione, se vogliamo, è stata un po' social, un po' televisiva, no? È che la sua voce ha accompagnato ovviamente le mie partite che non ho potuto sentire, ma che ho vissuto in campo, ma soprattutto le partite che mi hanno fatto innamorare di questo sport. E questo è qualcosa che, secondo me, per un bambino, per un ragazzo che gioca a tennis, per un appassionato di tennis, è ricordarsi la voce della tua infanzia, o la voce che ti ha fatto innamorare dello sport, è qualcosa che va al di là di tutto. Poi, se a quello ci aggiungiamo il fatto che ha commentato pure le partite più importanti della mia carriera, è proprio il mix perfetto. È un grandissimo dolore per tutti quanti, però finché una persona, una volta mi ha detto che finché la ricordiamo tutti i giorni, finché è nelle nostre menti, non andrà mai via, e quindi ci tengo a ricordare un'altra volta quanto sia stata fondamentale per tutti noi.
0: Esatto, è stata una voce molto molto importante per la storia dello sport e anche per la storia d'Italia, perché i momenti dello sport sono sempre dei capisaldi della storia di un paese, e le voci che le raccontano necessariamente entrano a pieno titolo tra i miti, no? Della storia, appunto del paese che rappresentano. Vi ricordavo venerdì in chiusura che siamo tornati ad essere in realtà media partner della Rapallo di pallanuoto femminile, e vi avevo ricordato, abbiamo fatto l'intervista martedì scorso con la capitana, venerdì vi ho ricordato che ci sarebbe stato il primissimo appuntamento della stagione, e il Rapallo è partito fortissimo nel campionato di Serie A1 femminile, perché ha battuto 20-7 in trasferta la Vela Nuoto Ancona, una partita decisamente indirizzata sin da subito, perché con il Rapallo è andato avanti 5-2 già dopo il primo periodo, 9-4 nell'intervallo lungo, prima dell'allungo definitivo 7-3 nel terzo tempo, addirittura 4-0 nell'ultimo. La protagonista è stata senza dubbio Elena Bacelli, che ha segnato 6 reti, ma il dato più interessante è stata la distribuzione offensiva, perché 8 giocatrici diverse hanno segnato. Ve le elenco: 3 reti per Roberta Bianconi e Giuditta Galardi, 2 per Nicky Meyer, che è uno dei nuovi acquisti che vi ho indicato settimana scorsa, Carlotta Nardini e Jelena Vukovic, 1 rete invece per Giulia Pre e Benedetta Carbona. Molto bene anche la superiorità numerica, con 5 realizzazioni su 7 occasioni. Ancona era, come vi avevo già annunciato, una delle ultime risalite, diciamo, in A1, per cui non era certamente un impegno impegnativo come quello che dovrà affrontare dal 9 all'11 ottobre Rapallo, perché disputerà i preliminari di Champions League contro il Dunau Javaros, scusate la pronuncia non perfetta, e gli olandesi del De Zan. Invece la prima squadra sono ungheresi. Ovviamente venerdì intervisteremo un altro protagonista del Rapallo pallanuoto femminile per avere aggiornamenti e sapere come si stanno preparando a questi appuntamenti fondamentali. È stato un weekend anche all'insegna del basket, che ci ha dato un'altra gioia, diciamo, ai bolognesi, perché la Virtus, dopo aver battuto i campioni d'Europa dell'Olympiacos, ha vinto ancora invece in campionato, ha sofferto contro la Maxima Roma, ma è riuscita a comunque vincere. E devo dire la verità che anche l'ABC Roma invece ha travolto Tortona 108-70, ha conquistato la prima vittoria della propria storia in Serie A. Magnon ha sfiorato la tripla doppia, 19 punti, 6 rimbalzi e 9 assist. Questa sera chiaramente ci sarà Milano che giocherà contro Verona, neopromossa dalla serie A2, e poi si tornerà invece a riprendere il discorso per quanto riguarda le altre competizioni legate al basket. C'è anche la Moto GP che ha visto il weekend di Montegi, che ha azzerato sostanzialmente quello che era il vantaggio di Jorge Martins, che rimane con soli 2 punti davanti a Marc Márquez. Sentiamo che Marc Márquez che cosa dice della gara appunto che ha vinto.
3: Dai, la vittoria a 100 da Gigi D'Alinio, così sto divertendomi con quello che ha creato lui. Noi facciamo il 100% come staff, Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato, e mi sento bene. Ovviamente mancano 6 gare, una sarà meglio, l'altra peggio, certo. Una può piovere, l'altra no. Ma per il momento siamo lì, stiamo lottando, stiamo mettendo un po' in difficoltà Martine, che è quello che sta andando fortissimo queste ultime gare, e vediamo, piano piano, ma sempre concentrato al massimo.
0: Martin secondo e Bezzecchi invece ha salvato il terzo posto per pochissimi secondi, anzi neanche secondi, pochissimo tempo dall'assalto di Bastianini, che è arrivato quarto. Magari dopo, se abbiamo tempo, sentiamo anche un paio di dichiarazioni di Bezzecchi e anche di Pecco Bagnaia, che a differenza del suo compagno di squadra sta avendo delle grosse difficoltà. 334 11 11 622 per scriverci a Sport Club.

0: Stella Lefty, Sumner, You Are Mine. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. Ve l'avevo promesso e ogni promessa è debito. Torna con noi Roberto Duplicato. Buon pomeriggio, ben trovato Roberto.
1: Ciao Tommaso, l'avevamo promesso e diciamo che ce l'ho fatta, ho tenuto duro perché è stato difficile, credo di avere della crema Sant'Onorè nelle tracce di sangue, ecco.
0: Allora, tu eri a Parigi a vedere la nostra nazionale che ha fatto una partita maschia, non so adesso se è bello o meno, me lo racconterai tu, ma prima voglio che tu mi racconti l'esperienza, perché ho letto un tuo post sui social in cui hai raccontato dell'esperienza, questo allo stadio, tutto il prepartita, come trattano i giornalisti, è molto interessante, raccontaci anche un po' di dietro le quinte.
1: Sì, sai, perché un conto è quando ci sono i grandi eventi internazionali, mondiali, gli europei, quindi tu vai, insomma, più o meno te l'aspetti che ci sia un'ospitalità, diciamo, di livello. Ovviamente nulla contro la Federcalcio, però diciamo la differenza proprio di strutture, dai mezzi pubblici che ti consentono di arrivare allo stadio, alla sala stampa, a come è gestita la sala stampa, insomma, tutta l'organizzazione. Anche delle video emozionali, un prepartita praticamente lunghissimo di 10 minuti di video con tutti i gol della nazionale francese, materiale che pure noi avremmo archivi pieni di vittorie, di telecronache, di grandi calciatori, quindi sì. Ecco, sicuramente si può, quando ci sono queste occasioni, guardare cosa fanno gli altri e, tra virgolette, senza, diciamo, che sia una colpa, fare nostre le idee migliori che troviamo. Poi c'è anche il contraltare, cioè cosa pensano i giornalisti esteri quando vengono in Italia e vedono gli stadi, ripeto, San Siro e l'Olimpico alla fine sono gli stadi migliori che abbiamo in Italia, insomma, quello della Juventus, ovviamente a quelli nuovi che nasceranno. Però lo sapete com'è, insomma, quando si va nei bagni siamo sempre negli autogrill degli anni 80
0: è già un complimento dai, degli autogrill degli anni 80.
1: C'ha i prezzi scritti sul muro, nell'ascensore c'è scritto Roma cacca con la chiave, cioè è questo, capito? E quindi tu dici, porca miseria, insomma, quando vengono gli altri chissà come ci vedono, però... Detto questo, abbiamo comunque pareggiato, quindi poi ha parlato il campo.
0: Ma esatto. Cosa ci racconti? Che Francia avanti con la splendida punizione di Olise, pareggio di Bastoni, sì. Donnarumma. Allora, è stato più un salvataggio di Donnarumma, perché io sto sentendo un po' di squilibrio, nel senso, come sempre succede da noi in Italia. Cioè, all'inizio eravamo tragici, abbiamo battuto la Turchia, campioni del mondo, adesso che abbiamo pareggiato con la Francia in casa loro, basta, non si tiene più l'entusiasmo. Cioè, cerchiamo di riportare, allora... dacci un po' di equilibrio, per piacere, allora,
1: ecco,
0: Roberto.
1: Chiedere equilibrio a me è veramente quasi un controsenso, però io ci provo. Detto questo, no, sicuramente se col Belgio tu comunque hai fatto un passo falso anche dal punto di vista del gioco, perché non hai mai visto la palla, non sei stato praticamente mai pericoloso, comunque con la Turchia, ne abbiamo parlato la volta scorsa, e questa volta con la Francia si è visto un altro atteggiamento, un altro spirito. Poi, se parliamo, è chiaro che la Francia poteva farne 2-3, come il Belgio poteva farne 2-3, però nel primo tempo l'Italia non è stata male, ha tenuto testa alla Francia, ha provato anche ad andare in vantaggio, insomma le sue occasioni pericolose le ha avute. Poi dopo il gol di Olise la Francia è come se si fosse un po' liberata dall'incantesimo e a quel punto ci ha salvato Gigio Donnarumma, però siamo stati molto bravi, diciamo, come squadra a tenere duro, a fare il gol del pari, a provarci comunque fino alla fine. Quindi quando tu mi dici riportiamo l'equilibrio è che siamo sempre una squadra in ricostruzione, siamo ancora a livello zero, no? Siamo dopo ground zero, ovviamente non ci sono paragoni, è giusto per dire, stiamo ricostruendo ma stiamo ponendo ancora le fondamenta. Stasera Mancini farà giocare altri giocatori perché ha bisogno di provarli, perché ha bisogno di testarli, anche se tra virgolette perdi, però lui magari vuole rivedere Romano a centrocampo, vuole rivedere, dare chance anche ad altri, perché poi ci serviranno non tanto nella Nations League quanto nelle qualificazioni. Quindi secondo me comunque il nuovo corso di Mancini

0: risultati, sta probabilmente provando anche delle cose nuove. Ma tu credi che questa nostra nazionale, che questa sera appunto affronterà la Turchia in quel di Bologna, sarà là tra l'altro Roberto Gotta, che sentiremo domani perché sarà appunto inviato lì e ci racconterà la partita dalla sua viva voce, insomma l'esperienza in diretta. E volevo sapere da te, ma tu credi in questo rilancio della nazionale italiana, anche e soprattutto in ottica della riunione che domani alle 13 vedrà il CONI prendere una decisione definitiva su Malagò?
1: Allora, io penso che paradossalmente una vittoria di questa nazionale stasera sia un gol per Malagò, che poi possa vincere la sua partita non lo so, però è chiaro che diciamo dopo i tentennamenti iniziali, Maldini, Leonardo, Pirlo, adesso, ripeto, è inequivoco, cioè non si può negare che questa squadra comunque ha cambiato atteggiamento. Mancini ha un modo, giusto o sbagliato, ma di trattare i calciatori, li gestisce meglio, li lascia più liberi, è stato lui calciatore talentuoso e atipico e quindi forse sa cosa vogliono alcuni ragazzi oggi, non lo so, però sicuramente cioè, è la stessa squadra che sei mesi fa perdeva a Zenica senza provarci di fatto, e quindi adesso invece con la Francia abbiamo visto che ha provato pure a vincere, quindi sicuramente l'atteggiamento è cambiato. Stasera penso che la Turchia, questa sia l'ultima partita di Montella, quindi la Turchia, spero, ecco, si diciamo perda, così noi vinciamo e
0: tu dici
1: poi
0: basta
1: domani,
0: che lo tagliano Montella definitivamente. L'hanno salvato per il rotto della cuffia quest'estate, ma secondo me non ce la fa.
1: Il mondiale della Turchia è stato disastroso. Sono partiti accompagnati da 1000 tifosi, sono arrivati, hanno perso le prime due, quindi c'era molta delusione. Montella è rimasto, anche se non, diciamo, ultimamente non gode più dei favori della stampa, ma dopo queste, insomma, 7 gol in due partite, insomma, è difficile tenerlo, quindi magari non lo potevano cambiare sabato e quindi lo esonereranno dopo stasera. Ma ripeto, poi sarebbe, quindi perché poi vincere stasera è importante per Malagò? Perché poi sinceramente è una carta di Malagò a dire, però se me ne vado via io, anche Mancini magari alle spalle meno coperte se ne va pure lui, stiamo ricominciando, quindi è possibile. Infatti oggi sui giornali, anzi da ieri, devo dire che non c'è più il tiro al Malagò, adesso si comincia a parlare, insomma non è un segreto, del figlio di Buonfiglio, dei suoi presunti legami col Venezia, quindi bisogna capire se poi c'è un conflitto di interesse, bisogna capire a livello politico. Sicuramente la partita però è lì, non è in campo.
0: È una partita palesemente politica, direi, perché per l'appunto non si stanno risparmiando dei colpi, anche secondo me abbastanza...
1: Guarda, chiudo così, per quanto scioccamente formale l'errore di Malagò di non essere tesserato, è un'inezia. Tu fai dimettere uno che è stato presidente del CONI per non è tesserato con Fiorenzuola, cioè capite che comincia a diventare, a prendere dei contorni, ci sarebbe una fiscalità insomma che non avrebbe praticamente senso, e quindi è molto difficile. In più poi tutto sommato Malagò ha dimostrato a suo modo di saper gestire le cose, anche se ripeto con Maldini e Leonardo all'inizio ha sbagliato, però insomma su Milano Cortina il suo tampino c'è stato, quindi non puoi dire non è un uomo che non capisce alcune dinamiche, le capisce, quindi poi vedremo, ecco il commissario, speriamo di no, ti devo dire, ma non perché tifi per Malagò Mancini, ma perché mi sembra che una volta che abbiamo cominciato a fare dei passi nella direzione giusta, mandare tutto a monte.
0: Sono d'accordo a metà, nel senso che io sono d'accordo con te, ma senza toccare la parte sportiva, che manderei avanti così perché mi sembra che Mancini abbia trovato un po' il filo conduttore corretto, vedremo se poi si confermerà nei prossimi appuntamenti della nazionale, però dall'altra parte mi sembra che si sia perso il filo appunto del discorso legato alla rivoluzione che è necessaria nel sistema calcio italiano, per cui sono un po' timoroso da questo punto di vista.
1: No, ma poi ogni dirigente copre le spalle all'allenatore, da che mondo è mondo è così, e quindi lo stesso Mancini, insomma, magari senza un presidente a coprirgli le spalle, giustamente potrebbe anche salutare di nuovo. Quindi, cioè, ripeto, sarebbe un autogol domani, sì, però poi è la storia che dice che le cose vanno così, quindi attenzione, io spero che domani non succeda nulla che rivoluzioni questa Italia. Ripeto, io non li conosco, non ho nessun legame, però mi sembrerebbe sciocco e per un cavillo, quindi anche incomprensibile.
0: Sì, sono d'accordo con te, saremo a vedere domani.

0: Alle 13, appunto, riunione del CONI, poi commenteremo. E a questo punto, Roberto, ci risentiremo presto perché vorrò il tuo commento anche su questa decisione.
1: Assolutamente, segnalo che per la seconda volta non si parla del Catania. Che
0: l'ho fatto apposta, l'ho proprio fatto apposta questa volta, così ho l'occasione per richiamarti un'altra volta e per chiederti del Catania.
1: Lo faccio. Viva Giornale Radio!
0: A presto, un abbraccio, Roberto.
1: Ciao.
0: Duplicato. Allora, noi andiamo a sentire il nostro minuto d'oro e poi ritorniamo qua a Sport Club. Ho visto che c'è un vocale 334 11 11 622, mandateci ancora messaggi perché c'è un sacco di roba che arriva dal weekend che dobbiamo ancora raccontare.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: I fatti mentre accadono. Le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
9: Sono le 16 e 31 minuti.
10: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sport Club, il cuore dello sport.
12: Cari amici, buon pomeriggio. Allora, Alex da Torino, sempre nazionale. Io vorrei dire a coloro che guardano la nazionale come un fastidio perché interrompe il campionato, anch'io sono tifoso di squadre di club, però faccio notare due cose. La prima è che la nazionale comunque è rimasta uno dei pochi momenti d'orgoglio, quando va bene ovviamente, per italiani all'estero, e questo lo dico per esperienza personale perché ho molti conoscenti che vivono fuori Italia. In secondo luogo, tenete conto che se voi andate sui dati Auditel, da quando l'Auditel esiste a oggi, e cliccate i primi 50 programmi mai visti nella storia, quasi due terzi sono partite di calcio, e di questi due terzi il 90% sono partite in Italia. Mi pare che l'unica partita non di nazionale che nelle top liste di Auditel sia una finale di Coppa dei Campioni Milan-Juve dei primi anni 2000, non ricordo esattamente l'anno, per il resto è soltanto Italia. Io lo vedo anche insomma da mia moglie che non segue il calcio, non segue il Toro, però l'Italia la segue, quindi il traino che dà il calcio alla nazione italiana non lo dà nessun altro, questo mettetevelo bene in testa. Detto questo, forza azzurri, forza Italia sempre.
0: Sì, ma in realtà ce l'ho ben in testa perché io lo noto proprio dalla partecipazione che avete voi da noi in radio. Molto banalmente lo vedo da questo, perché ogni volta che c'è la nazionale si scatena l'inferno veramente. Poi dobbiamo chiaramente fare sempre una selezione, perché non è che possiamo mandare, se no starei zitto per un'ora e manderemo vocali e messaggi a rotazione. Invece bisogna anche giustamente dare delle notizie, visto che siamo la radio libera di informare, e di conseguenza però la nazionale effettivamente tira moltissimo. Allora, vi ricordo appunto il 334 11 11 622 per mandarci messaggi vocali, però adesso cambiamo per un attimo argomento, perché oltre alla MotoGP, oltre a tutti gli altri appuntamenti, ragazzi, è tornata la Formula 1, forse nel Gran Premio più pazzo.

0: Park, Shadow of the Day. Siamo al giornale radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari e con noi per parlare di questo weekend di Formula 1, il più pazzo di tutti, a partire dal fatto che si è corso il Gran Premio del Bahrain in Malesia, è il grande maestro Franco Nunes. Buon pomeriggio Franco, bentrovato.
1: Ciao Tommaso, un buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
0: Buon pomeriggio. Allora, è stato, direi, se tu non so se sei d'accordo, in assoluto forse il GP più pazzo di questa stagione di Formula 1, già solo per il fatto, per l'appunto, che si è corso in Malesia il Gran Premio del Bahrain, che già questa è abbastanza un'assurdità, però con quello che sta accadendo nel mondo ci può anche, e tutte gli sponsor e tutte queste problematiche ci può stare. Gran Premio però che appunto ha evidenziato tanti aspetti, dalla vittoria di Max Verstappen a una Ferrari che commette un errore clamoroso ma riesce a recuperare, una Mercedes che piazza Antonelli al secondo posto ma con un Toto Wolff assolutamente scontento, dice addirittura che è stata la peggior il peggior weekend della sua vita di Formula 1. Faccio un recap, tu da editorialista quale sei?
1: Ma cominciamo da Toto Wolff, che se fosse Pinocchio avrebbe il naso più lungo della sua carriera in Formula 1, perché diciamo che situazioni difficili, molto più difficili, basta pensare ai contatti fra i piloti Lewis Hamilton e Nico Rosberg, tanto per dirne uno, avevano certamente evidenziato problemi diversi, ma lui è l'austriaco, è abilissimo nel trovare le modalità per motivare tutto il suo gruppo di lavoro. Effettivamente tre stop per George Russell, quello di Kimi a Barcellona, testimoniano una mancanza di affidabilità del motore Mercedes, che è indiscutibilmente il motore più potente che c'è in circolazione. Quindi c'è una preoccupazione, perché su George Russell speravano di arrivare fino al Gran Premio di Austin per montare l'unità che dispone dell'ADVO, quindi della modifica al turbo, e invece non ci sono arrivati. Non solo paga il ritiro di Sepang, o meglio del Gran Premio del Bahrain, se vogliamo essere allineati come racconti tu, e dovrà aggiungere 10 posizioni in griglia anche a Singapore. È evidente che in questa situazione la posizione di George diventa fortemente compromessa per quella che è la speranza di lottare per il mondiale, visto che Kimi con il secondo posto ha messo uno spazio di 64 punti fra l'italiano e il britannico.
0: Ma secondo te, perché Antonelli leggevo adesso una dichiarazione...
1: Scusami, 84 punti.
0: Sì, 84
1: correggo.
0: Punti. Esatto, sì, stavo, l'avrei detto a brevissimo. No, dice, non penso al mondiale, dobbiamo ancora capire gli aggiornamenti e per l'appunto l'affidabilità, come dicevi tu. È vero anche lui è un po' Pinocchio, Antonelli, perché effettivamente sembra abbastanza indirizzato alla vittoria finale, però come dici tu c'è sempre quel punto di domanda che lascia tutto in sospeso, però non vedo rivali oggettivamente.
1: La partita è fra i due della Mercedes,
0: esatto.
1: Non vedo nessuno,
0: esatto,
1: che possa infilarsi, quindi una eventuale rottura di motore anche ai danni di Kimi non cambierebbe assolutamente quella che è la prospettiva del mondiale. Poi guardiamoci bene in faccia, chi potrebbe cambiare questo scenario?
0: Mi sembra
1: non
0: nessuno.
1: Certo Max Verstappen, che sta facendo le gare strepitose, ma con un ritardo nella classifica mondiale che è semplicemente siderale. Non certo Lewis Hamilton con la Ferrari, che conquista un podio, sì, quindi interrompe la sequenza delle 5 gare senza podio, ma se facciamo un'analisi oggettiva, davanti al ferrarista ci sono stati due ritiri, o meglio, due macchine con problemi, Ajar e appunto Russell. Quindi il valore potenziale di quello che era la Ferrari era praticamente quello solito. Non mi preoccuperei, giusto dare il giro di vite al sistema motori Mercedes perché si evitano i problemi, ma Io sarei abbastanza preoccupato perché le voci mi dicono che il nuovo pacchetto con l'Aduo potrebbe valere più o meno 15 cavalli, quindi riaprire una voragine su tutti che sarebbe esagerata, al punto che potrebbero concedersi la possibilità di non spingere a livello di boost esageratamente l'unità e quindi mettersi nella condizione di poterla gestire a livello di affidabilità.
0: Senti, ma per entrare anche nel merito un po' più dell'affare Ferrari, ieri l'errore in partenza è stato abbastanza evidente e in molti hanno detto come mai non hanno ad esempio differenziato le strategie, ma soprattutto quello che pre-Gran Premio era stato un compattare il gruppo, tutti quanti hanno rilasciato dichiarazioni su Vasseur, a favore di Vasseur, sulla squadra, e noi stessi avevi detto, tu stesso ci avevi raccontato anche che l'intenzione era quella per l'appunto di lasciare i vertici immutati e di cambiare invece chi effettivamente mette poi le mani nel motore. È cambiato qualche cosa? Cioè, perché io noto sempre che all'inizio sono tutti compatti, dopo il Gran Premio entrambi i piloti bastonano, ma le bastonate vanno nelle direzioni di Vasseur oppure secondo te sono sempre verso i tecnici e quelli che effettivamente poi fanno le cose in pratica?
1: Ma allora, la prima domanda a cui bisognerebbe dare una risposta è chi ha deciso che le due Ferrari dovessero correre, ecco, con le gomme slick con la pista bagnata. Ecco. Normalmente si ha l'abitudine di dire che la scelta viene fatta dalla squadra quando i piloti sono nell'abitacolo e non hanno la visione del radar, delle situazioni, di come può cambiare la situazione. Ma qui eravamo in una situazione completamente diversa. I piloti erano giù dalla macchina, anzi hanno avuto modo di fare due giri valutando quali erano le condizioni della pista, e se io fossi pilota contribuirei in maniera decisiva alla scelta della gomma. Quindi mi viene da dire, il muretto può avere indicato la gomma rossa, però i due piloti sono complici nel non aver spinto la squadra a prendere altre decisioni.
0: Io sono d'accordissimo.
1: Cioè, il fatto che entrambi si lamentino dopo, in questo caso non mi piace.
0: Esatto.
1: Perché quando sei nella discussione ancora nel paddock, puoi giocare tutte le tue carte per come le ritieni giuste. Do la mia sensazione.
0: Sì, certo.
1: Siccome non si sentono in grado di lottare per le posizioni che contano, hanno giocato la matta. E l'hanno pagata pesantemente, ma questo è un atteggiamento che va bene. Quando Vasseur dice c'erano 13 macchine con le rosse o comunque con le slick, è vero, ma nei quattro top team i due che erano davanti, Mercedes e Red Bull, non ci hanno pensato un secondo.
0: È certo.
1: Quindi vuol dire che volevi spaiare i giochi sperando in un qualcosa che non c'è stato.
0: Però appunto in tanti hanno detto, io sono d'accordo su questo, a quel punto prova uno con una con l'altra. A un certo punto
1: chi glielo dice
0: esatto.
1: E questa è un'altra dimostrazione di come sotto la cenere covi qualcosa che non è la piena identità, perché sennò vantaggio uno, svantaggio quell'altro, e invece evidentemente da come hanno poi parlato non c'era nessuna disponibilità di cedere un vantaggio al compagno di squadra, e questo è il segno di come appunto ognuno faccia la sua strada.
0: C'è poca unità di intenti sicuramente. Un'ultimissima cosa volevo chiederti della Red Bull. Secondo te quello di ieri è un episodio legato anche al fatto che Verstappen sul circuito di Sepang ha dimostrato già, cos'era, 9 anni fa, adesso vado a memoria, l'ultima volta che hanno corso che aveva vinto, è un gran premio in cui lui si trova molto bene, un circuito in cui si trova molto bene, oppure effettivamente come tu ci hai anticipato mesi fa la Red Bull sta trovando una via definitiva ed effettivamente da qua alla fine della stagione e quindi anche per la prossima potrebbe essere una mina vagante?
1: La seconda che hai detto, Sulla mina vagante, ti dico la verità, sarà una squadra e un pilota che possono allungare il loro palmarès di vittorie. Non credo che appunto possano rompere gli equilibri di quello che è la stagione 2026. La cosa che ci tengo, Tommaso, prima di chiudere, è che dobbiamo mettere in rilievo la prima vittoria del motore Red Bull trattino Ford. Ford non è tanto importante, contribuisce coi soldi, contribuisce in parte nella analisi e sviluppo dell'ibrido, ma qui c'è una squadra che in maniera spregiativa chiamavamo dei bibitari qualche anno fa, perché erano entrato nel mondo delle corse per la passione di Didi Mateschitz, il titolare della Red Bull, prima hanno dimostrato di saper pettinare tutti i costruttori di telaio e adesso sono arrivati a ottenere il primo successo anche con la Power Unit, e questo credo che sia una data da mettere nel calendario come un qualcosa di storico nel percorso della Formula 1, perché dopo 16 Gran Premi vedere un nuovo costruttore che debutta e vince, se lo dobbiamo andare a confrontare con due colossi come Honda e Audi che hanno ridebuttato in Formula 1, il confronto è veramente impietoso.
0: Sono assolutamente d'accordo con te, ti ringrazio come sempre perché è molto molto interessante sentire te, Franco Nunes, editorialista di Motorsport. Ti ringrazio, ti abbraccio e a presto, spero di averti ancora qua in diretta con noi per parlare di Formula 1.
1: Alla prossima,
0: a prestissimo,
1: Tommaso.
0: grazie mille, a presto. Allora, noi adesso ascoltiamo Mark Hambor con Closer to Me e poi ritorniamo per l'ultimo blocco di Sport Club, a tra pochissimo, state con noi.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, Sport Club, gli ultimi 7 minuti, sì, abbondanti, diciamo, di questo lunedì 5 ottobre. Abbiamo parlato di Formula 1, facciamo un recap in generale delle dichiarazioni dei nostri piloti, a partire da Leclerc, che sulle strategie per l'appunto non era esattamente contento e dice che la Ferrari deve migliorare.
1: Diversificare è sempre la scelta più safe, ma è anche vero che in quelle condizioni sicuramente uno dei due ha una gara bruttissima e l'altro una gara, cioè una scelta è sbagliatissima, una scelta è buonissima, perché non c'è via di mezzo in queste situazioni. Pensavamo di aver fatto la scelta giusta, infatti penso che la maggior parte della griglia, 13 macchine più o meno, eravano con le slick. Penso che abbiamo giudicato male, sicuramente però ci sono dei team che consistentemente fanno scelte più azzeccate in quelle condizioni, penso particolarmente alla Red Bull, e su quello noi dobbiamo fare un passo avanti.
0: Allora, devo dire che Leclerc è un grandissimo pilota, sulle dichiarazioni può migliorare e anche sull'italiano, perché ogni tanto gli capita di dire delle cose sbagliatamente.
1: Dopo detto tutto ciò, penso che tutto quello che poteva andare sbagliatamente nella prima parte di gara è andato sbagliatamente, ma tutto quello che poteva andare al meglio nella seconda parte è andato al meglio, e detto tutto ciò penso che meglio di terzo o quarto oggi non penso che era possibile anche in una gara normale.
0: Ma no, hanno fatto un miracolo, ragazzi, come diceva adesso Franco Nunes, tenere, portare a casa quando si ottengono questi risultati. Anche lo stesso Kimi, che ieri ha detto più del secondo posto non si poteva ottenere, speriamo che gli aggiornamenti si capirà a Singapore se funzioneranno o meno, ma speriamo che funzioni, non so.
2: Devo dire che per me a Singapore capiremo molto meglio come andrà questo pacchetto nuovo, perché comunque era una pista con asfalto nuovo e anche giriamo di notte, quindi non fa così tanto caldo e dovrebbe farci capire meglio come andrà questo pacchetto per davvero.
0: Allora, io vi volevo far sentire però anche un po' il Bezzecchi, che prima abbiamo lasciato un po' indietro, ma vi ho promesso di farvi sentire i nostri piloti, visto che lui speriamo possa diventare il quello che gode tra i due litiganti, che sono per l'appunto Martin e Marquez, però deve ritrovare sicuramente velocità sin da subito.
3: Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend, e quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale. Non voglio dire facile perché non lo è, però un po' più naturale, e quindi da subito ero a un buon livello, mentre diciamo da dopo l'infortunio in poi sono stati quasi tutti i weekend dove sono dovuto un po' andare a migliorare giorno dopo giorno, e loro invece sono stati un po' più bravi, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno.
0: Allora, oltre a Bezzecchi abbiamo anche Bagnaia, che appunto vi dicevo poco fa è all'opposto di Marquez, stessa moto, uno sta recuperando quasi a vincere il titolo piloti anche del campionato anche di quest'anno, l'altro invece è veramente veramente sempre più in crisi, anche se dice di aver dato il massimo.
4: E niente, abbiamo provato a fare il massimo e sono caduti diversi piloti, altri hanno avuto long lap, quindi abbiamo sfruttato un po' questa situazione qui, però difficile, molto difficile. Ho cercato di tenere dietro al De Geer fino alla fine, però non ne avevo più di così. Ho cercato di essere più costante possibile, sapevo che più di questo non c'era. E ho provato a fare diverse cose durante la gara per vedere se posso fare qualcosa di diverso io, perché la fatica che faccio è veramente tanta, la differenza nei dati è veramente tanta, e quindi più di tanto faccio fatica.
0: Ci stiamo riavvicinando al campionato di Serie A. Questa sera ci sarà la quarta e ultima partita di una Nations League che si sta facendo sempre più complicata, perché è effettivamente faticosa come competizione, perché ci sono tante partite in un periodo molto molto ristretto di tempo. E stavo leggendo per l'appunto che Aquilani, intervistato proprio pochi minuti fa, ha dichiarato che ha molta fiducia in questa nazionale e in Sebastiano Esposito, che è appunto un giocatore del Sassuolo che ha ritrovato grandissimo spazio in queste prime tre partite di Nations League sotto la guida Mancini. Ma c'è un altro giocatore che è stato un protagonista fino adesso di questo inizio di stagione, gioca nella Lazio, è arrivato dall'Inter e Gattuso lo ha fortemente voluto e già aveva avuto modo di convincerlo della sua bontà quando è stato appunto CT della nazionale. Sentiamo cosa dice Gattuso di Frattesi.
5: Noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo è il rapporto fra me e Frattesi, è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
0: Avete sentito quindi Gattuso su Frattesi, che si è effettivamente ha dimostrato di essere una persona anche con un bel piglio. Volevo farvi sentire anche un Mancini, perché è importante per capire anche che tipo di partita si aspetta questa sera. Ascoltiamolo rapidamente, che siamo quasi in chiusura.
6: Ma io penso che la Turchia sia un'ottima squadra, formata da giocatori molto bravi. Penso che lì siamo stati molto solidi noi nel partire, nel prendere la partita così subito di petto, quindi dipenderà da noi la partita di domani, però non sarà una partita così scontata.
0: Partita di domani, perché chiaramente sarà questa sera, ricordatevi, per cui Italia-Turchia, e poi dall'altra parte ci sarà invece Francia-Belgio, che sarà credo anche abbastanza importante per la classifica finale. L'Italia ha una speranziella di raggiungere il Belgio se dovesse perdere questa sera con la Francia, scusatemi, perché ci sarà ancora poi lo scontro diretto da replicare. L'Italia, quando riprenderà, giocherà per l'appunto il ritorno con il Belgio e con la Francia. Questa sera invece sarà il ritorno contro la Turchia di Montella, credo ancora per poco, proprio dall'ara di Bologna. Ci sarà Roberto Gotta per motivi professionali, noi avremo il piacere di averlo domani, credo, almeno spero, almeno sono d'accordo così con lui, spero che confermi, in modo tale che ci racconterà dall'esperienza diretta proprio la partita di questa sera dell'Italia. Io vi devo salutare, vi lascio a Italia No Limits con Roberto Poletti, ringrazio chiaramente Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci in redazione. Vi ricordo di rimanere con noi qua a Giornale Radio, appunto con Italia No Limits, con Roberto Poletti, Lorenzo Cappadone e Matteo Respinti. Domani ricordatevi l'appuntamento sempre con Sport Club dalle 16 alle 17. A domani.
7: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Io amo lo spazio.
10: Anche noi, è la nostra casa.
11: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
12: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
13: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
14: Sono le 17 ed un minuto.
15: Giornale Radio News. Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Caos Spagna, ancora proteste di massa contro il caro affitti, una mobilitazione che il primo ministro Sanchez spera di arruolare per il voto anticipato di fine novembre. Le due più gravi crisi aziendali in Italia, passi in avanti per Electrolux, nuovo stop invece per l'ex Ilva di Taranto da parte della Corte d'Appello di Milano. L'energia rincara e la fiducia degli investitori cala, sono gli ultimi due dati dall'Unione Europea. Nations League, Italia avanti tutta, dopo il poker di Bursa gli azzurri ritrovano la Turchia in crisi. Montella, CT in bilico, carica i suoi, trasformiamo i problemi in opportunità.
8: Giornale Radio, News.
15: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Alessio Galea e Alessandro Cisilin, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. La Spagna al voto. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha sciolto le Camere e chiamato alle elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura da parte del Congresso dei decreti sulla casa proposti dal governo.
16: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sanchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sanchez, si sono uniti al Partito Popolare a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in brela la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sanchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari, Alberto Núñez Feijóo. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
15: Crisi Electrolux, svolta al Mimit. La multinazionale svedese ha revocato i 1.450 licenziamenti, virando su un piano triennale di 1.250 uscite volontarie e incentivate. Il ministro Urso ha promesso il sostegno del governo nella prossima manovra per favorire il rilancio. Il prossimo tavolo è fissato per il 29 ottobre. Ed è un nuovo stop invece per l'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo di Taranto, respingendo il ricorso di Acciaierie d'Italia. I giudici hanno ribadito la priorità della salute sui profitti, disponendo lo spegnimento degli impianti entro fine mese, prima dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Soddisfatti i cittadini, mentre l'indotto lancia l'allarme per 2.500 posti a rischio. Valerio Dalò, della FIM CISL.
17: Il governo deve garantire un piano industriale così come prospettato, così come promesso, con i forni elettrici e il rilancio delle attività produttive, e dall'altra parte le istituzioni locali dovranno fare il proprio per poter garantire un periodo di transizione anche con gli ammortizzatori sociali che siano equi.
15: Tra tensioni internazionali e il connesso caro energia, i dati divulgati stamani dall'Unione Europea consolidano le preoccupazioni sull'andamento economico, dal forte balzo dei prezzi alla produzione al calo di fiducia degli investitori.
18: I rincari, soprattutto sugli energetici, iniziano a riversarsi in modo pesante sui prezzi alla produzione, che largamente anticipano gli aumenti per i consumatori. Ad agosto nell'Unione Europea, documenta stamani Eurostat, crescita congiunturale dell'1,9%, 3 decimi in più del mese precedente. Ancor più impressionante l'affronto annuo, si balza dal 5,8% di luglio al più 8,2%, un decimo in più rispetto anche alle previsioni già pessimistiche. Sembra andar meglio a prima vista sul comportamento dei direttori degli acquisti. Indice PMI a settembre a 53,1 punti, in lieve miglioramento sul precedente 52. Cifre analoghe per quel che riguarda i soli servizi, ma se il tema è l'umore effettivo degli operatori economici, mercati e analisti guardano oggi con maggiore interesse in chiave strategica e previsionale a un altro indice, il Sentix, in quanto accreditata misura sul cosiddetto sentiment psicologico degli investitori in tempo reale, e a ottobre esso risulta più che dimezzato, dal 5,1 del mese scorso al 2,7, ben al di sotto anche della previsione al 4,5. Un chiaro cambio di rotta dopo la graduale ripresa della fiducia avviatasi a metà anno nella resilienza dell'economia europea, fiaccata ora del perdurare delle crisi globali e del protrarsi delle loro ricadute sul caro energia. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
15: Fermate Fermata la Francia delle stelle, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo scorcio di Nations League affrontando stasera a Bologna la Turchia, travolta 4-1 sette giorni fa a Bursa. Non sta certo vivendo un momento sereno Vincenzo Montella, reduce dal pesante KO col Belgio, ma il CT della Turchia non si abbatte.
19: La mancanza di serenità di cui parlavi può essere in parte ancora figlia della delusione mondiale, perché siete usciti in maniera immeritata da una competizione a cui tenevate molto dopo l'europeo disputato, quindi magari appunto giocatori giovani, emotivi, ancora non hanno superato quello shock calcistico e quindi stanno rendendo meno di quanto potrebbero fare secondo le loro caratteristiche.
20: Ci sta, giusta domanda, ci sta, è probabile che l'ambiente sia deluso da questa uscita anticipata del mondiale. Io ricordo che questo è vero, lo riconosco, abbiamo sbagliato due partite in termini di risultati, ci siamo arrivati con i nostri calciatori importanti che venivano da un'inattività e abbiamo pagato questo, quindi anche la poca serenità nell'ambiente nasce sicuramente da questo. Calcio, c'è sempre una nuova opportunità, può essere una crescita, una delusione, una sconfitta, se la sfrutti nella maniera giusta, almeno è così come approccio io, è così che consiglio anche ai ragazzi.
15: Nell'Italia tornano dal primo minuto Barella in attacco, spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio, arbitra il polacco Marciniak. Ed è tutto con le news di Gione Radio, la radio libera di informare.
21: Italia no limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
22: Eccoci qua, pronti per un'altra puntata, carichi per un'altra settimana. Francia e Spagna in subbuglio. E in Italia che succederà? Poi la questione dell'Ucraina, le case green, Giorgetti, mille cose stasera nella puntata 21 di Italia No Limits.

0: Buonasera.
1: Beh, vedo che in Italia ci preoccupiamo più della Francia, della Spagna, ma non ci preoccupiamo per quello che sta succedendo da noi. Ma veramente siamo un popolo di caproni. Cioè, noi pensiamo a Francia e Spagna, ma qua abbiamo la fame, aziende agricole in fallimento. C'è proprio, noi però ci interessa la Francia e la Spagna e il Brasile.
2: Allora
1: pure.
2: Sì, ci interessa la Francia, la Spagna e il Brasile, perché sta succedendo anche qua l'ondata europea, insomma, capirà, ci ascolti e capirà, poi resterà della sua idea, ma intanto io sono convinto e ottimista che capirà. Partiamo dall'Europa, perché mentre noi italiani siamo abituati a raccontarci come il paese eternamente instabile, con governi fragili, debito pubblico e proteste, questa volta basta guardare oltre i nostri confini per trovare un continente decisamente agitato. Francia e Spagna, due delle principali economie e democrazie dell'Unione, stanno attraversando contemporaneamente due crisi diverse, ma entrambe molto pesanti. Che cosa sta succedendo all'Europa? Perché possiamo leggere questi avvenimenti separatamente. Possiamo dire, come diceva lei, caro ascoltatore, al 334 11 11 622, che ogni paese ha i suoi problemi, le sue proteste, la sua politica, ma possiamo anche chiederci se dietro ci sia qualcosa di più profondo. Il modello europeo sta facendo più fatica a garantire quel che aveva promesso: welfare, servizi pubblici, casa accessibile, salari adeguati, stabilità politica. E quando queste aspettative vengono meno, quanto rapidamente il disagio sociale può trasformarsi in una crisi politica? E poi naturalmente, ce lo ricordava lei, ascoltatore, c'è l'Italia, per una volta possiamo davvero considerarci un'isola di stabilità in un'Europa in difficoltà? Oppure quello che sta succedendo ai nostri vicini dovrebbe preoccuparci direttamente, perché le crisi politiche restano dentro i confini nazionali, i mercati, i tassi di interesse, il debito invece molto meno. Prima però mettiamo ordine. Che cosa sta succedendo in Francia? Perché la situazione è precipitata in Spagna? E soprattutto, sempre per tornare a questo primo messaggio illuminante, quali conseguenze possono arrivare fino a noi? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
3: Un autunno di fortissime tensioni sociali e politiche attraversa due dei principali paesi europei. In Francia le proteste partite dalle scuole si sono trasformate in una vera emergenza nazionale. Blocchi, incendi e scontri con le forze dell'ordine hanno interessato diverse città, con quasi 2.000 fermi nella sola giornata del 1 ottobre. Gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione pubblica e la sostituzione dei docenti assenti, mentre il governo di Sébastien Lecornu ha convocato un vertice di crisi. Ma la protesta arriva in un momento già delicato per Parigi. Il debito francese ha raggiunto circa il 119% del PIL e il governo punta a un aggiustamento dei conti da decine di miliardi attraverso la manovra del 27. I rendimenti dei titoli francesi sono saliti ai massimi da oltre 20 anni, aumentando i timori dei mercati sulla tenuta finanziaria della seconda economia dell'Eurozona. Situazione diversa, ma altrettanto esplosiva in Spagna, dove al centro della contestazione c'è l'emergenza abitativa. Le proteste contro sfratti e caro affitti si sono allargate dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti del governo Sanchez sulla casa, affossati anche dai voti decisivi degli indipendentisti catalani. La crisi politica è arrivata oggi a un punto di svolta. Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. E le conseguenze arrivano anche in Italia, non tanto almeno per ora sul piano della stabilità politica. Il ministro Foti ha escluso parallelismi immediati con Madrid, ma quanto su quello economico. La crisi francese sta aumentando la tensione sul debito europeo. Oggi lo spread BTP Bund è tornato intorno ai 120 punti, mentre il rendimento del decennale italiano supera il 4,6%. Il rischio è che instabilità politica, proteste sociali e conti pubblici tornino a trasformarsi in un problema comune all'intera Eurozona.
2: E come avete capito, un problema comune all'intera Eurozona. Infatti la musica non è cambiata tra Francia e Spagna e Italia, perché la musica purtroppo è sempre la stessa. Adesso avete il quadro e vogliamo partire proprio da voi, guardando Francia e Spagna. Pensate che l'Italia oggi sia davvero più stabile? Perché c'è anche un paradosso interessante: per moltissimi anni siamo stati noi a guardare Parigi, Madrid e soprattutto Berlino come esempi di maggiore solidità, stavano belle lì e noi lì invidiosi. Oggi possiamo dire che i rapporti credo si siano almeno in parte ribaltati, che dite? E poi quanto possono reggere le democrazie europee quando aumenta la distanza tra quello che i cittadini chiedono e quelli che i governi, anche per ragioni di bilancio, riescono effettivamente a dare? E quando mancano case accessibili, quando i servizi pubblici vengono percepiti come insufficienti, quando aumenta il costo della vita, la protesta di piazza è soltanto un problema di ordine pubblico o è il sintomo di un problema politico molto più grande? Quello che vediamo oggi in Francia e Spagna, secondo voi, potrebbe accadere anche in Italia? 334 11 11 622.

0: Con vero piacere, Piero Sansonetti, collega giornalista, direttore, ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo dal paradosso. Siamo diventati noi italiani il paese più stabile d'Europa?
1: Beh, sì, oggettivamente sì, siamo il paese più stabile d'Europa. Poi bisognerà stabilire se questo è un fatto positivo o negativo, no? Però che siamo il più stabile, mi pare che non ci siano dubbi su questo. Bisogna capire
0: allora,
1: sia se è
0: possibile. Ma per anni ci hanno indicato Francia, Germania, Spagna come modelli. Adesso si è ribaltata la situazione o siamo noi ad esagerare con le difficoltà degli altri per non pensare alle nostre, Piero?
1: Ma guarda, innanzitutto non è del tutto vero quello che si diceva prima. Ad esempio, se noi paragoniamo i numeri dei primi ministri italiani e francesi negli ultimi 20 anni, scopriremo che i francesi sono più degli italiani. Gli italiani non ne hanno avuto tantissime, hanno avuto Berlusconi, Prodi, poi c'è stato Monti, poi c'è stato, come si chiama? Non mi ricordo mai come si chiama quello dei 5 Stelle, Conte mi pare. Non si chiama.
0: Conte.
1: Poi ci abbiamo avuto Draghi e poi quanti sono? 7-8, i francesi hanno avuto molti di più. Detto ciò, invece poi è successa una cosa un po' curiosa, perché per la prima volta nella storia del Parlamento italiano si era creata una maggioranza fortissima, un po' per via della legge elettorale, un po' perché il centrosinistra non ha presentato i candidati comuni, si è diviso e quindi c'è stata una maggioranza fortissima che ha, naturalmente questo ha portato dei vantaggi, non so se in termini di legislazione e di riforme, non mi pare, ne sono state fatte poche, soprattutto ha portato dei vantaggi fino a una settimana fa, a 10 giorni fa, perché lo spread era molto basso e naturalmente lo spread basso vuol dire interessi sul debito più bassi. Purtroppo questa cosa si è interrotta.

0: Oppure una crisi del modello politico europeo, a tuo avviso?
1: Beh, sicuramente c'è una crisi, non c'è tanto una crisi dei modelli, c'è una crisi che quei modelli corrispondevano a certi schieramenti. Ora gli schieramenti sono cambiati, mi spiego. In Italia c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista che insieme coprivano quasi l'80% del Parlamento e i giochi si facevano lì. In Germania c'era la Socialdemocrazia, i liberali e i popolari e i giochi si facevano lì. In Francia c'erano i gollisti e i socialisti. Era molto semplice l'irrompere non tanto di qualche frazione a sinistra anche, ma soprattutto di una destra radicale molto forte, che non coincide con la destra storica, e ha fatto saltare tutti gli equilibri. Oggi quella è la questione. Noi in Italia gli equilibri sono saltati con i 5 Stelle, in Francia sono saltati con la Le Pen, perché fino a 10-15 anni fa, 20 anni fa, via, lo scontro era solo esclusivamente fra socialisti e gollisti. E Le Pen, il padre di questa qui, e aveva il 5%, il 6%, il 7%, anche in Italia, Almirante quanto aveva? 5%, 4%. E invece da un po' di tempo, adesso lo vediamo soprattutto in Germania, in Francia c'è Le Pen, e in Germania c'è una formazione ancora più radicale di destra, la AfD, e che sta raggiungendo il 30%. E naturalmente questo fa saltare i modelli. I modelli si basavano sul fatto che gli schieramenti erano altri. E ora bisogna stabilire che si fa. Si punta sulla democrazia maggioritaria? Si punta invece su un ritorno pieno al proporzionale? Si punta ad alleanze fra destra moderata e sinistra? Oppure fra destra moderata e destra estrema? Sono tutte incognite e che rendono molto difficile la politica, soprattutto perché ora, proprio in questi ultimi 2 o 3 anni, questa è coinciso con un'altra assoluta novità, che è la guerra in Europa. E adesso tu sei giovane, io sono un po' più vecchio, ma nessuno di noi, sono parecchio nessuno più vecchio, ma nessuno di noi aveva mai immaginato da ragazzo che si sarebbe trovato in una situazione in cui c'era la guerra in Europa. È una condizione complicatissima, difficilissima, che tra l'altro spacca gli schieramenti sia a destra che a sinistra, sia in Italia che in Francia che in Germania, e quindi la crisi è totale. Ora naturalmente c'è anche chi dice che dalle crisi nascono le grandi novità, quindi magari è positivo, chi lo sa. A me non mi pare.
0: E neanche a me, perché le piazze europee alla fine stanno dicendo qualcosa che la politica non riesce più ad ascoltare, o no?
1: Le piazze europee stanno, adesso ne abbiamo soprattutto due scatenate: la piazza francese, che è una piazza di protesta contro il sistema proprio, no? Violenta, però senza un programma. La piazza spagnola, che è una piazza meno aggressiva, meno violenta, ma che mette in discussione alcuni principi fondamentali del liberalismo, cioè per esempio la proprietà privata. Viene contrapposto il diritto alla casa alla proprietà privata. Guarda, questa è una cosa enorme, cioè non è che si fa una lotta per aumentare le pensioni o per migliorare i salari o per migliorare i trasporti, è una lotta che mette in discussione un principio essenziale del sistema capitalistico, che è la totale difesa della proprietà privata. Lì viene messa in discussione. Sono piazze diverse, quella francese e quella spagnola. Quella italiana finora è stata solo una piazza di politica internazionale sulla Palestina e Israele. Però certo i conflitti tendono ad aumentare in queste condizioni, non a ridursi. E però anche questa è una particolarità: avanza la destra, soprattutto la destra radicale, ma i conflitti vengono scatenati da sinistra, anzi da una minoranza di sinistra. E questo rende ancora più complicato le cose, no? Metti in Spagna la gente in piazza contro il governo, ma in realtà ce l'ha con l'opposizione di destra, però i sondaggi dicono che l'opposizione di destra vincerà le elezioni, quindi la destra è in piazza e finisce per favorire dal punto di vista politico dell'opposizione di destra. Sai che c'è? Noi non siamo abituati a queste cose, perché non ci sembrano logiche, ma purtroppo poi la politica e anche la storia non è logica. Quando la storia diventa troppo illogica, succede quello che è successo nel 1914 e nel 1939, la guerra.
0: Grazie a Piero Sansonetti, giornalista, grazie, collega, direttore, grazie, buon lavoro. Sentiamo

0: rapidamente un paio di vocali, regia.
1: Coletti, non potrebbe succedere in Italia, assolutamente no, perché gli italiani li smuovi solo con il calcio, se c'è il derby Milan-Inter. Le questioni economiche e sociali vedono tutti piuttosto indifferenti.
2: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Ma chi li dovrebbe organizzare queste proteste? I sindacati? Quelli che mi hanno detto che io non ero vaccinato e quindi potevo stare tranquillamente senza stipendio, che non gliene fregava niente. Boh. Buonasera Poletti.
0: Buonasera a lei, si torna tra poco.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale radio.
5: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
6: Buongiorno. Dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno un mare di notizie. Ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Iniziamo dal tratto pugliese della A14, dove per un evento di ordine pubblico è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est in entrambe le direzioni. In virtù del traffico scarso non si registrano incolonnamenti significativi, ma è stata imposta l'uscita obbligatoria a Cerignola Est provenendo da Taranto e a Foggia, zona industriale, per chi proviene da Pescara, con deviazione lungo la statale 16 in entrambi i sensi di marcia. A Napoli ci sono code in A3 per il traffico tra Napoli Centro e il bivio per la 1 in ambo i sensi. A Roma traffico congestionato tra Viale Castrenza e il tratto iniziale della tangenziale est fino al bivio per la 24 nelle due direzioni. Code inoltre in A24 da Portonaccio verso la tangenziale est, in tangenziale est anche tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. In Toscana 3 km di code in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. A Bologna code per un incidente in A14 tra Fiera e Casalecchio verso la 1 e ripercussioni in A13 con code da Interporto verso Bologna. In Lombardia 3 km di code per un incidente in A4 tra Brescia Est e Brescia Centro verso Torino. Per un altro incidente code anche in A8 tra Lainate e Busto Arsizio verso Varese. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Tra poco i nostri esperti da Francia e Spagna e poi andiamo in Ucraina con la strategia del terrore di Putin e alle case green e a Giorgetti. Chi più ne ha, chi più ne metta. Chi più ne ha, più ne metta, senza un chi. Ho messo un chi in troppo, ma voi metteteci il vostro con i messaggi 334 1111 622.

0: Saluto Francesco Maselli, corrispondente da Roma per l'Opinion. Bentornato Maselli, grazie per la tua presenza, perché parliamo ovviamente di Francia. Ma Maselli, vista dalla Francia, l'Italia di oggi come viene raccontata? Ancora come il malato d'Europa oppure come un paese sorprendentemente stabile?
1: Buonasera. No, il malato d'Europa è la Francia, mi sembra chiaro in questo momento, non certo l'Italia. L'Italia viene guardata con interesse appunto per la stabilità inedita del governo Meloni, però anche un po' con la solita preoccupazione rispetto al fatto che innanzitutto bisogna capire se l'anno prossimo questa stabilità continuerà oppure torneremo a una fase in cui magari il Parlamento ritorna un po' più centrale, prima cosa, e seconda cosa, comunque un paese con dei fondamentali demografici abbastanza catastrofici, con una crescita che comunque è sempre sullo zero virgola e con una spesa diciamo per pensioni, per sanità, anziani molto elevata, e infine col fatto che appunto adesso che la Francia è in difficoltà noi stiamo vedendo che anche il debito pubblico italiano soffre delle tensioni, perché è chiaro che quando è un debito così alto, anche se non è colpa tua, c'è qualcun altro in Europa che sta soffrendo che la Francia, e in automatico anche tu sei un po' in difficoltà. Ricordiamo che l'Italia spenderà probabilmente l'anno prossimo quasi 100 miliardi di euro per pagare gli interessi sul debito, diciamo così, ma immaginate quante manovre si potrebbero fare con queste risorse.
0: Sì. Ma che cosa è successo alla Francia? Cioè, come si arriva dalla grandeur a una crisi politica così profonda?
1: Ah sì, c'è una crisi politica molto profonda, anche una sorta di negazione della realtà da parte dell'opinione pubblica e della classe politica, che ha pensato di poter mantenere un tenore di spesa pubblica senza crescere e senza fare le riforme necessarie. Questo è stato un po' il problema soprattutto di questi ultimi 10 anni di Macron. Chiaramente la cosa viene da molto lontano. Cito un aneddoto che ci fa capire: quando Mitterrand fa la riforma delle pensioni a 60 anni negli anni 80, lui dice proprio espressamente: ma insomma sarà un problema di chi viene dopo, perché sarà un problema, non è nostro, ma a un certo punto qualcuno se ne accorgerà, e adesso se ne stanno accorgendo. Cioè a un certo punto si sono trovati i francesi con uno stato sociale molto generoso, con una spesa pubblica molto grande che non è più sostenuta da una crescita e da una capacità di pagarla questa spesa, e quindi poi bisogna fare delle scelte dolorose, nessuno le vuole fare. La notizia di oggi è che nonostante il governo presenti una finanziaria che fa il 5% di deficit, quindi comunque enorme, c'è uno sciopero generale indetto per il 5 novembre contro i tagli alle pensioni, che poi non sono tali, semplicemente il governo ha deciso di non indicizzarle all'inflazione, che è una cosa anche qui che l'Italia conosce bene perché è capitato più volte negli ultimi anni anche durante il governo Meloni. Per cui insomma è chiaro che i francesi sono in una situazione anche un po' di perdita di centralità, della grandeur appunto, che non è più tale.
0: Ecco, ma il welfare francese è insostenibile così com'è, no?
1: È insostenibile se non si fanno le riforme. Assolutamente sì, lo stiamo vedendo. È un paese dove si va in pensione a 62 anni. La riforma delle pensioni che è stata fatta da Macron e che poi è stata sospesa dall'ultimo governo portava a 64, ma parliamo comunque rispetto a noi che andiamo a 67, parecchio più generoso, ma non solo, più in generale c'è un'enorme spesa pubblica che non riescono in qualche modo ad attaccare, poi a questo è, diciamo, c'è l'altra faccia della medaglia, è che è un paese che ormai da anni cresce poco, cresce troppo poco, e quindi pur riuscendo in larga parte ad attirare investimenti esteri, uno dei primi paesi europei capaci di attirare investimenti esteri, però questo non basta, e quindi tu hai una situazione nella quale c'è uno stato sociale molto molto generoso, ma allo stesso tempo non riesci a produrre sufficientemente. Diciamo, ricordiamo che i francesi sono comunque tra le economie europee dove si lavora di meno, e questo sicuramente fa parte di un'equazione di difficoltà. Ma poi ritorniamo sempre allo stesso discorso: tu puoi avere uno stato sociale molto generoso, ma devi stare molto attento a come allochi le risorse e soprattutto devi crescere, altrimenti questa cosa non te la puoi permettere. Infatti i francesi sono 10 anni che non soltanto non fanno avanzi primari, ma addirittura hanno un deficit che è esploso, e questo chiaramente a un certo punto lo paghi.
0: Ecco, quando Parigi, Maselli, quando Parigi protesta, siamo abituati a vedere in TV, ecco, su internet, immagini molto dure, ma dietro la violenza c'è una maggioranza silenziosa che condivide almeno una parte di quella rabbia?
1: Ma sicuramente sì, ci sono dei blocchi sociali che la condividono, altrimenti si spegnerebbe subito, e altrimenti non vedremmo in continuazione questa esplosione di protesta. C'è un po' un atteggiamento di una parte del paese che non vuole che gli acquisizioni, diciamo, quello che si è acquisito dal punto di vista sociale, vengano messi in discussione. Sicuramente questo è anche fa parte dei motivi della difficoltà anche di riformare il paese. Quando si fanno delle riforme del mercato del lavoro o delle pensioni, ti trovi centinaia di migliaia di persone in piazza, con poi degli atteggiamenti anche violenti. L'abbiamo visto con i gilet gialli, l'abbiamo visto con gli studenti in questo periodo. Ma anche però che per come funziona, diciamo, lo Stato francese, non è uno Stato molto capace di negoziare. È il motivo per cui poi si arriva alla violenza, perché poi dopo che si arriva alla violenza, tendenzialmente il governo molto spesso, adesso un po' di meno perché non ha le risorse per farlo, però poi molto spesso dice: va bene, ok, vi diamo qualcosa. Con i gilet gialli Macron alla fine riesce a risolvere la situazione allocando più di oltre 10 miliardi di risorse, no? Dopo un anno di distruzione, tutti i sabati, eccetera eccetera. Quindi c'è anche questo tema qui, un po' il popolo sa che se poi a un certo punto metti a fuoco le città qualcosa ottiene, non è proprio il massimo, diciamo, come dialogo, come modo di dialogo, ecco.
0: Ecco, Maselli, c'è oggi in Francia una forza politica realmente capace di trasformare la protesta in governo? Non dico di cavalcarla, perché su quello sappiamo, ma trasformare la protesta in governo?
1: È molto difficile, sicuramente cavalcarla, come diceva lei, nel senso che la France Insoumise, che è il partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon, è in prima fila in queste proteste e sta cercando politicamente di sfruttarlo, anche in modo legittimo, e di trasformarlo da collera studentesca a movimento sociale, quindi esteso agli adulti. Ecco, dopodiché trasformare questo in proposta di governo e capacità di vincere le presidenziali e poi le elezioni politiche, cioè quelle del Parlamento, beh, da questo ce ne passa. Ricordiamo che Jean-Luc Mélenchon è in questo momento il candidato alle presidenziali più rigettato da chi non lo vota, molto più di Marine Le Pen, per intenderci. Cioè, lui potrebbe anche arrivare al secondo turno e ha sicuramente uno zoccolo duro che è intorno al 20% dell'elettorato, ma il problema è che poi ha tutta un'altra parte del paese che rifiuta assolutamente questa possibilità. Quindi, insomma, la vedo ad oggi molto difficile che l'estrema sinistra possa in qualche modo trasformare questa rabbia sociale in capacità di governo. Poi ci sono 7 mesi di campagna elettorale, le campagne elettorali servono a questo, però per il momento questa cosa non c'è.
0: Francesco Maselli, ma una Francia politicamente ed economicamente più fragile, come ci ha ben raccontato, può diventare un problema anche per noi italiani?
1: Assolutamente sì, lo stiamo vedendo di riflesso su quello che sta succedendo sul nostro debito pubblico, che appunto, come dicevo, è in sofferenza, e questo può avere una... delle conseguenze molto concrete, perché se noi a un certo punto paghiamo di più per il nostro debito, sono risorse che vengono tolte alla scuola, alla sanità, alla difesa e a tutti gli investimenti pubblici che sono necessari, da un lato. Dall'altro c'è anche un tema proprio di instabilità di uno dei principali paesi motori dell'Unione Europea, insieme alla Germania, che è un altro paese che non se la passa benissimo, che sta vedendo proprio la sua filosofia di vita, che è fondata sulle esportazioni dell'industria delle autovetture, messa completamente in discussione. Quindi i due paesi principali dell'Unione Europea sono in grandissima difficoltà, e l'Italia da sola, certo, se vuole portare delle riforme in Europa non può farlo, ha bisogno comunque dell'accordo delle due altre grandi capitali. Quindi per l'Italia avere due vicini così in difficoltà non è il massimo, anche se tu in questo momento stai uscendo da un governo stabile che è stato in grado anche di tenere sotto controllo la finanza pubblica, però poi a un certo punto hai bisogno per portare avanti le altre capitali, se le altre capitali sono in difficoltà è un problema anche per te.
0: Grazie a Francesco Maselli, davvero corrispondente da Roma per l'Opinione.
1: Grazie, a voi.
0: Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Ecco, per rispondere all'ascoltatore che è al 334 11 11 622, diceva: ma parliamo di casa nostra, a parte che lo faremo con un discorso molto alto tra poco del ministro Giorgetti. No, ma parliamo di casa nostra. Quando parliamo di Francia, Spagna, parliamo di casa nostra, ma anche quando parliamo dell'Ucraina. E allora, dalla Francia alla Spagna, in un balzo, dopo la canzone.

0: Buonasera Poletti. Volevo ricordare che Giorgetti è il ministro da circa 8 anni, eh? Niente, tanto per dire che la colpa è sempre degli altri.
1: Buonasera Roberto, Paolo dalla provincia di Milano. Conte continua a ripetere: smettiamo di armare l'Ucraina, come se fosse la formula della pace. Ma vedi Roberto, facciamoci una domanda semplice: se noi avessimo smesso di mandare armi il primo giorno, oggi l'Ucraina dove sarebbe? Te lo dico io, non esisterebbe più. L'Ucraina si è potuta difendere solo grazie a quelle armi. Grazie a quelle armi non hanno preso Kiev in 3 giorni. Grazie a quelle armi un popolo non è stato ancora cancellato. Conte ci vuole far credere che se noi posiamo le armi, le posa anche Putin, ma è una favola. Putin, se noi smettiamo di armare l'Ucraina, non smette, accelera, perché capisce che l'Occidente si è stancato. E quando l'aggressore capisce che ti sei stancato, non fa la pace, finisce il lavoro. Smettere di armare l'Ucraina, ragazzi, non vuol dire smettere la guerra, vuol dire decidere chi la vince e far vincere chi ha invaso. Dico un'ultima cosa: la pace non la otteniamo disarmando la vittima, la otteniamo fermando il carnefice.
2: Va bene, poi ne parliamo diffusamente nella prossima ora, perché adesso voglio andare in Spagna con Barbara Celis, giornalista, bentornata, ben arrivata.
3: Salve, buonasera.
2: Senta Celis, che cosa sta succedendo davvero in Spagna? Perché vista dall'Italia rischiamo di vedere soltanto le manifestazioni senza capire cosa c'è sotto, cioè quanto è profonda la crisi politica, economica e soprattutto sociale.
3: Allora, io definirei la situazione della Spagna come una situazione di fine ciclo, o almeno di forte esaurimento della legislatura. Pedro Sánchez ha convocato oggi elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo mesi in cui il governo ha avuto sempre più difficoltà a costruire maggioranze parlamentari. La particolarità spagnola però è che l'economia continua a mostrare una certa vitalità, ma questa stabilità, diciamo, macroeconomica convive con una forte inquietudine sociale e politica che nell'ultima settimana si è manifestata proprio in forma di manifestazioni di occupazione delle principali piazze spagnole per il tema della casa. Poi, a parte il problema della casa, ci sono stati gli scandali che hanno coinvolto parte di alcuni certo. socialisti, poi le tensioni sull'immigrazione create a Ceuta, e poi c'è la fragilità della maggioranza parlamentare che hanno eroso questo governo. Quindi forse la domanda non è soltanto adesso chi vincerà le elezioni, ma se riusciremo a costruire una maggioranza sufficientemente solida per governare questo paese che in questo momento è molto frammentato politicamente.
2: C'è una generazione di spagnoli che lavora ma non riesce più a permettersi una casa, no?
3: No, infatti il fatto che la casa sia diventata così importante è sicuramente il tema che racconta meglio la distanza tra i buoni dati economici della Spagna e la vita quotidiana di una parte della popolazione. Per molti giovani, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche, avere un lavoro non significa più necessariamente permettersi una casa. Gli affitti e i prezzi immobiliari sono cresciuti molto più rapidamente dei redditi e c'è proprio una mancanza di offerta abitativa che ormai è strutturale. Quindi queste proteste che abbiamo visto, questi accampamenti in questi giorni mostrano proprio il disagio che c'è a questo livello, no?
2: Quindi turismo, affitti brevi, costo delle abitazioni. Comunque gli spagnoli stanno cominciando a percepire il turismo come un nemico, addirittura arriviamo a questo?
3: Ma direi di sì, perché la situazione arriva a estremi del tipo che se sei un funzionario che ha vinto un concorso per andare a lavorare, per dire, a Ibiza o a Mallorca, molti devono rinunciare a quel posto perché non riescono a trovare una casa per vivere nelle isole, per esempio, no? E certo, questo è drammatico, certo. perché perché il lavoro c'è, però gli stipendi non sono capaci di pagare gli affitti in tante parti della Spagna. Poi Madrid e Barcellona sono completamente anche loro, non tanto per il turismo, ma proprio perché diciamo che c'è tantissima domanda e l'offerta è sempre minore, perché il centro delle grandi città, come succede anche a Roma, come succede anche a Milano, è stato proprio preso d'assalto dall'Airbnb.
2: Ecco, dalle case vacanza. appunto volevo dire, Barbara Celis, Italia e Spagna hanno molti problemi simili: salari, giovani, casa, servizi. Perché secondo lei in Spagna la protesta sembra esplodere prima che da noi?
3: Guardi, secondo me la situazione lì è esplosa, diciamo che c'è stato, perché per avere un'esplosione sociale hai sempre bisogno di un qualcosa, di una fiamma che faccia prendere fuoco a tutto, no? E nel caso della Spagna è stato Mari Carmen, questo sfratto, sì, di questa donna, sì, di 87, sì, anni, che però non è stata una cosa casuale, perché bisogna anche capire che in Spagna, diciamo che il sindacato degli inquilini sono quasi 10 anni che sta lavorando per evitare gli sfratti. Qua in Italia è molto più difficile sfrattare persone, famiglie vulnerabili, che in Spagna. In Spagna il ritmo degli sfratti nell'ultimo anno sono stati quasi 60 ogni giorno, e questi gruppi che si sono organizzati hanno fermato tanti sfratti, altri non ci sono riusciti, ma diciamo che Mari Carmen ha preso fuoco e ha fatto accendere questa scintilla a livello nazionale, perché tutti hanno visto come è stata tirata fuori in barella, malata, dopo che gli avevano triplicato l'affitto, sì, questo sì, non è normale.
2: No, e succede, le dirò Celis, succede anche in Italia nell'indifferenza generale e con modalità di sfratto diverse, ma pur sempre crudeli anche qui quando arrivano alla fine. Grazie Barbara Celis, ci sentiamo sicuramente in un'altra occasione, davvero, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: E allora andiamo in Ucraina, lo facciamo tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Io amo lo spazio.
8: Anche noi, è la nostra casa.
9: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
10: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
11: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Sono le 18 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono tre indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere al lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate, ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20.45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. È tutto, a più tardi.
15: Giornale Radio. La radio libera di informare.
16: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
17: Buonasera, dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Volevo fare una considerazione. Si dice sempre che in Italia si protesta solamente per le vittorie o le sconfitte calcistiche, mentre per le cose importanti non si protesta. Ma le proteste penso che debbano partire da movimenti, associazioni, non possono partire spontaneamente da privati cittadini, o magari i privati cittadini possono, prima di protestare, costituire, come si è fatto per i gilet gialli, dei comitati. Ma comunque, prima di tutto, devono mettersi insieme e organizzarsi. Ma se nessuno si organizza e se le organizzazioni che ci sono a vario livello se ne fregano di certe questioni, viene difficile. Bisogna, quello che manca non è soltanto la protesta, ma chi prende l'iniziativa.

0: Adesso, come vi dicevo, andiamo in Ucraina, perché mentre si continua a parlare di negoziati, di possibili accordi, sul terreno sta accadendo praticamente il contrario. Il livello dello scontro continua ad aumentare, soprattutto la domanda non riguarda più quello che succede dentro i confini ucraini, perché c'è un punto sulla cartina geografica che in queste settimane torna a preoccupare: Kaliningrad, territorio russo nel fianco orientale della NATO, circondato da paesi dell'alleanza. E quando da una parte aumentano le esercitazioni militari e dall'altra arrivano minacce sempre più pesanti, la domanda che ci facciamo è quanto siamo lontani da uno scontro diretto tra Russia e NATO. E poi c'è Donald Trump. Per mesi ci siamo chiesti se il presidente americano sarebbe riuscito a chiudere la guerra. Oggi dobbiamo porci una domanda diversa: Trump ha davvero una strategia per arrivare alla pace, oppure sta cercando di spaventare alternativamente Putin e Zelensky per costringerli a trattare? Perché Washington continua a parlare con Mosca, continua a esercitare pressioni su Kiev e contemporaneamente tiene aperta la possibilità di colpire ancora più duramente la Russia. Che cosa sta succedendo sul campo? Perché Kaliningrad è tornata al centro dello scontro? E soprattutto, a che punto sono davvero i rapporti tra Stati Uniti e Russia? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone e poi gli ospiti.
1: Mosca ha intensificato nelle ultime settimane gli attacchi con missili e droni contro città, infrastrutture energetiche, porti e collegamenti strategici ucraini. Kiev risponde colpendo sempre più in profondità il territorio russo, soprattutto raffinerie e infrastrutture petrolifere. Secondo Zelensky, l'obiettivo è ridurre le risorse con cui Mosca finanzia e sostiene lo sforzo bellico. La Russia ha annunciato un ulteriore aumento dei bombardamenti come risposta agli attacchi ucraini. Intanto il confronto si allarga oltre i due paesi in guerra. Il nuovo punto caldo è Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania, nel cuore del fianco orientale della NATO. L'alleanza ha aumentato esercitazioni e presenza militare nell'area baltica e ad agosto una manovra NATO avrebbe simulato anche le capacità di neutralizzare comunicazioni e difese russe nella regione. Mosca ha reagito duramente. Vladimir Putin ha avvertito che, se Kaliningrad venisse attaccata o isolata, la Russia potrebbe utilizzare tutte le armi disponibili, comprese quelle nucleari. La NATO replica che le proprie attività hanno carattere difensivo e che non esiste al momento una minaccia russa imminente contro il territorio alleato. Sul fondo c'è il rapporto sempre più ambiguo tra Donald Trump e Vladimir Putin. Trump continua a cercare un negoziato, ma alterna pressioni su Mosca e richieste a Kiev di limitare alcune operazioni, come gli attacchi alle raffinerie. Parallelamente, Washington e Mosca mantengono aperti i canali diplomatici. Secondo indiscrezioni, nei colloqui sull'Ucraina sarebbero entrati persino possibili accordi energetici multimiliardari. È una strategia fondata sulla pressione e sull'imprevedibilità. Trump cerca di spingere entrambi i contendenti verso un accordo, lasciando aperta contemporaneamente la possibilità di nuove sanzioni contro la Russia. Ma mentre la diplomazia tratta, sul terreno e ai confini della NATO, il livello dello scontro continua a salire.
0: Buonasera all'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Buonasera ambasciatore.
2: Buonasera.
0: Ambasciatore, partiamo da Trump. Ha una strategia sull'Ucraina o sta improvvisando?
2: Ma quella che potremmo chiamare strategia di Trump è di convincere in qualche maniera Russia e Ucraina a venire a più miti consigli, cioè a mettere fine alla guerra. A Trump è lì la mancanza, se lo vogliamo, di strategia. Non interessa il come, non gli interessa quanto l'Ucraina debba eventualmente sacrificare purché la guerra abbia fine. Da questo punto di vista disconosce il fatto che l'Ucraina ormai da 4 anni e mezzo fa quello che hanno fatto altri paesi, altre nazioni: combatte per la propria indipendenza e la propria libertà. Questa è una nozione che nell'universo mentale di Trump entra poco. Se ci sono buoni affari da fare, perché non farli? In questo però fa un errore di valutazione anche nei confronti della Russia e di Putin, cioè se pensa che la prospettiva di un affare miliardario, parliamo della Lukoil in questo caso, possa certo indurre Putin a rinunciare all'obiettivo che è quello di praticamente rimettere l'Ucraina, oltre che di conservare i territori già conquistati e di prenderne altri, il resto del Donetsk, ma anche di avere un'Ucraina addomesticata e sotto il proprio controllo, sottovaluta quello che sono veramente gli obiettivi di Putin. Per questa la diplomazia di Trump, da cui ci aspettavamo molto, è stata relativamente abbastanza inefficace, anzi non ha ottenuto alcun risultato in fondo in 2 anni.
0: Ambasciatore Stefanini, Trump vuole davvero una pace accettabile per l'Ucraina, o soprattutto poter dire ma questi uccellini sono simpaticissimi, dove si trova? Sono curiosissimo, ambasciatore Stefanini, sento degli uccellini.
2: No, mi spiace, spero di non
0: sbagliare. Sono carinissimi.
2: Mi trovo
0: sono carini.
2: alla Luis per una conferenza, sono uscito per questa
0: per rispondere. E ci, esatto, sono, e ci sono questi accompagnatori, ma sono gradevolissimi. Solo che ho detto sarà in qualche posto particolare, invece no, sono quelli che ci sono in questa stagione. Va bene. E ambasciatore Stefanini, le stavo chiedendo: Trump vuole davvero una pace accettabile, o soprattutto poter dire agli americani questa guerra l'ho chiusa e via? No?
2: Trump vuole vuol poter dire che ha concluso la pace e ha in mente una visione del mondo in cui regolata da accordi che lui possa, un misto di rivalità e di accordi con le altre due grandi potenze che riconosce, quindi la Russia e la Cina. E da questo punto di vista la guerra in Ucraina è un impedimento a questa visione del mondo divisa in zone di influenza. È un irritante dal punto di vista di Trump. Purché si arrivi a una pace, quindi alla fine, purché si arrivi, chiamiamola, alla fine della guerra, il come a Trump interessa poco.
0: Ambasciatore Stefanini, l'Europa conta qualcosa in questo negoziato o rischia di scoprire l'accordo quando Washington e Mosca lo avranno già deciso, per dire, no?
2: Allora, l'Europa nel negoziato vero e proprio non conta niente, perché sono d'accordo entrambi, sia Russia che Stati Uniti, nel tenerla fuori da... Conta moltissimo nella tenuta dell'Ucraina, perché l'Ucraina resiste in buona parte perché continua ad essere sostenuta dall'Europa, e lo dimostra la visita di Merz a Kiev sotto le bombe russe, o comunque col rischio di bombe russe. La Germania è il paese più importante dell'Europa. Quindi abbiamo questa discrasia fra un'Europa... E tra l'altro, e questa è una guerra in Europa, quindi un'Europa che è toccata direttamente da questa guerra, e l'exludendum da parte americano, soprattutto russo, ma anche americano, per cui non partecipa al negoziato.
0: Grazie all'ambasciatore Stefano Stefanini, ho apprezzato anche che abbia interrotto un convegno. La partecipazione a un convegno per noi. Grazie, buon lavoro.
2: Prego, buona serata.
0: Allora, dagli uccellini che facevano da sfondo all'ambasciatore Stefanini, ai vostri messaggini al 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, volevo intervenire sulla questione ucraina sulla Russia, sui bombardamenti, sulle dichiarazioni di Trump. Tutti quanti fanno supposizioni, osservazioni, compongono discorsi di pacificazione, ma nessuno pensa che tutti i disastri ambientali che stanno avvenendo comporterebbero o comporteranno sicuramente una reazione da parte della natura. Queste centrali e questi pozzi petroliferi o comunque questi impianti petroliferi continuamente attaccati e fatti esplodere producono una massa enorme di materia prima che inquina e inquina e inquina. Forse bisognerebbe rallentare un po' i discorsi di carattere politico e di accordi tra i potenti del mondo e far capire che anche loro non hanno una mascherina di protezione contro il CO2 o contro le esplosioni che potrà creare la natura. Buonasera.

0: pomeriggio Roberto, consentimi di fare un po' di chiarezza sulla Spagna. Bueno, a me mi gusta la spagnola, sento sempre Radio Nacional de España, TV España e anche tante altre cose nel mondo perché sono appassionato di queste cose. E per capire quello che sta succedendo oggi in Spagna bisogna girarsi un attimino indietro. Io non stifo né per uno né per l'altro, come il prof che
1: però
0: parla
1: mi riporti indietro sulla Spagna. Io sono all'Ucraina, saluto Maurizio Boni, già generale NATO e analista. Buonasera generale Boni.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Generale, quanto dobbiamo avere paura di Kaliningrad e perché quel piccolo territorio russo è strategicamente così importante?
2: Beh, lo è sempre stato anche in tempi, diciamo così, come si dice, non sospetti, ancora prima che ci fosse la crisi del conflitto russo-ucraino. È importante perché è un territorio russo in pieno territorio occidentale circondato dalla NATO, è un territorio che è collegato attualmente alla madre patria solo tramite le acque internazionali e lo spazio aereo internazionale, perché

0: misure che sarebbero decisamente estreme, senza contare il fatto poi che questo blocco aeronavale configurerebbe proprio ai sensi della Carta delle Nazioni Unite un vero e proprio atto di aggressione. E, speriamo comunque che questo non avvenga mai.
1: Generale Boni, le volevo chiedere, esiste davvero il rischio di un attacco russo contro un paese NATO? Cioè, quanto è credibile?
0: Ma io personalmente ritengo che sarebbe da parte russa un errore clamoroso. In questo momento non c'è bisogno di attaccare un paese della NATO per mettere alla prova poi un'alleanza che aspetterebbe probabilmente proprio un atto di aggressione per, come questo, per ritrovare la propria coesione e per dimostrare appunto a tutto il mondo che la Russia non aspettava altro che questa occasione. Sarebbe controproducente. Io penso che Putin stia investendo molto invece sulla tenuta dei governi occidentali e stia investendo molto su quello che potrebbe essere un futuro di leadership europee. Penso alle prossime elezioni in paesi importanti per l'Unione Europea come la Germania, la Francia, ma anche l'Italia stessa, e quindi credo che stia investendo molto su questo discorso, su quello di attendere che ci possa essere una sorta, chiamiamolo così, di rinascimento europeo che possa considerare un'architettura di sicurezza che includa anche che includa la Russia. Questa è una scommessa indubbiamente, ma io credo che questo sia l'elemento fondante della politica di Putin, dell'atteggiamento di Putin in questo momento. Quindi un attacco deliberato contro qualunque paese della NATO sarebbe assolutamente controproducente, tanto più che le vicende sul campo di battaglia ucraino mostrano tutta la complessità e la difficoltà nella quale si trovano le forze armate di Kiev. Quindi a maggior ragione non ci sarebbe modo di giustificare un attacco di questo genere.
1: Generale Maurizio Boni, ma se domani lei lo esclude, ma ci fosse un incidente tra militari russi e NATO nel Baltico, chi decide se rispondere militarmente?
0: Questa è la minaccia più subdola, è l'aspetto forse più importante e più delicato, perché l'attribuzione delle responsabilità di possibili incidenti è diventato proprio uno dei fatti più difficili da gestire, proprio in questa situazione dove la linea di demarcazione veramente tra la verità e la propaganda e gli atti voluti e non voluti può essere discrimine tra la guerra e la pace, ma non una guerra qualunque, un'escalation veramente, veramente drammatica. È sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Io credo comunque che ci sia anche molto buon senso da parte dei paesi anche direttamente interessati che si trovano così in prima linea. Fino a questo momento episodi di false attribuzioni sono stati gestiti abbastanza con sangue freddo anche da parte dei paesi della NATO. Quindi questo fa ben sperare che il livello di attenzione sia molto elevato anche nel futuro, ma sicuramente in questo momento, secondo il mio parere, è uno dei pericoli maggiori che stiamo correndo.
1: Grazie davvero al generale Maurizio Boni, già generale NATO, analista. Grazie davvero per la sua chiarezza, signor generale.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E allora noi si continua ovviamente anche con la vostra voce al 334 11 11 622. Andiamo avanti sull'Ucraina, ma tra poco vi porto nelle case green, l'Europa, la procedura di infrazione, quel che capita, insomma, tanta roba stasera.
2: Giornale radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
0: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo. Le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata, con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora vediamo se possiamo ascoltare qualche messaggio WhatsApp al 334 11 11 622. Forza. Tra poco li sentiamo.

0: bentornato a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over.
1: Grazie, grazie a voi, buona serata a tutti.
0: Buonasera. Scaglione, stiamo davvero andando verso la pace o ci stanno raccontando che esiste una trattativa mentre tutti continuano a prepararsi alla guerra?
1: Ma io non credo molto che ci siano delle prospettive di pace concrete e vicine. Credo che in realtà non credo nemmeno ad una prospettiva di una guerra guerreggiata ancora più ampia di quanto stiamo vedendo. Penso che semplicemente ci sia una grande ricerca di tutti su come non dover dichiarare in qualche modo di aver perso.
0: Trump aveva promesso di chiudere rapidamente il conflitto. Ha sottovalutato Putin?
1: Ma io credo che Trump si è abituato a spararle grosse e poi a, come dire, trovare le maniere per giustificarle, anche perché è proprio da questo punto di vista un figlio dell'epoca, un figlio di questa maniera di comunicare, o perlomeno un figlio più che altro, un grande interprete di questa maniera di comunicare, che è tutta fatta di annunci validi per l'immediato e poche ore dopo già non, dimenticati, non più considerati. Io credo che la vera sottovalutazione di Putin non sia stata fatta da Trump, che guarda secondo me a questa crisi europea con grande cinismo, ma sia stata fatta dagli europei. Noi non dobbiamo dimenticare che 4 anni e mezzo fa, basta andare a rivedere i video, le dichiarazioni dei politici, eccetera, eccetera, la convinzione ferma, assoluta, era che la Russia sarebbe stata piuttosto rapidamente sconfitta sul campo e come dire, stremata dalle sanzioni. 4 anni e mezzo dopo siamo ancora lì ad aspettare.
0: C'è un punto, Fulvio Scaglione, che spesso non diciamo: Russia e Ucraina vogliono davvero negoziare in questo momento?
1: La Russia sicuramente no. Non credo che abbia mai avuto una seria intenzione di negoziare, se non forse nel 2022, quando già l'invasione avvenne verso fine febbraio, ma già a marzo-aprile c'erano le trattative in Bielorussia, poi in Turchia. Io credo che lì la Russia sarebbe stata disposta ad un compromesso, perché aveva tentato la spallata con l'operazione militare speciale, arrivando a poche decine chilometri da Kiev. La spallata non aveva dato il risultato sperato, che era quella di sgretolare la resistenza politica di Zelensky, che rifiutò di fuggire e rimase a Kiev. E a quel punto, secondo me, il Cremlino qualche, come dire, apertura avrebbe potuto anche farla. Poi le cose sono andate come sono andate, a questo punto sicuramente la Russia non ha intenzione di negoziare. Credo che non abbia molta intenzione di negoziare nemmeno l'Ucraina, nemmeno Zelensky, perché a questo punto della questione il negoziato per Zelensky sarebbe in qualche modo inevitabilmente al ribasso. Inevitabilmente dico, per come si è messa la situazione, non perché sia né giusto né auspicabile. E quindi io credo che a questo punto Zelensky preferisca resistere e sperare, appunto, che prima o poi la resistenza militare, le sanzioni, insomma tutto quello che sappiamo, facciano il loro effetto.
0: L'Europa ha interesse a far finire questa guerra? Ormai è entrata in una logica di confronto permanente con Mosca, Scaglione?
1: Ma questa è una domanda molto, molto interessante, perché il sospetto forte è che a questo punto la dirigenza europea, ma anche le dirigenze dei paesi europei, di fronte ad una crisi che è strutturale, perché con la posizione che l'Europa prese, e anche qui io lo dico senza giudicare, con la posizione che l'Europa ha preso dopo l'invasione dell'Ucraina, l'Europa ha rinunciato ad un certo modello di sviluppo, un certo modello di a una certa impostazione dell'economia continentale, e cercarne un'altra, costruirne un'altra, come vediamo, è uno sforzo assolutamente enorme. E a questo punto il pericolo russo è un elemento di coesione che consente a molti governi europei di, come dire, varare politiche industriali e anche politiche sociali molto impegnative, molto dure per le popolazioni, e che appunto con questa esigenza, diciamo, bellica o parabellica possono essere giustificate.
0: Scaglione, Kaliningrad è una minaccia reale o rischiamo di trasformarla in un simbolo utilizzato da entrambe le parti per alzare la tensione?
1: Io credo che non ci sia un rischio concreto reale di un'escalation e né quindi tra Russia ed Europa, e non credo che questo ci sia nemmeno nel Baltico. D'altra parte abbiamo visto che ci sono stati esponenti politici, per esempio della Lettonia, dell'Estonia, che hanno escluso, pur essendo loro in primissima linea, hanno escluso la Finlandia, ecco, hanno escluso che ci sia un'intenzione aggressiva da parte della Russia. Certo è che il clima che si è creato è pericoloso non tanto perché è rivelatore di intenzioni precise, ma perché foriero anche di possibili errori, di possibili equivoci. Non sono poche le guerre che sono scoppiate per sbaglio, diciamo così, no? In una
0: Certo.
1: situazione però già di tensione generale, di sovreccitazione degli animi, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe molto opportuno in quella zona, che è una zona molto delicata, molto armata, molto, come dire, strategicamente preziosa per tutti, che si abbassasse la tensione, si abbassassero i toni.
0: Esiste ancora una soluzione nella quale nessuno vince? Ma tutti possono dire di non aver perso?
1: Questo, più si va avanti, il vero tema dal 2022 a oggi, che molti hanno rifiutato di affrontare, è che più si va avanti con questa guerra e più è difficile fermarla. Perché ovviamente non solo aumentano i lutti, le distruzioni, i rancori, eccetera, eccetera, eccetera, ma si complicano le situazioni. Pensiamo a quello che ha detto l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Turk, proprio in questi giorni. Cioè, lui ci ha detto che l'Ucraina oggi, dal punto di vista dei diritti umani, è una catastrofe, non per colpa degli ucraini ovviamente, ma insomma ci sono 400 ucraini morti o feriti, civili morti o feriti tutte le settimane.
0: Certo.
1: Più va avanti questa cosa, più è difficile a tutti, no? È chiaro, più si va avanti e più è difficile tornare indietro. E quindi anche qui, secondo me, è stato fatto un errore colossale da parte di tutti i protagonisti, direi con esclusione degli ucraini, che sono quelli invasi, nel non cercare di fermare tutto subito per trattare poi. Invece si è pensato prima li sconfiggiamo, e questo l'hanno pensato i russi, l'hanno pensato gli europei, e poi trattiamo, errore madornale.
0: E se arrivasse un accordo, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, se arrivasse un accordo imposto da Trump che comportasse perdite territoriali per Kiev, l'Europa che dovrebbe fare? Accettarlo?
1: Ma io non credo che Trump sia in grado in questo momento di imporre un accordo di quel genere, perché la Russia naturalmente farebbe i fatti suoi e non lo accetterebbe. E non mi sembra che la Russia, con tutte le difficoltà che comunque grosse attraversa, sia ancora nella situazione di dire ok, purché la facciamo finita, non mi sembra che sia in quelle condizioni. L'Ucraina sa di poter contare, salvo colpi di scena al momento inimmaginabili, sull'aiuto e la solidarietà degli europei, quindi io non credo che Trump sia in grado di imporre niente. Potrebbe offrire, invece, potrebbe offrire, per esempio, accordi economici lucrosi alla Russia, potrebbe offrire garanzie di sicurezza preziose all'Ucraina, ma richiederebbe tutto questo uno sforzo veramente imponente, e secondo me Trump, tra l'Iran e le elezioni di metà mandato eccetera eccetera, ha problemi suoi da affrontare a sufficienza.
0: grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie.
0: Noi torniamo a parlare di Russia e Ucraina con altri esperti. Vi ricordo il numero per poter dire la vostra e naturalmente anche per fare le domande, se ritenete, al 334 11 11 622.

0: Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo, esperto di Ucraina. Buonasera Andrea.
1: Buonasera a voi.
0: Valesini, mentre noi discutiamo di Trump, Putin e NATO, che guerra stanno vivendo oggi gli ucraini?
1: È una guerra che si è particolarmente incrudelita sugli obiettivi civili, come ha detto anche il recente rapporto dell'ONU diffuso ieri. Nel 2026 400 tra morti e feriti ogni giorno, e l'aspetto poi delle torture, degli stupri nei territori occupati. Quindi è una guerra che colpisce deliberatamente i civili, come del resto dicono anche i 6 mandati di cattura della Corte Penale Internazionale emessi negli anni scorsi, e questo è l'aspetto dal mio punto di vista principale. Cioè, parliamo spesso di escalation, l'escalation c'è contro i civili ucraini principalmente.
0: Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo, dopo anni di conflitto, quanto è cambiato l'umore della popolazione?
1: Ma sicuramente c'è stanchezza, perché suonano gli allarmi antiaerei, molto spesso anche di notte le persone devono andare a rifugiarsi negli interrati o nelle stazioni della metropolitana a Kiev. Purtroppo gli attacchi sono anche di giorno, e c'è stanchezza, c'è un impoverimento economico, però c'è, come dire, il desiderio di contrastare ulteriori occupazioni di territori, perché dove c'è occupazione c'è la russificazione forzata, c'è l'obbligo di cambiare cittadinanza, ci sono crimini, e quindi da una parte c'è questo desiderio di resistere, e dall'altra però c'è anche una inevitabile stanchezza fisica.
0: E quanto pesa ormai la carenza di uomini al fronte?
1: Pesa, perché l'Ucraina ha un esercito composto circa da 1 milione di soldati, mentre quello russo è di 1,5 milioni, e l'Ucraina ha cercato di sopperire con le tecnologie, quindi i droni quelli, diciamo, che provocano anche danni in Russia, ma anche con i droni robot, che sono, fanno le funzioni che fanno generalmente i soldati. Però c'è una disparità anche di, come dire, economica, perché la Russia ha messo in campo circa il 35% del bilancio statale in spese militari, è disposta a spendere per il prossimo anno l'equivalente di 200 miliardi di dollari, quindi c'è una disparità di uomini e anche di economica, in spese militari. E poi, ecco, nell'esercito ucraino c'è questo fenomeno delle diserzioni, di chi va all'estero o di chi è all'estero, sì, e non è più tornato, sì, per non essere arruolato. Questo fenomeno c'è anche in Russia. La Russia sopperisce con il sostegno di soldati della Nord Corea, oppure andando a prendere soldati in Africa, in Asia, anche con un meccanismo ingannevole, perché promettono un posto di lavoro civile e poi si ritrovano arruolati nell'esercito.
0: Eh sì, questo sì. Se domani, come dire, Trump dicesse a Zelensky: per avere la pace dovete rinunciare definitivamente a una parte dei territori, come reagirebbe l'opinione pubblica ucraina?
1: Ma oggi, diciamo, le posizioni sono queste: da una parte Kiev è disponibile a congelare il conflitto sull'attuale linea di fronte e chiede garanzie di sicurezza, e ovviamente non può riconoscere i territori persi come territori russi de jure. La Russia invece chiede che vengano concessi anche altri territori, tutto il Donbass, e chiede una sostanziale smilitarizzazione dell'Ucraina. Le due posizioni oggi sono incompatibili. La popolazione ucraina non è disponibile a cedere territori, diciamo, de jure, cioè che l'Ucraina riconosca quei territori come russi. È disposta invece a congelare la linea del fronte, quei territori restano russi, non formalmente, non per la legge ucraina, e lo sono già per la legge russa, e però ecco, non è disponibile a riconoscere i territori persi come russi, perché la difesa di quei territori è costata comunque migliaia di vite umane.
0: Andrea Vallesini, dal terreno si percepisce la possibilità di una fine della guerra, oppure si preparano tutti a combattere ancora a lungo?
1: Ma diciamo che la domanda che si fanno gli ucraini è se questa guerra non finisse mai, se durasse ancora anni, perché Putin non riesce a raggiungere i suoi obiettivi e ha le risorse per continuare per anni. Questa domanda c'è. C'è anche la speranza che a un certo punto si trovi un compromesso per cui anche la Russia convenga più fermare l'invasione che proseguirla, quindi cerca di arrivare lì, quindi anche con i partner della Russia, quindi la Cina in particolare, quindi far sì che sia poco conveniente anche da un punto di vista economico continuare la guerra. Questa è la speranza che c'è.
0: Vallesini, ma dopo tutto quello che hai visto, come può finire realisticamente questa guerra?
1: Può finire molto male se ci dovesse essere un'escalation al di fuori dei confini ucraini. Può finire solo, secondo me, congelando la linea del fronte, cioè la Russia tiene i territori che ha preso e l'Ucraina ovviamente non li riconosce, e c'è un congelamento della guerra. Non è una vera pace, però ci sono già altri casi nel mondo di conflitti che sono stati congelati così, sperando poi in futuro di cambiamenti politici e che le due parti possano tornare a parlarsi e a trovare un accordo che chiuda definitivamente la guerra, che porti una vera pace. Secondo me oggi si può chiudere solo congelando il conflitto, quindi non con un vero accordo di pace.
0: Grazie ad Andrea Vallesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo, esperto di Ucraina. Grazie davvero. E lui infatti li vede sul campo, e noi invece dopo il GR andiamo a parlare delle nostre case, perché l'Italia finisce nuovamente nel mirino di Bruxelles sulla direttiva europea delle cosiddette case green. E qui sapete che quando si parla di case, si toccano le case agli italiani, sono cavoli amari per chiunque. Procedura di infrazione, che succede? Il punto lo facciamo tra poco dopo il GR. Voi continuate anche su Ucraina e sugli altri temi a mandare i vostri vocali, 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
5: Anche noi, è la nostra casa.
6: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: in edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti, immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: sull'emergenza casa in Spagna cade il governo, Pedro Sanchez chiama alle urne anticipate e punta sul voto proprio dei cosiddetti acampados. Una luce per 1250 lavoratori Electrolux, non più licenziati ma incentivati all'uscita. Ancora buio invece per l'ex Ilva. Parla tedesco e americano, il Nobel per la medicina va a tre scienziati che hanno scoperto il modo di influenzare le proteine con la luce. La nazionale conclude le prime fatiche di Nations League, a Bologna c'è la Turchia, travolta 7 giorni fa. Montella trema, Mancini non si fida, guai a sottovalutarli.
8: Giornale Radio News.
9: Trovati su Giornale Radio. In studio Nicola De Muro, in redazione Laura Supino, Daniela Ubaldi, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sanchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare.
10: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sanchez stamane ha rotto gli indugi, il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati, invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista. Per Giornale Radio, Laura Supino.
9: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere, monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In particolare oggi su Kharkiv il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti, in via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sentiamo Davide Esperti, segretario generale UILM.
11: Sono arrivati a dire non ci sono i licenziamenti ma sono uscite volontarie. Noi li abbiamo detto, attenzione però, va scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi, che chi vuole uscire solo in maniera volontaria, che continuano le produzioni fin quando non si trovano delle soluzioni, partendo da Cerreto. E guardate, ottobre diventa cruciale.
9: La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della commissione per il codice etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAI della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi, a 3 scienziati, 2 tedeschi e 1 americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale.
12: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica. Un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'Università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Egemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canale o rodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia. La nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20:45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio.
13: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota 0. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
14: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
13: Molti i cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
15: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
13: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
9: Tennis, dopo aver sconfitto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, si ripete Novak Djokovic, centrando la finale di Pechino. Il 39enne serbo si è sbarazzato del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito, seppur involontariamente, con la pallina uno spettatore in prima fila. Domani Djokovic contenderà la vittoria all'australiano Deminaur. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
16: Mi sorprende come mai alcuni giornalisti hanno la memoria così corta e parlano del 2022 come un momento in cui la Russia era disposta a negoziare un compromesso. La Russia nel 2022 voleva le stesse cose, esattamente le stesse cose che vuole ora. Voleva il Donbass completamente, voleva la demilitarizzazione dell'Ucraina, riducendola a un corpo da parata. Voleva reimporre il primato della Chiesa russa su quella ucraina, voleva imporre il russo come lingua di Stato, voleva imporre un governo che piaceva, che sarebbe piaciuto loro, con la famosa denazificazione. E sono sorpreso, non so veramente se definirla mancanza di memoria oppure una visione personale della realtà, della cronaca, della storia. Ciao Fabrizio Milano.
0: Ciao Fabrizio, ascoltaci anche tra poco, parliamo delle case green.

0: tra poco vi faccio sentire Giorgetti, che l'altra sera, parlando degli imprenditori, ha parlato delle banche, difendere le piccole banche, la concentrazione rischia di allontanare il credito da famiglie e imprese, un ministro Giorgetti inedito che parlava degli imprenditori. Però adesso parliamo di case, delle nostre case, perché l'Italia finisce nuovamente nel mirino di Bruxelles sulla direttiva europea delle cosiddette case green. La Commissione europea ha fatto un altro passo nella procedura di infrazione contro il nostro paese, e quando sentiamo parlare di case green immediatamente pensiamo a una cosa: ci obbligheranno a ristrutturare casa, e soprattutto pensiamo a quanto ci costerà. Ma attenzione, perché non è quello che sta succedendo oggi. Questa fase Bruxelles contesta all'Italia un ritardo dello Stato, manca il piano con il quale Roma deve spiegare come intende riqualificare progressivamente il patrimonio immobiliare italiano, con quali tempi e soprattutto con quali risorse. Ed è proprio quest'ultimo il punto politico ed economico più delicato, perché gli obiettivi europei esistono, ma poi chi paga per raggiungerli? Lo Stato, l'Europa, o alla fine il costo ricadrà sui proprietari di casa? E che cosa rischia concretamente l'Italia se non si mette in regola? Prima di discuterne, vediamo cosa sta chiedendo Bruxelles e perché è partita la procedura di infrazione. Lo ricostruiamo, come dicevo, con Matteo Respinti e il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: L'Italia finisce nuovamente nel mirino di Bruxelles sulla direttiva europea per le cosiddette case green. La Commissione ha infatti inviato a Roma un parere motivato, cioè il secondo passaggio della procedura di infrazione, per il mancato invio del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici. Il documento avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 dicembre 2025. Una prima contestazione era già arrivata a marzo, ma secondo Bruxelles l'Italia non ha ancora adempiuto. Roma ha adesso 2 mesi di tempo per rispondere e trasmettere il piano. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nella stessa situazione sono altri 8 paesi, tra cui Belgio, Irlanda, Polonia e Ungheria. Cosa c'entra tutto questo con le case green? Il piano è previsto dalla Direttiva Europea sulla prestazione energetica degli edifici, approvata nel 2024. L'obiettivo finale è arrivare, entro il 2050, a un patrimonio edilizio sostanzialmente decarbonizzato attraverso una progressiva riduzione dei consumi e interventi di riqualificazione. Gli Stati devono quindi spiegare a Bruxelles come intendono raggiungere questi obiettivi, con quali tempi e con quali risorse. Attenzione però, non significa che ad oggi Bruxelles stia multando i proprietari di case italiani, né che sia scattato un obbligo immediato di ristrutturare tutte le abitazioni. La contestazione riguarda in questa fase solo il ritardo dello Stato italiano nella presentazione del proprio piano. E per Roma il dossier è doppio. La Commissione ha contestato all'Italia anche il mancato completo recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica, concedendo anche in questo caso 2 mesi per mettersi in regola.
0: È chiaro che un governo che non vuole appesantire i proprietari di case, diciamo così, va a rilento. Però scomberiamo il campo da un equivoco: oggi nessuno sta arrivando a casa vostra con una multa perché non avete cambiato gli infissi o fatto il cappotto. Il problema rimane però perché l'Europa ci dice che nei prossimi anni il patrimonio immobiliare dovrà consumare meno energia e bisognerà stabilire prima o poi come arrivarci. Siete d'accordo voi con la direttiva case green? Ridurre consumi e bollette, è chiaro, può convenire a tutti, però bisogna vedere chi mette i soldi. 334 11 11 622 e tra poco i nostri esperti.

0: avvocato Claudio Venghi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Avvocato, cominciamo sgombrando il termine, il campo da ogni terrorismo. Sì. Oggi un proprietario con una casa in classe energetica bassa rischia qualcosa oppure no?
1: La risposta è che no, perché vediamo un attimo come funziona questo meccanismo della famosa direttiva Green. Allora, intanto abbiamo ancora in mente, nelle orecchie, la prima direttiva, cioè la prima approvazione del 2023, che quella sì, tra virgolette, poteva colpire i singoli edifici, perché quella prevedeva obblighi rigidi per singola casa di adeguamento, cioè diceva entro il 2030 tutti gli edifici almeno dovevano raggiungere la classe energetica E, entro il 2033 la classe energetica D, per cui gli edifici vecchi, diciamo così, di classe E, F e G venivano colpiti, cioè avevano un obbligo singolo, specifico di raggiungimento e quindi di ristrutturazione, di raggiungimento di classe energetica superiore. Questa era la versione del 2023. Grazie anche ai nostri parlamentari in Europa è stata approvata la direttiva attualmente in vigore nel 2024, che è appunto la direttiva Green, che prevede un obbligo complessivo di raggiungimento di obiettivi, cioè si dice che il 16% degli edifici entro il 2030 e il 26% entro il 2033 devono raggiungere determinati standard rispetto alla quota del 2020, cioè abbiamo una quota complessiva di edifici, ma la palla, quindi edifici residenziali e non residenziali, ma la palla passa allo Stato, perché questa direttiva prevede, come è stato detto in modo esaustivo e preciso della scheda precedente, è il piano nazionale di ristrutturazione che deve recepire questa direttiva e deve dire in che modo, quali edifici da riqualificare, quali misure, con quali investimenti, con quali risorse, in che modo. E quindi la palla passa allo Stato. L'Italia, appunto, insieme ad altri 8 stati dell'Unione Europea, non ha ancora approvato questo piano nazionale di ristrutturazione, ma è lì dove sì. Tra l'altro, la logica non è quella della sanzione, a maggior ragione diretta al singolo proprietario, non c'è, ma la logica è quella dell'incentivo statale e del piano di intervento statale. Per cui, a mio parere, qui questa normativa, che deve essere recepita appunto con il piano nazionale di ristrutturazione, si incastra con i bonus. Ecco, teniamo presente che oggi, cioè 2026, noi abbiamo un unico bonus sostanzialmente di ristrutturazioni, di eco bonus e di sisma bonus ordinario, che è quello del 50% di detrazione sulla prima casa e del 36% sulla seconda casa. A legislazione invariata, cioè se non cambiano le cose, nel 2027 è previsto che questo bonus scenda al 36% sulla prima casa e al 30% sulla seconda casa. A mio parere, giustamente, il governo e chi sta elaborando la nuova proposta, la nuova finanziaria, legge di bilancio per il 2027, sta ragionando sulla reintroduzione dell'eco bonus al 65%, cioè si alza l'eco bonus al posto di abbassarlo per consentire nel 2027, negli anni a venire, interventi di efficientamento energetico negli edifici, proprio per andare incontro anche alla direttiva Case Green. È lì dove bisogna lavorare. Allora, se dobbiamo parlare di bonus, io dico, certo, l'errore del passato è stata la percentuale, cioè il famoso super bonus 110. È lì, secondo me, l'errore, perché nel momento in cui il cittadino percepisce che in quell'intervento non c'è alcun esborso da parte sua, si disinteressa dell'intervento e si disinteressa anche, chiaro, dei costi. È lì il lavoro che va fatto in questo momento per tutti gli edifici. Chiudo dicendo, attenzione, le abitazioni effettivamente rappresentano una delle principali fonti di consumo energetico, di dispersione ed impatto ambientale, quindi è corretto lavorare in questa direzione purché ci siano degli incentivi e dei piani di sostegno per questi interventi. Ecco, questo è il lavoro da fare.
0: Grazie all'avvocato Claudio Venghi, saluto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Buonasera Spaziani Testa.
2: Buonasera.
0: E allora anche lei è in treno, ma ce la faremo, come si suol dire. Allora, la direttiva Casa Green è stata modificata rispetto alle prime versioni, l'abbiamo sentita, ma

0: insomma, affrontare il tema dell'efficienza energetica degli edifici non con la logica delle imposizioni, ma con quella degli incentivi, soprattutto in un paese come l'Italia che ha non solo tanti proprietari ma tanti proprietari in condominio. Non è facile fare interventi perché non ci sono risorse economiche e ci sono anche difficoltà insomma, per mettersi d'accordo anche nei tanti edifici in condominio. Chiaro. Bisogna guardare con realismo un problema che va affrontato, ma senza quella logica della Commissione europea.
1: Presidente Spaziani Testa, una casa che rappresenta il risparmio di una vita, siamo al paradosso, potrebbe trasformarsi in un costo che il proprietario non riesce più a sostenere. E poi l'altro rischio è che gli immobili energicamente peggiori perdono valore ancora prima che arrivino gli eventuali obblighi, non è così?
0: È proprio così, e questo ha centrato proprio il punto, perché questa direttiva nella comunicazione è presente da talmente tanti anni che è entrata in tante questioni, in tanti discorsi, nella mente degli agenti immobiliari, nelle prassi delle banche, in tante attività quotidiane, che hanno fatto sì che molti immobili abbiano perso valore. Ed è gravissimo, perché in Italia non è colpa di nessuno se ci sono tante case che sono in situazioni di scarsa efficienza energetica. Non siamo la Danimarca, non siamo la Svezia, non possiamo buttare giù e tirar su immobili con facilità. Ne abbiamo tanti di bellissimi in luoghi magari antichi, quindi dovremmo avere logiche diverse che non vengono evidentemente tenute in considerazione a Bruxelles.
1: Come andrà a finire questa vicenda, Spaziani Testa, secondo lei?
0: Ma io credo che questo governo in carica adesso non recepirà la direttiva, credo che non lo farà, lo potrà fare un governo successivo, chiunque lo faccia. Io spero, non posso prevedere nulla, ma spero che lo faccia non imponendo nulla a nessuno, perché bisogna dirlo chiaro.
1: Ecco, un governo successivo, mi perdoni Presidente,
0: eventualmente diverso, diciamo.
1: Ah, ecco, non un governo successivo. questo è chiaro, insomma, perché insomma ci sono anche delle forze politiche, parliamo in generale, non voglio far politica, delle forze politiche che, diciamo così, amano aggredire le case, questo è noto, aggredire nel senso prendere le tasse da lì, ecco, chiamiamolo.
0: Le tasse Sì, aggressioni varie, lo vediamo dai provvedimenti spagnoli che sono stati bocciati. Quella, se non era aggressione quella, non so cosa fosse, perché quando si impone di fatto un contratto di locazione, di affitto a tempo indeterminato che può chiudere solo l'inquilino, quella è un'aggressione al diritto di proprietà. Ci sono queste forze politiche, bisogna limitarle e sperabilmente convincerle che la logica dovrebbe essere opposta: tutelare e rispettare il diritto di proprietà a vantaggio di tutti, anche della possibilità di maggiore offerta abitativa. Adesso sono uscito un po' dal tema, ma il discorso è sempre lo stesso. Quindi la direttiva alla fine dovrà, se qualcuno la recepirà, io dico dovrà essere recepita attraverso incentivi agli interventi e non obblighi di farli.
1: Grazie al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e buon viaggio a questo punto.
0: Grazie
1: che si trova molto in treno. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo tra poco con l'esperto del Sole 24 Ore.
2: Giornale Radio.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A14, per motivi di ordine pubblico, resta chiuso il tratto compreso tra Cerignola Est e Foggia, zona industriale. In ambo i sensi il traffico viene deviato lungo la statale 16, senza particolari disagi per gli automobilisti in viaggio. A Roma, risolti i problemi in zona San Giovanni, smaltite le code su viale Castrense e sul tratto iniziale della tangenziale Est. Ancora qualche incolonnamento per il traffico invece sul lato opposto della tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni. Code inoltre per il traffico sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. In A1 per un incidente, circa 8 km di code tra il bivio nord per la variante Sasso Marconi verso Milano. In Liguria verso Genova 1 km di code in A7 tra Bolzaneto e il bivio per la 12. In Lombardia verso Milano 2 km di code per un incidente in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E tra poco sulle case green Giuseppe Latour del Sole 24 Ore per fare il punto della situazione e poi arriva anche il ministro Giorgetti.

0: E saluto Giuseppe Latour, il Sole 24 Ore, prestigiosa firma del quotidiano economico. Buonasera Giuseppe Latour.
1: Buonasera.
0: E facciamo chiarezza, che cosa contesta esattamente oggi Bruxelles all'Italia per quanto riguarda la direttiva sulle case green?
1: Contesta sostanzialmente di non averla recepita, di non aver preso i suoi principi e averli attuati all'interno del nostro sistema di regole. Ci sono più piani di contestazione perché attualmente bisogna ricordare che sono aperte 3 procedure di infrazione per questioni diverse, però il tema, il problema fondamentale è questo, anche perché dai segnali che arrivano il governo non sembra, almeno nell'immediato, intenzionato ad attuare la direttiva, a rispondere a queste contestazioni, almeno recependo i principi della direttiva Casa Green.
0: Certo, è ovviamente non spetta a me dirlo, ma intuisco c'è una ragione politica. Ecco, che cosa deve contenere il piano che l'Italia non ha ancora presentato?
1: E la questione è assolutamente politica continuare sulla tua osservazione, totalmente politica, e il piano che l'Italia dovrebbe inviare deve sostanzialmente stabilire in concreto come andranno raggiunti gli obiettivi della direttiva Case Green. La direttiva fissa dei traguardi, dei target, poi i Paesi membri sono liberi di individuare le misure, gli strumenti per andare a raggiungere quegli obiettivi. Concretamente la direttiva guarda il 2050 come data entro la quale raggiungere un patrimonio di edifici a zero emissioni, poi l'Italia potrà adottare strumenti tipo il super bonus che abbiamo già visto nel nostro paese, strumenti di incentivazione, contributi pubblici, regole differenti rispetto a quelle che ci sono ora per raggiungere questo obiettivo e sostanzialmente indurre, invogliare, incentivare i cittadini a fare le ristrutturazioni che portano a raggiungere questo target che fissa Bruxelles.
0: Giuseppe Latour, ma dopo l'esperienza del super bonus possiamo realisticamente immaginare un'altra stagione di incentivi molto generosi, oppure dobbiamo prepararci a bonus più selettivi, che ne so, destinati soprattutto alle famiglie con redditi più bassi?
1: La strada che si imboccherà è senza dubbio la seconda. Attualmente la situazione dei conti pubblici è notoriamente complessa, soprattutto per la congiuntura internazionale e una serie di questioni come il costo dell'energia, l'inflazione. E tutto questo chiaramente lascia meno spazi liberi per altre misure come quelle di incentivazione alle ristrutturazioni, e questo è uno dei problemi che fanno dire a molti che il piano, la direttiva Case Green di fatto non è attuabile, o comunque molto difficilmente attuabile in Italia e non solo, perché un'altra cosa da ricordare è che una delle procedure di infrazione legate alla direttiva e alla non attuazione della direttiva ha toccato tutti i Paesi membri, cioè attualmente tutti i Paesi membri, nessuno escluso, certo, Stanno avendo ritardi nell'andare ad attuare la direttiva Case Green.
0: Cosa succede in termini pratici se l'Italia continua a non presentare il piano, Giuseppe?
1: In termini pratici andrà avanti la procedura di infrazione, si andrà alla Corte di Giustizia UE, insomma c'è tutta una procedura che porta avanti questa infrazione, che però sostanzialmente arriva a delle sanzioni a carico dell'Italia che solitamente sono commisurate su base giornaliera, insomma un po' come i ritardi nelle consegne dei cantieri. Per ogni giorno di ritardo scatta una penale, una sanzione, una mora, quindi si pagheranno dei soldi sostanzialmente.
0: Grazie a Giuseppe Latour, collega giornalista del Sole 24 Ore, grazie e buona serata.
1: Grazie.
0: Come sempre voi qui al 334 11 11 622 e naturalmente E tra poco andiamo da Giorgetti.

0: a Galliate Lombardo nel Varesotto, durante l'incontro promosso dall'associazione La Lombardia che vorrei, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha affrontato il tema del futuro del sistema bancario in una serata organizzata da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, e in questa serata Giorgetti ha parlato in modo molto chiaro, mettendo in guardia dal rischio che la concentrazione nei grandi gruppi finisca per allontanare il credito dalle famiglie e dalle imprese del territorio. Sentiamo le sue parole che ho colto mentre lo intervistava Matteo Inzaghi in questo incontro aperto agli imprenditori e che vi propongo, parole di Giorgetti che vi propongo in esclusiva qui a Italia No Limits, parole molto chiare, peraltro parlava a un pubblico di imprenditori.
1: Sono due termini, no? L'economia e il sociale. L'economia significa che comunque è un qualche cosa che è legato all'organizzazione di persone, uomini, mezzi, risorse per realizzare poi alla fine un servizio, dare un bene o realizzare un servizio. Quindi una dimensione che ha a che fare comunque con i numeri, non è una cosa, diciamo, che è semplicemente legata, se volete, a una dimensione filantropica. Sociale, perché invece associa appunto questa dimensione dei numeri e dell'organizzazione di persone, capitale, come avrebbe detto una volta, un qualche cosa di più che si ancora nella società, nella comunità, meglio ancora che della società, per scendere in sociologia, e che cerca di rispondere a quelli che sono dei bisogni non semplicemente economici e anche di alta dimensione, e che quindi richiede l'applicazione di motivazioni, di principi che non sono semplicemente quelli della realizzazione del profitto. Se io lascio organizzare la società unicamente con la mano invisibile dell'istinto, anche direi naturale, dell'uomo, come direbbe Adamo Smith, questo cerca di realizzare il massimo del profitto, e realizzando il suo personale massimo profitto realizza anche il benessere collettivo. Ahimè, questa cosa qui non sempre si realizza, è una componente essenziale, ma non sempre si realizza. Ci sono anche altre dimensioni, e devo dire che nell'economia, per come si è evoluta, come la stiamo vivendo oggi e come sempre più la vivremo domani, la disumanizzazione e la interruzione di quella catena che noi abbiamo sempre conosciuto, anche nella dimensione dell'imprenditore e del piccolo imprenditore locale inserito nella comunità, che massimizzava il suo profitto facendo impresa, ma dando lavoro, aiutando le realtà del territorio, facendo, diciamo così, della beneficenza pubblicamente o di nascosto. Ecco, la cosa lì, nel momento in cui viene avanti un mondo in cui ci sono semplicemente, ecco, per semplificare, dei fondi che diventano proprietari di aziende che hanno sede, non si sa bene in quale luogo, di vantaggio fiscale in giro per il mondo, di cui non si sa bene chi siano gli azionisti, magari anche noi come risparmiatori che abbiamo dato i nostri risparmi a un gestore che ha investito in quel fondo, si disarticola, si disumanizza la dimensione anche dell'economia, dell'azienda, dell'impresa. Quindi dall'imprenditore con questo tipo di vocazione, che poi è una vocazione sempre a lungo periodo, perché tendenzialmente l'imprenditore vuol far successo, vuole avere il figlio che va avanti nell'azienda e il nipote che va avanti nell'azienda, perché questa è la logica di lungo periodo dell'imprenditore. Ahimè, tendenzialmente questi fondi vogliono massimizzare il risultato nel breve periodo, non hanno interesse, diciamo, che la cosa possa al limite durare nel tempo, perché ci saranno altri che subentreranno. Quindi l'economia sociale, per tornare, è, non dico una via di mezzo, ma un punto di incontro tra questa dimensione che inevitabilmente deve essere economica e la dimensione del terzo settore, della cooperazione, del volontariato, che appunto acquisisce una dimensione di mezzi e uomini per realizzare un fine, ma che però ha questo tipo di sensibilità e che inevitabilmente è legata e è ancorata a una terra, a una dimensione anche sociale, ma locale. Questo è quello che penso io, perché poi tutte queste organizzazioni, sì, ce ne sono alcune che vagano per il mondo e magari non so quanto effettivamente rispondano alla finalità originaria, però a tutte quelle altre è fatta di gente che si conosce, che si aiuta, che si mette a disposizione e che magari si trova anche in momenti come questo. Quindi io credo che questa sia una dimensione fondamentale per tenere ancora unita, intrecciata una società, delle comunità che purtroppo si vanno disgregando e sono anche realtà di relazione. Su questo magari vorrei finire, perché io il problema fondamentale che vedo oggi nella nostra società è la atomizzazione totale, per cui purtroppo spesso anche i giovani si chiudono in una dimensione di solitudine, non hanno la dimensione affettiva e relazionale che diciamo ha sempre caratterizzato almeno quelli della mia generazione, e quindi la dimensione delle associazioni, del terzo settore è proprio una dimensione in cui questa predisposizione, oserei dire, umana riesce ancora a concretizzarsi e su cui dobbiamo lavorare appunto per non lasciare che la società si atomizzi completamente e i ragazzi crescano, diciamo così, con una relazione con l'iPad o con la macchina.
2: A proposito dell'atomizzazione, proprio una chiosa, poi liberiamo il ministro e chiedo a Emanuele di concludere, c'è il taglio della torta e lo viviamo tutti insieme. Però mi è svegliato un ricordo ieri, gli amici Valerio mi hanno invitato in Elmec, dove c'era un'importantissima iniziativa che insegnava alle imprese, ovviamente che si facevano avanti, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale non solo al servizio della cyber security, che sembra un massimo sistema ma è estremamente applicato alla quotidianità, ma anche alla gestione, alla ottimizzazione dei sistemi di qualunque piccola e media realtà. E me l'ha fatto venire in mente perché mi spiegavano come quella sorta di, la diciamo in termini marxisti, alienazione che l'intelligenza artificiale può gestire e quindi rimpiazzare rappresenti un po' un conforto rispetto a tanti luoghi comuni, anche a tanti stereotipi su ciò che questi sistemi molto avanzati rischiano di portare via l'essere umano. È vero anche che liberano l'essere umano nella possibilità di coltivare altro che è solo umano.
1: Beh, il sogno definitivo dell'intelligenza artificiale è liberare l'uomo dalla necessità di lavorare, no? E quindi di faticare. Io continuo a pensare che il lavoro sia una delle espressioni comunque della natura umana, quindi se togli all'uomo il lavoro, poi che cosa fa tutta la settimana? Si diverte tutta la settimana? Bah, può darsi. E questo è anche qualcuno, se dovessi fare un ragionamento economico, proprio in questa settimana mi è tornata questa discussione. C'è chi teorizza questo, no? Andiamo verso un mondo in cui rapidamente gli umanoidi possono sostituire il 90% dei lavori umani. Quindi ci potrebbe essere una capacità infinita di produrre beni e servizi a dei prezzi irrisori. Quindi andremo, adesso noi sperimentiamo l'inflazione, ma se così fosse andremo verso un mondo in cui tutti i beni e i servizi non costerebbero niente, se ne possono produrre tantissimi senza utilizzare uomini e senza neppure far fatica. Ecco, diciamo, questo è uno scenario che non dico mi terrorizza, ma mi lascia un po' così. Perché tu alla fine di questa cosa qua cosa fai? Togli l'umanità a tutto, al lavoro, alle relazioni, e invece credo che quella sia una dimensione che sia irrinunciabile. In ogni caso, secondo me, quello, la dimensione dell'economia sociale, ha fatto bene, secondo me, Emanuele, a puntarci, a metterci una fiche. Noi, al Ministero dell'Economia e Finanze, abbiamo creato proprio una unità organizzativa che è anche un relativo piano di azione proprio sull'economia sociale. Potremmo semplicemente interessarci, ahimè, di tutte le vicende come quella di stasera, che sono solamente fatte di numeri, ma però abbiamo pensato e riteniamo che sia fondamentale. Faccio un esempio concreto, tanto perché poi dopo, poco lontano di qui, poche settimane fa, sono stato a questa riunione delle banche di credito cooperativo. E se voi pensate al sistema delle banche, tutte le banche tendenzialmente dovrebbero fare lo stesso mestiere, raccogliere il risparmio e prestarlo. Ma ben diverso la grande banca, che mira a realizzare profitti più possibile per dare dei dividendi a dei soggetti che in giro per il mondo non si sa bene chi siano, rispetto alla dimensione della banca di credito cooperativo, che continua a pensare che la sua funzione sia quella di prestare soldi alle famiglie, alle imprese del territorio. Sono due cose completamente diverse, anche se l'attività è la stessa. E se dobbiamo guardare in prospettiva, se rimangono soltanto le grandissime banche mondiali o iperboliche, anche europee, ma che non hanno nessun interesse a fare quello per cui sono nate, cioè assistere gli imprenditori bisognosi di credito, le famiglie bisognose di credito per farsi la casa, non mi interessano quelle cose lì. E allora qui c'è la grande battaglia, il braccio di ferro tra chi pensa che debba essere, ad esempio, custodita e difesa la biodiversità bancaria di queste piccole realtà, invece chi pensa che invece si deve realizzare il massimo dell'efficienza e dell'automazione andando semplicemente verso i grandi colossi. Ma questo si può applicare a tutto, si può applicare a tutto, perché ahimè, la globalizzazione dei mercati e l'applicazione dell'evoluzione tecnologica ti porta inevitabilmente a poter privilegiare una dimensione di mera realizzazione del profitto senza considerare tutti gli altri aspetti che invece risiedono esattamente in quella che è la dimensione dell'economia sociale.
0: E questo Giorgetti, l'altra sera, audio che vi ho dato in esclusiva, ma ho finito il mio tempo, 3 ore che sono volate, vi attendo naturalmente con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia domani, puntuali, dalle 17 alle 20 su Italiano Limits, in seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, in linea al timone delle 20 con Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Io amo lo spazio.
3: Anche noi, è la nostra casa.
5: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
4: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
6: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 20 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera da Nicola De Muro. La Spagna tornerà alle urne a fine novembre, prima della scadenza naturale della legislatura. Lo ha deciso il primo ministro socialista Sánchez dopo la bocciatura da parte del Parlamento dei suoi decreti per l'emergenza abitativa, a far da cornice la forte mobilitazione popolare che investe il paese sul diritto all'abitare. Laura Supino.
10: Dopo alcuni giorni di riflessione, Pedro Sanchez stamane ha rotto gli indugi, il premier spagnolo ha sciolto le camere e ha annunciato che la Spagna andrà a elezioni anticipate il 29 novembre prossimo, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge varati per far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna, crisi comune a molti paesi europei. A far saltare gli equilibri sono stati gli indipendentisti catalani di Junts, che ritirando il sostegno al governo di minoranza del premier si sono uniti al Partito Popolare e a Vox votando contro. A spingere l'esecutivo a mettere mano all'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui viveva da 70 anni. Il movimento degli acampados, che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale. Una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare. Contro la peggiore opposizione della storia, ha detto stamane, è ora di dare più forza al campo progressista.
9: La guerra in Ucraina, sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi della Russia. Il Cremlino fa sapere: monitoriamo con attenzione. E continuano a intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina, in particolare oggi su Kharkiv. Il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. In Italia, in primo piano le gravi emergenze occupazionali, confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico e la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. E quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. La RAI ha deciso di sospendere Sigfrido Ranucci per 10 giorni in seguito alla valutazione della Commissione per il Codice Etico dell'azienda. Alla base della decisione ci sarebbero alcune contestazioni disciplinari nei confronti del giornalista, il contenuto di alcune mail aziendali inoltrate a Walter Lavitola e gli ingressi in RAE della sindacalista Laura Cianfoni. Il provvedimento sarà impugnato, così Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. Il funzionamento del cervello umano è l'orizzonte della ricerca che è valsa il Nobel per la medicina 2026, assegnato oggi, a 3 scienziati, 2 tedeschi e un americano, che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale. Sentiamo Daniela Ubaldi.
11: Il Nobel per la medicina, che apre la settimana in cui vengono assegnati i premi più autorevoli al mondo, va a Carla Deisseroth, Peter Egemann e Georg Nagel, i 3 padri dell'optogenetica, un filo che da Berlino a Würzburg unisce le cattedre, i laboratori fino all'università di Stanford, ha messo insieme le loro scoperte sul funzionamento delle cellule del cervello per aprire nuove prospettive di cura e ricerca neurologica. I 2 scienziati tedeschi, Egemann e Nagel, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. A questo punto negli Stati Uniti Carl Deisseroth introduce il gene della proteina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello degli esseri viventi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce. L'optogenetica ha rapidamente acquisito un impatto globale, aprendo scenari inediti sulla cura di deficit neurologici o di patologie psichiatriche, e promette di fotografare i circuiti neurali di ricordi, emozioni e comportamenti.
9: Ancora davanti agli occhi di tutti la brillante prestazione di Parigi contro la Francia. La nazionale di Roberto Mancini conclude la prima finestra di Nations League. Alle 20.45 a Bologna gli azzurri affrontano la Turchia, battuta nettamente 7 giorni fa a domicilio. Linea a Maurizio Pizzoferrato.
12: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora quota 0. A Bursa gara finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
13: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
12: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. A Saint-Étienne, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
14: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
12: Dall'area vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato.
9: È tutto per oggi, buona serata.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
15: Eccoci qua, ben ritrovati, scattano le 20:08 in questo istante su Giornale Radio per questo 5 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo, questo è il timone delle 20. E allora siamo pronti a partire e vi facciamo compagnia fino alle 21, come sempre rigorosamente in diretta, per concludere la giornata e per proiettarci sul domani. E ce n'è davvero di cose da commentare, con una retrospettiva anche sul fine settimana, elezioni che ci sono state, elezioni che ci saranno. Ci sono state quelle in Brasile, il primo turno che però non consegna ancora un vincitore, ma candida Bolsonaro Junior a partire da favorito al voto del ballottaggio contro Lula. E poi andremo anche sul voto in Bosnia, perché anche in Europa si è votato nel fine settimana, e poi il voto che arriverà invece prima del previsto in Spagna. La giornata si è aperta con la notizia insomma che Pedro Sanchez ha annunciato si tornerà al voto, lo fa dopo aver perso la maggioranza, e ve lo abbiamo raccontato la settimana scorsa in Parlamento sui nuovi decreti, sulle nuove proposte di legge per il caro affitti. Tutto questo e tanto altro, perché ci sono tante news che ci riportano in Italia, tra la sospensione per 10 giorni della RAI di Ranucci, già pronto il ricorso, fino alla svolta sulla questione Ericsson con i lavoratori che dopo una chiamata di Giorgia Meloni sono stati reintegrati, e poi anche tanto altro ovviamente sul fronte politico. La legge elettorale è al suo ultimo passaggio in settimana, e chissà che, se le cose vanno in un certo modo, alla fine il voto anticipato non possa arrivare pure in Italia. Insomma, vi aspettiamo al 334 11 11 622, perché c'è davvero tanto per cominciare insieme con i vostri messaggi su WhatsApp. La musica con Giorgio Berselli in regia ci fa ripartire dai Rolling Stones. Questa è Angry.

0: Eccoci qua, pronti a ripartire al timone delle 20. Allora, prima di fare un ampio tuffo internazionale, vale la pena al volo ricordare che mentre la Francia continua con le rivolte degli studenti, la Spagna pensa al voto, ma anche alle proteste di piazza per il caro affitti, e poi, come dire, ci sono scenari ancor più complessi in altre parti del mondo, l'Italia ricorda al pianeta intero perché siamo l'Italia. E così, dopo l'elezione di Giovanni Malagò a presidente della FIGC, era solo questa estate, per rilanciare il movimento calcistico dopo l'ennesimo fallimento e mancata qualificazione al mondiale, alcuni si sono accorti che lo stesso Malagò non era un tesserato della FIGC, e il regolamento della FIGC, guarda un po', prevede che per essere presidenti della FIGC bisogna essere tesserati della FIGC. Tra l'altro, tra parentesi, non lo era neppure Gravina, che era il suo predecessore, ma ormai quello è finito in prescrizione insieme al nostro mondiale. E allora la soluzione, perché in Italia il genio è sempre davanti: commissariamo la FIGC, e a chi la affidiamo come commissario? Beh, ovviamente a Giovanni Malagò. Questo era giusto per dare così anche idea che si può sempre sorridere in queste giornate. Chissà se sorriderà invece Lula, che al primo turno alle elezioni in Brasile si vede superato da Bolsonaro Junior, non abbastanza da evitare il ballottaggio che si annuncia dunque caldissimo. Ci racconta un weekend di voto in Brasile la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, senza sorprese, le cose sospese. Spedisce come previsto al ballottaggio il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il quasi outsider Flavio Bolsonaro il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Ma la novità è che il primogenito dell'ex presidente Jair Bolsonaro si piazza in testa al podio elettorale con il 47% dei consensi. Medaglia d'argento per l'inossidabile Lula sulla breccia oramai da quasi 30 anni, che si trova ora a fare i conti con un esito elettorale che non sconfessa, ma senz'altro non controfirma neanche in bianco, le sue politiche. Nella storia recente, il secondo arrivato non è infatti mai riuscito a battere il suo sfidante al ballottaggio. Dalla recessione catastrofica provocata da Dilma Rousseff e dall'ascesa della destra populista, il discorso economico e sociale del partito ha meno presa, tanto più quando i tassi di interesse derivanti dalla sua politica di spesa soffocano le famiglie, commenta la Folha de São Paulo, che è anche il principale quotidiano brasiliano. Nessuno, a dir la verità, avrebbe scommesso un dollaro, o per meglio dire un real, sulle potenzialità di Bolsonaro Junior, candidato con così poco carisma e talmente autonomo e svincolato dal proprio cognome da essere stato direttamente lanciato da suo padre. È approdato invece al primo posto un candidato che nessuno aveva davvero preso sul serio. I suoi legami con il fondatore del Banco Master, Daniel Vorcaro, architetto del più grande scandalo di frodi bancarie mai orchestrato in Brasile, gli avevano completamente alienato anche le simpatie dei partiti a lui teoricamente più vicini. Se i trabajadores di Lula difendono egregiamente i loro bastioni nel nord-est, il Partito Liberal, marginale fino a quando non ha incorporato appieno il verbo bolsonarista, espugna senza difficoltà tre stati del sud sin dal primo turno. Al secondo contenderà alla sinistra Rio e le Amazonas. Con un astensionismo record dal 1998, di cui il quotidiano O Globo incolpa la campagna elettorale di Lula, troppo focalizzata sulla sovranità nazionale, sulle terre rare e meno sull'indebitamento privato crescente e sui prezzi dei supermercati. Il leader del PT, Partido dos Trabajadores, era convinto di farcela e anzi di evitare persino il secondo turno. Dopo l'esito, l'arroganza ha cambiato campo. Bolsonaro Junior ha salutato la fine dell'era del PT. Appuntamento decisivo il prossimo 25 ottobre. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Noi ovviamente seguiremo il voto in Brasile, ma tra poco dobbiamo andare in Spagna, da lì ripartiamo. Adesso Miley Cyrus per il nostro spazio musicale con Let's Get Married.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con un'analisi che ci porta in Spagna. Non so come si dica in spagnolo, non c'è due senza tre, però sicuramente se lo starà augurando Pedro Sánchez, primo ministro socialista. Ha infatti convocato elezioni anticipate per la terza volta nei suoi 8 e passa anni di governo. Infatti lo fece già nel 2019, dopo che il Parlamento spagnolo bocciò la legge di bilancio, e poi lo fece, lo ricorderete, nel 2023 a seguito della sconfitta del partito socialista alle elezioni locali. Ci riprova dunque Sánchez, cercando di misurare la temperatura del paese, un paese che si è prima stretto intorno a Mari Carmen, l'87enne diventata il simbolo della protesta sul caro affitti, e poi è sceso in piazza dopo che le destre hanno appunto bocciato le manovre di Sánchez e al tempo stesso costretto, diciamo, il primo ministro a chiamare nuovamente gli elettori al voto. La nostra analisi riparte da qui, in collegamento con noi Giulia Danieli, giornalista e corrispondente a Madrid, collabora da lì con la radiotelevisione svizzera. Tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a tutti, buonasera a tutti.
0: Ecco, insomma, si è parlato tutta la giornata di Pedro Sánchez, che è, insomma, una figura di cui in Italia si parla sempre, e lo fanno soprattutto in questo caso i suoi anche avversari politici. Fa una scommessa, però, possiamo dire, Pedro Sánchez, che riflette soprattutto l'ultima piazza spagnola, quella del fine settimana. Ci puoi descrivere che weekend è stato e che giornata è stata oggi?
1: Beh, allora, innanzitutto è stato un weekend di febbrili dialoghi, trattative, incontri, perché le consultazioni di Sánchez si è riunito con la sua cerchia più ristretta e anche con i leader regionali, che effettivamente già da 2 giorni, dal venerdì, gli avevano comunque praticamente tutti consigliato di sfruttare lo slancio creato dalle proteste nazionali, perché oramai da una decina di giorni, non solo a Madrid ma in tutta la Spagna, nelle principali città, oramai abbiamo gli accampados, no? Che sono questi giovani che hanno messo proprio fisicamente delle tende nelle piazze principali delle città spagnole, e quindi un fine settimana molto teso, e oggettivamente lui alla fine, appunto, stamattina alle 9 dalla Moncloa ha fatto questo discorso alla nazione, dicendo appunto che avrebbe sciolto le camere. È stato un ottimo discorso, perché oggettivamente diciamo che ha ricordato innanzitutto che durante la sua legislatura ha dovuto gestire delle emergenze molto grandi, e ha navigato in una congiuntura internazionale molto difficile, tensioni commerciali, dazi, crisi energetiche, la guerra in Europa, il Medio Oriente, che chiaramente questo è un problema che hanno tutti i premier degli stati europei. Però ha sottolineato anche che il suo governo ha dovuto lavorare con un congresso molto molto rissoso, no? In cui tutti cercavano appunto di dargli addosso. Non ha fatto la vittima, diciamo, ma comunque elencato queste cose. Tra l'altro, la cosa importante, si è battuto anche, ha dichiarato appunto che il suo governo si è battuto contro queste elite economiche, non ha fatto nomi, ma effettivamente diciamo che le sue prese di posizione molto forti nei confronti del genocidio di Gaza, il non voler concedere le 2 basi militari a Trump, diciamo, certo. Tutto questo ha portato, senza dimenticare la crisi di Ceuta, no?
0: Infatti, su quello, Giulia, ti volevo anche portare, perché insomma, se ne parlerà abbondantemente nelle prossime settimane. Sarà una campagna elettorale breve e per questo sarà estremamente intensa. Ci sono altri, oltre alla questione degli affitti, credo almeno due carte sul tavolo. Una è la crisi di Ceuta, che comunque ha visto peggiorare, diciamo, la situazione dei consensi intorno a Sánchez, che ha anche, diciamo, poi delle questioni di scandali a lui vicini, che sicuramente non lo aiutano. Si farà molto pressione su questo?
1: Sì, sicuramente. Allora, sarà una campagna durissima, senza esclusione di colpi, perché sicuramente le opposizioni, che hanno già dato ampia dimostrazione in questi ultimi anni di essere molto agguerrite, punteranno sicuramente sulla questione corruzione, perché non dimentichiamoci che comunque l'ex braccio destro di Sanchez, attualmente detenuto, condannato a 24 anni di detenzione per corruzione, che non sono pochi. Poi c'è ancora aperto il caso della moglie Begonia Gomez, che dovrà presentarsi in tribunale di fronte a una giuria popolare. Il fratello è stato comunque condannato a una pena molto lieve, ma comunque alla fine è risultato colpevole. Diciamo che tutto sommato sì, sicuramente batteranno molto sulla questione di Ceuta, sull'immigrazione, sul famoso decreto che era il decreto reale dello scorso aprile, che aveva autorizzato e aveva normalizzato 500.000 stranieri lavoratori qui in Spagna, e sicuramente l'immigrazione e i casi di corruzione. Io sono certa che giocheranno queste due carte, sicuro.
0: E nel frattempo, insomma, oggi nel suo discorso, nella conferenza stampa, Sanchez ha già in qualche modo forse dipinto quello che è lo scenario che si potrebbe prefigurare, un'alleanza, diciamo, di sinistra, che potrebbe vedere anche il Sumar o i radicali di Podemos contro le destre.

0: insieme a Vox, superano il 50%, e quindi sarà una battaglia molto dura. C'è di buono, ultima cosa, che però almeno sicuramente entro questo venerdì Sanchez, come è stato detto da diverse fonti interne al governo, deciderà di far approvare prima del voto di novembre almeno il primo decreto sulla casa, che era stato bocciato venerdì. Sono stati bocciati tutti e due, però il primo, che è quello un pochino più importante perché riguarda i cosiddetti fondi sguitre, no? I fondi di investimento immobiliare che
1: controllano la maggioranza del mercato, diciamo.
0: Infatti potrebbe farcela farlo approvare, perché grazie alla deputazione permanente, che è l'organo parlamentare che garantisce la continuità poi del potere legislativo, quando ci sono delle elezioni, ecco, i voti saranno risicatissimi, perché comunque lui potrà contare su 35 deputati favorevoli contro 34, a meno di sorprese, ma non dovrebbero essercene. Almeno l'ultimo atto del governo Sanchez sarà quello di far approvare quantomeno il primo decreto, che è quello più importante, diciamo. Sì.
1: Chiaro, chiaro, a stato che non ci siano, diciamo, franchi tiratori, che poi in questo caso sarebbero più spagnoli che franchi, ma vedremo chiaramente la situazione. Ringrazio molto Giulia Danieli per essere stata con noi. Insomma, era doveroso oggi partire dalla Spagna per tutto quello che è accaduto, ma continueremo chiaramente a monitorare la velocissima, a questo punto, campagna elettorale, i risvolti. Ma in realtà noi abbandoniamo tra virgolette il tema, perché tutto nasce da una settimana che ha avuto dell'assurdo, se ci pensate. Insomma, in Francia gli studenti in piazza per una scuola migliore, in Spagna decine di migliaia di persone in piazza per il caro affitti, in Italia non succede nulla, eppure insomma tante di queste tematiche sono assolutamente presenti anche nel nostro paese. Solo una questione di pigrizia degli italiani o effettivamente qualche differenza c'è? Tra poco proveremo a comprenderlo qui al timone, quindi rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17.

0: solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile, con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare. Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
4: Buonasera Francesco, ambasciatore non porta pena e la crisi di Sanchez succede perché se guardiamo, giriamo lo sguardo verso dietro, allora lui si è posizionato riconoscendo la Palestina, ha negato le basi militari NATO a Trump e da una mattina all'altra si è trovato 50.000 nullafacenti a Ceuta. C'è stata la problema delle case che hanno un po' tutti in tutto l'Occidente, nei centri storici, e però hanno cavalcato la cosa della oramai famosa signora pensionata che è stata sfrattata, la Marisol. Quindi 1 + 1 + 1 + 1 fa 4 e lui paga questa sua chiusura all'establishment che invece gli altri non hanno fatto. Con questo non sono di parte, non mi interessa nulla. Sergio da Milano.
5: E dunque, insomma, è un'analisi che effettivamente ben riassume le varie motivazioni che hanno portato alla scelta di chiamare nuove elezioni per Pedro Sanchez. Ben ritrovati all'ascolto del Timone delle 20 da parte di Francesco Massardo. Noi proseguiamo e ripartiamo anche da un aggiornamento sul caso del dirottamento non riuscito, diciamo, dell'aereo verso Tel Aviv. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, avrebbe dichiarato agli inquirenti il pilota umanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati, così riferisce Channel 12, mentre Israele continua a cercare di capire se il pilota abbia agito da solo o se sia stato inviato da qualcun altro. Lo Shin Bet, che sta partecipando alle indagini sul terrorista, avverte: Hamas potrebbe colpire con più frequenza nel corso della campagna elettorale che insomma c'è in questo momento in Israele. Vedremo se ci saranno novità anche sul fronte delle indagini e della possibile rottura delle relazioni internazionali, per così dire, che potrebbe portare con sé. Allora, noi ripartiamo dalla musica e torniamo in Italia tra poco per tornare a parlare di Caro Affitti. Intanto i Kasabian su Giornale Radio, questa è LSF.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con la pagina politica di oggi, che dalla Spagna passa all'Italia, perché al di là di entrare nel merito sulle simpatie o sulle antipatie per Pedro Sanchez, resta il fatto che in Spagna ci furono gli indignados, poi questo movimento di queste persone che con le tende occupano la Puerta del Sol a Madrid, protestano contro il caro casa. Nel frattempo in Francia succede quello che succede, in Italia insomma i commenti sono principalmente come sempre sul calcio e sul meteo, eppure la situazione è da tenere assolutamente sotto controllo. Allora approfittiamo per fare un approfondimento a tema caro casa. In collegamento con noi abbiamo Pietro Pellegrini, il presidente nazionale dell'UNIAT, l'Unione Inquilini Ambiente e Territorio, APS, promossa dalla UIL. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Ecco, insomma, è chiaro che si tornerà a parlare anche in Italia di caro casa di fronte a quello che è successo in Spagna, però è chiaro, insomma, che il polso della situazione voi lo avete presente già da prima. Il caro casa è un tema anche italiano. Poniamo il caso, insomma, di un trentenne, ecco, che si trovasse oggi nel voler acquistare una casa, si troverebbe di fronte, insomma, a una situazione non troppo diversa da quella spagnola, mi sembra di capire.
1: Beh, anche in Italia noi abbiamo un problema legato alla casa. Il problema legato alla casa è soprattutto dovuto ad una carenza, ad affitti che sono molto alti e principalmente a un disallineamento, nel senso che se dovessimo, come avessimo la possibilità di occupare gli appartamenti sfitti che ci sono, noi presumiamo che probabilmente non ci sarebbe una casa. Non ci sarebbe bisogno di costruire crisi, delle case. Certo. Il problema è legato proprio a un disallineamento, cioè noi abbiamo un territorio che si distingue perché in alcuni casi dove c'è maggiore concentramento di interessi, quindi il lavoro piuttosto che il turismo, piuttosto che come dire, i musei, le opere d'arte, ecco, si sovrappongono poi territori dove lo sovraffollamento quello più evidente, territori dove c'è una crisi come dire, di persone, cioè sono spopolati, e quindi l'offerta in un territorio è diversa dalle necessità di un altro.
0: Ecco, per far incontrare, diciamo, la domanda e l'offerta, per parafrasare quello che ci stava dicendo, quali potrebbero essere le prime soluzioni che voi richiedete, a cui avete pensato? C'è un tema legato anche, in parte lo stava sottolineando, ai cosiddetti affitti brevi. Al momento è più redditizio e paradossalmente più sicuro, diciamo, per chi avesse ad esempio una seconda casa da affittare, rivolgersi a un affitto breve per turismo piuttosto che ha un affitto sul lungo termine. Forse intervenire su quell'aspetto potrebbe essere un punto di partenza.
1: Guardi, sicuramente le esigenze possono essere coperte da diversi aspetti. Le sottolineature che faceva lei sono quelle che più si evidenziano in questo momento in Italia. Il problema è che oggi non c'è più un singolo proprietario che ha una casa in affitto, che una casa disponibile che magari ha ereditato e che vuole mettere a frutto. Oggi ci sono i fondi speculativi, come ci sono come dire, nel resto d'Europa, Spagna è uno di questi, ma anche in Germania ci sono focolai di questo tipo. E i fondi speculativi non risparmiano nessuno, e quindi la loro azione è quella di creare come dire, reddito, di creare business a discapito di chi poi una casa non ce l'ha o di una casa non la trova. Quindi il problema è legato molto al reddito e quindi alla possibilità di un cittadino, di una persona, di poter utilizzare un appartamento. Lei immagini una soluzione nel comune di Milano o nel comune di Roma, in una grande città, è diversa, completamente diversa da una soluzione che può essere trovata in un territorio o come dire in provincia, perché il reddito, che è una delle maggiori componenti che causa questa disparità, è diverso a seconda di dove tu abiti e quindi incide tantissimo. Lei pensi che tra i bisogni delle persone la casa è il terzo posto, dopo sanità e lavoro c'è la casa. Lei immagini una famiglia che perde, dove il capo famiglia, magari monoreddito, perde il lavoro, dopo che ha perso il lavoro ha perso anche la casa. Ecco, questi sono tutti aspetti che fanno sì che l'emergenza casa diventi veramente un'emergenza. Rispetto alle cose che diceva lei sui movimenti che sono, come dire, che oggi in Europa attirano l'attenzione di tutti, sì. Beh, noi in questo momento soffriamo in silenzio, però guardi,
0: voglio chiederle quello, però com'è il rapporto in questo momento anche con le istituzioni, perché magari gli italiani sono più quieti, ma come dire, la rabbia in realtà sotto pelle c'è, e passa anche dalle associazioni come la vostra, in un dialogo con il governo, con gli enti locali, si potrebbe fare di più?
1: Ma sicuramente sì, anche se le sensibilità, come vede adesso, se esaminiamo l'aspetto politico, o per esempio in Spagna, no? Sanchez ha dato le dimissioni, andranno a votare a novembre. Non abbiamo la certezza che Sanchez, nonostante sia intervenuto sugli aspetti sociali, poi possa vincere. In Italia, ma anche nel resto d'Europa, abbiamo sensibilità di questo tipo, quindi come dire, facciamo fatica ad intervenire su un tema che veramente è determinante per la sopravvivenza, come dire, delle persone, della sopravvivenza quotidiana delle persone. Quindi dovremmo essere più incisivi. Guardi, l'Italia cioè il governo italiano ha proposto un piano casa che noi dell'UNIAT abbiamo definito un piccolo passo, però vorremmo anche che fosse un'opportunità e non andasse persa. Se entriamo nel merito, vediamo che le risorse sono insufficienti, che ci sono, come dire, che c'è un percorso segnato, ma che non si sa a che fine farà questo percorso, che come dire, sono stati presi dei provvedimenti, sono state prese delle decisioni senza aver consultato in minima parte, se non, come dire, alcuni che a loro interessavano, i soggetti interlocutori. Noi siamo in questo caso quelli che conoscono le situazioni, quelli che conoscono i bisogni della gente, quindi saremmo, come dire, interessati, saremmo anche portatori come dire, di quelle notizie, di quelle di quelli che sono i bisogni delle persone,
0: sì, della fotografia, ecco, diciamo, del paese,
1: della fotografia. Il piano casa è un piano che è passato in Parlamento senza una discussione, con un voto come dire senza nessuna discussione, ma non c'è stata una discussione neanche con le parti sociali, quindi di problemi all'interno ce ne sono tanti. Noi che facciamo politica, ma non politica partitica, politica rispetto ai bisogni della gente, questo aspetto è un aspetto che come dire, diciamo che è necessario affrontarlo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Eh sì, questo è un appello che ci sentiamo in qualche modo di sottoscrivere. Non si dialoga però su nessun fronte, insomma, guardando un po' l'agenda, dal DDL antisemitismo alla legge elettorale, e tantomeno temo sul tema così importante come il caro casa. Ringrazio molto il presidente Pietro Pellegrini di UNIAT per essere stato con noi questa sera. Oggi, insomma, non abbiamo ascoltato la voce della politica, ma quella in qualche modo di chi porta le istanze alla politica su un tema che è divampato in Spagna, ma che chiaramente non riguarda solo la Spagna, che ha attraversato i confini, nonostante il blocco di Schengen. Ripartiamo dalla musica e poi andiamo in Bosnia, perché si è votato anche lì nel weekend ed è successo un po' di tutto. Intanto ripartiamo dal boss, Bruce Springsteen. Questa è la sua Blind Spot.

0: Allora, eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del timone delle 20. Ripartiamo dallo scenario internazionale e dal voto in Bosnia Erzegovina. C'è una caratteristica, insomma, tipica dei nazionalismi e dei partiti nazionalisti: dicono praticamente tutti le stesse cose, ma proprio in virtù del loro nazionalismo poi fanno fatica a convivere tra di loro. E questa morale potrebbe in qualche modo applicarsi al paese dove i partiti nazionalisti dei tre principali gruppi che vivono in Bosnia, i bosgnacchi musulmani, i serbi ortodossi e i croati cattolici, alle elezioni generali di domenica sono tutti andati piuttosto bene, come era previsto, e adesso proveranno a governare insieme, ma per le ragioni che potete facilmente immaginare non sarà semplicissimo. In collegamento con noi Camillo Cantarano, giornalista che scrive di Balcani per Il Foglio, per Domani e per Prisma, che ha seguito proprio sul campo, ecco, il voto del weekend. Camillo, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori, Francesco.
0: Ecco, intanto per tracciare anche agli ascoltatori quello che è accaduto, sono tre partiti nazionalisti che possiamo considerare, diciamo, i vincitori di questa tornata. Hanno idee molto diverse per la Bosnia che immaginano, diciamo, e quindi si tenterà di fare una strana coalizione.
1: È una situazione ancora più complicata, perché effettivamente la Bosnia, per come è stata immaginata dopo la fine della guerra, dopo gli accordi di Dayton, ha una presidenza tripartita a rotazione, quindi il presidente effettivamente non è un nazionalista, ma il primo partito è un partito nella federazione bosniaca, è un partito nazionalista di ispirazione religiosa, che fra l'altro probabilmente avrebbe anche espresso il presidente se non fosse che la persona che hanno candidato, Bakir Izetbegovic, è estremamente impopolare. Dicevano degli analisti che è uno dei pochissimi casi in cui il partito prende meno del candidato presidente, probabilmente fra l'altro Izetbegovic, che è figlio di Alija Izetbegovic, sì, ha concluso la sua carriera politica. Una cosa molto interessante è quello che è successo con l'entità croata, perché in questo caso vincono i nazionalisti, vincono per la prima volta e promettono di creare una terza entità, perché in questo momento c'è una federazione bosniacco-croata da un lato e dall'altro lato c'è una repubblica serba che si dividono il territorio. La creazione di questa terza entità renderebbe ancora più complicata la convivenza, perché si creerebbe un terzo parlamento e si andrebbe a ingolfare già una macchina amministrativa, certo, estremamente, estremamente complessa, pensata per altri momenti in cui fra l'altro c'era un equilibrio internazionale un pochettino più stabile. E poi c'è la Repubblica Serba, che è è un po' una storia a parte, perché comunque sì, è stata gestita dal 2006 dal nazionalista Dodik Milorad. In questo caso Dodik l'anno scorso è stato condannato a 6 anni di interdizione dai pubblici uffici e quindi non si è potuto candidare. Però andando in giro per la Repubblica Serba, tutti i manifesti elettorali comunque avevano il volto di Dodik dietro ai candidati, e gli stessi discorsi comunque di congratulazioni sono stati pronunciati da Dodik stesso, che fra l'altro ci ha tenuto a ringraziare Donald Trump per la Putin. Vittoria, nello specifico per la vittoria che ha mostrato la strada ai partiti come il suo. Quindi adesso si crea una situazione molto complicata. La federazione bosniacca ha un primo partito che è nazionalista, ma un presidente che non è nazionalista. E però dall'altro lato ha queste due ali particolarmente aggressive con cui non si sa bene come si deve comportare. In più l'affluenza è stata bassissima, la più bassa
0: su quello, Camillo, volevo farti un'ultima domanda, perché già me lo raccontavi, insomma, off the record, diciamo, prima del voto, era una tua sensazione che è stata in qualche modo confermata: l'affluenza più bassa di sempre, 42%, è un segnale, insomma, forse ancora più importante di quello che ci siamo detti finora.
1: Assolutamente, in parte è dovuta al nuovo sistema biometrico di riconoscimento degli elettori, che ha evitato anche delle frodi, delle truffe, perché per esempio c'era questo costume un pochettino bizzarro di far votare i morti, perché i censimenti non sono aggiornati e quindi capitava che ci fossero doppi voti o voti espressi da persone già decedute. Però poi soprattutto c'è il fatto che
0: l'affluenza solo dei vivi, dunque, diciamo, quella del 42%.
1: Sì, l'affluenza dei vivi, ma anche i vivi erano parecchio scoraggiati, comunque sia, perché il paese è fermo, perché il contratto sociale di Dayton è sempre più limitante, perché è un paese che obiettivamente non riesce ad andare oltre le ferite della guerra. E questo è un problema. È un paese che manca di unità, manca di uno scopo, e rischia di finire in una situazione paragonabile a quella del Libano, per esempio. E appunto, nella federazione, che è quella che ho seguito più da vicino, l'affluenza è stata bassissima, perché il candidato uscente alla presidenza, Denis Becirovic, era un ex candidato antisistema, è riuscito effettivamente a vincere la corsa per le elezioni come presidente tripartito, ma è riuscito a vincerla per il 4% contro a sua volta una persona come Izetbegovic, che è stato presidente già due volte del paese, e si era candidato anche una volta precedentemente.
0: Eh sì, questo è uno scenario estremamente complicato, perché è un paese complicato, anche uno dei più poveri tra quelli che si sono formati, ecco, dalla dissoluzione della Jugoslavia. Ti chiedo veramente in chiusura, Camillo, ci saranno anche le elezioni in Serbia, che sono piuttosto complicate, non so se le seguirai, nel caso ti sentiremo volentieri.
1: Assolutamente sì, e quello che è successo in Repubblica Serba avrà un impatto molto importante, certo, perché Dodik è direttamente un'emanazione del presidente serbo Aleksandar Vučić, e ci sono tutta una serie di trucchi di, diciamo, ingegneria elettorale, di frode, che coinvolgono cittadini della Repubblica Serba. Quindi sicuramente da divertirsi, in un certo senso.
0: Esatto. In un certo senso, diciamo di sì. Noi lo faremo ovviamente anche in tua compagnia. Ringrazio Camillo Cantarano per essere stato con noi in diretta dalla Bosnia, insomma, questa sera, per un voto che è passato un po' in sordina rispetto a quello brasiliano, e poi oggi è stato, come dire, coperto dalla situazione spagnola, ma che è comunque uno scenario da non trascurare. Noi siamo praticamente in fondo a questa puntata del nostro timone delle 20. Mi rimane allora il tempo, ovviamente, per darvi appuntamento a domani. Ci risentiremo dalle 20 alle 21 per concludere insieme un'altra giornata, per analizzare i fatti del giorno e proiettarci su quelli del giorno successivo. Ringrazio ovviamente Michele Ceci per il lavoro di redazione, ringrazio Giorgio Berselli in regia, e ringrazio soprattutto tutti voi che, con il vostro ascolto, ma soprattutto con la vostra attenzione, con i vostri messaggi, siete la vera community portante di questo programma e di tutti i programmi qui su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, vi auguro una buona serata, e vi do un consiglio: trascorrete la serata qui con noi sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
4: A ottobre Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
3: In edicola il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
5: Stunning new details are emerging.
6: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21.
7: Giornale Radio News.
8: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma con Roberto Poletti.
10: Eccoci qua pronti per un'altra puntata, carichi per un'altra settimana. Francia e Spagna in subbuglio, e in Italia che succederà? Poi la questione dell'Ucraina, le case green, Giorgetti, mille cose stasera nella puntata 21 di Italia No Limits.

0: Buonasera. Beh, vedo che in Italia ci preoccupiamo più della Francia, della Spagna, ma non ci preoccupiamo per quello che sta succedendo da noi. Ma veramente siamo un popolo di caproni. Cioè, noi pensiamo a Francia e Spagna, ma qua abbiamo la fame, aziende agricole in fallimento. C'è proprio, noi però ci interessa la Francia e la Spagna e il Brasile.
1: Allora
0: pure.
1: Sì, ci interessa la Francia, la Spagna e il Brasile, perché sta succedendo anche qua l'ondata europea, insomma, capirà, ci ascolti e capirà, poi resterà della sua idea, ma intanto io sono convinto e ottimista che capirà. Partiamo dall'Europa, perché mentre noi italiani siamo abituati a raccontarci come il paese eternamente instabile, con governi fragili, debito pubblico e proteste, questa volta basta guardare oltre i nostri confini per trovare un continente decisamente agitato. Francia e Spagna, due delle principali economie e democrazie dell'Unione, stanno attraversando contemporaneamente due crisi diverse, ma entrambe molto pesanti. Che cosa sta succedendo all'Europa? Perché possiamo leggere questi avvenimenti separatamente. Possiamo dire, come diceva lei, caro ascoltatore, al 334 11 11 622, che ogni paese ha i suoi problemi, le sue proteste, la sua politica, ma possiamo anche chiederci se dietro ci sia qualcosa di più profondo. Il modello europeo sta facendo più fatica a garantire quel che aveva promesso: welfare, servizi pubblici, casa accessibile, salari adeguati, stabilità politica. E quando queste aspettative vengono meno, quanto rapidamente il disagio sociale può trasformarsi in una crisi politica? E poi naturalmente, ce lo ricordava lei, ascoltatore, c'è l'Italia, per una volta possiamo davvero considerarci un'isola di stabilità in un'Europa in difficoltà? Oppure quello che sta succedendo ai nostri vicini dovrebbe preoccuparci direttamente, perché le crisi politiche restano dentro i confini nazionali, i mercati, i tassi di interesse, il debito invece molto meno. Prima però mettiamo ordine. Che cosa sta succedendo in Francia? Perché la situazione è precipitata in Spagna? E soprattutto, sempre per tornare a questo primo messaggio illuminante, quali conseguenze possono arrivare fino a noi? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
2: Un autunno di fortissime tensioni sociali e politiche attraversa due dei principali paesi europei. In Francia le proteste partite dalle scuole si sono trasformate in una vera emergenza nazionale. Blocchi, incendi e scontri con le forze dell'ordine hanno interessato diverse città, con quasi 2.000 fermi nella sola giornata del 1 ottobre. Gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione pubblica e la sostituzione dei docenti assenti, mentre il governo di Sébastien Lecornu ha convocato un vertice di crisi. Ma la protesta arriva in un momento già delicato per Parigi. Il debito francese ha raggiunto circa il 119% del PIL e il governo punta a un aggiustamento dei conti da decine di miliardi attraverso la manovra del 27. I rendimenti dei titoli francesi sono saliti ai massimi da oltre 20 anni, aumentando i timori dei mercati sulla tenuta finanziaria della seconda economia dell'Eurozona. Situazione diversa, ma altrettanto esplosiva in Spagna, dove al centro della contestazione c'è l'emergenza abitativa. Le proteste contro sfratti e caro affitti si sono allargate dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti del governo Sanchez sulla casa, affossati anche dai voti decisivi degli indipendentisti catalani. La crisi politica è arrivata oggi a un punto di svolta. Pedro Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. E le conseguenze arrivano anche in Italia, non tanto almeno per ora sul piano della stabilità politica. Il ministro Foti ha escluso parallelismi immediati con Madrid, ma quanto su quello economico. La crisi francese sta aumentando la tensione sul debito europeo. Oggi lo spread BTP Bund è tornato intorno ai 120 punti, mentre il rendimento del decennale italiano supera il 4,6%. Il rischio è che instabilità politica, proteste sociali e conti pubblici tornino a trasformarsi in un problema comune all'intera Eurozona.
1: E come avete capito, un problema comune all'intera Eurozona. Infatti la musica non è cambiata tra Francia e Spagna e Italia, perché la musica purtroppo è sempre la stessa. Adesso avete il quadro e vogliamo partire proprio da voi, guardando Francia e Spagna. Pensate che l'Italia oggi sia davvero più stabile? Perché c'è anche un paradosso interessante: per moltissimi anni siamo stati noi a guardare Parigi, Madrid e soprattutto Berlino come esempi di maggiore solidità, stavano belle lì e noi lì invidiosi. Oggi possiamo dire che i rapporti credo si siano almeno in parte ribaltati, che dite? E poi quanto possono reggere le democrazie europee quando aumenta la distanza tra quello che i cittadini chiedono e quelli che i governi, anche per ragioni di bilancio, riescono effettivamente a dare? E quando mancano case accessibili, quando i servizi pubblici vengono percepiti come insufficienti, quando aumenta il costo della vita, la protesta di piazza è soltanto un problema di ordine pubblico o è il sintomo di un problema politico molto più grande? Quello che vediamo oggi in Francia e Spagna, secondo voi, potrebbe accadere anche in Italia? 334 11 11 622.

0: Con vero piacere, Piero Sansonetti, collega giornalista, direttore, ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, partiamo dal paradosso. Siamo diventati noi italiani il paese più stabile d'Europa?
1: Beh, sì, oggettivamente sì, siamo il paese più stabile d'Europa. Poi bisognerà stabilire se questo è un fatto positivo o negativo, no? Però che siamo il più stabile, mi pare che non ci siano dubbi su questo. Bisogna capire
0: allora,
1: sia se è
0: possibile. Ma per anni ci hanno indicato Francia, Germania, Spagna come modelli. Adesso si è ribaltata la situazione o siamo noi ad esagerare con le difficoltà degli altri per non pensare alle nostre, Piero?
1: Ma guarda, innanzitutto non è del tutto vero quello che si diceva prima. Ad esempio, se noi paragoniamo i numeri dei primi ministri italiani e francesi negli ultimi 20 anni, scopriremo che i francesi sono più degli italiani. Italiani non ne hanno avuto tantissime, hanno avuto Berlusconi, Prodi, poi c'è stato Monti, poi c'è stato, come si chiama? Non mi ricordo mai come si chiama quello dei 5 Stelle, Conte mi pare. Non si chiama.
0: Conte.
1: Poi ci abbiamo avuto Draghi e poi quanti sono? 7-8, i francesi hanno avuto molti di più. Detto ciò, invece poi è successa una cosa un po' curiosa, perché per la prima volta nella storia del Parlamento italiano si era creata una maggioranza fortissima, un po' per via della legge elettorale, un po' perché il centro-sinistra non ha presentato i candidati comuni, si è diviso e quindi c'è stata una maggioranza fortissima che ha... Naturalmente questo ha portato dei vantaggi, non so se in termini di legislazione e di riforme, non mi pare, ne sono state fatte poche. Soprattutto ha portato dei vantaggi fino a una settimana fa, a 10 giorni fa, perché lo spread era molto basso. E naturalmente lo spread basso vuol dire interessi sul debito più bassi. Purtroppo questa cosa si è interrotta da noi, come in Germania e come in Francia. Lo spread torna a correre e questo sarà un grande guaio, perché stiamo parlando, lo spread così basso aveva portato a risparmiare 10 miliardi, 20 miliardi all'anno, che non sono mica pochi, e adesso questi soldi scompaiono. E sarà un bel guaio fare la legge finanziaria, non sarà facile.
0: Già. Ma senti Sansonetti, dietro queste crisi c'è un problema dei singoli governi oppure una crisi del modello politico europeo a tuo avviso?
1: Beh, sicuramente c'è una crisi, non c'è tanto una crisi dei modelli, c'è una crisi che quei modelli corrispondevano a certi schieramenti. Ora gli schieramenti sono cambiati, mi spiego. In Italia c'era la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista che insieme coprivano quasi l'80% del Parlamento e i giochi si facevano lì. In Germania c'era la Socialdemocrazia, i liberali e i popolari e i giochi si facevano lì. In Francia c'erano i gollisti e i socialisti. Era molto semplice l'irrompere non tanto di qualche frazione a sinistra anche, ma soprattutto di una destra radicale molto forte, che non coincide con la destra storica, e ha fatto saltare tutti gli equilibri. Oggi quella è la questione. In Italia gli equilibri sono saltati con i 5 Stelle, in Francia sono saltati con la Le Pen, perché fino a 10-15 anni fa, 20 anni fa, via, lo scontro era solo esclusivamente fra socialisti e gollisti. E Le Pen, il padre di questa qui, aveva il 5%, il 6%, il 7%, anche in Italia, Almirante, quanto aveva? 5%, 4%. E invece da un po' di tempo, adesso lo vediamo soprattutto in Germania, in Francia c'è Le Pen, in Germania c'è una formazione ancora più radicale di destra, la AfD, e che sta raggiungendo il 30%. E naturalmente questo fa saltare i modelli. I modelli si basavano sul fatto che gli schieramenti erano altri. E ora bisogna stabilire che si fa. Si punta sulla democrazia maggioritaria? Si punta invece su un ritorno pieno al proporzionale? Si punta ad alleanze fra destra moderata e sinistra? Oppure fra destra moderata e destra estrema? Sono tutte incognite e che rendono molto difficile la politica, soprattutto perché ora, proprio in questi ultimi 2-3 anni, questa è coinciso con un'altra assoluta novità, che è la guerra in Europa, E adesso tu sei giovane, io sono un po' più vecchio, ma nessuno di noi, sono parecchio nessuno più vecchio, ma nessuno di noi aveva mai immaginato da ragazzo che si sarebbe trovato in una situazione in cui c'era la guerra in Europa. È una condizione complicatissima, difficilissima, che tra l'altro spacca gli schieramenti sia a destra che a sinistra, sia in Italia che in Francia che in Germania, e quindi la crisi è totale. Ora, naturalmente, ecco, c'è anche chi dice che dalle crisi nascono le grandi novità, quindi magari è positivo, chi lo sa. A me non mi pare. A me non mi pare.
0: E neanche a me. Perché le piazze europee alla fine stanno dicendo qualcosa che la politica non riesce più ad ascoltare, o no?
1: Le piazze europee stanno... Beh, adesso ne abbiamo soprattutto due scatenate. La piazza francese, che è una piazza di protesta contro il sistema proprio, no? Violenta. Però senza un programma. La piazza spagnola, che è una piazza meno aggressiva, meno violenta, ma che mette in discussione alcuni principi fondamentali del liberalismo, cioè per esempio la proprietà privata, viene contrapposto il diritto alla casa alla proprietà privata. Guarda, questa è una cosa enorme, cioè non è che si fa una lotta per aumentare le pensioni o per migliorare i salari o per migliorare i trasporti, è una lotta che mette in discussione un principio essenziale del sistema capitalistico, che è la totale difesa della proprietà privata. Lì viene messa in discussione. Sono piazze diverse, quella francese e quella spagnola. Quella italiana finora è stata solo una piazza di politica internazionale sulla Palestina e Israele. Però certo i conflitti tendono ad aumentare in queste condizioni, non a ridursi. E però anche questa è una particolarità, avanza la destra, soprattutto la destra radicale, ma i conflitti vengono scatenati da sinistra, anzi da una minoranza di sinistra. E questo rende ancora più complicato le cose, no? Metti in Spagna la gente in piazza contro il governo, ma in realtà ce l'ha con l'opposizione di destra, però i sondaggi dicono che l'opposizione di destra vincerà le elezioni, quindi la destra è in piazza e finisce per favorire dal punto di vista politico dell'opposizione di destra. Sai che c'è? Noi non siamo abituati a queste cose perché non ci sembrano logiche, ma purtroppo poi la politica e anche la storia non è logica. Quando la storia diventa troppo illogica, succede quello che è successo nel 1914 e nel 1939, la guerra.
0: Grazie a Piero Sansonetti, giornalista, collega direttore. Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Sentiamo rapidamente un paio di vocali, regia.
2: Popoletti, non potrebbe succedere in Italia, assolutamente no, perché gli italiani li smuovi solo con il calcio. Se c'è il derby, Milan-Inter. Le questioni economiche e sociali vedono tutti piuttosto indifferenti.
3: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Ma chi li dovrebbe organizzare queste proteste? I sindacati? Quelli che mi hanno detto che io non ero vaccinato e quindi potevo stare tranquillamente senza stipendio, che non gliene fregava niente. Boh. Buonasera Poletti.
0: Buonasera a lei, si torna tra poco.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale Radio.
6: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 25 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Tra poco i nostri esperti da Francia e Spagna e poi andiamo in Ucraina con la strategia del terrore di Putin e alle case green e a Giorgetti. Chi più ne ha, chi più ne metta. Chi più ne ha, più ne metta, senza un chi. Ho messo un chi in troppo. Ma voi metteteci il vostro con i messaggi 334 1111 622.

0: Saluto Francesco Maselli, corrispondente da Roma per l'Opinion. Bentornato Maselli, grazie per la tua presenza, perché parliamo ovviamente di Francia. Ma Maselli, vista dalla Francia, l'Italia di oggi come viene raccontata? Ancora come il malato d'Europa oppure come un paese sorprendentemente stabile?
1: Buonasera. No, il malato d'Europa è la Francia, mi sembra chiaro in questo momento, non certo l'Italia. L'Italia viene guardata con interesse appunto per la stabilità inedita del governo Meloni, però anche un po' con la solita preoccupazione rispetto al fatto che innanzitutto bisogna capire se l'anno prossimo questa stabilità continuerà oppure torneremo a una fase in cui magari il Parlamento ritorna un po' più centrale, prima cosa, e seconda cosa, comunque un paese con dei fondamentali demografici abbastanza catastrofici, con una crescita che comunque è sempre sullo zero virgola e con una spesa diciamo per pensioni, per sanità, anziani molto elevata, e infine col fatto che appunto adesso che la Francia è in difficoltà noi stiamo vedendo che anche il debito pubblico italiano soffre delle tensioni, perché è chiaro che quando è un debito così alto, anche se non è colpa tua, c'è qualcun altro in Europa che sta soffrendo che la Francia, e in automatico anche tu sei un po' in difficoltà. Ricordiamo che l'Italia spenderà probabilmente l'anno prossimo quasi 100 miliardi di euro per pagare gli interessi sul debito, diciamo così, ma immaginate quante manovre si potrebbero fare con queste risorse.
0: Sì. Ma che cosa è successo alla Francia? Cioè, come si arriva dalla grandeur a una crisi politica così profonda?
1: Ah sì, c'è una crisi politica molto profonda, anche una sorta di negazione della realtà da parte dell'opinione pubblica e della classe politica, che ha pensato di poter mantenere un tenore di spesa pubblica senza crescere e senza fare le riforme necessarie. Questo è stato un po' il problema, soprattutto di questi ultimi 10 anni di Macron. Chiaramente la cosa viene da molto lontano. Cito un aneddoto che ci fa capire: quando Mitterrand fa la riforma delle pensioni a 60 anni negli anni 80, lui dice proprio espressamente: ma insomma sarà un problema di chi viene dopo, perché sarà un problema, non è nostro, ma a un certo punto qualcuno se ne accorgerà, e adesso se ne stanno accorgendo. Cioè a un certo punto si sono trovati i francesi con uno stato sociale molto generoso, con una spesa pubblica molto grande, che non è più sostenuta da una crescita e da una capacità di pagarla questa spesa, e quindi poi bisogna fare delle scelte dolorose, nessuno le vuole fare. La notizia di oggi

0: oggi è che nonostante il governo presenti una finanziaria che fa il 5% di deficit, quindi comunque enorme, c'è uno sciopero generale indetto per il 5 novembre contro i tagli alle pensioni che poi non sono tali, semplicemente il governo ha deciso di non indicizzarle all'inflazione, che è una cosa anche qui che l'Italia conosce bene perché è capitato più volte negli ultimi anni anche durante il governo Meloni, per cui insomma è chiaro che i francesi sono in una situazione anche un po' di perdita di centralità della grandeur, appunto, che non è più tale.
1: Ecco, ma il welfare francese è insostenibile così com'è, no?
0: È insostenibile se non si fanno le riforme, assolutamente sì, lo stiamo vedendo. È un paese dove si va in pensione a 62 anni. La riforma delle pensioni che è stata fatta da Macron e che poi è stata sospesa dall'ultimo governo portava a 64, ma parliamo comunque rispetto a noi che andiamo a 67, parecchio più generoso, ma non solo, più in generale c'è un'enorme spesa pubblica che non riescono in qualche modo ad attaccare. Poi a questo è, diciamo, c'è l'altra faccia della medaglia, è che è un paese che ormai da anni cresce troppo poco e quindi pur riuscendo in larga parte ad attirare investimenti esteri, uno dei primi paesi europei capaci di attirare investimenti esteri, però questo non basta, e quindi tu hai una situazione nella quale c'è uno stato sociale molto molto generoso, ma allo stesso tempo non riesci a produrre sufficientemente, diciamo. Ricordiamo che i francesi sono comunque tra le economie europee dove si lavora di meno, e questo sicuramente fa parte di un'equazione di difficoltà. Ma poi ritorniamo sempre allo stesso discorso: tu puoi avere uno stato sociale molto generoso, ma devi stare molto attento a come allochi le risorse e soprattutto devi crescere, altrimenti questa cosa non te la puoi permettere. Infatti i francesi sono 10 anni che non soltanto non fanno avanzi primari, ma addirittura hanno un deficit che è esploso, e questo chiaramente a un certo punto lo paghi.
1: Ecco, quando Parigi, Maselli, quando Parigi protesta, siamo abituati a vedere in TV, ecco, su internet, immagini molto dure, ma dietro la violenza c'è una maggioranza silenziosa che condivide almeno una parte di quella rabbia?
0: Ma sicuramente sì, ci sono dei blocchi sociali che la condividono, altrimenti si spegnerebbe subito e altrimenti non vedremmo in continuazione questa esplosione di protesta. C'è un po' un atteggiamento di una parte del paese che non vuole che gli acquisti, diciamo quello che si è acquisito dal punto di vista sociale vengano messi in discussione, sicuramente. Questo fa parte dei motivi della difficoltà anche di riformare il paese. Quando si fanno delle riforme del mercato del lavoro o delle pensioni, ti trovi centinaia di migliaia di persone in piazza con poi degli atteggiamenti anche violenti. L'abbiamo visto con i giri gialli, l'abbiamo visto con gli studenti in questo periodo. Va anche detto però che per come funziona, diciamo, lo Stato francese non è uno Stato molto capace di negoziare, è il motivo per cui poi si arriva alla violenza, perché poi dopo che si arriva alla violenza tendenzialmente il governo molto spesso, adesso un po' di meno perché non ha le risorse per farlo, però poi molto spesso dice va bene, ok, vi diamo qualcosa. Con i gilet gialli Macron alla fine riesce a risolvere la situazione allocando più di oltre 10 miliardi di risorse, no? Dopo un anno di distruzione tutti i sabati eccetera eccetera, quindi c'è anche questo tema qui. Un po' il popolo sa che se poi a un certo punto metti a fuoco le città qualcosa ottiene, non è proprio il massimo, diciamo, come dialogo, come modo di dialogo, ecco
1: Maselli, c'è oggi in Francia una forza politica realmente capace di trasformare la protesta in governo? Non dico di cavalcarla, perché su quello sappiamo, ma trasformare la protesta in governo
0: è molto difficile, sicuramente cavalcarla, come diceva lei, nel senso che la France Insoumise, che è il partito di estrema sinistra guidato da Jean-Luc Mélenchon, è in prima fila in queste proteste e sta cercando politicamente di sfruttarlo anche in modo legittimo e di trasformarlo da collera studentesca a movimento sociale, quindi esteso agli adulti. Dopodiché trasformare questo in proposta di governo e capacità di vincere le presidenziali e poi le elezioni politiche, cioè quelle del Parlamento, da questo ce ne passa. Ricordiamo che Jean-Luc Mélenchon è in questo momento il candidato alle presidenziali più rigettato da chi non lo vota, molto più di Marine Le Pen, per intenderci, cioè lui potrebbe anche arrivare al secondo turno e ha sicuramente uno zoccolo duro che è intorno al 20% dell'elettorato, ma il problema è che poi ha tutta un'altra parte del paese che rifiuta assolutamente questa possibilità. Quindi insomma la vedo ad oggi molto difficile che l'estrema sinistra possa in qualche modo trasformare questa rabbia sociale in capacità di governo. Poi ci sono 7 mesi di campagna elettorale, le campagne elettorali servono a questo, però per il momento questa cosa non c'è.
1: Francesco Maselli, ma una Francia politicamente ed economicamente più fragile, come ci ha ben raccontato, può diventare un problema anche per noi italiani?
0: Assolutamente sì, lo stiamo vedendo di riflesso su quello che sta succedendo sul nostro debito pubblico, che appunto, come dicevo, è in sofferenza, e questo può avere una... delle conseguenze molto concrete, perché se noi a un certo punto paghiamo di più per il nostro debito, sono risorse che vengono tolte alla scuola, alla sanità, alla difesa e a tutti gli investimenti pubblici che sono necessari, da un lato. Dall'altro c'è anche un tema proprio di instabilità di uno dei principali paesi motori dell'Unione Europea, insieme alla Germania, che è un altro paese che non se la passa benissimo, che sta vedendo proprio la sua filosofia di vita, che è fondata sulle esportazioni dell'industria delle autovetture, messa completamente in discussione. Quindi i due paesi principali dell'Unione Europea sono in grandissima difficoltà, e l'Italia da sola, certo, se vuole portare delle riforme in Europa non può farlo, ha bisogno comunque dell'accordo delle due altre grandi capitali. Quindi per l'Italia avere due vicini così in difficoltà non è il massimo, anche se tu in questo momento stai uscendo da un governo stabile che è stato in grado anche di tenere sotto controllo la finanza pubblica, però poi a un certo punto hai bisogno, per portare avanti, le altre capitali. Se le altre capitali sono in difficoltà è un problema anche per te.
1: Grazie a Francesco Maselli, davvero, corrispondente da Roma per l'Opinione.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buon lavoro, buon lavoro. Ecco, per rispondere all'ascoltatore che al 334 11 11 622 diceva: ma parliamo di casa nostra, a parte che lo faremo con un discorso molto alto tra poco del ministro Giorgetti, no, ma parliamo di casa nostra. Quando parliamo di Francia, Spagna, parliamo di casa nostra, ma anche quando parliamo dell'Ucraina. E allora, dalla Francia alla Spagna in un balzo dopo la canzone.

0: Buonasera Poletti, volevo ricordare che Giorgetti è il ministro da circa 8 anni, niente, tanto per dire che la colpa è sempre degli altri.
1: Buonasera Roberto, Paolo dalla provincia di Milano. Conte continua a ripetere smettiamo di armare l'Ucraina, come se fosse la formula della pace. Ma vedi Roberto, facciamoci una domanda semplice: se noi avessimo smesso di mandare armi il primo giorno, oggi l'Ucraina dove sarebbe? Te lo dico io, non esisterebbe più. L'Ucraina si è potuta difendere solo grazie a quelle armi. Grazie a quelle armi non hanno preso Kiev in 3 giorni. Grazie a quelle armi un popolo non è stato ancora cancellato. Conte ci vuole far credere che se noi possiamo le armi, le posa anche Putin, ma è una favola. Putin, se noi smettiamo di armare l'Ucraina, non smette, accelera, perché capisce che l'Occidente si è stancato. E quando l'aggressore capisce che ti sei stancato, non fa la pace, finisce il lavoro. Smettere di armare l'Ucraina, ragazzi, non vuol dire smettere la guerra, vuol dire decidere chi la vince e far vincere chi ha invaso. Dico un'ultima cosa: la pace non la otteniamo disarmando la vittima, la otteniamo fermando il carnefice.
2: Va bene, poi ne parliamo diffusamente nella prossima ora, perché adesso voglio andare in Spagna con Barbara Celis, giornalista, bentornata, ben arrivata.
3: Salve, buonasera.
2: Senta Celis, che cosa sta succedendo davvero in Spagna? Perché vista dall'Italia rischiamo di vedere soltanto le manifestazioni senza capire cosa c'è sotto, cioè quanto è profonda la crisi politica, economica e soprattutto sociale.
3: Allora, io definirei la situazione della Spagna come una situazione di fine ciclo, o almeno di forte esaurimento della legislatura. Pedro Sánchez ha convocato oggi elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo mesi in cui il governo ha avuto sempre più difficoltà a costruire maggioranze parlamentari. La particolarità spagnola però è che l'economia continua a mostrare una certa vitalità, ma questa stabilità, diciamo, macroeconomica convive con una forte inquietudine sociale e politica che nell'ultima settimana si è manifestata proprio in forma di manifestazioni di occupazione delle principali piazze spagnole per il tema della casa. Poi, a parte il problema della casa, ci sono stati gli scandali che hanno coinvolto parte di alcuni certo. socialisti, poi le tensioni sull'immigrazione create a Ceuta, e poi c'è la fragilità della maggioranza parlamentare che hanno eroso questo governo. Quindi forse la domanda non è soltanto adesso chi vincerà le elezioni, ma se riusciremo a costruire una maggioranza sufficientemente solida per governare questo paese che in questo momento è molto frammentato politicamente.
2: C'è una generazione di spagnoli che lavora ma non riesce più a permettersi una casa, no?
3: No, infatti il fatto che la casa sia diventata così importante è sicuramente il tema che racconta meglio la distanza tra i buoni dati economici della Spagna e la vita quotidiana di una parte della popolazione. Per molti giovani, soprattutto nelle grandi città e nelle zone turistiche, avere un lavoro non significa più necessariamente permettersi una casa. Gli affitti e i prezzi immobiliari sono cresciuti molto più rapidamente dei redditi e c'è proprio una mancanza di offerta abitativa che ormai è strutturale. Quindi queste proteste che abbiamo visto, questi accampamenti in questi giorni mostrano proprio il disagio che c'è a questo livello, no?
2: Quindi turismo, affitti brevi, costo delle abitazioni. Comunque gli spagnoli stanno cominciando a percepire il turismo come un nemico, addirittura arriviamo a questo?
3: Ma direi di sì, perché la situazione arriva a estremi del tipo che se sei un funzionario che ha vinto un concorso per andare a lavorare, per dire, a Ibiza o a Mallorca, molti devono rinunciare a quel posto perché non riescono a trovare una casa per vivere nelle isole, per esempio, no? E certo, questo è drammatico, certo. perché perché il lavoro c'è, però gli stipendi non sono capaci di pagare gli affitti in tante parti della Spagna. Poi Madrid e Barcellona sono completamente anche loro, non tanto per il turismo, ma proprio perché diciamo che c'è tantissima domanda e l'offerta è sempre minore, perché il centro delle grandi città, come succede anche a Roma, come succede anche a Milano, è stato proprio preso d'assalto dall'Airbnb.
2: Ecco,
3: dalle case vacanza.
2: appunto volevo dire, Barbara Celis, Italia e Spagna hanno molti problemi simili: salari, giovani, casa, servizi. Perché secondo lei in Spagna la protesta sembra esplodere prima che da noi?
3: Guardi, secondo me la situazione lì è esplosa, diciamo che c'è stato, perché per avere un'esplosione sociale hai sempre bisogno di un qualcosa, di una fiamma che faccia prendere fuoco a tutto, no? E nel caso della Spagna è stato Mari Carmen, questo sfratto, sì, di questa donna, sì, di 87, sì, anni, che però non è stata una cosa casuale, perché bisogna anche capire che in Spagna, diciamo che il sindacato degli inquilini sono quasi 10 anni che sta lavorando per evitare gli sfratti. Qua in Italia è molto più difficile sfrattare persone, famiglie vulnerabili, che in Spagna. In Spagna il ritmo degli sfratti nell'ultimo anno sono stati quasi 60 ogni giorno, e questi gruppi che si sono organizzati hanno fermato tanti sfratti, altri non ci sono riusciti, ma diciamo che Mari Carmen ha preso fuoco e ha fatto accendere questa scintilla a livello nazionale, perché tutti hanno visto come è stata tirata fuori in barella, malata, dopo che gli avevano triplicato l'affitto, sì, questo sì, non è normale.
2: No, e succede, le dirò Celis, succede anche in Italia nell'indifferenza generale, con modalità di sfratto diverse, ma pur sempre crudeli anche qui, quando arrivano alla fine. Grazie Barbara Celis, ci sentiamo sicuramente in un'altra occasione, davvero, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
2: E allora andiamo in Ucraina, lo facciamo tra poco.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Io amo lo spazio.
2: Anche noi, è la nostra casa.
3: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
1: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare, per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 22.
6: Giornale Radio News.
4: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera, dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Volevo fare una considerazione. Si dice sempre che in Italia si protesta solamente per le vittorie o le sconfitte calcistiche, mentre per le cose importanti non si protesta. Ma le proteste penso che debbano partire da movimenti, associazioni, non possono partire spontaneamente da privati cittadini. O magari i privati cittadini possono, prima di protestare, costituire, come si è fatto per i gilet gialli, dei comitati. Ma comunque, prima di tutto, devono mettersi insieme e organizzarsi. Ma se nessuno si organizza e se le organizzazioni che ci sono a vario livello se ne fregano di certe questioni, viene difficile. Bisogna, quello che manca non è soltanto la protesta, ma chi prende l'iniziativa.

0: Adesso, come vi dicevo, andiamo in Ucraina, perché mentre si continua a parlare di negoziati, di possibili accordi, sul terreno sta accadendo praticamente il contrario. Il livello dello scontro continua ad aumentare, soprattutto la domanda non riguarda più quello che succede dentro i confini ucraini, perché c'è un punto sulla cartina geografica che in queste settimane torna a preoccupare: Kaliningrad, territorio russo nel fianco orientale della NATO, circondato da paesi dell'alleanza. E quando da una parte aumentano le esercitazioni militari e dall'altra arrivano minacce sempre più pesanti, la domanda che ci facciamo è: quanto siamo lontani da uno scontro diretto tra Russia e NATO? E poi c'è Donald Trump. Per mesi ci siamo chiesti se il presidente americano sarebbe riuscito a chiudere la guerra. Oggi dobbiamo porci una domanda diversa: Trump ha davvero una strategia per arrivare alla pace, oppure sta cercando di spaventare alternativamente Putin e Zelensky per costringerli a trattare? Perché Washington continua a parlare con Mosca, continua a esercitare pressioni su Kiev e contemporaneamente tiene aperta la possibilità di colpire ancora più duramente la Russia. Che cosa sta succedendo sul campo? Perché Kaliningrad è tornata al centro dello scontro e soprattutto a che punto sono davvero i rapporti tra Stati Uniti e Russia? Lo ricostruiamo nella scheda di Matteo Respinti, con il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone e poi gli ospiti.
1: Mosca ha intensificato nelle ultime settimane gli attacchi con missili e droni contro città, infrastrutture energetiche, porti e collegamenti strategici ucraini. Kiev risponde colpendo sempre più in profondità il territorio russo, soprattutto raffinerie e infrastrutture petrolifere. Secondo Zelensky, l'obiettivo è ridurre le risorse con cui Mosca finanzia e sostiene lo sforzo bellico. La Russia ha annunciato un ulteriore aumento dei bombardamenti come risposta agli attacchi ucraini. Intanto il confronto si allarga oltre i due paesi in guerra. Il nuovo punto caldo è Kaliningrad, l'exclave russa stretta tra Polonia e Lituania, nel cuore del fianco orientale della NATO. L'alleanza ha aumentato esercitazioni e presenza militare nell'area baltica e ad agosto una manovra NATO avrebbe simulato anche le capacità di neutralizzare comunicazioni e difese russe nella regione. Mosca ha reagito duramente. Vladimir Putin ha avvertito che, se Kaliningrad venisse attaccata o isolata, la Russia potrebbe utilizzare tutte le armi disponibili, comprese quelle nucleari. La NATO replica che le proprie attività hanno carattere difensivo e che non esiste al momento una minaccia russa imminente contro il territorio alleato. Sul fondo c'è il rapporto sempre più ambiguo tra Donald Trump e Vladimir Putin. Trump continua a cercare un negoziato, ma alterna pressioni su Mosca e richieste a Kiev di limitare alcune operazioni, come gli attacchi alle raffinerie. Parallelamente, Washington e Mosca mantengono aperti canali diplomatici. Secondo indiscrezioni, nei colloqui sull'Ucraina sarebbero entrati persino possibili accordi energetici multimiliardari. È una strategia fondata sulla pressione e sull'imprevedibilità. Trump cerca di spingere entrambi i contendenti verso un accordo, lasciando aperta contemporaneamente la possibilità di nuove sanzioni contro la Russia. Ma mentre la diplomazia tratta, sul terreno e ai confini della NATO, il livello dello scontro continua a salire.
0: Buonasera all'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica. Buonasera ambasciatore.
2: Buonasera.
0: Ambasciatore, partiamo da Trump. Ha una strategia sull'Ucraina o sta improvvisando?
2: Ma quella che potremmo chiamare strategia di Trump è di convincere in qualche maniera Russia e Ucraina a venire a più miti consigli, cioè a mettere fine alla guerra. A Trump è lì la mancanza, se lo vogliamo, di strategia. Non gli interessa il come, non gli interessa quanto l'Ucraina debba eventualmente sacrificare purché la guerra abbia fine. Da questo punto di vista disconosce il fatto che l'Ucraina ormai da 4 anni e mezzo fa quello che hanno fatto altri paesi, altre nazioni: combatte per la propria indipendenza e la propria libertà. Questa è una nozione che nell'universo mentale di Trump entra poco. Se ci sono buoni affari da fare, perché non farli? In questo però fa un errore di valutazione anche nei confronti della Russia e di Putin, cioè se pensa che la prospettiva di un affare miliardario, parliamo della Lukoil in questo caso, possa indurre Putin a rinunciare all'obiettivo che è quello di praticamente rimettere l'Ucraina, oltre che di conservare i territori già conquistati e di prenderne altri, il resto del Donetsk, ma anche di avere un'Ucraina addomesticata e sotto il proprio controllo, sottovaluta quello che sono veramente gli obiettivi di Putin. Per questa la diplomazia di Trump, da cui ci aspettavamo molto, è stata relativamente abbastanza inefficace, anzi non ha ottenuto alcun risultato in fondo in 2 anni.
0: Ambasciatore Stefanini, Trump vuole davvero una pace accettabile per l'Ucraina, o soprattutto poter dire ma questi uccellini sono simpaticissimi, dove si trova? Sono curiosissimo, ambasciatore Stefanini, sento degli uccellini.
2: Mi spiace, spero di non
0: sentire. Sono carinissimi.
2: Mi trovo
0: sono carini.
2: alla Luis per una conferenza, sono uscito per questa
0: per rispondere. E ci, esatto. sono, e ci sono questi accompagnatori, ma sono gradevolissimi. Solo che ho detto sarà in qualche posto particolare, invece no, sono quelli che ci sono in questa stagione. Va bene. E ambasciatore Stefanini, le stavo chiedendo: Trump vuole davvero una pace accettabile, o soprattutto poter dire agli americani questa guerra l'ho chiusa e via? No?
2: Trump vuol poter dire che ha concluso la pace e ha in mente una visione del mondo in cui regolata da accordi che lui possa, un misto di rivalità e di accordi con le altre, perché si arrivi, chiamiamola, alla fine della guerra, il come a Trump interessa poco.
0: Ambasciatore Stefanini, l'Europa conta qualcosa?

0: sotto le bombe russe, o comunque col rischio di bombe russe, la Germania è il paese più importante dell'Europa. Quindi abbiamo questa discrasia fra un'Europa, e tra l'altro e questa è una guerra in Europa, quindi un'Europa che è toccata direttamente da questa guerra, e l'exclusivendum da parte americano, soprattutto russo, ma anche americano, per cui non partecipa al negoziato.
1: Grazie all'ambasciatore Stefano Stefanini, ho apprezzato anche che abbia interrotto un convegno, la partecipazione a un convegno per noi. Grazie, buon lavoro.
0: Prego, buona serata.
1: Allora, dagli uccellini che facevano da sfondo all'ambasciatore Stefanini, ai vostri messaggini al 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, volevo intervenire sulla questione ucraina, sulla Russia, sui bombardamenti, sulle dichiarazioni di Trump. Tutti quanti fanno supposizioni, osservazioni, compongono discorsi di pacificazione, ma nessuno pensa che tutti i disastri ambientali che stanno avvenendo comporterebbero o comporteranno sicuramente una reazione da parte della natura. Queste centrali e questi pozzi petroliferi, o comunque questi impianti petroliferi continuamente attaccati e fatti esplodere, producono una massa enorme di materia prima che inquina e inquina e inquina. Forse bisognerebbe rallentare un po' i discorsi di carattere politico e di accordi tra i potenti del mondo e far capire che anche loro non hanno una mascherina di protezione contro il CO2 o contro le esplosioni che potrà creare la natura. Buonasera.

0: Buon pomeriggio Roberto, consentimi di fare un po' di chiarezza. Sulla Spagna, bueno, a me mi gusta la español, sento sempre Radio Nacional de España, TV España e anche tante altre cose nel mondo perché sono appassionato di queste cose. E per capire quello che sta succedendo oggi in Spagna bisogna girarsi un attimino indietro. Io non stifo né per uno né per l'altro, come il prof che parla
1: mi riporti indietro sulla Spagna. Io sono all'Ucraina, saluto Maurizio Boni, già generale NATO e analista. Buonasera generale Boni.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Generale, quanto dobbiamo avere paura di Kaliningrad? Perché quel piccolo territorio russo è strategicamente così importante?
2: Beh, lo è sempre stato anche in tempi, diciamo così, come si dice, non sospetti, ancora prima che ci fosse la crisi del conflitto russo-ucraino. È importante perché è un territorio russo in pieno territorio occidentale, circondato dalla NATO. È un territorio che è collegato attualmente alla madre patria solo tramite le acque internazionali e lo spazio aereo internazionale, perché di fatto tutte le rotte terrestri sono state interdette e le acque territoriali dei paesi che circondano l'enclave appunto sono interdetti alla navigazione dei russi. Quindi per i russi è diventato di vitale importanza mantenere oltretutto questo collegamento, e quindi ogni possibilità anche per esempio di un blocco aeronavale di Kaliningrad farebbe scattare una serie di misure che sarebbero decisamente estreme, senza contare il fatto poi che questo blocco aeronavale configurerebbe proprio ai sensi della Carta delle Nazioni Unite un vero e proprio atto di aggressione. E, speriamo comunque che questo non avvenga mai.
1: Generale Boni, le volevo chiedere, esiste davvero il rischio di un attacco russo contro un paese NATO? Cioè, quanto è credibile?
2: Ma io personalmente ritengo che sarebbe da parte russa un errore clamoroso. In questo momento non c'è bisogno di attaccare un paese della NATO per mettere alla prova poi un'alleanza che aspetterebbe probabilmente proprio un atto di aggressione per, come questo, per ritrovare la propria coesione e per dimostrare appunto a tutto il mondo che la Russia non aspettava altro che questa occasione. Sarebbe controproducente. Io penso che Putin stia investendo molto invece sulla tenuta dei governi occidentali e stia investendo molto su quello che potrebbe essere un futuro di leadership europee. Penso alle prossime elezioni in paesi importanti per l'Unione Europea come la Germania, la Francia, ma anche l'Italia stessa, e quindi credo che stia investendo molto su questo discorso, su quello di attendere che ci possa essere una sorta, chiamiamolo così, di rinascimento europeo che possa considerare un'architettura di sicurezza che includa anche la Russia. Questa è una scommessa indubbiamente, ma io credo che questo sia l'elemento fondante della politica di Putin, dell'atteggiamento di Putin in questo momento, quindi un attacco deliberato contro qualunque paese della NATO sarebbe assolutamente controproducente, tanto più che le vicende sul campo di battaglia ucraino mostrano tutta la complessità e la difficoltà nella quale si trovano le forze armate di Kiev. Quindi a maggior ragione non ci sarebbe modo di giustificare un attacco di questo genere.
1: Generale Maurizio Boni, ma se domani lei lo esclude, ma ci fosse un incidente tra militari russi e NATO nel Baltico, chi decide se rispondere militarmente?
2: Questa è la minaccia più subdola, è l'aspetto forse più importante e più delicato. perché l'attribuzione delle responsabilità di possibili incidenti è diventato proprio uno dei fatti più difficili da gestire, proprio in questa situazione dove la linea di demarcazione veramente tra la verità e la propaganda e gli atti voluti e non voluti può essere il discrimine tra la guerra e la pace, ma non una guerra qualunque, un'escalation veramente, veramente drammatica. È sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Io credo comunque che ci sia anche molto buon senso da parte dei paesi anche direttamente interessati che si trovano così in prima linea. Fino a questo momento episodi di false attribuzioni sono stati gestiti abbastanza con sangue freddo anche da parte dei paesi della NATO. Quindi questo fa ben sperare che il livello di attenzione sia molto elevato anche nel futuro, ma sicuramente in questo momento, secondo il mio parere, è uno dei pericoli maggiori che stiamo correndo.
1: Grazie davvero al generale Maurizio Boni, già generale NATO, analista. Grazie davvero per la sua chiarezza, signor generale.
2: Grazie a voi, buona serata.
1: E allora noi si continua ovviamente anche con la vostra voce al 334 11 11 622. Andiamo avanti sull'Ucraina, ma tra poco vi porto nelle case green, l'Europa, la procedura di infrazione, quel che capita, insomma, tanta roba stasera.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata, perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E allora vediamo se possiamo ascoltare qualche messaggio WhatsApp al 334 11 11 622. Forza. Tra poco li sentiamo.

0: Bentornato a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over.
1: Grazie, grazie a voi. Buona serata a tutti.
0: Buonasera. Scaglione, stiamo davvero andando verso la pace o ci stanno raccontando che esiste una trattativa mentre tutti continuano a prepararsi alla guerra?
1: Ma io non credo molto che ci siano delle prospettive di pace concrete e vicine. Credo che in realtà non credo nemmeno ad una prospettiva di una guerra guerreggiata ancora più ampia di quanto stiamo vedendo. Penso che semplicemente ci sia una grande ricerca di tutti su come non dover dichiarare in qualche modo di aver perso.
0: Trump aveva promesso di chiudere rapidamente il conflitto. Ha sottovalutato Putin?
1: Ma io credo che Trump si è abituato a spararle grosse e poi a, come dire, trovare le maniere per giustificarle, anche perché proprio da questo punto di vista un figlio dell'epoca, un figlio di questa maniera di comunicare, o perlomeno un figlio, più che altro un grande interprete di questa maniera di comunicare, che è tutta fatta di annunci validi per l'immediato e poche ore dopo già non dimenticati, non più considerati. Io credo che la vera sottovalutazione di Putin non sia stata fatta da Trump, che guarda secondo me a questa crisi europea con grande cinismo, ma sia stata fatta dagli europei. Noi non dobbiamo dimenticare che 4 anni e mezzo fa, basta andare a rivedere i video, le dichiarazioni dei politici, eccetera, eccetera, la convinzione ferma, assoluta, era che la Russia sarebbe stata piuttosto rapidamente sconfitta sul campo e come dire, stremata dalle sanzioni. 4 anni e mezzo dopo siamo ancora lì ad aspettare.
0: C'è un punto, Fulvio Scaglione, che spesso non diciamo: Russia e Ucraina vogliono davvero negoziare in questo momento?
1: La Russia sicuramente no. Non credo che abbia mai avuto una seria intenzione di negoziare, se non forse nel 2022, quando già l'invasione avvenne verso fine febbraio, ma già a marzo-aprile c'erano le trattative in Bielorussia, poi in Turchia. Io credo che lì la Russia sarebbe stata disposta ad un compromesso, perché aveva tentato la spallata con l'operazione militare speciale, arrivando a poche decine chilometri da Kiev. La spallata non aveva dato il risultato sperato, che era quella di sgretolare la resistenza politica di Zelensky, che rifiutò di fuggire, rimase a Kiev, e a quel punto secondo me il Cremlino qualche, come dire, apertura avrebbe potuto anche farla. Poi le cose sono andate come sono andate, a questo punto sicuramente la Russia non ha intenzione di negoziare. Credo che non abbia molta intenzione di negoziare nemmeno l'Ucraina, nemmeno Zelensky, perché a questo punto della questione il negoziato per Zelensky sarebbe in qualche modo inevitabilmente al ribasso. Inevitabilmente dico, per come si è messa la situazione, non perché sia né giusto né auspicabile. E quindi io credo che a questo punto Zelensky preferisca resistere e sperare appunto che prima o poi la resistenza militare, le sanzioni, insomma tutto quello che sappiamo, facciano il loro effetto.
0: L'Europa ha interesse a far finire questa guerra? Ormai è entrata in una logica di confronto permanente con Mosca, Scaglione?
1: Ma questa è una domanda molto, molto interessante, perché il sospetto forte è che a questo punto la dirigenza europea, ma anche le dirigenze dei paesi europei, di fronte ad una crisi che è strutturale, perché con la posizione che l'Europa prese, e anche qui io lo dico senza giudicare, con la posizione che l'Europa ha preso dopo l'invasione dell'Ucraina, l'Europa ha rinunciato ad un certo modello di sviluppo, un certo modello di una certa impostazione dell'economia continentale, e cercarne un'altra, costruirne un'altra, come vediamo, è uno sforzo assolutamente enorme. E a questo punto il pericolo russo è un elemento di coesione che consente a molti governi europei di come dire, varare politiche industriali e anche politiche sociali molto impegnative, molto dure per le popolazioni, e che appunto con questa esigenza, diciamo, bellica o parabellica possono essere giustificate.
0: Scaglione, Kaliningrad è una minaccia reale o rischiamo di trasformarla in un simbolo utilizzato da entrambe le parti per alzare la tensione?
1: Io credo che non ci sia un rischio concreto reale di un'escalation e quindi tra Russia ed Europa, e non credo che questo ci sia nemmeno nel Baltico. D'altra parte abbiamo visto che ci sono stati esponenti politici, per esempio della Lettonia, dell'Estonia, che hanno escluso, pur essendo loro in primissima linea, hanno escluso la Finlandia, ecco, hanno escluso che ci sia un'intenzione aggressiva da parte della Russia. Certo è che il clima che si è creato è pericoloso non tanto perché è rivelatore di intenzioni precise, ma perché foriero anche di possibili errori, di possibili equivoci. Non sono poche le guerre che sono scoppiate per sbaglio, diciamo così, no? In una situazione però già di tensione generale, di sovreccitazione degli animi, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe molto opportuno in quella zona, che è una zona molto delicata, molto armata, molto, come dire, strategicamente preziosa per tutti, che si abbassasse la tensione, si abbassassero i toni.
0: Esiste ancora una soluzione nella quale nessuno vince, ma tutti possono dire di non aver perso?
1: A questo punto, più si va avanti, il vero tema dal 2022 a oggi, che molti hanno rifiutato di affrontare, è che più si va avanti con questa guerra e più è difficile fermarla, perché ovviamente non solo aumentano i lutti, le distruzioni, i rancori, eccetera eccetera eccetera, ma si complicano le situazioni. Pensiamo a quello che ha detto l'alto commissario per i diritti umani dell'ONU, Volker Turk, proprio in questi giorni. Cioè, lui ci ha detto che l'Ucraina oggi, dal punto di vista dei diritti umani, è una catastrofe, non per colpa degli ucraini ovviamente, ma insomma ci sono 400 ucraini morti o feriti, civili morti o feriti tutte le settimane. Più va avanti questa cosa, più è difficile a tutti, no? È chiaro, più si va avanti e più è difficile tornare indietro. E quindi anche qui, secondo me, è stato fatto un errore colossale da parte di tutti i protagonisti, direi con esclusione degli ucraini, che sono quelli invasi, nel non cercare di fermare tutto subito per trattare poi. Invece si è pensato, prima li sconfiggiamo, e questo l'hanno pensato i russi, l'hanno pensato gli europei, e poi trattiamo, errore madornale.
0: E se arrivasse un accordo, Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over, se arrivasse un accordo imposto da Trump che comportasse perdite territoriali per Kiev, l'Europa che dovrebbe fare, accettarlo?
1: Ma io non credo che Trump sia in grado in questo momento di imporre un accordo di quel genere, perché la Russia naturalmente farebbe i fatti suoi e non lo accetterebbe, e non mi sembra che la Russia, con tutte le difficoltà che comunque grosse attraversa, sia ancora nella situazione di dire ok, purché la facciamo finita. Non mi sembra che sia in quelle condizioni. L'Ucraina sa di poter contare, salvo colpi di scena al momento inimmaginabili, sull'aiuto e la solidarietà degli europei. Quindi io non credo che Trump sia in grado di imporre niente. Potrebbe offrire, invece, potrebbe offrire per esempio accordi economici lucrosi alla Russia, potrebbe offrire garanzie di sicurezza preziose all'Ucraina, ma richiederebbe tutto questo uno sforzo veramente imponente, e secondo me Trump, tra l'Iran, le elezioni di metà mandato, eccetera, eccetera, ha problemi suoi da affrontare a sufficienza.
0: Grazie a Fulvio Scaglione, direttore di Inside Over. Alla prossima.
1: Grazie a voi, alla prossima, grazie.
0: Noi torniamo a parlare di Russia e Ucraina con altri esperti. Vi ricordo il numero per poter dire la vostra e naturalmente anche per fare le domande, se ritenete, al 334 11 11 622.

0: Tutto da Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo, esperto di Ucraina. Buonasera Andrea.
1: Buonasera a voi.
0: Valesini, mentre noi discutiamo di Trump, Putin e NATO, che guerra stanno vivendo oggi gli ucraini?
1: Ah, è una guerra che si è particolarmente incrudelita sugli obiettivi civili, come ha detto anche il recente rapporto dell'ONU diffuso ieri. Nel 2026 400 tra morti e feriti ogni giorno, e l'aspetto poi delle torture, degli stupri nei territori occupati. Quindi è una guerra che colpisce deliberatamente i civili, come del resto dicono anche i 6 mandati di cattura della Corte Penale Internazionale emessi negli anni scorsi, e questo è l'aspetto dal mio punto di vista principale. Cioè, parliamo spesso di escalation, l'escalation c'è contro i civili ucraini principalmente.
0: Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo, dopo anni di conflitto, quanto è cambiato l'umore della popolazione?
1: Ma sicuramente c'è stanchezza, perché suonano gli allarmi antiaerei, molto spesso anche di notte le persone devono andare a rifugiarsi negli interrati o nelle stazioni della metropolitana a Kiev. Purtroppo gli attacchi sono anche di giorno e c'è stanchezza, c'è un impoverimento economico, però c'è, come dire, il desiderio di contrastare ulteriori occupazioni di territori, perché dove c'è occupazione c'è la russificazione forzata, c'è l'obbligo di cambiare cittadinanza, ci sono crimini, e quindi da una parte c'è questo desiderio di resistere e dall'altra però c'è anche una inevitabile stanchezza fisica.
0: E quanto pesa ormai la carenza di uomini al fronte?
1: Pesa, perché l'Ucraina ha un esercito composto circa da 1 milione di soldati, mentre quello russo è di 1,5 milioni, e l'Ucraina ha cercato di sopperire con le tecnologie, quindi i droni quelli, diciamo, che provocano anche danni in Russia, ma anche con i droni robot, che sono fanno le funzioni che fanno generalmente i soldati. Però c'è una disparità anche di, come dire, economica, perché la Russia ha messo in campo circa il 35% del bilancio statale in spese militari, è disposta a spendere per il prossimo anno l'equivalente di 200 miliardi di dollari, quindi c'è una disparità di uomini e anche di economica in spese militari. E poi, ecco, nell'esercito ucraino c'è questo fenomeno delle diserzioni, di chi va all'estero o di chi è all'estero, sì, e non è più tornato, sì, per non essere arruolato. Questo fenomeno c'è anche in Russia. La Russia sopperisce con il sostegno di soldati della Nord Corea, oppure andando a prendere soldati in Africa, in Asia, anche con un meccanismo ingannevole, perché promettono un posto di lavoro civile e poi si ritrovano arruolati nell'esercito.
0: Eh sì, questo sì. Se domani, Trump dicesse a Zelensky: per avere la pace dovete rinunciare definitivamente a una parte dei territori, come reagirebbe l'opinione pubblica ucraina?
1: Ma oggi, diciamo, le posizioni sono queste: da una parte Kiev è disponibile a congelare il conflitto sull'attuale linea di fronte e chiede garanzie di sicurezza, e ovviamente non può riconoscere i territori persi come territori russi de jure. La Russia invece chiede che vengano concessi anche altri territori, tutto il Donbass, e chiede una sostanziale smilitarizzazione dell'Ucraina. Le due posizioni oggi sono incompatibili. La popolazione ucraina non è disponibile a cedere territori, diciamo, de jure, cioè che l'Ucraina riconosca quei territori come russi. È disposta invece a congelare la linea del fronte, quei territori restano russi, non formalmente, non per la legge ucraina, e lo sono già per la legge russa, e però ecco, non è disponibile a riconoscere i territori persi come russi, perché la difesa di quei territori è costata comunque migliaia di vite umane.
0: Andrea Valesini, dal terreno si percepisce la possibilità di una fine della guerra, oppure si preparano tutti a combattere ancora a lungo?
1: Ma diciamo che la domanda che si fanno gli ucraini è se questa guerra non finisse mai, se durasse ancora anni, perché Putin non riesce a raggiungere i suoi obiettivi e ha le risorse per continuare per anni. Questa domanda c'è. C'è anche la speranza che a un certo punto si trovi un compromesso per cui anche la Russia convenga più fermare l'invasione che proseguirla, quindi cerca di arrivare lì, quindi anche con i partner della Russia, quindi la Cina in particolare, quindi far sì che sia poco conveniente anche da un punto di vista economico continuare la guerra. Questa è la speranza che c'è.
0: Valesini, ma dopo tutto quello che hai visto, come può finire realisticamente questa guerra?
1: Può finire molto male se ci dovesse essere un'escalation al di fuori dei confini ucraini. Può finire solo, secondo me, congelando la linea del fronte, cioè la Russia tiene i territori che ha preso e l'Ucraina ovviamente non li riconosce, e c'è un congelamento della guerra. Non è una vera pace, però ci sono già altri casi nel mondo di conflitti che sono stati congelati così, sperando poi in futuro in cambiamenti politici e che le due parti possano tornare a parlarsi e a trovare un accordo che chiuda definitivamente la guerra, che porti una vera pace. Secondo me oggi si può chiudere solo congelando il conflitto, quindi non con un vero accordo di pace.
0: Grazie ad Andrea Valesini, inviato speciale dell'Eco di Bergamo, esperto di Ucraina. Grazie davvero. E lui infatti li vede sul campo, e noi invece dopo il GR andiamo a parlare delle nostre case, perché l'Italia finisce nuovamente nel mirino di Bruxelles sulla direttiva europea delle cosiddette case green. E qui sapete che quando si parla di case, si toccano le case agli italiani, sono cavoli amari per chiunque. Procedura di infrazione, che succede? Il punto lo facciamo tra poco dopo il GR. Voi continuate anche su Ucraina e sugli altri temi a mandare i vostri vocali, 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio

0: Io amo lo spazio.
1: Anche noi, è la nostra casa.
2: A ottobre, Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero. La cover story la dedichiamo all'astronauta Megan Christian. Parliamo di onde gravitazionali con un poderoso archivio di eventi. Pubblichiamo poi le bellissime foto dei lettori con l'eclisse di agosto.
0: In edicola, il nuovo Cosmo 2050 di ottobre, anche in digitale con l'applicazione.
3: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 23 e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Mi sorprende come mai alcuni giornalisti hanno la memoria così corta e parlano del 2022 come un momento in cui la Russia era disposta a negoziare un compromesso. La Russia nel 2022 voleva le stesse cose, esattamente le stesse cose che vuole ora. Voleva il Donbass completamente, voleva la demilitarizzazione dell'Ucraina, riducendola a un corpo da parata. Voleva reimporre il primato della Chiesa russa su quella ucraina, voleva imporre il russo come lingua di Stato, voleva imporre un governo che piaceva, che sarebbe piaciuto loro, con la famosa denazificazione. E sono sorpreso, non so veramente se definirla mancanza di memoria oppure una visione personale della realtà, della cronaca, della storia. Ciao Fabrizio Milano.
9: Ciao Fabrizio, ascoltaci anche tra poco, parliamo delle case green.

0: tra poco vi faccio sentire Giorgetti, che l'altra sera, parlando degli imprenditori, ha parlato delle banche, difendere le piccole banche, la concentrazione rischia di allontanare il credito da famiglie e imprese, un ministro Giorgetti inedito che parlava degli imprenditori. Però adesso parliamo di case, delle nostre case, perché l'Italia finisce nuovamente nel mirino di Bruxelles sulla direttiva europea delle cosiddette case green. La Commissione europea ha fatto un altro passo nella procedura di infrazione contro il nostro paese, e quando sentiamo parlare di case green immediatamente pensiamo a una cosa: ci obbligheranno a ristrutturare casa, e soprattutto pensiamo a quanto ci costerà. Ma attenzione, perché non è quello che sta succedendo oggi. Questa fase Bruxelles contesta all'Italia un ritardo dello Stato, manca il piano con il quale Roma deve spiegare come intende riqualificare progressivamente il patrimonio immobiliare italiano, con quali tempi e soprattutto con quali risorse. Ed è proprio quest'ultimo il punto politico ed economico più delicato, perché gli obiettivi europei esistono, ma poi chi paga per raggiungerli? Lo Stato, l'Europa, o alla fine il costo ricadrà sui proprietari di casa? E che cosa rischia concretamente l'Italia se non si mette in regola? Prima di discuterne, vediamo cosa sta chiedendo Bruxelles e perché è partita la procedura di infrazione. Lo ricostruiamo, come dicevo, con Matteo Respinti e il contributo tecnico di Lorenzo Cappadone.
1: L'Italia finisce nuovamente nel mirino di Bruxelles sulla direttiva europea per le cosiddette case green. La Commissione ha infatti inviato a Roma un parere motivato, cioè il secondo passaggio della procedura di infrazione, per il mancato invio del Piano Nazionale di Ristrutturazione degli Edifici. Il documento avrebbe dovuto essere presentato entro il 31 dicembre 2025. Una prima contestazione era già arrivata a marzo, ma secondo Bruxelles l'Italia non ha ancora adempiuto. Roma ha adesso 2 mesi di tempo per rispondere e trasmettere il piano. In caso contrario, la Commissione potrà decidere di portare l'Italia davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nella stessa situazione sono altri 8 paesi, tra cui Belgio, Irlanda, Polonia e Ungheria. Cosa c'entra tutto questo con le case green? Il piano è previsto dalla Direttiva Europea sulla prestazione energetica degli edifici, approvata nel 2024. L'obiettivo finale è arrivare entro il 2050 a un patrimonio edilizio sostanzialmente decarbonizzato attraverso una progressiva riduzione dei consumi e interventi di riqualificazione. Gli Stati devono quindi spiegare a Bruxelles come intendono raggiungere questi obiettivi, con quali tempi e con quali risorse. Attenzione però, non significa che ad oggi Bruxelles stia multando i proprietari di case italiani, né che sia scattato un obbligo immediato di ristrutturare tutte le abitazioni. La contestazione riguarda in questa fase solo il ritardo dello Stato italiano nella presentazione del proprio piano. E per Roma il dossier è doppio. La Commissione ha contestato all'Italia anche il mancato completo recepimento della direttiva europea sull'efficienza energetica, concedendo anche in questo caso 2 mesi per mettersi in regola.
0: È chiaro che un governo che non vuole appesantire i proprietari di case, diciamo così, va a rilento, però sgomberiamo il campo da un equivoco. Oggi nessuno sta arrivando a casa vostra con una multa perché non avete cambiato gli infissi o fatto il cappotto. Il problema rimane però perché l'Europa ci dice che nei prossimi anni il patrimonio immobiliare dovrà consumare meno energia e bisognerà stabilire prima o poi come arrivarci. Siete d'accordo voi con la direttiva case green? Ridurre consumi e bollette, è chiaro, può convenire a tutti, però bisogna vedere chi mette i soldi. 334 11 11 622 e tra poco i nostri esperti.

0: Avvocato Claudio Venghi, buonasera.
1: Grazie, buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Avvocato, cominciamo sgombrando il termine, il campo da ogni terrorismo. Sì. Oggi un proprietario con una casa in classe energetica bassa rischia qualcosa oppure no?
1: La risposta è che no, perché vediamo un attimo come funziona questo meccanismo della famosa direttiva Green. Allora, intanto abbiamo ancora in mente, nelle orecchie, la prima direttiva, cioè la prima approvazione del 2023, che quella sì, tra virgolette, poteva colpire i singoli edifici, perché quella prevedeva obblighi rigidi per singola casa di adeguamento, cioè diceva entro il 2030 tutti gli edifici almeno dovevano raggiungere la classe energetica E, entro il 2033 la classe energetica D, per cui gli edifici vecchi, diciamo così, di classe E, F, G venivano colpiti, cioè avevano un obbligo singolo specifico di raggiungimento e quindi di ristrutturazione, di raggiungimento di classe energetica superiore. Questa era la versione del 2023. Grazie anche ai nostri parlamentari in Europa è stata approvata la direttiva attualmente in vigore nel 2024, che è appunto la direttiva Green, che prevede un obbligo complessivo di raggiungimento di obiettivi, cioè si dice che il 16% degli edifici entro il 2030 e il 26% entro il 2033 devono raggiungere determinati standard rispetto alla quota del 2020, cioè abbiamo una quota complessiva di edifici, ma la palla, quindi edifici residenziali e non residenziali, ma la palla passa allo Stato, perché questa direttiva prevede, come è stato detto in modo esaustivo e preciso della scheda precedente, è il piano nazionale di ristrutturazione che deve recepire questa direttiva e deve dire in che modo, quali edifici da riqualificare, quali misure, con quali investimenti, con quali risorse, in che modo. E quindi la palla passa allo Stato. L'Italia, appunto, insieme ad altri 8 stati dell'Unione Europea, non ha ancora approvato questo piano nazionale di ristrutturazione, ma è lì dove sì. Tra l'altro, la logica non è quella della sanzione, a maggior ragione diretta al singolo proprietario, non c'è, ma la logica è quella dell'incentivo statale e del piano di intervento statale. Per cui, a mio parere, qui questa normativa, che deve essere recepita appunto con il piano nazionale di ristrutturazione, si incastra con i bonus. Ecco, teniamo presente che oggi, cioè 2026, noi abbiamo un unico bonus sostanzialmente di ristrutturazioni, di eco bonus e di sisma bonus ordinario, che è quello del 50% di detrazione sulla prima casa e del 36% sulla seconda casa. A legislazione invariata, cioè se non cambiano le cose, nel 2027 è previsto che questo bonus scenda al 36% sulla prima casa e al 30% sulla seconda casa. A mio parere, giustamente, il governo e chi sta elaborando la nuova proposta, la nuova finanziaria, legge di bilancio per il 2027, sta ragionando sulla reintroduzione dell'eco bonus al 65%, cioè si alza l'eco bonus al posto di abbassarlo per consentire nel 2027, negli anni a venire, interventi di efficientamento energetico negli edifici, proprio per andare incontro anche alla direttiva Case Green. È lì dove bisogna lavorare. Allora, se dobbiamo parlare di bonus, io dico, certo, l'errore del passato è stata la percentuale, cioè il famoso super bonus 110. È lì, secondo me, l'errore, perché nel momento in cui il cittadino percepisce che in quell'intervento non c'è alcun esborso da parte sua, si disinteressa dell'intervento e si disinteressa anche, chiaro, dei costi. Quindi chiaro, è lì il lavoro che va fatto in questo momento per tutti gli edifici. Chiudo dicendo, attenzione, le abitazioni effettivamente rappresentano una delle principali fonti di consumo energetico, di dispersione ed impatto ambientale, quindi è corretto lavorare in questa direzione purché ci siano degli incentivi e dei piani di sostegno per questi interventi. Ecco, questo è il lavoro da fare.
0: Grazie all'avvocato Claudio Venghi, saluto Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Buonasera Spaziani Testa.
2: Buonasera.
0: E allora anche lei è in treno, ma ce la faremo, come si suol dire. Allora, la direttiva Casa Green è stata modificata rispetto alle prime versioni, l'abbiamo sentita, ma secondo lei il problema è stato davvero risolto o soltanto rinviato?
2: Beh, credo che il problema non sia stato risolto, se è vero come è vero che non solo l'Italia ma tanti altri paesi non la stanno recependo, e quindi si ritiene da parte di molti che sia di ben difficile attuazione. In Italia lo è sicuramente di difficile attuazione, e qui deve cambiare l'approccio e si deve, insomma, affrontare il tema dell'efficienza energetica degli edifici non con la logica delle imposizioni ma con quella degli incentivi, soprattutto in un paese come l'Italia che ha non solo tanti proprietari ma tanti proprietari in condominio. Non è facile fare interventi perché non ci sono risorse economiche e ci sono anche difficoltà insomma, per mettersi d'accordo anche nei tanti edifici in condominio. Chiaro. Bisogna guardare con realismo un problema che va affrontato, ma senza quella logica della Commissione europea.
0: Presidente Spaziani Testa, una casa che rappresenta il risparmio di una vita, siamo al paradosso, potrebbe trasformarsi in un costo che il proprietario non riesce più a sostenere. E poi l'altro rischio è che gli immobili energicamente peggiori perdono valore ancora prima che arrivino gli eventuali obblighi, non è così?
2: È proprio così, e questo ha centrato proprio il punto, perché questa direttiva nella comunicazione è presente da talmente tanti anni che è entrata in tante questioni, in tanti discorsi, nella mente degli agenti immobiliari, nelle prassi delle banche, in tante attività quotidiane che hanno fatto sì che molti immobili abbiano perso valore. Ed è gravissimo, perché in Italia non è colpa di nessuno se ci sono tante case che sono in situazioni di scarsa efficienza energetica. Non siamo la Danimarca, non siamo la Svezia, non possiamo buttare giù e tirar su immobili con facilità, ne abbiamo tanti di bellissimi in luoghi magari antichi, quindi dovremmo avere logiche diverse che non vengono evidentemente tenute in considerazione a Bruxelles.
0: Come andrà a finire questa vicenda, Spaziani Testa, secondo lei?
2: Ma io credo che questo governo in carica adesso non recepirà la direttiva, credo che non lo farà, lo potrà fare un governo successivo, chiunque lo faccia, io spero, non posso prevedere nulla, ma spero che lo faccia non imponendo nulla a nessuno, perché bisogna dirlo chiaro.
0: Un governo
2: a chi
0: successivo, mi perdoni Presidente,
2: eventualmente diverso, diciamo.
0: Ah, ecco, non un governo successivo. Questo è chiaro, insomma, perché insomma ci sono anche delle forze politiche, parliamo in generale, non voglio far politica, delle forze politiche che, diciamo così, amano aggredire le case, questo è noto, aggredire nel senso prendere le tasse da lì, ecco, chiamiamolo.
2: Le tasse solo. Sì, aggressioni varie, lo vediamo dai provvedimenti spagnoli che sono stati bocciati. Quella, se non era aggressione quella, non so cosa fosse, perché quando si impone di fatto un contratto di locazione, di affitto a tempo indeterminato che può chiudere solo l'inquilino, quella è un'aggressione al diritto di proprietà. Ci sono queste forze politiche, bisogna limitarle e sperabilmente convincerle che la logica dovrebbe essere opposta: tutelare e rispettare il diritto di proprietà a vantaggio di tutti, anche della possibilità di maggiore offerta abitativa. Adesso sono uscito un po' dal tema, ma il discorso è sempre lo stesso, quindi la direttiva alla fine dovrà, se qualcuno la recepirà, io dico dovrà essere recepita attraverso incentivi agli interventi e non obblighi di farli.
0: Grazie al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa e buon viaggio a questo punto.
2: Grazie
0: che si trova in treno. Grazie, buon lavoro. Noi torniamo tra poco con l'esperto del Sole 24 Ore.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next.
3: pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Ogni giorno ti raccontiamo cosa succede nel mondo, le notizie, le storie, le voci. Ora è il momento di fare un passo avanti. La nuova applicazione di Giornale Radio si rinnova con un nuovo design e nuovi contenuti per seguirti ovunque. Ascolta la diretta, recupera i podcast, scopri tutti gli approfondimenti e porta Giornale Radio sempre con te. Scarica la nuova applicazione gratuitamente su Apple Store e Google Play. Se l'hai già installata, aggiornala. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più, c'è Sport Club. Le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Sono le 23 e 24 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nelle prossime ore tempo generalmente stabile, salvo qualche rovescio sul medio-alto Tirreno. Nella mattinata di domani un fronte perturbato porterà precipitazioni tra Liguria, Toscana, coste laziali e Sardegna. Altrove il tempo sarà ancora stabile con nubi sparse e schiarite. In giornata dei rovesci continueranno a coinvolgere le medesime regioni, estendendosi anche al resto del centro Italia, più asciutto all'estremo nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco sulle case green Giuseppe Latour del Sole 24 Ore per fare il punto della situazione e poi arriva anche il ministro Giorgetti.

0: Giuseppe Latour.
1: Buonasera.
0: Facciamo chiarezza, che cosa contesta esattamente oggi Bruxelles all'Italia per quanto riguarda la direttiva sulle case green?
1: Contesta sostanzialmente di non averla recepita, di non aver preso i suoi principi e averli attuati all'interno del nostro sistema di regole. Ci sono più piani di contestazione perché attualmente bisogna ricordare che sono aperte 3 procedure di infrazione per questioni diverse, però il tema, il problema fondamentale è questo, anche perché dai segnali che arrivano il governo non sembra, almeno nell'immediato, intenzionato ad attuare la direttiva, a rispondere a queste contestazioni, almeno recependo i principi della direttiva Case Green.
0: Certo, e ovviamente non spetta a me dirlo, ma
1: stabilire in concreto come andranno raggiunti gli obiettivi della direttiva Case Green. La direttiva fissa dei traguardi, dei target, poi i paesi membri sono liberi di individuare le misure, gli strumenti per andare a raggiungere quegli obiettivi. Concretamente la direttiva guarda il 2050 come data entro la quale raggiungere un patrimonio di edifici a zero emissioni, poi l'Italia potrà adottare strumenti tipo il super bonus, che abbiamo già visto nel nostro paese, strumenti di incentivazione, contributi pubblici, regole differenti rispetto a quelle che ci sono ora, per raggiungere questo obiettivo e sostanzialmente indurre, invogliare, incentivare i cittadini a fare le ristrutturazioni che portano a raggiungere questo target che fissa Bruxelles.
0: Giuseppe Latour, ma dopo l'esperienza del super bonus, possiamo realisticamente immaginare un'altra stagione di incentivi molto generosi, oppure dobbiamo prepararci a bonus più selettivi, che ne so, destinati soprattutto alle famiglie con redditi più bassi?
1: La strada che si imboccherà è senza dubbio la seconda. Attualmente la situazione dei conti pubblici è notoriamente complessa, soprattutto per la congiuntura internazionale e una serie di questioni come il costo dell'energia, l'inflazione. E tutto questo chiaramente lascia meno spazi liberi per altre misure come quelle di incentivazione alle ristrutturazioni, e questo è uno dei problemi che fanno dire a molti che il piano, la direttiva Case Green di fatto non è attuabile, o comunque molto difficilmente attuabile in Italia e non solo, perché un'altra cosa da ricordare è che una delle procedure di infrazione legate alla direttiva e alla non attuazione della direttiva ha toccato tutti i paesi membri, cioè attualmente tutti i paesi membri, nessuno escluso, certo, stanno avendo ritardi nell'andare ad attuare la direttiva Case Green.
0: Cosa succede in termini pratici se l'Italia continua a non presentare il piano, Giuseppe?
1: In termini pratici andrà avanti la procedura di infrazione, si andrà alla Corte di Giustizia UE, insomma c'è tutta una procedura che porta avanti questa infrazione, che però sostanzialmente arriva a delle sanzioni a carico dell'Italia, che solitamente sono commisurate su base giornaliera, insomma un po' come i ritardi nelle consegne dei cantieri. Per ogni giorno di ritardo scatta una penale, una sanzione, una mora, quindi si pagheranno dei soldi sostanzialmente.
0: Grazie a Giuseppe Latour, collega giornalista del Sole 24 Ore, grazie e buona serata.
1: Grazie.
0: Come sempre voi qui al 334 11 11 622 e naturalmente tra poco andiamo da Giorgetti.

0: a Galliate Lombardo nel Varesotto, durante l'incontro promosso dall'associazione La Lombardia che vorrei, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha affrontato il tema del futuro del sistema bancario in una serata organizzata da Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, e in questa serata Giorgetti ha parlato in modo molto chiaro, mettendo in guardia dal rischio che la concentrazione nei grandi gruppi finisca per allontanare il credito dalle famiglie e dalle imprese del territorio. Sentiamo le sue parole che ho colto mentre lo intervistava Matteo Inzaghi in questo incontro aperto agli imprenditori e che vi propongo, parole di Giorgetti che vi propongo in esclusiva qui a Italia No Limits, parole molto chiare, peraltro parlava a un pubblico di imprenditori.
1: Sono due termini, no? L'economia e il sociale. L'economia significa che comunque è un qualche cosa che è legato all'organizzazione di persone, uomini, mezzi, risorse per realizzare poi alla fine un servizio, dare un bene o realizzare un servizio. Quindi una dimensione che ha a che fare comunque con i numeri, non è una cosa, diciamo, che è semplicemente legata, se volete, alla dimensione filantropica. Sociale, perché invece associa appunto questa dimensione dei numeri e dell'organizzazione di persone, capitale, come avrebbe detto una volta, un qualche cosa di più che si ancora nella società, nella comunità, meglio ancora che della società, per scendere in sociologia, e che cerca di rispondere a quelli che sono dei bisogni non semplicemente economici e anche di altra dimensione, e che quindi richiede l'applicazione di motivazioni, di principi che non sono semplicemente quelli della realizzazione del profitto. Se io lascio organizzare la società unicamente con la mano invisibile dell'istinto, anche direi naturale, dell'uomo, come direbbe Adam Smith, questo cerca di realizzare il massimo del profitto, e realizzando il suo personale massimo profitto realizza anche il benessere collettivo. Ahimè, questa cosa qui non sempre si realizza, è una componente essenziale, ma non sempre si realizza. Ci sono anche altre dimensioni, e devo dire che nell'economia, per come si è evoluta, come la stiamo vivendo oggi e come sempre più la vivremo domani, la disumanizzazione e la interruzione di quella catena che noi abbiamo sempre conosciuto, anche nella dimensione dell'imprenditore e del piccolo imprenditore locale inserito nella comunità, che massimizzava il suo profitto facendo impresa, ma dando lavoro, aiutando le realtà del territorio, facendo, diciamo così, della beneficenza pubblicamente o di nascosto. Ecco, quella cosa lì, nel momento in cui viene avanti un mondo in cui ci sono semplicemente, ecco, per semplificare, dei fondi che diventano proprietari di aziende che hanno sede, non si sa bene in quale luogo, di vantaggio fiscale in giro per il mondo, di cui non si sa bene chi siano gli azionisti, magari anche noi come risparmiatori che abbiamo dato i nostri risparmi a un gestore che ha investito in quel fondo, si disarticola, si disumanizza la dimensione anche dell'economia, dell'azienda, dell'impresa. Quindi dall'imprenditore con questo tipo di vocazione, che poi è una vocazione sempre a lungo periodo, perché tendenzialmente l'imprenditore vuol far successo, vuole avere il figlio che va avanti nell'azienda e il nipote che va avanti nell'azienda, perché questa è la logica di lungo periodo dell'imprenditore. Ahimè, tendenzialmente questi fondi vogliono massimizzare il risultato nel breve periodo, non hanno interesse, diciamo, che la cosa possa al limite durare del tempo, perché ci saranno altri che subentreranno. Quindi l'economia sociale, per tornare, è, non dico una via di mezzo, ma un punto di incontro tra questa dimensione, che inevitabilmente deve essere economica, e la dimensione del terzo settore, della cooperazione, del volontariato, che appunto acquisisce una dimensione di mezzi e uomini per realizzare un fine, ma che però ha questo tipo di sensibilità e che inevitabilmente è legata e è ancorata a una terra, a una dimensione anche sociale, ma locale. Questo è quello che penso io, perché poi tutte queste organizzazioni, sì, ce ne sono alcune che vagano per il mondo e magari non so quanto effettivamente rispondano alla finalità originaria, però a tutte quelle altre è fatta di gente che si conosce, che si aiuta, che si mette a disposizione e che magari si trova anche in momenti come questo. Quindi io credo che questa sia una dimensione fondamentale per tenere ancora unita e intrecciata una società, delle comunità che purtroppo si vanno disgregando, e sono anche realtà di relazione. Su questo magari vorrei finire, perché io il problema fondamentale che vedo oggi nella nostra società è la atomizzazione totale, per cui purtroppo spesso anche i giovani si chiudono in una dimensione di solitudine, non hanno la dimensione affettiva e relazionale che diciamo ha sempre caratterizzato almeno quelli della mia generazione, e quindi la dimensione delle associazioni, del terzo settore, è proprio una dimensione in cui questa predisposizione, oserei dire, umana riesce ancora a concretizzarsi e su cui dobbiamo lavorare, appunto, per non lasciare che la società si atomizzi completamente e i ragazzi crescano, diciamo così, con una relazione con l'iPad o con la macchina.
2: A proposito dell'atomizzazione, proprio una chiosa, poi liberiamo il ministro e chiedo a Emanuele di concludere, c'è il taglio della torta e lo viviamo tutti insieme. Però mi è svegliato un ricordo ieri, gli amici Valerio mi hanno invitato in Elmec, dove c'era un'importantissima iniziativa che insegnava alle imprese, ovviamente che si facevano avanti, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, non solo al servizio della cyber security, che sembra un massimo sistema ma è estremamente applicato alla quotidianità, ma anche alla gestione, alla ottimizzazione dei sistemi di qualunque piccola e media realtà. E me l'ha fatto venire in mente perché mi spiegavano come quella sorta di, diciamo in termini marxisti, alienazione che l'intelligenza artificiale può gestire e quindi rimpiazzare rappresenti un po' un conforto rispetto a tanti luoghi comuni, anche a tanti stereotipi su ciò che questi sistemi molto avanzati rischiano di portare via l'essere umano. È vero anche che liberano l'essere umano nella possibilità di coltivare altro che è solo umano.
1: Beh, il sogno definitivo dell'intelligenza artificiale è liberare l'uomo dalla necessità di lavorare, no? E quindi di faticare. Io continuo a pensare che il lavoro sia una delle espressioni comunque della natura umana, quindi se togli all'uomo il lavoro, poi che cosa fa tutta la settimana? Si diverte tutta la settimana? Bah, può darsi. E questo è anche qualcuno, se dovessi fare un ragionamento economico, proprio in questa settimana mi è tornata questa discussione. C'è chi teorizza questo, no? Andiamo verso un mondo in cui rapidamente gli umanoidi possono sostituire il 90% dei lavori umani. Quindi ci potrebbe essere una capacità infinita di produrre beni e servizi a dei prezzi irrisori. Quindi andremo, adesso noi sperimentiamo l'inflazione, ma se così fosse andremo verso un mondo in cui tutti i beni e i servizi non costerebbero niente, se ne possono produrre tantissimi senza utilizzare uomini e senza neppure far fatica. Ecco, diciamo, questo è uno scenario che non dico mi terrorizza, ma mi lascia un po' così. Perché tu alla fine di questa cosa qua cosa fai? Togli l'umanità a tutto, al lavoro, alle relazioni, e invece credo che quella sia una dimensione che sia irrinunciabile. In ogni caso, secondo me, quello, la dimensione dell'economia sociale ha fatto bene, secondo me, Emanuele, a puntarci, a metterci una fiche. Noi al Ministero dell'Economia e Finanze abbiamo creato proprio una unità organizzativa che è anche un relativo piano di azione proprio sull'economia sociale. Potremmo semplicemente interessarci, ahimè, di tutte le vicende come quella di stasera, che sono solamente fatte di numeri, ma però abbiamo pensato e riteniamo che sia fondamentale. Faccio un esempio concreto, tanto perché poi dopo, poco lontano di qui, poche settimane fa, sono stato a questa riunione delle banche di credito cooperativo. E se voi pensate al sistema delle banche, tutte le banche tendenzialmente dovrebbero fare lo stesso mestiere, raccogliere il risparmio e prestarlo. Ma ben diverso la grande banca, che mira a realizzare profitti più possibile per dare dei dividendi a dei soggetti che in giro per il mondo non si sa bene chi siano, rispetto alla dimensione della banca di credito cooperativo, che continua a pensare che la sua funzione sia quella di prestare soldi alle famiglie, alle imprese del territorio. Sono due cose completamente diverse, anche se l'attività è la stessa. E se dobbiamo guardare in prospettiva, se rimangono soltanto le grandissime banche mondiali o iperboliche, anche europee, come, ma che non hanno nessun interesse a fare quello per cui sono nate, cioè assistere gli imprenditori bisognosi di credito, le famiglie bisognose di credito per farsi la casa, non mi interessano quelle cose lì. E allora qui c'è la grande battaglia, il braccio di ferro tra chi pensa che debba essere, ad esempio, custodita, difesa la biodiversità bancaria di queste piccole realtà, invece chi pensa che invece si deve realizzare il massimo dell'efficienza e dell'automazione andando semplicemente verso i grandi colossi. Ma questo si può applicare a tutto, si può applicare a tutto, perché ahimè, la globalizzazione dei mercati e la, diciamo, l'applicazione dell'evoluzione tecnologica ti porta inevitabilmente a poter privilegiare una dimensione di mera realizzazione del profitto senza considerare tutti gli altri aspetti che invece risiedono esattamente in quella che è la dimensione dell'economia sociale.
0: E questo Giorgetti, l'altra sera, audio che vi ho dato in esclusiva, ma ho finito il mio tempo, 3 ore che sono volate, vi attendo naturalmente con Matteo Respinti in redazione e Lorenzo Cappadone in regia domani, puntuali, dalle 17 alle 20 su Italiano Limits, in seconda edizione dalle 21 a mezzanotte, linea al timone delle 20 con Francesco Massardo, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Ogni giorno un mare di notizie, ma per capire non basta restare sulla terraferma. Alle 20, Francesco Massardo ci guida nell'ultima tappa del nostro viaggio nell'informazione con Il timone delle 20. Dalla politica italiana agli scenari internazionali, dalla cronaca alle prime pagine dei giornali, per fare il punto sui fatti, andare oltre i titoli e pensare con la propria testa. Il timone delle 20, con Francesco Massardo, dal lunedì al venerdì alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Eccoci qua, ben ritrovati, scattano le 20.08 in questo istante su Giornale Radio per questo 5 di ottobre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo, questo è il timone delle 20. E allora siamo pronti a partire e vi facciamo compagnia fino alle 21, come sempre rigorosamente in diretta, per concludere la giornata e per proiettarci sul domani. E ce n'è davvero di cose da commentare, con una retrospettiva anche sul fine settimana, elezioni che ci sono state, elezioni che ci saranno. Ci sono state quelle in Brasile, il primo turno, che però non consegna ancora un vincitore, ma candida Bolsonaro Junior a partire da favorito al voto del ballottaggio contro Lula. E poi andremo anche sul voto in Bosnia, perché anche in Europa si è votato nel fine settimana, e poi il voto che arriverà invece prima del previsto in Spagna. La giornata si è aperta con la notizia insomma che Pedro Sanchez ha annunciato si tornerà al voto. Lo fa dopo aver perso la maggioranza, e ve lo abbiamo raccontato la settimana scorsa in Parlamento sui nuovi decreti, sulle nuove proposte di legge per il caro affitti. Tutto questo e tanto altro, perché ci sono tante news che ci riportano in Italia, tra la sospensione per 10 giorni della RAI di Ranucci, già pronto il ricorso, fino alla svolta sulla questione Ericsson con i lavoratori che dopo una chiamata di Giorgia Meloni sono stati reintegrati, e poi anche tanto altro ovviamente sul fronte politico. La legge elettorale è al suo ultimo passaggio in settimana, e chissà che, se le cose vanno in un certo modo, alla fine il voto anticipato non possa arrivare pure in Italia. Insomma, vi aspettiamo il 334 11 11 622, perché c'è davvero tanto per cominciare insieme con i vostri messaggi su WhatsApp. La musica con Giorgio Berselli in regia ci fa ripartire dai Rolling Stones. Questa è Angry.

0: eccoci qua pronti a ripartire al timone delle 20. Allora, prima di fare un ampio tuffo internazionale, vale la pena al volo ricordare che mentre la Francia continua con le rivolte degli studenti, la Spagna pensa al voto, ma anche alle proteste di piazza per il caro affitti, e poi, come dire, ci sono scenari ancora più complessi in altre parti del mondo, l'Italia ricorda al pianeta intero perché siamo l'Italia. E così, dopo l'elezione di Giovanni Malagò a presidente della FIGC, era solo questa estate, per rilanciare il movimento calcistico dopo l'ennesimo fallimento e mancata qualificazione al mondiale, alcuni si sono accorti che lo stesso Malagò non era un tesserato della FIGC, e il regolamento della FIGC, guarda un po', prevede che per essere presidenti della FIGC bisogna essere tesserati della FIGC. Tra l'altro, tra parentesi, non lo era neppure Gravina, che era il suo predecessore, ma ormai quello è finito in prescrizione insieme al nostro mondiale. E allora la soluzione, perché in Italia il genio è sempre davanti, commissariamo la FIGC, e a chi la affidiamo come commissario? Beh, ovviamente a Giovanni Malagò. Questo era giusto per dare così anche idea che si può sempre sorridere in queste giornate. Chissà se sorriderà invece Lula, che al primo turno alle elezioni in Brasile si vede superato da Bolsonaro Junior, non abbastanza da evitare il ballottaggio che si annuncia dunque caldissimo. Ci racconta un weekend di voto in Brasile la copertina di Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, senza sorprese, le cose sospese. Spedisce come previsto al ballottaggio il presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva e il quasi outsider Flavio Bolsonaro il primo turno delle elezioni presidenziali in Brasile. Ma la novità è che il primogenito dell'ex presidente Jair Bolsonaro si piazza in testa al podio elettorale con il 47% dei consensi. Medaglia d'argento per l'inossidabile Lula sulla breccia oramai da quasi 30 anni, che si trova ora a fare i conti con un esito elettorale che non sconfessa, ma senz'altro non controfirma neanche in bianco, le sue politiche. Nella storia recente, il secondo arrivato non è infatti mai riuscito a battere il suo sfidante al ballottaggio. Dalla recessione catastrofica provocata da Dilma Rousseff e dall'ascesa della destra populista, il discorso economico e sociale del partito ha meno presa, tanto più quando i tassi di interesse derivanti dalla sua politica di spesa soffocano le famiglie, commenta la Folha de São Paulo, che è anche il principale quotidiano brasiliano. Nessuno, a dir la verità, avrebbe scommesso un dollaro, o per meglio dire un real, sulle potenzialità di Bolsonaro Junior, candidato con così poco carisma e talmente autonomo e svincolato dal proprio cognome da essere stato direttamente lanciato da suo padre. È approdato invece al primo posto un candidato che nessuno aveva davvero preso sul serio. I suoi legami con il fondatore del Banco Master, Daniel Vorcaro, architetto del più grande scandalo di frodi bancarie mai orchestrato in Brasile, gli avevano completamente alienato anche le simpatie dei partiti a lui teoricamente più vicini. Se i trabajadores di Lula difendono egregiamente i loro bastioni nel nord-est, il partito liberal, marginale fino a quando non ha incorporato appieno il verbo bolsonarista, espugna senza difficoltà tre stati del sud sin dal primo turno. Al secondo contenderà alla sinistra Rio e le Amazonas. Con un astensionismo record dal 1998, di cui il quotidiano O Globo incolpa la campagna elettorale di Lula, troppo focalizzata sulla sovranità nazionale, sulle terre rare e meno sull'indebitamento privato crescente e sui prezzi dei supermercati. Il leader del PT, Partido dos Trabajadores, era convinto di farcela e anzi di evitare persino il secondo turno. Dopo l'esito, l'arroganza ha cambiato campo. Bolsonaro Junior ha salutato la fine dell'era del PT. Appuntamento decisivo il prossimo 25 ottobre. A te la linea, Francesco!
0: E grazie a Michele Ceci. Noi ovviamente seguiremo il voto in Brasile, ma tra poco dobbiamo andare in Spagna. Da lì ripartiamo. Adesso Miley Cyrus per il nostro spazio musicale con Let's Get Married.

0: E allora eccoci pronti a ripartire con un'analisi che ci porta in Spagna. Non so come si dica in spagnolo, non c'è due senza tre, però sicuramente se lo starà augurando Pedro Sánchez, primo ministro socialista. Ha infatti convocato elezioni anticipate per la terza volta nei suoi 8 e passa anni di governo. Infatti lo fece già nel 2019, dopo che il Parlamento spagnolo bocciò la legge di bilancio, e poi lo fece, lo ricorderete, nel 2023 a seguito della sconfitta del partito socialista alle elezioni locali. Ci riprova dunque Sánchez, cercando di misurare la temperatura del paese, un paese che si è prima stretto intorno a Mari Carmen, l'87enne diventata il simbolo della protesta sul caro affitti, e poi è sceso in piazza dopo che le destre hanno appunto bocciato le manovre di Sánchez e al tempo stesso costretto, diciamo, il primo ministro a chiamare nuovamente gli elettori al voto. La nostra analisi riparte da qui, in collegamento con noi Giulia Danieli, giornalista e corrispondente a Madrid, collabora da lì con la radio televisione svizzera. Tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a tutti, buonasera, buonasera a tutti.
0: Ecco, insomma, si è parlato tutta la giornata di Pedro Sánchez, che è, insomma, una figura di cui in Italia si parla sempre, e lo fanno soprattutto in questo caso i suoi anche avversari politici. Fa una scommessa, però, possiamo dire, Pedro Sánchez, che riflette soprattutto l'ultima piazza spagnola, quella del fine settimana. Ci puoi descrivere che weekend è stato e che giornata è stata oggi?
1: Beh, allora, innanzitutto è stato un weekend di febbrili dialoghi, trattative, incontri, perché le consultazioni di Sánchez si è riunito con la sua cerchia più ristretta e anche con i leader regionali, che effettivamente già da 2 giorni, dal venerdì, gli avevano comunque praticamente tutti consigliato di sfruttare lo slancio creato dalle proteste nazionali, perché oramai da una decina di giorni, non solo a Madrid ma in tutta la Spagna, nelle principali città, oramai abbiamo gli accampados, no? che sono questi giovani che hanno messo proprio fisicamente delle tende nelle piazze principali delle città spagnole, e quindi un fine settimana molto teso, e oggettivamente lui alla fine, appunto, stamattina alle 9 dalla Moncloa ha fatto questo discorso alla nazione, dicendo appunto che avrebbe sciolto le camere. È stato un ottimo discorso, perché oggettivamente diciamo che ha ricordato innanzitutto che durante la sua legislatura ha dovuto gestire delle emergenze molto grandi, e ha navigato in una congiuntura internazionale molto difficile, tensioni commerciali, dazi, crisi energetiche, la guerra in Europa, il Medio Oriente, che chiaramente questo è un problema che hanno tutti i premier degli stati europei. Però ha sottolineato anche che il suo governo ha dovuto lavorare con un congresso molto molto rissoso, no? In cui tutti cercavano appunto di dargli addosso. Non ha fatto la vittima, diciamo, ma comunque elencato queste cose. Tra l'altro, la cosa importante, si è battuto anche, ha dichiarato appunto che il suo governo si è battuto contro queste elite economiche, non ha fatto nomi, ma effettivamente diciamo che le sue prese di posizione molto forti nei confronti del genocidio di Gaza, il non voler concedere le 2 basi militari a Trump, diciamo, certo, che tutto questo ha portato, senza dimenticare la crisi di Ceuta, no?
0: Infatti su quello, Giulia, ti volevo anche portare, perché insomma se ne parlerà abbondantemente nelle prossime settimane. Sarà una campagna elettorale breve e per questo sarà estremamente intensa. Ci sono altri, oltre alla questione degli affitti, credo almeno due carte sul tavolo. Una è la crisi di Ceuta, che comunque ha visto peggiorare, diciamo, la situazione dei consensi intorno a Sánchez, che ha anche, diciamo, poi delle questioni di scandali a lui vicini, che sicuramente non lo aiutano. Si farà molto pressione su questo?
1: Sì, sicuramente. Allora, sarà una campagna durissima, senza esclusione di colpi, perché sicuramente le opposizioni, che hanno già dato ampia dimostrazione in questi ultimi anni di essere molto agguerrite, punteranno sicuramente sulla questione corruzione, perché non dimentichiamoci che comunque l'ex braccio destro di Sanchez attualmente è detenuto, condannato a 24 anni di detenzione per corruzione, che non sono pochi. Poi c'è ancora aperto il caso della moglie Begonia Gomez, che dovrà presentarsi in tribunale di fronte a una giuria popolare. Il fratello è stato comunque condannato, una pena molto lieve, ma comunque alla fine è risultato colpevole. Diciamo che tutto sommato sì, sicuramente batteranno molto sulla questione di Ceuta, sull'immigrazione, sul famoso decreto che era il decreto reale dello scorso aprile, che aveva autorizzato e aveva normalizzato 500.000 stranieri lavoratori qui in Spagna, e sicuramente l'immigrazione e i casi di corruzione. Io sono certa che giocheranno queste due carte, sicuro.
0: E nel frattempo, insomma, oggi nel suo discorso, nella conferenza stampa, Sanchez ha già in qualche modo forse dipinto quello che è lo scenario che si potrebbe prefigurare, un'alleanza, diciamo, di sinistra, che potrebbe vedere anche il Sumar o i radicali di Podemos contro le destre compatte. Potrebbe essere questo lo scenario?
1: Certo, lo scenario il prossimo 17 ottobre, diciamo il campo largo, per usare un termine più italiano, il campo largo di sinistra si unirà finalmente, cercheranno appunto di creare un fronte compatto contro queste destre che oggettivamente sondaggi di oggi darebbero, se il Partito Popolare si mettesse insieme a Vox, superano il 50%, e quindi sarà una battaglia molto dura. C'è di buono, ultima cosa, che però almeno sicuramente entro questo venerdì Sanchez, come è stato detto da diverse fonti interne al governo, deciderà di far approvare prima del voto di novembre almeno il primo decreto sulla casa, che era stato bocciato venerdì. Sono stati bocciati tutti e due, però il primo, che è quello un pochino più importante perché riguarda i cosiddetti fondos buitre, no? I fondi di investimento immobiliare che
0: controllano la maggioranza del mercato, diciamo.
1: Infatti potrebbe farcela farlo approvare, perché grazie alla deputación permanente, che è l'organo parlamentare che garantisce la continuità poi del potere legislativo quando ci sono delle elezioni, ecco, i voti saranno risicatissimi, perché comunque lui potrà contare su 35 deputati favorevoli contro 34, a meno di sorprese, ma non dovrebbero essercene. Almeno l'ultimo atto del governo Sanchez sarà quello di far approvare quantomeno il primo decreto, che è quello più importante, diciamo. Sì.
0: Chiaro, chiaro. Salvo che non ci siano, diciamo, franchi tiratori, che poi in questo caso sarebbero più spagnoli che franchi, ma vedremo chiaramente la situazione. Ringrazio molto Giulia Danieli per essere stata con noi. Insomma, era doveroso oggi partire dalla Spagna per tutto quello che è accaduto, ma continueremo chiaramente a monitorare la velocissima, a questo punto, campagna elettorale, i risvolti. Ma in realtà noi abbandoniamo, tra virgolette, il tema, perché tutto nasce da una settimana che ha avuto dell'assurdo, se ci pensate. Insomma, in Francia gli studenti in piazza per una scuola migliore, in Spagna decine di migliaia di persone in piazza per il caro affitti, in Italia non succede nulla, eppure insomma tante di queste tematiche sono assolutamente presenti anche nel nostro paese. È solo una questione di pigrizia degli italiani o effettivamente qualche differenza c'è? Tra poco proveremo a comprenderlo qui al timone, quindi rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: If we stand united, we will soon see a world free of the last 51-year menace.
2: Vuoi capire cosa sta succedendo nel mondo?
4: Le Nazioni Unite non possono limitarsi a registrare le divisioni del presente.
2: Vuoi leggere le guerre di oggi attraverso le lezioni della storia?
5: Были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы.
2: Allora c'è un programma che devi ascoltare. Fronte storico. Il presente, il passato, i conflitti, la geopolitica. Per capire cosa accade oggi e perché. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, su Giornale Radio.
6: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
10: Buonasera Francesco, ambasciatore non porta pena e la crisi di Sanchez succede perché se guardiamo, giriamo lo sguardo verso dietro, allora lui si è posizionato riconoscendo la Palestina, ha negato le basi militari NATO a Trump. E da una mattina all'altra si è trovato 50.000 nullafacenti a Ceuta. C'è stata la problema delle case che hanno un po' tutti in tutto l'Occidente, nei centri storici, e però hanno cavalcato la cosa della oramai famosa signora pensionata che è stata sfrattata, la Marisol. Quindi 1 più 1 più 1 più 1 fa 4 e lui paga questa sua chiusura all'establishment che invece gli altri non hanno fatto. Con questo non sono di parte, non mi interessa nulla. Sergio da Milano.
0: E dunque, insomma, è un'analisi che effettivamente ben riassume le varie motivazioni che hanno portato alla scelta di chiamare nuove elezioni per Pedro Sanchez. Ben ritrovati all'ascolto del Timone delle Venti da parte di Francesco Massardo. Noi proseguiamo e ripartiamo anche da un aggiornamento sul caso del dirottamento non riuscito.

qualcun altro. Lo Shin Bet, che sta partecipando alle indagini sul terrorista, avverte: Hamas potrebbe colpire con più frequenza nel corso della campagna elettorale che insomma c'è in questo momento in Israele. Vedremo se ci saranno novità anche sul fronte delle indagini e del possibile rottura delle relazioni internazionali, per così dire, che potrebbe portare con sé. Allora, noi ripartiamo dalla musica e torniamo in Italia tra poco per tornare a parlare di Caro Affitti. Intanto i Kasabian su Giornale Radio, questa è LSF.

0: E allora eccoci qua, pronti a ripartire con la pagina politica di oggi, che dalla Spagna passa all'Italia, perché al di là di entrare nel merito sulle simpatie o sulle antipatie per Pedro Sanchez, resta il fatto che in Spagna ci furono gli indignados, poi questo movimento di queste persone che con le tende occupano la Puerta del Sol a Madrid, protestano contro il caro casa. Nel frattempo in Francia succede quello che succede, in Italia insomma i commenti sono principalmente come sempre sul calcio e sul meteo, eppure la situazione è da tenere assolutamente sotto controllo. Allora approfittiamo per fare un approfondimento a tema caro casa. In collegamento con noi abbiamo Pietro Pellegrini, il presidente nazionale dell'UNIAT, l'Unione Inquilini Ambiente e Territorio, APS, promossa dalla UIL. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi per l'invito, buonasera.
0: Ecco, insomma, è chiaro che si tornerà a parlare anche in Italia di caro casa di fronte a quello che è successo in Spagna, però è chiaro, insomma, che il polso della situazione voi lo avete presente già da prima. Il caro casa è un tema anche italiano. Poniamo il caso, insomma, di un trentenne, ecco, che si trovasse oggi nel voler acquistare una

0: casa si troverebbe di fronte, insomma, a una situazione non troppo diversa da quella spagnola, mi sembra di capire.
1: Beh, anche in Italia noi abbiamo un problema legato alla casa. Il problema legato alla casa è soprattutto dovuto ad una carenza, ad affitti che sono molto alti e principalmente a un disallineamento, nel senso che se dovessimo, come avessimo la possibilità di occupare gli appartamenti sfitti che ci sono, io presumo, noi presumiamo che probabilmente non ci sarebbe una casa. Non ci sarebbe bisogno di costruire delle case. Certo. Il problema è legato proprio a un disallineamento, cioè noi abbiamo un territorio che si distingue perché in alcuni casi dove c'è maggiore concentramento di interessi, quindi il lavoro piuttosto che il turismo, piuttosto che come dire, i musei, le opere d'arte, ecco, si sovrappongono poi territori dove lo sovraffollamento quello più evidente, territori dove c'è una crisi come dire, di persone, cioè sono spopolati e quindi l'offerta in un territorio è diversa dalle necessità di un altro.
0: Ecco, per far incontrare, diciamo, la domanda e l'offerta, per parafrasare quello che ci stava dicendo, quali potrebbero essere le prime soluzioni che voi richiedete, a cui avete pensato? C'è un tema legato anche, in parte lo stava sottolineando, ai cosiddetti affitti brevi. Al momento è più redditizio e paradossalmente più sicuro, diciamo, per chi avesse ad esempio una seconda casa da affittare, rivolgersi a un affitto breve per turismo piuttosto che ha un affitto sul lungo termine. Forse intervenire su quell'aspetto potrebbe essere un punto di partenza.
1: Guardi, sicuramente le esigenze possono essere coperte da diversi aspetti. Le sottolineature che faceva lei sono quelle che più si evidenziano in questo momento in Italia. Il problema è che oggi non c'è più un singolo proprietario che ha una casa in affitto, che una casa disponibile che magari ha ereditato e che vuole mettere a frutto. Oggi ci sono i fondi speculativi, come ci sono come dire, nel resto d'Europa, Spagna è uno di questi, ma anche in Germania ci sono focolai di questo tipo. E i fondi speculativi non risparmiano nessuno e quindi la loro azione è quella di creare come dire, reddito, di creare business a discapito di chi poi una casa non ce l'ha o di una casa non la trova. Quindi il problema è legato molto al reddito e quindi alla possibilità di un cittadino, di una persona di poter utilizzare un appartamento. Le immagini una soluzione nel comune di Milano o nel comune di Roma, in una grande città, è diversa, completamente diversa da una soluzione che può essere trovata in un territorio o come dire in provincia, perché il reddito, che è una delle maggiori componenti che causa questa disparità, è diverso a seconda di dove tu abiti e quindi incide tantissimo. Lei pensi che tra i bisogni delle persone la casa è il terzo posto, dopo sanità e lavoro c'è la casa. Lei immagini una famiglia che perde, dove il capo famiglia, magari monoreddito, perde il lavoro, dopo che ha perso il lavoro ha perso anche la casa. Ecco, questi sono tutti aspetti che fanno sì che l'emergenza casa diventi veramente un'emergenza. Rispetto alle cose che diceva lei sui movimenti che sono, come dire, che oggi in Europa attirano l'attenzione di tutti, noi in questo momento soffriamo in silenzio. Però
0: voglio chiederle quello, però com'è il rapporto in questo momento anche con le istituzioni? Perché magari gli italiani sono più quieti, ma come dire, la rabbia in realtà sotto pelle c'è e passa anche da associazioni come la vostra, in un dialogo con il governo, con gli enti locali, si potrebbe fare di più?
1: Ma sicuramente sì, anche se le sensibilità, come vede adesso, se esaminiamo l'aspetto politico, o per esempio in Spagna, no? Sanchez ha dato le dimissioni, andranno a votare a novembre. Non abbiamo la certezza che Sanchez, nonostante sia intervenuto sugli aspetti sociali, poi possa vincere. In Italia, ma anche nel resto d'Europa, abbiamo sensibilità di questo tipo, quindi come dire, facciamo fatica ad intervenire su un tema che veramente è determinante per la sopravvivenza, come dire, delle persone, della sopravvivenza quotidiana delle persone. Quindi dovremmo essere più incisivi. Guardi, l'Italia ha, cioè il governo italiano ha proposto un piano casa, un piano casa che noi dell'UNIAT abbiamo definito un piccolo passo, però vorremmo anche che fosse un'opportunità e non andasse persa. Se entriamo nel merito, vediamo che le risorse sono insufficienti, che ci sono, come dire, che c'è un percorso segnato, ma che non si sa a che fine farà questo percorso, che come dire, sono stati presi dei provvedimenti, sono state prese delle decisioni senza aver consultato in minima parte, se non, come dire, alcuni che a loro interessavano, i soggetti interlocutori. Noi siamo in questo caso quelli che conoscono le situazioni, quelli che conoscono i bisogni della gente, quindi saremmo, come dire, interessati, saremmo anche portatori, come dire, di quelle notizie, di quelle di quelli che sono i bisogni delle persone.
0: Sì, della fotografia, ecco, diciamo, del paese.
1: Della fotografia. Il piano casa è un piano che è passato in Parlamento senza una discussione, con un voto, come dire, senza nessuna discussione, ma non c'è stata una discussione neanche con le parti sociali, quindi di problemi all'interno ce ne sono tanti. Noi che facciamo politica, ma non politica partitica, politica rispetto ai bisogni della gente, questo aspetto è un aspetto che come dire, diciamo che è necessario affrontarlo, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.
0: Eh sì, questo è un appello che ci sentiamo in qualche modo di sottoscrivere. Non si dialoga però su nessun fronte, insomma, guardando un po' l'agenda, dal DDL antisemitismo alla legge elettorale, e tantomeno temo sul tema così importante come il caro casa. Ringrazio molto il presidente Pietro Pellegrini di UNIAT per essere stato con noi questa sera. Oggi, insomma, non abbiamo ascoltato la voce della politica, ma quella in qualche modo di chi porta le istanze alla politica su un tema che è divampato in Spagna, ma che chiaramente non riguarda solo la Spagna, che ha attraversato i confini, nonostante il blocco di Schengen. Ripartiamo dalla musica e poi andiamo in Bosnia, perché si è votato anche lì nel weekend ed è successo un po' di tutto. Intanto ripartiamo dal boss, Bruce Springsteen. Questa è la sua Blind Spot.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la chiusura di questa puntata del timone delle 20. Ripartiamo dallo scenario internazionale e dal voto in Bosnia Erzegovina. C'è una caratteristica, insomma, tipica dei nazionalismi e dei partiti nazionalisti: dicono praticamente tutti le stesse cose, ma proprio in virtù del loro nazionalismo poi fanno fatica a convivere tra di loro. E questa morale potrebbe in qualche modo applicarsi al paese dove i partiti nazionalisti dei tre principali gruppi che vivono in Bosnia, i bosgnacchi musulmani, i serbi ortodossi e i croati cattolici, alle elezioni generali di domenica sono tutti andati piuttosto bene, come era previsto, e adesso proveranno a governare insieme, ma per le ragioni che potete facilmente immaginare non sarà semplicissimo. In collegamento con noi Camillo Cantarano, giornalista che scrive di Balcani per Il Foglio, per Domani e per Prisma, che ha seguito proprio sul campo, ecco, il voto del weekend. Camillo, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori, Francesco.
0: Ecco, intanto per tracciare anche agli ascoltatori quello che è accaduto, sono tre partiti uh-huh. nazionalisti che possiamo considerare, diciamo, i vincitori di questa tornata. Hanno idee molto diverse per la Bosnia che immaginano, diciamo, e quindi si tenterà di fare una strana coalizione.
1: È una situazione ancora più complicata, perché effettivamente la Bosnia, per come è stata immaginata dopo la fine della guerra, dopo gli accordi di Dayton, ha una presidenza tripartita a rotazione, quindi il presidente effettivamente non è un nazionalista, ma il primo partito è un partito nella federazione bosniaca, è un partito nazionalista di ispirazione religiosa, che fra l'altro probabilmente avrebbe anche espresso il presidente se non fosse che la persona che hanno candidato, Bakir Izetbegovic, è estremamente impopolare. Dicevano degli analisti che è uno dei pochissimi casi in cui il partito prende meno del candidato presidente. Probabilmente, fra l'altro, Izetbegovic, che è figlio di Alija Izetbegovic, sì, ha concluso la sua carriera politica. Una cosa molto interessante è quello che è successo con l'entità croata, perché in questo caso vincono i nazionalisti, vincono per la prima volta e promettono di creare una terza entità, perché in questo momento c'è una federazione bosniacco-croata da un lato e dall'altro lato c'è una repubblica serba, che si dividono il territorio. La creazione di questa terza entità renderebbe ancora più complicata la convivenza, perché si creerebbe un terzo parlamento e si andrebbe a ingolfare già una macchina amministrativa, certo, estremamente, estremamente complessa, pensata per altri momenti in cui fra l'altro c'era un equilibrio internazionale un pochettino più stabile. E poi c'è la Repubblica Serba, che è è un po' una storia a parte, perché comunque sì, è stata gestita dal 2006 dal nazionalista Dodik Milorad. In questo caso Dodik l'anno scorso è stato condannato a 6 anni di interdizione dai pubblici uffici e quindi non si è potuto candidare. Però andando in giro per la Repubblica Serba, tutti i manifesti elettorali comunque avevano il volto di Dodik dietro ai candidati, e gli stessi discorsi comunque di congratulazioni sono stati pronunciati da Dodik stesso, che fra l'altro ci ha tenuto a ringraziare Donald Trump per la Putin. Vittoria, nello specifico per la vittoria che ha mostrato la strada ai partiti come il suo. Quindi adesso si crea una situazione molto complicata. La federazione bosniacca ha un primo partito che è nazionalista, ma un presidente che non è nazionalista. E però dall'altro lato ha queste due ali particolarmente aggressive con cui non si sa bene come si deve comportare. In più l'affluenza è stata bassissima, la più bassa.
0: Su quello, Camillo, volevo farti un'ultima domanda, perché già me lo raccontavi, insomma, off the record, diciamo, prima del voto, era una tua sensazione che è stata in qualche modo confermata. L'affluenza più bassa di sempre, 42%, è un segnale, insomma, forse ancora più importante di quello che ci siamo detti finora.
1: Assolutamente, in parte è dovuta al nuovo sistema biometrico di riconoscimento degli elettori, che ha evitato anche delle frodi, delle truffe, perché per esempio c'era questo costume un pochettino bizzarro di far votare i morti, perché i censimenti non sono aggiornati e quindi capitava che ci fossero doppi voti o voti espressi da persone già decedute. Però poi soprattutto c'è il fatto che
0: l'affluenza solo dei vivi, dunque, diciamo, quella del 42%.
1: Sì, l'affluenza dei vivi, ma anche i vivi erano parecchio scoraggiati comunque sia. Perché il paese è fermo, perché il contratto sociale di Dayton è sempre più limitante, perché è un paese che obiettivamente non riesce ad andare oltre le ferite della guerra, e questo è un problema. Non è un paese che manca di unità, manca di uno scopo, e rischia di finire in una situazione paragonabile a quella del Libano, per esempio. E appunto nella federazione, che è quella che ho seguito più da vicino, l'affluenza è stata bassissima, perché il candidato uscente alla presidenza, Denis Becirovic, era un ex candidato antisistema, è riuscito effettivamente a vincere la corsa per le elezioni come presidente tripartito, ma è riuscito a vincerla per il 4% contro a sua volta una persona come Izetbegovic, che è stato presidente già due volte del paese, e si era candidato anche una volta precedentemente.
0: Eh sì, questo è uno scenario estremamente complicato, perché è un paese complicato, anche uno dei più poveri tra quelli che si sono formati, ecco, dalla dissoluzione della Jugoslavia. Ti chiedo veramente in chiusura, Camillo, ci saranno anche le elezioni in Serbia, che sono piuttosto complicate. Non so se le seguirai, nel caso ti sentiremo volentieri.
1: Assolutamente sì, e quello che è successo in Repubblica Serba avrà un impatto molto importante, certo, perché Dodik è direttamente un'emanazione del presidente serbo Aleksandar Vučić, e ci sono tutta una serie di trucchi di, diciamo, ingegneria elettorale, di frode, che coinvolgono cittadini della Repubblica Serba. Quindi ci sarà sicuramente da divertirsi, in un certo senso.
0: Esatto. In un certo senso diciamo di sì, noi lo faremo ovviamente anche in tua compagnia. Ringrazio Camillo Cantarano per essere stato con noi in diretta dalla Bosnia, insomma, questa sera, per un voto che è passato un po' in sordina rispetto a quello brasiliano, e poi oggi è stato, come dire, coperto dalla situazione spagnola, ma che è comunque uno scenario da non trascurare. Noi siamo praticamente in fondo a questa puntata del nostro timone delle 20. Mi rimane allora il tempo, ovviamente, per darvi appuntamento a domani. Ci risentiremo dalle 20 alle 21 per concludere insieme un'altra giornata, per analizzare i fatti del giorno e proiettarci su quelli del giorno successivo. Ringrazio ovviamente Michele Ceci per il lavoro di redazione, ringrazio Giorgio Berselli in regia, e ringrazio soprattutto tutti voi che con il vostro ascolto, ma soprattutto con la vostra attenzione, con i vostri messaggi, siete la vera community portante di questo programma e di tutti i programmi qui su Giornale Radio. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, vi auguro una buona serata, e vi do un consiglio: trascorrete la serata qui con noi sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: è l'una. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: La struttura anticiclonica arretra sotto la spinta di correnti perturbate atlantiche. Nella prima parte della giornata un sistema frontale porterà precipitazioni lungo la Liguria, la Toscana, la fascia costiera del Lazio e la Sardegna, lasciando spazio a un quadro meteorologico più tranquillo con schiarite sul resto d'Italia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità continuerà a colpire le stesse aree, a fronte di ampie zone asciutte sul resto del nord e al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Schleiner ha ufficialmente confermato che per lei sono due le strade, o la candidata premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
6: Lunedì 5 ottobre 2026, San Placido, e ricordate, non preoccupatevi degli ostacoli, perché superarli vi farà migliorare. Ciao!
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, ieri sera scorrevo i canali e sono arrivato sui 7, c'era la compagna Marianna e c'era, ho visto un giornalista, Stefano Feltri, e stavano parlando praticamente di quello che è successo sul volo Fly Dubai l'altro giovedì, quando è stato, e praticamente questo Stefano Feltri e la trasmissione, diciamo, mettevano in dubbio che si fosse trattato di un attentato. Non è stato un attentato, ancora hanno detto è tutto da vedere, cioè che devono vedere che un pilota, un jihadista che si è radicalizzato, voleva dirottare un aereo e schiantarsi su Tel Aviv. No, ma per loro questa ricostruzione è ai compagnucci non la si fa, ai compagnucci, alla compagna Marianna non la si fa, loro ancora ci devono vedere chiaro, perché Netanyahu non è uno che già l'ha fatte queste cose per arrivare al potere, dicevano ieri sera i compagnucci. Ma io a me mi veniva da ridere, ho detto vabbè, dico, prendiamola così domenica sera per finire la settimana in bellezza proprio, vabbè. Io, cari compagnucci, che vanno indirizzati ad andare a vedere Nazza, che invece è venuto fuori che è veramente un documentario falso, e c'è dietro Hamas. Stasera, che è il 7 ottobre, una giornata del ricordo, voi andatevi a vedere Nicola Porro, che farà uno speciale sul 7 ottobre. Cari compagnucci, aprite gli occhi, gazzaioli, che non siete altro! Buona giornata a tutti, Jonathan da Prato.
8: Sveglia dormienti, sveglia, è stata una notte difficile per chi ha seguito lo scrutinio incalzante del Brasile sul filo fino all'ultimo momento, sì, perché lì era partito con un dato shock, Bolsonaro. Figlio di Bolsonaro, un figlio di un golpista, non direttamente un golpista, candidato, era subito schizzato in testa nei primi spogli delle urne e col 50% sarebbe stato eletto presidente del Brasile già ieri notte. Ebbene, un lungo scrutinio in cui man mano che arrivavano i dati del nord, gli è ribaltato, il nord è quello delle province più povere che votano Lula, ha portato all'ultimo momento al ballottaggio, voto dopo voto, il presidente uscente, e quindi Lula se la vedrà il 25 ottobre di nuovo col figlio di Bolsonaro, con una partita molto difficile, 45% Lula, 47% Bolsonaro, due punti in testa. E attenzione, guardate, leggete la situazione che si determina. C'è un'elezione importante, ovviamente, che decide gli equilibri del Sud America, che sono già stati ribaltati tutti tranne il Brasile a favore dei trampiani, ed è questo il voto sul Brasile. Poi ci sarà il voto che decide un pezzo importante degli equilibri europei, che è il voto sulla Spagna. Adesso è sempre più probabile un'elezione anticipata. E poi ci sarà il voto finale, il voto Armageddon, quello che decide cosa succede nel midterm americano, e cioè se Trump mantiene il suo primato sul Parlamento, oppure, come speriamo tutti, no. Sono tre voti importanti ed è un'unica partita. Governare il mondo con le buone o con le cattive, come abbiamo visto, i trampiani hanno questo progetto e lo perseguono con ogni mezzo, soldi e affari per pilotare finora il voto in tutto il Sud America, pressioni incredibili. Pensate che addirittura ieri persino Bolsonaro ha dovuto smentire Trump dicendo no, i suoi appelli al voto, il suo impegno non condizionano la democrazia del Brasile. Non era mai accaduto che un vicino di casa fosse così presente e così interferente con le elezioni. Ma soprattutto c'è una foto bella, ieri abbiamo mostrato in televisione, è la grande piazza di Madrid piena di tende a Puerta del Sol, tende di manifestanti, sono tutti in piazza per difendere il diritto alla casa, lo hanno chiamato il movimento delle chiavi. Sono ragazzi, uomini, donne che agitano le chiavi, partendo tutte dallo sfratto di una donna di 87 anni a cui dopo mezzo secolo veniva negata la sua stessa casa. È la grande battaglia della destra spagnola contro la sinistra. L'emergenza alloggi investe tutta Europa. In Italia ci sono 3 milioni di persone in crisi. Leggerò subito un approfondimento su questo, ma prima di tutto 334 11 11 622 per le vostre voci. Grazie a Dio Nicola Compagnone ci ha selezionato anche questa mattina le tante che sono brillanti. Io mi sparerei subito il nuovo Crozza Tagliani. Vai, 7.
9: Buonasera Ministro Tagliani. Allora, Ministro Tagliani, questa settimana c'è stata polemica... Che è? Scusi, stavo facendo la domanda. Cos'è, scusi?
10: È il sole.
9: Ah, va bene.
10: Che è importante avere, sì, sempre il sole in tasca.
9: No, volevo parlare della polemica sull'Egitto.
10: Berlusconi c'aveva tanto di quel sole in tasca.
9: Sì, ma non c'entra adesso Berlusconi, volevo parlare dell'Egitto.
10: Sì che c'entra, questa settimana abbiamo festeggiato i suoi 90 anni.
9: È vero, martedì, è vero, sì.
10: Anni del Berlusconi europeo.
9: Sì, però non
10: Berlusconi
9: è...
10: Berlusconi occidentale.
9: Vabbè, sì.
10: Il Berlusconi americano.
9: Senta, però...
10: Col sole in tasca.
9: Vabbè, abbiamo capito, il sole in tasca, no, io volevo...
10: Perché tu, come diceva lui...
9: Sì...
10: Puoi essere anche depresso, triste.
9: Sì.
10: Ma se c'hai il sole in tasca.
9: Il sole in tasca, vabbè. Sì, sì.
10: Costruisci una Milano 2.
9: Perfetto.
10: Con il laghetto, le paperelle.
9: Vabbè, ma non ci frega niente le paperelle.
10: Ma solo perché c'hai il sole in banca. In tasca.
9: Ha detto banca, scusi, eh.
10: No, perché lui in banca c'aveva i miliardi.
9: Infatti. Comunque. Non è più che il sole. No, invece volevo. Possiamo tornare sull'Egitto, no? Perché polemica c'è stata per le sue dichiarazioni.
10: Ma l'Egitto. Tratto Berlusconi. C'avevo un buon rapporto con l'Egitto.
9: Ma non ci interessa. Aia, però, aia.
10: Perché dici aia? No, ma non credo che ci siano aie.
9: Ma guardi, secondo me.
10: Berlusconi, sole in tasca.
9: Basta con sto sole.
10: Aveva ospitato la nipote di Mubarak.
9: No, ma ecco appunto, ma non era la nipote, però veramente.
10: No, però portava la gonna lunga.
9: No.
8: Ancora la gonna lunga di Rubi Rubacuori.
10: la gonna corta.
9: Sì, ma
10: c'era la gonna corta, ma si vedeva tutto il sole.
9: Senta, lascia, ma con sto sole, per favore.
10: No, ma
9: la prego.
10: Non è che possiamo non possiamo criminalizzare tutto Berlusconi per una nipote con la gonna corta, con sì, tutto ma... il sole di fuori.
9: No, scusi un attimo, ma non dobbiamo parlare di...
10: Aspetti.
9: Cosa c'è?
10: Ma scusi un attimo.
9: Cos'è, è arrivato un messaggio? Chi è?
10: È arrivato...
9: Chi è?
10: È Marina...
9: Ah.
10: La figlia del sole Marina.
9: Ah, Marina Berlusconi. Ah, cosa
10: sì,
9: dice?
10: Quando parli fai danni.
9: Pum.
10: Metti in imbarazzo Forza Italia.
9: È un po' sì,
10: Smettila di dire stronzate.
9: Ah. Però scusi, in effetti adesso posso dire, ne spara tante, cioè le gonne lunghe, la cosa dell'Egitto, i confini di Ceuta quest'estate. Cioè, perché tutte ste...
10: È l'ansia.
9: Ma per cosa l'ansia?
10: Deve fare il ministro degli esteri.
9: Ho capito, è importante, ma...
10: Perché gli esteri sono tanti.
9: In che senso? Che cosa vuol dire?
10: Devi ricordarti i confini, le capitali, le bandiere.
9: Diamolo per ascoltato.
10: Per non parlare degli stati che non esistono.
9: Quali sono gli stati che non esistono? Cosa dice?
10: Non ha visto sulla 7 ieri Formiglio, ieri sera.
9: E ieri, non tutto.
10: Formiglio ha tirato fuori una cosa che ho detto 2 anni fa. A un party a New York, organizzato da una lobby israeliana.
9: Ah sì? Ah.
10: Dove ho sparato sta cosa, che se ce la vediamo.
9: E vediamola, cosa ha detto?
11: 2 anni fa, durante un esclusivo party newyorkese della lobby, si presentò anche lui.
12: Italy is against any proposal of Palestinian state. Where is the Palestinian state? Doesn't exist.
9: Ah beh, questa è...
10: Ha visto?
9: Sì, quella non la sapevo, eh.
10: Invece quando sono andato a Bruxelles, lo stesso anno, ho detto un'altra cosa.
9: Ah, cosa ha detto? Vediamo il video.
13: La nostra posizione è 2 popoli, 2 stati.
9: Ha cambiato opinione, però non è credibile, eh.
10: Ma che non lo so.
9: Ho capito, però. Mi scusi, ministro, cioè.
8: Addirittura un Tajani che cita Tajani, il vero e il finto, che si danno la mano in questa staffetta satirica. Ma attenzione, è tornato compiutamente Alessandro Di Battista, questa volta ospite d'accordi e disaccordi, e racconta le sue condizioni di salute.
14: Prima di tutto, come stai?
15: Sto abbastanza bene, poi anche l'essere tornato in studio è un'altra piccola, come dire, conquista, perché ritornare a fare tutto quello che ho sempre fatto prima mi consente essenzialmente di non sentirmi anche malato e di non pensare troppo all'essere malato. Ho iniziato le cure, insomma i medici mi hanno detto che ci sono delle concrete possibilità che possano funzionare, per cui in questo senso sono ottimista, sono ben seguito e non ho alcun effetto collaterale per adesso. Quindi quando una persona malata, perché lo sono, con una malattia grave, però si alza la mattina e si sente bene, cioè alla fine la giornata va. E quindi anche per me l'essere tornato in uno studio poi con voi che siete miei amici e persone che stimo è un'altra cosa che mi fa stare meglio.
14: Com'è la condizione degli ospedali a Cuba?
15: Beh, è proprio la condizione dell'isola, insomma gli ospedali sono strutture come abitazioni, come scuole, quindi se non c'è l'acqua a Cuba e non c'è l'elettricità, ci sono gli apagones li chiamano, a un certo punto durante la giornata va via la luce anche negli ospedali, hanno magari i generatori, ma Trump non fa entrare da mesi una goccia di petrolio.
8: Ancora.
15: Nonostante prima, poi finché c'era, diciamo, Maduro in Venezuela entrava e vendevano molto più petrolio e attraverso il petrolio mettono in funzione a Cuba le centrali elettriche che poi producono energia. Ora non entra il petrolio, quindi è vero, cioè è vero che Cuba oggi sta subendo la più grande pressione della sua storia. Tra l'altro in anni di embargo, perché sono decenni che c'è il cosiddetto bloccheo, l'Europa, prima l'Unione Sovietica, soprattutto durante poi l'epoca di Brezhnev, che tutti a Cuba se la ricordano come il momento più felice della loro vita, perché dall'Unione Sovietica arrivava tanta roba e più l'Europa prendeva posizione. Oggi l'Europa, lo vedete anche nelle ultime ore, è totalmente appiattita, cioè pecoronati a Trump, la Russia è impegnata altrove. I cinesi hanno mandato container di soprattutto di pannelli fotovoltaici che hanno è consentito a piccoli artigiani, a contadini, a famiglie di quantomeno far funzionare i frigoriferi per un periodo.
13: had dinner with myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think.
8: E questa è la voce di Alessandro Di Battista. Vedete come il suo racconto personale non si separa da quello delle condizioni di Cuba ancora.

0: show di De Luca alla Leopolda sono un irregolare in un paese di imbecilli.
1: Voi avete di fronte, ecco, diciamo, un irregolare della politica, diciamo così, ecco. Io non sono debitore di nulla a nessuno, punto, va bene, quindi possiamo parlare con grande libertà. Sapete che mi sono candidato ancora una volta per tornare alla mia città, non essendoci stata la possibilità del terzo mandato in questo paese di ipocriti e di imbecilli, nel quale paese... nel quale paese non c'è il terzo mandato per i deputati, per i senatori, per i sottosegretari, per i ministri, per il Presidente del Consiglio, per il Capo dello Stato, però per chi viene eletto direttamente ai cittadini c'è il terzo mandato. È l'Italia. Allora, Matteo mi ha chiesto di venire per approfondire in modo particolare un tema sul quale io lavoro da anni, su una posizione, come dire, eretica nell'ambito del centrosinistra, ed è il tema della sicurezza. Ora, io considero questo tema decisivo per l'Italia, ma decisivo anche per le forze progressiste.
0: Ancora.
1: Una delle cose che mi colpiscono della situazione politica del nostro paese è questa. Per quello che non ha fatto il governo nazionale, l'opposizione dovrebbe avere il 65% dei voti, sinceramente. E tuttavia non è questa la situazione. Non è questa la situazione. Siamo sul filo del rasoio. 41-42 si combatte. Com'è possibile questo? E poi per quanto riguarda il PD, che mi riguarda da vicino, com'è possibile che dopo 4 anni di rinnovamento della segreteria continuiamo ad essere inchiodati al 20, 21, 19 e mezzo, cioè a non mettere in campo una capacità espansiva come dovrebbe essere, ad aggregare aree di consenso importanti? Allora, la mia valutazione, molto stringendo ovviamente il ragionamento, è questa. Abbiamo alcuni temi che sono completamente estranei alla cultura del centrosinistra e del PD in modo particolare. Uno dei temi lontani da questa cultura è la sicurezza. L'imbarazzo con cui affrontiamo questo tema è sconvolgente. Poi abbiamo altri temi sui quali facciamo fatica a darci un'identità e una proposta.

0: Questo governo sulla sicurezza non ha fatto niente, ha fatto solo palle e chiacchiere. E tuttavia loro parlano di sicurezza. Le forze progressiste hanno ancora un disagio per parlare di sicurezza.
1: E adesso vi leggo della prima mina che è sepolta sotto il Castello dei Conti Italiani. È un retroscena interessante. Valentina Conte, siamo su Repubblica. Il TFS per gli statali è la mina sui conti, una norma tampone da 600 milioni. Sentite che pasticcio all'italiana che è successo. La Consulta infatti si aspetta che nel 2027 il trattamento di fine servizio, la liquidazione, si è erogato senza ritardi, ma secondo l'INPS per poterlo fare servono almeno 4 miliardi che per ora non ci sono. Leggiamolo allora. C'è una mina nella manovra e si chiama TFS, trattamento di fine servizio, la liquidazione degli statali. Da anni viene pagata molto dopo il pensionamento e addirittura a rate. Bene, la Corte Costituzionale ha detto basta già tre volte e ora il 14 gennaio prossimo si aspetta una riforma del governo, tradotto una norma in legge di bilancio relative coperture. Secondo l'INPS, erogare prima la buonuscita pubblica apre a tre scenari di costo: 4,2 miliardi per eliminare solo il differimento, 11,6 miliardi per eliminare solo le rate, 15,6 miliardi costerebbe in più rispetto a ora per eliminare entrambi i vincoli, cioè sia il differimento sia le rate, come vorrebbe la Consulta. Cifre pesanti. Secondo quanto ricostruito dalla Repubblica, la soluzione a cui lavorano INPS e Ragioneria non supera i 600 milioni. Si va dunque verso un'altra soluzione tampone. Questa volta però il rischio è che la Corte cancelli sia i rinvii che le rate, con un conto ben più alto per lo Stato. La storia, eccola, comincia nel 97. Per contenere la spesa pubblica si allontana al momento della liquidazione. Nel 2010, con la crisi del debito, il governo Berlusconi aggiunge le rate. Sopra i 90.000 euro si paga in due anni, sopra i 150.000 in tre addirittura. Sono soldi dei dipendenti, non dello Stato, che si finanzia invece non dando questi soldi e rateizzandoli. La legge di stabilità per il 2014, il governo Letta abbassa la soglia a 50.000 e 100.000 euro. Lo Stato prende tempo, i pensionati aspettano, una misura per far cassa diventa la regola. Il Tesoro conserva così risorse che in realtà appartengono a chi ha già smesso di lavorare. Oggi chi lascia il lavoro per raggiungere i limiti di età deve attendere 12 mesi, ai quali possono aggiungersi altri 3 per il pagamento. Chi va via prima, di norma 24 più 3, e poi scattano le rate fino a 50.000 euro lordi per un solo versamento, fra 50 e 100.000 per due, da 100.000 3 a distanza di un anno l'uno all'altro. Per una buona uscita da 120.000 euro, ecco la situazione: prima 50.000, poi altri 50.000, infine i 20.000 rimasti. L'inflazione intanto si mangia un po' di questo valore. Nel 2019 era il primo richiamo. La sentenza 159 salva le norme nel caso di un'uscita anticipata, ma chiede al Parlamento di ripensarle perché ha raggiunto i normali limiti di età o di servizio. Sono lavoratori che hanno completato la carriera, trattenerne la liquidazione è difficile giustificare. Nel 2023, con la sentenza 130, la Corte indica il contrasto con l'articolo 36 della Costituzione. Il TFS, retribuzione differita, maturata lavorando, serve ad affrontare anche il passaggio alla pensione. Le esigenze di bilancio, dice la Corte, non possono

0: in alcun modo comprimere il pagamento senza fine. I giudici lasciano però al legislatore la scelta come intervenire, anche per gradi la risposta è minima. L'ultima manovra riduce a 12 a 9 mesi l'attesa per chi matura i requisiti al 2027, restano le rate pure 3 mesi extra. Il decreto pubblica amministrazione 2025 aveva già ampliato le tutele per i lavoratori invalidi e idonei, correzioni che la consulta però ancora una volta considera insufficiente. Il 5 marzo scorso cambia passo con l'ordinanza 25, rinvia la decisione a gennaio, chiede una riforma per eliminare entrambi i meccanismi di dilazione con tempi definiti per chi lascia limiti di età o di servizio. La Corte immagina l'urto sui conti. Cancellare subito le norme renderebbe esigibili anche somme già maturate, ancora a versare. I miliardi stimati all'INPS misurano anche questo anticipo di cassa. Ecco quindi l'apertura. Si può distribuire l'impianto su più bilanci, ma serve un percorso fino al pagamento integrale. A gennaio i giudici tornano a esaminare il caso. Un altro piccolo taglio e l'attesa potrebbe non bastare. Signori, con i soldi nostri, cioè a uno non gli danno i soldi neanche quando sta andando in pensione. È un manicomio. Solo in questo paese può accadere che i cittadini sono obbligati in modo coatto a prestare soldi allo Stato. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco.
1: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
2: Attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
4: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:38. Giornale Radio.
6: Meteo. L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
10: Questo è l'attimo fuggente!
11: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza.
12: Speranza. Buongiorno carissimo Luca, carissimo Giuliano, Danilo da Ravenna. Dunque io questa mattina vorrei tornare sul discorso della libertà di espressione in questa trasmissione. Dunque scorso fine settimana, venerdì o sabato, un radioascoltatore si è meravigliato del fatto che ancora Jonathan da Prato ha, diciamo così, libertà di dire quello che vuole in questa trasmissione. E beh, ma la libertà di espressione di parola è contemplata nella tua bellissima Costituzione, quella che tu tanto ami, no? E adesso tu vorresti privare questa libertà a Jonathan da Prato? Dai, su, cerca di controbattere con degli argomenti piuttosto che stare a frignare, e dico frignare, Jonathan non deve parlare, Jonathan devi stare zitto, perché questa non è la zanzara. E lo sappiamo tutti che non è la zanzara, lo sappiamo tutti, perché la zanzara è condotta da Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo, no? Buona giornata, Danilo da Ravenna.
3: La giustissima denuncia e osservazione per l'aumento dei morti civili nella guerra tra Russia e Ucraina, di morti ucraini civili per i bombardamenti russi, dimostra per l'ennesima volta però che esistono morti di serie A e di serie B, perché tanto scalpore non c'è rispetto ai morti in Palestina nella guerra tra Israele e palestinesi. E lì sono anche molto più numerosi i morti, sono oltre 70.000 e qui si parla di circa 15.000. Non faccio nessuna differenza tra i morti sono tutti uguali, ma non capisco perché tanto scalpore in Ucraina e quasi nulla per i morti palestinesi. Saluti Marco da Napoli.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno Luca. Cara Schlein, l'altro giorno ho avuto modo di sentire il tuo discorsetto, peraltro tutto letto dall'inizio alla fine. Chissà chi te l'ha scritto questo discorsetto. Ti faccio presente che noi nel mese di maggio abbiamo avuto 100 spazi di confronto, 2.000 tavoli di lavoro e 17.000 partecipanti, di cui la metà peraltro non iscritti al Movimento 5 Stelle. Da qui è nato il programma, tracciato da tutti questi cittadini e poi votato online da noi. Questa si chiama democrazia, cara Schlein. Il tuo invece, a tuo dire, è nato nel mese di febbraio, noi non l'abbiamo visto arrivare, non l'abbiamo letto né sentito, è arrivato in punta di piedi a quanto pare. E questo è quello che succede quando si pestano i piedi ai potenti. Siamo attaccati da tutti, da sinistra a destra, e io sono fiera di far parte del Movimento 5 Stelle. Patrizia da Milano.
14: Quando ci saranno le primarie per la scelta del premier, del candidato premier, mi turerò il naso e andrò a votare per Elie Schlein. Fra i due mali è meglio scegliere il minore, perché con Gond che assolutamente niente armi all'Ucraina, mi siederò con Putin e lo costringerò alla trattativa. È veramente il paese delle favole e degli unicorni, ormai sono tempi passati per un vecchietto come me. Ciao Fabrizio da Milano.
0: Eccoci sul ponte di comando, c'è il generale Peter Bescapè, detto l'Alpino. Io sono Luca Terese, questo è l'attimo fuggente, fra poco arriva fra di noi il comandante Giuliano Guida Bardi, in questo caso Bolsonaro Bardi. E attenzione, vi volevo leggere subito un altro articolo che secondo me è abbastanza importante oggi. Intanto aggiungiamo che la Meloni dice ho intenzione di arrivare fino alla fine del mandato, ma si scrive, si pensa esattamente il contrario. Domani c'è la fiducia sui primi articoli della legge elettorale. Giovedì il voto finale su cui l'opposizione chiede il voto segreto. Maggio in sciopero della fame contro le norme truffa di quella legge, a partire dalle firme. Insomma, scusate, una situazione molto delicata e interessante. Ma attenzione, vi dicevo che c'è una, come dire, c'è un articolo che mi interessa molto, che riguarda l'operaio in fin de vita abbandonato per strada a Napoli, 61 anni, assunto, ora attenzione a questo dettaglio, al primo giorno di lavoro è morto in ospedale, l'ultima chiamata dal tetto che stava riparando alla moglie. Ebbene, il sospetto della moglie di Salvatore Calignano a cui il marito aveva raccontato che accettava una paga in nero pur di poter lavorare, e che questo contratto di assunzione, quindi questa morte, sia avvenuta proprio per mascherare la sua condizione dopo la morte. Allora leggiamo l'articolo, perché veramente è un giallo, ma è anche un incubo. Prima c'è il tetto, quello di un capannone nella zona industriale di Caivano, poi una strada isolata via Fossa del Lupo. In mezzo ci sono almeno 2 ore e molte domande. Salvatore Carignano, 61 anni, operaio edile di Orta di Atella in provincia di Caserta, muore all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato trovato a terra privo di sensi con numerose fratture. Ora sono i carabinieri e la compagnia Calvano coordinati da Procura di Napoli a dover ricomporre la storia di queste ultime ore. La telefonata al 118, scrive il Corriere, arriva nel pomeriggio di venerdì, quando i soccorritori raggiungono via Fossa del Lupo. Calignano è già a terra in uno sprazzo di lucidità, dice: sono caduto da una scala, a ferite gravi, diffuse, il codice rosso, prima il trasporto al San Giuliano, poi il trasferimento all'ospedale del Mare, non ci sono speranze, muore il giorno dopo. Ma perché quell'uomo si trovava lì? E questa la domanda da cui parte l'indagine, perché Salvatore Calignano, che secondo quanto riferito la moglie al suo legale intorno alle 13 era al lavoro sul tetto di un capannone, perché qualche ora più tardi viene trovato altrove in una strada appartata, e soprattutto dove è avvenuta la caduta, se di questo si tratta? La sua automobile viene trovata nella zona del capannone, un elemento che i carabinieri stanno verificando insieme ad altri. Per ora la pista è incentrata sul lavoro e sul tavolo, ma non è una conclusione. Bisogna capire se Calignano sia precipitato mentre lavorava, se le lesioni siano compatibili con quella dinamica e cosa sia accaduto dopo la caduta. Il luogo nel quale l'operaio è stato trovato rende ancora più delicata la ricostruzione. Via Fosso del Lupo, strada periferica, lontana dal centro abitato. È lì che il 118 trova il 61enne. Chi ce l'ha portato? Oppure è arrivato lì da solo prima di perdere conoscenza? Sono interrogativi, scrive il Corriere, al quale dovranno rispondere gli accertamenti. I militari stanno ricostruendo gli spostamenti dell'uomo, ascoltando le persone che possono avere informazione. Il racconto della famiglia è questo: lui stava lavorando in nero, però, dice la moglie, e dunque verrà compiuta anche l'autopsia. La salma è stata messa a disposizione della procura, l'esame potrà stabilire con maggiore precisione le cause della morte. Ma insomma, è veramente una vicenda incredibile, morire in nero e svegliarsi assunto perché si sta morendo. Non è un dramma incredibile per i tempi? 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
15: Buongiorno, giornale da Scalera. No, volevo chiedere ai conduttori, agli economisti, a qualcuno, insomma, ma ho letto che Malta compra il carburante dall'Italia. E qua ci siamo, vabbè, lo può comprare tranquillamente, ma è la cosa strana che poi lo rivendi alla pompa, la benzina a 1,34 euro e il diesel a 1,21 euro. Cioè, mi potete spiegare questa cosa? Ripeto, Malta compra carburante dall'Italia e lo rivende alla pompa a queste cifre. A me mi sembra una cosa un pochettino alquanto strana. Vorrei sapere se è vero o no.
16: Buongiorno dalla radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buona settimana. Ah, weekend di lavoro, è stata dura. Ascoltate, giusto per fare 2 conti, ma cos'è costato questo ipotetico ponte sullo stretto di Messina? Solo per sapere, in maniera arrotondata, fino adesso, cos'è costato? E quanti alloggi popolari o convenzionati si potevano costruire con quei soldi che sono stati già buttati in eccesso? Domanda! Altro che crisi di abitazioni, di alloggi e cazzate del genere. C'è la crisi di intelligenza nel governo italiano. Mancano le persone che vogliono fare le cose. tutti guardano il loro portafoglio e gli amici, i loro amici o i loro parenti, cugini, cognate, le solite cose. Ragazzi, rendiamoci conto che i soldi
17: la carta al lettore
16: sarà fatto,
17: carta una
16: i soldi
17: tessera.
16: Ci sono e che vengono buttati nel cesso. Ciao ragazzi, vi voglio bene, Leger Leger. Avete visto Gonzalo Ramos? Cristiano Ronaldo, ciao bello, stammi bene. Allegra allegra, andate piano, è sempre Forza Milano. Ciao ciao.
18: Buongiorno, Lorenzo d'Altopascio, filosofo che sa di non sapere quasi niente. Siccome anch'io sono un grande fan di Crozza e purtroppo però non riesco a seguire sempre tutte le puntate dell'Attimo Fuggente, ma Telese, hai mai mandato Crozza che fa Ranucci? No, perché gli è venuto benissimo. A differenza, per esempio, del Crozza che fa Vannacci, che non gli è venuto un granché, il Crozza Ranucci è fantastico. Ma l'hai mandato in onda? Oppure fai una certa cernita di quel che si manda in onda anche di Crozza? Ciao, buongiorno.
19: Telese, sto ascoltando la difesa accurata di... del TFR. Io dopo 35 anni ho preso 34.000 euro. Stavo pensando a quei disperati che qui viene rateizzato una liquidazione di 120-150.000 euro. Ma tu veramente pensi che ne abbiano bisogno? Veramente stamattina stai difendendo quei poveracci del pubblico impiego che vanno in pensione con 150-120.000 euro? Boh.
0: Beh sì, certo, i poveracci e il pubblico impiego, quella liquidazione, se la sono pagata, è una retribuzione differita, quindi se tu hai 150.000 euro di liquidazione vuol dire che hai lavorato e destinato alla liquidazione 150.000 euro il tuo reddito, cosa che capita normalmente per chi lavora 30 anni, ma anche 42. Stiamo mandando in pensione dopo l'inasprimento della Fornero persone che per anzianità hanno lavorato 42 anni. Quindi sì, sono soldi loro, quindi sì, giù le mani, nessuno se li deve fregare. È semplice, chiaro, no? Attenzione, ancora voci per qualche istante prima che arrivi qui Giuliano Tagliabardi, e sono voci interessanti perché sono quelle che Nicola Compagnone ha selezionato per esempio dalla Leopolda. Sentite Renzi: la Meloni o va al Quirinale o prende tutto o va a casa. Sentite.
20: Ma il punto di Giorgia Meloni è che lei dice chiaramente: io vado lì ragazzi, io vado al Quirinale. Poi vediamo chi farà il Presidente del Consiglio. O lei va al Quirinale e prende tutto, o lei va a casa. Questa è la notizia oggettiva.
0: Ancora.
21: Non entro nelle polemiche, nelle discussioni. Nel centro-sinistra che vogliamo far vincere, nel centro-sinistra che deve governare i prossimi 5 anni, noi saremo quelli che terranno alta la bandiera del garantismo. Lo dobbiamo a chi è stato ingiustamente arrestato, lo dobbiamo a chi ha subito l'indagine.
0: Sì, la risposta a un ascoltatore è sì, come sanno tutti quelli che sentono l'Attimo Fuggente, noi Crozza dalla 9 lo mandiamo integrale, cioè tutto quello che produce lo mettiamo, facciamo anche la nostra personale classifica con Giuliano, il Crozza di prima scelta, quello millesimato, quello meno felice, quindi sì, abbiamo mandato subito Crozza Ranucci appena uscito quest'estate. Aia, il passo lungo di Sarah Vaughan ci anticipa la venuta del conduttore del punto G.
22: E buongiorno e buon lunedì, caro Luca, e buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori dell'Attimo. Si apre bene la settimana, vedo, eh?
0: Perché?
1: Beh, vedo che c'è un nuovo trionfo dei sondaggisti, che avevano previsto 5 punti di meno per Bolsonaro e invece ne ha preso 2 di più. Io vorrei capire quando è che cominceremo a capire che i sondaggi non servono a granché, se non a fare politica attuale, ad essere strumentalizzati da chi li paga e li commissiona. Non so, propongo la riflessione a te che sei uomo intelligente.
0: Ma sai, invece la riflessione che io inizio a porre, sai, i sondaggi sul Brasile, paese di 150 milioni di elettori, superpotenza economica, paese cardine dei BRICS, chissà che non fossero veri i sondaggi e che dopo tutti i soldi investiti anche dagli amichetti manipolatori delle tecnocrazie digitali non abbiamo spostato qualche punto in più al momento del voto.
1: Ah, Brogli, stai parlando di Brogli, dice che le elezioni sono false, no. Un po' quello che ha detto Trump dopo le elezioni che hanno poi
0: portato
1: alle simpatiche manifestazioni a Capitol Hill.
0: Solo se c'hai le fette di prosciutto non vedi che Trump sta investendo in Sud America per ribaltare i governi che erano stati eletti quando l'America faceva meno ingerenza, e sicuramente il peso di questi sforzi un po' dovrà essere calcolato bene, anche perché Trump non solo ha fatto ingerenza, ma lo ha dichiarato di aver dato negli ultime settimane miliardi di dollari, al punto
1: ma
0: che
1: questo è un altro paio di maniche.
0: Bolsonaro, sì, sono soldi
1: investiti. Tu stai parlando di un altro argomento.
0: Fammi finire, il povero Bolsonaro, forse non lo sai, il giorno prima del voto, Bolsonaro, il figlio del condannato, diciamo, golpista, che quindi ingeriva anche in quell'altro modo, una famiglia che non si è fatta mancare nulla, disse no, chiedo a Trump di non dire più niente perché non voleva apparire come un raccomandato sostenuto. Detto questo, è stato un voto che sicuramente riguarda 150 milioni di persone, quindi giù il cappello di fronte a una grande prova di democrazia. 47 a 45 sarà una bella battaglia trionfale nel
1: però come sempre stai parlando d'altro, cioè non è la questione chi abbia vinto o meno, e ha vinto Bolsonaro con 2 punti prima del ballottaggio che sarà fra 20 giorni per l'appunto, la questione è comprendere, fare un dibattito su un altro argomento che parte da Bolsonaro e Lula, ma poi passa per Clinton, Trump, passa per le elezioni di Venezia, passa per il referendum dello scorso maggio, passa attraverso questa abitudine a utilizzare continuamente dei sondaggi che non ci acchiappano, non ci azzeccano, non arrivano una volta a dire quello che succederà, e dunque probabilmente, siccome tu sai meglio di me come funziona il meccanismo di sondaggio, ci sono degli istituti che vengono strapagati da un committente, chiunque esso sia, di destra, di sinistra, quelli che vendono il burro contro quelli che vendono la margarina, eccetera eccetera eccetera, che fanno dei sondaggi. E guarda caso oggi, se vuoi possiamo parlarne vedendo la prima pagina del Fatto Quotidiano, che curiosamente oggi ti è sfuggita, e questi sondaggi sono sempre funzionali alle esigenze politiche o commerciali della committenza, e dopodiché nella gran parte dei casi si dimostrano assolutamente fallaci. Cioè, ma hanno sbagliato di poco, 3 punti, ma si vince di un voto. Si vince di un voto, quindi 3 punti, 2 punti, 5 punti in questo caso, perché Bolsonaro era dato 5 punti sotto Lula, sono un'enormità. E vogliono dire che questo strumento a cui ci affidiamo ormai in maniera fideistica, perché uno dice il sondaggio, e ci si inginocchia e si comincia a fare le genuflessioni e i segni di riverenza, sono strumenti che non servono, sono strumenti che sono sbagliati. Dopodiché, se vuoi, parliamo del Brasile, della grande prova di democrazia, della meravigliosa figura umana e politica di Lula, ma è un altro argomento.
0: Dovremmo fare un gran giurì a parte per capire tutti i miliardi di dollari che ha investito per inquinare il voto, come sono stati spesi e come hanno pesato. Ma detto questo, eccoci qua. E io incrocio le dita, il vecchio leone ieri, che bello sentire il suo discorso, 17 minuti di lucidità assoluta, clima, pace, diritti, libertà, lotta alla povertà. È veramente stato nel pieno della notte un balzo.